0: GR24 di mezzanotte.
1: Torna la paura a Napoli per un terremoto nella zona dei Campi Flegrei. 60.000 migranti a Ceuta. Madrid assicura, sono tutti tornati in Marocco, l'Italia blocca Schengen con la Spagna. Fine settimana da esodo estivo, 26 milioni in viaggio, quarta ondata di calore, domenica 23 città da bollino rosso. Europei di nuoto, l'Italia parte bene con un oro e un argento. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. A Napoli terremoto di magnitudo 4.7 nella zona dei Campi Flegrei, uno dei più violenti degli ultimi anni, una decina di feriti lievi, crollato un traliccio dell'alta tensione.
2: Ha raggiunto magnitudo 4.7 la scossa di terremoto registrata ieri alle 19.47 a una profondità di 2,6 km nei Campi Flegrei. È la più forte dello sciame sismico che sta interessando nuovamente l'area ed è la più forte tra quelle registrate negli ultimi anni di crisi bradisismiche. Questa volta, oltre a importanti danni a cose, si registrano feriti, 4 in codice giallo. Alcuni hanno fratture. A Pozzuoli, comune dell'epicentro che è vicino alla zona della Solfatara, il costone tufaceo che sovrasta via Napoli è crollato in due punti. Uno ha coinvolto la parte esterna di un condominio privato e ha schiacciato alcuni veicoli parcheggiati. Altri crolli e danni si sono registrati nel centro storico del comune, nei pressi dell'anfiteatro ha ceduto la facciata di un edificio. In alcune abitazioni sono scoppiati i vetri delle finestre. Il servizio di trasporto della linea su ferro cumana è stato interrotto non solo per le verifiche previste dal protocollo in caso di scosse di elevata intensità, ma anche perché ha ceduto un muro limitrofo ai binari. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave spagnola di Ceuta, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco, assicura il ministro degli esteri spagnolo Albares. L'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, ha aggiunto.
3: Torna lentamente alla normalità la situazione a Ceuta, col Ministero dell'Interno che ha quantificato in diverse decine di migliaia gli immigrati irregolari rientrati in Marocco dopo una notte all'addiaccio in una città divenuta spettrale. Molti negozi e mercati chiusi, oltre al senso di ostilità diffuso da parte della popolazione locale, le autorità stimano in circa 60.000 clandestini entrati a Ceuta in un solo giorno.
4: Una violazione dell'integrità territoriale di Spagna.
3: Il premier Sánchez, volato nell'enclave, ha condannato la violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ma ha evitato di innescare polemiche col Marocco. Ha scaricato le colpe sulle mafie che gestiscono i flussi dei clandestini. La crisi è rimbalzata al di là dell'Atlantico, con il presidente americano Trump pronto a dichiarare che in caso di vittoria Dem alle elezioni si potrebbero vedere scene analoghe anche negli States. È diventata europea dopo che Finlandia, Svezia e Danimarca hanno rilanciato la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. La presidente della Commissione von der Leyen chiede rimpatri rapidi. Il commissario agli affari interni Brunner rassicura, non risultano flussi da Ceuta. Le regole sono chiare, Schengen prevede già che chi parte da Ceuta e Melilla venga controllato e filtrato. In secondo luogo, i trattati non prevedono che un paese membro possa venire escluso da Schengen. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Dalle minacce ai fatti, l'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna. Il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime ed aeree con Madrid e anche un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra Italia e Francia. Critiche delle opposizioni che accusano l'esecutivo di propaganda e demagogia e di voler solo rincorrere le peggiori destre. Sospendere Schengen non ha nessun senso visto il regime di controllo che normalmente vige con Ceuta, ricorda Maggi più Europa. E intanto è crisi diplomatica tra Roma e Madrid che ha portato anche alla convocazione dell'ambasciatore italiano. Non sono infatti piaciute le critiche del ministro degli esteri Tajani alla recente regolarizzazione da parte della Spagna di 500.000 di migranti definita un pericolo per la sicurezza. Nulla a che vedere, ha precisato il governo di Madrid, con l'attuale crisi, che è invece legata ad un'interpretazione opportunistica di una sentenza del tribunale spagnolo. E il premier Sanchez ricorda come dal 2021 ad oggi in Italia siano entrati 478.000 irregolari, in Spagna la metà. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Seconda notte al lavoro per i vigili del fuoco di Messina, tra le macerie della palazzina crollata. Ancora 5 i dispersi.
6: Vanno avanti le ricerche dei cinque dispersi ancora sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. I vigili del fuoco stanno usando anche i telefoni cellulari per provare a localizzarli. Un sesto disperso, Carmelo Leone, 64 anni, è stato trovato senza vita ieri mattina. Le squadre specializzate nella ricerca sotto le macerie stanno operando anche con l'aiuto dei cani. Le cause del crollo non sono ancora state accertate. Uno dei pilastri distrutti è stato però isolato dai vigili del fuoco e conservato, sarà sottoposto ad accertamenti per verificarne la struttura portante. La procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. La palazzina ospitava sia appartamenti che negozi. Al piano terra erano in corso dei lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di altre persone sotto le macerie. Oltre ai dispersi ci sono anche tre persone ferite, di cui uno in codice rosso. Erano i tre operai impegnati nella ristrutturazione del supermercato al piano terra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Educatore e attivista oltre che religioso, questo è stato Don Mazzi, morto all'età di 96 anni, prete anticonformista e di strada, da sempre impegnato nel recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. I funerali lunedì a Milano. Sempre a Milano, martedì le esequie di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale. Tra i tantissimi attestati, l'inchino del Real Madrid, che nel ricordarlo ha parlato di una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Fine settimana di esodo estivo con le temperature roventi della quarta ondata di calore. 23 domenica, le città da bollino rosso.
7: Il prezzo della benzina self sulla rete stradale ha toccato ieri il record di quest'anno, 1,995 euro al litro nella media nazionale Mimit, dopo settimane di aumento. Il gasolio ha toccato invece lunedì scorso il record storico assoluto in Italia, 2,185 più del 2022, scendendo poi ai 2,080 di venerdì per effetto dello sconto accise introdotto dal governo fino al 6 agosto. Con questo fardello è partito il primo esodo estivo, 26 milioni di veicoli previsti dall'ANAS questo weekend, venerdì bollino rosso tutto il giorno, mentre la massima criticità, bollino nero, è prevista per sabato mattina, anche secondo Autostrade per l'Italia. Meno traffico è previsto la sera e a partire da domenica pomeriggio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'Italia parte come meglio non si poteva, gli europei di nuoto a Parigi, oro nella gara mista squadre di tuffi, apertura della rassegna, argento per Filippo Pelati nel tecnico del nuoto artistico, azzurri in cima al medagliere per la prima notte. Finisce qui questa edizione di GR24, a tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora qui, versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan, con voi in compagnia, mezz'ora di news e poi il podcast That's America. Non c'è tempo da perdere e quindi possiamo cominciare.

0: Cari ascoltatori, sono molto felice di presentarvi il nuovo libro di un genetista, si chiama Guido Barbugliani, e il libro ha il titolo Un evangelista e il suo DNA, una storia di reliquie e di scienziati. Devo dire che a dispetto del tema, che potrebbe sembrare molto tecnico, è uno dei libri più vivaci, scorrevoli e anche a tratti divertenti che mi sia capitato di leggere nell'ultimo periodo. Ma salutiamo l'autore, appunto, Guido Barbugliani. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccoci qui. Allora, no, davvero, io complimenti, perché è un libro che ho approcciato magari con un po' di scetticismo, dire vabbè, vediamo che cosa è contenuto in questo libro. E invece è davvero uno straordinario viaggio, non solo nella storia, ma anche geografico, che parte da qui. Lei un giorno si ritrova, perché viene richiesta la sua competenza, a dover capire se le reliquie di San Luca, che se uno va su Google è citato, sono esposte nella Basilica di Santa Giustina a Padova, appartengono davvero a San Luca. Ed è il vescovo in persona che l'ha incaricata di questo.
1: Sì, è stata una iniziativa che ha sorpreso anche me, questa telefonata del vescovo. Insomma, io non sono abituato, come penso chiunque, a ricevere telefonate da vescovi. La cosa che mi ha convinto è stata che quando ci siamo riuniti, e c'era un vasto gruppo di scienziati, perché c'era un chimico per la datazione al carbonio 14, c'era un botanico perché sul corpo avevano trovato del polline, c'era un esperto di patologie che le avrebbe dedotte dalle ossa, c'erano storici dell'arte, alla fine dei nostri brevi discorsi di presentazione il vescovo ha detto una cosa che mi è sembrata molto seria dal punto di vista scientifico, perché ha detto: uno ha le capacità interdisciplinari di raccogliere insieme tutto quello che voi produrrete, quindi faremo un convegno ma non ci saranno delle conclusioni, ognuno potrà concludere per conto suo. Vabbè. Questo mi è sembrato un atteggiamento molto rispettoso della scienza, e allora a quel punto mi sono incuriosito e ho provato a vedere.
0: Sì. Allora, la questione di San Luca Evangelista, nel libro è spiegato molto bene che sulle reliquie dei santi è uno spettacolo di mercanteggiamento, furti. Lei li ricostruisce un po' nella storia. Ce n'è uno, ce lo dica, e guardate, non appare irriverente come lo dico, eh? C'è la vicenda del prepuzio di Gesù Cristo, che lei racconta,
1: sì, sì,
0: molto
1: sì.
0: Bene.
1: Sì, no, guardi, questo è ambito di ricerca storica, naturalmente io ho studiato queste cose, non è il mio campo, però insomma ho capito che nel Medioevo le reliquie non erano semplicemente un elemento di cui la cittadinanza andava fiera, come oggi, non so, le orchestre stabili o le biblioteche, ma erano il santo stesso. E infatti se ne valutava l'autenticità vedendo se facevano o non facevano miracoli. E quindi questo ha messo in moto un vasto commercio, insomma, chi veniva dal vicino Oriente portava un sacco di cose, tanto è vero che di ossa di San Luca ce ne sono per fare, adesso non dico una squadra di calcio, ma forse una squadra di basket. E tra queste reliquie c'era il prepuzio di Gesù Cristo, frutto della sua circoncisione. E ne circolava forse qualche decina.
0: Il tema è questo, che uno può essere, ma 18 lei...
1: 18 sono tanti, e uno lo portava, ho letto, all'anulare Santa Caterina da Siena come segno di fidanzamento mistico col Cristo. Quindi insomma c'era tutta una industria che produceva reliquie, ed è chiaro che a distanza di tempo, a distanza di secoli, come siamo noi adesso, è difficile capire che cosa è autentico, sì, che cosa è falso.
0: Infatti guardi, un ascoltatore lo scrive: era conservato a Calcata. Ecco, non usate, sì, queste frasi molto apodittiche, perché si dice che uno fosse
1: famoso. Il più famoso prepuzio di Cristo era conservato a Calcata, ce n'erano altri 15-16, ecco. più o meno come la sindone, no? Che ce ne sono sparse in giro per l'Europa tantissime.
0: Attenzione, perché lei della sindone racconta anche nel libro che a un certo punto, e adesso entriamo nel vivo della storia, per capire se le reliquie di San Luca Evangelista appartengono davvero a San Luca, questo viaggio, e adesso ci spiega perché, la porta in Siria. E solo che lì in Siria, poi ce lo dirà, lei ha litigato, insomma, sulla questione della sacra sindone, si è un po' scontrato con
1: Guardi, questo è stato un episodio minore. Quando siamo stati in Siria, e tra un attimo ti spiego perché siamo stati in Siria, ci ha accompagnato in un giro di escursione una bella figura di francescano, si chiamava Padre Castellana, adesso è morto, che dal 1946 viveva nel Medio Oriente, prima a Gerusalemme e poi in Siria, testimoniando tutte le atrocità del periodo da un lato e dall'altro della barricata. E Castellana era un archeologo e ci ha portato a vedere dei posti meravigliosi che oggi sono stati in parte distrutti dalle sciagurate guerre che l'Occidente ha finanziato per abbattere Assad. E durante questi viaggi, questo viaggio che è durato tutta una giornata, purtroppo ci siamo trovati a parlare della sindone e lì sono scattate delle diverse sensibilità

0: insomma,
1: Mettiamola così, mettiamola
0: no,
1: così.
0: è così, insomma. D'altra parte, ecco, Castellana non poteva sapere una cosa che oggi sappiamo, cioè non solo che l'età della sindone è stata calcolata ed è un artefatto di circa del 1350, ma poi soprattutto adesso è stato dimostrato che il telaio con cui è stata tessuta è stato sviluppato nelle Fiandre nel 300, prima ecco. Non esistevano tessuti di questo
1: in
0: genere.
1: In ogni caso, cioè, il nucleo di questa ricerca è appunto San Luca Evangelista. Sì. Voi dovete andare, tra le altre cose, in Siria per recuperare il DNA di alcuni abitanti del luogo. Questo perché? Sì.
0: Questo perché a un genetista si poteva chiedere di vedere se il DNA della persona conservata a Padova nelle ossa, lo chiamiamo il corpo di Padova, così facciamo prima, no? Il DNA del corpo di Padova è o non è compatibile con un'origine siriana che è quella che la tradizione riporta per l'evangelista Luca. Siccome questo corpo ha viaggiato, no? Perché dalla Siria si sa che Luca è stato vescovo di Tebe in Grecia, poi è documentata una traslazione del corpo a Bisanzio, e poi ricompare nel 1177 a Padova, e c'era la possibilità che in ciascun passaggio si fosse fatta confusione e si fosse cambiato questo corpo con un altro corpo. Quindi il mio compito era quello di capire se il DNA delle ossa del corpo di Padova potesse essere più probabilmente siriano, greco, turco o italiano. Per farlo naturalmente bisogna fare dei confronti con i DNA italiani, turchi, siriani, eccetera.
1: No, ma questo per dire che il libro è anche un manuale scientifico non indifferente, perché cioè, uno va a prelevare il sangue di un cittadino attuale della Siria o di una zona della Siria e da questo può dedurre la probabilità che anche le ossa del corpo di Padova provenissero dalla stessa zona. Questo è il...
0: Diciamo così, se noi potessimo prelevare il DNA da ossa contemporanee alla storia che stiamo cercando di ricostruire, tutto sarebbe perfetto. Purtroppo queste ossa non ci sono o sono pochissime. E allora uno pensa che i parenti più prossimi di qualcuno vissuto 2000 anni fa siano più o meno negli stessi posti. Quindi questa è l'ipotesi di partenza. Il problema è che appunto dalla Siria non c'erano dati disponibili, bisognava procurarsi del sangue, e anche se io sono un po' lento di comprendonio e quindi ci ho messo un poco a capirla questa cosa, il nostro interlocutore siriano, che era un medico che aveva studiato a Parigi e a Padova, ci aveva fatto capire che non era possibile in nessun modo che lui ci mandasse dei campioni di sangue, quindi bisognava venirseli a prendere.
1: Insomma, non era un paese anche sotto Assad dove uno, come scrive lei nel libro, chiamava la DHL e si faceva mandare.
0: No, non esisteva. Io una volta ho mandato una cartolina e all'ufficio postale me l'hanno letta e leggevano, l'ufficiale postale apriva le buste e leggeva le lettere di tutti quanti, quindi si figuri se si potevano mandare dei campioni di sangue all'epoca, quindi ho dovuto trasportarli illegalmente attraverso la frontiera.
1: Illegalmente
0: perché la mia controparte siriana, appunto questo ortopedico Emil Katti, mi aveva detto: se chiedi l'autorizzazione nessuno ti risponde, ma io mi trovo dei poliziotti sotto casa da adesso a chissà quando. Quindi tu metti in valigia il tuo sangue e poi speriamo che ti vada bene.
1: No, ma capite anche quando io ho detto che è un libro affascinante perché racconta tutto nei dettagli, non è come andare, che ne so, a Parigi a fare un lavoro di questo tipo. Come nei grandi gialli non è che si può svelare il finale, o non lo so, cioè se alla fine di tutta questa indagine si è scoperto, no, perché guardi, ci ascolteranno molti da Padova che oggi vanno lì magari sulle reliquie dell'evangelista Luca. A Padova.
0: Diciamo questo, che poi è il compito della scienza, si è ridotto il margine di incertezza, cioè noi non possiamo dire una parola definitiva, anche perché, come aveva detto giustamente il vescovo Mattiazzo, nessuno ha le competenze per riassumere risultati di studi umanistici, storici, scientifici come il nostro, però varie cose sono state capite. Per esempio abbiamo capito che quel corpo è arrivato a Padova durante molto tempo fa, durante il il regno di Giuliano Imperatore, quello che noi chiamiamo Giuliano l'Apostata. E tutto questo è stato possibile dirlo per via di serpenti che sono stati trovati dentro alla cassa, ossa di serpenti, e che sono state datate, sono serpenti che vivono solo in Italia e sono datati al 400 d.C. Quindi nel 400, grazie alle ossa dei serpenti, al dato più improbabile e più strano, siamo riusciti a capire che quel corpo è arrivato molto presto, molto prima del 1170.

0: 97. La scienza può fare questo, la scienza non può darci delle certezze.
1: E la scienza riduce al minimo, o meglio, il margine di incertezza. Sì.
2: Le reliquie sono un fenomeno, diciamo, prettamente europeo o sono diffuse in molte parti del mondo?
0: Per quanto ne so io, sono legate alla tradizione cristiana, poi ci sono culti dei morti dappertutto naturalmente, però quest'idea che conservando il corpo si stabilisce un rapporto più diretto con l'intermediario, no? Poi, perché i santi sono intermediari nel rapporto con Dio, questo credo che sia radicato nella tradizione cristiana, è anche il motivo per cui Giuliano Imperatore a un certo punto entra in conflitto con i cristiani, perché Giuliano, che ha regnato soltanto per 2 anni, poi è stato ucciso da un suo soldato che era cristiano, Giuliano era un filosofo ellenistico e ha lasciato dei testi, e in questi testi dice: ma perché portare in giro i corpi dei martiri durante il giorno, quando il giorno deve essere dedicato alle attività più alte che abbiamo, perché portare la morte al centro della nostra vita? E quindi entra in conflitto con i cristiani, che invece ci tenevano ai loro corpi santi, e poi in un'occasione, quando deve fare una guerra e deve consultare l'oracolo, l'oracolo non gli risponde e i sacerdoti gli dicono che è per colpa della chiesa di fianco dove si tengono questi riti, e allora Giuliano chiede di smetterla ai cristiani, i cristiani non la smettono, devastano il tempio pagano e a quel punto comincia una persecuzione. Giuliano sarà un umanista, ma a un certo punto non ne può più e comincia a perseguitare i cristiani, e probabilmente è allora che raccolgono i loro corpi santi e cercano rifugio da qualche parte, perché a Padova non lo sa nessuno.
1: Non lo sa nessuno. No, nel libro del professor Guido Barbujani, di cui stiamo parlando, ripeto, un evangelista, il suo DNA, io dicevo ci sono anche dei tratti che fanno sorridere. Per esempio, lei racconta che tutto questo nasce da un anatomopatologo che la chiama a lavorare, che ha un nome un po' particolare, no?
0: Sì, si chiamava Terribile, Vito Terribile Villemarin, aveva molti cognomi e purtroppo non c'è più, non è più con noi, però aveva questo esordio telefonico, diceva: pronto, sono Terribile, e sembrava quasi una vanteria.
1: E appunto,
2: qual è il santo di cui ci sono più reliquie diffuse nel mondo?
0: Oh, guardi, non lo so assolutamente, ma le so dire dove può documentarsi. C'è una serie sconfinata di volumi che si chiamano gli Acta Sanctorum e sono anche online, curati da dei gesuiti, li chiamano i bollandisti, e che elencano tutto ciò che si sa su tutti i santi in ordine di apparizione dal 1 gennaio al 31 dicembre.
1: Sì.
0: E sono svariati volumi, lì c'è tutto, c'è la tradizione della storia, le reliquie, dove sono collocate, critiche sull'autenticità delle reliquie, modalità di culto, tutto quello che vuol sapere. L'unico problema è che questi testi online sono stati fotocopiati e quindi alcune pagine sono francamente illeggibili. Okay. Non è un PDF, però si può documentare.
1: Si può trovare. Ma le chiedo questo, professor Barbujani: si è mai chiesto perché il vescovo Mattiazzo abbia voluto fare questa indagine, che in fondo poteva anche e può rischiare, come qualsiasi indagine, di, non dico smitizzare, no, il culto del santo? Cioè, non è più importante per la Chiesa comunque l'idea del culto delle reliquie più che stabilire se davvero quelle siano le ossa di San Luca?
0: Sì. Ma io credo che il vescovo Mattiazzo, da persona intelligente, tenesse separati i due piani. Lui l'ha detto fin dall'inizio: guardate, qualunque cosa voi tiriate fuori, voi scienziati, il culto continuerà, com'è, che per noi sono degli oggetti che hanno un valore simbolico. Dopodiché, secondo me, lui ha capito, come aveva capito il cardinale Pellegrino di Torino quando ha disposto le indagini sulla sindone, che dare la possibilità a esperti di varie discipline, a scienziati, di studiare questi oggetti ci aiuta a capire qualche cosa della loro vicenda, diciamo della loro vicenda terrena, non della loro vicenda simbolica. Quindi, secondo me, è un atteggiamento di apertura che io ho molto apprezzato, e non c'è stato alcun condizionamento sullo svolgimento delle ricerche. Hanno voluto sapere cosa abbiamo trovato senza nessuna condizione precedente. Quindi io credo che, insomma, si sia riusciti in quell'occasione a mettere insieme le esigenze di una serie di scienziati senza sovrapporsi al campo della religione, sì, del culto, sì. Tenendo separati i due campi, come bisogna fare, io credo.
1: Tra l'altro, se leggete il libro, ovviamente c'è anche tutto questo viaggio in Siria, credo nel 99, una Siria completamente diversa, no? C'era Assad, poi c'è stata la devastazione della guerra civile. Certo, Assad era un dittatore, lei stesso ce lo conferma.

0: manifestazioni a Pescara e si manda l'aviazione a bombardare Pescara, quindi cose da matti, ma in questa loro brutalità non erano dei fanatici religiosi. Per fargliela pagare per le loro alleanze con l'Unione Sovietica prima e con la Russia, l'Occidente ha finanziato dei tagliagola, ha finanziato la jihad islamica.
1: Sì, ricordiamo che adesso il presidente è un ex jihadista, ne ha parlato, dice di aver cambiato vita.
0: Speriamo, ma nel frattempo la guerra civile ha fatto un numero sconfinato di morti, 7 milioni di profughi, tra cui tutte le persone più qualificate della Siria, ha distrutto aree archeologiche di valore impagabile e ha gettato nella miseria la popolazione. Lì insomma bisogna fare un po' di autocritica noi occidentali.
1: Professor Barbujani, ci dobbiamo fermare per il momento. Le segnalo diversi messaggi di ascoltatori che dicono di avere divorato il suo libro. Ricordo il titolo: Un evangelista e il suo DNA. Ora però voltiamo pagina. Caro Leonardo, cara Giada Messetti, ci occupiamo della storia dell'attrice di Hollywood Laura Orrico, che da poco, all'età di 49 anni, è diventata madre attraverso la fecondazione artificiale, ma con una particolarità: i gameti, quindi seme maschile, sono quelli congelati del marito, che è morto nel 2015 a seguito di una lunga malattia. E ne parliamo con la bioeticista dell'associazione Luca Coscioni, Chiara Lalli. Buongiorno e ben ritrovata, Lalli.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, chiariamo subito che in Italia non credo che questa sia una sia consentito, no? La legge non consente.
2: No, in realtà dunque la legge 40, che è la legge sulle tecniche riproduttive, che è del 2004, nei requisiti di accesso dice che si può accedere alle tecniche in determinate condizioni, tra le quali l'essere viventi. Però c'è un possibile dubbio di interpretazione rispetto al momento, cioè l'accesso alle tecniche, quindi come tentativo di fecondazione, o nel momento in cui l'embrione o gli embrioni sono stati prodotti, l'impianto. Sono due fasi che la stessa legge tiene separati, anche perché nel momento in cui si accede alle tecniche, per la legge italiana non si può cambiare consenso. Quindi che succederebbe con un embrione già creato? Chissà. Tra l'altro c'è stato qualche caso, sono intervenuti i tribunali, ma c'è stato qualche caso in cui è stata autorizzata questa cosiddetta fecondazione post mortem, cioè l'utilizzo dell'embrione già prodotto con un marito morto. Naturalmente, diciamo, questa è una questione, possiamo dire, di genere, nel senso che non vale con la donna morta.
1: No, è ovvio. Certo. La fecondazione post mortem, ecco, detta così, vorrei, non so, Leonardo, Giada, voi cosa ne pensate? È proprio un tema che interroga tutti noi, mettere al mondo un bambino, una bambina, sapendo già che è orfana di padre. Insomma, c'è chi dice, ma insomma, il desiderio personale di avere un figlio che va bene non può, come dire, arrivare fino a questo punto, e c'è chi invece sostiene si può fare. Tu, Giada, che ne pensi?
3: Ma io sono un po' sempre, penso che, cioè, esiste la libertà personale, quindi uno può decidere quello che vuole. No, la cosa che volevo capire è: ci sono delle limitazioni legate all'età della donna in questi casi, oppure no? A me colpisce molto che lei, che l'attrice sia cinquantenne.
1: 49enne, sì.
3: Sì, 49enne.
2: Sì, ovviamente dipende dalle leggi, perché poi se parliamo di riproduzione artificiale, naturalmente. Poi è sempre forse interessante ricordarci, Giada faceva giustamente riferimento alla libertà, a una domanda che dobbiamo invertire, cioè perché? Che no, perché poi tutti noi possiamo avere mille perplessità, mille dubbi, no? Sull'età, sulla modalità, però poi se pensiamo alla riproduzione senza bisogno di tecnica, ci sono talmente tanti scenari, dubbi moralmente forse non liscissimi, no? Che però bisogna sempre ricordarsi che se poi vogliamo vietare un accesso di questo tipo, dovremmo anche andare a vedere cosa succede poi, ripeto, con la riproduzione naturale, no? Perché se no finiremmo per proteggere di più i bambini nati dalle tecniche che quelli nati da un rapporto sessuale, per capirci, no? E quindi ecco, penso a padri molto vecchi, e quindi magari non nell'immediatezza, un bambino che non nasce direttamente orfano ma che prevedibilmente lo sarà presto, persone molto malate o che fanno lavori molto pericolosi, no? Cioè ci sono tanti scenari paragonabili a questi, però... e quindi

0: Però in questo caso, insomma, si sa già fin da principio che il padre non ci sarà mai. Quando si tratta di minori, no? Certo, quando si parla di minori, poi c'è sempre, no? Si parla sempre esclusivo interesse del minore. In questo caso, quando poi nascerà, l'esclusivo interesse del minore è quello di non avere già fin dall'inizio un padre, non lo so, mi faccio solo
1: però
0: questa domanda.
1: Però questo varrebbe anche se lei fosse rimasta incinta nella fase terminale della malattia di lui. Quindi per questo dicevo, ci dobbiamo fare delle domande, perché allora dovremmo impedire a malati terminali di provare a diventare genitori, e dovremmo capire bene qual è l'interesse e come si va a dettagliare quell'interesse, perché detta così suona bene, no? Però poi che significa migliore interesse del minore e come possiamo rimediare, ripeto, a tutte le altre situazioni paragonabili a questa.
2: Però Lalli, l'osservazione effettivamente di Leonardo Manera secondo me è condivisibile, perché un ascoltatore ci dice: ma questa attrice potrebbe avere adesso un compagno, quindi questo figlio potrebbe comunque crescere con una figura maschile a fianco. D'altra parte però la scelta proprio di Laura Orrico è stata quella di avere un figlio geneticamente dal marito defunto, è una scelta, come dire, ben precisa, no? Molto specifica, non l'ha cercato con il compagno attuale, se ce l'ha.
1: Sì, però ecco, allora se torniamo al mero legame genetico, quanto incide questo sul futuro benessere del bambino? Cioè, non so, ecco, ripeto, se ci muoviamo in un terreno, cosa faremo noi? Possiamo rispondere mille cose diverse, no? Ma siccome stiamo parlando anche di alcune leggi che poi vietano, siamo tenuti a dare delle risposte un po' più solide, un po' più forti, cioè giustificare il divieto, anche perché ricordiamoci, questo so che è un argomento rischioso, soprattutto poi quando si ricomincia a parlare anche di interruzione volontaria della gravidanza, però quando parliamo anche dell'interesse del minore, ecco, ricordiamoci che quel bambino preciso, cioè il figlio, credo sia una figlia peraltro,
2: sì,
1: insomma,
2: sì,
1: uguale,
2: sì,
1: la figlia di Laura Enrico, aveva soltanto due possibilità: nascere in questo modo, quindi esattamente come è nata, o non nascere, no? Quindi per dimostrare che la sua non esistenza, il non nascere, sarebbe preferibile, forse abbiamo bisogno di argomenti, ripeto, come dicevo, un pochino più solidi rispetto al ma nasce già orfana.
2: Chiara Lalli, grazie per essere stata ai nostri microfoni, per aver parlato anche di questa vicenda sicuramente che suscita dibattiti. Ci fermiamo per il frullato di oggi, è tutto.

0: siamo qui in un nuovo episodio di... Che diavolo stai facendo, Andrew?
1: Mi devo fare la barba.
0: Ah, il rasoio.
1: Two, three.
0: Ma le flessioni, ma che cavolo stai facendo?
1: Io devo essere ben rasato e in forma se voglio difendere gli Stati Uniti d'America.
0: Accidenti, ho capito, il soldato secondo Exeth.
1: Noi siamo dei guerrieri, dobbiamo riprendere l'ethos del guerriero negli Stati Uniti.
0: E perché tutto ciò?
1: Che that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Mamma mia che invasati. Io comincio già, guarda, a temere qualcosa. No, mi fai
1: paura. Hai paura del soldato americano, eh?
0: Mi fai paura tu anche.
1: Saranno i muscoli, perché palestrato come sono, ti dico i keywords, le keywords.
0: Sì, ecco, raccontiamo di cosa parliamo. Insomma, il nuovo soldato americano secondo la filosofia di Pete Hegseth,
1: segretario della difesa. Però chiaramente vediamo come cambia nel tempo, come arriviamo a questa situazione di oggi. Alti e bassi dei nostri guerrieri Minutemen.
0: No, vostri, no, miei no, dei nostri.
1: Nostri, no, tu sì. Puoi essere poco non devi essere incluso per forza nel mio noi,
0: Vabbè.
1: Valuta tu.
0: Vabbè. Allora,
1: Minutemen.
0: Bene.
1: Redcoats. Vabbè. A quello lo sai.
0: Impermeabili rossi.
1: G.I. Joe.
0: Sì.
1: Warrior Ethos.
0: L'etica. Beh, l'etica del guerriero, questo sì.
1: E poi una piccola frase.

0: frase, molto sì. importante. Thank you for your service.
1: Ah, questa si dice molto in America.
2: Sì.
1: Beh, spiegheremo perché. Allora, il soldato americano, per tutti noi è il Marine. Che poi ci hai spiegato in un'altra puntata, non esiste solo, non esistono solo i Marines.
0: Tanti altri però avete quest'idea senz'altro del soldato con gli occhiali da sole, il tatuaggio patriottico, i muscoloni. No, questa è l'immagine del grande soldato americano. Ma
1: cosa c'è di falso in tutto ciò?
0: Lo ammirate, questo voglio sapere, è positivo per voi, siete attirati da questo personaggio?
1: Bah. Se me lo chiedi personalmente, non...
0: No, non le tue preferenze proprio, voglio sapere...
1: Non più di tanto, poi ci sono migliaia di film hollywoodiani, c'è chi ammirerà questo sfoggio di muscoli e di aggressività, però...
0: Boh. Vabbè, eravate contentissimi.
1: Io sono appassionato dei film, sì. dei film americani, no?
0: Eravate molto contenti alla fine della Seconda Guerra Mondiale quando arrivavano i soldati americani, vi davano cioccolato, sigarette, chewing gum, come si dice chewing gum in Italia?
1: Chewing gum.
0: Ok. Calze di nylon alle donne, caffè, zucchero,
1: sì,
0: insomma,
1: la carbonara, la pizza.
0: Abbiamo creato tutto per voi, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè. Ma non siamo stati sempre così, ovviamente. I miei antenati che combattono, no? Giusto?
1: Sì.
0: Nella French and Indian War 1754, nella guerra d'indipendenza, la rivoluzione, anche nella guerra 1812, non la stessa persona, chiaramente, perché
1: no, beh, sì. no. non ce la faceva per 145 anni.
0: Però io sono un figlio della rivoluzione americana, appunto, loro erano un po' diversi, non erano proprio come i soldati di oggi, naturalmente, tanto non erano soldati professionisti.
1: Sì.
0: No? Se vai a casa dei miei genitori, vedrai dei bassi rilievi
1: sì.
0: del soldato tipico patriottico col fucile a pietra focaia e la three-cornered hat. Il cappello a tre angoli.
1: Il cappello a tre angoli, il tricorno. Cosa simboleggiava il tricorno? Perciò perché il tricorno?
0: Era una roba che veniva dall'Europa, però era il cappello tipico del miliziano negli Stati Uniti.
1: Quindi all'inizio c'erano proprio le milizie, non tanto l'esercito, ma le milizie.
0: Le milizie, cioè tutti gli uomini, anzi, gli uomini liberi bianchi tra 16 e 60 anni dovevano
1: bianchi.
0: Far parte. Sì, perché i neri erano dispensati, soprattutto nel sud, pensati perché i proprietari non volevano dargli i fucili, certamente, quindi, ma in qualche caso anche nel nord c'erano i neri, gli indiani, però in generale gli uomini, i cittadini in questo senso qua.
1: E come venivano chiamati?
0: Dovevano avere il fucile e essere nella milizia, perché non c'era un esercito.
1: Cioè, quindi, devono essere a disposizione se necessario.
0: Per lo Stato, non contro lo Stato, ne abbiamo parlato quando si discuteva del secondo emendamento, non era per essere difenderti contro lo Stato, era per difendere lo Stato quando serviva, o anche solo le colonie in quel momento contro gli inglesi a un certo punto. Ma quelli più bravi, quelli più volenterosi, erano dei Minutemen.
1: Ah, che letteralmente cosa vuol dire?
0: Uomo minuto.
1: Uomo minuto, non minuto per noi vuol dire anche piccolo.
0: Sì. Uomo da un minuto, pronto in un minuto. Tu dovevi essere pronto in un minuto di tempo, se si suonava l'allarme, a venire a
1: fucile,
0: proteggere.
1: Pietra focaia e via.
0: Via, subito, fucile deve averlo pronto. E i Minutemen sono diventati molto importanti nel momento della rivoluzione. Cioè, bisogna essere pronti. Arrivano dei soldati inglesi e noi subito
1: pronti.
0: In azione.
1: Quindi Minutemen, che è la prima parola chiave, nasce proprio da lì. Vuol dire essere pronti in un minuto, pronti alla bisogna per combattere.
0: Erano cittadini normali, però ecco, pronti a difendere.
1: Beh, questo rispetto agli inglesi che avevano un esercito, sì, è un vantaggio, però anche uno svantaggio, cioè erano preparati questi uomini, magari no, magari si sparavano sui piedi, non erano proprio soldati.
0: Ovvio, all'inizio non avere una forza professionale era problematico, poi si è creato durante la rivoluzione un esercito con tante persone dentro, però c'era un aspetto vantaggioso. Gli inglesi erano i red coats.
1: Le giubbe rosse.
0: Esatto, usate, giubbe rosse, cioè venivano da queste guerre in Europa dove marciavano tutti in formazione, molto disciplinati, uno cade, quello dietro arriva, no? Eccetera. E gli americani cosa facevano? Ci mettiamo dietro l'albero, dietro la roccia, questi
1: facevate
0: arrivavano.
1: Le imboscate facevano.
0: Quelli arrivavano con le giubbotte rosse, facile da vedere, e boom! E quindi si sono scontrati con questi poco organizzati, poco professionali, però hanno avuto forse un vantaggio per un po' di tempo per aiutarci a vincere delle battaglie.
1: Sì, diciamo una sorta di guerriglia urbana, no? Per cui l'improvvisazione, le imboscate magari.
0: Però
1: però era più funzionale.
0: Però coordinati da un comandante, sì, eccetera. Nel senso, non mettetevi in mezzo lì a aspettare che gli inglesi vi sparano. Mettetevi un po' di lato, oh, falli passare
1: bello
0: in mezzo.
1: Poi bello rosse, proprio che risaltano queste giube.
0: Beh, per non vedere il sangue, sai.
1: Aia.
0: E sai la battuta? Ecco, perché su, il generale diceva: io metto i pantaloni marroni. No.
1: Sì, va bene, la battuta sul marrone e i pantaloni ce la puoi risparmiare. Sulle giube rosse e il sangue ci arriviamo tutti, ma ci arriviamo anche sui pantaloni e il marrone, grazie. Quando è che c'è il salto per cui si arriva a un esercito più o meno regolare, il soldato...
0: Allora, il soldato eroe, diciamo, quando si comincia a vedere il soldato in modo un po' più romantico, non di amore, però, viene un po' con la guerra civile. La guerra civile, perché stai combattendo per l'ideale, no? È una figura tragica, perché combatti per la tua società, il tuo modello, la tua terra, anche contro persone che conosci, però è tragico perché è interno alla società.
1: Però è da lì che nasce proprio l'occhiale da sole.
0: No, il macho viene essenzialmente all'inizio del Novecento, fine 800, inizio 900, quando Theodore Roosevelt reinterpreta la dottrina Monroe a dire che noi siamo i poliziotti del mondo, e soprattutto l'America Latina.
1: Okay.
0: E cominciano ad andare in giro, e lì Theodore Roosevelt è il primo grande macho condottiere americano.
1: Quindi, diciamo, in America fate il soldato normale. Quando siete andati in giro per il mondo a portare la pace, avete imposto l'idea del soldato macho.
0: È così, come essere quelli forti che vanno a spaccare tutto.
1: Vabbè, poi arriviamo nel secolo scorso e ci sono le guerre mondiali. Le guerre mondiali sono proprio associate all'idea degli eserciti, i primi soldati.
0: Grandi eserciti, gli americani, noi cosa facciamo? Siamo dei eroi ideali, perché siamo il soldato semplice americano. Un mio amico direbbe il bovaro da qualche parte.
1: Del Wisconsin, aggiungerebbe del Wisconsin.
0: Che va a combattere contro il nazifascismo per salvare la democrazia, giusto? Quello che abbiamo fatto?
1: Beh sì, nella seconda guerra mondiale sì, avete anche buttato un paio di bombe atomiche in Giappone, uccidendo centinaia di migliaia di civili, però insomma in Europa sì, se ci limitiamo all'Europa.
0: Se ci limita forse.
1: Sul Giappone, sull'Asia, vabbè.
0: E discutiamo un giorno. Ma Hollywood trasforma questi soldati in mito, l'eroe, quello duro, quello forte, quanti film abbiamo visto la seconda guerra mondiale.
1: Cominciare da John Wayne.
0: Esatto.
1: Forse John Wayne è stato il primo che ha
0: e qui sdoganato. Hai quella visione del soldato americano, no? il vero combattente.
1: Dopo la seconda guerra mondiale, quindi.
0: Dopo la seconda mondiale, grazie a Hollywood e poi grazie ai giocattoli. Che succede dopo un po' di tempo è che c'è una figurina, un giocattolo, che si chiama G.I. Joe. G.I., sai cos'è G.I.?
1: G.I.?
0: G.I.? Certo, government issue significa, cioè quello che ti ha fornito il governo. Il G.I. è il soldato semplice,
1: okay,
0: che lo riconosci perché ha semplicemente l'equipaggiamento che
1: base,
0: ha il governo, base. È un G.I. E G.I. Joe, questa figurina all'inizio era alta, abbastanza, insomma, 30 centimetri, era una cosa un po' grossa, poi diventa queste figurine.
1: Siete dei pupazzi.
0: No, quelli un po' più duri. Quando ero bambino io, anni 70-80, di plastica, un po' come le figurine che avrete anche avuto anche voi, certamente. E G.I. Joe era quello più famoso. Era il soldato semplice, ma duro.
1: Di plastica.
0: Duro e forte, sì, di plastica.
1: Sì.
0: Duro e forte, questa è l'immagine.
1: Mica un peluche.
0: Ma sai che c'era anche G.I. Jane? Anche quella donna, sì.
1: Ma quando nasce tutto questo?
0: G.I. Joe nasce nel 64. Io mi ricordo, appunto, la mia infanzia era molto, molto popolare.
1: Cioè, mi regali papà un G.I. Joe e te lo mettono in camera?
0: No, c'è già, poi ne prendi anche un altro G.I. Joe e magari prendiamo qualcuno dall'altra parte e si fa la guerra.
1: Anche noi giocavamo a soldatini.
0: Ma fatti?
1: Ma sì,
0: sì, ma voi soldatini all'europea, insomma, un po' diverse, giubbe rosse, insomma.
1: Giubbe rosse, i francesi, io c'avevo gli Africa Corps, c'avevo tutti i soldatini.
0: Ma tu hai pure l'imperialismo,
1: sì,
0: hai capito?
1: Tutti, e poi dopo si giocava, francesi, inglesi. Va bene. Quindi G.I. Joe diventa anche per i bambini un simbolo del soldato eroe che combatte in giro per il mondo. Però noi siamo partiti dai Marines.

0: Marines. I Marines sono un po' anche nei vari film, sono protagonisti.
1: Qual è lo slogan dei Marines? The few, the proud, the Marines.
0: I pochi, i coraggiosi,
1: gli orgogliosi, sì.
0: Sì, sì,
1: i Marines. Questo viene da un annuncio pubblicitario del 1779. 1779, quando cercavano i Marines, subito all'inizio, durante la guerra. Ah. Un capitano del Marines poi pubblica una cosa chiedendo a few good men.
0: Cioè pochi e buoni.
1: E questo
0: bravi,
1: è il titolo di un film famosissimo, ma in italiano voi avete un altro titolo, lo sai qual è? A few good men.
0: No, qual è?
1: Codice d'onore.
0: Ma dai.
1: Sì. Qual è il titolo originale?
0: Codice d'onore. Effettivamente Few Good Men nessuno avrebbe capito nulla qui. Mentre Codice d'onore.
1: Invece in America Few Good Men si sa che questo è.
0: Che peraltro
1: parte
0: Codice
1: dello
0: d'onore,
1: slogan
0: scusa,
1: dei Marines.
0: Adesso, ma è quello con Jack Nicholson.
1: Sì, Jack Nicholson e Tom Cruise.
0: Storia terribile in realtà.
1: Sì.
0: Di un Marine che in realtà fa delle cose molto brutte, che è Jack Nicholson nel film.
1: Ci dà entrambi i lati quella cosa lì, no? Ci dà
0: questa. C'è Tom Cruise che combatte per la giustizia. E...
1: però il Marine lì è il duro e il puro, il mangia comunisti, no? Il super aggressivo.
0: Che però
1: così.
0: È cattivissimo nel film, è la figura proprio nera.
1: Ha necessità di essere controllato, ci sono gli abusi, c'è la cultura militarista esagerata. Infatti,
0: esatto.
1: Infatti, nel periodo dopo Vietnam prende molto piede questa cosa qua. Mm. Va bene che sono eroi questi soldati, però ne abbiamo visto di problemi.
0: Eh sì. Beh, la guerra del Vietnam ha dato la stura proprio a una serie di film incredibili. Vabbè, il più famoso, Full Metal Jacket.
1: Esatto.
0: Con l'inizio, proprio quei 3-4 minuti del sergente Hartman, giusto?
1: Hartman? Penso di sì.
0: Ma guardiamo Riccardo Poli. Non vorrei aver fatto una gaffe. Hartman? No, quello del... insomma... c'è la conferma dalla regia, Hartman. Ragazzi, questo me lo ricordavo. Cioè, i primi 3-4 minuti
1: il
0: più storici.
1: Il drill sergeant.
0: Sì, sì, no? Sì.
1: E però vediamo questi
0: Lardo,
1: film.
0: Sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Vediamo questi film che il soldato viene visto anche come carnefice a un certo punto. Cioè, si parla di tutte le cose soprusi dei soldati in Vietnam, uccidere civili, tutte le cose terribili. Quindi, per un po' di tempo, cambia l'immagine di questo eroe.
0: Quindi... questi film, che sono anche molto realistici, hanno messo un po' in crisi l'idea del G.I. Joe da tenere lì sulla mensola e da guardare con ammirazione, no?
1: Sì, l'esercito è cambiato, non c'è stata più la leva dopo Vietnam, cioè tecnicamente esiste se dovesse servire, però a forza tutto professionista, e quindi il soldato cambia, diventa adesso un soldato proprio... per scelta, il duro iperaddestrato che sicuramente ha giocato ancora con G.I. Joe e molto di più, e con i videogiochi.
0: Ma è una carriera, sì, è una carriera che si sceglie molto spesso. Cioè, noi vediamo nei film che ci sono proprio anche come se fossero dei negozi, dei centri,
1: sì,
0: di reclutamento
1: ci sono
0: nelle varie città. Cioè, se lo fai in America, non è come in Italia. In America sai che molto probabilmente andrai prima o poi a combattere. Ma veramente?
1: Dipende come ci vai. Se vai da soldato semplice, sì, da qualche parte andrai, no? È probabile. Invece se vai per studiare o magari hai studiato qualcosa di tecnico, eccetera,
0: okay,
1: spesso si fa proprio per imparare delle cose che poi ti possono essere molto utili dopo quando lasci l'esercito, nel mondo business. Infatti una delle pubblicità che fanno è che molte delle persone più di successo nel mondo degli affari hanno fatto anche militare all'inizio.
0: Ok. Quindi il soldato eroe viene messo un po' in crisi dopo tutta la vicenda del Vietnam.
1: Sempre.
0: Ultimamente è tornata questa figura del soldato eroe o viene...
1: gradualmente è tornata, ma c'è una dinamica interessante che quando c'era la leva su grande scala, per esempio nelle guerre mondiali o nel Vietnam, allora tutti conoscevano qualcuno nell'esercito, quindi non si venerava il soldato così tanto. Sì, c'è l'eroe, il duro, però tutti conoscevano qualcuno, no? Poi quando è diventato, dopo Vietnam, molto più ristretto, meno persone hanno a che fare con il mondo militare e soprattutto dopo l'11 settembre abbiamo detto questi sono i nostri eroi che ci difendono.
0: Dal terrorismo.
1: No, ci difendono dal terrorismo. Però non ci devo pensare io, sono quelli che fanno per noi e quindi ogni volta, e succede ancora oggi, vedi qualcuno in giro che è un militare, semplicemente che non conosci, thank you for your service.
0: Cioè, grazie per il tuo servizio per la nazione.
1: Sì, ma è diventata una cosa molto comune.
0: Ma quindi nasce... diciamo dopo l'11 settembre, questo thank you for your service.
1: E diventa da quello che vedo io, dalla mia esperienza, quindi non ti parlo da enciclopedia, scritta, la mia esperienza è così, sì, negli ultimi anni abbiamo questo fenomeno.
0: Senti, ma dici un po', allora, i Marines, abbiamo visto film anche sull'addestramento, io non riuscirei a passare il primo giorno...
1: già mi fa male la schiena solo guardare.
0: Ah no, il primo giorno dici fai 20 flessioni, ecco già, ciao, grazie, arrivederci, vabbè. Oh, c'è chi è forte e chi è invece ha cervello. Dai, questa la possiamo tenere. Però i Marines davvero fanno questo addestramento duro perché? Certo, la guerra è dura fisicamente, immagino, no?
1: Devi essere forte, eh? Mm. Devi portare su di te 30-40 kg di roba. Cioè, hai un fucile M27, hai più di 200 proiettili che devi portarti, perché ovviamente il fucile vale qualcosa se hai i proiettili.
0: Già questo peso,
1: no?
0: Abbastanza.
1: Poi, hai dell'abbigliamento antiproiettile, cioè di body armor, armatura, quindi okay. Già quello è pesante. Hai l'acqua, gli occhiali per la visione notturna.
0: Vabbè, gli occhiali non pesano. Ah, no,
1: per la visione notturna.
0: Quelli pesano, sì.
1: Hai il GPS, hai la radio, hai da mangiare.
0: Tutto addosso.
1: Tutto addosso, devi portare tutto. E dentro le tue cose da mangiare.
0: Quante tasche hanno?
1: Come quei pantaloni cargo che ne hanno. Sì. Dei pantaloni che hanno 6 tasche, sì. Quelle ne hanno 16.
0: Cosa c'è? No? Che cibo hanno? Che cibo hanno?
1: Hanno caffè? E hanno Tabasco sauce.
0: Come caffè? Che senso?
1: Hanno caffè.
0: Ah sì, cioè il caffè devono poi trovarsi l'acqua per far bollire.
1: Devi portarti anche l'acqua, okay. Sì, poi. Beh, poi il Tabasco sauce.
0: Ma perché la?
1: Piccante. Dicono che fa bene al morale, Tabasco sauce.
0: Cioè così?
1: No, la metti su quello che stai mangiando, non la prendi direttamente, no, okay. Fa male.
0: Ok, ok. E poi?
1: E poi, però il soldato, o anche dell'esercito regolare, comunque, tanto ha un casco che è da $10,000, cioè che è piena di cose tecnologiche.
0: Come $10,000?
1: Sì, casco che vale $10,000. E poi la cosa più importante per il soldato da portare in giro? La carta igienica.
0: Davvero?
1: Sì, la carta igienica dentro è una cosa chiaramente che è impermeabile. È fondamentale la carta igienica.
0: Beh, poi sai, certo, perché gli italiani, certo che è fondamentale, voglio dire.
1: E gli italiani vorrebbero portare il bidet anche, ma non funziona, quindi.
0: No, vabbè, i francesi no. Molto bene. E allora, per fare tutto questo, torniamo alle flessioni e alla barba anche. Bisogna essere molto in forma, è quello che vuole il segretario della difesa Hegseth.
1: E qualcuno dice che abbiamo lost our edge, insomma perso incisività, quindi bisogna tornare all'etica del guerriero, dei valori, ricostruire questa immagine di duri e forti, perché siamo diventati troppo soft, troppo woke.
0: Il warrior ethos.
1: E questo dice nel settembre 2025, Pete Hegseth chiama 800 generali e ammiragli per dire a loro no more beardos, basta, cioè, con la barba.
0: Ma cosa c'entra la barba? Ma perché la barba sembra...
1: Devi essere,
0: sai,
1: pulito.
0: Anche Berlusconi aveva l'ossessione per chi aveva la barba. Sì. Dice basta la barba, via.
1: No more fat troops, no more fat generals and admirals.
0: Basta ciccioni.
1: Basta ciccioni.
0: Basta ciccioni. Questo è molto anti-woke.
1: Eh sì, bisogna essere in forma.
0: È molto
1: bisogna
0: scorretto.
1: Essere in forma. Anche se una donna vuole andare in campo di combattimento, deve essere una donna veramente forte, perché altrimenti... Cosa vuoi che combatti contro gli uomini forti?
0: Vabbè, ma è ovvio che un soldato, se deve, come dire, sbarcare, deve essere forte.
1: Sì.
0: Però
1: è ovvio, però siamo diventati soft, secondo Hegseth.
0: Quindi c'erano i miliziani, i Minutemen.
1: Cittadino soldato, citizen soldier.
0: Poi G.I. Joe, cioè gli eroi, poi sono un po' decaduti. Adesso Hegseth vuole riportare il nuovo guerriero.
1: È chiaro che il soldato, questa visione del soldato riflette appunto il periodo storico, cambia con Vietnam, con il pessimismo, e oggi Trump e company vogliono ridare questa visione da duri. Ce la fanno?
0: Quindi non so, vedremo meno barbe?
1: Adesso, aspetta, devo farlo io.
0: Ma vuoi arruolarti? E se ti arruoli cosa dici?
1: That's America, sir!
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
3: Un saluto da Marta Cagnola, il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Si intitola È così, come la frase che gli ripeteva sempre suo fratello. È uscito il nuovo album di un cantautore sensibile e discreto, Federico Stragà.
4: Lo sento innanzitutto come un privilegio, perché fare un album non è mai una cosa scontata, un'etichetta che investa delle persone che si dedichino proprio all'elaborazione, allo sviluppo, poi alla promozione, eccetera, vedere delle persone che si occupano di diffondere qualcosa che tu hai fatto nella tua cameretta a casa con la chitarra e poi diventano appunto delle cose pubbliche e vengono diffuse, è sempre una cosa che mi sembra di poter ritenere un bel privilegio.
3: Fin da questo titolo mi sembra che sia davvero un progetto estremamente personale.
4: Beh, io, come anche nel precedente disco, riesco a scrivere canzoni solo se parto dal personale, da qualcosa che ho visto, vissuto, di cui mi sono accorto più di una volta e in qualche modo mi viene desiderio di parlarne.
3: Provo del pudore a chiederti di raccontarmi qualcosa, però mi ha talmente
4: colpito. Lo faccio con piacere.
3: Mi ha talmente colpito che mi farebbe piacere che tu lo raccontassi agli ascoltatori.
4: Mi fa molto piacere parlarne, perché so di parlare di vita vera, di mio fratello, ovviamente mi fa piacere ricordarlo. Ma so di parlare di una persona speciale in tanti sensi, di cui ricordo anche però la simpatia unica e molto originale. Parlo in questa canzone di tanti anni di vita, ho cercato di racchiudere quelli che sono tanti anni di vita e alcune delle caratteristiche che appunto caratterizzavano la figura di mio fratello, che era un ragazzo che, come dire, aveva bisogno di essere aiutato per delle azioni quotidiane. Non mi riferisco al fatto che fosse invalido fisicamente, ma era un po' come un bimbo, per cui ha vissuto con i miei genitori fino a 50 anni, quando appunto è mancato. Ed è sempre stato il nostro fratello maggiore, ma anche il nostro figlio per certi versi, da un certo momento in poi.
5: È

0: Ci sono dei compagni di viaggio notevoli in questo album, c'è Fabio Concato, c'è Gianni Morandi. Questa cosa mi sembra intanto un attestato di stima e di fiducia, non è poco?
1: Per me così, soprattutto non avrei mai immaginato di poter cantare insieme ad alcuni dei miei idoli e soprattutto poi in canzoni scritte da me. Quindi parliamo proprio di un sogno che probabilmente non ho ancora realizzato appieno, ci metto un po' di tempo a capirlo. Però chiaramente, insomma, è una cosa per me molto importante, di questo me ne rendo bene conto.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Federico Stragà. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: 24 di mezzanotte.
1: Torna la paura a Napoli per un terremoto nella zona dei Campi Flegrei. 60.000 migranti a Ceuta. Madrid assicura, sono tutti tornati in Marocco, l'Italia blocca Schengen con la Spagna. Fine settimana da esodo estivo, 26 milioni in viaggio, quarta ondata di calore, domenica 23 città da bollino rosso. Europei di nuoto, l'Italia parte bene con un oro e un argento. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. A Napoli terremoto di magnitudo 4.7 nella zona dei Campi Flegrei, uno dei più violenti degli ultimi anni, una decina di feriti lievi, crollato un traliccio dell'alta tensione.
2: Ha raggiunto magnitudo 4.7 la scossa di terremoto registrata ieri alle 19.47 a una profondità di 2,06 km nei Campi Flegrei. È la più forte dello sciame sismico che sta interessando nuovamente l'area ed è la più forte tra quelle registrate negli ultimi anni di crisi bradisismiche. Questa volta, oltre a importanti danni a cose, si registrano feriti, 4 in codice giallo. Alcuni hanno fratture. A Pozzuoli, comune dell'epicentro che è vicino alla zona della Solfatara, il costone tufaceo che sovrasta via Napoli è crollato in due punti. Uno ha coinvolto la parte esterna di un condominio privato e ha schiacciato alcuni veicoli parcheggiati. Altri crolli e danni si sono registrati nel centro storico del comune, nei pressi dell'anfiteatro ha ceduto la facciata di un edificio. In alcune abitazioni sono scoppiati i vetri delle finestre. Il servizio di trasporto della linea su ferro cumana è stato interrotto non solo per le verifiche previste dal protocollo in caso di scosse di elevata intensità, ma anche perché ha ceduto un muro limitrofo ai binari. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave spagnola di Ceuta, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco, assicura il ministro degli esteri spagnolo Albares. L'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, ha aggiunto.
3: Torna lentamente alla normalità la situazione a Ceuta, col Ministero dell'Interno che ha quantificato in diverse decine di migliaia gli immigrati irregolari rientrati in Marocco dopo una notte all'addiaccio in una città divenuta spettrale. Molti negozi e i mercati chiusi, oltre al senso di ostilità diffuso da parte della popolazione locale, le autorità stimano in circa 60.000 clandestini entrati a Ceuta in un solo giorno.
4: Una violazione della integrità territoriale di Spagna.
3: Il premier Sánchez, volato nell'enclava, ha condannato la violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ma ha evitato di innescare polemiche col Marocco. Ha scaricato le colpe sulle mafie che gestiscono i flussi dei clandestini. La crisi è rimbalzata al di là dell'Atlantico, con il presidente americano Trump pronto a dichiarare che in caso di vittoria Dem alle elezioni si potrebbero vedere scene analoghe anche negli States, è diventata europea dopo che Finlandia, Svezia e Danimarca hanno rilanciato la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. La presidente della Commissione von der Leyen chiede rimpatri rapidi. Il commissario agli affari interni Brunner rassicura, non risultano flussi da Ceuta. Le regole sono chiare, Schengen prevede già che chi parte da Ceuta e Melilla venga controllato e filtrato. In secondo luogo, i trattati non prevedono che un paese membro possa venire escluso da Schengen. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Dalle minacce ai fatti, l'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna. Il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime ed aeree con Madrid e anche un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra Italia e Francia. Critiche delle opposizioni che accusano l'esecutivo di propaganda e demagogia e di voler solo rincorrere le peggiori destre. Sospendere Schengen non ha nessun senso visto il regime di controllo che normalmente vige con Ceuta, ricorda Maggi più Europa. E intanto è crisi diplomatica tra Roma e Madrid che ha portato anche alla convocazione dell'ambasciatore italiano. Non sono infatti piaciute le critiche del ministro degli esteri Tajani alla recente regolarizzazione da parte della Spagna di 500.000 di migranti definiti un pericolo per la sicurezza. Nulla a che vedere, ha precisato il governo di Madrid, con l'attuale crisi, che è invece legata ad un'interpretazione opportunistica di una sentenza del tribunale spagnolo. E il premier Sanchez ricorda come dal 2021 ad oggi in Italia siano entrati 478.000 irregolari, in Spagna la metà. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Seconda notte al lavoro per i vigili del fuoco di Messina tra le macerie della palazzina crollata. Ancora 5 i dispersi.
6: Vanno avanti le ricerche dei 5 dispersi ancora sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. I vigili del fuoco stanno usando anche i telefoni cellulari per provare a localizzarli. Un sesto disperso, Carmelo Leone, 64 anni, è stato trovato senza vita ieri mattina. Le squadre specializzate nella ricerca sotto le macerie stanno operando anche con l'aiuto dei cani. Le cause del crollo non sono ancora state accertate. Uno dei pilastri distrutti è stato però isolato dai vigili del fuoco e conservato, sarà sottoposto ad accertamento.

0: Per verificarne la struttura portante, la Procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, ha aperto un'inchiesta. Per disastro colposo, la palazzina ospitava sia appartamenti che negozi. Al piano terra erano in corso dei lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di altre persone sotto le macerie. Oltre ai dispersi, ci sono anche 3 persone ferite, di cui uno in codice rosso. Erano i 3 operai impegnati nella ristrutturazione del supermercato al piano terra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Educatore e attivista oltre che religioso, questo è stato Don Mazzi, morto all'età di 96 anni, prete anticonformista e di strada, da sempre impegnato nel recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. I funerali lunedì a Milano. Sempre a Milano, martedì le esequie di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale. Tra i tantissimi attestati, l'inchino del Real Madrid, che nel ricordarlo ha parlato di una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Fine settimana di esodo estivo con le temperature roventi della quarta ondata di calore. 23 domenica, le città da bollino rosso.
2: Il prezzo della benzina self sulla rete stradale ha toccato ieri il record di quest'anno, 1,995 euro al litro nella media nazionale Mimit, dopo settimane di aumento. Il gasolio ha toccato invece lunedì scorso il record storico assoluto in Italia, 2,185 più del 2022, scendendo poi ai 2,080 di venerdì per effetto dello sconto accise introdotto dal governo fino al 6 agosto. Con questo fardello è partito il primo esodo estivo, 26 milioni di veicoli previsti dall'ANAS questo weekend. Venerdì bollino rosso tutto il giorno, mentre la massima criticità, bollino nero, è prevista per sabato mattina, anche secondo Autostrade per l'Italia. Meno traffico è previsto la sera e a partire da domenica pomeriggio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'Italia parte come meglio non si poteva, gli europei di nuoto a Parigi, oro nella gara mista squadre di tuffi, apertura della rassegna, argento per Filippo Pelati nel tecnico del nuoto artistico, azzurri in cima al medagliere per la prima notte. Finisce qui questa edizione di GR24, a tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
5: La positiva vibrazione che avvertite intorno a voi è proprio l'effetto tipico di una nuova puntata di Leoni per Agnelli. E io, nel mio ruolo di unico e irriproducibile Manuel Agnelli, vi annuncio che si parlerà di musica, intelligenza artificiale e molto altro nel mondo di Manuel.
6: Manuel.
7: Manuel.
6: Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel. Il mondo di Manuel.
6: Manuel.
8: Il mondo perfetto.
6: Manuel.
8: Il mondo di Manuel.
7: Manuel.
8: Dove tutti sono Manuel.
5: Che siate benvenuti quindi a Leoni per Agnelli, e che sia il benvenuto anche il mio amico Massimiliano Dagani, in arte Big Fish.
9: Wow.
5: Un uomo, un produttore e un DJ, non so se vuoi aggiungere altro.
9: Beh, un ex modello e se non mi facevo male giocavo nell'Atalanta, sai quelle robe
5: al
9: lì?
5: Al ginocchio,
9: sì, infatti.
5: Sempre il ginocchio. Senti, allora, vorrei cominciare dalla più stringente attualità, cioè dall'intelligenza artificiale, che è quella che fa cagare addosso un po' tutti, magari a te no, però vorrei sapere da te, che sei un uomo abituato a fare musica utilizzando le macchine, che cosa pensi di questo arrivo?
9: Ma allora, diciamo che secondo me l'intelligenza artificiale, se usata come tool, può essere una cosa interessante. Usata come tool cosa vuol dire? Io faccio un provino, non riesco col mio gruppo, non riesco ad arrivare ad un livello tale di sviluppo del pezzo, provo a vedere cosa mi dà in più questa cosa. Attenzione! Però, essendo un tool, è un tool solo per capire, non va utilizzata poi in un master, secondo me. Però io dico anche

0: Probabilmente lo state chiedendo alla persona sbagliata. Diciamo che io e Manuel ci conosciamo da tanti anni. Nonostante nessuno lo sappia, ma Manuel è stato il mio primo discografico con il sottotono, un matto che ha creduto in un gruppo di scappati di casa a suo tempo. Però noi ci siamo affacciati al mondo della musica vera come gente che non sapeva suonare. Cioè, mentre Manuel e il suo gruppo
1: Non
0: erano.
1: sapevano
0: No,
1: suonare in
0: vabbè,
1: maniera diversa.
0: cioè, no, sapevate suonare degli strumenti, io campionavo come voleva il
1: Certo.
0: rap. Campionavo da dischi vecchi, no? E quindi non sapevo suonare. Io ho usato questa mia, diciamo, questo mio gusto, chiamiamolo così, per comporre delle canzoni con porzioni di altri brani. Quindi, secondo me, io sono anche a favore dell'utilizzo a scopo esplorativo dell'intelligenza artificiale.
1: Yes.
0: Poi, secondo me, sarà una bolla che scoppierà e questa cosa sarà utilizzata o a livelli altissimi, o a livelli molto medio-bassi, da il papà che vuol comporre la canzoncina per il compleanno della figlia. Perché io penso che comunque chi dibatte su questa cosa in maniera si accanisce, no? Mi rifaccio a una frase che dice sempre il dottor Parenzo: ha tanto tempo libero. Cioè, perché se produci musica, non devi aver paura dell'intelligenza artificiale, perché tu fai la tua cosa, tu ti diverti, tu entri in quel meccanismo che conosci bene tu, di quasi trance, di divertimento, dove tu componi, che gli altri facciano quello che vogliono. Io sono io non
1: Però
0: devo.
1: ti dico due cose allora, e cioè,
0: Che hai tanto tempo libero? No.
1: magari. Però allora, da una parte sono contento di sentirti dire queste cose perché un po' confermano il fatto che non è mai l'invenzione in sé, è sempre l'uso che se ne fa. L'invenzione è sempre una figata, o quasi sempre una figata. È l'uso che l'uomo ne fa poi che, no, traccia un confine fra la tragedia oppure la festa. Però è un fatto, io ho sentito dei pezzi con la mia voce e non ero io, ma ero io. Anche se i testi facevano ancora cagare perché lì non ci sono ancora arrivati. E in realtà un po' di confusione la crea, cioè ogni giorno ci sono 100.000 pezzi nuovi caricati sulle piattaforme. È difficile per i ragazzi poi distinguere quali di questi sono fatti con l'intelligenza artificiale e quali
0: Beh, la
1: no.
0: matrice si sente un po', eh.
1: Per
0: Cioè.
1: te che sei un esperto
0: Sì,
1: e
0: poi
1: per
0: ti.
1: me che conosco la mia voce.
0: Poi ti dico, Manuel, probabilmente io sono ancora innamorato di quello che faccio e, appunto, essendo stato forse vittima o carnefice della musica degli anni 90, utilizzandola come, appunto, come un non musicista e. Ero odiato da quelli che avevano studiato chitarra, basso, tastiere o piano per 10 anni, perché chiaramente mi dicevano: tu fai dischi e non hai studiato musica, e io invece vado a suonare nelle birrerie. Perché?
1: E tu dicevi i cazzi tuoi.
0: Ma sì, ma io è vero, è una roba anche con le immagini, no? È una roba molto rischiosa questa roba,
1: Certo,
0: perché
1: super.
0: messa in mano a qualcuno che è un po'. È un
1: Disonesto.
0: disonesto, succedono i casini. Io però non la vedo ancora così. È vero che poi ci sono dei pezzi con la tua voce e tu dici: cacchio, ma non l'ho fatto io. Magari.
1: E poi fanno schifo, per
0: No,
1: cui è una cosa che ti dà anche fastidio,
0: magari
1: perché.
0: canta il Caltimpulcino Pio,
1: Esattamente.
0: perché poi è una cavolata che ha fatto uno per divertimento, che ha messo su WhatsApp in un gruppo e poi
1: È
0: gira, no?
1: difficile, cioè, spiegare a tutti, guardate che questo non sono io, non mi ci riconosco, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine subisci, no? In un modo o nell'altro.
0: Sì, no, è vero, purtroppo è anche, cioè, sta roba è nata un po' con i social, se pensi anche le foto, il face swap, quelle robe lì, è la tecnologia, io non so, cioè, io penso che questa cosa sia inarrestabile,
1: Questo è
0: dobbiamo
1: sicuro.
0: prenderne atto e prendere delle precauzioni, anche se poi è anche impossibile prendere delle precauzioni, perché fatta la legge ho trovato l'inganno, non so come dirti,
1: Sì, è
0: cioè.
1: vero. Più che altro ne fanno le spese i ragazzi, no? Che si abituano a sentire la musica in maniera massificata, per cui al letto proprio, no? Al peso, invece di sviluppare una curiosità per andare a sentire delle cose che li fanno stare meglio. È solo distrazione questa, non è approfondimento, non è vero sfogo, non è vera informazione emotiva, no? Se vogliamo.
0: Ma allora, noi nel nostro lavoro abbiamo passato tante tempeste. anche la tempesta del non si vendono più dischi per

0: c'è la pirateria all'inizio dei 2000, era all'incirca, no?
1: Yes.
0: Però, Manuel, io so di per certo che in quegli anni tu hai suonato di più.
1: Sì.
0: Tu hai suonato molto di più. E io penso che, nonostante ci siano queste problematiche, la gente abbia voglia di vero, no? Ci sono i ragazzini, purtroppo...
1: Sono d'accordo con te su questo, al 100%.
0: E sì, ti dico, i ragazzini purtroppo sono a scrollare, hanno il dito pro-scroll, no? Cioè, vai in metropolitana, su 100 persone, 98 hanno il telefonino,
1: sì,
0: che stanno scrollando così, tanto perché non sanno cosa fare. Io mi sto imponendo di non fare una roba del genere, ma soprattutto io sto insegnando, e io non ho niente da insegnare, però sto condividendo, scusate, questa cosa che secondo me è molto importante. Noi veniamo da la tecnologia che ci ha portato ad avere la perfezione, la pulizia del suono, il suono a cannone al massimo, no? Tutto a tempo, il MIDI. Io adesso impongo, quasi da despota, in studio da me, ai ragazzi che lavorano con me, di suonare tutto. Cosa vuol dire? Anche se hai un sample di casse, di rullante, ti prendi un campionatore e lo suoni a mano. È storto, non mi interessa. Basso? O suoni il basso synth con la tastiera, non col MIDI, o se no suoni il basso e lo suoni e lo registri. Piano, vuoi fare il Rhodes, lo suoni, fai 2 minuti di take, prendiamo le migliori. Ci sono degli sbagli, degli errori, non mi interessa.
1: Roba. Sì, sì, sono d'accordo con te.
0: Io sono per l'umanizzazione della musica in un momento in cui c'è proprio il pompaggio con gli steroidi della perfezione. Noi abbiamo fatto vari step nella musica. Noi diciamo che facciamo musica col computer, no? Dal MIDI file siamo arrivati a questi servizi a pagamento dove ti fornivano dei sample già fatti tipo Splice, e ti assicuro, la fine della musica è quando senti un pezzo che va a Sanremo tutto fatto con Splice.
1: Certo.
0: Cioè, allora dici, l'intelligenza artificiale non è semplicemente questo con gli steroidi. Però la gente, io mi rendo conto che ai ragazzi interessa fare musica non con quello spirito che avevamo noi negli anni 90, fine 80, dove che figata, no, faccio musica, voglio esprimermi, voglio superare l'asticella. No, fare musica adesso vuol dire avere qualcosa in più da proporre sui social.
1: Senti, siamo arrivati al primo pezzo. E facciamo scegliere sempre i pezzi ai nostri ospiti. Come primo pezzo, che cosa hai scelto tu?
0: Allora, io ho scelto un pezzo che mi piace tantissimo, un pezzo di un produttore canadese che mescola l'R&B e l'hip hop, quello di Detroit, quello un po' più storto, no? Tipo Jay Dilla, però con una chiave house, no? Più con la cassa in quattro. Lui è Kei Tranada, negli ultimi anni ha veramente creato un suo sound inimitabile. Il pezzo si intitola Intimidated, è il featuring di questa cantante R&B che si chiama Her.
1: Ascoltiamola.

0: Leoni per Agnelli.
1: Questa è Radio 24, sono Manuel Agnelli, sono in studio con Big Fish, musicista, produttore, DJ, mio amico, bell'uomo.
2: Bellissimo.
1: Senti, io e te ci siamo conosciuti, l'hai detto tu prima, no? Abbiamo collaborato negli anni 90.
2: In quel negozio in via Bergognone.
1: Che adesso è...
2: un solarium.
1: Un solarium. E quindi
2: ci potrei, cioè io quasi avrei bisogno, no?
1: Bisogna tornarci. Però ognuno per la sua strada, per la nostra strada, per la propria strada, abbiamo contribuito a creare, perché sennò qua arrivano maree di una nuova scena che era davvero indipendente.
2: Sì.
1: Che ricordi hai, oltre a quello che un po' hai accennato prima di quei giorni lì?
2: Ma allora, che io ero totalmente inconsapevole di quello che poteva succedere, no? A differenza dei ragazzi di oggi che con i social vedono che il loro coetaneo ha firmato contratti milionari con le case discografiche. Io e il mio socio da allora, Tormento, di Sottotono, volevamo solo alzare l'asticella della nostra musica, no? E diciamo che in quel periodo avere un'etichetta era una cosa fondamentale. Però, non passando dall'indipendente, rischiavi di essere rovinato dalla major, perché la major ti metteva in mano a della gente che voleva solo fare fatturato.
1: È chiaro, certo.
2: Invece io sono stato fortunato a entrare in contatto con la Vox Pop, l'etichetta di Manuel Agnelli e altri due ragazzi, Mattarelli, uno soprattutto.
1: Tutte e due Mattarelli, però.
2: Però grandi, che tra l'altro...
1: Giacomo Lo Spazio e Carlo Alberto.
2: Sì, avete creato dei gruppi senza precedenti, però da Casino Royale, Africa Unite...
1: Sì, il discriminante era il talento, non il genere, che questa è un'altra cosa importante, no? C'era le prime avvisaglie di La Cruz, c'erano gli After Hours naturalmente, sono passati lì di Techno God, cioè dall'elettronica all'hip hop, al rock, al reggae con gli Africa Unite appunto, all'elettronica, la canzone d'autore, c'era veramente tanta roba diversa,
2: e la cosa bella che era, nonostante fossero generi completamente diversi, mi dici tu, ci accomunava la voglia di fare musica. Sì. Poi, nel senso, in maniera genuina, senza fare le furbate, perché sì, poi adesso, cioè, questo devi fare il singolo estivo,
1: sì,
2: una roba agghiacciante, no? Tu non hai mai fatto un singolo estivo, Manuel?
1: Io?
2: Una roba reggaeton caraibica,
1: non
2: ci vedo.
1: Non ho mai vissuto l'estate.
2: Wow! In estate chiudo le tapparelle.
1: Chiudo le tapparelle.
2: E però la figata è che la cosa bella di quegli anni era il senso di appartenenza, Manuel.
1: Yes.
2: Cioè, tu ti sentivi figo perché facevi parte di un gruppo,
1: sempre,
2: magari di persone diverse tra loro, però dicevi, cacchio, faccio sta roba.
1: Che io credo che ancora oggi sia una di quelle cose che questa nuovissima generazione sta affascinando molto. Il senso, appunto, ne parlavo prima, di comunità e di fare le cose con la stessa visione al di là delle differenze estetiche, no? Ma secondo te quali sono le cause che hanno portato alla standardizzazione di oggi?
2: Io penso la cosa che portiamo sempre con noi in tasca, il telefonino, i social, perché io adesso, senza fare il vecchio brontolone che tanto non serve a niente, però penso che i social ci propongano dei modelli,

0: del 2002 e lui usa poco i social se non per guardarsi le cavolate del calcio, così, no? Però io quando incontro dei ragazzi suoi coetanei che fanno musica, io vedo questa ansia da prestazione.
1: Sì, è pazzesca.
0: La paura del fallimento. Sì. Manuel, scusa, posso dire una semi parolaccia?
1: Certo.
0: Ma quante cazzate abbiamo fatto noi con la nostra musica quando eravamo giovani? Quanti pezzi che non dovevano uscire sono usciti? Però ci sono serviti per capire.
1: Non dirlo. Non...
0: No, ma io sono il capo, cioè, di questa cosa, però...
1: Sì, certo, sbagliare è fondamentale.
0: Ma no, e questi hanno paura di sbagliare, i ragazzi.
1: Sì,
0: hanno paura... Ma sbagliate!
1: Infatti osano meno, per adesso. Però sono abbastanza convinto che proprio perché non c'è spazio per queste cose nel mercato di oggi, si stia riformando una specie di, anche lì, bolla, se vogliamo, che non dipende dalle dinamiche che ci sono oggi, dove c'è una libertà probabilmente maggiore, almeno c'è la libertà di sbagliare. Questa è una cosa che può essere interessante.
0: E ti dico, fino a poco tempo fa, perdonami, i ragazzi volevano firmare con una major. A me sembrava che fossero dei wannabe impiegati delle poste, sì, il posto,
1: sì,
0: fisso.
1: Sì, sì.
0: Io firmo con una major
1: e sono a posto.
0: Invece adesso c'è un po' più di senso di indipendenza, perché hanno capito che la major più di tanto non può fare.
1: No, anzi, è che dopo un anno, se non fanno numeri, sono fuori dai coglioni. Quello. Ma allora, ti parlavo di questa, appunto, realtà che io trovo in un certo tipo di ambiente, che è quello del cantautorato, del rock, della musica. Succede la stessa cosa anche nell'hip hop, cioè c'è una riscoperta della musica con un'attitudine simile a quella che avevamo noi nell'hip hop?
0: Allora, io penso che purtroppo nell'hip hop manca sempre la parte in mezzo, no? Cioè c'è l'underground che sforna talenti e poi c'è il mainstream dove ci sono i soldi. Quindi i ragazzi, quelli che dovrebbero essere una parte media, che dovrebbero dialogare anche più con la gente, facendo vedere che sanno fare delle cose, non magari quelli dell'underground che sono monotematici.
1: Sì, per carità.
0: No. Non c'è. E quindi tutti vogliono essere nella parte mainstream, quindi il pezzo con l'autore, il pezzo con la base furba, il pezzo estivo, ma soprattutto io dico, ragazzi, che bisogno c'è di essere quello che i grandi della musica vogliono che voi siate. Cioè,
1: i grandi vuol dire le major,
0: eccetera. Dovete essere unici, perché sennò non andate da nessuna parte.
1: Ma più che altro si autoproducono infelicità, perché poi si riconoscono fino a un certo punto nelle cose che fanno, perché le fanno per ottenere risultati e non per star bene, quindi alla fine questa cosa li porterà alla disgrazia. Sentiamoci un po' di musica, dai. Qual è il secondo brano?
0: Allora, il secondo brano che ho scelto è un brano di The Game con 50 Cent e si intitola Hate It or Love It. Due ex amici che una volta appunto erano amici e adesso non lo sono più.
1: Ce li ascoltiamo. Yeah. Let's take them back.

0: Rieccoci insieme, io sono Manuel Agnelli, qui con me in studio a Radio 24 c'è Big Fish. Massimiliano, io non ti ho mai chiamato Massimiliano in vita tua, ma
1: nessuno mi chiama Massimiliano, forse è quando mi fermano i carabinieri.
0: Allora Massimiliano
1: con la GL come scriveva una maestra elementare,
0: esatto.
1: Un insegnante di una supplente una volta scrisse: Massimiliano, wow, che sogno.
0: Senti, tu stai lavorando al tuo nuovo album solista, di che si tratta?
1: Allora, apriamo una parentesi dolorosa, no? Nel senso che io ho avuto un'idea che è quella di reworkare dei brani storici dell'hip hop italiano. Cosa vuol dire reworkare? Prendere il sample di un pezzo e farci un'altra canzone. Lo stavo pensando a te di Fabri Fibra, che avevo prodotto io nel 2016 o 17, non mi ricordo. Diventa un'altra cosa con altre persone, con un'altra base, però con dei riferimenti musicali. Voglio fare questo per fare un tributo all'hip hop italiano, cioè è unire due o tre generazioni, la generazione magari di Fabri Fibra, Jake La Furia, Marrakesh, Gue Pequeño, eccetera, con magari quelli più giovani, Mecna, Gemon, eccetera, eccetera, e ancora quelli più giovani come, dicono mi a caso, Shiva, eccetera, eccetera, no? Per dare un po', fare un po' il riassunto di quello che è stata questa musica negli ultimi 25 anni. Sono usciti due brani, uno con il rework di un pezzo mio che si intitolava Resta Ancora, del 2004, con Mecna e Gue, poi un altro che non c'entra niente con, c'entra col disco, ma non c'entra niente con questo concept, che è sempre un rework di un brano di Franco Califano, Io Non Piango, si intitolava il brano, e con Jake, La Furia e Car Brave. E adesso sono in lavorazione altri brani. L'idea è semplicemente condividere quello che è stato questo tipo di musica e renderlo alla portata di tutti, mettendo dei cantanti magari della scena, come si chiama adesso, indie, comunque dei cantautori, con dei rapper. Non deve essere solo un disco rap, deve essere un disco di condivisione di questo genere.
0: Ok, e una delle ultime cose che voglio chiederti, con i tuoi collaboratori tieni dei corsi di formazione per giovani, cioè qual è il punto fondamentale da cui parti per la formazione?
1: Allora, io parto dal punto appunto di, anche qui, di voler condividere le mie esperienze. Come dicevo prima, non ho niente da insegnare a nessuno. Io dico sempre, ragazzi, io questa cosa l'ho fatta così perché secondo me era giusto farla così. Oppure, questo problema l'ho risolto così perché mi sembrava giusto risolvere in questo modo. E i ragazzi che hanno forse paura delle figure più grandi di loro di età, rispondono bene, perché io mi metto al loro livello e dico: raga, ditemi voi come fareste. Magari loro hanno una chiave di lettura diversa dalla mia.

0: E questa cosa rende tutto speciale perché è proprio condivisione. La scuola pone il professore sul piedistallo e i ragazzi sotto, lì con la testa verso l'alto, che cercano di apprendere. Però io cerco di avere delle conversazioni che sono di pari livello. Forse anche mi metto sotto, perché loro in questo momento hanno il turbo rispetto a me.
1: Certo.
0: Cioè, hanno dei modi di risolvere le situazioni più veloci, sono più
1: Certo.
0: veloci di me.
1: Certo.
0: Cioè, i giovani sono il futuro, ragazzi. Per me, quelli che cercano di oscurare i giovani sono da eliminare proprio dal lavoro.
1: Sì, impariamo tantissime cose
0: Per
1: anche da
0: me
1: loro,
0: sono
1: è una
0: la
1: cosa.
0: benzina, i giovani sono la benzina.
1: Sono d'accordo. Salutiamo e ringraziamo Big Fish.
0: Ma per
1: Grazie mille Fish per essere stato qua.
0: me è stato un piacere enorme. Beh, averti rivisto dopo tutto questo tempo e soprattutto
1: Con tutta la mia bellezza.
0: aver detto un sacco di stupidaggini. Spero che non siano state così tante, però dai.
1: Non saranno le ultime.
0: Wow.
1: Va bene, grazie Fish. Grazie a Paolo Biamonti ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo con la musica di Carne Fresca, questa è Nuovo Samba degli Hotel Panorama.

e per chi l'avesse perso vi riproponiamo. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Ricordate La ricreazione finita, romanzo di successo del 2023? Beh, ora lo scrittore Dario Ferrari è tornato in libreria con L'idiota di famiglia, pubblicato sempre da Sellerio. Un romanzo veramente bello in cui si trovano anche alcuni temi del precedente, per esempio lo sguardo disilluso sulle carriere universitarie, lo stile ironico e tagliente, ma anche la struttura un po' matriosca di una storia principale che fa da contenitore ad una narrazione di fatti che si ispirano a vicende storiche. Leo narrante in questo caso è Igor, un traduttore quarantenne quasi costretto a lavorare su libri estremamente commerciali che lui disprezza, con la minaccia costante dell'intelligenza artificiale che potrebbe annullare il suo lavoro, una minaccia però alla quale lui non crede più di tanto. È in crisi con la compagna Marta, che avrebbe dovuto avere un incarico da ricercatrice universitaria, ma per decisioni che si scoprono nel corso del romanzo è costretta suo malgrado a cambiare vita, però pubblica un libro che ha un grande successo. Igor lascia Roma e torna a Viareggio perché il padre, un noto professore di storia e filosofia in pensione, è affetto da demenza senile. Qui c'è anche la sorella Esther, che a differenza di Igor, che è sempre stato uno studioso, un po' pessimista, che, come dice la sua fidanzata, si cruccia di problemi irrilevanti, Esther, dicevamo, è più ottimista, al limite quasi della superficialità, almeno questo è il punto di vista del narratore. Controllando le carte appunto del padre, Igor trova la narrazione di un episodio realmente accaduto a Viareggio nel 1920, ossia la creazione per 3 giorni di una repubblica di stampo bolscevico. E questo appunto è l'episodio storico all'interno del romanzo. Dario Ferrari, partiamo innanzitutto con Igor. Abbiamo detto che lui è piuttosto rigoroso con il suo lavoro di traduttore e anche un po' rancoroso, e mi sembra che utilizzi il suo pessimismo come forma di protezione. Come l'hai voluto descrivere, Igor?
1: Sì, probabilmente è così. A un certo punto, per proteggersi dalle frustrazioni che gli sono derivate da una serie di cose che non sono andate come si aspettava, Igor sognava certo di lavorare con le parole, ma di lavorare con le proprie, di fare lui lo scrittore e non di doversi dedicare alle parole altrui e appunto prestarsi a questo tipo di manovalanza con cui non va particolarmente d'accordo. E allora a un certo punto si arrocca in questo stato di costante un po' conservatorismo rancoroso, e si chiude in un guscio di pessimismo, che è il modo migliore per non prendere di petto la realtà, perché appunto se diamo per scontato che tutto andrà male, allora forse la realtà non ci ferirà più di tanto.
0: Effettivamente devo dire che dal tuo romanzo emerge anche un ritratto del mondo dell'editoria veramente gustosissimo. Cito giusto un esempio per gli ascoltatori: c'è il conduttore di un premio letterario famoso che si presenta sul palco e dice: beh, naturalmente io non ho letto i vostri libri, ma poi ce ne sono tantissimi di questi esempi. Venendo invece a Marta, che è appunto la compagna di Igor, lei era sul punto di avere un posto da ricercatrice, ma per una ragione che si scopre nel romanzo, assurda, veramente assurda, i baronati universitari, il suo posto finisce ad un altro, e qui sei tornato ad un tema a te caro, insomma le vicende universitarie che vengono un pochino pilotate. Mi sembra di capire che c'è, come dire, non so se c'è un rancore da parte tua, però si dice che 2 indizi sono una prova, però su 2 romanzi hai puntato l'accento su questo aspetto.
1: No, non c'è alcun rancore, e io veramente ho un po' questa tendenza a mettere alla berlina, a prendere in giro, a fare del sarcasmo su cose un po' che conosco e un po' però con cui ho un rapporto di benevolenza. Io non riuscirei a fare satira su qualcosa che sento completamente alieno, e quindi sia qua il mondo editoriale, che è molto più messo a tema e anche un po' preso in giro, sia il mondo accademico, sono per me 2 mondi vicini, 2 mondi molto ricchi da cui si può trarre molto, e è proprio per questo che mi diverto a prenderli in giro. E è vero che nel mio entourage, nella mia vita, di episodi di questo tipo, di pilotaggi accademici, ne ho visti tanti, di persone che sono rimaste scottate anche, e quindi un po' mi viene naturale, inevitabile metterlo a tema.
0: E veniamo al padre, appunto, di Igor, Herr Professor, perché era stato appunto un professore famoso a Viareggio di storia e filosofia, ovviamente in pensione, un padre piuttosto ingombrante. Era stato un comunista rigoroso, proprio ortodosso, ateo, e Igor sembra essere il figlio fra i due destinato a seguire, diciamo, le orme intellettuali del padre, anche se appunto fa un altro lavoro. E lui pensa di essere forse l'unico che per questa ragione può deluderlo. Il rapporto fra padre e figlio, fra figlio e padre, è molto interessante, perché è un rapporto ovviamente conflittuale, ma da lettrice ho avuto la percezione che Igor desideri a tutti i costi avere l'approvazione di questo padre, che lui stesso però ha cercato di evitare per anni perché è troppo ingombrante.
1: Sì, esattamente. C'è questo rapporto, questo doppio legame fra i due che è fatto, insomma, in tessuto di tenerezza, di rispetto, di anche quasi, insomma, di venerazione, di ricerca comunque sia dell'approvazione. E che però è sempre in qualche modo frustrata questa ricerca dell'approvazione. E probabilmente il problema è proprio quello, che Igor non può fare a meno del giudizio del padre, quindi rimane sempre sotto questa cappa, rimane sempre all'ombra del padre, e si rende conto che però rimanendo all'ombra del padre non riesce a diventare se stesso, è l'allievo che non molla mai il maestro. Allora, non si è buoni allievi se si rimane per sempre allievi, e forse non si è buoni figli se si rimane sempre figli e non ci si lancia a essere in qualche modo se stessi. E qui probabilmente Igor fa il paio con Esther, che invece è la sorella squinternata, che si è sempre disinteressata dell'approvazione paterna, e quindi in qualche modo disinteressandosene l'ha sempre avuta, non è mai stata messa in discussione il fatto che il padre la approvasse. Invece questa ricerca costante del giudizio paterno finisce per diventare una ricerca costante della condanna del padre.
0: Ecco, senza anticipare niente, dico che a un certo punto c'è una sorta di ribaltamento dei piani, ma soprattutto nella testa dell'io narrante, perché lui è convinto che le cose stiano in un certo modo, poi le cose, come sempre succede nella vita, stanno in un altro modo. C'è un cruccio in particolar modo che ha Igor. L'idiota di Dostoevsky è il libro feticcio per suo padre. Lui però ha provato a leggerlo da giovane, non è riuscito a capirlo, e per questo si sente in colpa. Poi da qui L'idiota di famiglia ha diversi sensi, naturalmente, come titolo del tuo romanzo. Però a questo punto, perché Igor si sente in colpa?
1: Perché sentiva che l'approvazione paterna sarebbe dovuta passare anche per questa comunanza spirituale che avrebbe dovuto produrre condividere il loro testo di riferimento, in questo caso L'idiota di Dostoevsky, che è il punto, il momento in cui lui si rende conto in qualche modo di non essere quello che il padre si aspetta e di voler essere d'altra parte esattamente quello. A un certo punto dice: per mio padre il mondo si divideva fra quelli che amavano L'idiota di Dostoevsky e quelli che invece erano idioti in proprio. È come se lì si fosse creata quella frattura per cui lui era l'idiota in senso comune, e quindi non poteva accedere alla cittadella della letteratura in cui lo aspettava il padre. E quindi gli rimane ancora, come dire, davanti anche agli ultimi momenti del padre, quello che lui continua a ripetersi è: e io in tutto questo tempo ancora non sono riuscito a farmi piacere L'idiota di Dostoevsky, e continua appunto a raccontarsela come se fosse la sua colpa originaria.
0: E poi devo dire che in questo quasi disperato, lo dico fra virgolette, tentativo di avere l'approvazione del padre, a un certo punto Igor pensa di essere stato designato custode delle carte del padre, fra le quali c'è questo manoscritto appunto sui fatti del 1920 a Viareggio, questi fatti reali. Dopo una partita di calcio i carabinieri sparano sulla folla, insomma, poi un gruppo di anarchici, la faccio un po' breve, crea una repubblica operaia basata, diciamo, sul sistema sovietico, quindi un fatto realmente accaduto. Però la cosa interessante è come Igor pensa di essere il custode designato di una memoria del padre. Forse anche qui andrà incontro a qualche delusione, senza, diciamo, svelare troppo.
1: Temo di sì, eppure quel meccanismo che si instaura, per cui nel momento in cui il padre sta perdendo la memoria e anche la capacità di comunicare con lui, ammesso che abbiano mai realmente comunicato, si trasforma in una cura non solo della persona, del corpo del padre, ma anche del manoscritto. E quindi in qualche modo riesce a instaurare col manoscritto che ha lasciato il padre quel rapporto intimo, profondo, che ha sempre sperato di avere con lui, e invece lo instaura con il suo scritto. E quella comunicazione che forse non c'è mai stata, arriva nel momento in cui non possono più parlare, in cui uno dei due addirittura ha perso completamente il senno, eppure in quelle parole depositate Igor riesce a trovare qualcosa del padre, e in questa comunicazione sghemba, asincrona, si crea qualcosa, al di là che poi spesso le nostre interpretazioni non sono reali, ma non per questo sono meno significative.
0: Devo dire che questo è un romanzo in cui i toni si alternano, ci sono dei momenti ovviamente più drammatici, dei momenti anche dolci, ci sono citazioni letterarie, ci sono scene esilaranti, c'è l'ironia. Per te, Dario Ferrari, però a questo punto quanto conta l'ironia e questo modo sempre un po' sghembo di raccontare i personaggi? Quanto conta per te questo tipo di narrazione?
1: Io non riuscirei, diciamo, a praticarne altre, perché se c'è una cosa che rivendico, diciamo, come estetica, è proprio il fatto che ci sia una inestricabilità tra la commedia e la tragedia, o addirittura la farsa, comunque sia fra la comicità e una coscienza della morte, del male, del dolore. Quindi non riuscirei a raccontare il dolore se non attraverso un filtro comico, e contemporaneamente ci tengo che ogni risata abbia in sé un po' di magone, un po' di consapevolezza che quello che sta provando a esorcizzare è appunto il dolore, il male. Credo che sia un po' quello che ci ha insegnato la commedia all'italiana. Si può tranquillamente raccontare una tragedia sotto forma di commedia senza perdere niente, né dell'una né dell'altra, anzi facendo in modo che i due aspetti si diano forza a vicenda.
0: Purtroppo non abbiamo il tempo di parlare di altre cose, come per esempio di quello che prova Igor quando torna a Viareggio, nel posto dove è cresciuto, dove pensa che tutto sia cristallizzato, dove incontra il suo amico di infanzia e di gioventù Botero. Insomma, tutte queste cose però i lettori le possono scoprire leggendo L'idiota di famiglia di Dario Ferrari, pubblicato da Sellerio. Grazie Dario Ferrari.
1: Grazie a te e grazie a voi.
0: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe vanno in onda come sempre il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo IL. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
3: Buonasera, benvenuti a Smart City. Negli ultimi anni la ricerca sullo stoccaggio dell'idrogeno ha aperto un nuovo filone che chiama in causa i cosiddetti clatrati. In natura c'è un esempio noto di questi composti, cioè gli idrati di metano o ghiaccio che brucia. Sono dei composti che sono formati da una miscela di acqua e metano, si trovano soprattutto lungo le scarpate oceaniche, quindi a una certa profondità nell'oceano, e sono molto simili al ghiaccio a vedersi. Il web è pieno di video in cui, quando questi pezzi di ghiaccio, diciamo, vengono occasionalmente ripescati, gli viene dato fuoco con grande facilità. Infatti questi composti sono sì stabili in fondo al mare ad alta pressione e bassa temperatura, ma non appena vengono riportati in superficie superficie iniziano a liberare il metano che contengono. Ebbene, l'obiettivo della ricerca è fare qualcosa di analogo ma con l'idrogeno, ed è qualcosa, come abbiamo visto nella puntata di ieri, se vi interessa andate a risentirvela, ed è qualcosa che potrebbe effettivamente rappresentare una soluzione al problema che oggi è ancora irrisolto di accumulare grandi quantitativi di idrogeno per lungo tempo in modo stabile e in modo sicuro. Ebbene, c'è un progetto che si chiama Alternative Hydrogen Storage by Enclatration, finanziato con 2 milioni di euro dal Fondo Italiano per la Scienza, che si inserisce proprio in questo filone di ricerca, e per parlarcene è tornato a trovarci chi l'ha ideato, cioè Federico Rossi, che è ordinario di fisica tecnica alla Università degli Studi di Perugia. Bentornato Federico.
4: Buonasera, ben trovato.
3: Intanto ricordaci che cosa sono questi clatrati.
4: I clatrati sono una forma cristallina dell'acqua che è in grado di ospitare gas, e vi sono, come hai detto precedentemente, clatrati idrati naturali di metano. Noi cercheremo di fare clatrati idrati di idrogeno, o meglio, essendo l'idrogeno piccolo e quindi da solo non sta dentro le gabbie che l'acqua forma, clatrati idrati di idrogeno con altri gas che chiamiamo gas di aiuto, formando quindi clatrati idrati misti.
3: Misti, così si chiamano. E se ho capito bene, in pratica appunto c'è questa specie di gabbia di ghiaccio, gli atomi di idrogeno stanno attaccati a questi gas di aiuto, come dite, che restano intrappolati nella gabbia, altrimenti l'idrogeno scapperebbe fuori fondamentalmente,
4: sì,
3: passerebbe tra le maglie.
4: Più che attaccati, incastrati. Direi.
3: Incastrati, ecco, benissimo, benissimo. Quindi voi sperimenterete questa soluzione per formare un materiale che è stabile a che pressione, che temperatura?
4: Un materiale che è stabile a 35 bar e a 2 gradi di temperatura, okay, sopra lo zero. E in queste condizioni accumuleremmo una quantità di idrogeno pari a quello che le bombole tradizionali accumulano a 350 bar.
3: Ecco, quindi 10 volte meno la pressione, 35 atmosfere sulla pressione delle bombolette del gas che usiamo per il campeggio, più o meno, no? Per dare un'idea. Ecco, come funzionerebbe tutto il processo, diciamo, di congelamento e scongelamento, e qual è la parte difficile?
4: Dunque, c'è un reattore che è di fatto un contenitore nel quale si introduce a 35 bar acqua e un composto fatto da idrogeno più questi altri gas, e questo è diciamo, l'oggetto principale della ricerca, che si trasformano in clatrati idrati. E ovviamente però il contenuto di idrogeno di questi clatrati idrati dipende dalla composizione degli altri gas che lo aiutano a stare stabile. Questo è il principale obiettivo di investigazione nella nostra ricerca.
3: Quindi capire qual è il mix giusto sostanzialmente,
4: esatto,
3: per incastrare più idrogeno possibile, ma poi separarli quando evaporano tra virgolette questi gas non c'è anche qui un problema?
4: Sì, esatto, perché poi noi vogliamo l'idrogeno all'uscita, quindi quando questi clatrati idrati si ritrasformano in fase gassosa, noi dobbiamo separare l'idrogeno dagli altri gas che hanno aiutato l'idrogeno a starci dentro. Questi altri gas vengono recuperati in questo ciclo, ma devono essere prima separati. Quindi nel progetto studiamo anche i processi di separazione dell'idrogeno dai gas di aiuto.
3: Chiarissimo, poi naturalmente tutti i passaggi devono essere molto efficienti, perché se si perde energia, no, si perde un po' l'obiettivo di questa ricerca, che appunto qual è?
4: L'obiettivo principale è ridurre l'energia di conservazione, di stoccaggio dell'idrogeno. Sappiamo attualmente che con lo standard maturo oggigiorno di 350 bar di idrogeno compresso consumiamo circa un 10% dell'energia contenuta nell'idrogeno. Il nostro obiettivo è consumare un 2% dell'energia contenuta nell'idrogeno, quindi riducendo fortemente l'impatto di questa fase della filiera dell'idrogeno.
3: Tra l'altro c'è anche un obiettivo di sicurezza, ricordiamolo, no? Mi sembra abbastanza importante.
4: Ci sono 35 bar, sono molto meno ovviamente di 350, per cui anche le condizioni di stoccaggio sono molto meno severe, e soprattutto se si dovesse verificare un incidente, il clatrato idrato per sua natura non scoppia, brucia lentamente.
3: Emette questo gas lentamente, non è come una bombola, che un gas che si espande all'improvviso con un effetto, diciamo, esplosivo sostanzialmente. Esplosivo. Grazie allora Federico Rossi, buon lavoro.
4: Grazie, buona serata e buon lavoro anche lei.
3: Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City, ci fermiamo qui. Buona serata.
2: 24 di mezzanotte.
5: Torna la paura a Napoli per un terremoto nella zona dei Campi Flegrei. 60.000 migranti a Ceuta. Madrid assicura, sono tutti tornati in Marocco, l'Italia blocca Schengen con la Spagna. Fine settimana da esodo estivo, 26 milioni in viaggio. Quarta ondata di calore, domenica 23 città da bollino rosso. Europei di nuoto, l'Italia parte bene con un oro e un argento. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. A Napoli terremoto di magnitudo 4.7 nella zona dei Campi Flegrei, uno dei più violenti degli ultimi anni, una decina di feriti lievi, crollato un traliccio dell'alta tensione.
6: Ha raggiunto magnitudo 4.7 la scossa di terremoto registrata ieri alle 19.47 a una profondità di 2,06 km nei Campi Flegrei. È la più forte dello sciame sismico che sta interessando nuovamente l'area ed è la più forte tra quelle registrate negli ultimi anni di crisi bradisismiche. Questa volta, oltre a importanti danni a cose, si registrano feriti, 4 in codice giallo. Alcuni hanno fratture. A Pozzuoli, comune dell'epicentro che è vicino alla zona della Solfatara, il costone tufaceo che sovrasta via Napoli è crollato in due punti. Uno ha coinvolto la parte esterna di un condominio privato e ha schiacciato alcuni veicoli parcheggiati. Altri crolli e danni si sono registrati nel centro storico del comune, nei pressi dell'anfiteatro ha ceduto la facciata di un edificio. In alcune abitazioni sono scoppiati i vetri delle finestre. Il servizio di trasporto della linea su ferro cumana è stato interrotto non solo per le verifiche previste dal protocollo in caso di scosse di elevata intensità, ma anche perché ha ceduto un muro limitrofo ai binari. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
5: 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave spagnola di Ceuta, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco, assicura il ministro degli esteri spagnolo Albares. L'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, ha aggiunto.
7: Torna lentamente alla normalità la situazione a Ceuta, col Ministero dell'Interno che ha quantificato in diverse decine di migliaia gli immigrati irregolari rientrati in Marocco dopo una notte all'addiaccio in una città divenuta spettrale. Molti negozi e mercati chiusi, oltre al senso di ostilità diffuso da parte della popolazione locale, le autorità stimano in circa 60.000 clandestini entrati a Ceuta in un solo giorno.
8: Una violazione dell'integrità territoriale di Spagna.
7: Il premier Sánchez, volato nell'enclava, ha condannato la violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ma ha evitato di innescare polemiche col Marocco. Ha scaricato le colpe sulle mafie che gestiscono i flussi dei clandestini. La crisi è rimbalzata al di là dell'Atlantico, con il presidente americano Trump pronto a dichiarare che in caso di vittoria Dem alle elezioni si potrebbero vedere scene analoghe anche negli States. È diventata europea dopo che Finlandia, Svezia e Danimarca hanno rilanciato la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. La presidente della Commissione von der Leyen chiede rimpatri rapidi. Il commissario agli affari interni Brunner rassicura, non risultano flussi da Ceuta. Le regole sono chiare, Schengen prevede già che chi parte da Ceuta e Melilla venga controllato e filtrato. In secondo luogo, i trattati non prevedono che un paese membro possa venire escluso da Schengen. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Dalle minacce ai fatti, l'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna. Il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime ed aeree con Madrid e anche un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra Italia e Francia. Critiche delle opposizioni che accusano l'esecutivo di propaganda e demagogia e di voler solo rincorrere le peggiori destre. Sospendere Schengen non ha nessun senso visto il regime di controllo che normalmente vige con Ceuta, ricorda Maggi più Europa. E intanto è crisi diplomatica tra Roma e Madrid che ha portato anche alla convocazione dell'ambasciatore italiano. Non sono infatti piaciute le critiche del ministro degli esteri Tajani alla recente regolarizzazione da parte della Spagna di 500.000 di migranti definiti un pericolo per la sicurezza. Nulla a che vedere, ha precisato il governo di Madrid, con l'attuale crisi, che è invece legata ad un'interpretazione opportunistica di una sentenza del tribunale spagnolo. E il premier Sanchez ricorda come dal 2021 ad oggi in Italia siano entrati 478.000 irregolari, in Spagna la metà. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore.
5: Seconda notte al lavoro per i vigili del fuoco di Messina tra le macerie della palazzina crollata. Ancora 5 i dispersi.
10: Vanno avanti le ricerche dei 5 dispersi ancora sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. I vigili del fuoco stanno usando anche i telefoni cellulari per provare a localizzarli. Un sesto disperso, Carmelo Leone, 64 anni, è stato trovato senza vita ieri mattina. Le squadre specializzate nella ricerca sotto le macerie stanno operando anche con l'aiuto dei cani. Le cause del crollo non sono ancora state accertate. Uno dei pilastri distrutti è stato però isolato dai vigili del fuoco e conservato, sarà sottoposto ad accertamenti per verificarne la struttura portante. La procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. La palazzina ospitava sia appartamenti che negozi. Al piano terra erano in corso dei lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di altre persone sotto le macerie. Oltre ai dispersi ci sono anche 3 persone ferite, di cui uno in codice rosso. Erano i 3 operai impegnati nella ristrutturazione del supermercato al piano terra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Educatore e attivista oltre che religioso, questo è stato Don Mazzi, morto all'età di 96 anni, prete anticonformista di strada, da sempre impegnato nel recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. I funerali lunedì a Milano. Sempre a Milano, martedì le esequie di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale. Tra i tantissimi attestati, l'inchino del Real Madrid, che nel ricordarlo ha parlato di una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Fine settimana di esodo estivo con le temperature roventi della quarta ondata di calore. 23 domenica, le città da bollino rosso.
11: Il prezzo della benzina self sulla rete stradale ha toccato ieri il record di quest'anno, 1,995 euro al litro nella media nazionale Mimit, dopo settimane di aumento. Il gasolio ha toccato invece lunedì scorso il record storico assoluto in Italia, 2,185 più del 2022, scendendo poi ai 2,080 di venerdì per effetto dello sconto accise introdotto dal governo fino al 6 agosto. Con questo fardello è partito il primo esodo estivo, 26 milioni di veicoli previsti dall'ANAS questo weekend. Venerdì bollino rosso tutto il giorno, mentre la massima criticità, bollino nero, è prevista per sabato mattina, anche secondo Autostrade per l'Italia. Meno traffico è previsto la sera e a partire da domenica pomeriggio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: L'Italia parte come meglio non si poteva, gli europei di nuoto a Parigi, oro nella gara mista squadre di tuffi, aperture della rassegna, argento per Filippo Pelati nel tecnico del nuoto artistico, azzurri in cima al medagliere per la prima notte. Finisce qui questa edizione di GR24, a tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Ma io posso iniziare una trasmissione con Ginevra Fenies che si toglie le scarpe e conduce?
2: Lo fa sempre, Lo fa sempre. Adesso, no, scusami.
1: Ero dall'altra parte del tavolo.
2: Da questo lato e non da quelli. Ma lei tutte le volte lo fa.
1: No, vabbè.
2: Anzi, scusatemi, a questo punto togliamoci tutti le scarpe.
3: Ma ragazzi, ma è molto più bello perché sei in contatto col pavimento. Oh. Quindi la tua anima poi a un certo punto, diciamo che... Vabbè,
1: ho capito.
2: No, però in realtà, allora, pavimento dice una cosa molto interessante. Una delle ultime cose che farei dovessi andare ad una festa è togliermi le scarpe. Vi ricordate quelle feste in cui poi cade a un certo punto, non so, la spuma?
1: Sì, c'era la spuma. Una vodka alla
3: menta. Ah, gli schiuma party.
4: Peschito.
1: Non era il peschito, bravo Andrea.
2: Il peschito che appiccicava parecchio. Quindi poi ti si incollerebbe il calzino che raccoglierebbe tutti i pelucchi di polvere, eccetera.
1: Perché tu pensi di essere ancora in piedi a una di quelle feste? Io avrei la lingua attaccata probabilmente al pavimento perché

0: Sei morto. Capisco,
1: però...
2: Dipende dall'orario in cui si fa il campionamento.
3: Esatto, perché all'inizio i pavimenti sono anche abbastanza puliti, ma più vai avanti con la
2: serata. Più ci sono persone, esatto.
3: Esattamente. Allora, ciao Andrea Sesta, è tornato a trovarci.
4: Ciao Andrea.
2: Ciao, grazie per l'invito.
3: Tra gli autori e gli ideatori di Lercio, ha scritto un libro insieme alla compagine, Come sopravvivere alle feste, edito da Sam. Come sopravvivere alle feste, ragazzi? È un bigino, una volta si dice un bigino, è un breviario meraviglioso per...
1: Breviario?
4: Sì. Breviario.
3: Sì, per sopravvivere alle feste. Ci sono quasi tutte, quasi. Si finisce anche coi funerali, tra l'altro, che è una parte, non dico divertente,
1: qualcuno,
3: però...
1: No, però è vero, qualcuno magari spesso dopo un funerale, ne parlavamo in redazione,
3: sì.
1: A me è capitato, la mia famiglia, dopo i funerali noi andiamo a cena. Facciamo queste cene in cui poi ricordiamo la
3: noi abbiamo fatto un aperitivo post nonna.
4: Vabbè, è una cosa molto americana. Gli americani la prendono come festa, a parte gli americani prendono tutto come festa.
3: Siamo in area di feste americane, Halloween è appena passato, ma quanto abbiamo importato, Andrea, dall'America di feste di questo tipo?
2: Beh, una sicuramente è Halloween, no? Ma l'altra mitica che si sta diffondendo tantissimo sono i gender reveal.
1: Questo è un grande capitolo. Senti, allora facciamo così, visto che hai tirato fuori questo capitolo, io voglio cominciare con la prima domanda di oggi, che è, noi vogliamo avere qui ad Off Topic una tua classifica delle feste più odiate, anzi delle feste da abolire.
3: Esatto.
2: Ok, allora vi dico la festa che stanno abolendo è la festa del pensionamento. E saluto la radio di Confindustria per in questo momento. No, ovviamente questa è una festa che sarebbe bello festeggiare, ma si festeggia sempre più in là.
1: Si sposta.
2: E poi io vi dico, questa è una classifica nella classifica personale, al dio il celibato e nubilato.
3: Uh-huh.
2: Perché, diciamo, non è veramente un addio, è un... Ci eravamo già salutati prima,
3: un arrivederci, esatto.
2: E poi un altro gender reveal, basta un messaggio in chat, messaggio in chat, MF oppure N, se non lo sappiamo, se non vogliamo.
1: Certo,
3: esatto.
2: Non è così.
3: Il gender reveal è qualcosa, lo spieghiamo per chi ci ascolta e non lo sa,
1: ma
3: è una festa.
1: Scusami,
3: sì, prego,
1: così.
3: Prego.
1: Sarà lui, sarà lei, sarà parte di noi. Giusto? È questa la canzone che si utilizza più spesso sui social.
4: Certo.
2: Sì, il nuovo decreto legge è obbligatorio. Sì.
3: Praticamente è una festa in cui non si sa ancora il sesso del nascituro, si fa finta di non saperlo, e ci sono queste scene agghiaccianti di lui-lei o lui-lui o lei-lei, insomma non ci interessa, che scoppiano un palloncino, fanno uscire un palloncino da una scatola con un colore, tra l'altro anche lì un grande problema a associare l'azzurro al maschio e la rosa alla femmina, ma vabbè, questo è una sottigliezza. E si svela tutta una platea di persone che è lì da tipo 20 ore.
2: Sì, esatto.
3: E il sesso del nascituro.
4: E questa festa è possibile farla solo da Roma in giù, peraltro?
3: Sembra.
1: Questo però, forse è un pregiudizio, perché sta arrivando anche
3: però,
1: da noi.
3: Esatto,
1: io ho saputo di gente che ha fatto questa cosa a Parigi.
3: È salita bene in alto. Andrea, si sta importando anche al nord questa cosa?
2: Allora, sta risalendo, tipo la linea gotica a un certo punto no, sfonderanno.
1: Si sale lo stivale.
2: Però, come dire, ci sono già delle cellule di
4: sta persone. Sta salendo il gender.
2: Ci sono già delle cellule anche qui sopra il Po, e quindi si sta espandendo a macchia d'olio, purtroppo.
3: La cosa divertente del libro è che alla fine di ogni capitolo, e vado a leggere alcuni dei, appunto, come sopravvivere al carnevale, è tutto un come sopravvivere alla Pasqua.
1: Lo sfoglia
3: e alla Pasqua.
1: Anche Andrea. Che vuol dire che forse non
4: libro ottimista,
1: l'hai letto, non l'hai letto, l'hai scritto ma non l'hai letto.
2: L'ho letto in gran parte, questo è il massimo che posso dire.
3: Come sopravvivere alle feste aziendali? Il bello è che alla fine ci sono 10 consigli per ogni capitolo su cosa non fare, su cosa non dire, su cosa dire invece.
1: Scusate, breve aneddoto personale, festa aziendale, ci mandano questo proprio, ce l'ho nel cuore da sempre,
3: sì?
1: Ci mandano a fare uno spettacolo che è una riscrittura di Romeo e Giulietta. Vado con il mio collega Simone Tangolo, siamo a una festa aziendale, l'ultima cosa che volevano vedere queste persone Romeo e Giulietta. Quindi secondo me questo è, visto che siamo anche nella radio di Confindustria, se avete un'azienda, volete fare una festa aziendale,
3: non
1: capire bene qual è il prodotto che vi serve per fare festa, forse la prosa.
4: A me è capitata la stessa cosa, che ero il regalo di compleanno di un ottantenne che non aveva mai espresso il desiderio di avermi.
2: Sì.
4: E invece si è ritrovato ad avermi.
1: Cioè, scusami, aspetta, tu eri, cioè, i suoi figli, figlie, nipoti
4: erano spettacolo. Sì, sono impazziti, perché in realtà la fan era la figlia, no?
1: Ok.
4: E quindi ha pensato bene di farsi un regalo, evidentemente.
2: Certo, sì. Scusa, dimmi cosa è successo, ti prego.
4: È successo e lui non sapeva chi ero, quasi. Cioè, che sono entrato io e te.
1: Grazie.
4: Adesso vi
3: faccio. Ah, è la badante questa.
4: Cioè,
3: no.
4: Lui...
3: con gli occhi a palla. Non so.
4: Grazie. Si dice così?
2: Questa cosa è successa in Arabia Saudita,
4: No, no, no, è successo a Milano. Okay. Successo a Milano.
2: Comunque con capitali sauditi.
4: Sì, io sono stata felicissima di questo, per l'amor di Dio. Però ecco, lui non so quanto.
3: Senti,

0: Ascolti, ma la domanda che mi è sorta in questa puntata che si intitola L'importante è stare insieme. In realtà non è importante stare insieme, no. Certe volte si sta bene anche da soli.
1: Assolutamente sì.
0: Esatto, ce lo insegna anche questo libro Come sopravvivere alle feste. Che desiderio abbiamo in realtà noi di essere all'interno di un elemento di socialità, Andrea? Cioè, perché abbiamo questa cosa per cui veniamo coinvolti in gruppi WhatsApp e c'è la festa aziendale, la pasquetta dove la facciamo e nasce un'ansia,
2: scusate,
0: di FOMO?
2: Scusate, la cena di classe, ma hanno aggiunto questa settimana alla cena di classe.
3: Serio?
2: Perché abbiamo tutti 40 anni, quindi io credo che sia una cosa che scocchi nella soglia dei 40 anni.
3: Sì, sì.
2: E la cosa che mi ha più angosciato, adesso lo condivido con voi, ditemi se vi è già successa questa cosa, è che tutti hanno chiesto di presentarsi, entrano e scrivono ciao, virgola, nome e cognome.
0: Aia.
2: Che io trovo anche una cosa un po' tipo, vabbè, magari qualcuno non lo voleva quel numero, o magari qualcuno non lo voleva dare il suo numero a un gruppo di cui io ci sono alcune persone che non conosco.
0: Ma non hanno fatto neanche la scuola con te, probabilmente. Sì, sì. O
2: poi hanno fatto questa cosa per cui c'è da spuntare la data da scegliere in cui si andrà a mangiare, credo, una pizza, non lo so cosa si va a mangiare.
0: O devi andare.
3: Sempre solo la pizza, ovvio.
2: Vero?
3: Queste cose, sì.
0: Ecco, questa cosa qua, Andrea, da dove nasce e come uscirne fuori, visto che hai scritto un manuale di sopravvivenza?
1: Sì, sì, l'ho scritto appunto, divido la responsabilità con altri 19 autori e autrici. E, no, il problema è che da un lato noi viviamo costantemente nella FOMO, no? Cioè nella fear of missing out. Abbiamo paura di non essere invitati, di non essere nel posto in cui succedono le cose. Dall'altro ci rendiamo conto che quando succedono le cose ci sono le altre persone. E le altre persone, come diceva Céline, sono l'inferno. Cioè l'inferno sì. Sono gli altri.
3: Dion?
0: No, non Céline, è quello un po' più
1: sì, famoso. Sì, lo zio.
0: Canadese anche lui.
1: Esatto. E questi sono i due estremi in cui ci troviamo a vivere, no? Cioè, assolutamente lasciami stare e no, voglio assolutamente esserci.
2: Esce un po' quella cosa per cui, vi ricordate il famoso monologo di Nanni Moretti che io ho messo qua davanti a monito per oggi, in cui io comunque voglio essere invitato.
0: È quello.
2: No, non mi va. No, ma c'ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri, diceva Moretti, no? Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti ballando in giro tondo, io sto buttato in un angolo. Ah, no, se si balla non vengo. Poi però vuole essere invitato e quindi dice, ma mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Cioè, di fatto noi richiediamo l'invito, salvo poi dire no, non mi va, c'ho di meglio da fare. Ecco, forse questa è un po' la...
1: Allora, si può anche, noi questo qui lo diamo come consiglio nel carnevale, non andare alla festa di carnevale e dire ma come, non mi hai visto, ero l'uomo invisibile.
0: Ah,
2: bellissimo,
0: beh,
2: questa è un'ottima
0: tecnica, stupenda questa.
1: Si può usare anche per Halloween, ovviamente.
0: Certo.
3: Questa ha della genialità, sì.
0: Tu, Andrea, hai paura di essere tagliato fuori? Oppure è una cosa con cui hai fatto i conti?
1: Ci sono delle cose da cui spero di essere tagliato fuori, in cui è più facile dire di sì e non presentarsi o comunque non esserci, ma in generale sì, preferisco, come dire, essere invitato e poi dire di no, sì.
0: Noi generalmente, io lo dico, vabbè, parlo per me, però mi rendo conto fin da subito, appena mi arriva spunta su WhatsApp una richiesta di andiamo fuori a fare un aperitivo, io nell'istante stesso in cui vedo quel messaggio so già che non ci voglio andare e il mio cervello si attiva per trovare milioni di scuse e mi sento anche un po' sporco, devo dire, nel farlo, perché certe volte sono anche degli inviti di cuore, no?
1: Certo,
0: e
1: sì.
0: Non è proprio bellissimo uscirne fuori o facilissimo uscirne fuori, ci sono delle tecniche?
1: Guarda, noi appunto alla fine di ogni capitolo mettiamo dei consigli su cosa fare, cosa evitare. Parlavamo del gender reveal, una delle scuse era scusami, non posso rimanere, ho il gender reveal della mia gatta. E l'idea è sempre quella, avere una...
2: Scusa,
1: una
2: quanto è distante il fatto che arrivi anche a quello della gatta, secondo te?
1: Succederà. Penso
2: arriverà,
1: che...
2: dice, anche sugli animali.
3: Sì, ma secondo me è molto breve.
1: Se scandagliamo su TikTok c'è già da qualche parte un gender reveal, un cat reveal, gender cat reveal.
0: Ma sicuramente ci sono i matti, quelli che, scusate, con tutto il rispetto per... Sì, per gattare e legattare.
2: Vabbè,
0: certo,
2: succede,
0: vabbè,
2: succede, niente succede.
1: Salutiamo tutti i gatti in ascolto.
0: Sì, ma i gatti li vogliamo bene e i gattari, insomma, è un altro conto. Però adesso mi attirerò le ire dei gattari, va bene, scusate, chiedo venia. Abbiamo, ognuno di noi ha una festa che non sopporta. Volevo fare un giro di tavolo, Ginny?
3: Allora, io direi Pasqua così istintivamente perché è troppo simile a Natale ma senza regali.
0: Questo è vero, però c'è l'uovo.
3: A parte che a me la mia mamma non me lo compra più.
2: Davvero? Sai che mia nonna me lo prende ancora. Mia nonna, amore, che ha 87 anni, che salutiamo, abbracciamo fortissimo,
0: certo,
2: ancora mi prende l'uovo.
3: Ma io non ho più la nonna però.
2: Mi spiace.
0: Quindi... Insomma, succede. Piccola
2: no,
0: chiusura.
2: Era più il desac, questo drammaturgico in cui non pensavamo di arrivare.
3: Sentite ancora.
1: No, continua a incassare finché dura, no, non smette.
0: Esatto.
1: Non
0: Andrea?
1: Ferragosto. Ho fatto anni a lavorare a Ferragosto.
3: Vero?
0: Aia.
1: E quindi poi quando ero libero, quando ero come Dobby, un elfo libero, ho detto, ah vabbè, ma è solo questa cosa qui. Cioè grigliare, io posso grigliare il 14.

0: posso grigliare il 16 agosto, perché c'è questa ansia di grigliare tutto il 15?
1: Effettivamente Ferragosto.
2: E poi perché grigliare e basta? Cioè, altri metodi di cottura sono comunque contemplati.
0: Sì, la crock pot in spiaggia è scomoda, però comunque. Sì.
1: Però questa roba della griglia tra Pasquetta e Ferragosto è un must che ti fa sentire. Cioè, quando vai in macelleria, lo dite anche che sei l'ultimo giorno e ti rimangono i rimasugli delle cose, dice vabbè, farò un figurone lo stesso. Prendo quello che.
0: Frattaglie di struzzo. Vediamo, sì.
1: Buonissimo, non vedevo l'ora.
3: Io come festa odio, beh, il compleanno di Riccardo.
1: Sì.
3: E poi il Capodanno. Il Capodanno perché in realtà ha a che fare con
1: l'ultimo o il Capodanno? Il, cioè il 31 o l'1?
3: Il 31, San Silvestro.
2: La stessa.
3: Ah, come me ne sono uscito.
1: Bravo.
3: No, in realtà perché è quella cosa forse ha a che fare con la forzatura. Cioè il fatto che si debba per forza il 31 dicembre fare qualcosa di hardcore. Io 2 anni fa ho avuto la fortuna di essere a casa con un po' di influenza. Ero lì a casa,
1: bello,
3: tranquillo.
1: Bello.
3: E il 31 ero da solo. I miei tra l'altro erano in Sri Lanka, quindi proprio a migliaia di chilometri da me.
1: Ah, me lo ricordo, certo.
3: Io stavo a casa e stavo da Dio, bellissimo. Mi sono messo, tra l'altro ero in avevo da un lato, se non ricordo male, un Capodanno fatto in una piazza in televisione,
1: sì,
3: e dall'altro un'altra piazza, e quindi passavo da una all'altra e guardavo, senti chi canta di qua, senti chi canta di là, ed ero a casa tranquillo.
2: Beh, una sorta comunque di FOMO se continuare,
0: esatto,
2: a guardare sotto queste piazze.
0: Siamo esattamente lì, da un lato la fear of missing out e l'altro la completa solitudine. Eri, forse hai trovato l'equilibrio zen.
1: L'equilibrio in mezzo.
0: Sì, wow.
1: Io invece odio il Natale, faccio questo coming out, sì, perché sono nato il 24 dicembre, il 25 sappiamo chi è nato, certo, e il 26 si sono sposati i miei genitori a San Silvestro. Quindi per me è la triade, quei 3 giorni lì io vorrei farmi esplodere, ti giuro non ce
3: la
1: faccio.
3: Intanto gli arriva un regalo solo del motivo per cui tutti gli anni lui è Natale.
1: Bravo.
3: Ci guarda con gli occhi da cerbiatto bastonato, sì, e ci dice, sì, compio gli anni, se siete ancora rimasti a Milano il 23 vi offro una birra. E noi tutte le volte, no, non avevo fatto il biglietto il 21 per tornare a casa dei
1: grazie,
3: miei.
1: Grazie Beppe. No, perché
3: però
1: poi ho la fregatura che noi nella zona del Veneto-Bresciano,
0: certo,
1: e Andrea tu sei di Verona come me,
0: confermo,
1: lo sai bene,
0: sì,
1: e in Sicilia si festeggia anche Santa Lucia.
0: Che forse è la festa più importante per quanto si parla di doni.
1: Certo, perché sì, porta i regali, regali i giocattoli, non la calza, cioè sì, anche la calza, diciamo, i dolci, però porta i giocattoli.
0: Giocattoli veri. Sì.
1: Quindi io festeggiando il 24 dicembre, che è a 10 giorni da Santa Lucia, mi beccavo un unico regalo, Santa Lucia, compleanno e Natale, dicevo, e che cacchio. Mio fratello che compiva gli anni il 10 gennaio aveva la triade, cioè aveva tutto, capito? Non vale questa
0: no,
1: cosa.
0: Non è
2: giusto, perché c'è più distanza.
0: È una mozione. Servirebbe un sindacato delle persone nate tra dicembre e la Befana, mettiamola
2: molto
0: così,
2: vero,
0: che garantisca la tripartizione dei regali.
1: E poi faccio una mozione. Vai. Allora, per le faccio una mozione al mondo maschile, ma anche in parte a quello femminile. Se una donna nasce il 6 gennaio, per favore, basta mandare GIF di Befane, ok?
3: Ma basta mandarle in generale.
1: In generale, però avete rotto i coglioni, possiamo dirlo, questa roba delle Befane. Ah, auguri alla più bella Befana!
0: Sì,
1: queste
0: sì,
1: cose idiote.
0: Lì servirebbe che il primo che ha fatto questa battuta, tipo, metta i diritti SIAE, chiede i diritti SIAE,
1: così,
0: tutti quelli che...
3: Dovendo pagare... Questa cosa che vanno,
0: sì,
3: toccate le persone sul portafoglio,
0: sì,
3: è una grande teoria.
0: Esatto.
1: È vero.
0: Un'imposta, diamolo anche così, come idea per la finanziaria, sempre a Radio di Confindustria.
1: Esattamente.
3: Scusa, sul Natale tu hai fatto un'orecchia sul Natale, sul come sopravvivere al Natale, quindi hai fatto, no, ma come la festa di Natale? Però di fatto avevi messo un'orecchia in questo libro, eh?
0: Sì, sì, stai dicendo che il gioco è truccato? Stiamo dicendo questa cosa?
3: Potrebbe.
1: No, non ci eravamo messi d'accordo.
3: No, ci sono dei capisaldi che vorrei tirare fuori, sì, adesso, così non lo facciamo nella puntata di Natale.
1: Certo.
3: E sono intanto la tombola. Quando io leggo tombola mi viene sempre in mente...
1: A te piace però, eh?
3: A me piace molto, però a tutta l'Italia quando uno dice tombola viene in mente lo zio che a un certo punto al primo numero dice...
0: Tombola.
3: Ambo.
1: Al primo numero dice Ambo.
3: Sì, dice Ambo.
1: Oppure
3: poi...
1: dice 93. Risatone. Comicità.
3: Zio, io te lo dico, non sei un comico.
1: No.
3: Io credo che tu non faccia ridere. No. Questo non è un villaggio turistico.
2: Non farei mai ridere.
1: E al secondo numero cosa si dice?
3: Terna.
1: Bravo, bravo.
3: È così. Poi sì, mi piace molto la parte sui regali di Natale, invece, che fingi gratitudine, nascondi il rancore.
1: Ecco, il regalo...
3: Il rancore, il regalo peggiore che hai ricevuto.
0: Ti posso dire il regalo peggiore che ho fatto, perché la prima cosa che mi viene in mente, un accappatoio alla mia morosa mi ha detto, non sei mia zia.
1: Effettivamente.
3: Ma peggio di quello credo sia solo il pigiama.
2: L'ha presa un po' troppo male.
3: Solo
2: però
3: il pigiama. Cioè,
1: sai che però l'accappatoio è un grande must. Io a mio fratello, che pesa 50 kg, ho regalato un accappatoio, non so per quale motivo, XXL. Cioè ci stava dentro, sembrava un boxer. Mi fa, ma che cazzo? Cioè, ma io non sono mica un toro grosso così.
0: Era il mantello di Batman.
2: Però sì, secondo me è un bel regalo. A
1: cosa,
2: piace
1: accappatoio?
0: A me
1: accappatoio
0: piaceva l'idea, però poi...
1: Tradotta in...
2: Anche perché è una cosa a cui si pensa veramente poco, l'accappatoio.
1: Però di spugna o di microfibra? Perché ragazzi, se lo regali di microfibre,
2: spugna,
1: vuoi male alla persona.
2: Spugna.

0: immaginarvi tipo, tipo quegli spedizionieri, si dice così, spedizionieri inglesi di fine 800, tipo Charles Darwin con i calzettoni che vanno tipo in questa savana a guardare queste persone da lontano. No, semplicemente hanno detto, ma perché festeggiare solo i 18 anni quando possiamo festeggiare i 16 e i 17? Anche qui, torniamo sempre lì.
1: È il famoso capitalismo.
0: Esatto, il mercato.
2: Certo. Famosissimo.
0: In realtà hanno generato una domanda, no? Perché poi non è che ci fosse tutto
3: no, non credo.
0: Questo bisogno. E quindi hanno detto, ma perché non festeggiare il 18esimo? Anche questa è una cosa importata dagli Stati Uniti, in cui tipo a 16 anni puoi guidare la macchina, per cui ci sono queste persone che a 16 anni hanno dei SUV grandi come forse le nostre quattro case.
3: Certo. Però che cosa succede a questi prediciottesimi? Perché su Instagram e su TikTok ne girano a migliaia. Hanno delle caratteristiche specifiche, secondo me, no?
0: Entri ragazzo, esci uomo.
3: Giusto, questa è buona.
1: Mi hanno buttato nella foresta e ne sono uscito capobranco.
0: Esatto.
1: Quella frase lì?
0: Sì.
2: Mi hanno buttato in mezzo ai lupi e ne sono uscita allupata.
3: Bella.
0: Ci piace.
3: Questa
0: piace.
3: Era in sconto al libraccio. No, salutiamo gli amici del libraccio.
0: Ciao libraccio. E, no, esatto, l'idea è esattamente quella. Cioè che stiamo allargando tutte le altre scuse in cui, altri modi in cui fare festa, anche quando tecnicamente non ce n'è bisogno, no?
2: Secondo me anche altri modi per fare video. Proprio.
3: Contenuti social,
2: dici? Contenuti,
3: sì.
2: Per diventare virali in qualche modo.
3: Però tutte queste cose qua, il gender reveal, adesso anche Halloween con l'arrivo dei cosplay, l'arrivo tra virgolette dei cosplayer, quindi di costumi sempre più elaborati, hanno un costo esorbitante. Cioè i prediciottesimi sono come un matrimonio, ragazzi. C'è un investimento da parte dei genitori, lo dici anche tu nel libro se non ricordo male. I genitori, il papà che dice o la mamma che dicono no assolutamente, e papà e mamma che si indebitano fino al collo per farli. Cioè,
2: ma poi tutte queste cose d'oro bellissime. C'è anche la festa del battesimo, tra l'altro, non so se avete mai visto.
3: Beh, quella si
2: video.
3: Faceva.
2: Sì, no, ma festa in un certo modo, un po' tipo come se fosse un matrimonio.
1: Ah, spinta,
2: cioè,
1: diciamo.
2: Spintina, dove vedi questo micro bimbo andare con la madre nella macchinina elettrica di quelle tipo
0: pilotata da dietro,
3: chiesa?
1: Cioè, palese, scusatemi, questa
2: ma
1: cosa.
2: No, non in chiesa, ovviamente la festa di battesimo.
3: Nella festa.
0: Nel palazzo delle cerimonie.
2: Nel palazzo, certo. Di quelle
0: non TM, ma quello lì.
2: Esatto.
3: Sì, non in Mapolese, insomma, esatto, per intenderci.
1: Questa cosa che è palese che non sia per il bimbo o la bimba,
2: chiaro,
1: perché è troppo piccolo. Certo. Palesa un meccanismo che, cioè, che siamo noi che vogliamo, cioè mi metto nel noi quando facciamo festa, siamo noi che vogliamo fare festa, perché il bambino in quel caso non vuole
3: ne
1: fare
3: frega
1: cioè,
3: niente,
1: non ha le facoltà credo cognitive per farlo.
0: No. Come un gatto più felice della scatola del gioco che del gioco stesso. Certe volte penso sia
2: ovvio.
0: Così anche per
2: sì, sì.
3: Certo.
0: Torniamo tra l'altro alla tematica
3: del gatto.
0: Al tema dei gatti. No, ma poi tu pensa, organizzi una festa e sai già che le altre persone si lamenteranno, perché quello che fai tu quando vai alle altre feste, dici no, ma non ho mangiato bene, o sono scomodo, le sedie sono scomode, fa caldo, fa freddo. È impossibile, aboliamole.
3: Tutte le feste.
1: Scusa, anche il matrimonio? Perché questo è un altro tema. Cioè,
3: bravo.
1: Quando mi invitano a un matrimonio, mi hanno invitato da poco, la prima cosa che ho pensato è stata ok, dovrò sborsare dei soldi. Cioè, ormai succede, ragazzi, dobbiamo sì, dirlo, certo, bisogna dire le cose come stanno.
3: Che io mi ricordo quando si sborsavano 100, adesso è 150, poi 200, poi 300.
1: Bravissimo,
3: cioè,
1: perché poi arriva il giro di telefonate tra gli amici in cui ci
3: quanto
1: si dice
3: metti?
1: Quanto metti? Non sarà
2: puoi
1: un
2: farmi
1: po'
2: la testimone, non ho più soldi.
3: Non c'ho più una lira.
2: Non ho più soldi. Non
3: allora
2: posso.
3: Io mi sono sbattezzato per non essere più testimone. Lo dico, testimone ovviamente dei matrimoni in chiesa. Ma diciamo che un po' tu cure, la gente non mi chiama più per i matrimoni, sanno la mia
2: sì,
3: allergia.
2: Un po' polemica.
1: Non sei l'anima della festa, Riccardo.
3: No, però come
1: mi invitano perché non sei battezzato.
3: No, cioè,
2: è l'aperitivo, non gli piace.
3: Non mi invitano
2: si
3: a fare il da testimone.
0: No, certo.
3: Testimone.
0: Beh, ci sono quelli che quando ti invitano al matrimonio ti mandano il preziario. Dici, vuoi il tavolo vicino agli sposi? Sono 500 euro.
1: Scusa.
2: Ma serio?
0: Assolutamente.
2: Che amici hai tu?
0: No, non io. Io per fortuna ho pochi amici che si sono sposati. Va bene così, vi voglio bene.
2: Per fortuna ho pochi amici.
1: Chiedo anche agli altri adesso di non sposarsi.
0: No, beh, ma girano tipo gli screenshot. Vuoi tipo stare tipo nella
3: come
0: prima
3: concerto?
0: Nella prima certa, tipo nel inner ring.
3: Che cazzo sei, Dua Lipa?
0: Beh, il matrimonio di Dua Lipa ci andrei comunque.
3: Sì,
2: ma secondo voi io sono più bella o meno bella di Dua Lipa?
3: Va bene, andiamo alla prossima domanda. Però devo dire
0: una book club,
2: dipende
0: da questo.
2: Domanda che faccio a tutti e tutti sono in difficoltà sempre, non so come mai.
3: No, sei più bella di Dua Lipa ma con le scarpe, così mettiamola un po' criptica. Comunque a me i matrimoni, devo fare coming out, non mi piace andarci nel senso di spendere soldi, però quando poi mi trovo lì io mi diverto.
1: Ah, ti piace?
2: È l'alcol quello.
3: È l'alcol, è il mangiare, è il cibo.
1: Ah no, perché lui piace molto mangiare tanto, perché l'altra cosa che io sostengo, i matrimoni, secondo me, poi insomma adesso non me ne vorranno le aziende di catering, Io ogni tanto mi trovo in questi posti e penso, non potevate fare un po' meno? Dice, no, perché la gente vuole mangiare.
2: Io farei solo l'aperitivo, io non metterei nemmeno la gente a sedere.
3: Sei una bugiarda, perché dopo tutti rimangono così a bocca asciutta e dicono, vabbè, però potevano fare

0: un primo in più,
1: l'aperitivo,
0: un secondo.
1: Ma tu devi mettere uno stand pieno di roba, tipo la pentola e fa la spaghettata.
0: La ribollita.
2: La spaghettata nel parmigiano c'è spessissimo.
1: Sì. Esatto.
2: La forma, la
1: e la gente può mangiare quanto gli pare, ma in piedi, non a sedere. Perché? C'ho 14 primi senza motivo a sedere lì con la nonna dello zio.
0: Bellissimo.
2: Però cosa fai il resto della giornata? Cioè tu fai mezza giornata di matrimonio, poi torni a casa e guardi Netflix?
1: Anche volendo.
3: Hai avuto una grande idea forse?
2: Stiamo creando un business.
3: Stiamo creando il nuovo matrimonio del 2025. Esatto.
1: E fai come Peppe, accende la televisione e guardi più matrimoni.
2: Esatto. Matrimonio part time. Wow.
3: Addirittura, scusami, questa
2: l'avete
3: potrebbe
2: sentito
3: essere
2: qui per la prima volta.
3: Bravissimo, questa potrebbe essere un'altra idea, cioè che mentre filmano live il matrimonio lì, tu hai mangiato, hai fatto solo gli aperitivi, te ne vai a casa tua e te lo guardi. Cioè, se tu non vuoi stare lì con gli altri, guardi il matrimonio dove eri poco prima.
0: Fantastico, è un instante wedding.
2: Oppure con l'Oculus Rift, no? Cioè, la realtà aumentata, tu sei appunto a casa tua a farti gli affari tuoi, in piscina dove vuoi.
1: Forse stiamo esagerando.
0: C'è un livello di asocialità abbastanza importante.
3: Mi immagino già persone, come facciamo noi spesso nelle call di lavoro, che siamo in bagno e
0: fanno...
3: bello sto matrimonio.
0: Lo fai tu, non lo facciamo noi.
3: Anche tu lo fai, dai.
0: Comunque, in chiusura di questa puntata con Andrea Sesta, abbiamo accennato proprio all'inizio l'ultima delle feste non considerate tali in Italia, ma che poi noi abbiamo sdoganato, quella del funerale. E c'è appunto in fondo 10 cose da non dire ai parenti del morto, e l'ultima la posso spoilerare, è arrivederci alla prossima, che mi fa molto ridere, ma è una risata di quelle a denti stretti. Quindi se siete curiosi di capire di come sopravvivere alle feste, edito da Sam questo meraviglioso bigino, scritto da Lercio. Grazie mille Andrea Sesta di essere stato con noi.
2: Grazie a voi per l'invito
0: e alla prossima.
2: Sì, ce ne saranno altri due
3: in questo caso. Sì.
4: Fuori dai luoghi comuni.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. I podcast originali di 24 ore podcast.
1: Che tipo di podcast è la geopolitica dello spazio? Non funziona. Aspetta. Che podcast è la geopolitica dello spazio?
2: Certo, possiamo esplorare la geopolitica dello spazio. Vuoi concentrarti su un aspetto specifico, come le risorse spaziali? Le missioni internazionali?
1: No, io
3: voglio... Giampa, cosa stai facendo?
1: Sto interrogando l'intelligenza artificiale, ma francamente la risposta non mi è piaciuta moltissimo.
3: Non rifare altre domande,
1: perché?
3: Amico mio.
1: No, gliele
3: ogni
1: altre
3: domanda.
1: 20.
3: No, ogni domanda consuma lo 0,3 wattora, che è un consumo che equivale a mantenere accesa una lampadina LED da 10 watt per 12 minuti.
1: Vabbè, spegni la luce un attimo, scusa.
3: Ora tu moltiplica quelle domande per centinaia, per migliaia, per milioni e capirai perché quel tipo di tecnologia è un problema crescente in termini di energia e non solo in termini di raffreddamento.
1: Hai ragione, Giampa. Per raffreddare che cosa ci vuole? Ci vuole l'acqua. Tu pensa che c'è un'analisi della BBC che è stata pubblicata a ottobre del 2025 che ha valutato il consumo d'acqua dei data center che ci sono in Scozia. Ebbene, è quadruplicato negli ultimi 4 anni. Sostanzialmente l'Università di Glasgow ha messo gli scozzesi di fronte al fatto che, oltre alla birra e al whisky che sono buonissimi, lì hanno anche un'acqua fantastica, con la quale fanno il whisky peraltro, comunque, incremento annuo pro capite 2,48 litri a persona, cioè vuol dire 2,5 litri in più di acqua a persona, semplicemente per il fatto che c'è qualcuno che chiede cos'è il podcast, la geopolitica dello spazio.
3: Ma
1: mi senti in colpa, sai?
3: Ma sai perché? Perché allora, se tu ci pensi, nell'Ottocento la risorsa più preziosa era l'oro, nel Novecento il petrolio, oggi qual è la risorsa più preziosa?
1: I dati.
3: Bravo, data center, anche per alimentare le AI, le intelligenze artificiali, sono oggi al centro dell'attenzione. Producono davvero un dispendio di energia incredibile e in aumento, e un dispendio di acqua incredibile e in aumento. Ma una buona notizia!
1: Oh, finalmente!
3: Sai dove potremmo costruirli per fare in modo che l'impatto sia relativamente più basso?
1: Allora, se questa domanda me la fa Emilio Cozzi in un podcast che si chiama La geopolitica dello spazio, non ci vuole un'intelligenza artificiale per dire nel deserto?
3: Avrei detto in Scozia. Nello spazio! E oggi parliamo di questo.
1: Io sono...
2: Ho capito, stai cercando un po'...
1: Sta continuando a parlare sto cretino.
3: Questo usiamolo per i fuori onda. È una meraviglia.
1: Stai zitto. Fermi tutti, scusate. Vado di rampa. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio e anche con l'intelligenza artificiale. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
3: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra non è l'IA, ma è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
0: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
1: Oh Emilio, questa puntata mi piace tantissimo, anche perché scoprirai tra poco...
3: Prima di farla.
1: Perché scoprirai tra poco che uniremo lo spazio non tanto con la Terra, ma con gli abissi marini.
3: Questo mi piace, vero? Questo mi piace molto.
1: Sono allora, molte attinenze, molti punti di collegamento.
3: Hai perfettamente ragione. Intanto partiamo da una definizione. L'ABC.
1: Sì.
3: Che cosa sono i data center, caro Giampa? Sono sostanzialmente delle infrastrutture fisiche progettate per ospitare sistemi informatici e comunicazione, cioè componenti di rete che sono necessari per l'elaborazione, l'archiviazione, la distribuzione dei dati, lo scrigno del mondo contemporaneo. Ovviamente queste strutture, per funzionare, hanno bisogno di due ingredienti vitali per loro: l'energia, e ne consumano tantissima, i dati che ricordavi all'inizio di questa puntata lo dimostrano, e soprattutto sistemi di raffreddamento, in altri termini, come dicevi, l'acqua. Queste due cose, considerato che i data center stanno moltiplicandosi, stanno evidentemente realizzando, configurando un problema crescente.
1: Tanto che ci sono tantissimi risvolti, non soltanto geopolitici, perché se andiamo a vedere vedere dove sono posizionati i principali data center, vediamo un'enorme concentrazione negli Stati Uniti che ci dà proprio un peso da questo punto di vista. D'altra parte parliamo di Google e Microsoft, per esempio, che sono dei colossi. Ma ci sono anche, se vuoi, dei risvolti sociali che sono stati molto interessanti quando, qualche tempo fa, Microsoft stava per costruire 3 data center in Caledonia, nel Wisconsin, negli Stati Uniti. Ebbene, siccome questi data center sono, diciamo, piuttosto ingombranti, sono energivori, hanno un impatto ambientale perché poi hai bisogno di tantissimo flusso d'acqua per tenerli freddi e per conservarli bene, insomma i cittadini hanno detto: noi non li vogliamo questa cosa qua. E guarda che questo aspetto qua è interessante perché ha a che fare non soltanto con dinamiche, diciamo, governative di grossi attori non statali, ma impatta veramente sulla popolazione e sulle reazioni, anche le proteste sociali che si possono verificare.
3: Perfettamente vero, infatti poi se vuoi parliamo dei consumi, anzi facciamolo subito. Vai. Sto citando un'analisi dell'MIT Technology Review. Nel 2024 i data center hanno raggiunto il 4,4% del consumo totale di energia negli Stati Uniti. Le previsioni dicono che questa percentuale arriverà al 12% entro il 2028, e questo è il tema energetico solo degli Stati Uniti. Ma per l'acqua, e attenzione, ci sono due metodi: ci sono i sistemi di raffreddamento a circuito aperto, per cui l'acqua viene consumata in altissima quantità e poi diventa vapore dispersa nell'ambiente, e questo produce un consumo altissimo di acqua, oppure a circuito chiuso, meno acqua consumata ma più energia, per cui il gatto si morde la coda. E da questo punto di vista hai perfettamente ragione, l'impatto ambientale è evidente, assolutamente evidente.
1: Se sei d'accordo, tornerei in Scozia, non per parlare di whisky.
3: Sì.
1: Sei un amante del single malt.
3: Sì,
1: più bourbon americano.
3: Mi piace quello legnoso.
1: Sei un barbaro americano, allora.
3: Sì, è chiaro.
1: Valeria Bernardi dal vetro, sta curando lei questa puntata, che appena dici Scozia, British, lei diventa pazza.
3: E lì l'acqua conta. L'acqua conta
1: tantissimo.
3: Bravo.
1: Non tanto per fare whisky, anche per quello. Tu sai che c'è anche tutta una tradizione di whisky giapponese.
3: Assolutamente.
1: Tantissimi produttori hanno preso l'acqua scozzese e se la sono portata in Giappone.
3: È vero.
1: Sappiamo che i giapponesi, quando si mettono, fanno le cose con tutti i crismi. Anche la BBC, quando si mette, fa le cose con tutti i crismi, e non ha fatto molto piacere. L'ultimo report che ha condotto, un'analisi pubblicata nell'ottobre del 2025, ha calcolato e ha stimato il consumo di acqua dei data center presenti in Scozia. E pensa che siamo lontanissimi dal numero di data center presenti negli Stati Uniti. Comunque la BBC ha detto, citando anche studi dell'Università di Glasgow, praticamente ogni scozzese, grazie a questi data center o per colpa, ha consumato in un anno 2,5 litri d'acqua ogni persona. E se ci pensiamo è tantissimo. Poi io, che uso l'intelligenza artificiale tantissimo, gli faccio anche domande del cavolo, tipo cos'è la geopolitica dello spazio, io sarei deleterio per la Scozia.
3: Allora ti dico brevemente che un data center di medie dimensioni, nemmeno uno grosso di quelli che avrebbe voluto realizzare proprio Microsoft, arriva a consumare fino a 2 milioni di litri d'acqua al giorno, cioè una quantità che è paragonabile a quella utilizzata da 6.500 famiglie. E allora ecco che io, col mio spazio, ti vengo in aiuto, perché dove questi problemi potrebbero essere risolti in divenire? Dove? Nello spazio, dove i data center possono essere alimentati da energia continua, cioè quella del sole, chiaramente utilizzando dei grossi impianti fotovoltaici, ma è già quello che succede ai grossi satelliti, alla Stazione Spaziale Internazionale, che sembra una libellula perché ci sono i pannelli giganteschi che la alimentano, e questo è un problema perché bisogna portarli in orbita, ma anche dal punto di vista del raffreddamento, raffreddandosi per radiazione nello spazio, tu sei esposto a temperature anche molto basse, ti basta avere un circuito di fluido refrigerante che prende il calore dai circuiti, dalle macchine in funzione, lo portano a radiatori che lo disperdono nello spazio. I due problemi principali sarebbero sostanzialmente risolti a impatto ambientale zero e senza consumi energetici, perché avresti l'energia solare.
1: E allora io voglio rilanciare, questa volta voglio essere antitetico, perché ti dico: stiamo terra a terra, anzi andiamo quasi 20.000 leghe sotto i mari, perché un'altra opzione potrebbe essere, visto che cosa ci serve sostanzialmente? Dello spazio, nel senso spazio fisico, non lo spazio del tuo, e tanta acqua per raffreddare. Quindi se mettiamo i data center negli abissi marini abbiamo risolto tantissimi problemi. Lo so già l'obiezione che potresti muovermi, ma come? Data center? E li mettiamo sott'acqua con dei rischi incredibili. In realtà vari studi, tra cui quello di Microsoft, e tra poco te ne parlo, hanno dimostrato che i pericoli sono molto più alti mettendoli in zone desertiche, per esempio,
3: certo,
1: che tenendoli sott'acqua. Ebbene, era la primavera del 2018 quando Microsoft prese, facendo questo esperimento, prese un data center e lo mise nel Mare del Nord con 864 server funzionanti a 35 metri di profondità. Recentemente lo hanno ritirato su e non era messo poi tanto male.
3: Okay, okay.
1: E quindi funziona questa cosa. È antintuitiva, assolutamente antintuitiva, ma alla fine sulla terraferma, la corrosione per l'ossigeno, l'umidità, la temperatura che cambia, anche impatti fisici potrebbero,
3: certo,
1: essere. I data center,
3: certo,
1: potrebbero essere super nevralgici e un potenziale obiettivo anche militare, anche bellico, e quindi dovresti nasconderli. Insomma, tutta una serie di problematiche che io, per non saperne leggere e scrivere, le risolverei tranquillamente posizionandoli sott'acqua. Ma c'è un ma gigantesco.
3: Bravo.
1: Microsoft ha poi abbandonato il progetto.
3: Esatto,
1: il progetto,
3: esatto.
1: Quindi niente.
3: Anche perché le complessità erano alte e il tema della sicurezza non è secondario. Mentre invece nello spazio anche la sicurezza sarebbe più facilmente garantibile. Mm. C'è un tema di costi. Come ti dicevo prima, gli impianti fotovoltaici per alimentare queste strutture, che peraltro pesano, sono molto ingombranti. E allora si deve tornare al famoso concetto che spesso abbiamo dibattuto in questo podcast, di quanto costa ogni chilogrammo di massa portato nel cielo. E attenzione, perché queste valutazioni ancora una volta fanno tornare nello scacchiere, oddio che brutta espressione, geopolitico rilevante.
1: A me piace.
3: Ti piace?
1: A me piace tantissimo. Scacchiere geopolitico.
3: Allora,
1: molto bello.
3: Sappiamo che oggi il razzo più efficace per portare nel cielo qualsiasi cosa oltre il cielo è il Falcon 9 di Elon Musk. Prezzo al chilo tra i $2,700 e i $3,000. Attenzione, quando sarà operativa la Starship, il primo mezzo completamente riutilizzabile, si parla di costi addirittura inferiori ai $200 al chilo. E allora, ipotizzando di lanciare in orbita un data center, diciamo così, di 150 tonnellate e considerando un costo di trasporto tra i 100 e i $200 al chilo,
1: sì,
3: beh, la spesa per il lancio si collocherebbe tra i 15 e i $30 milioni. Ipotizza che avrà una vita di 10 anni, sono $1,5-3 milioni all'anno.
1: Cioè bruscolini. Mi stai
3: bruscolini.
1: Dicendo.
3: I costi di costruzione, integrazione e logistica di un data center terrestre da 100 megawatt sono tra i $500 milioni and $1 miliardo. Tu capisci che è un abbassamento del costo del 95-98%. Questo è anche lo spazio.

0: Questa puntata voglio essere molto polemica e portare acqua al mio mulino, che per la fattispecie, per l'occasione, sono gli abissi marini.
1: Vai.
0: Perché le statistiche ci dicono che più della metà della popolazione mondiale vive sostanzialmente in un raggio di circa 200 km dalle coste del mare.
1: Pensavo sott'acqua, sì, ok.
0: Cioè
1: sì.
0: Una buona fede, a parte insomma chi abita in Burundi, incastonato nel cuore dell'Africa, che non può. Il che vuol dire che posizionare i data center negli abissi, poi abissi marini, non stiamo parlando di profondità incredibili, ha anche una anche proprio gli snodi per le comunicazioni, ha una vicinanza notevole, mentre un portale nello spazio, converrai con me che un controllo, un guasto, una qualsiasi cosa, vuol dire farsi una passeggiata spaziale, mentre posizionarli lì lo trovo più facile, non so, forse sono limitato io.
1: Spezzo una lancia nei confronti del mio amato spazio, vero, ma l'impatto ambientale nello spazio, è vero che a seconda dell'orbita andresti ancora una volta a inquinare appunto lo spazio tra la Terra e la Luna, ma l'impatto ambientale sarebbe ridotto. Perché ho parlato di orbite diverse? A seconda della funzione che tu vuoi attribuire al data center, puoi metterlo vicino alla Terra nel caso in cui ti serva comunicazione, oppure se vuoi proteggerlo, e non sto parlando a caso, c'è già un'azienda che sta pensandoci, fare data center sulla superficie lunare. E vai ad attaccare un data center sulla Luna. Quello che dici è vero, la manutenzione sarebbe un costo, ma nel momento in cui riusciremo ad abbassare i prezzi di lancio così tanto, beh, cambia tutto, e soprattutto non avrai un impatto ambientale come per esempio quelli sott'acqua, che se danneggiati eccetera eccetera un impatto lo danno.
0: Allora mi hai quasi convinto, se non fosse che c'è qualcuno che si è messo di mezzo, nel senso che tu sai che un grande termometro su, diciamo, la tendenza mondiale ce l'ha da Pechino, ce l'ha dalla Cina.
1: Sì.
0: Cioè se la Cina dice andiamo su Marte, se la Cina dice andiamo sulla faccia nascosta della Luna, vuol dire, siccome pianificano le cose per anni, le mettono a terra con lenta pervicacia, allora la Cina ha completato la prima fase di costruzione del primo data center sottomarino al mondo. Siamo a Linjiang Special Area di Shanghai, valore 195 milioni di euro, ed è un segno distintivo, una pietra miliare che la Cina mette in questa ricerca di spazio per i data center.
1: Mi avresti quasi convinto tu
0: se non fosse che
1: il 14 maggio sempre la Cina, nella fattispecie Ada Space e Zhejiang Lab, chiedo scusa per il mio mandarino, due aziende spaziali cinesi, abbiano portato i primi 12 satelliti in orbita che faranno parte di una costellazione composta da 2800 elementi proprio per costituire data center orbitali. Come si chiama la costellazione? Ed è un nome che mi piace tantissimo, Three Body Computing Constellation, la costellazione dei tre corpi, ed è una meraviglia. Per gli amanti di fantascienza è una meraviglia.
0: Eh no, perché i cinesi sono sempre molto elegiaci, quindi mi stai mettendo di fronte a un'apparente contraddizione. Da un lato Pechino alza gli occhi a cielo, dall'altro Pechino si mette maschera e boccaglio e infila la testa
1: sott'acqua. Esatto.
0: C'è un aspetto forse anche, diciamo, più strettamente geopolitico che ha a che fare con i data center messi sott'acqua. Sto pensando a quei mari.
1: Sì.
0: Cioè sto pensando a quei mari, quelli dell'Indo-Pacifico non soltanto, che si sono surriscaldati un filino ultimamente, e le tensioni geopolitiche portano anche a potenziale insicurezza, e quindi Filippine, Taiwan eccetera eccetera, quindi forse potrei spezzare una lancia a favore, stiamo facendo una chiacchiera da bar,
1: certo.
0: Non mi intendo di data center, ma forse hai ragione te che dal punto di vista della sicurezza, soprattutto per la Cina, posizionarli in luoghi dove peraltro gli altri per il momento non stanno andando né stanno arrivando potrebbe

0: essere un discreto vantaggio competitivo.
1: Attenzione, non è solo fantascienza. La prossima generazione degli Starlink, i V3, che sono ben più pesanti, promettono addirittura prestazioni fino a 10 volte superiori rispetto alla generazione attuale. Stiamo parlando di 1 terabyte secondo contro gli attuali 100 gigabyte per secondo, quelli dei V2. Cominciamo a costruire delle infrastrutture satellitari che serviranno letteralmente per produrre anche dati o stoccare dati in orbita, togliendoci il peso di farlo, il peso energetico, il peso della quantità di acqua e di risorse spese sulla Terra. Se ti ricordi, qualche puntata fa, forse la prima stagione, parlammo di come Jeff Bezos si ispirò a un libro storico, sì, Colonie umane nello spazio, scritto da Gerard O'Neill, che è quello che ha ispirato anche Gundam, cioè dove in un futuro ipotetico c'erano delle colonie spaziali, nel caso di Gundam, in guerra tra loro, nel caso di Bezos, che avrebbero in qualche modo permesso di mantenere il pianeta Terra il più pulito possibile. Beh, questi segnali, queste infrastrutture sono esattamente un passo in quella direzione, un primo passo in quella direzione.
0: Allora, Emilio, io voglio vincere questo braccio di ferro.
1: Okay.
0: Una volta, cioè, siamo gli abissi contro lo spazio,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Allora, tu dici, mettiamo i data server, li mettiamo in orbita, li mettiamo a altezze diverse, li mettiamo nello spazio. Sì, però il problema è anche comunicare, far comunicare i dati.
1: Bravo.
0: E questo è un problema. Perché tu mi insegni che adesso internet viaggia anche grazie ai satelliti.
1: Sì.
0: Ma il 95% delle telecomunicazioni nel mondo avviene attraverso i cavi sottomarini. E quindi gli abissi per il momento stravincono, sono più sicuri, sono più veloci, sono più affidabili. Qualcuno potrebbe obiettare che, visto i recenti sabotaggi nei mari del nord e non soltanto, c'è un problema di sicurezza. Su questo ti potrei dar ragione, però per il momento c'è una massa critica tale che rende, secondo me, gli abissi estremamente convenienti.
1: Adesso hai ragione tu, ma i dati che ti riportavo prima di Starlink erano riferiti proprio alla velocità di comunicazione. Attenzione, perché stiamo sviluppando, e già per esempio il vecchio progetto Kuiper, che oggi si chiama Amazon Leo, e gli Starlink hanno una comunicazione al laser tra di loro, una comunicazione intersatellitare al laser, e questo potrebbe risolvere la velocità con cui comunichi. Ovviamente mettendoli più vicini alla Terra avresti una latenza inferiore,
0: certo,
1: eccetera eccetera. Tanto che concludo dicendoti che anche l'Italia ci sta mettendo la zampa, e per fortuna abbiamo aziende come The Orbit, Planetech, Akio, Thales Alenia Space, che stanno costruendo o facendo progetti di fattibilità, finanziati per esempio dalla Commissione Europea come progetto Ascend, proprio di Thales Alenia Space, per esplorare la possibilità di realizzare data center in orbita terrestre bassa e ridurre l'impatto ambientale delle infrastrutture digitali. Ovviamente lì la velocità di comunicazione
0: è
1: assolutamente fondamentale.
0: Fondamentale.
1: Ma permettimi un'ultima cosa,
0: volentieri.
1: Ma perché stiamo facendo un braccio di ferro? Ormai gli abissi, il mare e lo spazio comunicano, tanto che c'è questa nuova dimensione, questa nuova relazione che si chiama Space and Blue. Mettiamolo insieme e facciamo un altro podcast.
0: Ma meraviglioso. Fra l'altro, in tutto questo c'è un paradosso incredibile, che dei due che vi stanno parlando in questo momento, l'unico che va sott'acqua è Emilio Cozzi.
1: È vero.
0: Tu sei un diver.
1: Sono un diver.
0: Un scuba diver.
1: Un diver poco praticante ultimamente, perché sono un po' troppo con la testa fra le stelle.
0: Tu lo sai che una volta ho fatto un'immersione. Ho rischiato di morire, ho smesso per quello.
1: Ma veramente?
0: No, veramente, cioè, ho avuto un piccolo incidente, per carità, tutto a posto, però sono schizzato fuori dall'acqua come un palloncino e ho capito che non era il mio l'acqua.
1: E questo sarà l'inizio per il prossimo podcast Space and Blue, ma adesso rimaniamo alla geopolitica dello spazio e non chiedere niente alla tua intelligenza artificiale. No, no, no!
0: Come si fa un'immersione senza esplodere nell'acqua come ho rischiato io alcuni anni fa? Adesso ti dico la risposta, aspetta.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
1: Torna la paura a Napoli per un terremoto nella zona dei Campi Flegrei. 60.000 migranti a Ceuta, Madrid assicura, sono tutti tornati in Marocco, l'Italia blocca Schengen con la Spagna. Fine settimana da esodo estivo, 26 milioni in viaggio, quarta ondata di calore, domenica 23 città da bollino rosso. Europei di nuoto, l'Italia parte bene con un oro e un argento. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. A Napoli terremoto di magnitudo 4.7 nella zona dei Campi Flegrei, uno dei più violenti degli ultimi anni, una decina di feriti lievi, crollato un traliccio dell'alta tensione.
2: Ha raggiunto magnitudo 4.7 la scossa di terremoto registrata ieri alle 19.47 a una profondità di 2,06 km nei Campi Flegrei. È la più forte dello sciame sismico che sta interessando nuovamente l'area ed è la più forte tra quelle registrate negli ultimi anni di crisi bradisismiche. Questa volta, oltre a importanti danni a cose, si registrano feriti, 4 in codice giallo. Alcuni hanno fratture. A Pozzuoli, comune dell'epicentro che è vicino alla zona della Solfatara, il costone tufaceo che sovrasta via Napoli è crollato in due punti. Uno ha coinvolto la parte esterna di un condominio privato e ha schiacciato alcuni veicoli parcheggiati. Altri crolli e danni si sono registrati nel centro storico del comune, nei pressi dell'anfiteatro ha ceduto la facciata di un edificio. In alcune abitazioni sono scoppiati i vetri delle finestre. Il servizio di trasporto della linea su ferro cumana è stato interrotto non solo per le verifiche previste dal protocollo in caso di scosse di elevata intensità, ma anche perché ha ceduto un muro limitrofo ai binari. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave spagnola di Ceuta, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco, assicura il ministro degli esteri spagnolo Albares. L'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, ha aggiunto.
3: Torna lentamente alla normalità la situazione a Ceuta, col Ministero dell'Interno che ha quantificato in diverse decine di migliaia gli immigrati irregolari rientrati in Marocco dopo una notte all'addiaccio in una città divenuta spettrale. Molti negozi e mercati chiusi, oltre al senso di ostilità diffuso da parte della popolazione locale, le autorità stimano in circa 60.000 clandestini entrati a Ceuta in un solo giorno.
4: Una violazione della integrità territoriale di Spagna.
3: Il premier Sánchez, volato nell'enclava, ha condannato la violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ma ha evitato di innescare polemiche col Marocco. Ha scaricato le colpe sulle mafie che gestiscono i flussi dei clandestini. La crisi è rimbalzata al di là dell'Atlantico, con il presidente americano Trump pronto a dichiarare che, in caso di vittoria Dem alle elezioni, si potrebbero vedere scene analoghe anche negli States, è diventata europea dopo che Finlandia, Svezia e Danimarca hanno rilanciato la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. La presidente della Commissione von der Leyen chiede rimpatri rapidi. Il commissario agli affari interni Brunner rassicura, non risultano flussi da Ceuta. Le regole sono chiare, Schengen prevede già che chi parte da Ceuta e Melilla venga controllato e filtrato. In secondo luogo, i trattati non prevedono che un paese membro possa venire escluso da Schengen. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Dalle minacce ai fatti, l'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna. Il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime ed aeree con Madrid e anche un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra Italia e Francia. Critiche delle opposizioni che accusano l'esecutivo di propaganda e demagogia e di voler solo rincorrere le peggiori destre. Sospendere Schengen non ha nessun senso visto il regime di controllo che normalmente vige con Ceuta, ricorda Maggi più Europa. E intanto è crisi diplomatica tra Roma e Madrid che ha portato anche alla convocazione dell'ambasciatore italiano. Non sono infatti piaciute le critiche del ministro degli esteri Tajani alla recente regolarizzazione da parte della Spagna di 500.000 di migranti definita un pericolo per per la sicurezza. Nulla a che vedere, ha precisato il governo di Madrid, con l'attuale crisi, che è invece legata ad un'interpretazione opportunistica di una sentenza del tribunale spagnolo. E il premier Sanchez ricorda come dal 2021 ad oggi in Italia siano entrati 478.000 irregolari, in Spagna la metà. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Seconda notte al lavoro per i vigili del fuoco di Messina, tra le macerie della palazzina crollata, ancora 5 i dispersi.
6: Vanno avanti le ricerche dei 5 dispersi ancora sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. I vigili del fuoco stanno usando anche i telefoni cellulari per provare a localizzarli. Un sesto disperso, Carmelo Leone, 64 anni, è stato trovato senza vita ieri mattina. Le squadre specializzate nella ricerca sotto le macerie stanno operando anche con l'aiuto dei cani. Le cause del crollo non sono ancora state accertate. Uno dei pilastri distrutti è stato però isolato dai vigili del fuoco e conservato, sarà sottoposto ad accertamenti per verificarne la struttura portante. La procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. La palazzina ospitava sia appartamenti che negozi. Al piano terra erano in corso dei lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di altre persone sotto le macerie. Oltre ai dispersi ci sono anche 3 persone ferite, di cui uno in codice rosso. Erano i 3 operai impegnati nella ristrutturazione del supermercato al piano terra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Educatore e attivista oltre che religioso, questo è stato Don Mazzi, morto all'età di 96 anni, prete anticonformista e di strada, da sempre impegnato nel recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. I funerali lunedì a Milano. Sempre a Milano, martedì, le esequie di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale. Tra i tantissimi attestati, l'inchino del Real Madrid, che nel ricordarlo ha parlato di una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Fine settimana di esodo estivo con le temperature roventi della quarta ondata di calore. 23 domenica, le città da bollino rosso.
7: Il prezzo della benzina self sulla rete stradale ha toccato ieri il record di quest'anno, 1,995 euro al litro nella media nazionale Mimit, dopo settimane di aumento. Il gasolio ha toccato invece lunedì scorso il record storico assoluto in Italia, 2,185 più del 2022, scendendo poi ai 2,080 di venerdì per effetto dello sconto accise introdotto dal governo fino al 6 agosto. Con questo fardello è partito il primo esodo estivo, 26 milioni di veicoli previsti dall'ANAS questo weekend, venerdì bollino rosso tutto il giorno, mentre la massima criticità, bollino nero, è prevista per sabato mattina, anche secondo Autostrade per l'Italia. Meno traffico è previsto la sera e a partire da domenica pomeriggio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'Italia parte come meglio non si poteva, gli europei di nuoto a Parigi, oro nella gara mista squadre di tuffi, aperture della rassegna, argento per Filippo Pelati nel tecnico del nuoto artistico, azzurri in cima al medagliere per la prima notte. Finisce qui questa edizione di GR24, a tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
8: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno e benvenuti al meglio di Non mi capisci. Federico Taddi e Matteo Bussola tutti i giorni con voi, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, per riascoltare insieme alcune delle storie, delle voci più belle, più intense che abbiamo raccontato in questa stagione. Ma visto che è estate, visto che c'è tanto tempo anche per leggere, vi vogliamo consigliare ogni giorno un libro, un manga, un fumetto utile per comprendere meglio le nuove generazioni o per appunto entrare meglio nel loro mondo. Matteo, oggi cosa hai preparato?
2: Oggi vi consiglio, ci consiglio il manga forse più amato negli ultimi 2-3 anni dai ragazzi e dalle ragazze. Si chiama Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto ed è interessante soprattutto perché è un racconto, una vera metafora dell'adolescenza, del trovare il proprio posto nel mondo, in un mondo in cui i diavoli nascono dalle paure umane. Denji è un ragazzo scavezzacollo che vive quasi come un homeless, viene ucciso, ma il suo piccolo demone cane con la testa di motosega lo salva diventando il suo cuore e donandogli un potere incredibile che lui deve imparare a controllare. Dicevo metafora dell'adolescenza perché è un vero processo di crescita nel quale il protagonista deve imparare quali sono i propri limiti, quali sono le proprie risorse, quali sono le proprie possibilità, soprattutto nella relazione degli altri, perfino quando li deve affrontare.
1: Chiudiamo il libro e apriamo questa puntata con il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

origine della band Cactus, non mi capisce, adesso una storia che mi piace tantissimo, perché il protagonista ha 17 anni, perché è una storia che nasce nella scuola e perché è una di quelle storie dove appunto la scuola può diventare palestra, può diventare territorio di sperimentazioni, di ideazione, e poi appunto si dimostra anche che a 17 anni puoi avere un'idea, questa idea può essere

0: replicabile questa idea, può diventare punto di riferimento per altre ragazze e ragazzi con te, e poi metti al centro il territorio, tu diventi promoter del tuo territorio.
1: Sì, ambassador del territorio, ma infatti è interessante perché sempre più spesso, Fede, noi incontriamo storie in questo mondo apparentemente digitale, fluido, in cui i giovani vengono immaginati dalla comunità adulta, no? Sempre sui social e sempre online. E in realtà sempre più spesso raccontiamo storie che parlano di concretezza, che parlano di territorio, che parlano di radici, che parlano di comunità. Quindi, insomma, direi che dal nostro specialissimo osservatorio la narrazione che riusciamo a mettere in campo è un po' diversa dai luoghi comuni.
0: Diamo il benvenuto a Davide Fantoni. Ciao Davide.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
1: Ciao Davide.
0: Dove abiti?
2: È in provincia di Grosseto, in Toscana.
0: Ok, ma dove precisamente?
2: A Scarlino.
0: A Scarlino, ok, sì. Allora, tu frequenti l'indirizzo turistico Alisis di Follonica e sei fondatore, sì, di un progetto che si chiama Progetto Incantato, che è un'associazione nata in Maremma, che è un luogo bellissimo, esatto, tra l'altro, che io adoro, quindi mi piace ancora di più questa storia, e per trasformare i giovani in ambassador digitali dei borghi. Quindi mette insieme la tradizione, mette insieme il passato, mette insieme il territorio, che è appunto il borgo, al digitale, alle opportunità del digitale. Come ti è nata questa idea e in cosa consiste concretamente?
2: Allora, prima che nascesse quell'associazione, è tutto quanto è iniziato dal primo profilo social, che era quello di Scarlino Incantato, fino a raggiungere poi il Maremma Incantato Group, dove era soltanto la provincia di Grosseto, fino ad arrivare ad oggi con l'associazione culturale di Progetto Incantato, dove si punta a tutta quanta l'Italia, dove ogni comune avrà un suo profilo social, dove sarà gestito dai ragazzi e ragazze di quel comune, ogni provincia e ogni regione d'Italia.
1: Davide, vedi, la cosa che mi piace della tua storia, lo dicevamo in apertura, no? È che certamente l'ambassador digitale, la valorizzazione, i siti web, tutto quello che si vuole, però per parlare di un territorio, per promuoverlo, bisogna scoprirlo, bisogna conoscerlo, bisogna imparare a valorizzarlo, bisogna in sostanza, prima di fare comunità, scoprire, riscoprire, mi verrebbe da dire, le proprie radici. Quanto è importante oggi, in questa realtà liquida, per un ragazzo della tua età essere consapevole del luogo in cui si vive, sviluppare una forma di amore, no? Di prendersi cura, per poi, come dire, riuscire a raccontarla anche agli altri.
2: Allora, l'associazione Progetto Incantato è un'associazione che va dai giovani per i giovani, in modo anche da coinvolgere i giovani nel territorio e nella promozione del territorio. Noi dell'associazione, con i ragazzi che gestiranno questi profili social, avranno anche delle agevolazioni nel loro comune, per esempio negli eventi, un ingresso gratis, una formazione anche per valorizzare, per scoprire il loro territorio in modo autentico e farlo incantare online.
1: Davide, senti, ma le istituzioni, il territorio, la politica perfino, vi hanno aiutato in questo vostro progetto? Ci hanno creduto senza diffidenze o all'inizio, dato che insomma siete tutti giovanissimi, magari qualcuno vi guardava con un po' di sospetto, ma cosa vogliono fare questi?
2: Allora, all'inizio sì, un pochino c'era il sospetto su cosa si voleva fare noi, fino al momento di quando è nata quell'associazione si sono avviati vari incontri con i comuni, con i comuni anche qua vicino a me, abbiamo già fatto degli incontri con la provincia di Grosseto e si sta già avviando delle collaborazioni anche con un'associazione di San Vincenzo, e i comuni entreranno come partner quindi nell'associazione per migliorare anche la promozione del loro comune.
0: Davide, complimenti, ricordiamo allora il tuo account, che è Davide Fantoni, con tante underscore prima, dopo e durante, oppure Associazione Progetto Incantato, che è l'account per, giusto, conoscere tutta l'attività che state facendo. Ciao e buona Maremma, ciao ciao.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao Davide, ciao.
3: Non mi capisci.

0: Bad Bunny non mi capisce. Non so, Matteo, se hai visto il video. Credo che sia stato proprio l'evento artistico dell'anno, no? Questo spezzone, questa decina di minuti di spettacolo vero, di inno alla gioia, inno all'integrazione, un racconto bellissimo nel cuore del Super Bowl. Sono rimasto colpito, affascinato, stupito, perché c'era tutto in quei 12 minuti in mezzo a quel campo.
1: Sì, beh, non sei rimasto colpito solo tu, e tra l'altro non tutti sono rimasti colpiti positivamente, perché c'è stato qualche

0: che politico, che, come dire, non l'ha presa benissimo, ma anche perché questo evento di cui adesso parleremo è andato in onda appunto durante l'esibizione sportiva probabilmente più importante di tutto il mondo, anche se noi qui in Italia abbiamo una percezione un po' più sfumata, però insomma il Super Bowl, voglio dire,
1: dopo Sanremo è
0: l'evento più seguito.
1: Okay. 120 milioni di spettatori, e lì tra quelle ragazze e quei ragazzi che ballavano con entusiasmo, sudore, fatica e tanto tanto talento, c'era anche un italiano. Diamo il benvenuto ad Antonio Spinelli. Ciao Antonio.
2: Un saluto a tutti voi.
1: Allora, Antonio, sei stato uno dei protagonisti di questo bellissimo show. Quando hai capito che eri dentro a un qualcosa di grande, che stava accadendo qualcosa di importante?
2: Beh, direi già dalla sala prove. Esserci dentro ti fa capire di vivere un momento storico veramente grande, e in più con questo messaggio di condivisione e di amore ha avuto un impatto molto molto più grande.
0: Antonio, facciamo un passo indietro. Tu nasci a Mugnano di Napoli, la tua passione per la danza nasce in maniera precocissima, già a 4-5 anni. Come si parte da Mugnano di Napoli e poi si arriva a questi livelli incredibili? C'è stato un momento nella tua carriera che è stato proprio una svolta, diciamo, che hai proprio percepito e hai detto adesso qui c'è stato un salto?
2: Allora, sicuramente si arriva con, diciamo, tanta caparbietà, un po' di, come si dice qui, delusional, un po' di determinazione, tante audizioni, tanti no sicuramente. Poi dall'altra parte direi che il turning point, secondo me, principale della mia carriera è stato fortunatamente andare in tour con Rosalia, perché ovviamente all'epoca non avevo visa, non avevo modo di lavorare negli Stati Uniti, e grazie a questo tour poi ovviamente ho avuto la possibilità di ampliare il mio network, lavorare internazionalmente e quindi poi riuscire a trasferirmi a Los Angeles.
1: Ed Sheeran, Rosalia, Dua Lipa, Beyoncé, Bad Bunny, insomma è già un curriculum. Stai collezionando figurine importanti. Hai 26 anni, sei giovanissimo. Ti senti arrivato o ti senti a un punto di partenza comunque?
2: Credo fortemente che si è sempre studenti nella vita, e credo di non sentirmi mai arrivato. Credo che ogni progetto è diverso, ogni progetto ha qualcosa da donarti e tu hai qualcosa da donare al progetto e alla causa.
0: Antonio, che genitori hai avuto tu? Ti hanno sempre incoraggiato o ci sono stati momenti in cui magari hanno cercato di indirizzarti su altre strade considerate più sicure?
2: Allora, ho avuto dei genitori che da un lato secondo me mi hanno donato la gioia più grande, è stata quella di avermi sempre supportato in tutto ciò che volessi fare, quindi ho sempre immaginato che qualsiasi cosa avessi fatto loro ci sarebbero stati. E dall'altra parte ovviamente all'inizio della danza non viene molto spesso vista come un lavoro, come una carriera stabile, quindi ovviamente all'inizio hanno pushato, diciamo, per farmi continuare l'università, perché avevo iniziato economia aziendale, però poi nel momento in cui hanno visto che avevo iniziato a lavorare di più e anche proprio tecnicamente come tempistiche non riuscivo più a seguire l'università, hanno anche loro poi creduto in questo sogno in cui io mi sono buttato con molta caparbietà.
1: Antonio, ti riporto per un attimo quella notte al Super Bowl. Come ci si prepara? È stato un lavoro, leggevo, di un mese di prove, vero? Per quei 12 minuti.
2: Sì, super giù, sì. Diciamo, si prepara come quasi sempre qui, qualsiasi progetto si prepara con 8 ore di sala prove al giorno, diciamo o un 5 o un 6 su 7 durante la settimana, perché comunque ci sono tante moving parts durante lo spettacolo che vanno tutte coordinate con un tempo molto breve. Immagina che devono montare il palco in 6 minuti, 8 minuti, qualcosa del genere, e smontarlo allo stesso tempo.
1: Diventa uno stimolo in più sapere che comunque non stai facendo solo una cosa bella, ma stai facendo anche una cosa profonda, una cosa che può anche essere divisiva, una cosa che può anche disturbare, che però la ritieni fondamentale in quel momento.
2: Sì, decisamente. Diciamo che io credo sempre che ballare per artisti di questo livello è un grande onore, un grande privilegio, ma anche una grande responsabilità, perché io dico, non abbiamo vite realmente, non facciamo a volte un qualcosa che è così life changing per così tante persone, però nel momento in cui ti ritrovi a entrare nella loro visione e a servire per qualcosa di più grande di te, che non siano solo passi ma che sia un vero messaggio che possa dare gioia a tante persone in un momento un po' più triste come quello che stanno vivendo, in un momento storico come questo, e sentirsi quindi celebrate, rappresentate sul palco più grande del mondo, è ciò che secondo me dà una profondità emotiva totalmente diversa, e per me è un valore aggiunto che non ha eguali.
1: Grazie davvero Antonio Spinelli per questa chiacchierata, e in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie davvero.
2: Grazie mille.
0: Ciao Antonio.
3: Non mi capisci.

0: Sono Giorgia, non so se vi ricordate di me, ci eravamo sentiti in primavera nel 2025 in occasione di una mia precedente intervista sui temi della pace e della giustizia, facendo parte di una classe, Rondine, la cittadella della pace. Scusatemi se vi disturbo nuovamente, volevo solo dirvi che in occasione della giornata del ricordo organizzata dalla mia scuola, che è il liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo, in memoria di una ex alunna del liceo aretino, Giuseppina Conti, purtroppo prematuramente scomparsa a soli 17 anni nella tragedia delle Seychelles del 29 maggio del 1985 a Bruxelles, è stato presentato un libro, La ragazza dai pantaloni verdi, in memoria di Giusy. Questo è l'inizio della mail di Giorgia, che dice appunto che in occasione dell'uscita di questo libro e di questo anniversario che ha coinvolto la loro scuola, lei ha scritto una lettera per parlare della sua grande passione che è il calcio. Mi sembrava una bellissima testimonianza quella di Giorgia.
1: Sì, ma poi è bello se ci pensi che a distanza di 40 anni un adolescente di oggi in qualche modo si faccia carico della storia di un adolescente di ieri, una storia tragica, insomma conosciamo tutti purtroppo la tragedia che fu quella serata. Io e te avevamo 14 anni, 15 sì. anni al tempo, insomma ricordo che ne parlarono tutti i telegiornali. Fa impressione pensare oggi che in quello stadio c'era una ragazza di 17 anni che era andata lì semplicemente per tifare la sua squadra del cuore ed è rimasta purtroppo travolta dall'idiozia che a volte, ahimè, accompagna anche i momenti di gioia.
0: E proprio lei a Giuseppina Conti ha scritto una lettera aperta, Giorgia Meacci, che è qua con noi. Ciao Giorgia.
2: Ciao a tutti.
1: Benvenuta.
2: Ciao.
1: Giorgia.
0: Giorgia, cos'è per te il calcio? Cosa rappresenta?
2: Ah, per me il calcio dà dei valori che solo lo sport, ma non solamente il calcio, tantissime discipline danno quei valori proprio con lo sport, con la S maiuscola. E infatti anche da questa commemorazione che la mia scuola ha organizzato con i parenti, i familiari, gli amici di Giuseppina Conti, è nato che lei non era solamente appassionata di calcio, ma di tantissime discipline, dello sport in senso lato. Infatti mi piace raccontare questo aneddoto. Lei racconta ai suoi amici, ai suoi compagni di scuola, che lei portava con se a scuola la Gazzetta dello Sport, che ora un po' si è persa questa usanza di sfogliare la carta con tutte le notizie, ma non solamente sul calcio, sulla pallavolo, sul tennis, sport che lei praticava, e quindi questa grande passione che lei aveva verso tutte le discipline dello sport.
1: Giorgia, senti, tu sei entrata naturalmente in contatto con la storia di Giuseppina perché oltre al libro che citava Federico era comunque frequentava la tua stessa scuola, giusto?
2: Esatto, okay. esatto. Addirittura la mia scuola gli ha anche intitolato un'aula che è quella accanto alla mia, quindi ho proprio sentito una vicinanza con Giuseppina, sia per la scuola che lei ha frequentato come me, il liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo, ma anche per la passione dello sport che ci lega molto.
1: Ma quali sono, secondo te, i valori dello sport che vi univano, che più ami, che più senti tuoi, che più secondo te dovrebbero essere necessari? Perché sai, quando si parla di valori dello sport si finisce a volte, si scade inevitabilmente in una specie di retorica, no? Perché sì, partecipare, perché sì, la condivisione. Per te invece, che cosa dovrebbe essere lo sport oggi?
2: Per me lo sport è quello con la S maiuscola, quei valori di unione che ti lascia lo sport. Anzi, per me è importante che la società dia un grande valore a chi corre per di fiato per il campo, per chi fa sacrifici, per chi dedica tutto quel che ha per lo sport e non per chi fa questi atti così barbari che portano poi alla morte di 39 persone come nel caso dell'Eisel, ma anzi chi veramente vive la passione quasi a contagiarla in senso positivo, nel senso dei veri valori.

0: perché retorico, ecco.
1: Giorgia, possiamo dire a tutti gli effetti che è un ricordo come il tuo? La maniera in cui hai affrontato, il modo in cui hai deciso di scrivere questa lettera, le parole che stai usando, sono effettivamente anche una vera lezione di educazione civica?
0: Questa lezione che mi è stata data dal percorso che frequentiamo a scuola con il percorso Rondine Cittadella della Pace, che ci insegna, che crea, diciamo, anche nella nostra classe, viene trasformata in una comunità e ci educa alla gestione dei conflitti, delle nostre emozioni, favorendo anche non solamente una crescita relazionale, ma anche personale. E quindi io, diciamo, tra virgolette, ho approfittato di questa commemorazione per Giusy, per non solamente per ricordarla, ma per valorizzare proprio questi grandi valori dello sport. Infatti, appunto, anche il Rondine fa sì nella sua comunità di far sì che i giovani che si trovano a Rondine, di nazioni opposte, che sono in guerra da anni, da generazioni, che combattono, ma lì vivono insieme, studiano insieme, condividono la loro quotidianità. E qui accade qualcosa che è veramente rivoluzionario, totalmente nuovo, dove il nemico gli viene dato un nome, un volto, una storia. E quindi, se a Leise la dinamica era quella di una massa contro la massa, a Rondine no, a Rondine avviene il contrario, è la persona che incontra la persona. E dove prima c'era l'urlo, nasce il dialogo; dove c'era il muro, nasce proprio una relazione fra persone di diverse, anche magari di stati che sono da anni in guerra.
2: Giorgia, grazie davvero per questa testimonianza. Ricordiamo il tuo account, che è Giorgia_Meacci, per chi volesse magari contattarti e leggere anche questa lettera. Poi, insomma, ti scrivono in privato e poi decidete voi come scambiarvi questi incartamenti.
0: Molto volentieri.
2: Grazie davvero. E ricordiamo anche il titolo del libro,
1: La ragazza dai pantaloni verdi.
2: Esatto, di un collega, di un giornalista, che appunto Serafini, giusto se non erro, che appunto ha narrato la storia di questa ragazza, una delle due uniche donne morte allo stadio in questa tragica notte. Ciao Giorgia, grazie.
0: Ciao a voi, grazie.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Giorgia.

0: Gran nelle boglie, gran pezzo, gran sound, gran ritmo, mi piace
1: gran
0: un sacco.
1: Sì, veramente.
0: Grande. E andiamo a ballare adesso con la prossima ospite, una storia di intraprendenza, una storia di quelle le start-up che ci piace raccontare, ma in verità al di là della start-up ci piace raccontare l'ideazione, l'impegno, la passione, l'intuizione, perché poi tutto parte da lì. Con noi c'è Carlotta Conversi, ha 24 anni, è romana ed è la fondatrice di Congen, che è Connecting Generation, una startup che mette in contatto giovani e anziani soli. Ciao Carlotta!
2: Ciao a tutti!
0: Com'è questa etichetta di startup? Te la senti ben addosso? È un vestito dentro la quale stai comoda?
2: Direi di sì, è una cosa sicuramente strana, nuova, molto dinamica, però assolutamente sì.
0: E quando hai capito che saresti diventata una startupper?
2: Ma secondo me non si capisce, si diventa e basta. E non te ne rendi neanche conto, nel senso che è una cosa che è intrinseca, un po', no? Un'idea, una cosa, qualcosa che vuoi mettere a terra e piano piano, con tanta dedizione e pazienza, uno realizza.
1: Carlotta, ma come nasce questo vostro Congen Connecting Generations? No? Come nasce l'idea? Quando ti è venuta? So che all'inizio hai iniziato a metterla a fuoco in un periodo un po' particolare, in effetti. Ce lo vuoi raccontare?
2: Certo, allora nasce in verità tutto da mio nonno, nel senso che effettivamente si è ammalato, per carità, era ovviamente circondato da medici, infermiere e chi ne ha più ne metta, però quello che ovviamente noi, vabbè, se siamo romani forse si capisce anche dall'accento, però lui viveva fuori Roma, e ovviamente tra io che studiavo e i miei genitori che lavoravano non è che potevamo andarlo a trovare tutti i giorni, e quello che lui in verità ci chiedeva era compagnia. Semplicemente compagnia. Quindi in verità lui adorava giocare a burraco. Mi sono messa d'accordo con dei miei colleghi universitari che avevano più tempo libero, magari tra un esame e l'altro, io già un po' lavoricchiavo e studiavo, e quindi ho iniziato a chiedergli semplicemente se qualcuno di loro voleva andare a giocare a carte con mio nonno. Da lì mi sono resa conto che ovviamente nonno non era l'unico, quindi piano piano mi sono attivata per creare quello che è Congen oggi.

0: una storia bella, no? Dicono sempre che appunto le idee migliori, soprattutto in campo anche digitale, no? Legato alle app, alle start-up, partono da una domanda, da un bisogno quotidiano, spesso da un bisogno semplice, dove però appunto serve una risposta che è apparentemente semplice, ma c'è dietro una organizzazione complessa. E di fatto oggi con Gen che cos'è e come funziona?
1: ConGen è una piattaforma, ovviamente siamo una startup perché alla base ovviamente c'è l'idea che ho appena raccontato, ma abbiamo ideato un algoritmo che fa il match proprio tra l'anziano e il giovane, nel senso che si basa sugli interessi di entrambe le parti. Quindi, per esempio, i ragazzi possono indicare se gli piace più giocare a carte o leggere un libro o fare una passeggiata, idem l'anziano. L'algoritmo li matcha proprio, in base anche però alla loro disponibilità oraria e geografica, perché non mandiamo nessuno dall'altra parte del mondo, ovviamente. E quindi questo, diciamo, è il funzionamento base. Poi, ovviamente, c'è tutta la parte effettiva di compagnia, che è la parte più bella.
2: Certo, quindi insomma voi connettete generazioni diverse sulla base di interessi comuni, quantomeno inizialmente, no? Quindi io potrei iscrivermi anch'io da appassionato di manga, mettermi in connessione con un ragazzo quindicenne, sedicenne, appassionato anche lui di queste letture, discutere delle cose che ci appassionano, cioè nel senso è una cosa che funziona non solo per ridurre, così come dire, l'isolamento sociale, ma anche per arricchirsi a vicenda per quello che riguarda le proprie
1: Assolutamente,
2: passioni.
1: assolutamente. Infatti è quello che è un po' il plus di Kongen, che ti dà la possibilità di non sentirti un pochino, no, che devi riempire quell'ora oppure che devi passare il tempo, ma passi il tempo con qualcuno che ha i tuoi stessi interessi. Io racconto sempre che all'inizio, poi soprattutto, avevamo matchato un signore che aveva fatto il designer per tutta la vita e una ragazza che studiava design. Da lì è nata veramente qualcosa di stupendo, nel senso che ovviamente il signore raccontava la sua esperienza effettiva e la ragazza apprendeva alla fine. E questo è stato, devo dire, uno dei punti forse più importanti anche della storia di Kongen.
0: Carlotta, ma non è volontariato, nel senso che
1: No,
0: queste
1: non è
0: ragazze.
1: volontariato, vengono assolutamente retribuiti i ragazzi. Io l'ho fatto in verità apposta perché mi rendo conto proprio anche da giovane quale sono, che c'è poca, soprattutto mentre uno studia, disponibilità di lavori effettivi che uno può fare, no, part-time. E una figura del genere non esisteva, almeno in Italia, e quindi ho pensato che fosse il momento giusto anche di dare delle alternative ai ragazzi al posto delle solite ripetizioni o pizza delivery che uno fa di solito.
0: No, ma che guarda, io sono d'accordissimo e con me sfondi una porta aperta. Mi chiedevo però, perché poi nasceranno delle amicizie tra questi accoppiamenti, diciamo, dopo si ha delle remore a farsi comunque pagare quando la relazione magari è più stretta, appunto nascono dei rapporti più profondi anche perché è inevitabile, no? Lo dicevi anche prima, da maestro ad allievo quasi, quindi c'è anche uno scambio che va al di là del farsi compagnia per un'ora.
1: In verità non così tanto, uno può pensarla così all'inizio, però devo dire, soprattutto anche noi, è una cosa di cui ci siamo stupiti all'inizio, che moltissimi, poi soprattutto degli anziani, si dicevano ma ve lo posso retribuire in qualche modo,
0: Ok.
1: perché comunque è un po' in verità un rapporto no, nonno-nipote, dove tu comunque tendi ad aiutare il nipote che prendi, no, sotto la tua ala, quindi da questo
2: Carlotta,
1: punto
2: ma è
1: di vista.
2: sempre, mi viene provocatoriamente da chiederti, soprattutto in virtù delle cose che ci stavi raccontando, dello scambio di esperienza, è sempre l'anziano che deve, come dire, pagare il più giovane o sarebbe legittimo anche valutare il contrario, soprattutto laddove, no, il giovane impara delle cose, approfondisce una disciplina, acquisisce informazioni, no? Potrebbe essere interessante vederla anche dall'altro lato.
1: Assolutamente, però da quel punto di vista ovviamente diventerebbero poi delle lezioni effettive. Non ci abbiamo ancora pensato, ma potrebbe essere questo assolutamente una nuova linea.
0: Carlotta, come un giovane si può candidare e come anche un anziano o un'anziana si può proporre?
1: Allora, un ragazzo che noi chiamiamo poi ragazzo con te, perché sono i ragazzi che effettivamente no,
0: Sì.
1: stanno con te, possono semplicemente andare sul nostro sito www.conden.it e trovano un form molto semplice in cui possono indicare i loro dati anagrafici e le loro disponibilità, come dicevamo prima, orarie e anche i loro interessi e poi verranno ricontattati per un colloquio conoscitivo. Per quanto riguarda invece gli anziani, ma anche in verità i figli degli anziani, perché si contattano
0: Certo.
1: anche loro, idem, cioè, si può andare sul nostro sito o contattarci al numero di cellulare e direttamente parlare con noi per, diciamo, ecco, inoltrare le loro richieste.
0: Perfetto, ricordiamo l'account è Kongen underscore network per tutte le informazioni, ma comunque appunto su tutte le varie piattaforme siete facilmente rintracciabili. Complimenti Carlotta e in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie,
0: Ciao,
2: grazie
0: ciao.
2: Carlotta.
0: Ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: Canta Elena Faggi e con questo pezzo introduciamo una storia particolare, una storia che parte dall'università o forse arriva all'università in uno strano cortocircuito, no? Quando come tesi di laurea porti un pezzo della tua famiglia.
1: Porti un pezzo della tua famiglia portando una storia di fragilità, in realtà portando una storia che sembra quasi paradossale da portare, no? Come tesi di laurea in un mondo che esalta soprattutto le luci, che tende a celare le ombre, invece una sorella che porta come tesi di laurea, appunto, un'altra sorella nata con paralisi cerebrale infantile, porta la sua disabilità, porta il rapporto con la disabilità, porta la necessità, no, che, di cui spesso parliamo, dell'inclusività, che spesso rimane solo una bella parola sulla carta, porta quel tipo di consapevolezza, ecco. Queste sono tutte faccende che, devo dire, non si vedono molto spesso, non solo all'università.
0: Diamo il benvenuto a Dalida Losi, a 25 anni è laureata in scienze dell'educazione e dei processi formativi all'Università di Parma. Lei però è di Piacenza e ha dedicato appunto la sua tesi a sua sorella maggiore Alessia. Ciao Alida!
2: Ciao!
0: Ciao, grazie per essere qua con noi. Come ti è venuta questa idea, o è stata un'idea che era lì, era solo da cogliere, non c'erano alternative di fatto?
2: No, allora ho sempre voluto scegliere un ramo che potesse essere inerente a mia sorella, alle sue disabilità, nell'ambito anche dove, tra virgolette, lavora lei. Quindi io ho sempre voluto, diciamo, anche solo l'idea dell'università è stata per mia sorella, grazie a mia sorella, e quindi poi potevo solo finire questo percorso parlando di mia sorella. E ho avuto la fortuna di avere un professore che si occupava proprio di esami di tematiche sulla disabilità, e quando gli ho proposto l'idea di scrivere di mia sorella per la tesi ha accettato subito senza pensarci un attimo. Ho sempre voluto concludere questo percorso dedicandolo a mia sorella.
1: Sai Alida, una delle cose che mi ha colpito della vostra storia è quando tu racconti che tu hai sempre vissuto il rapporto con tua sorella con grandissima naturalezza, nel senso che essendo lei la primogenita tu l'hai sempre vista esattamente com'era, no? Non, all'inizio forse non inquadravate nemmeno la disabilità, perlomeno tu insomma da bambina, come un problema, ma come una caratteristica. E però ti chiedo anche, tu come ti sentivi da bambina quando assistevi alle battaglie condotte dai tuoi genitori per garantire ad Alessia tutte le cose alle quali aveva diritto, l'accessibilità a luoghi come la scuola, le visite mediche dagli specialisti? Cioè, cosa pensa una bambina quando vede tutto questo?
2: Inizialmente, quando ero più piccola, diciamo che i nostri genitori ci lasciavano un po' fuori, nel senso che cercavano di non farci vedere il brutto di questa parte, quindi le problematiche, le difficoltà che mia sorella con disabilità può affrontare. Io sono sempre rimasta stranita inizialmente, perché ho sempre visto mia sorella come una persona normale. Essendo per me normale la sua disabilità, io ero convinta di vivere in un mondo che già avesse tutto fatto e programmato anche per questo tipo di problematica.
1: Certo, certo.
2: Esatto. Poi crescendo inizia a provare rabbia, ingiustizia, senso di protezione verso mia sorella, e quindi ti arrabbi, non so come
0: certo
2: spiegare. Sì, ti arrabbi perché vedi la diversità, vedi quanto devi faticare anche solo per far andare tua sorella o tua figlia in una scuola che dovrebbe avere di norma qualsiasi tipo di struttura o barriera architettonica per loro e per le loro difficoltà. E invece purtroppo ancora adesso che siamo nel 2026 non è ancora così.
0: Assolutamente, non è sicuramente una società inclusiva quella in cui
2: esatto
0: viviamo. Tua sorella è disabile per un errore medico. Hai fiducia nella medicina tu?
2: Allora, no, non so come spiegarlo. Diciamo che anche adesso stiamo affrontando un periodo difficile di salute di una persona cara, e diciamo che la fiducia bisogna mettersela. Io per mia sorella ho avuto fiducia in tanti momenti, perché grazie alla medicina comunque mia sorella è ancora qui e può permettersi di fare tante cose che prima non avrebbe potuto fare, ecco, grazie alle operazioni, a ospedali e alla medicina. Pensare che però purtroppo è in questa condizione per un errore medico, diciamo che parti con sfiducia e poi magari piano piano ingrani e cerchi di...
1: E tra l'altro è vero che tua sorella dipinge?
2: Sì, fai quadri.
1: Insomma, voglio dire, comunque no, la creatività riesce ad emergere, riesce a farsi largo tra le crepe. Tra l'altro, Alida, leggevo che la vita con tua sorella ti ha portato spesso a fare amicizia con ragazzi e ragazze considerati diversi o emarginati, addirittura autistici o con difficoltà cognitive, e che però tu vivevi quasi come un valore aggiunto, come se non fossero dei limiti ma fossero delle caratteristiche. È interessante questo ribaltamento di punto di vista.
2: No, assolutamente. So che è difficile per tanti. Crescendo e non vedendo la disabilità come un qualcosa di diverso, perché avendocela in casa questa situazione è la normalità, poi quando ti relazioni nel mondo esterno qualsiasi cosa di diverso, di emarginato, è difficile vederlo, nel senso che non lo vedi come un qualcosa di diverso. Trovo che sia una cosa molto speciale che mi ha trasmesso mia sorella, perché è bello poter capire una persona che difficilmente viene capita e ritrovarsi nel loro mondo, che è vero, è diverso, ma è bello tanto quanto il nostro. Io ringrazio tanto mia sorella per questo, credo che sia davvero un valore aggiunto alla mia persona.
0: Alida, un'ultima domanda, e con questa domanda ti riporto all'università, ti riporto alla discussione della tua tesi. Cosa hai imparato dalla tua tesi?
2: Ho imparato a mettere giù tutto quello che è stato fino adesso la mia vita, il mio rapporto con mia sorella, non lo so, ho imparato anche ad avere fiducia in me, nella mia famiglia, e a poterla raccontare. Ho avuto diverse opportunità come questa o come sul Piacenza Sera di poter appunto farla esplodere, farla leggere anche a più persone. Ho imparato a esprimermi, ecco, essendo una cosa per me naturale non ne parlo mai, a meno che qualcuno non chieda, ma non ne parlo mai, perché per me è naturale, la mia famiglia, non c'è niente di cui raccontare. È qualcosa di speciale poterla raccontare, sia per la mia famiglia sia per chi vive una situazione come la nostra, anche per far conoscere questo tipo di problematiche, questo tipo di situazioni.
0: No, è bellissima, è usato anche il termine esplosione, far esplodere questa storia, che credo che sia un bellissimo termine in questo caso, no? Perché vuol dire appunto lanciare delle onde, lanciare dei sassi, lanciare delle connessioni nuove. Grazie davvero, Alida, salutaci tua sorella.
2: Grazie,
0: in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao,
2: Alida. Ciao. Grazie, ciao.

0: tutto, maledetto me. Lui è Stevie, Riccardo Colamorea, lo trovate stevie.wonder, questo è il suo account social, e con questo brano accogliamo Benedetta Faccini, ma sui social è ben conosciuta come Astro Benny. È una storia di scienza, una storia di divulgazione, una storia di quanto, come spesso accade, insomma, i social sono quello specchio un po' deformato e deformante forse della realtà.
1: No, ma allora la cosa interessante è che questa storia parla di spazio, ma è triste notare come anche in storie così belle, adesso la nostra ospite ce la racconterà, i cretini non si fermano davanti a niente.
0: È brava, è una di quelle che sa farti vivere la scienza, sa farti vivere lo spazio e le sue competenze, sia di, appunto, di ciò che studia, ma anche e soprattutto di ciò che divulga. L'hanno inserita come unica donna, tra l'altro, e come unica italiana a bordo di un volo sullo spazio plano previsto nel 2029 dall'agenzia Titan Space. Insomma, è un risultato veramente prestigioso, però insomma questo risultato non è bastato per zittire lì stupidi. Ciao Benedetta.
2: Ciao.
0: Intanto, che cos'è un volo sullo spazio plano?
2: Uno spazio plano è un po' come lo space shuttle, atterra e decolla esattamente come un aereo, non c'è un razzo che dà la spinta.
0: E dove si va?
2: Nello spazio, in orbita.
0: Ok. Che detta, no, la stai semplificando come se dovessi fare un volo.
1: Andiamo
0: a
1: Busto Arsizio, no?
0: ma quindi serve un addestramento proprio da astronauta?
2: Sì, esatto, per ogni evenienza, ogni problema ci vuole un addestramento molto intenso e pesante, però ne vale la pena.
0: Ok, ma è il tuo sogno che si realizza? È quello che sognavi, sì, speravi, volevi, vuoi fare da grande?
2: Sì, sì, sì, esattamente. Da quando ho 8 anni che ho il sogno di diventare astronauta, finalmente ci sono riuscita e sono davvero contenta.
1: Benedetta, senti, lo diceva Federico in apertura, no? Al tuo annuncio, alla tua gioia per essere stata presa per il lancio del Titan Space, con merito, aggiungiamo, no? Perché è stato per il tuo impegno, oltre che di divulgatrice, anche per la tua ricerca sulle tute spaziali, sui social, ti è capitato di ricevere anche, addirittura insulti, no?
2: E sì.
1: Da parte di chi e perché?
2: Gente totalmente a caso, non li conoscevo. Io penso che siano persone invidiose del mio, diciamo, successo. Non mi danno fastidio molto i commenti sul mio aspetto fisico, perché ormai quelli lì, vabbè, ci sono sempre. Mi ha dato fastidio tanto vedere il mancato appoggio e sostegno da parte di altri italiani, ecco.
0: Ok, però al di là appunto del rammarico e del dolore e della rabbia, no? Perché comunque uno può essere anche allenato, può essere rassegnato, può avere tutti gli scudi eccetera eccetera, però insomma riescono a ferire queste parole anche se sono dette e scritte da degli sconosciuti. Tu hai cercato, cioè sei riuscita, ma come già avevi fatto molte volte, a ribaltare questo in chiave positiva, no? In un messaggio costruttivo.
2: Sì, esatto, sono riuscita a raggiungere un sacco di giovani che vengono criticati per niente alla fine, e sono riuscita a passare il messaggio di ignorare le critiche delle persone invidiose e di continuare per la propria strada, visto che si stanno facendo un sacco di progressi e successi, ignorare e andare avanti, tanto i commenti delle persone invidiose sono abbastanza inutili.
1: Benedetta, ma tu, oltre che essere di giovane età, che poi è una delle ragioni preferite, no, per gli sciocchi, per essere criticati in questo paese, sei anche una ragazza. Allora,
2: esatto.
1: mi chiedo, diciamo, anche uscendo dall'ambiente di social, diciamo nell'ambiente degli appassionati spaziali, via, ti capita mai di subire, non dico discriminazioni, ma comunque sottovalutazioni perché sei una ragazza? Perché insomma non è una novità che negli ambienti STEM in genere le ragazze trovano più difficoltà, più sospetto. Come funziona per te?
2: Allora, all'inizio sì, all'inizio del mio percorso sì, avevo tantissima discriminazione, diciamo. In particolare ai congressi vedevo che i professionisti si rivolgevano di più ai miei colleghi uomini piuttosto che a noi donne. Adesso, dopo la mia selezione, ho visto un po' di cambiamento, perché hanno capito che sono un po' più avanti. E le cose stanno cambiando. Senza questo titolo magari sarei ancora vista un po' come, diciamo, incapace, imbranata, ecco.
0: Inizierà il tuo training teorico, poi il training fisico, insomma, questo percorso che ti accompagnerà nel 2029 a fare questo volo. E ti faccio un'ultima domanda, la faccio in parte alla scienziata, in parte alla divulgatrice, in parte alla 25enne. Hai un po' di paura?
2: No, No, perché sono pronta. Ho già fatto una parte di addestramento dal 2023 al 2024, quindi so cosa aspettarmi. E comunque so che con tutti questi addestramenti ci preparano a ogni caso, a ogni evenienza, quindi siamo tranquilli.
0: Vai, insomma, ti seguiremo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Vogliamo volare con te. Nel frattempo, Astro Benny, questo è l'account da seguire, appunto, per continuare a conoscere meglio lo spazio, grazie a Benedetta, e appunto accompagnarla in questo viaggio lassù tra le stelle. Ciao Benedetta, grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Benedetta.

0: Fuori dalle blu, lei è Amanda Roberts e su questa musica andiamo a scoprire il prossimo progetto, un progetto bellissimo, un progetto che arriva da Bolzano ma si sta diffondendo in tutta Italia attraverso questa app, un'app contro il bullismo che adesso andremo a scoprire, ma è proprio bello il percorso che è stato fatto per arrivare alla realizzazione di questa app.
1: Sì, ma è bello anche il fatto che ci sono sempre più ragazzi a volte che hanno magari pochi anni in più, no? Rispetto diciamo alle classi su cui vanno a operare, che si fanno carico di certe problematiche comuni, che acquisiscono consapevolezza rispetto a certi fenomeni, che cercano di ingegnarsi per rendersi utili e per mettere a frutto anche la propria esperienza, magari di persone che sono passate anche se attraverso il bullismo, come in questo caso.
0: E poi ci sono i professori e le professoresse che sanno fare la differenza. In questo caso siamo nella scuola presso l'Istituto Cesare Battisti di Bolzano. Ci sono due professori, Tina Iuzzolino, che è la docente di matematica, e Leonardo Martino, che è docente di informatica, che dicono: ok, possiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, e lo facciamo coinvolgendo loro, coinvolgendo gli studenti. E tra gli studenti coinvolti c'era Riccardo Lovetra, 19 anni, ora è studente di giurisprudenza a Bolzano ed è un ex allievo dell'Istituto Tecnico Economico Cesare Battisti. Ciao Riccardo.
2: Ciao a tutti. Ciao.
1: Riccardo.
0: Allora partiamo proprio dall'inizio. I due docenti sono messi insieme, hanno fatto una sorta di call aperta a tutti voi alunni, giusto?
2: Sì, hanno proposto questo progetto a tutti gli alunni del triennio, e chiunque volesse partecipare doveva appunto realizzare un compito che c'era, era stato assegnato dai professori.
0: Ma loro cosa hanno detto? Dobbiamo fare un'app, dobbiamo fare un...
2: Sì, sono partiti con l'idea di voler coinvolgere gli studenti per fare questa applicazione. Hanno subito detto che volevano fare questo progetto.
0: E quindi è stato fatto questo primo compito, diciamo questo primo esercizio, e lì insomma è stata fatta una sorta di selezione e si è formato il team di lavoro.
2: Sì.
0: Mesi di lavoro, soprattutto in orario extrascolastico, per arrivare a questa applicazione. Che si chiama BAT, che sta anche per Cesare Battisti, che è la vostra scuola, appunto, è BAT Bull, proprio perché è nata per contrastare il bullismo. Di cosa si tratta?
2: Allora, è un'applicazione, appunto, come hai detto tu, per contrastare il bullismo, dove appunto lo studente può fare una segnalazione e può scegliere se farla in modo anonimo oppure no, direttamente ai referenti del bullismo di ogni scuola, dove spiegherà il fatto del bullo che ha visto, e poi i professori o chi di competente gestirà la segnalazione risolvendola.
1: Realisticamente, quali aspettative avete rispetto a questo? Cioè, tu ritieni, voi ritenete che effettivamente una generazione che usa lo smartphone, che usa le app di continuo, la possa usare anche per denunciare, la possa usare anche per opporsi a un fenomeno come quello del bullismo?
2: Secondo me sì, è un'applicazione veramente utile per i giovani, soprattutto per il fatto di combattere la paura, di poter esprimere la propria paura. Questa applicazione aiuta gli studenti a segnalare fatti di bullismo che non segnalerebbero se di presenza, e quindi questa applicazione dà un aiuto molto importante ai giovani d'oggi, aiutandoli a contrastare appunto questo fenomeno del bullismo.
0: Cosa noi adulti non sappiamo o non capiamo del fenomeno del bullismo?
2: E magari un concetto che non può arrivare agli adulti può essere il fatto della paura di comunicare appunto questo del bullismo, perché penso che magari si pensi che parlare del bullismo, cioè del fatto che si viene bullizzati, può sembrare visto in modo semplice, una cosa che fa chiunque, però penso che per i giovani d'oggi, per la nostra generazione, sia difficile parlarne, perché proprio ammettere di avere questo problema fa veramente male tra i giovani, quindi si preferisce appunto questo essere anonimi.
0: Riccardo, complimenti. Ricordiamo che BAT Bull, questo è anche l'account social, è una app gratuita, la si può scaricare appunto gratuitamente. Grazie Riccardo, a te, a tutto il tuo
2: grazie
0: team
2: mille.
0: E ai professori. Ciao.
1: Ciao, ciao,
2: ciao. Buona giornata, ciao.
0: Siamo giunti al termine di questa puntata di Non Mi Capisci, un grazie a tutta la redazione, un grazie a tutta la squadra del nostro programma, finisce anche la settimana, Matteo ci ritroviamo però lunedì ancora con il meglio di Non Mi Capisci.
1: Sì, e soprattutto un grazie ai ragazzi e alle ragazze che ci portano le loro voci, le loro storie, le loro testimonianze, che ci permettono di guardarci con occhi nuovi, e insomma è un vero piacere avere il modo di riascoltarli e di ripassare tutte quante le loro esperienze.

0: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà, moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a Senza Saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
1: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Torna la paura a Napoli per un terremoto nella zona dei Campi Flegrei. 60.000 migranti a Ceuta. Madrid assicura, sono tutti tornati in Marocco, l'Italia blocca Schengen con la Spagna. Fine settimana da esodo estivo, 26 milioni in viaggio, quarta ondata di calore, domenica 23 città da bollino rosso. Europei di nuoto, l'Italia parte bene con un oro e un argento. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. A Napoli terremoto di magnitudo 4.7 nella zona dei Campi Flegrei, uno dei più violenti degli ultimi anni, una decina di feriti lievi, crollato un traliccio dell'alta tensione.
4: Ha raggiunto magnitudo 4.7 la scossa di terremoto registrata ieri alle 19.47 a una profondità di 2,6 km nei Campi Flegrei. È la più forte dello sciame sismico che sta interessando nuovamente l'area ed è la più forte tra quelle registrate negli ultimi anni di crisi bradisismiche. Questa volta, oltre a importanti danni a cose, si registrano feriti, 4 in codice giallo. Alcuni hanno fratture. A Pozzuoli, comune dell'epicentro che è vicino alla zona della Solfatara, il costone tufaceo che sovrasta via Napoli è crollato in due punti. Uno ha coinvolto la parte esterna di un condominio privato e ha schiacciato alcuni veicoli parcheggiati. Altri crolli e danni si sono registrati nel centro storico del comune, nei pressi dell'anfiteatro ha ceduto la facciata di un edificio. In alcune abitazioni sono scoppiati i vetri delle finestre. Il servizio di trasporto della linea su ferro cumana è stato interrotto non solo per le verifiche previste dal protocollo in caso di scosse di elevata intensità, ma anche perché ha ceduto un muro limitrofo ai binari. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
3: 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave spagnola di Ceuta, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco, assicura il ministro degli esteri spagnolo Albares. L'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, ha aggiunto.
5: Torna lentamente alla normalità la situazione a Ceuta, col Ministero dell'Interno che ha quantificato in diverse decine di migliaia gli immigrati irregolari rientrati in Marocco dopo una notte all'addiaccio in una città divenuta spettrale. Molti negozi e mercati chiusi, oltre al senso di ostilità diffuso da parte della popolazione locale, le autorità stimano in circa 60.000 clandestini entrati a Ceuta in un solo giorno.
6: Una violazione della integrità territoriale di Spagna.
5: Il premier Sanchez, volato nell'enclava, ha condannato la violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ma ha evitato di innescare polemiche col Marocco. Ha scaricato le colpe sulle mafie che gestiscono i flussi dei clandestini. La crisi è rimbalzata al di là dell'Atlantico, con il presidente americano

0: Trump è pronto a dichiarare che, in caso di vittoria Dem alle elezioni, si potrebbero vedere scene analoghe anche negli States, è diventata europea dopo che Finlandia, Svezia e Danimarca hanno rilanciato la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. La presidente della Commissione von der Leyen chiede rimpatri rapidi. Il commissario agli affari interni Brunner rassicura: non risultano flussi da Ceuta. Le regole sono chiare. Schengen prevede già che chi parte da Ceuta e Melilla venga controllato e filtrato. In secondo luogo, i trattati non prevedono che un paese membro possa venire escluso da Schengen. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dalle minacce ai fatti, l'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna. Il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime ed aeree con Madrid e anche un rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra Italia e Francia. Critiche delle opposizioni che accusano l'esecutivo di propaganda e demagogia e di voler solo rincorrere le peggiori destre. Sospendere Schengen non ha nessun senso visto il regime di controllo che normalmente vige con Ceuta, ricorda Maggi più Europa, e intanto è crisi diplomatica tra Roma e Madrid che ha portato anche alla convocazione dell'ambasciatore italiano. Non sono infatti piaciute le critiche del ministro degli esteri Tajani alla recente regolarizzazione da parte della Spagna di 500.000 di migranti, definita un pericolo per la sicurezza. Nulla a che vedere, ha precisato il governo di Madrid, con l'attuale crisi, che è invece legata ad un'interpretazione opportunistica di una sentenza del tribunale spagnolo. E il premier Sanchez ricorda come dal 2021 ad oggi in Italia siano entrati 478.000 irregolari, in Spagna la metà. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
2: Seconda notte al lavoro per i vigili del fuoco di Messina tra le macerie della palazzina crollata, ancora 5 i dispersi.
3: Vanno avanti le ricerche dei 5 dispersi ancora sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. I vigili del fuoco stanno usando anche i telefoni cellulari per provare a localizzarli. Un sesto disperso, Carmelo Leone, 64 anni, è stato trovato senza vita ieri mattina. Le squadre specializzate nella ricerca sotto le macerie stanno operando anche con l'aiuto dei cani. Le cause del crollo non sono ancora state accertate. Uno dei pilastri distrutti è stato però isolato dai vigili del fuoco e conservato, sarà sottoposto ad accertamenti per verificarne la struttura portante. La procura di Messina, guidata da Antonio D'Amato, ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. La palazzina ospitava sia appartamenti che negozi. Al piano terra erano in corso dei lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di altre persone sotto le macerie. Oltre ai dispersi ci sono anche 3 persone ferite, di cui uno in codice rosso. Erano i 3 operai impegnati nella ristrutturazione del supermercato al piano terra. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Educatore e attivista oltre che religioso, questo è stato Don Mazzi, morto all'età di 96 anni, prete anticonformista di strada, da sempre impegnato nel recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. I funerali lunedì a Milano. Sempre a Milano, martedì le esequie di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale. Tra i tantissimi attestati, l'inchino del Real Madrid, che nel ricordarlo ha parlato di una delle più grandi leggende del calcio mondiale. Fine settimana di esodo estivo con le temperature roventi della quarta ondata di calore. 23 domenica, le città da bollino rosso.
4: Il prezzo della benzina self sulla rete stradale ha toccato ieri il record di quest'anno, 1,995 euro al litro nella media nazionale Mimit, dopo settimane di aumento. Il gasolio ha toccato invece lunedì scorso il record storico assoluto in Italia, 2,185 più del 2022, scendendo poi ai 2,080 di venerdì per effetto dello sconto accise introdotto dal governo fino al 6 agosto. Con questo fardello è partito il primo esodo estivo, 26 milioni di veicoli previsti dall'ANAS questo weekend, venerdì bollino rosso tutto il giorno, mentre la massima criticità, bollino nero, è prevista per sabato mattina, anche secondo Autostrade per l'Italia. Meno traffico è previsto la sera e a partire da domenica pomeriggio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: L'Italia parte come meglio non si poteva, gli europei di nuoto a Parigi, oro nella gara mista squadre di tuffi, aperture della rassegna, argento per Filippo Pelati nel tecnico del nuoto artistico, azzurri in cima al medagliere per la prima notte. Finisce qui questa edizione di GR24, a tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole.

0: Ma dove va con quel veicolo?
1: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
0: Però, che design e che capienza.
1: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
0: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
2: Il cacciatore di libri, di Alessandra Tedesco.

0: puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata a gialli, thriller e noir, uno dei generi protagonisti delle classifiche. In questa puntata ascolterete le interviste a Maurizio De Giovanni sul secondo e ultimo volume che riguarda L'orologiaio, Pier Giorgio Puligi, autore di thriller ma anche di cosiddetti cozy crime, ossia gialli confortevoli, Petros Markaris, autore greco, uno dei massimi esponenti del noir mediterraneo, e infine Daniele Mencarelli, famoso per Tutto chiede salvezza, ma che ha deciso di debuttare nel noir, ma a modo suo, tenendo sempre l'indagine psicologica sui personaggi in primo piano. Andremo anche alla scoperta di personaggi classici della letteratura attraverso le analisi e i punti di vista di scrittori e scrittrici contemporanei. In questa puntata Marco Amerighi ci parla di Mattia Pascal, personaggio di Pirandello, e Gaia Manzini ci fa scoprire o riscoprire Zeno Cusini, protagonista di La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Partiamo con Maurizio De Giovanni, uno degli autori noir più amati, dai romanzi con il commissario Ricciardi a quelli con i bastardi di Pizzo Falcone, da quelli con Sara Morozzi ai romanzi con Mina Settembre, tutti diventati serie TV. Ma stavolta parliamo dei due libri sull'orologiaio. Il primo era L'orologiaio di Brest, seguito a pochi mesi di distanza da Il tempo dell'orologiaio, entrambi pubblicati da Feltrinelli. Due romanzi che creano un focus su terrorismo, servizi segreti, poteri forti. Da una parte c'è una giornalista, Vera, che da anni cerca di far luce sulla morte del padre, un poliziotto ucciso in un attentato dinamitardo nei confronti di un magistrato. Tutta la sua vita è stata segnata dall'ossessione della ricerca della verità. Arriva a identificare la persona che aveva costruito l'ordigno. Carlo, nome di battaglia Sergio, che all'epoca faceva parte della lotta armata. Il figlio di Carlo, Andrea, è assolutamente all'oscuro di questa vicenda e pensa che il padre sia morto. È proprio Vera a fargli scoprire che suo padre invece è vivo e che è stato un assassino. In questo secondo romanzo, Andrea e il padre ritrovato dovranno agire insieme per scoprire dove sia Vera, misteriosamente scomparsa. È l'occasione per entrambi per raccontare qualcosa di sé e forse per cercare di comprendersi.
1: Io rifletto spesso sul tempo e sull'amore. Allora, raccontare una storia, raccontarla fra passato e presente, significa proprio questo, mettere in relazione tutto quello che è successo e quello che non è successo. Un padre e un figlio non smettono mai di essere un padre e un figlio. Puoi non vederti per tutta la vita, ma fondamentalmente dentro di te quel cuore batte e batterà per sempre. Allora, la riflessione sul tempo e la riflessione sull'amore sono alla base un po' di tutte le storie, ma di questa in particolare.
2: A volte sembra che il tempo di Carlo si sia cristallizzato. Lui è stato costretto a fare qualcosa e quella costrizione gli impedisce di avere una vita normale. Per Andrea il prima e il dopo è pensare di non avere un padre che sia morto e invece sapere di avere un padre che però è un assassino. Nel tuo romanzo ci sono, come sempre naturalmente in tutti i romanzi noir, anche dei personaggi ambigui. Il male e il bene non è mai segnato in modo netto. Mi riferisco per esempio al personaggio di Bruno, questo ex poliziotto che ha aiutato Vera, la giornalista, a cercare la verità sulla morte di suo padre. Quanto dal punto di vista narrativo l'ambiguità nei personaggi è una miccia interessante per uno scrittore?
1: Io da lettore, perché io sono un lettore, non sono uno scrittore, la mia natura è quella del lettore, ho sempre profondamente odiato

0: i romanzi manichei, cioè Il torto e la ragione, Il buono e il cattivo, che è una cosa tipica delle fiction televisive, no? Quindi nella vita non è così, nella vita non esiste nemmeno l'integralmente buono e l'integralmente cattivo, esistono diversi gradi di egoismo, quindi metterli nei romanzi, i buoni e i cattivi, secondo me è sbagliato, cioè togli verosimiglianza al romanzo, togli immedesimazione, perché come ti immedesimi tu in uno che è di un segno solo, più o meno bianco o nero? Quindi io credo che sia un minimo, una minima cautela di scrittura quello di ricordarsi che in ogni tuo personaggio c'è una percentuale diversa di egoismo e di proprio comodo, ma non c'è mai una decisa negatività o una decisa positività.
1: Ma del resto lo stesso Carlo, con il nome di battaglia Sergio, aveva costruito gli ordigni, teoricamente è un cattivo, e poi insomma si scoprono tante tante cose. Dicevamo all'inizio che questo è anche un romanzo sui poteri forti che arrivano anche per esempio dal mondo ecclesiastico. Ecco, quanto ti è piaciuto in qualche modo narrare dei poteri forti?
0: A me serviva un potere fortissimo 45 anni fa che fosse identicamente forte adesso. Provatemene uno. Non ce n'è uno. La finanza, la politica, i servizi segreti deviati, la massoneria, è cambiato tutto. Non ce n'è uno che è sopravvissuto a questi 40 anni, tranne uno. Che come stava così sta. Ma c'era anche 40 anni prima, anche 400 anni prima. E probabilmente gli alliberatori danno alla pari che ci possa essere anche fra 40 anni e fra 400 anni. Quindi sono stato istintivamente portato, ma il potere, per quanto forte sia, è esercitato da esseri umani. Gli esseri umani possono avere debolezze? Uno si può innamorare pur essendo uno vestito in un determinato modo? Può evitare di farlo? Le conseguenze sono uguali? Quindi divertirsi a vedere che cosa può succedere a un uomo con un potere immenso a essere vittima di una fragilità è molto divertente, troppo divertente per perderselo.
2: Da Maurizio De Giovanni a Pier Giorgio Puligi, un'altra voce di riferimento del noir in Italia, capace di spaziare da thriller inquietanti come L'isola delle anime, premio Scerbanenco del 2019, a cosy crime, ossia gialli confortevoli e leggeri come La libreria dei gatti neri, primo volume con protagonista il libraio Marzio Montecristo. Ora Puligi è in libreria con Il nido del corvo, pubblicato da Feltrinelli, che tiene a battesimo una nuova coppia di investigatori, Daniel Crobu, chiamato da tutti Corvo, e Viola Zardi. Si tratta di due ispettori della questura di Oristano, molto diversi uno dall'altro. Daniel è piuttosto metodico, posato, ha una moglie e due figlie alle quali è molto legato, così come è legato alla famiglia che lo aveva adottato quando aveva 14 anni. Viola è invece una donna sfuggente, inquieta, che ama il gioco d'azzardo e frequenta un ragazzo molto più giovane di lei. Daniel e Viola devono indagare sul ritrovamento di una mano femminile e si trovano così a dare la caccia ad un killer che è ossessionato dalle mani delle donne. Quelle con una manicure impeccabile vengono mozzate e diventano quasi dei trofei. Ma ecco come Puligi descrive i suoi nuovi personaggi, Viola e Daniel.
3: Viola ama il brivido. È una donna dalla vita disordinata, ma questo suo disordine è un disordine vitale. Lei trova nutrimento in questo fatto di non avere radici, di non volere radici. Però vive anche in qualche modo lo stigma sociale di essere innamorata di un ragazzo molto più giovane di lei. E quindi la vive in maniera totalmente segreta e sublima in qualche modo questo suo non voler vivere la storia d'amore appieno. La esorcizza, la sublima con il gioco d'azzardo.
2: Un carattere completamente diverso invece è quello del suo collega e partner nelle indagini, Daniel Corvo, perché ha una vita più, diciamo, strutturata. Anche lui arriva da un passato complicato perché era figlio di tossicodipendenti ed è stato adottato da questa famiglia meravigliosa quando aveva 14 anni. Ecco come si comporta lui nelle indagini.
3: Lui è un personaggio interessante perché è come se avesse due personalità. Quando noi lo incontriamo alla questura di Oristano è un uomo che sembra quasi metropolitano, molto metodico, molto simmetrico.

0: Molto preciso, ordinato, anche questo si evince anche dal suo aspetto fisico, è molto curato nell'abbigliamento, però gli bastano poi quei 20 minuti di macchina, di auto, tra Oristano e il luogo dove vive, Niu Ekrobu, che in sardo significa il nido del corvo, per tornare appunto nelle terre della famiglia che lo ha adottato, Ekrobu, e lì cambia totalmente, lì si mette i jeans, gli stivali e inizia a lavorare la terra con i fratelli, ma soprattutto lui è un uomo molto legato ai cavalli. E nei cavalli lui trova una dimensione quasi emotiva. È come se l'animale percepisse un po' i suoi disagi, le sue malinconie, i suoi sentimenti e insieme trovassero un equilibrio.
1: E veniamo al crimine che di fatto abbiamo già accennato nell'introduzione. Loro si trovano ad indagare su questa inizialmente una mano mozzata che ritrovano, insomma, nei boschi. Restano colpiti dal fatto che ha una manicure perfetta. Poi attraverso le analisi scoprono che questa mano è stata congelata e poi scongelata. Insomma, c'è da dare la caccia ad un killer, a una persona che è ossessionata dalle mani con la manicure perfetta. Ma da dove ti è nata l'idea di un killer ossessionato dalle mani?
0: Ci sono due livelli di risposta. Il primo livello è una mia esigenza, diciamo, letteraria. Io volevo raccontare di un assassino che in qualche modo fosse allegoria e analogia dei tempi che noi stiamo vivendo. Noi come società siamo un po' intrappolati nel fatto che la nostra società si basa sull'apparenza e sull'apparire. Quindi mi piaceva l'idea di trovare un assassino che in qualche modo in piccolo rispecchiasse questo macro tema. E il killer l'ho trovato in realtà, trovare il killer è la cosa più complessa in un romanzo giallo, perché è un genere molto inflazionato, quindi i lettori hanno visto serial killer e assassini veramente di tutti
1: Di
0: i
1: tutti i
0: tipi. E
1: generi.
0: come diceva Alfred Hitchcock, il cattivo è il 90% della storia, perché detta i ritmi della storia. Quindi da qualche anno ho preso l'abitudine di sfogliare il manuale di psicopatologia forense in cerca di parafilie, ossessioni, malattie particolari che abbiano qualcosa di originale. E sono incappato nella cheirofilia, che è una parafilia legata alle mani femminili e nello specifico a volte verso le unghie femminili. Quindi ci sono persone che soffrono di questa ossessione morbosa, a tratti erotica, nei confronti della mano femminile e ricercano l'armonia nella mano, quindi l'armonia perfetta, dita fusolate da pianista, smalto impeccabile. E mi sembrava, sai, che facesse sponda con quella mia esigenza di raccontare l'ossessione verso l'apparenza.

0: Petros Markaris è uno degli scrittori greci più noti a livello internazionale, inserito nella corrente del noir mediterraneo. È lui che ha creato il personaggio del commissario Kostas Haritos, che opera ad Atene ed è protagonista di una serie di polizieschi a sfondo sociale. In questi romanzi il crimine è un pretesto per mettere a fuoco le contraddizioni di un paese, la Grecia, duramente colpito dalla crisi economica. Disoccupazione, povertà, carovita sono sempre presenti in questi noir. Il nuovo romanzo con Kostas Haritos protagonista è La ricchezza che uccide, pubblicato dalla Nave di Teseo con la traduzione di Andrea Di Gregorio. Un uomo e una donna si suicidano, lasciando un messaggio: non sono più in grado di pagare due affitti dopo che si sono separati. A questo suicidio seguono una serie di manifestazioni di protesta ad Atene da parte delle persone in difficoltà economica. C'è anche chi decide di accamparsi con le tende nel parco di un complesso residenziale di lusso. La tensione è alta e ci sarà anche un omicidio. Ecco come Markaris ci descrive il suo protagonista seriale, Kostas Haritos.
1: Let me tell you, Haritos on the one side is carrying all the characteristics and all the, say, ideas of a child growing.
2: Beh, lascia che ti dica una cosa. Haritos da un lato presenta tutte le caratteristiche, le idee di un bambino che cresce in una piccola città dell'Attica. Diventa un poliziotto non perché sia innamorato di quel lavoro o della

0: funzione svolta dalla polizia, ma perché non vuole restare nel piccolo villaggio e diventare un contadino. L'unica via d'uscita che ha è l'accademia di polizia, perché suo padre è un ufficiale della gendarmeria. È questo che lo spinge ad andare ad Atene e frequentare la scuola di polizia e lo rende, diciamo, un immigrato nella capitale.
1: Quando si parla di Petros Markaris, si parla spesso di noir mediterraneo. Che cos'è il noir mediterraneo?
2: The Mediterranean noir is the only noir.
0: Il noir mediterraneo è l'unico noir, l'unico genere crime, che ha un aspetto politico e sociale. Ed è per questo che ho scelto fin dal primo giorno il romanzo noir mediterraneo. Mi interessava non solo scrivere romanzi gialli, ma anche utilizzare le storie di crimine come punto di partenza per spiegare la politica e la società.
1: Infatti, i tuoi gialli sono sempre con uno sfondo di critica sociale e politica. In questo caso abbiamo visto che ancora una volta c'è la forte crisi economica. Addirittura una coppia si suicida perché non riescono a permettersi due affitti separati dopo la separazione e ne nascono delle proteste. Qual è la reazione di Kostas Haritos a queste proteste che iniziano ad avvenire?
0: L'esperienza principale che lo fa sentire coinvolto nella protesta è la sua lunga amicizia con i vecchi militanti di sinistra. Questo vale per lui, soprattutto quando Zizis dice che vorrebbe anche lui uscire a manifestare. Per lui questa non è solo una questione, diciamo, di polizia, ma una preoccupazione per un amico in età avanzata e con problemi di salute.
1: A un certo punto c'è l'ipotesi di sgomberare le persone che protestano e che si sono accampate in questo condominio, insomma, di lusso. C'è l'ipotesi di spostarle in un centro dove normalmente vengono accolti i migranti e quindi rimandare a casa i migranti e spostare i senza tetto. Insomma, si viene a creare alla fine una guerra fra poveri.
2: Yes, it becomes a war among the poor. And I wanted to look this and tell to these people.
0: Sì, diventa una guerra tra i poveri. Volevo esaminare questo aspetto e dire a queste persone che cacciare via gli immigrati non risolverà i loro problemi. Non solo non risolve i problemi, ma li rende più complicati. È per questo che ho sottolineato questo aspetto nel romanzo. Ora sto scrivendo un nuovo romanzo in cui la gente scende in piazza a protestare, ma chi scende in piazza ha la mia età, forse un po' più giovani, ma comunque sono gli stessi che manifestavano negli anni 60 e 70 e dicono: nessun altro sta protestando, dobbiamo uscire e protestare. Siamo gli unici che protestano, ancora.

0: Una breve pausa e poi torneremo con il cacciatore di libri alla scoperta di personaggi classici della letteratura, Mattia Pascal e Zeno Cosini. Non sono ovviamente protagonisti di gialli, ma diciamo che il personaggio di Pirandello, con la sua scomparsa e poi con la messa in scena del finto suicidio, insomma, diciamo che a tratti sfiora il noir, mentre per Zeno Cosini l'indagine è tutta nella mente. A fra poco.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 23.

0: Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Il cacciatore di libri.
3: E siamo arrivati al momento in cui analizziamo con scrittrici e scrittori contemporanei alcuni personaggi storici della letteratura. Sono interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Partiamo con Mattia Pascal, uno dei personaggi più belli della letteratura del Novecento, protagonista del romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, pubblicato nel 1904. Mattia Pascal è un bibliotecario che ha un'esistenza piuttosto grigia. Vive in un piccolo paesino, ha perso i genitori, è sposato con una donna che non ama, ha una suocera terribile, non è neanche soddisfatto del proprio lavoro. Un giorno, leggendo il giornale, scopre che è stato trovato un cadavere identificato come il suo e dunque coglie l'occasione per farsi credere morto e fugge inventandosi un nuovo nome, Adriano Meis. All'inizio è felice di godere di tutta questa libertà, poi però si rende conto che, per esempio, non avere documenti significa non avere un'identità. E allora metterà in scena il finto suicidio di Adriano Meis e tornerà nel suo piccolo paese, ma le cose non andranno affatto bene. Ci parla di Mattia Pascal Marco Amerighi, autore di romanzi come Le nostre ore contate e Randagi, e che sarà in libreria, ve lo anticipiamo, con il nuovo romanzo Quanto splende questo nero, pubblicato da Bollati Boringhieri a fine agosto. Sentiamo Amerighi allora su Mattia Pascal.
4: Mattia Pascal è un personaggio cardine per capire tutto il Novecento. Hai citato dei momenti molto importanti della storia, il momento in cui lui fugge dai propri obblighi e poi il momento in cui invece tornando a casa scopre che qualcuno con il suo nome è morto e a quel punto accarezza l'idea di essere libero. È un esperimento che facciamo noi molto spesso, no? Cosa mi succederebbe se, no? Se io prendessi un'altra strada, se facessi qualcos'altro. Allora il Novecento è proprio il momento in cui si varca una frontiera, tra 800 e 900. Nell'800 l'essere umano, e quindi di conseguenza anche lo scrittore, aveva una piena fiducia nella natura, nella possibilità di conoscere la verità. E quindi raccontava lo scrittore con una terza persona molto larga, a partire dai movimenti delle nuvole, poi scendeva sui tetti delle case, poi ancora nei cuori, nelle menti dei personaggi. E basta pensare a Dickens o a Melville, al nostro Manzoni ad esempio. E poi però succede una cosa, anzi ne succedono due. La prima è che nel 1899 esce un libro che si chiama L'interpretazione dei sogni di Freud. E quel libro ci racconta di un rimosso, di un nascosto, di un abisso che sta dentro ma che ogni tanto può uscire e che è fatto di paure, degli obblighi che ci paralizzano e di desideri di fuga. E poi il secondo evento è, diciamo, gli effetti della seconda rivoluzione industriale e quindi città invivibili per lo smog, il fumo, le malattie, le carestie. E allora l'essere umano come fa a avere fiducia nella natura, in se stesso, se non riesce nemmeno a conoscere se stesso? E da lì in avanti gli scrittori iniziano a usare la prima persona per provare a dare ascolto a quello che invece hanno dentro. E il fu Mattia Pascal è il nostro primo grande romanzo che fa questa operazione, che tira fuori quello che sta dentro.
3: La cosa che mi aveva molto colpito appena lessi il fu Mattia Pascal era questo suo desiderio incredibile di libertà, ma questa stessa libertà si trasforma poi in una prigione, perché lui di fatto non riesce a fare nulla con questa apparente libertà totale. Quanto è attuale secondo te questo personaggio?
4: Per me tantissimo, tantissimo. E guarda, te lo racconto, diciamo, con un episodio mio personale. Io ricordo benissimo il momento in cui mia madre mi portò a vedere la drammatizzazione del fu Mattia Pascal a teatro e il momento in cui il personaggio torna nel proprio paese e scopre di essere morto. E io

0: piccolo provai un terrore indicibile, perché non capivo come potesse essere possibile e mi sembrava proprio la concretizzazione di un incubo. Da grande, invece, quello stesso episodio a me sembra molto affascinante perché mi sembra che racconti benissimo la nostra contemporaneità. Non è un caso che io abbia scritto tanti personaggi, molti dei quali inetti, molti dei quali a un bivio con il terrore di prendere la strada sbagliata. E poi, secondo me, Pirandello fa ancora un'altra cosa che io trovo veramente geniale e che racconta un po' il mondo in cui ci troviamo. Il tipo di vita che io vivo, e cioè, vale a dire, il fatto che noi viviamo scissi costantemente tra il desiderio di far parte di un gruppo di nostri simili e quindi essere riconosciuti e quindi essere amati. Dall'altro però anche il diritto a dire io sono diverso, sono fatto in un modo strano, forse sghembo, forse sbagliato, ma inclassificabile. Allora, come si uniscono questi due vettori completamente opposti? Pirandello lo fa nel Fu Mattia Pascal, che ci mette un'intera vita per gestire questi conflitti, e io credo che tutti noi oggi cerchiamo di gestire quello stesso conflitto.
1: Uno dei temi più affascinanti, secondo me, del Fu Mattia Pascal è proprio questo concetto dell'identità, cioè l'identità passa attraverso lo sguardo degli altri, sono gli altri che ci indicano anche chi siamo, ma Pirandello ci dà un elemento in più, cioè che l'identità passa anche attraverso la burocrazia, che sarà anche una cosa noiosa, ma per esempio non avere una carta d'identità non permette ad Adriano Meis, fu Mattia Pascal, appunto, di vivere in pieno la sua libertà. Tu invece come vedi questi due elementi, appunto, dell'identità che passa attraverso lo sguardo degli altri e che passa anche attraverso la burocrazia?
0: Beh, sono due grandi temi e bellissime riflessioni. Sul primo devo dire che sono in difficoltà, nel senso che noi oggi viviamo attraverso lo sguardo degli altri e spesso cerchiamo l'approvazione degli altri, e questo cercare l'approvazione degli altri significa che ogni tanto mutiamo anche quelle che sono le nostre caratteristiche identitarie. Sulla burocrazia, io lo ritengo che questo sia in realtà un lato molto comico del libro. Il libro alterna dei momenti cupi, penso per esempio alla notte in cui si vede strappare dal destino sia la figlia che la madre, e lì inizia una parabola discendente, ad altri invece molto divertenti, quando va al casinò e vince, perde, poi rivince ancora e pensa a queste 82.000 lire, cosa farò con queste 82.000 lire. E poi la parte a cui tu ti riferivi, quella della burocrazia, è una parte veramente molto italiana. C'è una fetta grossissima della letteratura, viene in mente Buzzati, forse Buzzati è il mio preferito da questo punto di vista, che sì, ci pone davanti all'abisso della burocrazia e quindi di conseguenza alle difficoltà inarginabili, insuperabili anche soltanto per avere un documento. Però io lo vivo con grande, diciamo, divertimento. Mi sembra comunque un gioco che Pirandello e tanti altri scrittori fanno per costringerci a muoverci, a cercare di capire e a riuscire a vivere in una situazione diversa da quella in cui viviamo abitualmente.
1: Altro personaggio ambivalente, ricco di significati, è Zeno Cusini, protagonista di La coscienza di Zeno di Italo Svevo, uno dei romanzi forse più famosi del Novecento italiano. Zeno Cusini va dallo psicanalista, il quale gli dà un compito ben preciso, quello di scrivere su un diario ricordi della sua infanzia, immagini, percezioni, sentimenti. E così Zeno scrive del rapporto col padre, del matrimonio, della sua volontà di smettere di fumare. Attraverso questo diario, che poi l'analista, ossia il dottor ci racconta, emerge il ritratto di un uomo anche pieno di contraddizioni. Ce ne parla la scrittrice Gaia Manzini, autrice di romanzi come Ultima la luce, Nessuna parola dice di noi, La via delle sorelle. Ecco dunque Zeno Cusini nelle parole di Gaia Manzini.
2: Mi ha sempre affascinato questa sua ambivalenza. Come dicevi, lui vuole smettere di fumare, ma in realtà non lo vuole veramente. Quindi colleziona tutta una serie di ultime sigarette, proprio perché l'ultima sigaretta, l'ultimatum, amplifica il piacere del fumo. Colleziona ultime sigarette come colleziona ultimi baci e abbracci alla sua amante Carla, che non vuole assolutamente lasciare. Si ha la sensazione che Zeno Cusini non sia mai mosso da sentimenti autentici e non agisca mai in modo del tutto spontaneo. L'esempio forse che mi viene in mente con più icasticità è quello del funerale sbagliato. Guido Speyer, un altro personaggio della coscienza di Zeno, è il vero antagonista di Zeno Cosini, è rivale in amore, sposata al posto suo, ma lui si convince nel tempo di nutrire dei sentimenti di condiscendenza, se non addirittura di affetto e di amicizia nei confronti di Guido Speyer, diventano soci in affari e poi Guido muore in maniera molto rocambolesca e tragica, e Zeno va al suo funerale, però solo al momento della sepoltura si rende conto di aver sbagliato funerale. Questa è la descrizione perfetta di un atto mancato freudiano, che dice di fatto i veri invece sentimenti di Zeno nei confronti di Guido.
3: Secondo te, Gaia, che cosa c'è di attuale in Zeno Cosini? Tutto questo mix di contraddizioni, il fatto che vada all'analista per esempio, o il fatto di scriverle su una pagina e poi di consegnarle anche a noi?
2: Ma allora, per me la sua attualità, al di là dello psicanalista, è esattamente quella che è passata alla storia attraverso la critica, la sua inettitudine o inconcludenza. La figura dell'inetto, secondo me, torna con grande forza anche nella nostra contemporaneità, per dei motivi opposti da un punto di vista economico, politico, sociale rispetto ai primi del Novecento. Mi vengono in mente le nuove generazioni e il grande impoverimento delle nuove generazioni che vivono l'impossibilità di realizzare quello che avevano realizzato con facilità i loro genitori, cioè avere un lavoro stabile, costruire una famiglia, creare una famiglia, acquistare una casa. È un'inettitudine causata da motivazioni esterne, sono inconcludenti nonostante loro stesse. Secondo me questo è un grave problema su cui tutti dobbiamo invece interrogarci, le generazioni precedenti, perché le generazioni precedenti hanno una responsabilità nei confronti dei giovani.
3: Quindi Zeno Cosini serve un po' a capire quanto noi dobbiamo essere distanti da lui?
2: Quanto noi dobbiamo essere distanti da lui e quanto poi un rapporto più concreto con la realtà, perché Cosini sembra avere un rapporto costante con la realtà, ma nello stesso tempo essere profondamente o troppo distaccato, manca completamente di una certa spontaneità, l'eccesso di elaborazione si trasforma in una sorta di ipercorrettismo.
3: Dal punto di vista letterario, la coscienza di Zeno è passata anche alla storia della letteratura come il cosiddetto flusso di coscienza, perché non c'è un ordine cronologico nei fatti che vengono riprodotti, insomma. Diciamo che questo diario prende un po' episodi cruciali della vita di Zeno Cosini. Questo tipo di narrazione è un tipo di narrazione che ti piace, ti affascina, ti ha colpito quando l'hai letto per la prima volta?
2: Allora, non so se secondo me è esattamente un flusso di coscienza, proprio perché lui è estremamente razionale nel descrivere quello che succede nella sua interiorità. Cioè, il primo che forse ha cominciato a scrivere di interiorità del personaggio è stato Wiseman in Arebur, no? E questo svevo ha ripreso tantissimi altri romanzi del passato, ma è come se tutto questo fosse raffreddato da una prosa che è volutamente analitica. Tu dici, è un diario, suona come un memoriale, suona come un'autobiografia, anche se però è una finzione narrativa. Sembra che lui abbia il controllo di quello che sta dicendo in tutte le sue contraddizioni, però poi il lettore attento ci legge sempre in trasparenza le sue intenzioni invece vere, reali, quello che realmente prova, come vi raccontavo appunto rispetto al funerale di Guido Speyer.
1: Ora facciamo una breve pausa e poi torneremo a parlare di libri.
4: Strade in diretta.
5: Giornata a tutti voi. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si verificano code di 6 km per incidente tra Valdarno e Monte San Savino in direzione Roma. Sulla 14 Adriatica per il traffico sostenuto si verificano code a tratti tra il bivio per la 13 e Castel San Pietro in direzione Ancona. Code a tratti per il traffico intenso sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra la tangenziale ovest di Milano e Campegine in direzione Bologna. Infine, per motivi di ordine pubblico sulla 31 32 Torino Bardonecchia è chiusa l'uscita dell'autoporto di Susa in direzione Torino per chi proviene da Bardonecchia. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
4: Il cacciatore di libri.

0: Dopo un viaggio fra i personaggi classici della letteratura, riprendiamo a parlare di gialli, thriller e noir. Per Daniele Mencarelli, noto per romanzi come Tutto chiede salvezza e La casa degli sguardi, si tratta del debutto con il noir, ma a suo modo. Se nei precedenti romanzi aveva narrato le dipendenze e il disagio mentale, in Quattro presunti familiari, pubblicato da Sellerio, si punta sull'indagine psicologica di personaggi che hanno a che fare con un delitto. È un romanzo nero che gira intorno al ritrovamento di uno scheletro nei boschi vicino Latina. Appartiene ad una donna e la morte risale a circa 20 anni prima. I carabinieri decidono di convocare i parenti delle tre ragazze scomparse in quel periodo. In effetti c'è un'indagine, bisogna scoprire l'identità della vittima comparando il DNA delle ossa con quello dei familiari. Ma quella che prevale è soprattutto l'indagine sulla psicologia di questi familiari e anche sui carabinieri che lavorano sul caso. C'è la voce narrante, l'ha puntato Emanuele Circosta, che si definisce un mediocre. Di fronte alle violenze e ai soprusi commessi da un collega, preferisce tacere, diventando in parte complice. Sarà Circosta a dover gestire i difficili equilibri dei quattro presunti familiari, i coniugi Martelli, che hanno perso una figlia, la signora Parrino, che aveva denunciato la scomparsa della sorella, il giovane Lucio Marini, la cui madre era scomparsa quando lui aveva solo 10 anni. Ma perché Daniele Mencarelli ha debuttato nel genere, creando appunto una struttura noir per questo romanzo?
1: Perché alcune storie, come questa nello specifico, prevedono il coinvolgimento delle forze dell'ordine e quindi quella che si avvia è a tutti gli effetti un'indagine gestita ovviamente da un pubblico ministero e entrare dentro un mondo semplicemente parallelo a tutti quelli che ho raccontato, dove però il protagonismo e i protagonisti appartengono appunto a un mondo molto particolare come quello di chi indaga e viene chiamato per mandato istituzionale a proteggere e a servire, come si direbbe in America, ma adesso è meglio non nominarla. Però ecco, dimentica un po' spesso questo mandato e fa, diciamo, cose non proprio corrette. Emanuele Circosta, il protagonista, è semplicemente un ragazzo di 32 anni che aspira al bene ma spesso inciampa e poi soprattutto si ritrova di fronte ai quattro presunti familiari senza considerare, comprendere l'enormità tragica che portano e il loro portato rispetto a un familiare scomparso.
0: Rimaniamo su Circosta, perché la tua voce narrante si definisce così: questo ero io, un mediocre, uno né buono né cattivo, che vive il momento agendo per istinto o stupidità, al massimo per convenienza, senza pensare troppo alle conseguenze, tantomeno al prossimo. Ecco, anche l'idea di mettere un mediocre come voce narrante, secondo me, rispecchia la tua narrativa, perché tu non hai mai raccontato personaggi vincenti al 100%, perdenti al 100%, ma cerchi di renderli molto umani. In questa mediocrità c'è la sua umanità.
1: Sì, è come dire la sperimentazione che noi facciamo di noi stessi quotidianamente. È una sperimentazione, è una scommessa che spesso vinciamo in termini di umanità restituita, di compassione che riusciamo a donare agli altri ma anche a noi stessi. Poi spesso dentro questa dinamica fra noi e gli altri prevalgono quelli che possiamo definire i piccoli grandi egoismi. Tutto questo secondo me è amplificato, moltiplicato a dismisura quando i comportamenti e la professionalità di un individuo viene appunto moltiplicata dal fattore divisa. Cioè, secondo me, indossare una divisa, essere rappresentanti di un'istituzione, comporta una serie di doveri ma anche di rischi che dovrebbero essere affrontati nella formazione in maniera molto complessa, perché la divisa, soprattutto sull'universo maschile, rischia di essere un moltiplicatore impazzito di certe caratteristiche come l'esaltazione, come il delirio d'onnipotenza quasi. E lui appunto è un ragazzo ancora in divenire che ha questa divisa indosso che aumenta nel bene e nel male quello che lui effettivamente compie verso se stesso e verso gli altri.
0: C'è da dire che fra i carabinieri c'è l'esempio positivo, che è quello del maresciallo Damasi, veramente un uomo tutto d'un pezzo, anche con una sua, un grande senso morale, un grande senso etico. E dal lato opposto c'è Liberati invece, che è un razzista, misogino, violento, esercita violenza nei confronti delle persone che vengono fermate. Insomma, ci sono i due poli opposti, e al centro appunto c'è Circosta, che guarda Damasi quasi come fosse un padre, cioè lui vuole essere visto da Damasi. Nel momento in cui il maresciallo lo vede, quindi gli affida per esempio dei compiti importanti, lui si accende di luce e poi si rispegne. Quanto è importante essere visto per lui?
1: Essere visti, essere riconosciuti per quello che siamo, anche in termini aspirazionali, è fondamentale. Mi fa venire in mente una meravigliosa definizione di malattia mentale che di un grande psichiatra italiano, Giovanni Stanghellini, che dice: la malattia nasce sempre da un mancato riconoscimento. Circosta in questo, da una parte, vive un esempio assolutamente positivo, come hai detto, un maresciallo Damasi che è un uomo per bene, e spesso gli uomini per bene, il bene ha questa caratteristica: urla di meno, è minimo, è fatto di piccoli gesti quotidiani. Dall'altra parte c'è Liberati, che è un po' un lucignolo, è qualcuno che solletica Circosta nella sua parte più scoperta, è comunque un ragazzo di 32 anni che vorrebbe avere, diciamo, un contatto un po' più assiduo con l'universo femminile. È diviso fra bene e male, ma io credo che questa posizione fra bene e male sia la posizione dell'essere umano.
0: E infatti è un tema che ricorre un po' in tutti i tuoi romanzi, anche se con tagli ovviamente completamente diversi. E poi ci sono le relazioni fra questi quattro presunti familiari. Abbiamo visto la coppia di coniugi, un ragazzo e una signora, insomma, di mezza età, definiamola così. Beh, anche qui ognuno di loro si porta dentro un senso di colpa e un segreto che lentamente emerge nel noir, che è un noir non noir, perché appunto è più un'indagine psicologica. Sì, alla fine scopriremo di chi è questo scheletro, certo, a chi appartiene questo scheletro, ma non è questo l'elemento importante del romanzo. Ecco, anche in questo caso Circosta li guarda, li vede agire, a volte non sa cosa fare, perché le relazioni fra loro sono innanzitutto di grandissima tensione. Sembra esserci quasi una gara. Vorrei che fosse il corpo, lo scheletro della mia persona scomparsa, come se fosse una lotteria terribile, cioè sembra quasi una vittoria, perché vivere con la consapevolezza di una persona scomparsa è una tragedia nella tragedia.
1: In realtà questo romanzo nasce da tanti ricorrenti fatti di cronaca. A me piace anche offrire temi che tendenzialmente sono in qualche modo oscurati, sottonarrati. In Italia scompaiono mediamente fra le 70 e le 80 persone al giorno.
0: Al giorno?
1: Al giorno, sì.
0: Pazzesco.
1: Sono
0: allontanamenti volontari.
1: Sì, no, di questo numero una percentuale molto importante, attorno ai 30, sono minori. E fra le due e le tre settimane successive all'allontanamento, alla scomparsa, lo scomparso dà segno di sé, quindi è un allontanamento volontario. Ma gli altri? Cioè, mettiamo in scena, come direbbe Eliot, immaginiamo una figlia, un fratello, un genitore che esce di casa per una mansione assolutamente ordinaria, il supermercato, il lavoro, e che non ritorna più. E facciamo passare un giorno, un mese, un anno, 20 anni. 20 anni, a 10 anni il nostro sistema giudiziario prevede e legislativo prevede una sentenza di morte presunta. Quello che sottovalutano il maresciallo Damasi, un uomo per bene, Circosta, che viene da Damasi, nominato angelo custode dei presunti familiari, è che uno solo sarà, diciamo, il familiare che potrà esultare, perché finalmente
0: tragicamente
1: esultare,
0: è questo simoro
1: tragicamente esultare, finalmente mettere veramente una parola fine, una parola lapidaria, una lapide. E poi però quello che scatta costantemente in Circosta, che guarda i presunti familiari,

0: Anche nei presunti familiari è proprio questa oscillazione, questo movimento continuo tra speranza e disperazione, perché ognuno di loro ha un momento in cui spera e crede attraverso segni che intravede nella realtà che quello sia il suo, la sua familiare scomparsa, però poi ognuno è anche attratto dall'idea contraria, che pregando Iddio, come dice Circosta, magari non sia lui e che sia ancora vivo nel mondo. Però ecco, tema centrale è come si vive per 20 anni accanto a un fantasma, che non possiamo andare a pregare in un luogo perché è credente, che comunque non possiamo andare a visitare con un fiore. Io penso che sia l'esperienza umana fra le più terribili.
1: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata a gialli, thriller e noir. Avete ascoltato le interviste a Maurizio De Giovanni sul secondo e ultimo volume che riguarda l'orologiaio, Pier Giorgio Puligi, autore di thriller ma anche di cosiddetti cosy crime, in questo caso ha parlato di Il Nido del Corvo, Petros Markaris, autore greco, uno dei massimi esponenti del noir mediterraneo con La ricchezza che uccide, e infine Daniele Mencarelli, famoso per Tutto chiede salvezza, che ha deciso di debuttare nel noir, ma a modo suo, tenendo sempre l'indagine psicologica sui personaggi in primo piano con quattro presunti familiari. Siamo andati alla scoperta o riscoperta di personaggi classici della letteratura, con Marco Amerighi che ci ha parlato di Mattia Pascal, protagonista di un romanzo di Pirandello, e Gaia Manzini su Zeno Cosini, protagonista di La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Le interviste sono tratte dal podcast Avvolti di carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. In regia per questa puntata Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti anche sui social come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Vi ricordo infine che in questo periodo estivo le puntate tematiche del Cacciatore di Libri vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Abbiamo visto l'incendio.
6: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
7: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
8: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
9: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
10: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
11: Le 6:00

0: 59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, la più violenta degli ultimi 40 anni, 21 feriti. Crisi di migranti a Ceuta, molti già rimpatriati, ma sono decine i morti. Scontro Roma-Madrid. Edificio crollato a Messina, recuperato il corpo della seconda vittima, si cercano 4 dispersi. Morto Don Mazzi oggi e domani la Camera Ardente, martedì funerali di Franco Baresi a Milano. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In apertura facciamo il punto sulla violenta scossa di terremoto che ha colpito l'area dei Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni. Al momento i feriti sono 21, di cui 2 in codice rosso, 22 invece le famiglie evacuate.
2: Ha raggiunto magnitudo 4.7 la scossa di terremoto registrata ieri alle 19.47 a una profondità di 2,06 km nei Campi Flegrei. È la più forte dello sciame sismico che sta interessando nuovamente l'area ed è la più forte tra quelle registrate negli ultimi anni di crisi bradisismiche. Questa volta, oltre a importanti danni a cose, si registrano anche feriti. Alcuni hanno fratture. A Pozzuoli, comune dell'epicentro che è vicino alla zona della Solfatara, il tufaceo che sovrasta via Napoli è crollato in 2 punti. Uno ha coinvolto la parte esterna di un condominio privato e ha schiacciato alcuni veicoli parcheggiati. Altri crolli e danni si sono registrati nel centro storico del comune, nei pressi dell'anfiteatro ha ceduto la facciata di un edificio. In alcune abitazioni sono scoppiati i vetri delle finestre. Il servizio di trasporto della linea su ferro cumana è stato interrotto non solo per le verifiche previste dal protocollo in caso di scosse di elevata intensità, ma anche perché ha ceduto un muro limitrofo ai binari. L'INGV fa sapere che ha convocato l'unità di crisi dell'istituto. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: E sono almeno 57 migranti morti nel tentativo di entrare nell'enclave spagnola di Ceuta, 48.000 rimpatri su un totale di 60.000 arrivi. E la crisi ha assunto una dimensione europea quando il governo italiano ha sospeso l'accordo Schengen con la Spagna.
3: La progressiva normalizzazione della crisi migranti a Ceuta, con la fine degli ingressi di massa nell'enclave spagnola e il progressivo rientro di decine di migliaia di loro in Marocco a partire dal pomeriggio di ieri, porta alla crisi sul terreno del dibattito politico interno spagnolo e internazionale.
4: Una violazione dell'integrità territoriale di Spagna.
3: Il premier Iberico Sánchez, volato ieri nell'enclave in territorio nordafricano, dove è stato contestato dalla popolazione, ha condannato la violazione dell'integrità territoriale della Spagna, ma ha evitato di innescare polemiche dirette con la Marocco, scaricando le colpe sulle mafie che gestiscono i flussi dei clandestini. Sulla crisi è planata l'amministrazione americana, col presidente Trump che ha usato l'esempio iberico per prospettare scenari simili in caso di vittoria Dem alle elezioni, e il Dipartimento di Stato che accusa Madrid di incentivare l'immigrazione illegale di massa in Europa. Ore prima la crisi era già diventata continentale, dopo che Finlandia, Svezia e Danimarca avevano rilanciato la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. I punti fermi restano due. Schengen prevede già regole specifiche per Ceuta e l'altra enclave Melilla. Chi parte da lì viene filtrato. In secondo luogo, i trattati europei non prevedono che un paese membro possa venire escluso da Schengen. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Una misura straordinaria per tutelare la sicurezza nazionale e prevenire possibili ripercussioni per la nostra nazione, ma con particolare attenzione a non limitare i flussi turistici estivi. Così, sui social, la Premier Meloni rivendica la decisione del governo di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione di Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna. Una scelta necessaria prevista dai trattati, aggiunge Tajani, passa la linea della Lega, si affretta a dichiarare l'altro vicepremier Salvini. Il Viminale intanto chiarisce che sono stati rafforzati anche i controlli alla frontiera con la Francia e che non ci sarà nessun aggravio burocratico per cittadini italiani, spagnoli ed europei. Critiche delle opposizioni che accusano il governo di propaganda e demagogia, di voler solo rincorrere le peggiori destre, mentre si allarga lo strappo tra Italia e Spagna. Madrid respinge l'accusa mossa da Tajani di aver provocato questa crisi con la recente regolarizzazione di 500.000 migranti e il premier Sánchez ricorda come gli irregolari in Spagna siano stati dal 2021 ad oggi la metà di quelli dell'Italia. La solidarietà, dice, è opzionale, ma il rispetto dei trattati e dei dati no. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il presidente americano Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Intanto restano i dubbi sulla reale efficacia dell'accordo annunciato su Gaza.
6: Il copione è sempre lo stesso. Trump ha annunciato un accordo per Gaza che non esita a definire storico, ma dopo qualche ora le due parti, Hamas e Israele, pur avendo accettato formalmente l'intesa, nella pratica però la sconfessano. Israele ha ribadito che non ci sarà alcun ritiro delle forze di difesa israeliane dalla linea gialla attuale, a meno che Hamas non realizzi un autentico disarmo. A dichiararlo è stata una fonte politica israeliana citata da Sky News. Da parte sua, Hamas, in un comunicato, sostiene che il disarmo è subordinato al ritiro dell'IDF e a garanzie verso la costruzione di uno Stato palestinese. Con queste premesse l'intesa rischia di essere l'ennesima illusione. Se pienamente attuata, però, sarebbe un passo costruttivo verso la pace, ha detto l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Ancora tensioni, poi, in Cisgiordania. Decine di coloni israeliani hanno preso d'assalto la città di Tal, a sud di Nablus, e la stessa Nablus. 10 palestinesi, tra cui 4 bambini, sono rimasti feriti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora in Italia, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio di Messina. Prosegue intanto l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. Passo indietro della FIFA sulla privatizzazione del Mondiale. Dopo aver ascoltato tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, afferma la FIFA riguardo all'ipotesi di vendere a fondi privati il Mondiale. 1 agosto, traffico intenso sulle autostrade, si rinnova l'invito alla prudenza anche per la salute e per i costi di questa estate da record.
7: È previsto per questa mattina il picco massimo di traffico su strade e autostrade, bollino nero nel primo weekend di maxi esodo estivo. ANAS prevede bollino rosso, un gradino meno, oggi e domani al pomeriggio, solo giallo domani mattina. Autostrade per l'Italia prevede rosso anche domani mattina sulla sua rete verso le località turistiche, meno traffico solo a partire da domani pomeriggio. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti è attivo oggi dalle 8 alle 22 e domani dalle 7 alle 22. Oltre al traffico, gli automobilisti devono affrontare un prezzo dei carburanti ai massimi di quest'anno, 1,995 la benzina self nei dati Mimit di ieri, mentre il gasolio, che aveva toccato il record storico lunedì scorso, 2,185, è poi sceso ai 2,080 di ieri per effetto dello sconto accise di 17 centesimi messo dal governo fino al 6 agosto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Si svolgeranno lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, spentosi ieri all'età di 96 anni. La camera ardente per il fondatore di Exodus sarà allestita oggi e domani presso la storica sede della comunità nel Parco Lambro. Martedì alle 11 invece i funerali, sempre alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, di Franco Baresi, bandiera del Milan, morto all'età di 66 anni. Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli, grazie a Carmelo Lauricelli regia. GR24 torna alle 7:59.
1: GR24 Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini. Ci sono imprese che meritano un film, storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!
1: in primo piano.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato, è il primo sabato di agosto ed è anche il primo sabato del palinsesto estivo, quindi abbiamo questo appuntamento un po' extra, una rassegna stampa di approfondimento sui settimanali, mensili che magari ci siamo persi, e domani non ci sarà la rassegna stampa dei quotidiani, quindi poi ci risentiremo lunedì con 24 mattino a partire dalle 7:10 circa dopo il GR delle 7, ma iniziamo allora, visto che in tanti sono in vacanze, comunque anche in città c'è sempre un'atmosfera diversa in agosto. Vi segnalo questo articolo uscito sul giornale. Aspettate perché voglio darvi l'indicazione esatta, no, su Libero, e si intitola, l'ha scritto Bruna Magi, si intitola Il genio non va in ferie, capolavori nati in vacanza, e si ripercorrono un po' appunto i romanzi ma anche i saggi che sono stati di fatto scritti in villeggiatura. Uno per tutti, Tenere la notte di Scott Fitzgerald, che trascorreva la villeggiatura ad Antibes in Francia, e lì è anche ambientato appunto Tenera e la notte, ma sono tantissimi gli esempi, per esempio restando in località di mare a Saint-Tropez, scrive Bruna Magi, il massimo era stata Colette, che a Saint-Tropez aveva scritto e colpito l'immaginario collettivo con la straordinaria disinvoltura della sua vita. Non aveva bisogno di femminismo Colette, le bastava trarre ironia, ispirazione e conforto dalla sua gatta preferita che si chiamava Kiki. E poi c'è un gigante che ha influenzato la letteratura mondiale, Marcel Proust, che andava in vacanza in Normandia e lì avrebbe cercato il suo tempo perduto, annodando i fili della memoria e le ragioni di esistere che tormentano molti dei milioni di uomini venuti al mondo, uomini e donne naturalmente. Poi, visto che tra l'altro questo sarà sicuramente un anno, ma anche il prossimo, in cui sentiremo molto parlare delle prove di allunaggio, e poi adesso vedremo, perché è stato posticipato, però vedremo quando esattamente sarà il nuovo allunaggio dopo quello del 1969. Ma intanto, raccontava Dario Pregnolato sempre su Libero, a Jesolo c'è una grande esposizione dedicata alla Luna e al modo in cui lo guardiamo, in cui la guardiamo. E naturalmente credo che molti di voi avranno insomma letto libri, o magari ricorderanno, o avranno in qualche modo ritrovato il filmato di quel primo allunaggio, però sicuramente abbiamo appena citato scrittori e poeti, pensate a quante poesie, quanti incipit o brani di libri vedono comunque la Luna come protagonista. Tra l'altro invece quest'estate ci sarà anche un'eclissi di sole, quindi insomma occhi verso il cielo per più motivi del solito. Poi vi segnalo, questo è uscito ieri con QN, quindi con i tre quotidiani, Il Giorno, Il Resto, Il Carlino e La Nazione, QN sta per Quotidiano Nazionale, in copertina c'era una bellissima foto di Milvia Marigliano, che è un'attrice di teatro che è diventata molto famosa, ma appunto tra chi frequenta il teatro lo è sempre stata, perché ha interpretato nel film La Grazia Coco Valori, l'amica del presidente, e in questa intervista molto interessante racconta alcune delle sue passioni, per esempio il giardinaggio. Però per esempio le chiedono che significato ha avuto quest'ultimo riconoscimento, perché per la sua interpretazione ha vinto come miglior attrice non protagonista i più importanti premi italiani del cinema, i Nastri d'Argento. E lei dice: un significato importantissimo, il premio mi ha riempito il cuore perché, provenendo da tanti anni di teatro, mi consideravo un outsider del grande cinema. Lo dico con rammarico, ho cominciato tardi con il cinema proprio grazie a Sorrentino nel suo film Young Pope. Con la sua scrittura raffinata Paolo mi ha regalato Coco, un personaggio davvero unico, e interpretarla è stato emozionante. Alla domanda c'è un personaggio che le piacerebbe interpretare, lei risponde: non saprei, purtroppo in Italia per le attrici che invecchiano non ci sono molti ruoli. Ecco, se fossi più giovane avrei voluto indossare i panni della protagonista di Hamlet, sapete, il film ispirato alla vita di Shakespeare che ha trionfato anche agli Oscar di quest'anno. E con questo passiamo ai magazine, perché ieri è uscito il numero di Internazionale, quello dedicato al viaggio, che coprirà 2 settimane, quindi poi ci rivedremo con Internazionale tra 3 venerdì. E vi leggo parte dell'editoriale del direttore Giovanni De Mauro, che introduce sempre, ma ogni anno in un modo diverso, questo speciale, che questa volta scrive: una delle cose che capitano in viaggio è conoscere persone nuove. Per alcuni è uno degli aspetti belli del viaggiare. Non tutti sono d'accordo. Francesco Gianmarco, giornalista della Zeit, parla del terrore di incontrare, per esempio in treno, un tipo speciale di passeggero o passeggera, la persona che vuole fare conversazione. Di solito ti sorride già mentre sali, seguono monologhi ad alta voce, solo a quel punto vieni interpellato direttamente, e questo a prescindere dal fatto che tu stia guardando un libro, il telefono o abbia le cuffie nelle orecchie. Un attacca bottoni non si lascia mai scoraggiare, e questo è soltanto, insomma, uno dei tanti racconti. E da questo primo appuntamento, perché poi naturalmente questo numero io me lo terrò prezioso e vi segnalerò altri, perché lo continuerete a trovare in edicola fino a quello nuovo che uscirà il 21 di agosto, vi segnalo uno dei primi racconti, perché sono tutti, come dice il nome viaggio, sono tutti articoli, non come normalmente durante l'anno, traduzione di articoli da riviste o settimanali quasi sempre legati alla cronaca. Qui sono proprio viaggi, sono reportage di viaggi. Ce n'è per esempio uno con testo e foto della persona che il viaggio l'ha fatto, Johan Stoleru, un giornalista e scrittore romeno, e il reportage si intitola La montagna e la rivoluzione, e racconta un trekking lungo il circuito del Manaslu, una delle vette nepalesi sopra gli 8000 metri, poche settimane dopo le rivolte della generazione Z a Kathmandu. Ed è proprio un diario di questi 10 giorni di viaggio, divisi proprio giorno per giorno. Cambiamo continente, cambiamo argomento, c'è invece il reportage pubblicato dall'Atlantic di Bianca Bosker, quindi siamo negli Stati Uniti, divertimento accelerato. All'Epic Universe in Florida, tra Draghi e Harry Potter, alla scoperta dei parchi a tema del futuro, mondi artificiali costruiti per emozionare il pubblico e condizionare i comportamenti. E ognuno di questi racconti, oltre a essere scritto con una grande cura, è arricchito appunto da fotografie, o le ha fatte l'autore del racconto o le ha fatte un fotografo ad hoc. Il venerdì di Repubblica, anche qui il numero in edicola ieri, la copertina si intitolava Senza uscita, e si richiama un reportage di Francesca Cafferri dalla Cisgiordania, e la fotografia fa capire come appunto quest'area del mondo sia costellata di cancelli gialli che decidono quando e come i palestinesi possono spostarsi in attesa del voto in Israele. In Israele appunto si è andati a elezioni anticipate, si voterà in ottobre, che però dà poche speranze. Vi segnalo, visto che il 16 di luglio è uscito nelle sale l'Odissea di Christopher Nolan, dico di Christopher Nolan perché lui, Christopher Nolan, è il regista ma è anche lo sceneggiatore, e come sapete, insomma, sta avendo un grande successo e ha riportato tutti a riparlare, potremmo dire così, di questa opera di Omero. Annalisa Cuzzocrea oggi, in questo numero del venerdì, dedica la sua rubrica proprio a questo, con il titolo La grecite acuta, e scrive: la grecite acuta ha contagiato la mia famiglia, dove nessuno si stupisce se nel film di Nolan Elena di Troia ha la pelle nera. Sapete che Christopher Nolan ha scelto per interpretare Lupita Nyong'o, per interpretare Elena, Lupita Nyong'o, che aveva debuttato nel film 12 anni schiavo, un film del 2013, e appunto qui interpreta Elena, è una donna bellissimissima che però appunto è di pelle nera, e qui, siccome c'è il famoso verso di Omero, Elena dalle braccia bianche o dalle bianche braccia, in molti hanno insomma pensato che fosse solo una scelta per abbracciare il politicamente corretto barra woke. In realtà su questo credo che Christopher Nolan non abbia neanche perso tempo a rispondere, e comunque io sono d'accordo con Annalisa Cuzzucrea, insomma non, più che non stupirmi non ci ho trovato niente di stonato, ecco. Scrive Annalisa Cuzzucrea: se Polifemo è un gigante con un occhio, Achille è invincibile perché la madre Teti lo ha immerso nel fiume Stige e può essere ucciso solo colpendo il tallone. Circe ha i serpenti nei capelli, Ulisse si fa legare a un palo per resistere al canto delle sirene. Non credo che la verosimiglianza e l'aderenza alla realtà storica possa essere considerato un criterio per giudicare l'Odissea. Quello che mi colpisce è che davanti alle Madonne, ai Gesù biondi con gli occhi azzurri che ci sono stati tramandati, nessun anti-woke sia mai insorto a dichiarare l'offesa, lo sdegno. Ma non è vero, non sono affatto sorpresa, perché spesso, direi quasi sempre, lamentare l'eccesso di politicamente corretto è solo un modo per mascherare il razzismo o per giustificarlo, e non so cosa sia peggio. Poi invece Alfonso Berardinelli, nella sua rubrica Diario del Mese, si occupa dei cani che vanno a passeggio con noi umani, anche purtroppo con queste temperature, e scrive: vediamo padroni portare a spasso i cani con gli occhi fissi sul telefonino, e se gli animali andassero in depressione? Sì, in effetti anch'io cerco di non farlo, proprio di non tirare fuori il telefono, non suoni mentre sono a passeggio con i miei cani, primo perché vanno tenuti d'occhio, poi perché non vanno stiracchiati quando sono attratti da tutti quegli odori che noi non sentiamo, e poi perché forse percepirebbero appunto questa sorta di noncuranza, disinteresse del loro compagno a due zampe, che mentre è con loro sono sempre degli spazi limitati della giornata, per la maggior parte delle persone controlla il telefono. Vi dicevo, il reportage di Francesca Cafferri, Limiti invalicabili, parla di questi 1000 cancelli gialli. E poi, visto che il 15 di agosto ricorderemo l'abbandono di fatto di tutti gli occidentali guidati dagli americani dell'Afghanistan, la ritirata dall'Afghanistan e poi il ritorno quasi subito dei talebani, vi segnalo questo intervento di Alberto Cairo, che è un fisioterapista per formazione, vive a Kabul da 36 anni e ha deciso di restare anche dopo il ritorno dei talebani, quando la vita ovviamente si è fatta più dura e per molte persone, tra cui tante donne, la speranza è svanita. Qui ci spiega il perché della sua scelta. E questo intervento si intitola Nella gabbia afghana, e scrive Cairo: numerosi ospedali sono stati chiusi per mancanza di fondi, il lavoro delle ONG è bloccato e parecchie scuole non funzionano più. Chi ha potuto è partito, chi è rimasto non molla, si insegna e ci prova, si ingegna e ci prova malgrado tutto. L'economia è in una fase critica anche a causa delle sanzioni, i poveri e i disoccupati non si contano, migliaia di famiglie sopravvivono soltanto grazie agli aiuti umanitari e alle rimesse dall'estero. E poi vi segnalo anche una bellissima iniziativa: il 6 agosto verrà inaugurata ad Assisi la Global House of Friendship and Hope, quindi una casa globale per l'amicizia e la speranza, un luogo di dialogo creato dal rabbino Alon Goshen Gottstein, che dice: la violenza dei coloni israeliani è una vergogna, hanno perso il rispetto della dignità umana, dimenticano che le persone sono fatte a immagini di Dio. E così torniamo appunto in Cisgiordania e al reportage di Francesca Cafferri. E poi, visto che questo è stato il giugno, pare in moltissimi paesi più caldo di sempre, e peraltro anche luglio si è difeso bene, da quando si registrano le temperature, Giuliano Aluffi racconta Condizionati dall'aria condizionata, sempre sul Venerdì. Entro il 2050 il consumo globale di elettricità utilizzata per rinfrescarci crescerà del 210% e le emissioni triplicheranno. Urgono dunque alternative, dal verde alle pareti fresche fino ai palazzi che evaporano. Restano i ventilatori, naturalmente, ma l'OMS raccomanda di non usarli oltre i 40 gradi, anche se alcune ricerche indicano che possono funzionare a temperature leggermente superiori. Poi da 7 invece il settimanale del Corriere della Sera, la copertina è dedicata a Maurizio De Giovanni che con questo numero inizia a pubblicare un giallo che viene appunto definito il giallo dell'estate, che si intitola La donna che nessuno vede. Ma a parte questo vi segnalo un bellissimo incontro fatto da Andrea Nicastro che ci riporta in Afghanistan, da Hamid Karzai, ex presidente, dal 2021 agli arresti domiciliari a Kabul, racconta perché decise di non fuggire quando gli studenti del Corano, cioè i talebani, presero il potere, e sulla situazione del paese dice: l'istruzione non è una questione politica, loro vogliono la arretratezza economica. No, per questo sono fiducioso in un futuro migliore per tutti. E forse lo ricorderete, insomma, Hamid Karzai, che è nato nel 1957, quindi oggi ha 68 anni, aveva quelle vesti tradizionali afghane e aveva colpito tutti per una sorta di eleganza sua personale, ma anche era un simbolo, se vogliamo, di una delle grandi tradizioni che si è persa sotto il regime dei talebani e dopo decenni di guerra, quella appunto del tessile abbigliamento. Ultima segnalazione, perché sappiamo che la tecnologia può essere amica o nemica, un articolo di Veglia Alvic che racconta dalle truffe telefoniche allo spreco alimentare, le app che migliorano la giornata. Questa app che si chiama Truecaller fa comparire la scritta rossa sullo schermo, chiamata bloccata, truffa contratti, per mettere in guardia l'intera famiglia, compresi i genitori, magari non più giovanissimi. L'app Headspace, fondata da un monaco buddista, aiuta a addormentarsi la sera, che cosa avere nello smartphone per semplificarsi la vita. E l'Espresso invece ha la copertina dedicata, abbiamo appena parlato di emergenza caldo per i condizionatori, che si intitola proprio State caldi. Da Amsterdam a Tokyo, da Roma a New York, le temperature del 2026 si avviano a superare ogni record e le città reagiscono con adattamenti piccoli e grandi. Per colpa nostra il clima è cambiato, adesso appunto tocca a noi anche non tanto cambiarlo al contrario, perché purtroppo quasi certamente non è possibile, ma adattarsi, proprio si parla infatti di adattamento climatico. Per esempio si possono naturalmente piantare più alberi nelle città, piazze ombreggiate da alberi veri o di plastica, musei rinfrescati da circuiti d'acqua di fiume, impiegati che vanno in ufficio in pantaloni corti. Da Amsterdam a Parigi, dalla Spagna al Giappone, l'ondata di calore spinge a innovazioni piccole e grandi per difendere la salute dei più fragili e la qualità di vita di tutti. E veramente sono tantissimi gli spunti. Poi, visto che questa è stata la settimana della, anzi è successo ancora settimana scorsa, questa settimana però se ne è parlato tantissimo, questo cambiamento della imputabilità per, diciamo, automatica anche dei 14enni. Imputabilità, non impunibilità, e ho trovato interessante questo colloquio di Emilio Carelli, che di Panorama è direttore, con Nicola Graziano, che è il presidente di UNICEF Italia. E in questo colloquio appunto Graziano dice: minorenni, se punire non basta, la sicurezza non si costruisce presumendo la colpa degli adolescenti, ma investendo su educazione e recupero. E chiede Carelli: le norme su età e imputabilità risalgono al codice Rocco, varato durante il fascismo. Da allora molte cose sono cambiate. Quali sono i rischi di abbassare l'imputabilità a partire dai 14 anni? E Graziano risponde: in Parlamento vi è un allarmante disegno di legge che propone di abbassare addirittura a 13 anni la soglia dell'imputabilità, ma non è questo il caso di cui stiamo discutendo, e comunque resta contrario anche a questa prima mossa, di cui tra l'altro abbiamo parlato, e trovate la puntata in podcast sul sito di Radio 24, come tutti i programmi nonché i podcast originali di Radio 24 li trovate sul sito www.radio24.it, e di questo appunto abbiamo parlato con il presidente dei tribunali dei minori proprio questa settimana a 24 mattina estate. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa e sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo, e ci risentiamo subito dopo.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque.

0: smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 1 agosto. Domina l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Ondata di calore con punte di 39-40 gradi all'ombra al centro-nord. Sole prevalente e cielo sereno. Ci saranno anche notti super tropicali, ovvero con valori superiori ai 25 gradi poco prima dell'alba. Attenzione solo a qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: In primo piano.
9: Ancora buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli. Ci mancava, mi ho detto che Emilio Carelli è il direttore di Panorama, è il direttore dell'Espresso. Abbiamo citato l'Espresso, da insomma gli ultimi 3-4 articoli che vi ho citato erano dell'Espresso, e con questo mese all'Espresso verrà allegato una guida mensile. Quella appena allegata si intitola Sapori in viaggio. In copertina c'è un'illustrazione di Cannavacciuolo, che insomma è diventato uno degli chef, dei cuochi più famosi d'Italia, e l'articolo che Fabiola Fiorentino gli ha dedicato si intitola L'Odissea del gigante. Insomma, qui l'Odissea torna dappertutto, dalla cucina del padre alla dimora dei nonni di Vico e Quense. Antonino Cannavacciuolo percorre i luoghi e gli affetti che hanno costruito la sua identità, un racconto di memoria, ospitalità e successo senza distacco dalle origini. Però davvero è una iniziativa molto interessante questa dell'Espresso, e questo numero è ricchissimo. A me ha colpito anche per esempio questo reportage di Maurilio Rigo, che si intitola Trattorie da biker, dall'Appennino centrale a quello tosco-romagnolo, il rito sacro della sosta nei bar, ristoranti e chalet a prova di centauri, un viaggio su due ruote alla scoperta di vette selvagge e punti di ristoro en plein air, quindi all'aperto. E poi abbiamo detto dell'Odissea, ma adesso da giovedì scorso è nelle sale anche Spider-Man, il nuovo capitolo dell'eroe della Marvel, dei fumetti Marvel. Tra l'altro il protagonista Spider-Man, Peter Parker, è Tom Holland, che è anche un protagonista dell'Odissea, ma non solo. C'è anche Zendaya, che a sua volta è anche protagonista dell'Odissea, interpreta Athena. Quindi c'è come un fil rouge, insomma, tra questi due film che si annunciano i due blockbuster dell'estate 2026. E Alessandra De Luca sull'Avvenire l'ha presentato così: Spider-Man da eroe a vero uomo e sposo. Nelle sale il nuovo film, Tom Holland nei panni di un giovane Peter Parker che scopre l'importanza della vera amicizia e si sposa con Zendaya. A proposito di Odissea, su il Corriere della Sera, Antonella Baccaro sul Corriere della Sera ha segnalato che la RAI ha deciso di ritrasmettere

la serie TV che era stata, pensate, era stata messa in onda per la prima volta nel 1968 con Irene Papas nel ruolo di Penelope, quindi anche qui sicuramente da rivedere. E poi, e di questo tra l'altro parleremo lunedì a 24 mattino, il grande tema che si può affrontare da tanti punti di vista diversi dell'intelligenza artificiale come la conosciamo ormai da circa 3 anni, cioè in particolare quella generativa che prima viene nutrita di informazioni, programmi che prima vengono nutriti di informazioni e poi possono rispondere a tante domande e addirittura, come avete sentito nel recente caso di OpenAI, ma anche di Anthropic, questi programmi diventano talmente, non so se dire scaltri, furbi, intelligenti, avanzati, comunque poi prendono delle decisioni in autonomia, cosa che naturalmente detta così spaventa un po'. Intanto però l'Unione Europea lancia un bando di gara per costruire centri di calcolo e sviluppare l'intelligenza artificiale. È un bando, pensate, da 30 miliardi di euro per quelle che vengono definite le AI Gigafactory e l'Italia è in corso con Eni e Leonardo. La data di scadenza di questo bando è il novembre 2026, come ha scritto Simone Martuscelli sulla stampa, e sono 50 i miliardi di dollari che invece vengono spesi negli Stati Uniti per la costruzione di queste, chiamiamole AI Gigafactory o data centers, come vi pare. Poi è stata anche la settimana in cui si è annunciato, e tra l'altro questo è diciamo, approvato dalla Maison, perché è stato annunciato anche un film sulla vita di Giorgio Armani, ma che non ha l'approvazione del gruppo Armani. Qui invece questa approvazione ci sarebbe. Sul Messaggero in particolare viene raccontato con questo titolo: Chuck si gira il re Giorgio di Özpetek. Perché? Perché il regista di questa serie TV sarà appunto Ferzan Özpetek, regista di origini turche, ma da tantissimi anni abita e lavora in Italia. Quindi grande attesa. Poi vi ricordo che ai primi di settembre sarà esattamente un anno dalla scomparsa di Giorgio Armani, che non è stato solo il fondatore dell'omonimo gruppo, che tra l'altro nel 2026 compiva 50 anni, ma quando è morto era ancora presidente, amministratore delegato e direttore creativo, aveva più di 90 anni. Questo per dire quanto sia stato importante fino all'ultimo per il gruppo che aveva fondato, e adesso, tra l'altro, alla scadenza di questi primi 12 mesi della sua morte, e poi come seconda scadenza era indicata nel testamento 18 mesi, una quota dell'azienda dovrebbe essere ceduta a un altro gruppo straniero. Giorgio Armani aveva anche indicato le sue preferenze, ma poi naturalmente nessuno può obbligare un'azienda a comprarne un'altra, però le preferenze di Giorgio Armani erano il gruppo LVMH, il gruppo del lusso più grande al mondo, o EssilorLuxottica, il gigante della filiera dell'occhialeria, o L'Oréal, che è il colosso della cosmetica francese, che tra l'altro ha in licenza tutta la parte appunto cosmetica di profumi di a marchio Giorgio Armani e Emporio Armani. A proposito di intelligenza artificiale, su Avvenire Giancarlo Salemi ha raccontato: l'intelligenza artificiale ora travolge i call center. L'allarme per 15.000 lavoratori, dagli appalti Tima Enel fino ai casi Conecta e Colmat, in molte regioni cresce l'emergenza occupazionale. Dai sindacati l'appello ad aziende e istituzioni: la tecnologia integri il lavoro, non lo sostituisca. In questa stessa pagina anche Avvenire ricorda appunto il bando lanciato dall'Unione Europea per costruire queste 7 gigafactory di intelligenza artificiale. Abbiamo detto l'adattamento climatico, ecco, per esempio, sempre Avvenire, la parte dedicata alla Lombardia, parlava di quello che per esempio potrebbe essere fatto a Milano: spazi climatizzati e isole verdi per far fronte all'ondata di caldo. Il comune ha già allestito in città 130 luoghi dove è possibile trascorrere alcune ore al fresco e socializzare con chi è rimasto solo. E questo era per il mese di luglio, ma quasi certamente, insomma, l'intenzione c'era, poi vedremo se succederà davvero. L'intenzione era di tenerli aperti naturalmente anche in agosto.
aggiorniamo, facciamo un piccolo aggiornamento su

0: Cuba, perché sapete che ha più volte negli ultimi mesi Donald Trump ha detto, a volte chiaramente, a volte in modo più sfumato, che vorrebbe invadere l'isola e riunificarla o unificarla agli Stati Uniti. Intanto quello sotto cui è la Cuba è il più lungo embargo economico della storia moderna. L'isola è flagellata dai blackout e Maurizio Stefanini su Libero questa settimana raccontava: Cuba privatizza benzina, case di cura e farmacia. L'economia dell'isola diventa meno comunista, le attività proibite passano da 125 a 44 e anche gli stranieri potranno investire. Questo naturalmente vedremo se appunto potrà magari distogliere Donald Trump dall'obiettivo Cuba. A proposito delle scelte di politica estera dell'amministrazione Trump, sul Foglio di ieri è uscito questo articolo firmato da Gian Raffaele Percannella. Una guerra va governata, ma l'adulto nella stanza, Washington, pare non riuscire più a farlo. 5 mesi dopo l'inizio del conflitto con l'Iran, 28 febbraio, l'amministrazione Trump sembra all'oscuro di dinamiche e sviluppi potenziali, lo stallo infinito e il ruolo dell'Arabia Saudita. Vi leggo l'ultima parte. 5 mesi dopo l'inizio del conflitto, 18 militari americani sono morti, oltre 600 sono rimasti feriti. Hormuz è ancora chiuso e l'uomo che governava l'Iran con sufficiente pragmatismo da evitare il peggio è stato sostituito da suo figlio. La guerra non si sta allargando in modo incontrollato. Il problema è più grave. Gli eventi delle ultime settimane mostrano che nessuno degli attori sembra ormai in grado di governarne davvero la dinamica. Questa è stata anche la settimana in cui si è parlato molto degli ultimi dati sulla glaciazione demografica del nostro paese e Carlo Cottarelli sul Corriere della Sera avanza tutta una serie di analisi e possibili soluzioni. E il titolo di questa pagina era: La crisi demografica inizia negli anni Ottanta. Per affrontarla ci vogliono nidi e buona immigrazione. E poi naturalmente c'è il nodo della produttività. Cala se i giovani sono pochi. Cerca Cottarelli appunto di essere propositivo e dice anche però che appunto i dati di oggi sono una involuzione di una tendenza che era già iniziata molti anni fa. Il calo delle nascite viene da lontano. Il tasso di fecondità è sceso dal picco di 2,7 figli degli anni 60 a 1,14 dello scorso anno. La crisi economica spiega solo l'ultima parte della discesa. Per contrastare gli effetti dell'inverno demografico servono politiche per le famiglie, più produttività e immigrazione regolare e integrata. Un'ultima segnalazione prima di lasciarci ancora per una breve pausa sulla viabilità. Abbiamo parlato insomma di inverno demografico. Uno dei paesi che condivide con noi questa tendenza è sicuramente il Giappone. E ho trovato molto interessante l'approfondimento di Giorgio Ferrari, che peraltro è la quinta puntata e proseguirà proprio sul Giappone. Scrive Giorgio Ferrari: Il Giappone cerca una nuova identità e non ha smesso di pensare in grande. L'aggressività di Pechino sta spingendo Tokyo, un paese disarmato da 70 anni, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, a un riarmo quasi obbligato a tutela dei propri mari e dei propri confini. Un'ennesima faccia dell'impero, secondo molti, in attesa di una rivincita. E con questo ci lasciamo, come vi dicevo, per un breve aggiornamento sulla viabilità. Ci ritroviamo subito dopo.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Milano-Venezia si verificano code tra Cavenago e il Bivio per la 58 TEM in direzione Torino. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce per incidente si procede in colonnati tra Casale Monferrato Sud e Alessandria Sud in direzione Genova. Si verificano code di 3 km per incidente anche sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Genova-Bolzaneto in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 1 nel tratto Firenze Firenze-Roma, code di 7 km per incidente tra Valdarno e Monte San Savino in direzione Roma. In direzione Milano si viaggia lentamente per materiali dispersi tra Calenzano e la variante di Valico. Infine, per incidente sulla 14 Adriatica, si procede in coda per 5 km tra Ancona Nord e Ancona

0: Ancona Sud in direzione Pescara. È tutto, massima prudenza alla guida, più tardi.
1: In primo piano.
2: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e eccoci per l'ultima parte di questa rassegna stampa di approfondimento. Mi ha colpito tantissimo un articolo di Fiamma Nierenstein uscito sul giornale questa settimana, intitolato "L'antisemitismo oggi uccide di più, è puro orrore e non stupisce". Il bilancio sul 2025 è impietoso, è l'anno più nero dal 94 e non è solo colpa dell'estremismo islamista. Veramente vi invito tutti a riflettere su questi dati, perché sono dati della ADL, cioè l'Anti-Defamation League, che studia i 7 paesi con le più grandi comunità di persone di fede ebraica: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Argentina e Australia. E il 2025, appunto, secondo questo studio, è stato l'anno più mortale per gli ebrei dalla strage della Mia del 94. Al di là delle responsabilità oggettive che ha il governo guidato da Benjamin Netanyahu, che è il governo di Israele, e sappiamo che tra poco si andrà a elezioni anticipate e vedremo innanzitutto se Netanyahu si presenterà, perché c'è anche chi pensa che forse non si presenterà. È già il primo ministro israeliano più longevo della storia di Israele, ma soprattutto potrebbe non essere rieletto e forse cambierà qualcosa. Poi vi segnalo dal Domani un articolo di Kelly Stonelake, ex dirigente di Meta, la holding che controlla Facebook ma anche Instagram, e che torna sul tema dei divieti all'uso dei social network imposti in alcuni paesi. Il primo, lo sappiamo, è stato l'Australia; in Europa il primo è stato la Francia e sono allo studio misure simili anche in Spagna, Grecia e Danimarca, e peraltro se ne discute anche nel nostro Parlamento. E in questo articolo Kelly Stonelake racconta il punto di vista, appunto, suo, che viene definita una whistleblower, cioè letteralmente una persona che ha fischiato, nel senso ha avvertito, ha allertato, ha attirato l'attenzione su fatti in generale negativi all'interno di uno scenario, in questo caso aziendale. E qui scrive: più che vietare i social ai minorenni, bisogna progettarli in modo sicuro. Tant'è che, visto che l'Australia appunto è stato il primo paese a introdurre questo tipo di divieto, si è già capito che il divieto non è stato efficace, serve più sicurezza a monte. Molto interessante, visto che Malagò, insieme a Mancini, che è il nuovo allenatore della nazionale di calcio, insieme ai quelli che erano stati papabili, quindi Pirlo, e poi le dimissioni, insomma, avete seguito tutta la vicenda, ma il vero protagonista di questi giorni è stato appunto Giovanni Malagò, che è presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, la FIGC. Gianni Dragoni è andato un po' a indagare sullo stipendio, sul patrimonio, sulla situazione economica di Giovanni Malagò, e sul Fatto Quotidiano ha scritto: Ferrari, Maserati e azioni, i mega affari di Megalò, perché è uno dei soprannomi di Malagò, un patrimonio da 100 milioni. Scrive Gianni Dragoni: Giovanni Malagò avrà uno stipendio di 240.000 euro lordi all'anno come presidente della Federcalcio, briciole rispetto ai guadagni come imprenditore. La sua fortuna galleggia su un patrimonio che, secondo gli ultimi bilanci disponibili, si aggira intorno a un netto di 100 milioni e 8 milioni l'anno di utili netti aggregati. Da dove viene questo patrimonio e questi guadagni? L'attività di famiglia del 67enne Malagò è concentrata nella vendita di automobili di lusso, Ferrari e Maserati, attraverso la Samocar e nella cassaforte finanziaria Samofin. L'ex presidente del CONI, questo era stato il suo incarico precedente, possiede il 95% di questa Samofin, il resto è intestato alle figlie, le gemelle Ludovica e Vittoria, avute nel 1988 da Lucrezia Lante della Rovere. E poi appunto analizza anche tutti gli altri vari incarichi e ruoli, perché i bilanci bisogna prendersi la briga di andare a guardarli quando sono pubblici, e poi naturalmente anche di leggerli bene, e questo Gianni Dragoni fa da tantissimi anni. tra i bilanci emergono anche tanti altri dettagli. Vi segnalo, perché anche qui ne abbiamo parlato questa settimana 24 Mattino, del riarmo o della possibilità invece di abbracciare un'altra forma, la forma opposta, il disarmo, siccome non potete non aver sentito, insomma, di tutte queste polemiche anche politiche sul ricorso che l'Italia potrebbe fare ai fondi SAFE messi a disposizione dall'Unione Europea, ma solo destinabili solo al riarmo. E intanto, visto che c'è una guerra in corso di fatto in Europa, quella scatenata dalla Russia nel febbraio 2022 contro l'Ucraina, Marco Pasciuti sul Fatto Quotidiano questa settimana ha raccontato: l'Ucraina sarà peggio dei Balcani, 2-3 milioni di armi al mercato nero. E proprio da Bruxelles è partito l'allarme: boom di traffici illeciti dopo il conflitto. Abbiamo citato l'Iran, oggi è sul Riformista questa settimana Mariano Giustino ci ricorda che in Iran non solo esiste la pena di morte, ma non si sono mai interrotte le esecuzioni pubbliche che avvengono per impiccagione, e ci aggiorna sul fatto che l'Iran ha accelerato sulle esecuzioni pubbliche per terrorizzare e reprimere il dissenso. Da Mind, il mensile dedicato alla psicologia e alle neuroscienze, vi segnalo la copertina, che è così intitolata: allenare i muscoli per esercitare la mente. E all'interno, appunto, c'è questo approfondimento: praticare attività sportiva in modo costante alimenta un meccanismo che protegge il cervello e favorisce la crescita di nuove cellule cerebrali. Ma c'è anche un approfondimento sulle cosiddette baby influencers, cioè bambine veramente anche sotto i 10 anni, o comunque quindi preadolescenti, quindi dai 10 diciamo ai 13, che si mostrano truccate sui social, e questo è un fenomeno in crescita. Siamo sicuri che sia soltanto un gioco, si chiede Marco Cattaneo, o ci sono dei rischi per il loro sviluppo? Temo che la risposta sia la seconda parte. Poi Nicla Pancera, che è una giornalista scientifica e interviene spesso sui temi dell'etologia, in questo numero di luglio scrive un articolo che si intitola, e subito incuriosisce, Il roditore che sa di non sapere. Anche i topi sanno valutare quanto è corretta una loro informazione, sanno provare rimpianti per l'errore e adeguare i loro comportamenti. E scrive Nicla Pancera: quante volte abbiamo pensato sono quasi sicuro, oppure forse ho sbagliato? Per secoli abbiamo ritenuto che la capacità di non fidarsi appieno delle proprie stime e percezioni fosse una delle firme più sofisticate della mente umana. Da tempo invece la scienza conferma che gli animali in natura gestiscono l'incertezza e calcolano le probabilità di successo delle proprie azioni. Ora un nuovo lavoro pubblicato su iScience torna sulla questione centrale per le neuroscienze cognitive di come faccia il cervello a controllare non solo ciò che fa, ma anche quanto bene lo sta facendo. E lo studio sottopone uomini e topi a un esperimento quasi identico, superando così le critiche rivolte in passato agli studi sulla metacognizione animale di usare compiti troppo diversi tra specie. Ecco, una cosa che sicuramente invece è peculiare della nostra specie è la scrittura a mano, e Laura Snaghi su Affari e Finanza di Repubblica ha raccontato in particolare la storia di Pinheider, che è un'azienda nata nel 1774, è specializzata in carta, biglietti, agende, ma anche in strumenti per di scrittura, e chiacchierando con il general manager del marchio Pinheider, che si chiama Nicola Andreatta, Laura Snaghi racconta: Andreatta sta curando il rebranding dello storico marchio nato a Firenze. E tra l'altro segnalo una cosa che a me fa molto piacere, che le generazioni più giovani, proprio i nativi digitali, stanno riscoprendo il piacere della scrittura a mano, comunque di fare dei lavori anche di journaling, cioè tenere un diario magari arricchendolo con adesivi, e, insomma, una forma di creatività che è a metà tra la scrittura, la cartoleria. E guardate il successo che sta avendo in Italia la catena Legami, E quindi, insomma, io che non sono nativa digitale e sono tra l'altro una grafomane, sono molto contenta che ci sia questa riscoperta, perché

0: Se ci pensate, oltre a essere davvero una prerogativa solo di noi esseri umani, quella di scrivere, è anche un tratto che è diverso per ciascuno di noi. Non esistono due persone con la stessa grafia, e questo meccanismo quasi magico del fatto di tramutare un pensiero in scrittura passando per la mano, credo che sia appunto una cosa che in qualche modo ci mette in maggiore connessione con noi stessi. Ultima segnalazione di oggi è l'editoriale di Alessandro Calascibetta al numero di Style di luglio e agosto, e dove, perché nel numero si è cercato di capire come vivono la moda le diverse generazioni. Il mensile del Corriere della Sera scrive Alessandro Calascibetta: come vivono la moda le diverse generazioni? In questo numero ci occupiamo dell'impatto della moda sulla Gen Z. La nuova generazione guarda in ogni direzione e nello stesso momento, cioè introietta una moltitudine di stimoli provenienti dal passato, senza averlo vissuto, e dal presente. Sfugge loro un'esplicitazione del presente reale, ma quali informazioni arrivano a chi, come il sottoscritto, lui ha vissuto 40 anni di moda? La percezione più nitida e immediata è il disorientamento. E la conclusione, che sottoscrivo in pieno: i vestiti sono vestiti, e dunque sì, da perfetto boomer quale sono, mi sento meno solo se, financo tra gli insider, c'è chi semplifica un sistema in perpetua contraddizione e riconosce che in fondo parliamo solo di vestiti. E il riferimento è al direttore creativo di Celine, che è un marchio del gruppo LVMH, si chiama Michael Ryder, che in un'intervista alla rivista Another Magazine ha eluso qualsiasi spiegazione articolata della collezione, rispondendo al giornalista che clothes are clothes, cioè i vestiti sono vestiti. E ricordiamolo appunto, il numero di luglio-agosto di questo magazine, in teoria destinato a un pubblico maschile, ma penso godibilissimo per tutte noi donne, così come spesso gli uomini leggono i magazine femminili, settimanali o mensili. Era appunto la nostra ultima segnalazione, e per chi vorrà, come ho detto all'inizio, non ci sentiamo domani perché nel palinsesto estivo la rassegna della domenica non c'è, ma ci sentiamo lunedì con 24 Mattino dopo il GR delle 7. Ancora un buon sabato e una buona domenica da Giulia Crivelli.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Ogni giorno, da 25 anni, salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640701 58. La tua azione può cambiare una vita.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
8: Le 7:59.
9: GR 24, il sole 24 ore.
8: Ancora scosse ai campi Flegrei, ieri la più violenta da 40 anni, 21 i feriti. Crisi dei migranti a Ceuta, almeno 57 morti, l'Italia blocca Schengen ed è scontro con Madrid. Trump ordina un nuovo attacco all'Iran, con Israele nel mirino, centrali elettriche e raffinerie. Edificio crollato a Messina, recuperato il corpo della seconda vittima, si cercano 4 dispersi. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, registrata ieri alle 19.46, i sismografi hanno rilevato altre scosse ed è convocata per le 10 di questa mattina una nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi.
10: 21 feriti, di cui 2 giunti in codice rosso all'ospedale di Pozzuoli, un 80enne allettato recuperato con l'autoscala dai vigili del fuoco perché le scale dell'abitazione in cui si trovava risultano lesionate. Continuano gli interventi senza sosta per controllare gli edifici danneggiati dal terremoto di magnitudo 4.7 registrato nella serata di ieri ai campi Flegrei, i danni maggiori a Pozzuoli, dove il costone è crollato in più punti. Si sono registrati molti danni, soprattutto nel centro storico più vicino all'epicentro. Una banchina del porto risulta danneggiata e al momento l'area portuale è stata chiusa, dunque si stanno riorganizzando tutti i servizi che lo interessano. La forte scossa ha fatto cadere un traliccio dell'alta tensione e per ore diverse zone, anche di Napoli, sono rimaste senza corrente e in tanti hanno dormito fuori casa. In giornata dovranno essere sistemati, probabilmente in alberghi, gli sfollati. Intanto lo sciame sismico continua. Sono state registrate più di 60 scosse di magnitudo superiore a 1, alcune anche avvertite chiaramente dai cittadini, ma inferiori a quella di magnitudo 4.7, che resta peraltro la più forte tra quelle registrate negli ultimi anni. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
8: Ora la crisi migranti a Ceuta, sono almeno 57 le persone morte nel tentativo di entrare nell'enclave spagnola in Marocco, 60.000 migranti arrivati in 24 ore, 48.000 quelli già rientrati, e l'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna.
11: Una misura straordinaria per tutelare la sicurezza nazionale e prevenire possibili ripercussioni per la nostra nazione, ma con particolare attenzione a non limitare i flussi turistici estivi. Così, sui social, la Premier Meloni rivendica la decisione del governo di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione di Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna. Una scelta necessaria prevista dai trattati, aggiunge Tajani, passa la linea della Lega, si affretta a dichiarare l'altro vicepremier Salvini. Il Viminale intanto chiarisce che sono stati rafforzati anche i controlli alla frontiera con la Francia e che non ci sarà nessun aggravio burocratico per cittadini italiani, spagnoli ed europei. Critiche delle opposizioni che accusano il governo di propaganda e demagogia, di voler solo rincorrere le peggiori destre, mentre si allarga lo strappo tra Italia e Spagna. Madrid respinge l'accusa mossa da Tajani di aver provocato questa crisi con la recente regolarizzazione di 500.000 migranti, e il premier Sanchez ricorda come gli irregolari in Spagna siano stati dal 2021 ad oggi la metà di quelli dell'Italia. La solidarietà, dice, è opzionale, ma il rispetto dei trattati e dei dati no. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran, attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.
12: Washington e Tel Aviv sarebbero pronti a riportare le lancette al 28 febbraio scorso, giorno dell'inizio dell'offensiva contro l'Iran, quell'attacco presentato al mondo come preventivo che in poche ore decapitò la nomenclatura politica e militare di Teheran, inclusa la guida suprema Ali Khamenei. Lo riportano CBS e Wall Street Journal citando fonti secondo cui Trump non avrebbe però ancora dato l'ordine definitivo ad un'azione che vedrebbe fra gli obiettivi concordati le infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica e dovrebbe concludersi prima dell'apertura dei mercati lunedì, ma potrebbe trattarsi anche dell'avvio della campagna di 2 settimane predisposta dal comandante CENTCOM Cooper per ridurre l'arsenale missilistico con cui Teheran tiene sotto scacco il resto del Golfo. I Pasdaran fanno sapere di essere pronti e minacciano a loro volta un salto di qualità nel conflitto, mentre nello stretto di Hormuz ormai non si contano gli attacchi contro petroliere e mercantili che tentano la sortita, presi letteralmente fra due fuochi, e soffiano venti di guerra anche sul Mar Rosso, dove sarebbe imminente un'offensiva dei sauditi contro gli Houthi, che nel frattempo assicurano nessun pedaggio per il transito nello stretto di Bab el-Mandeb. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ne almeno 9 persone sono morte, altre 28 sono rimaste ferite in seguito a un raid russo su Kiev. Lo hanno annunciato i soccorritori ucraini. Era stato il sindaco della capitale ad allertare i cittadini di un attacco missilistico durante la notte.

0: Chiusure temporanee al traffico intanto sono state introdotte oggi in 8 aeroporti russi a causa degli attacchi ucraini. Torniamo in Italia. I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di questa mattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione. Ondata di caldo, oggi bollino rosso in 19 città, domani in 23. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. A Cremona il Po non è mai stato così basso e ha superato il record negativo del giugno 2022 con la siccità che minaccia l'agricoltura. Coldiretti ha lanciato l'allarme per il riso lombardo, con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio. Si svolgeranno lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, spentosi ieri all'età di 96 anni.
1: Circondato fino all'ultimo dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori, Don Antonio lascia un vuoto incolmabile. Così la nota della Fondazione Exodus, che annuncia la scomparsa del suo fondatore e presidente. Una vita dedicata all'accoglienza. Per oltre 40 anni ha guidato la comunità, oggi presente in Italia e nel mondo con oltre 40 realtà, che ha trasformato la strada in un luogo di rinascita, riscatto e speranza per migliaia di giovani fragili e per le loro famiglie. Prete di strada, educatore fuori dagli schemi, giornalista e attivista, punto di riferimento istituzionale. Nel contrasto alle dipendenze e al disagio giovanile, Don Antonio Mazzi si definiva un prete matto borderline e amava ripetere che non era stato lui a salvare i ragazzi, ma che erano stati proprio i suoi ragazzi difficili a salvare lui, così in uno dei tanti interventi a Domenica Inn.
2: Io credo che se stai in mezzo ai ragazzi, credo che se stai in mezzo ai problemi, ti danno forza. Non andiamo a scomodare i Padre Eterno, che non ho nessuna voglia di scomodare il Padre Eterno, perché ho paura anche che prima o dopo suoni il campanello, capito?
1: Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E martedì alle 11, sempre alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, i funerali di Franco Baresi, morto all'età di 66 anni. Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli, grazie a Carmelo Lauricelli Regia. Giorno 24 torna alle 9.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
5: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Vai su ipegaso.it e scopri l'offerta.
6: I podcast originali di 24 ore podcast.
7: Per anni abbiamo pensato all'intelligenza artificiale come a qualcosa di invisibile. Un software che analizza dati, un algoritmo che prende decisioni, una voce senza corpo dentro uno schermo. Ma oggi qualcosa è cambiato. L'intelligenza artificiale sta uscendo dal digitale e sta entrando nel mondo fisico. Sta prendendo forma, movimento e presenza. Sta imparando a camminare nelle nostre fabbriche, nelle nostre case e nelle nostre città. E quando la tecnologia smette di essere solo pensiero e diventa azione, non cambia solo quello che può fare, cambia il modo in cui viviamo. E anche questo è disordine. Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
8: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24, e questa serie di punti

0: Puntata del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo. Domenica 19 aprile 2026 a Pechino si è corsa la seconda edizione di una mezza maratona solo per robot umanoidi, metà autonomi e metà telecomandati. Obbligatorio avere due gambe, e se no che umanoide sei, e un'altezza compresa tra 75 e 180 centimetri. Beh, non tutto è andato liscio. Qui sentite una sconsolata commentatrice mentre uno dei robot si schianta contro una transenna, cade, ma viene subito recuperato con tanto di barella dal team di soccorso, rimesso in piedi e dopo pochi metri taglia il traguardo e vince. Professor Noci, benvenuto. Tu sei un appassionato di maratone o di mezze maratone di robot umanoidi.
1: Ti confesso che dopo questa straordinaria registrazione ci faccio un pensiero.
0: Sì. Allora, sono sorprendenti. Allora, per essere precisi, dobbiamo dire che questo robot, quello che faceva parte del commento, che è prodotto dalla Honor, che tra l'altro è la stessa azienda che produce smartphone, era una versione telecomandata che ha completato la gara in 48 minuti e 19 secondi. Ma poiché il regolamento assegna una piccola penalità ai robot telecomandati, perché ovviamente hanno un piccolo vantaggio, il titolo è stato assegnato al suo collega, sempre della Honor, in questo caso autonomo, che ha completato i 21 chilometri della mezza maratona in 50 minuti e 26 secondi, pensa, battendo, e questa è una delle notizie, il record mondiale umano della mezza maratona, che è di 56 minuti e 42 secondi. Dicevo, è sorprendente, e sorprende anche che, ed è l'ultimo dato che ti do, lo scorso anno il robot che ha vinto aveva chiuso in 2 ore e 40 minuti. La crescita e l'evoluzione tecnologica è evidente, anche se siamo ancora agli albori, giusto?
1: Non c'è ombra di dubbio, siamo ancora agli albori. Tuttavia sta accadendo qualcosa di esponenziale, che è da un lato la velocità della crescita della potenza computazionale, che noi leggiamo attraverso i fenomeni data center, per capirci. Ma in secondo luogo si stanno concentrando moltissime energie mentali e umane nell'addestramento e nello sviluppo di, come dire, di algoritmi che permettono a questi oggetti, che stavo per dire soggetti.
0: Stavi per dire soggetti.
1: Oggetti di migliorare nelle prestazioni. E aggiungo, ultimo elemento, che questa convergenza di energie mentali è esponenzialmente accelerata dalla cointelligenza, cioè dalla stessa intelligenza artificiale, che è in fondo il vero convitato di pietra che sta dietro, ma che spiega questo anno di incredibile miglioramento nella mezza maratona.
0: Allora, come siamo arrivati ad oggi? Effettivamente noi siamo abituati a vedere e interagire con i robot da decenni, ma negli ultimi anni ci stiamo concentrando e ci sono tantissime notizie, tanti video, tante fotografie, tanti commenti su robot umanoidi che stanno diventando veramente sempre più bravi e sempre più simili agli umani. Allora, che cosa è cambiato, che cosa sta cambiando e che cosa c'entra l'intelligenza artificiale in tutto ciò?
1: Ma io scomporrei il tema in due flussi di ragionamento, se mi permetti, Enrico. Il primo tema è il tema del perché parliamo di robot umanoidi o antropomorfi. E direi che c'è poco di tecnologico e molto di psicologico. Diciamo che se noi abbiamo a che fare con un robot che ha le sembianze nostre, noi in qualche modo abbassiamo alcuni tipi di barriere. Se poi non lo rappresentiamo come un Mazinga Z nero, brutto, grande, lo rappresentiamo come fanno i giapponesi, come figura sorridente, bianca e non nera, noi definitivamente sdoganiamo la possibilità di interagire con un oggetto che ha sempre più le sembianze di soggetto. E questo io credo sia un primo elemento che cito per primo perché è tutt'altro che trascurabile. E anche gli investitori della comunità finanziaria si arrapano, no? Dico, investo in un robot umanoide, non in quelle mostruose creature di verniciatura che noi vediamo nelle macchine, negli assemblatori.
0: Certo, perché l'accettazione della tecnologia è un elemento importante e in effetti in una delle prossime puntate parleremo anche di questo tema.
1: Terzo elemento per cui parliamo di robot antropomorfi e di umanoidi in qualche modo è che evidentemente l'ambiente è stato costruito sulla base di esseri umani. E nel momento in cui noi cerchiamo di introdurre forme di automazione sempre più spinta, costruire oggetti che abbiano le nostre sembianze è pienamente coerente col quadro di contesto. E questi sono, come dire, one side of a coin, quindi un lato della moneta. L'altro lato della moneta, ce lo stavamo dicendo poco fa, è l'intelligenza artificiale. Cioè, in altre parole, noi siamo arrivati ai robot umanoidi da un lato per i motivi che vi dicevo, dall'altro perché siamo molto più bravi a costruire una proto-intelligenza, che poi intelligenza non è, ma ci capiamo, eh? Quindi, per decenni abbiamo lavorato sull'hardware, quindi bracci meccanici, rotori, forme di automazione cibernetica. Quelle erano, però, macchine cieche. Erano perfette ma cieche. Oggi il robot umanizzato in quanto antropomorfo e la sua antropomismo è la rappresentazione corporale di quell'umanoide, improvvisamente vede. Come vede? Vede grazie alla capacità di interpretare e decidere dell'intelligenza artificiale. Attenzione, un'intelligenza artificiale che intelligente non è, quindi un'intelligenza che non è in grado di capire il mondo.
0: Certo, e anche su questo potremmo parlare ora, perché ci sono dei filoni di studio che cercano di andare in questa direzione per cercare di far comprendere veramente il mondo ai robot antropomorfi. Non ci siamo ancora, anzi, siamo molto lontani. Tu hai citato la robotica industriale che ci ha accompagnato negli ultimi decenni. Quella rimarrà. Cioè, se tu devi inserire una vite 1 milione di volte al giorno o devi piegare la lamiera, quei robot rimarranno. I robot umanoidi o, per detto in altro modo, antropomorfi si affiancheranno e invaderanno, come abbiamo detto nel nostro titolo, il mondo, le fabbriche, tanti ambienti in aggiunta agli altri, giusto?
1: Assolutamente sì, nel senso che tanto più un contesto, diciamo, di produzione, per capirci, è rigido e strettamente codificato, e tanto più le forme di robotizzazione tradizionale sono, come dire, largamente efficienti e largamente performanti. Quindi, da questo punto di vista, non è chiaro che la robotizzazione smart, l'umanoide, entra in gioco in contesti in cui è chiesto alla macchina capacità di adattamento a mutevoli condizioni di contesto. Allora lì, come dire, te la dico nell'orecchio, non è tanto un tema di umanizzazione, ma un tema di intelligenza artificiale. L'umanizzazione è fattore molto psicologico ed emotivo. Allora lì l'intelligenza artificiale entra in gioco nella sua capacità di far sì che quell'oggetto veda e vedere che cosa vuol dire. Vuol dire sapersi adattare al cambiamento di contesto. Allora, i due mondi coesisteranno. Così come ce lo dobbiamo dire, lo diciamo in questa prima puntata, l'intelligenza artificiale, che intelligente non è, conviverà e sarà asservita all'intelligenza umana.
0: Allora, nella prossima puntata ci occuperemo dell'impatto e quindi andremo più in profondità sugli usi che ci possiamo immaginare oggi dei robot umanoidi. Nelle successive puntate toccheremo altri aspetti. In questa puntata il nostro obiettivo è parlare di tecnologia, senza entrare in dettagli tecnici complicati. E quindi la domanda che ti faccio è: che cosa oggi è disponibile sul mercato? Abbiamo detto che siamo agli albori, però questi albori cominciano già ad essere pennellati di prodotti che sono, se non già commerciali, nella fase pre-commerciale. Esiste già molto, giusto?
1: Esiste moltissimo, e ovviamente moltissimo nel quadro che tu hai delineato, cioè siamo in una fase pionieristica ancora, no? Diciamo che esiste moltissimo in larga parte cinese. Il report di Stanford che ogni anno esce ci dice che il 70% dei volumi di robot generati nel mondo smart sono cinesi. Del resto, come dire, al di là dello straordinario sviluppo che l'intelligenza artificiale ha lì, come negli Stati Uniti, e per certi versi gli Stati Uniti sono ancora più avanti su alcune dimensioni, diciamo che lì ci si concentra il 35% della potenza manifatturiera del pianeta.
0: Eh sì.
1: Quindi, di fatto, la specializzazione manifatturiera diventa volano che accelera questa turbo sviluppo di una dimensione applicativa legata a robot smart e antropomorfi asserviti alle dinamiche. Devo dirti che per certi versi, lo dico sempre, andare in Cina è un viaggio nel futuro. Io recentemente, ma è la mia seconda casa, è stata la mia seconda casa fino al 2020, adesso sono molto più presente in Italia e in Europa di quanto fossi prima, però è oggettivamente impressionante nell'ultimo viaggio entrare in fabbriche gigantesche e non trovare una persona. Non trovare una persona. Tutto è gestito da sistemi di intelligenza artificiale dove c'era quella, dove c'è e c'era quella coesistenza tra gli AGV tradizionali, macchine tradizionali e robot, come dire, smart, chiamiamoli così, oggettivamente impressionante.
0: Eh sì. Allora, ricordiamo agli ascoltatori che magari non hanno ascoltato altri podcast e magari non ti conoscono che tu sei stato e continui comunque ad avere rapporti intensi con la Cina perché sei responsabile delle attività cinesi del Politecnico di Milano.
1: È assolutamente così. E come dire, se posso permettermi una confidenza, dal 2003 al 2020, dove facevo circa 120-130 giorni all'anno, sono stati anni che mi hanno veramente plasmato. Nel senso che ho imparato a guardare il nostro mondo con la prospettiva, diciamo, dell'Asia e soprattutto della Cina, ma ho bazzicato anche in India e quant'altro. E lì è stata una grande lezione di vita e devo dire, e consiglio a chi ci ascolta, di fare scelte non convenzionali quando si vuol fare un viaggio. Attenzione, non voglio dire che quel mondo sia migliore del nostro, me ne guardo bene. Però quello che è importante è prendere coscienza che ci sono parti del mondo che sul fronte della tecnologia sono oggettivamente un altro pianeta.
0: Sì, in effetti la maratona viene organizzata a Pechino anche per...
1: E non a San Francisco, attenzione, sì, sì. Non in Silicon Valley.
0: Esattamente, e questo anche per permettere alle tante aziende, pensate che ci sono stati 100 concorrenti a questa... ultima manifestazione, questa ultima edizione, non tutti dalla Cina, ma direi il 90% dalla Cina, e comunque quello che ha vinto è il cinese, e questo per dar modo alle aziende di confrontarsi anche in un evento che diventa un evento anche mediatico.
1: È assolutamente così, ma come dire, il Sole 24 Ore ha dato ampia evidenza quando nel Capodanno cinese a reti unificate, e a reti unificate in Cina significa avere un audience di 1 miliardo di persone, è stato trasmesso quello straordinario balletto e anche lì il Sole sui social ha fatto vedere l'evoluzione impressionante da un anno all'altro, perché l'anno precedente fecero la stessa cosa, ma oggettivamente ti confesso, Enrico, erano un po' impacciati, no? E invece questa volta invito chi ci sta ascoltando a andarsi a ritrovare sui social gli account del Sole, era un esercizio di armonia e di eleganza, oserei dire, impressionante, che ci fa capire quanto il software evolva. Fammi dire una cosa in più, che credo possa essere utile per chi ci ascolta. Noi siamo legittimamente, giustamente, proiettati verso la Silicon Valley, e che per noi è giustamente una sorta di tempio tecnologico di riferimento. Attenzione che in Cina stanno facendo le cose in grande. C'è la Greater Bay Area, che è un'area da qualche centinaio di milioni di persone, giusto per capirci, che prende Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, dove lì sì che vogliono fare la Silicon Valley alla cinese. Lì si concentrano tutti i produttori di robot umanoidi, si concentra in realtà, credo, il 90% ad oggi della produzione di personal computer, di hard disk, la parte hardware del pianeta.
0: Sì, assieme a Taiwan siamo a dei livelli, sì sì.
1: Taiwan è la parte di semiconduttori avanzati. Sì, sì. No, il 90% dei semiconduttori avanzati è a Taiwan, ma tutti gli altri semiconduttori sono prodotti lì, cioè il 70% dei semiconduttori del pianeta, quelli che vanno sulle automobili, non sono a Taiwan, sono fatti lì. Quindi il tema che voglio dire, no, a chi ci ascolta è attenzione che non in un silenzio, ma in una molto più bassa attenzione, lì si sta creando le condizioni perché alla cinese si crei un ecosistema spaventoso sul tema dell'intelligenza artificiale e dei robot antropomorfi. Comunque io credo e auspico che tu, Enrico, nelle tue numerose attività proietterai e parlerai in futuro. C'è un bel grafico che fa vedere i robot antropomorfi e robot smart venduti nel pianeta. Quel grafico dice che c'è Cina, pochissimi Stati Uniti e pochissima Germania. Attenzione, la Germania ha Siemens, Bosch e Honeywell da parte americana, i giganti della manifattura avanzata tradizionale. Quindi sono dei segnali che ci devono alzare le antenne e le orecchie.
0: Sì, sì, in effetti nel grafico che tu menzioni c'è Unitree e Agibot, che sono i due colossi cinesi che producono già qualche migliaio di, quindi non stiamo parlando appunto di decine o di centinaia di migliaia, però qualche migliaio di prodotti che già cominciano ad esistere e a muoversi. Citiamo anche due italiane che ci provano, sono startup giovani, Generative Bionics e Oversonic Robotics, che comunque almeno per alcune applicazioni industriali vedremo dire la loro. Abbiamo concluso il primo episodio del nuovo podcast della serie Disordine, dedicato ai robot umanoidi alla conquista del mondo. Ci risentiamo nel prossimo episodio.
2: Avete ascoltato Gli umanoidi alla conquista del mondo, la nuova serie del podcast Disordine, prodotto da Il Sole 24 Ore e Radio 24. Di Giuliano Noci con Enrico Pagliarini. Cura editoriale Andrea Franceschi. Fonico di studio Valeria Bernardi. Editing e sound design Carmelo Lauricella. Design director Laura Cattaneo. Illustrazioni Giorgio De Marinis. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Producer Michele Laserra e Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con l'Eco di Bergamo, il giornale di Brescia, la provincia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 1 agosto. Domina l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Ondata di calore con punte di 39-40 gradi all'ombra al centro-nord. Sole prevalente e cielo sereno. Ci saranno anche notti super tropicali, ovvero con valori superiori ai 25 gradi poco prima dell'alba. Attenzione solo a qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
5: Una telefonata di notte,
6: una fiammata improvvisa,
7: Dio mio, adesso
6: la fuliggine,
8: tutto nero, gran fumo,
7: probabilmente una scintilla,
9: la produzione è ferma,
10: l'assicuratore mi dice chiama la Belfor,
8: grazie anche a loro
9: non si vede più nulla del disastro.
11: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda, il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro, scegli Belfor.

0: raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Sì, tu sei un'assaggiatrice qualificata di petrolio a tutti
3: no,
2: gli effetti.
3: Cioè, non qualificata, abusiva.
2: Tu sai testare, cioè quando ne bevi un goccio sai dire se è petrolio pesante, se è petroleo leggero, se quello medio orientale, quello venezuelano.
3: Preferisco Maurizio, il vino alla birra.
4: No, anch'io concordo.
2: Benissimo, perfetto. Iniziamo, va.
3: Io sono Sissi Bellomo.
2: Io sono Simone Spezia.
4: E io sono Maurizio Melis.
2: E questo è Materia.
1: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
2: Dato che l'amministrazione americana non ci lascia in pace, già l'anno scorso ci trovammo nella stagione precedente a fare una puntata speciale sull'Ucraina perché Donald Trump aveva firmato l'accordo, poi abbiamo visto, è passato un anno, non è successo quasi niente, però aveva firmato l'accordo per le famose terre rare o le materie prime critiche dell'Ucraina. Adesso ci ritroviamo qua a parlare di Venezuela e di Groenlandia, che, cara Sissi, non sono solamente una questione di quanto petrolio ha il Venezuela, quante materie prime ha la Groenlandia, no?
3: Beh, è una questione anche relativa ovviamente alle materie prime, ai combustibili, soprattutto nel caso del Venezuela, petrolio, gas, però è anche una questione di strategie militari, di controllo strategico di alcune rotte importanti e sempre più critiche, specialmente quando parliamo dell'Artico.
2: Certamente è questo e non solo, però andiamo con ordine. Parleremo del petrolio venezuelano, ovviamente, parleremo di quante materie prime effettivamente ci sono in Groenlandia, però con Maurizio Melis abbiamo naturalmente la parte scientifica. Dunque Maurizio, raccontaci un po', partendo dal Venezuela, che cos'è questo petrolio pesante, come si forma, come funziona, perché è pesante?
4: Allora, andiamo in Venezuela, più precisamente nell'Orinoco, che è un'area piuttosto vasta del Venezuela. La zona dei giacimenti è, credo, lunga 600 chilometri, una cosa del genere, insomma un'area molto, molto ampia in cui si trova questo petrolio pesante. Allora, facciamo un po' di ripasso su che cos'è il petrolio, che cosa sono gli idrocarburi in natura, no? Gli idrocarburi sono delle molecole a base di idrogeno, carburo, carbonio, e che si organizzano in catene. Il carbonio ha questa capacità di formare delle catene corte, lunghe, lunghissime, anelli e quant'altro, no? E la varietà della chimica organica è dovuta proprio a questa caratteristica del carbonio. Un idrocarburo è un idrocarburo naturale, il petrolio è una miscela di tanti idrocarburi diversi. Immaginate, diciamo, un piatto di spaghetti. Noi siamo abituati a mangiarli, sono tutti della stessa lunghezza. Immaginate invece un piatto in cui ci sono spaghetti di mezzo centimetro, spaghetti di un centimetro, spaghetti di 20 centimetri, spaghetti di un metro, alcuni ramificati, alcuni molto appiccicosi, altri invece, come dire, tengono meno il sugo.
2: Sì.
4: Mettiamola così. Allora, un idrocarburo naturale è questa roba qua. Se ci sono tanti spaghetti molto corti, è un idrocarburo leggero, un petrolio leggero, no? Potreste mangiare col cucchiaio, diciamo così. Se invece è pieno di molecole molto lunghe, diventa pesante, ci vuole la forchetta, o se sono anche appiccicosi gli spaghetti, direttamente coltello e forchetta per riuscire a mangiare. Ecco, questo petrolio venezuelano è di questo secondo tipo, quindi ricchissimo di molecole molto, molto lunghe, che lo rende denso, estremamente denso ed estremamente viscoso. Perché? Perché questo petrolio, che si è formato, diciamo, a partire da 120 milioni di anni fa, tra i 120 e i 90 milioni di anni fa, l'attuale Orinoco era un mare tropicale, basso, caldo. Per 30 milioni di anni i corpi dei microrganismi sono piovuti sul fondo di questo mare, si sono accumulati, hanno formato la roccia madre da cui poi si è formato il petrolio. La spinta delle placche tettoniche ha arricciato la superficie formando delle ondulazioni che sono delle trappole, vengono chiamate anticlinali, no? Come quando arricciate un lenzuolo e formate tutte queste pieghe, il petrolio è migrato, si è incastrato lì sotto. Quindi situazione ideale per la formazione del petrolio, che però all'epoca era un petrolio assolutamente normale. Ora, questi giacimenti si trovano a una bassa profondità che li rende anche facilmente accessibili, dai 50 ai 350 metri di profondità, e a quella profondità va molto di moda vivere

0: i batteri mangia petrolio, che si sono pappati praticamente nel corso di milioni di anni quasi tutti gli idrocarburi leggeri, l'acqua che è presente in quantità ne ha disciolti altri, quindi quello che è rimasto è questa melassa molto densa che è il petrolio venezuelano.
1: Ah, ecco, è questo qua. Quindi nel paragone con gli spaghetti, a questo punto la Sisi Belloma ci aiuta a capire se come dire, c'è qualcuno che ha coltello e forchetta, no? O se abbiamo solamente dei cucchiai e quindi non sappiamo utilizzare questo petrolio pesante. Ci dai una mano, Sisi, a capire quanto è davvero importante il petrolio venezuelano per gli Stati Uniti? Perché sono stati sollevati molti dubbi anche su questo. Qualcuno ha detto, vabbè ragazzi, ma in realtà non è così rilevante per gli Stati Uniti.
2: Ma allora, se io preferisco sempre parlare, adesso mi ha introdotto gli spaghetti, forchette, forchette e coltelli, io preferisco sempre parlare di vino quando parlo di petrolio, perché
1: chissà come mai
2: ma forse perché mi piacciono anche gli spaghetti, sì. Non ti preoccupare. No, perché effettivamente dire petrolio è un termine generico, l'abbiamo capito benissimo adesso con Maurizio che ci spiegava, ci sono vini più o meno pregiati, vini rossi, vini bianchi, vini da taglio, ecco. Questo mi sembra sempre un esempio molto appropriato per dire sì, gli Stati Uniti hanno un'enorme produzione di petrolio, ormai sono un paese che produce come non ha mai prodotto prima nella storia un altro paese al mondo, sono vicini a 14 milioni di barili al giorno, hanno una produzione immensa che da sola basta e avanza per avere un forte controllo anche sul mercato globale. Però gran parte di questo petrolio americano è un mix molto sbilanciato, molto di questo petrolio è quello derivato dai siti di shale oil, è petrolio leggerissimo, sull'estremo opposto rispetto a quello venezuelano, se vogliamo, è molto leggero, molto facile anche da lavorare, con un'ottima resa in termini di benzine, però mancano altre qualità.
1: Ti chiedo di chiarire a chi ci ascolta, lo facciamo insieme, come vuoi naturalmente, che cosa vuol dire leggero e pesante per l'industria, perché quando hai un petrolio leggero hai una resa maggiore e prodotti diciamo più vendibili, per esempio il carburante per gli aerei, tanto per dare un'idea, che se non vado errato è il prodotto più pregiato che puoi tirar fuori dal petrolio.
2: Il prodotto più leggero è la nafta.
1: Ok, perfetto.
2: Però sì, siamo abbastanza nella parte
0: la
2: alta.
0: Benzina, qui torniamo alla parte scientifica, la benzina è la parte liquida più leggera del petrolio, più leggera della benzina ci sono i gas volatili.
1: No, ma non in termini di leggerezza, in termini di pregio,
2: dipende sempre molto anche da aspetti economici del mercato, okay, dipende anche dalla domanda, dall'offerta, certo. non è una cosa
1: il tema però
2: assoluta.
1: È la resa, no? Il tema però è la resa.
2: Uno dei temi è la resa, che ovviamente raffinare un petrolio più leggero è anche più efficiente, più economico, quindi certo. C'è una considerazione economica anche in quello. Poi non andiamo ad addentrarci in nicchie di produzione, in nicchie di prodotto, perché lì veramente entrano in gioco un sacco di fattori. Sì. La realtà è che servono un po' tutte le qualità di petrolio in realtà, e soprattutto è funzione anche dal tipo di impianti che hai per la raffinazione. Adesso gli impianti più complessi, generalmente di costruzione un po' più recente, sono molto flessibili, sono molto in grado di variare la propria dieta, se vogliamo tornare nei paragoni alimentari. Altri impianti meno sofisticati sono molto meno flessibili, molto più condizionati al flusso di un certo tipo di petrolio piuttosto che un altro. Storicamente quelli statunitensi, soprattutto sulla costa del Golfo, erano attrezzati per lavorare petroli pesanti, anche per la vicinanza del Venezuela, oltre che del Messico, che in parte per esempio il petrolio Maya è di qualità abbastanza pesante, non pesante come quello venezuelano, però anche quello è un greggio pesante. E gli Stati Uniti importavano più di 1 milione di barili al giorno di petrolio dal Venezuela tanto tempo fa, nell'altro millennio. E poi man mano ci sono stati gli sviluppi che sappiamo, politici, geopolitici, le sanzioni e quant'altro, e quindi la dieta americana non è cambiata, che diceva beh, tanto abbiamo tanto shale oil e ciao. No, hanno cominciato a importare comunque dal Canada, per esempio, che è un altro paese dove viene prodotto le famose sabbie bituminose della,
1: quindi
2: dell'Alberta.
1: Gli serve nel mix agli Stati Uniti questo petrolio,
2: nel mix avere un qualche cosa ti serve, tanto più quanto più hai una serie di impianti di raffinazione che sono tarati per lavorare con efficienza quel tipo di petrolio.
1: Sì, volevi aggiungere qualcosa, Maurizio?
0: Sì, sì, no, sì. Tra l'altro il petrolio del Canada è ancora più denso, credo, di quello venezuelano, e comunque è proprio il fratello geologico del petrolio venezuelano, sono molto simili i due. In generale ricordiamoci che il petrolio pesante costa meno, quindi se tu hai costruito un impianto per raffinare il petrolio pesante, tendenzialmente vuoi raffinarci il petrolio pesante perché è il massimo della resa. Ciò detto, tornando agli spaghetti, cosa succede quando è un petrolio pesante? Che devi spezzare quegli spaghetti troppo lunghi, e ci sono una serie di processi addizionali, tra l'altro nel caso del petrolio venezuelano bisogna anche togliere i solfuri, sono abbastanza inquinato, e poi ci sono una serie di processi, il reforming, il cracking, l'idrocracking, l'alchinazione, eccetera eccetera, che servono a renderlo, diciamo, artificialmente un po' più leggero. Quindi flessibilità è possibile per diciamo quegli impianti che sono capaci di raffinare il petrolio pesante. Per gli impianti che sono capaci di raffinare solo quello leggero c'è poco da essere flessibili, diciamo.
1: Un ultimo punto sul Venezuela e poi passiamo alla Groenlandia, ed è per te, Sissi. Si è molto detto, e quello che abbiamo letto è: non è così facile far riprendere l'attività petrolifera in Venezuela, e non è detto nemmeno che alcune delle compagnie americane, soprattutto quelle che se ne sono andate, abbiano voglia di tornare, perché c'è chi è rimasto come Chevron, ma altri, anzi l'unica che è rimasta in realtà, ma altri se ne sono andati. Cosa...
2: L'unica americana che è rimasta,
1: sì, l'unica americana,
2: perché
1: certo.
2: C'è stato il periodo in cui il regime di Chavez ha cominciato ad espropriare, a imporre, a ricattare le compagnie petrolifere presenti nel paese. Alcune hanno deciso di andarsene, anche sbattendo la porta e anche subendo degli espropri, per cui non sono state ancora ripagate. Una di queste è Exxon, però altre compagnie scesero a patti e rimasero, e tra queste compagnie ci sono anche compagnie europee, c'è l'italiana Eni, c'è la spagnola Repsol. Insomma, la presenza di un'industria petrolifera in Venezuela c'è ancora, e questo è una base da cui ripartire, perché per esempio la Venezuela se ne parla meno, ma oltre a petrolio e gas ha anche un territorio ricco di metalli, di minerali, di oro, e però lì siamo a livelli veramente più che disastrati. È già abbastanza disastrata l'industria petrolifera, e questo non solo per effetto delle sanzioni, perché anche decenni di gestione corrotta, dissennata, da parte di durante la presidenza di Chavez prima e di Maduro poi, hanno effettivamente compromesso molto l'attività. La compagnia petrolifera nazionale PDVSA è veramente al collasso, tra l'altro anche in termini di personale hanno perso molti tecnici specializzati, molti ingegneri, che ha lasciato il paese, e quindi insomma ricominciare richiede come minimo forti investimenti, ma richiederebbe, e questa è la parte veramente complessa, che si avesse una stabilizzazione anche della situazione politica, sì, contrattuale, una certezza dello scenario in cui si investe, perché sono investimenti quelli nei settori delle materie prime e tutte, che richiedono molti anni, una pianificazione e un impegno lungo prima di poter essere ripagate dai profitti, e nessuno se la sente davvero lanciarsi in avventure come Venezuela o la Groenlandia se non ha quantomeno una certezza, certo, di un orizzonte temporale adeguato. Sì. Ecco, detto ciò, insomma, Exxon se n'è andata, ha già detto chiaramente a Trump di considerarla uninvestable, non investibile. Trump si è abbastanza arrabbiato.
1: Vedi. Allora, tu già citavi la Groenlandia, l'altro grande punto, come sappiamo perfettamente, gli Stati Uniti ci hanno messo gli occhi, il presidente americano non ne ha fatto mistero, addirittura non è stata esclusa l'opzione militare, si è parlato di una possibilità di acquistare la Groenlandia, che è anche qua ricca di materie prime, ma quanto sfruttabili? A questo arriveremo. Intanto, Maurizio, raccontaci questa Groenlandia, come mai è così ricca di materie prime?
0: Eh sì, diciamo che la Groenlandia è uno dei gioielli del pianeta dal punto di vista mineralogico, dal punto di vista scientifico. Pensate che proprio in Groenlandia sono state, per esempio, trovate le più antiche tracce di vita sulla Terra. E quasi sempre dove trovi queste tracce è una zona molto ricca di minerali, perché vuol dire che sei su un terreno estremamente antico. Ne abbiamo parlato già ai tempi dell'Ucraina. La Groenlandia, insieme all'ovest dell'Australia, sono due delle zone della Terra in cui si trovano in assoluto le rocce più antiche. Parliamo di rocce che hanno 3,8-3,9 miliardi di anni. Voi considerate che le prime rocce si sono formate allora. Quell'epoca la Terra non aveva continenti come ce li aveva oggi, era una distesa di lava solidificata, una roccia molto simile a quella dei fondali oceanici, e circa 4 miliardi di anni fa sono comparse le prime isole, diciamo, di materiale continentale che galleggiavano su questo mare di basalto. Tra queste c'è proprio l'attuale Groenlandia, che è andata in giro per 4 miliardi di anni, spostata dai movimenti tettonici, si è girata tutta la superficie terrestre.
1: Quindi ciascuno legittimamente ne può rivendicare il possesso, perché in fondo era in giro.
0: È passata sotto, da quella latitudine è passata, diciamo, se n'è andata in giro per 4 miliardi di anni, durante i quali è stata stirata, schiacciata, bollita, raffreddata, ribollita, eccetera, eccetera. Cioè sono stati 4 miliardi di anni di tempo perché i fenomeni geologici che portano alla concentrazione di minerali e quindi alla formazione di giacimenti hanno potuto lavorare. Ricordiamo appunto che quando il magma fuoriesce è un miscuglio di tutti i minerali assolutamente indistinto, ci vogliono molti milioni di anni di processi come riscaldamenti, raffreddamenti, acqua calda che passa, eccetera, eccetera, per separare e riconcentrare i minerali da qualche altra parte, formando i famosi giacimenti. Tanto per dirvi, tra 150 milioni di anni fa, nelle sue varie migrazioni, la Groenlandia, che fa parte, diciamo, attualmente di fatto è saldata alla placca canadese, ok? Tra 50 e 100 milioni di anni fa è passato su un punto caldo, quello che si trova oggi in corrispondenza dell'Islanda. Provengono dalla profondità della terra, dal mantello inferiore, dei pennacchi di magma che risalgono, sono delle strutture stabili per miliardi di anni, e tutto quello che ci passa sopra ne porta la traccia. Quegli archi di isole che si vedono spesso negli oceani, per esempio, sono formati da questi punti caldi. L'Islanda è questo. Ecco, allora immaginate di prendere un foglio di carta, disegnarci sopra la Groenlandia e passarlo pian piano sopra una candela.
1: Sì.
0: Per 50 milioni di anni questo è successo, quindi è stato bollito per l'ennesima volta tutto, e questo ha creato questi contesti veramente estremamente ricchi. Io qua c'ho un elenco di materiali, se volete, ma finiamo la puntata, si fa prima a dire quelli che non ci sono. Si trovano in gran parte nel sud, dove ci sono le rocce più antiche e le più antiche testimonianze di vita, e dove anche le condizioni climatiche sono un po' meno tragiche di quello che si trova, diciamo, tra i 60 e 70 di latitudine. Ancora ci siamo sopra, le situazioni diventano veramente drammatiche.
1: Sì. Chissà se ci sono anche, l'ho scoperto da un pezzo di Marco Masciaga sul Sole 24 Ore qualche giorno fa, se ci sono il samario, il gadolinio, il terbio, il disprosio. Io ho una grande passione per questi oggetti. Allora, sì, ma quante materie prime ci sono davvero in Groenlandia, ossia, diciamo, discretamente accessibili?
2: Stavo già per rispondere, sì, ce ne sono tante, tantissime. Poi hai detto discretamente accessibili. Discretamente accessibili è un altro discorso. È un paese, è probabilmente il paese al mondo con le condizioni più difficili in assoluto per operare. E non solo per il clima freddissimo, sappiamo bene che la Siberia.
1: Occhio che se dici paese si offende la Danimarca.
2: Hai ragione.
1: Territorio autonomo.
2: Hai assolutamente ragione. È uno dei luoghi.
1: Ci ascolta l'ambasciata.
2: Ho sbagliato, mi copro il capo di cenere. È un territorio tra i più difficili in assoluto dove operare, non soltanto per le condizioni climatiche, che ci sono altri posti dove un'industria mineraria esiste, come pensiamo alla Siberia in Russia, è un territorio in cui si estrae da sempre nickel, platino, palladio, petrolio, gas, quant'altro. Quindi non è tanto e solo il clima, ma è l'assoluta scarsità di infrastrutture. La Groenlandia praticamente non ha strade o quasi basi, ha un solo aeroporto, piccolo peraltro, soprattutto la parte cargo, ha un solo porto commerciale con una capacità di in and out, insomma di container e di attrezzature molto limitata. Qualsiasi iniziativa nel campo minerario avrebbe bisogno, ecco, mentre in Venezuela parlavamo di un quadro politico stabile eccetera eccetera, qui parliamo di Europa, e il problema è invece un quadro degli investimenti infrastrutturali, degli atti preliminari, insomma, sì. Le poche attività che ci sono minerarie attive, pochissime, sono in condizioni pazzesche, con gli operai che devono cambiarsi di turno e fare 8 ore di nave dalla capitale per raggiungere la miniera, arrivare in elicottero, cosa che puoi fare soltanto nei periodi in cui il tempo è decoroso, e dico decoroso perché veramente stiamo parlando di decine e decine di gradi sotto zero, con tempeste di neve, di ghiaccio, insomma, sì. Capisci che, per carità, poi si può fare tutto, ma non aspettiamoci un orizzonte breve.
1: Sì. Anche qua come lo stesso discorso del Venezuela, cioè gli investimenti che sono necessari per, diciamo, ovviamente qua parliamo di dimensioni presumibilmente diverse in termini di investimento, di necessità e di tempi di lavoro.
2: Allora, il Venezuela ha un'industria petrolifera, sì. Disastrata, ma ce l'ha. La Groenlandia si sa da sempre che ha una ricchissima varietà di minerali, e anche minerali che adesso sono, sì, molto ricercati e interessanti, le terre rare famose, sì, di cui parliamo tanto, e più una serie di altri minerali critici come il tungsteno, il vanadio.
1: Sì, aspetta un attimo, sì. Maurizio, ma che roba c'è dunque in questa Groenlandia? Avevi la lista là, hai tutta la lista.
0: Allora, l'elenco è veramente impressionante. Buona parte delle terre rare sono presenti appunto nel sud, in quella zona, la zona più interessante sembra essere quella, direi, no? La punta, sì, a sud della Groenlandia. Ma ti faccio le niobio, zirconio, tantalio, aftio, itrio, litio, berillio, uranio e torio, grafite, argento, zinco, piombo, nichel, cobalto, tutti i platinoidi, l'oro, ferro, titano, vanadio, gemme, rubini e zaffiri. Vabbè, non lo so, okay.
1: Mi pare.
2: Però ci sono due cose che sono, sì, abbastanza relativamente vicine ad arrivare dalla Groenlandia. Una è la grafite e l'altro è il molibdeno. Il molibdeno in particolare, hanno appena rilasciato un'autorizzazione, una licenza estrattiva in un deposito che si chiama Malmberg, sembrano quei nomi da, sì, mobili dell'IKEA.
0: Vabbè, neanche ci provo.
2: Beh, ci sono già accordi perché le forniture vadano in Europa,
1: vedi?
2: Alla finlandese Outokumpu e anche qualcosa alla Cogna Acciai Speciali italiana.
1: Perché il molibdeno serve per...
2: Il molibdeno serve per leghe d'acciaio.
1: Che probabilmente ne avevamo parlato quando abbiamo fatto la puntata dell'acciaio, ma non riesco a ricordarmi tutte le
2: materie. Però è considerato materiale critico e nell'elenco dei materiali critici è una delle tantissime materie prime dominate dalla Cina e una delle materie prime interessate da restrizioni all'export dalla Cina. Ecco, però in questo caso l'Europa è più avanti degli Stati Uniti nell'aggiudicarsi queste risorse, così come quelle di grafite, che c'è un altro deposito a Mizzoc dove ci sono finanziamenti europei, dove c'è un appoggio da parte della European Raw Materials Alliance. L'Europa in qualche caso ha piazzato dei colpi qua e là, soprattutto in Groenlandia.
1: Sì, c'è anche una questione legislativa, politica e regolamentare che riguarda l'estrazione mineraria in Groenlandia, no?
2: Tra le varie difficoltà, ma questa forse è la maggiormente superabile, perché basterebbe che il Parlamento decidesse, il Parlamento del territorio, perché in questo caso stiamo parlando proprio delle decisioni di Nuuk, dove dal 2021 hanno imposto una legislazione anche molto rigida per quanto riguarda le estrazioni minerarie, che vieta di estrarre quando ci sono quando c'è una presenza al di sopra di una certa soglia di uranio. L'uranio non l'abbiamo forse nominato, ma effettivamente la Groenlandia è piena di uranio, che è un altro metallo critico che assolutamente è nel focus di quasi tutti, perché l'uranio, ahimè, tra Russia e paesi africani instabili, Ecco, però non si può estrarre questo, blocca in gran parte anche le operazioni relative alle terre rare, perché dove ci sono terre rare, le terre rare sono quasi sempre associate ad altro, e nel caso della Groenlandia spesso sono associate all'uranio, e quindi per esempio ci sono due interessanti depositi già analizzati, già con studi di fattibilità, quindi insomma non sono, ah sì, forse ci sono le terre rare, sì. Ci sono, anche qui se volete vi do i nomi, me li sono scritte, Kvanefjeld,
1: ottimo,
2: l'avrò pronunciato malissimo, sì. Credo scusa agli eventuali danesi in ascolto, sì. Che è partecipato al 10% del progetto da una società cinese, Shenghe, e poi c'è Tambriz, dove invece gli americani sono abbastanza attenti, hanno già concesso anche dei finanziamenti, e quello, sì. Il deposito di terre rare che interessa molto gli Stati Uniti, però in entrambi i casi, e in particolare Kvanefjeld, quello in cui sono i cinesi, quello è fermo dal 2021 per via di questa legge, sostanzialmente
1: per via di questa legge. Bene, allora ragazzi, io vi ringrazio per questa puntata speciale. Noi torniamo tra l'altro con una nuova stagione di Materie in primavera. Siete pronti?
0: No,
1: assolutamente. Vabbè, però saremo pronti al momento giusto, saremo pronti, non vi preoccupate.
2: Noi siamo degli ottimi improvvisatori, abbiamo risorse, recitiamo a soggetto,
0: non minerarie ma di altro tipo,
2: a soggetto.
1: Allora, grazie a tutti, ci sentiamo in primavera con l'episodio, la stagione classica, per così dire, di Materie. Tutti gli altri episodi li trovate.
2: E
1: dove?
2: Tornano le rondini e torna anche Materie.
1: Tutti gli altri episodi li trovate ovviamente sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su tutte le principali piattaforme. Abbiamo parlato di tantissime materie prime. Maurizio, dimmene una, a caso.
0: Il pane.
1: No, non è vero, è il grano. Ma non è una materia prima, il pane. Dai.
2: No, Sapientino, non fare così.
1: Dai, ciao.
3: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
5: Ma io sì.
4: Fede, ma dove sei?
5: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
4: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
5: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
4: Con il meglio di Non mi capisci.
5: Il meglio delle nuove generazioni.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
14: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
16: Sono le 9.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Ancora scossa ai campi Flegrei, 21 i feriti, oltre 20 le famiglie sfollate. Crisi dei migranti a Ceuta, 57 morti, scontro Roma-Madrid per il blocco di Schengen. Trentenne precipitata a Tor Bella Monaca, ha fermato il compagno per femminicidio. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. È stata una notte difficile per gli abitanti di Pozzuoli, epicentro della scossa di magnitudo 4.7 di ieri sera nell'area dei campi Flegrei. Tanti cittadini hanno deciso di restare in strada e ci sono state anche altre scosse intense. Oltre 20 feriti, 22 i nuclei familiari sfollati. Il comune di Napoli e Pozzuoli hanno attivato le aree di accoglienza di via Terracina del palazzetto sportivo. E sono almeno 57 i migranti morti nel tentativo di entrare nell'enclave spagnola di Ceuta in Marocco e l'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna.
18: La progressiva normalizzazione della crisi migranti a Ceuta con la fine degli ingressi di massa nell'enclave spagnola e il progressivo rientro di decine di migliaia di loro in Marocco a partire dal pomeriggio di ieri porta alla crisi sul terreno del dibattito politico interno spagnolo e internazionale.
19: Una violazione della integrità territoriale di Spagna.
18: Il premier Federico Sanchez, volato ieri nell'enclave in territorio nordafricano dove è stato contestato dalla popolazione, ha condannato la violazione dell'integrità territoriale della Spagna ma ha evitato di innescare polemiche dirette con la Marocco, scaricando le colpe sulle mafie che gestiscono i flussi dei clandestini. Sulla crisi è planata l'amministrazione americana col presidente Trump che ha usato l'esempio iberico per prospettare scenari simili in caso di vittoria Dem alle elezioni e il Dipartimento di Stato che accusa Madrid di incentivare l'immigrazione illegale di massa in Europa. Ore prima la crisi era già diventata continentale dopo che Finlandia, Svezia e Danimarca avevano rilanciato la proposta italiana di chiudere l'area Schengen alla Spagna. I punti fermi restano due. Schengen prevede già regole specifiche per Ceuta e l'altra enclave Melilla. Chi parte da lì viene filtrato. In secondo luogo, i trattati europei non prevedono che un paese membro possa venire escluso da Schengen. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
16: Il presidente americano Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni, mentre sono 9 le vittime del raid russo a Kiev. Svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, 30 anni, trovata morta il 13 luglio nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, dopo essere precipitata da un terrazzo condominiale. Fermato per femminicidio il compagno Mohamed Trabelsi, 40 anni, i testimoni hanno riferito di una violenta lite tra la vittima e il suo assassino sulle scale del palazzo dove i due vivevano. Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ondata di caldo oggi, bollino rosso in 19 città, domani in 23 ed è bollino nero sulle autostrade.
20: È previsto per questa mattina il picco massimo di traffico su strade e autostrade, bollino nero nel primo weekend di maxi esodo estivo. ANAS prevede bollino rosso, un gradino meno, oggi e domani al pomeriggio, solo giallo domani mattina. Autostrade per l'Italia prevede rosso anche domani mattina sulla sua rete verso le località turistiche, meno traffico solo a partire da domani pomeriggio. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti è attivo oggi dalle 8 alle 22 e domani dalle 7 alle 22. Oltre al traffico, gli automobilisti devono affrontare un prezzo dei carburanti ai massimi di quest'anno, 1,995 la benzina self nei dati Mimit di ieri, mentre il gasolio, che aveva toccato il record storico lunedì scorso, 2,185, è poi sceso ai 2,080 di ieri per effetto dello sconto accise di 17 centesimi messo dal governo fino al 6 agosto. Alessandro Arona, Radio 24. 24, il Sole 24 Ore, Roma.
16: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo, Lauricella e regia. Zora 24 torna alle 10.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: I podcast originali di 24 ore podcast.
4: La faccia da tonno. Vado un attimo in bagno, tonno e te la mostro.
5: Eccoci! E vai!
4: Va bene.
5: E partiamo con una bella battuta di Giampaolo Musumeci.
4: No, le mie non sono battute, sono freddure.
5: Molto, molto,
4: cioè, l'intento è farti correre un brivido lungo la schiena.
5: Esatto, allora ci riesci quasi sempre.
4: Perché fa caldo? Mica come nello spazio, dove c'è lo zero, meno 273 gradi, corretto?
5: Dipende.
4: O è zero assoluto?
5: Dipende. Se io ti dicessi, il Medio Oriente ha il petrolio, la Cina ha le terre rare, tu cosa mi risponderesti, Giampaolo?
4: 1992, Deng Xiaoping, leader cinese che fotografa molto bene la situazione e dice: ragazzi, noi siamo avanti e tutti e voi dovete solo correre.
5: Ebbene, 30 anni dopo, quella frase è diventata politica estera. Crisi industriale e accordi internazionali d'emergenza. Oggi la stessa cosa, caro Giampaolo, si applica alle risorse non solo terrestri, ma anche quelle oltre l'atmosfera.
4: Cioè, mi stai dicendo che stiamo parlando della corsa all'oro, caccia all'oro, come si chiamava quella di Zio Paperone, quella del Klondike? La corsa all'oro. Chiamiamola corsa all'oro spaziale.
5: E allora benvenuti nella nuova geopolitica delle risorse fra terra e cielo.
4: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, come sapete, ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
5: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
4: Il futuro del pianeta Terra.
6: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
4: Questa è l'unica puntata in cui siamo partiti da un qualcosa avvenuto così lontano nel tempo, 1992.
5: È vero, eppure così attuale.
4: Tu cosa facevi nel 1992?
5: Vuoi la verità?
4: La verità è che stavi già cantando.
5: Io cantavo heavy metal nel 1992.
4: Sì,
5: cantavo
4: heavy metal. Lo sa.
5: Chi ci segue lo sa.
4: Io nel 91-92 mi iscrivevo a economia e commercio.
5: Ecco, capisci la differenza.
4: Sai perché mi sono iscritto a economia e commercio?
5: Vai.
4: Per fare economia.
5: Non commercio?
4: No, per fare economia tutti i giorni. Cioè, i giornalisti freelance che studiano economia e commercio lo fanno per poi, insomma, hai capito cosa intendo?
5: Ho capito.
4: Era un'altra freddura comunque.
5: Perfettamente. Quindi avrei voluto non
4: puntata,
5: capire, esatto.
4: Così un po'.
5: È l'ultima puntata di questa stagione, sì. Ma non meno importante, Giampaolo, perché parleremo di risorse fisiche, ma anche, come piace a te, di risorse immateriali, che oggi tra terra e cielo costituiscono evidentemente una leva di potere, sì, geopolitico.
4: Allora, facciamo una gara.
5: Vai.
4: O un gioco, un test, un quiz, decidi tu. Qual è il forziere più ricco che esiste sulla faccia della terra? Devi dirmi un'area geografica, un paese, una regione.
5: Guarda, conoscendoti io butterei lì il continente africano.
4: Beh, tutto il continente è alla faccia, cioè,
5: hai ragione.
4: Sono,
5: beh,
4: 200, sono esatto. Un po' troppi continenti. No, hai ragione. In realtà stavo pensando che avresti potuto sdrucciolare sulla Groenlandia, visto che ne ho già parlato. In realtà è la Repubblica Democratica del Congo. Non ho scelto questo paese perché ci ho lavorato per parecchi anni, ma perché davvero è un forziere a tutti gli effetti. Oltre l'80% del cobalto a livello mondiale, praticamente il monopolio del coltan, columbite e tantalite sempre a livello mondiale. Poi c'è oro, diamanti, petrolio, litio, silicio, gas naturale, petrolio. Pensa una cosa, lì c'è. Cioè, pensane una.
5: Il disprosio e il terbio.
4: Bravissimo, ci sono. Stai citando le terre rare, che tanto rare non sono. Insomma, terre rare, minerali critici, idrocarburi. Il Congo è qualcosa di incredibile, è un unicum a livello mondiale. Ma perché te ne parlo e proviamo a fare questa comparazione tra quelli che saranno gli scrigni celesti che tu mi in qualche modo mi illustrerai, immagino, tra faccia nascosta della Luna, asteroidi, Marte, insomma, poi mi dirai tu. Perché la Repubblica Democratica del Congo è un caso di studio eccezionale. Innanzitutto perché la Cina è stata molto lungimirante.
5: Certo.
4: E ha detto: se il mio obiettivo è avere la filiera completa delle terre rare e dei materiali critici, io vado innanzitutto in Congo. E così ha fatto. È presente da decenni, ha appalti degni di questo nome, in cambio ha dato qualche infrastruttura, qualche stadio di calcio, un po' di strade, eccetera. Però il punto è che in Congo si è sviluppata quella che potremmo chiamare un appetito asimmetrico. Non è un concetto di geopolitica,
5: okay.
4: Me lo sto inventando adesso,
5: okay.
4: Però secondo me rende abbastanza bene l'idea. Cioè, chiunque abbia tanto pelo sullo stomaco, una piccola o grande milizia, la necessaria malizia per poter contrabbandare piccole e grandi quantità di minerali critici, può mangiarsi una fetta di questa torta gigantesca che si chiama Congo. E lo puoi vedere guardando le milizie che sono presenti, puoi vedere guardando le compagnie estrattive minerarie che arrivano da mezzo mondo, dal Canada fino all'Australia, passando appunto per la Cina. Puoi vedere addirittura dei singoli freelance, sono dei broker che contrabbandano in coltan, per esempio. Ecco, questa asimmetria deriva proprio dalla conformazione geologica, storica e militare di questo paese, della Repubblica Democratica del Congo, che ha un sacco di sfighe, e forse la sfiga principale è proprio la sua ricchezza. E c'è una folta letteratura, una fiorita letteratura, che parla del fatto che quando un paese è troppo ricco,
5: sì,
4: quella ricchezza è inevitabilmente la sua dannazione. Pensa a tutti i paesi del Golfo,
5: vero.
4: Anzi, Medio Oriente allargato, Iraq, tutto il petrolio, tutta quella ricchezza, se non c'è un'adeguata struttura statale, regole vigenti e quali attori possono entrare o meno, beh, diventa veramente un disastro. E vorrei che tu mi portassi nello spazio, perché io ho la sensazione che, complice quella fisicità estrema e quella difficoltà di arrivarci, beh, non avremo una situazione stile Congo, mi auguro.
5: In realtà, per certi versi, e parto dalle regole che hai menzionato verso la fine, la situazione è molto simile, ma ci arriveremo. Come sai, le regole spaziali devono essere riscritte perché i trattati che oggi appunto normano lo spazio hanno qualche anno sulle spalle, forse un po' troppi. Ma vorrei intanto tornare al disprosio, al terbio che ho nominato poco fa, e tu giustamente li hai definiti terre rare. Allora, ricordiamolo, lo abbiamo già fatto in questo podcast. Le terre rare, come stavi dicendo, non sono rare. Sono 17 elementi chimici particolarmente importanti per la tecnologia contemporanea e anche quella futura. Sono alla base dei magneti ad alte prestazioni per le auto elettriche, per esempio. Sono alla base anche delle turbine eoliche, dei sistemi militari, quelli più avanzati. Ebbene, non sono così rare, però sono concentrati in alcune zone geografiche e soprattutto il processo per estrarli ha un altissimo impatto ambientale. E oggi, diciamoci la verità, tendenzialmente tutta quella filiera è gestita, se non da sola, soprattutto dalla Cina.
4: Ci sto leggendo oltre il 90%.
5: Esatto, addirittura sto leggendo che entro il 2035, cioè dopodomani, la Cina è proiettata a fornire oltre il 60% del litio e del cobalto raffinati, l'80% della grafite per batterie e degli elementi delle terre rare, e circa il 70% del manganese per le batterie. Insomma, stiamo parlando, se non di un monopolio, di una mano su una risorsa che sarà la risorsa del futuro.
4: È molto vero quello che dici, tanto che stavo pensando che se noi, e lo abbiamo fatto anche in passato, guardassimo a quelle che sono le dinamiche fondamentali della competizione tra Stati Uniti e Cina, spesso abbiamo ribadito che da una parte c'è la dinamica militare, cioè l'esercito americano è infinitamente più potente e più preparato di quello cinese, almeno per il momento e per molti anni a seguire. Il dollaro per il momento rimane la valuta più potente. A questo punto abbiamo un asset che sarà sempre più importante, che è la filiera delle terre rare, che è totalmente appannaggio della Cina, perché qualsiasi sviluppo tecnologico non può prescindere dalla filiera delle terre rare. E lo stesso sviluppo delle AI, che adesso è qualcosa che, con la quale dobbiamo fare i conti e che sta sempre più diventando un asset strategico nazionale, ebbene la Cina è avanti tutto, quindi forse potremmo aspettarci un momento di cesura storica in cui il Pechino si renderà conto che non c'è bisogno di sviluppare tutto quell'esercito che stanno facendo, che forse non c'è bisogno di de-dollarizzare il globo, perché alla fine hanno un vantaggio competitivo gigantesco e un vantaggio industriale incredibile.
5: Perfettamente d'accordo, e soprattutto non a caso stanno guardando allo spazio, lo raccontiamo spesso qui, con grandissima insistenza e anche determinazione. Perché? E qui ti riporto davvero oltre il cielo. Perché, per esempio, rimanendo alle terre rare, tu sai molto bene che la regolite o il regolite, cioè la polvere superficiale, la polvere della Luna, contiene elementi delle terre rare. Ma quello che rende la Luna, per esempio, strategicamente interessante non sono solo le terre rare, sono l'acqua e l'elio 3, due risorse con usi completamente diversi, entrambe concentrate particolarmente al polo sud. Guarda caso, la prossima destinazione sia del programma occidentale Artemis, ne parliamo spesso, sia del programma lunare cinese, e insomma non è una coincidenza geografica, a questo punto è una collisione di interessi programmata, chi lo sa, di certo forse determinante e determinata.
4: Io vorrei tornare sul concetto di asimmetria, o meglio, appetito asimmetrico. L'appetito non è asimmetrico, quello che è asimmetrico è come si sostanzia quell'appetito e come si sostanzia la buffata. E parlo sempre della Repubblica Democratica del Congo, che secondo me è un grandissimo esempio. Allora, qual è il problema? Citavamo l'assenza di norme, sia nello spazio che in quel far west che è l'Africa e il Congo, da questo punto di vista. In realtà dei tentativi ci sono stati. Per esempio, durante l'amministrazione Obama, con un atto che fu poi approvato dal Congresso, si cercò di porre fine a quella che era, ti ricordi, Blood Diamond?
5: Certo,
4: ecco, i diamanti
5: certo.
4: Insanguinati. Si parlava di coltan insanguinato, cioè tutta quella filiera rispetto alla quale non erano tracciabili tutti gli elementi, tutti i componenti, per porre fine al fenomeno del lavoro minorile, della schiavitù nelle miniere, eccetera, eccetera. Anche l'Europa a un certo punto è riuscita a seguire un po' questa scia, però l'ha fatta solamente sui prodotti finiti. Cioè c'è stato un tentativo negli Stati Uniti e in Europa di tracciare questa filiera, che era molto molto difficile appunto da tenere sotto controllo. Il punto è che nello spazio è vero che dal punto di vista generale la legislazione è molto lassa, è molto antica anche.
5: Vero.
4: Però allo stesso tempo non riesco a immaginarmi una difficoltà di tracciamento nella filiera nello spazio. Cioè alla fine i vettori, le rotte, è tutto verificabile, è tutto tracciabile, tutto. Non credo che possa una navicella cinese partire dallo spazio porto di Pechino, casomai esista, e andare su Marte senza che nessuno se ne accorga a portare a casa delle terre rare.
5: Certamente quello è impossibile, ma quello che per paradosso invece è ancora incerto è la quantità di risorse extraterrestri presenti laddove vuoi andare. Anche solo l'acqua. Beh, l'estrazione dell'acqua è ancora un problema di prospezione. Noi sappiamo che per esempio sulla Luna c'è l'acqua conservata sotto forma di ghiaccio, ma occorre esattamente sapere dov'è. Occorre quindi fare delle trivellazioni, dei carotaggi, per capire soprattutto quanta ce n'è, e questo evidentemente implica una questione di sostenibilità economica. Questione che riguarda tutte le risorse, cioè quanto costa estrarre le terre rare o l'ossigeno per esempio dalla regolite. C'è un clamoroso programma italiano che permette di ottenere ossigeno estraendolo dalla polvere lunare. La questione però diventa di sostenibilità economica, e stiamo parlando di costi particolarmente gravosi ancora oggi, per cui in questo momento parlare di sfruttamento delle risorse anche in situ, cioè utilizzare quello che trovi lì, o addirittura addirittura riportarle a casa, beh, ancora è fantascienza. Fra 10-20 anni ne riparleremo, ma ancora è fantascienza.
7: Perché fra 10-20 anni pensi che faremo ancora questo podcast, peraltro?
5: Io credo che questo podcast fra 10-20 anni sarà obbligatorio ascoltarlo anche nelle scuole medie
7: perché
5: inferiori.
7: Non invecchia. No, allora, visto che stai parlando di fantascienza, mi stanno venendo in mente una serie di dinamiche anche ambientaliste che fanno sì che la Cina possa sostanzialmente estrarre le terre rare in Congo con un metodo abbastanza opaco molto spesso, in Cina alla luce del sole ma senza preoccuparsi dei movimenti ecologisti, per esempio, cosa che invece in Groenlandia si è vista e parecchio, cosa che si è vista in Europa. Noi avremmo dei filoni di terre rare per esempio in Serbia,
5: certo,
7: o ce l'avremmo nel nord Europa, ma visto che è molto costoso, molto inquinante dal punto di vista ambientale, diciamo che i teatri che abbiamo nominato si sono attrezzati per dire no. Facciamo un bilanciamento tra quella che è l'attenzione per il territorio, per la natura, eccetera, eccetera, e l'esigenza economica. Nello spazio vedo questo molto, molto più facile, nel senso che dubito che fra 20-30 anni ci sarà un movimento ambientalista marziano che vorrà no, il rispetto della...
5: Non a caso, e qui contraddico quello che ho appena detto rispetto alla fantascientificità di questo orizzonte, beh, non a caso la società finlandese Blue Force nel settembre 2025 ha firmato un accordo con la startup Interlune americana per acquistare fino a 1000 litri di elio 3 lunare all'anno, valore di circa 300 milioni di dollari. Stiamo parlando di una cosa che al chilo costa decisamente più dell'oro. Oggi l'elio 3 sulla Terra ha una produzione globale di pochi 15

0: mentali l'anno, costa tantissimo ed è utilizzato prevalentemente per esempio nei processi di raffreddamento del quantum computing, e presto anche il quantum computing diventerà un'attività strategica. Quando invece un domani dovessimo realizzare la fusione nucleare, oggi ancora fantascienza, beh, l'elio 3 ne costituirà il carburante, diciamo così, principale. Insomma, che cos'è l'elio 3? È un isotopo dell'elio. Immagina un giacimento, adesso qualsiasi astronomo geologo all'ascolto potrebbe picchiarmi, immagina un giacimento grosso quanto un campo di calcio,
1: sì.
0: Con l'elio 3 sarebbe sufficiente per soddisfare il fabbisogno elettrico di una città come New York per un anno e mezzo. Sulla Luna l'elio 3 è contenuto, non si sa in quali quantità, proprio nella regolita, nella polvere lunare.
1: A parte che poi verrebbe da dire, visti i tempi, stiamo registrando questo episodio in un momento di caldo e di canicola che sta attaccando l'Europa in maniera davvero massiccia, con la rete elettrica peraltro è messa molto alla prova, duramente alla prova. Quindi al di là, ma questo è una, come dire, un pensiero proprio laterale, al di là della produzione di energia elettrica green e di rinnovabili, il problema vero sarà poi adeguare le infrastrutture a tutto questo fabbisogno, perché il problema vero che abbiamo adesso è l'ultimo miglio, cioè la rete non riesce a supportare condizionatori accesi, ricarica di auto elettriche, un po' troppe domande alle AI e abbiamo interi quartieri di Milano, dove siamo noi per esempio, che vanno in blackout. Questo è un serissimo problema e ci dimostra che cosa? Che è vero che la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico vanno avanti, ma molto spesso si dimenticano, per esempio, le infrastrutture, si dimenticano dei tasselli. Quindi tu raggiungi dei picchi, delle eccellenze, metti il carro innanzi ai buoi e poi ti rendi conto che i buoi dietro sono assetati e
0: esatto.
1: devi spingere tu a mano. Questo.
0: Però vedi, anche in questo senso lo spazio ci è particolarmente utile. Ne parlavamo nella puntata precedente. Per rimanere sulla Luna, per fare in modo che i tuoi rover, i tuoi insediamenti siano perennemente alimentati, beh, devi fronteggiare la notte lunare,
1: sì.
0: 14 giorni in cui il sole praticamente non arriva. Beh, quindi dovrai aiutarti con impianti nucleari di nuova generazione. La Cina ci sta già investendo, gli Stati Uniti ci stanno già investendo, e nel momento in cui tu cominci a costruire delle infrastrutture, è vero, su un altro mondo, beh, quello che impari, quello che sviluppi,
1: certo.
0: Inevitabilmente può tornarti utile anche su questo pianeta.
1: E adesso, caro Emilio, un tema a me molto caro: le regole, il diritto, la giurisprudenza.
0: Qua mi sento
1: malissimo, malissimo. Trattato del 1967,
0: esatto.
1: Non aderisce praticamente nessuno dei colossi. Trattato Artemis sullo sfruttamento, la Luna, eccetera, eccetera. La Cina dice: manco per niente.
0: Non mi interessa la Russia, nemmeno lei. Stiamo parlando di un quadro regolamentare certamente presente, certamente in divenire, ma che di per sé ha già molti problemi. E sarà fondamentale in qualche modo trovare un accordo. Accordo che oggi a livello globale non è stato trovato, figurati nell'extramondo. Nominavi gli accordi Artemis, nel momento in cui registriamo questa puntata sono 68 i paesi che hanno aderito, l'Italia peraltro è stata una delle prime nazioni ad aderire. È una serie di principi che andranno a disciplinare l'utilizzo della Luna, per esempio condividendo tutti i risultati scientifici. In quei principi assolutamente la proprietà non è contemplata, e rispetto al trattato del 67, l'Outer Space Treaty, un po' la Magna Carta spaziale, ne abbiamo già parlato in questo podcast, la proprietà non è rivendicabile oltre la Terra.
1: Modello Antartide,
0: bravo,
1: per così dire.
0: Esattamente.
1: Cioè, l'idea è che un luogo, un limbo dal valore così alto dal punto di vista scientifico che nessuno può accampare proprietà.
0: Esatto.
1: Di proprietà.
0: Piccolo dettaglio: nel 67, come dicevi tu, chi andava nello spazio erano in due, oggi sono più di 80. Punto 2, neanche gli Artemis Accords parlano minimamente dell'appropriazione delle risorse extraterrestri, per cui insomma lì c'è uno iato regolamentare che potrebbe essere causa di ulteriori dispute, chissà, oltre la Luna. Ma attenzione, caro Giampaolo, perché da questo punto di vista manca anche un'altra cosa: la disciplina e l'evidenziazione delle risorse che io ho chiamato immateriali, rifacendomi una tua definizione di qualche puntata fa.
1: Cioè
0: l'accesso allo spazio, cioè lo spettro di banda. Per comunicare.
1: Accesso allo spazio lo capisco anche io.
0: Esatto,
1: Spettro di banda, lì inizia a zoppicare.
0: Lo spettro di banda è sostanzialmente quella risorsa finita attraverso la quale tu con un satellite puoi trasmettere sulla Terra, puoi comunicare sulla Terra. È appunto

0: risorsa finita. Ci sono delle regolamentazioni che disciplinano per esempio il fatto che tu, se ti accaparri una frequenza entro una certa data, devi necessariamente concludere, completare la tua costellazione satellitare, se no la perdi. Non è detto che tu ce la faccia a completare la costellazione. La Cina, per esempio, oggi, ma qua andiamo sull'orbita bassa, è particolarmente in ritardo con le sue due costellazioni nazionali, quelle
1: l'orbita
0: che dovrebbero...
1: bassa, intendi la stessa di Elon Musk, la stessa di Starlink.
0: Esatto, esatto. Okay. Le due costellazioni nazionali sono proprio quelle che dovranno in qualche modo competere con Starlink. Beh, loro entro fine di quest'anno devono portare in orbita centinaia di satelliti e sono molto indietro, ed entro la fine del 2029 devono completare una costellazione di 27.000 satelliti, se no perdono le frequenze. Bene, le frequenze sono un'altra risorsa immateriale. Si è scoperto poco tempo fa che Rocket Lab, diciamo così, il primo competitor dopo SpaceX, l'unico che può costruire dei razzi, dei satelliti, si è accaparrato, guarda caso, Iridium, per andare a mettere le mani sulle frequenze in banda L, che sono una risorsa limitatissima. Sta cominciando nello spazio non solo una rincorsa alle risorse fisiche, ma anche alle risorse immateriali.
1: Un'altra risorsa immateriale che adoro, se vuoi, chiamiamola riposo. Stavo pensando, ma sulla Luna,
0: sì,
1: 14 giorni di notte,
0: sì,
1: i futuri coloni,
0: certo,
1: cosa diranno? Buonanotte, e si rivedono 14 giorni dopo.
0: È probabile, ah, è probabile, ma io ti propongo.
1: Secondo me le relazioni umane saranno fantastiche.
0: Esatto, cioè, perché poi.
1: Come
0: sai,
1: fai? Beh, poi è vero che 14 giorni di seguito.
0: E poi sono 14 giorni, sì, di luce, però, esatto, esatto, esattamente.
1: Ma nei 14 giorni poi di luce non dormi?
0: Teoricamente no, ah, teoricamente no. Cioè, non so dove tu voglia portarti.
1: No, non so, stavo pensando che sarà faticosissimo vivere sulla Luna. Io credo che rimarrò sulla Terra.
0: Tu sai che noi abbiamo promesso che le prossime puntate di questo podcast noi le registreremo dal prossimo insediamento lunare, dal Moon Village. Noi saremo là a registrare delle, a questo punto, di puntate di geopolitica della Terra, perché
1: certo,
0: saremo là.
1: Lo spazio.
0: Esatto.
1: Guarda, io penso che mi iscriverò a un corso di catechismo.
0: Io non dico più niente.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato.

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone. Possibilità. Osservatore.
2: Esiste la sua versione della realtà.
3: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
4: Da ragazzina avevo una stanza minuscola e dentro quella stanza c'era sempre musica. Non l'ascoltavo soltanto, la usavo proprio per cambiare stato fisico. Ci sono canzoni che ancora oggi, appena partono, mi modificano il respiro. E questa cosa mi ha sempre colpita.

0: Ma è possibile che una vibrazione invisibile nell'aria riesca a entrare così profondamente dentro di noi? Mi ricordo una sera in particolare. Stavo preparando un esame di fisica teorica che mi terrorizzava. Ero bloccata, di quelle sere in cui guardi la stessa pagina per 20 minuti e il cervello sembra cemento. Poi parte una canzone. Non me l'aspettavo nemmeno. Le prime note e improvvisamente cambia tutto. Il ritmo, il battito cardiaco, l'energia del corpo, perfino il modo in cui pensavo. Ed è lì che ho capito una cosa bellissima. Forse non siamo creature solide come crediamo. Forse siamo fatti soprattutto di vibrazioni. Benvenuti a Senza Saperlo, dove ogni storia personale contiene già un principio della fisica. Io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante, e oggi qui con me ci sono le vibrazioni, ragazzi. E devo dire una cosa, non potevo iniziare questo programma con ospiti più giusti, perché la parola vibrazione in fisica è una parola gigantesca, vuol dire movimento, energia, oscillazione, trasmissione invisibile. Benvenuti, certo. Ragazzi.
1: Ciao, grazie. Grazie mille per l'invito. E dici proprio bene. Infatti il concetto di vibrazione ha a che fare anche con le frequenze, gli hertz.
0: Sì.
1: E quindi in qualche modo, quando si parla di hertz e parliamo del 440 Hz, dove si accorda il La, che in realtà è stato poi stipulato in un'epoca dove hanno deciso che fosse il La tutti a 440 Hz, ma un tempo c'era che era 432, 31, 36, sì. Cambiavano per unificare un po' la cordatura generale, arrivare con gli spartiti e far suonare tutti gli strumenti allo stesso modo. Hanno poi, diciamo, bonificato 440 Hz. Mm-hmm. Sono varie teorie sul fatto che altre frequenze sarebbero meglio. Il La 432 Hz,
0: sì.
1: Dicono che sia la frequenza un po' più consona alle particelle dell'acqua, essendo noi fatti di acqua,
0: Insomma,
1: fanno meglio al nostro corpo e le percepiamo in maniera diversa.
2: Side of the Moon dei Pink Floyd,
0: sì.
2: È tutto 432, sarà per quello che è il terzo disco più venduto al mondo.
0: Wow, ma solo quello o anche altri?
1: Ci sono altri. Io una volta ho provato a suonare, perché è complicato accordarsi a 432 Hz, perché molte tastiere, magari digitali, hanno la cordatura standard, ma in acustico ho provato a fare una volta un esperimento a suonare davanti al pubblico a 432 Hz, effettivamente cambia la sensazione.
0: Erano più rapidi la percezione,
1: ma anche del suonare,
0: sì.
1: Si crea una sorta di coinvolgimento, di bolla che unifica in maniera diversa. Possono sembrare cose matte, invece
0: no,
1: è fisica.
0: Le vibrazioni, già metà esperimento scientifico e metà gruppo rock siete, no? Con questo nome.
2: Sì, il fatto che siamo insieme da così tanti anni è anche un esperimento scientifico.
0: Da quanti anni, Alessandro, siete insieme?
2: Allora, io e Francesco suoniamo assieme da quando avevamo 16 anni, quindi sono 34.
1: Non dirlo, Ale. Beh, così dai.
2: 34.
1: Non devi dire l'età iniziale.
2: No, vabbè, ma figurati, è un esperimento.
1: Uno fa subito il calcolo.
2: Con Stefano poco meno, 31 anni, sì, più o meno.
3: Sì. 31 anni e 3 mesi.
0: Wow.
2: Stefano tutti i giorni perché è meno e quindi...
0: Certo. Beh, ci sono artisti che spariscono alla velocità della luce, no? Hit, usa e getta, playlist in 30 secondi, in un'epoca in cui dura tutto pochissimo, voi siete un esperimento.
1: Siamo dei fossili.
0: Dei fossili, potete essere datati. Vi tagliano orizzontalmente e capiamo gli anni.
1: Sì,
0: così.
1: Come delle cozze in cima alle Dolomiti ritrovate.
0: Ma io voglio sapere quanto prendevi in fisica, Francesco.
1: No, poco. Cioè, ovviamente ho fatto...
0: Una manciata, quanto?
1: Tutto in costruzione aeronautica ho fatto, quindi... No, male, andava malissimo. Mi piaceva però, sai, spesso è chi te la insegna la cosa.
0: Certo,
1: quindi,
0: hai ragione.
1: Anche quello, quindi... Siamo un professore che lasciamo stare. Mi è sempre affascinato, ovviamente, però non ero. Anche la matematica,
0: sì,
1: cioè, la musica,
0: sì.
1: È tutta matematica.
0: Certo,
1: se ci pensi.
0: Certo.
1: Però facevo abbastanza schifo, in effetti.
0: Invece tu, Alessandro, ma il batterista nasce come batterista o è un trauma infantile?
2: No, guarda, hai detto bene. Invece è anche un trauma infantile, anche per una questione legata al una timidezza, in realtà, per quanto mi riguarda.
0: Ah, perché... quindi avevi bisogno di un'esplosione?
2: No, perché andavo in questi locali dove c'erano questi gruppi locali di papà e il fatto ero molto timido, quindi vedevo un personaggio dietro con sto strumento, menava come un fabbro,
0: sì?
2: Ma non doveva stare davanti perché questa cosa mi intimidiva un po', e infatti poi ho contattato Francesco.
1: Sai che trauma? Ti ricordi che era un tuo soprannome Trauma?
2: Trauma era il mio soprannome, sì. Penso un po' che bellezza.
0: Invece Stefano, ma il tuo ruolo è più invisibile o più potente secondo te?
3: Il mio ruolo è invisibile e potente.
0: Tutte e due?
3: Giusto.
0: Certo. A seconda di cosa suoni, perché tu
3: dimmi,
0: suoni.
3: Dimmi tu.

0: la lezione
1: Sì.
0: sull'atomo, come fa a stare insieme?
1: Beh, allora, intanto come fa a stare? Ci sono delle forze, forze che devi stare. È tutto un equilibrio, dunque, il vostro gruppo, come l'atomo. Bravo, lui è quello più preparato, eh?
2: Sì.
1: Io ve lo dico.
0: No, io, allora, io vanto, scusate, se lo dico qua, nel mio curriculum delle cose fallimentari.
1: Sì.
0: Di essermi stato iscritto a fisica in via Celoria per sei mesi.
1: Sei venuto in via Celoria dove ho fatto fisica io.
2: Sì. Dopo 30 anni ho scoperto sta cosa.
3: Io che non parla molto, Stefano. La prima volta
1: non parla con voi di queste cose.
2: È l'unico
1: cose.
2: Diplomato
0: perché,
2: che ha tentato di laurearsi.
0: Ma
2: noi neanche quello.
0: È appunto mollato miseramente dopo sei mesi.
1: Sì.
0: Cioè, ho capito, dovevo provare per capire
1: qual era l'altezza. Dovevi capire,
3: quello è quello colto. L'altezza, colto.
1: Vi faccio sentire una cosa.

0: Dovete sapere che io ho creato sul web, nel mio sito greysonanatomy.com, una serie risposte scientifiche alle domande delle canzoni, e quindi prendo le grandi domande, soprattutto inglesi, americane, e, delle canzoni, e rispondo con la fisica. Per esempio quelle italiane, il più grande spettacolo dopo il Big Bang è la radiazione cosmica di fondo. Non so perché abbia cantato altro lui, non lo so. Oppure a che ora è la fine del mondo, ho fatto il conto. Lui voleva la risposta di Gabura. Io okay. Cioè, come può uno scoglio arginare il mare, Battisti? Certo, c'è. La doppia fenditura è una serie di... Invece la tua canzone, la vostra canzone, dov'è? Ha una bellissima risposta, Francesco. Tu continui a chiederti dov'è la gioia, dov'è il giorno che non sprecherai, dov'è il bene che vince sull'odio, dov'è persino lo stupore. La fisica quantistica per una volta potrebbe rispondere con una domanda ancora più strana: sei sicuro che le cose che abbiano un dov'è esistano prima che qualcuno le cerchi davvero? Perché in fisica quantistica, se non guardi qualcosa, quella cosa non esiste, certo. Esiste soltanto se la guardi, se entri in rapporto con lui, con lei o con l'oggetto. Dunque, tutto quello che hai cantato, oppure dici cerco di sentire quello che non so vedere, giusto, stai spiegando la fisica quantistica, stai quasi descrivendo un esperimento. Sappiamo che qualcosa c'è, ne osserviamo gli effetti, ma non possiamo indicarne con precisione la posizione. Quindi la tua è una domanda giusta. La gioia non è dov'è, la gioia è dove collassano le possibilità quando finalmente decidi di guardarle. Ecco, finalmente io
1: abbiamo,
0: ce l'avevo qui, ce l'avevo qui da anni.
2: Ho cercato di spiegarlo anch'io per anni, sta cosa.
1: In un'epoca dove dici zio bello discoteca, ha fatto tutto fatta con l'autotune, capisci che diventa
0: certo.
1: Cioè, è un insulto un po', diciamo, al pensiero, alla parola, e questa è una grande cosa. Ti ringrazio.
2: Grazie, Gabri, mi sento
0: perché
2: più
0: adesso, sì. Infatti la smette, no, di chiederlo.
1: Lo smetterò anche
2: io. E poi il concerto fa dov'è?
3: Finito.
1: Una volta,
3: no, diremo al pubblico che non la canteremo perché abbiamo trovato la risposta.
2: Abbiamo il tuo audio.
0: Allora, Francesco, da bambino eri già ossessionato dai suoni?
1: Ah sì, tantissimo. Da piccolo io ero ossessionato, partevo anche delle visioni, quindi lasciamo stare.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè vedevi le onde?
1: Io... vedevo cose strane, non so se mi drogavano forse da piccolo per farmi stare buono. No, in realtà vedevo e sentivo, ero molto affascinato. Poi a casa mia c'è sempre stata tanta musica, quindi mio padre suonava e mi impressionava tantissimo anche e soprattutto vedere mio padre che mi guardava ma non c'era. E mi chiedevo, ma dov'è? Vedi,
0: bello,
1: dov'è?
0: Bello,
1: mio padre dov'è?
0: Bello.
1: No, nel senso che... era un qualcosa che dicevo, ma perché lo porta via così tanto? Cioè, ma dov'è? Mi affascinava. Sì. Era da qualche parte. Suonava, mi guardava, ma non mi guardava in realtà. E quindi, che per un bambino è da una parte è un dolore, perché dice, perché non mi sta considerando?
0: Sì.
1: Però suonava ed era, vedevo che era portato via da questa magia della musica, perché effettivamente è un'arte invisibile.
0: Sì, sì.
1: E non è tangibile, non la puoi toccare,
0: no,
1: però
0: certo.
1: È solo totalmente percezione, percettiva, e ti porta effettivamente a

0: qualche altra parte.
1: E invece Alessandro, quando suoni la batteria tu sei sincronizzatissimo con loro, io vi vedo e vi ho visto anche dal vivo quel famoso anno che ci siamo conosciuti, e io ho aperto il vostro concerto con un monologo alla Triennale di Milano, e io a mia volta ero stata aperta da De Gregori, quindi De Gregori e io abbiamo aperto il vostro concerto. E questo...
2: Ma quando vuoi aprire un nostro concerto sei benvenuta.
3: Forse
2: guarda,
3: noi che chiudevamo il tuo,
0: eravamo un grande artista, un po' polemico, però sì,
1: grandissimo. No, ma volevo chiederti, Alessandro, ma tu senti il loro respiro? Cioè, come ti sincronizzi anche oltre che con la musica, anche con qualcos'altro che noi non sappiamo?
2: C'è tutta una cosa silente, anche energetica, che abbiamo tra di noi quando saliamo sul palco. Mm-hmm.
1: Com'è?
2: Perché se uno di noi ha dei pensieri che lo deconcentrano da quello che è il concerto imminente, ognuno di noi la sente questa cosa.
1: Ah, sì? Certo, e come li eliminate? Questo è bellissimo.
0: Allora, suonare come il mare, no?
4: Sì, sì. L'onda. Mm-hmm. È un po' quella roba là. Devi quella capire il moto dell'onda per non subire il colpo.
1: Bellissimo. Okay. Allora, questo è un fenomeno fisico che si chiama risonanza. Spieghiamo l'interferenza costruttiva. Noi siamo onde, facciamo finta di disegnarla. L'onda ha un picco di massimo, no? E la distanza tra due picchi di massimo è la lunghezza d'onda. Nel momento incontri una persona che ha la tua stessa ampiezza, la tua stessa lunghezza d'onda, la tua onda si amplifica, diventa più alta.
0: Certo.
1: Se invece incontri qualcuno che tu sei nel picco di massimo e ha invece un avvallamento, ti abbassa. E quindi è interferenza distruttiva. Quindi quello che voi fate è applicare il principio della risonanza.
0: Esattamente.
2: Non so perché mi sento più intelligente. Io stavo.
1: Sì,
2: non mi credi.
0: Forse è una laurea d'onore.
2: Mi sa che vengo a trovarti tutti i giorni, guarda, perché forse mi fa bene.
1: E invece volevo chiedere a Stefano quanto c'è di istinto e quanto di precisione tecnica, visto che sei quello più.
2: La
3: domanda
2: io lui, no?
3: È giusta, però sì, esatto, io pongo sempre più un qualcosa di riflessivo, di studiato, di ponderato prima di far emergere comunque un istinto che c'è, ovviamente.
1: Sì.
3: Però cerco sempre di ponderarlo
1: di avere una scatola, esatto. Bello.
3: Però allora, volevo agganciarmi un attimo al discorso che facevi sulle onde, perché tu sai bene che il suono non è mai un'onda semplice.
1: Sì.
3: È un'onda complessa.
1: Sì.
3: Quindi
1: come noi,
3: e quindi
1: certo.
3: Noi come gruppo, unendo le nostre onde, creiamo appunto un suono complesso.
1: Complesso e non complicato, che è un'altra cosa. Allora, il fisico di oggi secondo me è Nikola Tesla, perché lavorava ossessivamente proprio sulle vibrazioni, sulle frequenze, sulla risonanza. E questo personaggio potrebbe essere, custodiva i segreti dell'universo, pensava in termini di energia, di frequenza e vibrazione, ed è quello che ci rappresenta di più in questa discussione. Ma ora diamo un attimo la linea alla regia e tra pochissimo torniamo qui a Senza Saperlo insieme alle vibrazioni.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati in nostra compagnia sulla 4 Milano-Venezia. Per due diversi incidenti si verificano code di 3 km tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia, e nella stessa direzione code di 4 km tra Sirmione e Somma Campagna. Per incidente si rallenta con possibili code sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, tra Firenze Sud ed Incisa in direzione Roma. Sulla 14 Bologna-Taranto si rallenta con possibili code per un incidente tra Andria e Trani in direzione Taranto. Traffico molto intenso per via dell'esodo estivo, in particolare verso le località del nord-est. Per questo appuntamento è tutto, Strade in diretta torna tra un'ora dopo.
5: Senza saperlo.
7: Onda.
8: Particella. Caos.
9: Entanglement.
10: Grayson Anatomy.
5: In ogni vita apparentemente normale succedono cose che la fisica conosce benissimo. Senza saperlo.
1: Bentornati a Senza Saperlo, io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica quantistica narrante, e oggi stiamo cercando di capire perché alcune persone non fanno solo musica, cambiano la frequenza emotiva delle persone che hanno davanti. Lo facciamo con le vibrazioni. Francesco, ti chiedo, ma tu le vedi cambiare le frequenze delle persone mentre...

0: voi cantate?
1: Cioè, beh, a livello in generale, anche non solo cantando in realtà, perché come stavamo parlando prima, effettivamente sono onde, quindi se trovi un'onda diversa, quindi accade. Il nostro lavoro è esattamente quello di cercare di sincronizzare tutti quanti su un'onda comune.
0: Sì.
1: E lo vedi, noi facciamo musica in maniera naturale, cioè vuol dire noi usiamo strumenti tutti veri, analogici e valvolari, che hanno comunque una gamma di frequenze molto più ampia rispetto a quando usi dei suoni sprettamente elettronici o campionati.
0: Ah, cosa vuol dire questa cosa?
1: È un po' come i colori.
0: Ok.
1: Nel senso, tu non c'è solo quel rosso, del rosso avrai una gamma di varie sfumature di rosso. Quindi le frequenze un po' così, cioè la frequenza può cambiare un minimo fino ad arrivare a un totale cambio totale del colore. Quindi è come dire, quando tu registri in analogico, per esempio, la gamma di frequenze che avrai è come avere sentire più sfumature di quel tipo di colori e dei vari colori, quindi hai un'immensa gamma di possibilità e che si incastrano. Spesso invece tendiamo oggi si tende ad utilizzare invece pochi colori nitidi, sono solo quelli e fine.
0: Okay. Delle altre canzoni,
1: non
0: perché,
1: altre canzoni,
0: ma perché funzionano di
1: è
0: più?
1: È proprio una questione di suono. Il suono digitale, spesso e volentieri,
2: sono dei numeri, sono dei numeri messi insieme.
1: Il suono digitale è un codice,
0: codice.
1: Mentre invece nel caso nostro è proprio l'oscillazione che ne ha molte più. Cioè ogni suono ha ovviamente una frequenza e un'oscillazione, però vedendo proprio il disegno che fa, vedrai che sarà molto diverso, sarà molto più semplice.
0: Cioè
1: quello diciamo elettronico rispetto a quello analogico.
0: È vero.
1: È un concetto molto complesso e questo uno dice vabbè, ma noi lo capiamo. No, ma inconsciamente qualcosa è diverso.
0: Sì.
1: Quando vedi un concerto suonato vero, con dei suoni reali e cantato senza inganno. Tendenzialmente oggi tendono molto ad ingannare, quindi a mettere quelli che correggono le voci, ma sono dei processori fondamentalmente che deviano, analizzano la voce, la sistemano. Quindi è un po' finto. Ma quello bisogna capire un po'.
3: Oltretutto rendono le voci tutte simili.
0: Omologato. Certo.
3: Perché quello che distingue gli strumenti quasi sempre è il transiente d'attacco, cioè come lo strumento emette il suono dall'inizio.
0: Sì.
3: Perché se tu gli tagli l'onda, il pezzo che c'è in mezzo non riesce a distinguere, cioè il nostro orecchio non distingue lo strumento.
0: Ok, ho capito.
3: Quindi è proprio il transiente d'attacco che è importante per la riconoscibilità dello strumento e quindi delle voci.
0: Transiente d'attacco, Alessandro, è la parola.
2: Assolutamente, ma
0: tu
2: pensa che io suono ancora dei tamburi di metallo, di legno, di plexiglass.
0: Ah, sì.
2: E c'è uno spostamento d'aria. Senza questo spostamento d'aria non creerebbe un'onda, una pressione sonora sui tamburi.
1: E la dinamica.
2: E la dinamica, che è fondamentale. La dinamica. È morta completamente.
1: Vuol dire la pressione sonora che dai o meno.
0: Quanto siete consapevoli del potere fisico della musica? Cioè, vi è mai capitato di sentire che una canzone a un certo punto smette di appartenervi e diventa letteralmente qualcosa che succede alle altre persone e non a voi?
1: Wow, questa è una gran bella domanda. E allora sì, accade questo.
0: Cioè, tu vedi in quello che hai davanti, dici guarda come l'ha presa questa cosa.
1: Accade che pure se non ho una creatura personale che esce magari da un momento così intimo che molti non sanno perché nasce quella canzone o perché così dice, e spesso molti non magari sai, l'ascoltano e la cantano perché no, è un po' memoria, è un po' quella dire quella cantilena quando impari le cose. Altri invece ovviamente ragionano, altri entrano dentro, altri piangono, quindi ognuno ha la sua visione, ma poi oltretutto cantandola e quindi raccontando magari una parte di vita mia personale scritta in quel momento, io cioè se scrivo solo cose che accadono perché la uso per liberarmi io per primo.
0: E ogni volta la rivivi quell'esperienza?
1: La rivivo, ma è cambiato un po' il modo, cambia ogni volta a seconda anche di quello che accade attorno. Cioè faccio un esempio dedicato a te, Giulia, e noi quella canzone faceva parte di tante, no, che abbiamo fatto, e poi ha avuto un successo così immenso che a un certo punto, vi ricordate quando ho detto non la faccio, basta?
0: Ah, sì?
1: Sì, perché mi sentivo come un po' rubato di qualcosa,
0: okay.
1: Un po' come se, come dire, perché tu stai cantando questa cosa ma non ascolti le altre, per te è più importante quello. Ovviamente avevamo 20 anni, insomma eravamo giovani, quindi nel mio ragionamento
0: ti sembra che rubi il posto a quelle altre che tu vuoi mandare,
1: esatto,
0: che vuoi diffondere,
1: e comunque stai prendendo anche cioè tu ti impossessi di una cosa e sul quale hai tutta l'attenzione,
0: che pensavi fosse tua in realtà, tu non pensi che quella era mia, perché la sta cantando questa persona,
1: e diventa, quindi fa un ragionamento al contrario. Poi a un certo punto è accaduto che mi sono reso conto non facendo, abbiamo provato a fare due volte, non farla, è successo un macello, ovviamente.
0: Ah certo, la vogliono tutti.
1: E però fa niente, diventava quasi una sfida, quasi anche un po', se vuoi, altezzosa.
0: Bravo, ho detto, poi, vabbè, adesso ve la canto, vediamo.
1: Poi invece a un certo punto nel tempo, poi l'abbiamo ricantata, ma poi nel tempo mi sono reso conto di quanto invece sia stata una cosa così immensa, incredibile, il fatto bello. Che anche se tu non capisci esattamente qual è stato il mio sentimento, ma ognuno ha la sua interpretazione, cioè diventa parte di ognuno, ognuno è la colonna sonora della propria, quell'angoletto di vita personale, e quindi quanto è importante e bello far parte.
0: Bello.
1: È ovviamente una
0: cioè tu hai dato la tua Giulia a qualcun altro e lui la usa per sé,
1: sì.
0: E va bene,
1: quanto
0: va
1: è responsabile bene. Però anche questa cosa ti dissi, no?
0: Stefano, invece tu senti mai il pubblico sintonizzarsi al vostro ritmo, cioè all'improvviso dici ecco sono entrati al nostro ritmo,
3: vibrano la stessa frequenza, dici? Sì, indubbiamente. Beh, mi ricollego un po' a tutti, sì? I discorsi, cioè nel senso, sì? Comunque la musica è pur sempre comunque un rito collettivo, cioè
0: per
3: poter esistere, cioè la musica è l'unica forma d'arte che esiste in un preciso momento, in un preciso istante, perché non è come un quadro che esiste a prescindere da chi lo produce e da chi lo guarda o, sì? Lo ascolta nel nostro caso. Quindi la musica deve avere un luogo, deve avere un momento.
1: Sì, perché si muove, cioè l'ascolto. Cioè.
3: Esiste solo nel momento in cui viene prodotta. Magari esiste, cioè i greci credevano nella musica delle sfere, cioè che esistesse una musica a prescindere da chi la producesse, insomma, a prescindere dal musicista. Quindi
1: guarda, che io, bravo, questo che ti ho presentato.
3: Sì,
1: dopo 30 anni scopriamo delle cose incredibili.
0: Di lui, vero? Allora, io una cosa che vado raccontando è che non siamo particelle ma siamo onde, perché c'è stato Louis de Broglie, un fisico di 100 anni fa, che ha dato la lunghezza d'onda di ognuno di noi, lambda uguale h fratto p, vabbè, fa niente.
1: Achiale conosce bene il trucco.
2: Sì, sì.
0: La nostra lunghezza d'onda è fatta di una componente h che è un numero fratto p, sapete che nelle frazioni se aumenta quello sotto, quello dall'altra parte diminuisce, quindi sotto c'è la velocità, se noi andiamo molto veloci la nostra lunghezza d'onda si restringe. Vi capita di sentirvi troppo veloci e quindi di avere una lunghezza d'onda che si restringe? Tu rallenti, Francesco?
1: Ho la fortuna di avere persone poche che mi amano e che mi dicono ogni tanto fra...
0: Calma.
1: Rallenta.
0: Quanto
1: allora,
0: dormi a
1: allora
0: notte?
1: Allora ti fermi, dici ok, non dormo molto. Ogni tanto effettivamente sì, mi sto fermo a fare niente, così a godermi proprio anche il dolce far niente, che
0: certo.
1: Magari c'è la piccolina, piuttosto... anche
0: certo.
1: Cose semplici di lettura ogni tanto va fatte, però sì, devo un po' obbligarmi, ecco, sì, perché tendo a correre io.
0: E voi, Ale?
2: Io no, sono un po'
0: senza batteria, riesci a stare?
2: No, io allora c'è questa autoterapia che faccio su di me, che quando un po' troppi pensieri io in studio suono, ma senza dover fare esercizio, che suono.
0: Ah, sì?
2: Liberamente. Sono solo un filtro di Dio, come si diceva in e cioè mi metto là ed è lui che mi fa passare attraverso il movimento. Sì, sì.
0: Allora chiudiamo con la domanda finale che faccio a tutti: qual è il vostro gatto di Schrödinger? Ve lo spiego. Il gatto di Schrödinger nella fisica quantistica è un gatto vivo e morto allo stesso tempo,
1: sì,
0: all'interno di una scatola. Finché non guardiamo lo stato di salute del gatto, è vivo e morto allo stesso tempo. Ecco, mi rispondete velocemente qual è il vostro gatto di Schrödinger nella vostra vita, il gatto di Schrödinger, quindi una cosa che tenete viva e morta insieme, oppure che volete mettere nella scatola e non aprirla, o qualsiasi altra.
1: Premesso che io sono allergico ai gatti, purtroppo.
0: Anch'io.
1: Io amo molto gli animali, purtroppo col gatto che si avvicinano casualmente, stranamente con me, io lascerei vivo fuori da qualunque scatola.
0: Va bene, Ale?
2: Ma vive morto, ma
0: c'è qualcosa che hai fatto e non hai fatto, qualcosa che tieni in sospeso, qualcosa che non hai ancora concluso?
2: No, dentro la scatola posso mettere sì dei sogni, in realtà.
0: Bello, no?
2: Dei sogni che tengo, sì, là, ancora legati comunque sempre al mio gruppo, alla a quello che è la, il suo, sempre legato alla musica, ma perché la musica è la mia vita, certo, quindi è la mia passione, quindi è normale che...
3: Infatti io direi Stefano? La musica stessa, cioè nel, sì, senso il nostro suonare insieme gli strumenti analogici, cioè cercare di riproporre un qualcosa che esiste da sempre,
0: sì,
3: è ancora vivo o è morto in questi anni in cui è tutto digitalizzato?
0: Allora, non potevamo iniziare il programma in una maniera migliore.

0: Ecco, stavo pensando a una cosa. Ogni tanto, dopo un mio spettacolo teatrale, non torno subito a casa, cammino, perché dopo certe serate con il pubblico che ascolta le mie storie, sento, che il corpo resta ancora acceso, come se le onde, sonore, che mi tornano indietro dalle persone continuassero a muoversi dentro di me anche nel silenzio. Questa cosa è profondamente fisica, le vibrazioni che ci scambiamo non spariscono subito, restano, si propagano. Forse succede anche nelle vite umane. Ci sono persone che continuano a risuonarti dentro anni dopo un incontro, frasi, voci, presenze. E allora magari crescere significa proprio questo, capire finalmente quali frequenze ci fanno sentire vivi. Grazie alle vibrazioni, è stato
1: Fantastico,
0: bello stare con
1: grazie
0: voi
1: a te.
0: e noi ci sentiamo la prossima
1: Meraviglioso.
0: puntata senza saperlo. Ciao!
1: Ciao.

0: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
1: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
0: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
4: Sono le 10.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Salgono a 67 i migranti morti a Ceuta, quasi 100 le vittime da inizio anno. Ancora scossa ai campi Flegrei, ieri la più violenta da 40 anni, 21 i feriti. Passo indietro della FIFA, nessun ingresso dei privati nel mondiale. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Aumenta il bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta in Marocco. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati. Negli ultimi 7 mesi sono almeno 97 i migranti morti tentando di entrare a nuoto nell'enclave spagnola. Ora lo sciame sismico ai campi Flegrei è convocata per le 10 di questa mattina, quindi in questi minuti una nuova riunione del centro coordinamento soccorsi.
6: 21 feriti, di cui due giunti in codice rosso all'ospedale di Pozzuoli, un 80enne allettato recuperato con l'autoscala dai vigili del fuoco perché le scale dell'abitazione in cui si trovava risultano lesionate. Continuano gli interventi senza sosta per controllare gli edifici danneggiati dal terremoto di magnitudo 4.7 registrato nella serata di ieri. Ai campi Flegrei i danni maggiori a Pozzuoli, dove il costone è crollato in più punti, si sono registrati molti danni, soprattutto nel centro storico più vicino all'epicentro. Una banchina del porto risulta danneggiata e al momento l'area portuale è stata chiusa, dunque si stanno riorganizzando tutti i servizi che lo interessano. La forte scossa ha fatto cadere un traliccio dell'alta tensione e per ore diverse zone, anche di Napoli, sono rimaste senza corrente e in tanti hanno dormito fuori casa. In giornata dovranno essere sistemati, probabilmente in alberghi, gli sfollati. Intanto lo sciame sismico continua. Sono state registrate più di 60 scosse di magnitudo superiore a 1, alcune anche avvertite chiaramente dai cittadini, ma inferiori a quella di magnitudo 4.

0: 8.7, che resta peraltro la più forte tra quelle registrate negli ultimi anni. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: I vigili del fuoco hanno terminato questa mattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle quattro persone ancora disperse. Un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto all'interno della stanza di un albergo nel centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La coppia si trovava a Perugia per un concerto alla Sala dei Notari. L'allarme è scattato quando gli altri componenti del gruppo non li hanno visti arrivare per esibirsi. Passo indietro della FIFA sulla privatizzazione del Mondiale. Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, a prescindere dal livello di supporto, non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, afferma la FIFA riguardo all'ipotesi di vendere a fondi privati il Mondiale. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Carmelo Lauricella, regia. Giorno 24 torna alle 11.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
3: È buffo. Ho passato la vita a cercare lo sballo in ogni sostanza conosciuta dall'uomo. Ma ora, guardandomi indietro, capisco che stavo solo inseguendo la sensazione che provavo quando ero lassù, sul palco, a fare il mio lavoro. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Ripensandoci ora, è stato quando ho sposato Sharon che sono diventato davvero Ozzy. La mia prima moglie si era sempre rifiutata categoricamente di chiamarmi Ozzy. Per lei ero sempre solo John. Per qualche ragione, una volta divorziato dalla mia prima moglie e dopo aver sposato Sharon, John non è mai più tornato. Una volta chiesi a Sharon perché non mi avesse mai chiamato con il mio vero nome, cioè col mio nome di battesimo. «Mi piaci come Ozzy», mi disse lei. Ecco, ora sono Ozzy sempre. Il fatto che mia moglie sia rimasta con me è davvero incredibile, perché negli anni sono stato davvero un pessimo individuo. E se ho un rimpianto, e uno solo, qualcosa che veramente vorrei, insomma, poter tornare indietro e rifare, risale alla notte del settembre dell'89. Stavamo festeggiando il sesto compleanno di nostra figlia, Amy, non che ricordi molto di quella serata. Io ero appena tornato dal Moscow Music Peace Festival, bevevo vodka russa liscia con accanto pillole antidolorifiche sbriciolate. Ero fuori di testa credo da 5 giorni. Era effettivamente troppo, avevo esagerato. Ero completamente fuori controllo. Io e Sharon litigavamo da un po' su delle sciocchezze, però quei piccoli fastidi che crescevano e crescevano prima o poi esplodono in qualcosa di molto più grande, e questo è esattamente quello che è successo. La prima cosa che io ricordo è di essermi svegliato sul pavimento di una cella di una stazione di polizia con la peggiore sbornia della mia vita. Mai avuto una roba del genere. Davanti a me c'erano delle sbarre e un secchio accanto. Non dimenticherò mai la puzza di quel posto. Poi un poliziotto è entrato con un ghigno e mi ha detto che ero stato incriminato per tentato omicidio. La mia prima reazione è stata: cazzo, devo avere guidato ubriaco. No, disse lui. Hai cercato di uccidere tua moglie. A quanto pare, mentre Sharon metteva a letto Kelly e Jack, io devo aver continuato a bere e a prendere pillole. E poi, secondo ciò che Sharon ha raccontato alla polizia, perché io ovviamente non ricordo praticamente nulla, io entrai in salotto, ero molto calmo. Lei era sul divano, stava leggendo. E le dissi qualcosa tipo: abbiamo parlato un po' ed è chiaro che tu devi morire. E poi le sono saltato addosso mettendole le mani al collo. Secondo Sharon finimmo per terra, io sopra di lei mentre cercavo di strangolarla. Lei si agitava, mi graffiava la faccia, finché finalmente non è riuscita a divincolarsi e a premere il pulsante d'emergenza che abbiamo in casa, quello del nostro allarme. E così qualche minuto dopo è arrivata la polizia. Sharon era furiosa, giustamente, come non l'avevo mai vista. Non ci fu alcuna comunicazione con lei per entrambi i giorni in cui sono rimasto in cella. Niente. Ero certo che l'avessi persa, che non avrebbe mai più voluto vedermi. Invece, dopo un'udienza davanti al giudice, mi concessero la libertà su cauzione, a condizione però che entrassi subito in rehab e stessi lontano da Sharon e dai bambini. Sharon ci mise 5 mesi prima di riuscire a parlarmi di nuovo e a venirmi a trovare. È stato allora che mi disse di avere ritirato le accuse. Disse che non credeva che la versione sobria di me fosse capace di uccidere, però non voleva mai più vedere l'Ozzy ubriaco. Mi dispiace, Sharon, e grazie per avermi dato un'altra possibilità quando quasi chiunque altro se ne sarebbe andato. Oggi a Eco raccontiamo quello che rimane della storia, della vita di un uomo che ha dato moltissimo alla musica, ma ha dato anche moltissimo alle sostanze. Sto parlando di Ozzy Osbourne. Abbiamo con noi ospite Filippo Ferrari di Rolling Stone, che di Ozzy Osbourne sa qualcosa e soprattutto sa qualcosa. Filippo, benvenuto.
4: Grazie, innanzitutto, grazie a voi.
3: Di due cose che stanno in questa storia. La prima è il rapporto di Ozzy con le sostanze, che mi sembra importante.
4: Mi sembra che ci sia, bello presente.
3: E la seconda invece è il rapporto di Ozzy con Sharon, sua moglie, che è la sua seconda moglie.
4: È la sua seconda moglie, sì, lui aveva già avuto dei figli da una moglie precedente. E Sharon inizia a capire, a entrare nella vita di Ozzy Osbourne in un momento molto difficile per Ozzy, che è l'inizio degli anni 80, la fine degli anni 70, quando Ozzy viene cacciato dai Black Sabbath perché appunto... continuamente vittima di abuso di sostanze e di alcol, e quindi viene allontanato dalla band. È un periodo molto scuro per Ozzy Osbourne, che non vede per sé l'inizio di quella che poi invece sarebbe stata la sua lunghissima carriera solista. Sharon in questo entra proprio lì, ha una visione, quindi da una parte abbiamo il talento di Ozzy che però è autodistruttivo, e dall'altra invece abbiamo Sharon che fa un po' da contrappeso e vede per lui la possibilità di rinascita, diventa la sua compagna e soprattutto gli sta accanto in un momento molto difficile, appunto quando la fine dei Black Sabbath con Ozzy corrisponde a un periodo super difficile per Ozzy Osbourne, che si dice sia rimasto un anno in una camera di un hotel in preda a paranoie, depressioni, a continui abusi di sostanze. Sharon andava lì, gli portava dei libri da leggere, gli organizzava degli appuntamenti, cercava di mediare la vita di Ozzy con l'esterno, con la possibilità di ricominciare, che è qualcosa che ha fatto tutta la vita, perché...
3: che farà anche alla fine poi racconteremo la storia legata al suo ultimo concerto,
4: sì,
3: in cui lui la ringrazia ufficialmente davanti a tutti per dire, anche solo per averlo aiutato con l'addizione, poi arriverà al parking, insomma poi ci arriviamo. Il rapporto con le sostanze è un altro rapporto ovviamente.
4: Eh sì, è una cosa di cui non si libererà, cioè si libererà in tardissima età, e poi è una cosa di cui lui ha sempre parlato, e questa è stata una cosa bella. Lui si è sempre definito vittima di queste cose. È una cosa che dice Sharon nel primo estratto che tu hai letto, che è molto bella. Lei dice: io non pensavo che Ozzy, la sua parte sobria, avrebbe potuto fare una cosa del genere. Quindi Sharon riesce ad andare oltre, ma il rapporto di Ozzy con le sostanze invece inizia da giovanissimo, ovviamente. Lui veniva da una situazione anche economicamente difficile, da una città inglese difficile, working class hero proprio, e inizia con le sostanze da giovanissimo e va avanti molto. Sharon però riesce sempre a trovare la sua parte buona, mediare un po' e insomma, con delle difficoltà, perché comunque non è stato semplice stare vicino a Ozzy, però hanno fatto secondo me un patto di sopravvivenza loro due.
3: Senti Filippo, prima tu hai citato i Black Sabbath, sì, che erano la band con cui è nata la carriera di Ozzy Osbourne.
4: Sì, assolutamente sì.
3: Che band era e

0: Da dove arriva questo nome?
1: Allora, il nome in realtà arriva dalla traduzione inglese di un film italiano, che è I Tre Volti della Paura di Mario Bava, quindi di un film dell'orrore. Leggenda vuole che loro abbiano scelto questo nome uscendo da una sala prove e vedendo che la gente andava, c'era tipo una coda per un cinema in cui trasmettevano un film dell'orrore, quindi Tony Iommi disse: dobbiamo farlo anche noi, se la gente paga per essere spaventata, possiamo spaventarli anche con la musica. Nasce un po' così l'heavy metal, perché poi ovviamente loro uniscono tutte caratteristiche sonore e visive che non c'erano mai state prima, creando il loro sound, che è una cosa che appunto ormai gli viene assolutamente riconosciuta, che siano stati loro i padrini di questo genere, perché venivamo da un periodo in cui il rock era, c'era il rock psichedelico, c'era l'hard rock, il rock intratteneva le persone, loro invece cercano di trasmettere ansia, paura, timore con le loro opere, che era una roba, tutto diventa drammatico e teatrale, poi con la voce di Ozzy che era incredibilmente rituale, se senti un loro pezzo, non, soprattutto dei primi dischi, dici oh mio Dio questa roba non c'era, e infatti non c'era, loro cercano di, parlano anche di paura dell'occulto nei pezzi, di creano una roba che non c'era rispetto al rock, che era il rock di quei tempi, e quindi diventano la novità, e la novità funziona, perché poi ovviamente il racconto del rock aveva sempre bisogno di qualcuno, no, di nuovo, di estremo, e loro arrivano in quel momento lì a coprire un pezzo che non c'era.
0: Senti, la storia di Ozzy Osbourne, come per molti di questi personaggi che sono andati oltre la loro figura prettamente musicale, è conosciuta, io ricordo da ragazzo, conoscevo Ozzy Osbourne non tanto per la sua musica, ma per almeno due storie. Una legata a un uccello che poi scoprirà essere una colomba, un piccione, e l'altro invece il pipistrello. Io non ho mai capito, adesso l'ho capito ovviamente perché insomma siamo qui e quando lui è scomparso si è tornato a parlarne. Non ho mai capito se era vero oppure no che lui avesse staccato la testa.
1: Sono vere, sì.
0: In che occasioni?
1: Sì. In due occasioni. Lui aveva questa passione per
0: staccare la testa.
1: Pensa fosse successo adesso, cioè sarebbe stato veramente una roba incredibile.
0: Sì, certo.
1: Proprio come ti dicevo prima, quando Sharon cercò di risollevare la sua carriera, lo portò appunto a incontrare discografici, perché la sua carriera doveva ripartire, no? Lui doveva ripartire a fare dischi anche senza Black Sabbath, che fu proprio un passaggio importantissimo nella vita di Ozzy. Lui parla sempre dell'esclusione del Black Sabbath come un momento difficilissimo, quasi non si è dato pace di questa roba fino alla fine. Quando lei lo porta negli studi della CBS Records per incontrare appunto i discografici di allora, volevano fare questo gesto un po' carino, diciamo, di liberare due colombe come simbolo di pace.
0: Ma dentro, dentro gli uffici?
1: Sì, dentro gli uffici.
0: Che mi sembra un'ottima idea.
1: Ma io la trovo incredibile. Però lui ovviamente si presenta alla riunione completamente ubriaco, se non fatto. Adesso non ho le analisi del sangue sotto mano, ma sicuramente non era lucido, e lui dichiarerà in seguito di non aver capito che fosse vera, insomma, una roba del genere, ma comunque morsica il collo di questa colomba, quindi i vestiti si riempiono di sangue, i giornali, un gesto che doveva essere promozionale o di rinascita diventa l'ennesimo caso estremo di una persona fuori controllo. E tu dici, avrà imparato la lezione? Nei, perché l'anno dopo lo rifà un concerto, quando un fan gli lancia un pipistrello morto sul palco, lui lo raccoglie, dichiarerà anche lì di non aver capito
0: se fosse
1: vero o no,
0: cosa fosse.
1: Vai a sapere, anche in preda ai fumi dell'alcol e di altre sostanze, e appunto nella scena più incredibile della mitologia di Ozzy Osbourne stacca la testa a questo pipistrello col sangue che gli cola nella gola. Lui racconterà poi dopo che quell'episodio gli costò poi settimane di antirabbica, ovviamente, perché era una roba pericolosissima, ma soprattutto questi due episodi danno proprio il là alla figura del principe delle tenebre, no? Perché quale cosa più forte di questa poteva fare? Il fatto è che però questi due episodi qui non avevano niente a che fare con l'occulto o con la ritualità, erano semplicemente gli episodi di una persona che era intrappolata nella sua realtà e che non capiva il confine tra cosa fosse reale e cosa non lo fosse, non so come dire, era una persona molto vittima dei suoi sentimenti e del suo stato d'animo anche confuso, ma non erano sicuramente legati come magari i media hanno cavalcato moltissimo la cosa dell'occulto, no, su Ozzy, ma in realtà erano gesti di una persona che viveva una condizione al limite, e questo secondo me è la cosa che bisogna capire da questi due gesti. Ovviamente lui dice che queste robe sono come tatuaggi, ogni tanto ti dimentichi di averlo, ma c'è, e perché tutti poi hanno sempre parlato di questa roba qua.
0: E poi lui a un certo punto vive una seconda giovinezza, diciamo di fama, di successo, accanto al percorso musicale che era quasi ormai
1: Era già
0: terminato.
1: Un'età matura, sì.
0: Stiamo parlando delle prime reality dedicate alle famiglie, dedicate ai gruppi, e parliamo degli
1: Osbourne, molto prima delle Kardashian, questo ci terrei a sottolinearlo. Nacque la serie, fu un successo incredibile, 4 stagioni su MTV.
0: Parliamo di che anni?
1: Del 2002 iniziò, quindi 2002, 2005, 6.
0: Quindi più di 20 anni fa.
1: Più di 20 anni fa. Ozzy aveva 50-55 anni, era giovane.
0: Portati malissimo,
1: però meglio comunque di alcune persone che io conosco. La serie fu un successo incredibile, tu ti ricordi MTV Cribs?
0: Certo.
1: Che era il programma in cui le persone entravano nelle case, no? MTV entrava nelle case dei personaggi famosi.
0: Sì.
1: La serie Osbourne nacque da un episodio di Cribs andato particolarmente bene, perché gli autori si resero subito conto che quella famiglia era altamente disfunzionale e che andava ripresa più di un semplice episodio. Quindi gli mettono le telecamere 24/7 in casa e parte questo fenomeno televisivo incredibile che cambierà la vita di Ozzy Osbourne e di tutta la sua famiglia, soprattutto perché lui era già famoso, ma viene messa in luce una parte di lui completamente diversa, quindi il principe delle tenebre, gli occhialini, le croci al contrario, diventa invece il nonno, cioè che sta in casa e non riesce ad aprire un pacco di patatine,
0: che porta in giro i cani.
1: Cani, 100 cani, cacche sul pavimento, lui che si sveglia al mattino dice questi cani, una roba incredibile. Tu dici Ozzy Osbourne ha gli stessi problemi che ho io? Sì, quel reality ti fa capire che più o meno la famiglia Osbourne era un po' come la tua, disastrata, cioè non come la tua Matteo Caccia, ma come la tua
0: neanche invece, come la tua Filippo Ferrari,
1: la mia già un po' più, però quindi ti dava questo senso di normalità, e soprattutto lui venne fuori il suo lato autoironico, che Ozzy era la persona più simpatica del mondo, tenero coi figli. E questa roba qua cambiò tutto, e soprattutto venne fuori che gli Osbourne erano una famiglia assolutamente matriarcale, innanzitutto perché Sharon era la vera businesswoman, non solo manager del marito ma manager di tutto quello che succedeva in casa. Lei poi da lì è diventata una celebrity, l'abbiamo vista in TV anche recentemente, fa il giudice in programmi tipo i Got Talent, chiamiamoli così, un po' in tutto il mondo, e diventano celebrity anche i figli.
0: A loro, diciamo,
1: a loro,
0: quasi
1: sì,
0: insaputa,
1: a loro malgrado. E non fu, nonostante gli Osbourne fu un esperimento televisivo, se lo chiedi a me da spettatore, riuscitissimo,
0: straordinario,
1: dateci i DVD, per loro fu tosta. Infatti sia Ozzy che la famiglia, che tutta la famiglia un po' dichiarò non l'avrebbero rifatto. Innanzitutto c'erano delle cose che forse guardate con gli occhi con cui guardiamo la televisione adesso ci sembrerebbero strane, perché comunque anche i problemi di salute di Ozzy venivano un po' banalizzati, no? Lui comunque poi dichiarerà molti anni dopo di avere il Parkinson, aveva dei problemi motori legati a degli incidenti e delle cadute, lui era stato un po', le sue difficoltà erano diventate un po' meme.
0: Mm-hmm.
1: E questa cosa secondo me non fu apprezzatissima anche a posteriori. Inoltre i figli subirono molto anche questa cosa, vennero bullizzati tantissimo, soprattutto Kelly, per il suo peso, poi erano altri anni, si parlava meno di alcune tematiche come il body shaming o queste robe qua, quindi fu un'esperienza sicuramente molto forte per tutta la famiglia, però li ha resi anche popolari come nucleo familiare, ed era una roba che non era mai successa.
0: Tutta la vita di Ozzy Osbourne è costellata di aneddoti, episodi, storie. Ce n'è uno che sembra incredibile, che racconta di un suo tuffo a letto senza letto. Cioè,
1: senza letto.
0: Lui si butta a letto convinto che ci sia a letto, ma soprattutto si scopre che Ozzy Osbourne è sempre andato a letto in quel modo lì. Cioè si mette davanti al letto e si lancia a peso morto, a volo d'angelo, con le mani indietro.
1: Che se c'è il letto non è una brutta modo.
0: Che se c'è il letto bisognerebbe provarlo. Sì. In quel caso vai a sapere se aveva dei farmaci, dell'alcol, nemmeno lui sa mai dire per quale motivo non fosse lucido in quel momento o in un altro momento, e il letto non c'è.
1: Il letto non c'è.
0: Per cui a terra, sul pavimento, si fa malissimo, si incrina delle vertebre.
1: E tra l'altro è il 2019, quindi lui aveva già un'età avanzata, mentre la caduta di cui parlavamo prima, no, era successa nel 2003-2004, in qualche mese si era un po' rimesso in sesto, mentre la caduta nel 2019... complica tutto, perché lui aveva già una vertebra incrinata, insomma la sua schiena e il suo collo diventano veramente impraticabili, da lì inizia un giro di operazioni da cui non si riprende mai. Nel documentario, l'ultimo che è uscito a ottobre, No Escape from Now, che vi consiglio di guardare, che è molto molto bello. Lui racconta che da quell'incidente non si riprenderà mai più e che cercherà di fare tantissime operazioni, che però in realtà una prima diagnosi sbagliata con conseguente operazione sbagliata gli rovineranno un po' la salute. E lì non rovineranno solo la sua salute fisica, ma rovineranno anche il suo stato d'animo, perché Ozzy, non potendosi più muovere, immagina la vita di Ozzy Osbourne, no? Cioè comunque una vita in giro per il mondo, concerti, premiazioni, cose, si ritrova a letto o comunque sul divano giorni, giorni, mesi e mesi, ed è un tema che viene molto affrontato nel documentario, e lui lì cade in depressione e quindi poi diventa anche vittima di depressione. La salute è comunque sempre raccontata in maniera molto. Ha sempre detto tutto Ozzy, cioè tutti i suoi problemi ne ha sempre parlato. Secondo me anche questo è un esempio importante. Lo salverà un po' da questo periodo depressivo la musica, gli ultimi due dischi che ha fatto, grazie all'incontro con un produttore, tutto partito dal featuring con Post Malone, che lo volle in un pezzo nel 2019, un pezzone, tra l'altro, Take What You Want From Me, credo si chiami.
0: Che lo ha riesumato
1: Le ha riesumate,
0: praticamente.
1: lui da lì, e lui disse che tornare a fare musica e dischi, anche seduto, anche con difficoltà, fu la migliore medicina per lui.
0: E poi qui arriveremo al racconto finale anche di questa puntata, che racconta il concerto Back to the Beginning, che è stato nel luglio del 2025. Prima di arrivarci, però, Filippo, per chiudere questa chiacchierata e per risentire le voci che riecheggiano nella vita di Ozzy Osbourne, che cosa rimane di Ozzy Osbourne, a noi che un po' lo conosciamo e a chi invece non l'ha mai
1: Allora, secondo
0: sentito?
1: me di Ozzy Osbourne rimarranno diverse cose. Innanzitutto, vabbè, il suo posto nell'Olimpo del rock, quindi tutto l'immaginario che ha creato lui intorno, che comunque è stato unico nel suo genere, il suo immaginario, quindi dark, eccetera. Ma soprattutto, secondo me, la cosa bella di Ozzy che lascia il fatto di essere un uomo estremamente fragile, vittima delle sue emozioni, ironico. E il fatto che lo abbiamo visto in tutte queste sfaccettature. Oggi, cioè, oggi, niente, tanto,
0: Oggi,
1: oggi,
0: oggi.
1: oggi, secondo me verrà ricordato come. Tu hai visto il cordoglio che c'è stato quando è morto? Raramente si vede una partecipazione del genere. Ozzy piaceva a tutti, piaceva ai rockettari e ai metallari, e piaceva anche alle persone più giovani cresciute come me guardandolo in televisione, in quanto esempio di autoironia e persona che non si prende sul serio. Quindi credo che rimarranno tanti pezzi di lui, ma che praticamente tutti lo ricordino con grande affetto, perché tutto si poteva dire di Ozzy Osbourne, non che fosse una persona estremamente trasparente fino alla fine, perché poi fino alla fine lui ha parlato e ha scritto, sono uscite cose negli ultimi mesi che sono il suo testamento, e c'è una lucidità nel suo essere Ozzy incredibile. Secondo me rimarrà questo.
0: E c'è proprio, come dici, c'è un racconto finale di Ozio, che finale lo sappiamo noi, nel senso che lui all'epoca ancora non lo sapeva, che ci dice com'è andato quel Back to the Beginning, quel concerto del 5 luglio del 2025, con il quale chiudiamo, e ti ringrazio Filippo per
1: Grazie a
0: averci
1: voi.
0: aiutato a raccontare questa storia. Ozio arriva sul posto del concerto, ci sono 40-50 mila persone e lui questa storia la racconta così. Arrivai al concerto alle 18, la sensazione era semplicemente incredibile. Il palco era girevole, quindi prendere posizione fu abbastanza facile. Ma siccome io avevo perso ancora più mobilità da qualche tempo, non c'era modo che potessi stare in piedi. E così mi sedettero su questo enorme trono nero. E quando il palco iniziò a girare, l'unica cosa a cui pensavo era: chissà se la mia voce reggerà davvero. Perché il Parkinson rovina le corde vocali e peggiora sempre di più, gradualmente. Senza una terapia costante per la voce, per l'dizione, io non riuscirei a tenere neanche una nota. Sono molto fortunato che Sharon mi abbia costretto a fare la terapia per anni, anche quando io non volevo andarci. Appena il sipario si è sollevato, io ho dimenticato tutto. All'improvviso mi sono trovato davanti 42.000 persone e 6 milioni collegate in streaming. Ed è stato allora che l'emozione mi ha completamente travolto. Io non avevo mai davvero realizzato che così tante persone mi volessero bene o che sapessero perfino chi io fossi. E quella era la mia ultima grande occasione. Ero arrivato sul palco dopo 6 anni di traumi, dopo aver perso la capacità di camminare o di fare praticamente qualunque cosa da solo. Era tutto lì, ogni cosa che si ricomponeva piano piano in quel momento lì. In platea tutti tenevano accese le torce dei telefoni. Qualcuno scrisse che sembrava che io stessi partecipando al mio stesso funerale, il che devo dire che sarebbe anche molto metal, per dire la verità. In realtà però non sembrava un funerale, sembrava una celebrazione. C'era così tanto amore in quel posto e io lo sentivo arrivare come a ondate continue, avevo le lacrime che mi rigavano il viso, però mi sentivo sollevato, ero pieno di gioia. E la folla deve essersene accorta, perché si è accorta che lottavo e quindi ha iniziato a cantare al posto mio. Sono stato veramente fortunato ad avere dei fan così meravigliosi. L'unica cosa che davvero però mi frustrava era che io avrei voluto alzarmi e ovviamente correre per tutto il palco. Per il resto il concerto è stato perfetto. E poi, finito lo show, io non riuscivo a vedere cosa stesse accadendo dietro di me, dietro al trono, quindi per un attimo mi sono sentito lì da solo. È per questo che mi si sente urlare "girate questo fottuto palco" a chiunque mi stesse ascoltando lì vicino. Era il caos più totale, come sempre, ma d'altra parte questo è il rock and roll e io non lo vorrei diverso. Back to the Beginning è stata la migliore medicina che io abbia avuto da quando i miei problemi di salute sono iniziati nel 2019. È stata una notte magica, non avrebbe potuto essere davvero migliore. Sharon ha lavorato duramente per renderla possibile per almeno 2 anni, lo ha fatto senza sosta, ha fatto un lavoro fenomenale. E io avevo semplicemente la parte più facile, dovevo solo esibirmi. Quello che ho capito però è che l'unico posto dove mi sento libero dai miei demoni è il palco. E in quel concerto, seduto su quel trono, io mi sentivo a casa, mi sentivo in pace, mi sentivo bene. Mi mancherà salire sul palco. È buffo perché ho passato la vita a cercare lo sballo in ogni sostanza conosciuta dall'uomo. E ora, guardandomi indietro, capisco che io stavo solo inseguendo la sensazione che provavo lì, quando ero su quel palco, a fare il mio lavoro. L'arena piena, il colpo del kick drum che ti vibra nello stomaco, 40-50.000 voci che cantano le tue parole. È sempre stato quello ciò che rincorrevo, la migliore droga che abbia mai preso in vita mia. Ozzy Osbourne è scomparso il 22 di luglio del 2025. Aveva 76 anni.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi

0: E poi finalmente uscì sulla piazza al balcone. Non sapeva che cosa avrebbe detto e la prima cosa che disse fu: buonasera. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Il cardinal re si avvicinò a Jorge Maria Bergoglio per la domanda fatidica. Accettava l'elezione canonica a sommo pontefice? Accetto, rispose. Si scoprì in pace, tranquillo. E come vuoi essere chiamato? Chiese ancora il cardinale. Vocabor Franciscus, disse. Mi chiamerò Francesco. Ci fu un altro applauso. Gli inservienti misero le schede nella stufa, il fumo bianco salì dal comignolo della Cappella Sistina mentre la sera cominciava a calare sulla città. Fumata bianca. Poi si diresse verso la sagrestia, quella che chiamano la stanza delle lacrime, per la vestizione. Aveva al dito l'anello di cardinale, lo tolse e si mise quello dell'ordinazione episcopale che teneva in tasca. Rifiutò quello nuovo, rifiutò la croce d'oro. Aveva quella di alpaca che portava da 20 anni. Uscendo andò subito verso il cardinale Ivan Diaz che era in sedia a rotelle, forse perché non aveva ancora confidenza con i nuovi abiti, e inciampò in un gradino. Il primo atto da papa era stato un inciampo, ma non cadde. Lo abbracciò il cardinale, poi rimase in piedi davanti all'altare ad abbracciare ciascuno, uno per uno. Era qualcosa di medievale, pensò, che qualcuno ti si inginocchiasse davanti e ti baciasse la mano. E poi, finalmente, uscì sulla piazza al balcone. Non sapeva bene cosa avrebbe detto e la prima cosa che disse fu «Buonasera». Oggi cerchiamo di capire, cerchiamo di spiegare, cerchiamo di raccontare chi è stato Papa Francesco, il Papa che ci ha lasciato poco più di un anno fa, e per farlo abbiamo l'onore, il piacere, la gioia di avere con noi Vito Mancuso. Ciao Vito, buongiorno e benvenuto.
1: Ciao Matteo, grazie. Grazie.
0: Vito, stiamo larghi. Che Papa è stato Papa Francesco?
1: Ma dipende, sai, da quale punto di vista lo guardiamo. Perché secondo me è stato un Papa diverso a seconda che lo guardiamo dal punto di vista del mondo o dal punto di vista della Chiesa. Perché il Papa oggi ha questa duplice funzione. Dico, dal punto di vista del mondo è stato un profeta, è stato anche direi un politico con la P maiuscola, di quelli che oggi mancano e di cui c'è proprio tanto bisogno. Quelle persone che ti richiamano ai grandi valori, che non fanno solo calcoli, ma che sanno appunto rivolgersi alla fecondità di cui l'essere umano è capace qualche volta. E dal punto di vista della Chiesa è stato ha tentato di essere un riformatore, un rivoluzionario, ma non ci è riuscito.
0: Non ce l'ha fatta?
1: No.
0: Perché?
1: Ma guarda, forse perché ha avuto paura. Guarda, io penso che il grande errore di Papa Francesco sia stato quello di non chiedere, dopo aver messo i segni del potere pontificio, di non chiedere a Papa Benedetto XVI di non vestirsi di bianco, di non farsi chiamare Papa Emerito e possibilmente anche di andare in un altro posto e non stare a San Pietro. Penso che questa presenza di Papa Benedetto XVI abbia costituito un freno a mano che ha impedito all'autovettura di Papa Francesco di raggiungere la velocità che avrebbe voluto raggiungere.
0: Questo fino a che è stato in vita Benedetto XVI?
1: Sì, certo, fino a che è stato in vita, poi però sai, le cose, i giochi erano fatti. Io penso che la grande frattura sia avvenuta, se ricordo bene l'anno, nel 2019, con il sinodo sull'Amazzonia, quando si era partiti con l'idea

0: molto precisa di utilizzare questo territorio come un grande laboratorio per il cristianesimo, il cattolicesimo occidentale, sempre meno dotato di preti, sempre meno capace di impulso evangelizzatore e così via. E quindi lì si diceva, beh, dobbiamo fare due cose, le donne, alle quali diamo il primo grado del sacramento dell'ordine, e quindi le ordiniamo diacone, le diaconesse.
1: Mm-hmm.
0: E in secondo luogo ordiniamo degli uomini sposati, i cosiddetti viri probati. Gente della mia, della tua età, che ha già una carriera, magari è appena andato in pensione, è giovane dal punto di vista, chiamiamolo così, della possibilità del ministero, ma provato, adulto dal punto di vista della vita, e questi si ordinano sacerdoti. Il sinodo sull'Amazzonia votò, quindi i vescovi che presenti questo sinodo votarono 3/4 a favore di queste riforme. Il Papa Francesco, che aveva voluto queste riforme, poi nel documento finale non nomina né uno né l'altro, né le diaconesse né i viri probati. E perché? Secondo me per paura. C'era stata la prefazione di Benedetto XVI al libro di un cardinale, Cardinal Sara, un cardinale nigeriano, prefetto del culto divino, insomma un cardinale abbastanza importante della curia, che in questo libro era stato molto duro contro questa possibilità di riforma, e Papa Francesco ebbe paura, secondo me.
1: Senti, perché nel 2013 la Chiesa lo sceglie come pontefice?
0: Beh, ti ricordi, c'erano stati gli scandali, non solo le dimissioni di Papa Benedetto XVI, che erano state qualcosa di clamoroso, ma poi anche gli scandali che erano emersi, il corvo, le carte trafugate, quindi la pedofilia, gli scandali finanziari, insomma era veramente un momento. Ricordo un'immagine, la cupola di San Pietro, un fulmine che la va a colpire, ecco, un'immagine che era un po' il simbolo di quei giorni così angosciosi. E io penso che i cardinali nel conclave si siano guardati un po' in faccia, cerchiamo uno che crede veramente in Dio, che crede veramente nel Vangelo, una figura limpida, appunto un profeta, una persona capace di ridare ossigeno spirituale, ecco, fervore. E infatti l'inizio fu travolgente, i primi anni furono bellissimi.
1: Perché infatti, perché alcuni lo consideravano un rivoluzionario, Papa Francesco?
0: Beh, perché la maniera di vestirsi, la maniera di parlare, il rifiutare alcuni simboli del potere, la semplicità con cui camminava, gli oggetti, le scarpe nere, la borsa che si portava lui, il rifiutare l'appartamento pontificio, stare a Santa Marta uno tra gli altri, per quanto sempre primus inter pares, ma sempre primus comunque, ma è anche giusto che sia così. Beh, insomma, tutto questo penso che abbia portato molte persone a considerarlo diverso. Sì, e poi anche rivoluzionario, ma una rivoluzione, lo ripeto, che non c'è stata, i frutti non ci sono, non sono arrivati.
1: Quindi secondo te Papa Francesco ha fallito?
0: Papa Francesco ha fallito per quanto attiene alla Chiesa, non ha fallito per quanto attiene al mondo. Per quanto attiene al mondo, io penso che ancora le sue parole, il suo volto siano presenti, molto presenti nel cuore delle persone. È ancora il Papa, il punto di riferimento, il profeta, è ancora l'immagine di ciò che l'umanità dovrebbe essere. Quindi da quel punto di vista, dal punto di vista, diciamo, della profezia, dal punto di vista Sì, insomma, non delle questioni che riguardano la Chiesa cattolica, ma dell'annuncio, no? di un messaggio spirituale diverso.

0: Erso da questo punto di vista non ha fallito. Ha fallito nel colmare quei 200 anni. Ti ricordi Cardinal Martini? Cardinal Martini, un mese prima di morire, rilasciò un'intervista al Corriere che venne pubblicato all'indomani della morte. E quell'intervista si conclude dicendo così: prego per la Chiesa perché è rimasta indietro 200 anni. 200 anni, magari anche qualche anno di più, uno potrebbe anche dire, ma in ogni caso, se l'intenzione era quello di colmare questo divario tra gli anni che ha il mondo e gli anni che ha la Chiesa per portare a una parità in modo tale da rendere la Chiesa effettivamente, diciamo, al passo coi tempi, per usare questa espressione, sì, da questo punto di vista c'è un fallimento.
1: Ma qual è il ruolo di un papa, di un pontefice oggi?
0: Appunto, è duplice. Mentre un tempo il Papa aveva solamente un compito di essere il capo della Chiesa, oggi il compito del Papa è essere capo della Chiesa e profeta del mondo. E essere colui che al mondo dice: guarda, guarda mondo, che ci sono una serie di cose che non vanno. La guerra, un'economia che stritola i più poveri, una serie di diseguaglianze. Il fatto che vi occupate di futilità invece di occuparvi della vostra anima, insomma, le cose importanti degli esseri umani, come passate il vostro tempo? Sapete trovare pace dentro di voi, concentrarvi, o siete sempre distratti? Insomma, queste cose appartengono al magistero della Chiesa, no? Quindi il Papa dovrebbe essere in grado, dovrebbe far sì che queste parole arrivino al mondo, e il Papa Francesco ci è riuscito, lo ripeto. Non ha fatto la stessa cosa per quanto attiene alla riforma della Chiesa, alla riforma della Curia, il coraggio sulla condizione della donna, Matteo. Cioè, non ha senso che non ci sia, che non abbiano dei ruoli, che non ci sia un ruolo istituzionale per le donne all'interno della Chiesa cattolica oggi. Non ha senso.
1: Arriverà questo tempo per le donne all'interno della Chiesa?
0: Se non ci è riuscito Papa Francesco, io sono sicuro che Papa Leone neanche tenterà una cosa di questo tipo, quindi non lo so se arriverà o no. Il fatto, sai, è che la Chiesa cattolica ha una doppia velocità. E quindi ciò che scontenta le persone in una parte del mondo inquieta le persone dall'altro. Intendo dire che per il ruolo della donna, che per l'Italia, la Germania, il Belgio, la Francia, la Spagna, il Portogallo, diciamo l'Europa, gli Stati Uniti d'America, insomma, per
1: Accidente.
0: l'Occidente. Ecco, per l'Occidente è qualcosa che va promosso, per un'altra parte del mondo, per esempio l'Africa, è qualcosa che va bene così e che non deve assolutamente essere promosso, che se anzi lo promuovi, destabilizzi una tradizione così. E quindi se io fossi Papa, che tanto per fare un esempio assurdo, io stesso non saprei cosa fare. Non è semplice, non è una questione di volontà personale, è una questione proprio strutturale, di tempi diversi nella mente delle persone che compongono questo grande organismo che si chiama Chiesa Cattolica.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Strade in diretta.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Milano-Venezia si verificano 7 chilometri di coda tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Si viaggia incolonnati per incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Recco e Rapallo verso Livorno. Sulla 14 Adriatica code di 3 chilometri per incidente tra Pescara Ovest e Ortona in direzione Taranto. Si rallenta con possibili code per incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma all'altezza di Via Tiburtina in direzione della Salaria. Sulla statale Pontina code a tratti per un incidente all'altezza di Aprilia in direzione Terracina, e nella stessa direzione si verificano code per un veicolo in avaria all'altezza di Ardiatina. Sulla 2 del Mediterraneo per incidente si procede incolonnati all'altezza di Lago Negro Nord Maratea in direzione Reggio Calabria. Questi maggiori disagi al momento, torniamo tra un'ora più tardi.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
1: Ma che cosa cosa ha da perdere un papa? Non è

0: è il capo supremo.
1: Però se gli altri se ne vanno, cosa ha da perdere l'unità della Chiesa? Si chiama scisma. È la più grande, è il più grande pericolo che la Chiesa Cattolica possa compiere. E se ci pensi, all'inizio era unita, poi ha cominciato a perdere i pezzi a Calcedonia, poi ha perso i pezzi con tutto l'Oriente nello scisma famoso del 1054, poi è arrivato Lutero. E insomma, se si perde ancora i pezzi, il cattolicesimo, il cristianesimo si frantuma ancora di più. Quindi questo è il grosso problema, ha da perdere l'unità.
0: L'unità della Chiesa.
1: Sì.
0: Vito, io mi ricordo che noi ci siamo incontrati la prima volta in occasione di quell'uscita davvero poco felice di Papa Francesco, in cui usò il termine frociata per definire un certo tipo di costumi all'interno della Chiesa, e tu scrivesti: il Papa dovrebbe chiedere scusa per quella cosa, e non l'ha fatto.
1: No, non l'ha fatto. Lui a volte ha usato sì termini così, anche frociaggine, ha detto. Mm-hmm. Sì, sono cose brutte. Certo, io ho scritto quello e sono convinto. Ma fa parte di un essere umano, no? Capire di aver sbagliato e chiedere scusa. Del resto i cattolici lo fanno, continuano quando cominci la messa, dici mia colpa, mia grandissima colpa, che lo dice anche il Papa, no? Di chiedere perdono nel confiteor. E quindi sì, avrebbe dovuto farlo.
0: Perché era accusato di populismo ogni tanto Papa Francesco?
1: Lui amava molto la gente, si trovava proprio tanto a suo agio con le persone, lo si vedeva, meno con gli apparati e più con le persone. Aveva veramente un cuore, si usa in termine ecclesiale, si usa il termine pastore, insomma, per dire, ecco, questa capacità di accoglienza. E forse alle persone che dava fastidio, questo suo atteggiamento, questa sua capacità di conquistare a volte il favore popolare, lo accusavano di essere populista. Ma io non penso lo fosse, penso che era qualcosa di naturale per lui.
0: Durante questa chiacchierata hai usato un paio di volte il termine profeta, che è un termine antichissimo. Io se lo ascolto mi immagino un personaggio dell'Antico Testamento vestito con un straccetto che predica cose sul futuro, apocalittiche o meno. Chi è oggi un profeta? Oggi, nel 2026? O quando dici che è stato un profeta, in che cosa è stato un profeta Papa Francesco?
1: Ma profeta è uno che guarda la situazione e non si limita a registrare, dicendo: dati queste condizioni bisogna fare così. Ecco, questo è un discorso da calcolatore, da politico, da amministratore, così. E il profeta è colui che inserisce all'interno della situazione un'idea che viene da fuori. È un'utopia. Sì, le cose sono così, ma dovrebbero essere altrimenti, quindi dobbiamo cambiare, dobbiamo innovare, dobbiamo. Quindi c'è un profeta religioso, ma c'è anche un profeta laico, insomma è uno che scompagina nel nome di un'idea, nel nome di una visione, appunto visionario, si usa dire così. Mm-hmm. A volte sì. Cioè, le visioni sono delle visioni, nel senso che uno vede delle cose che non ci sono e si inventa delle cose, a volte invece si intravede il futuro. E si fa sì che le persone camminino in questa strada e camminando salgono invece di continuare a rimanere sull'unica piatta dimensione. Quindi il profeta è questo e ne abbiamo estremamente bisogno in un mondo di ragionieri e di calcoli.
0: Senti, se è vero che le scelte dei papi si susseguono perché un papa ha portato a un altro papa, nel bene o nel male, perché dopo Papa Francesco è stato scelto Papa Leone, è stato scelto questo Papa?
1: Sì, perché per molti aspetti è l'opposto. Papa Francesco non leggeva mai, Papa Leone legge sempre. Papa Francesco era spontaneo, ti guardava negli occhi, inventava. Papa Leone non è spontaneo, magari ti guarda negli occhi, ma insomma... ma magari anche no. Papa Francesco divideva, divideva proprio perché andava avanti. Il profeta, pro, questo pro vuol dire anche uno che sta davanti, che parla davanti, parla al cospetto di, parla davanti, e quindi devi immaginare il gregge, diciamo la chiesa, e lui davanti. Papa Leone è al centro, addirittura dietro, e quindi raccoglie tutti. Papa Francesco invece andava, aveva il suo passo, e quindi alcuni lo seguivano, ma altri no, rimanevano indietro. Quindi Papa Francesco, questa sua tensione ha anche diviso la Chiesa Cattolica. C'erano dei cardinali, dei vescovi, insomma, sono cose note, che lo detestavano, non lo sopportavano, anche molti cattolici, che dicevano non è un papa, il vero papa è Benedetto XVI e così via. Ecco, la Chiesa aveva bisogno di un papa calmo, che riportasse serenità, che riportasse conciliazione, unità, che invece di stare davanti al gregge si mettesse dietro a prendere tutto e fare sì che tutti si potessero sentire al loro posto. E secondo me Papa Leone lo sta facendo.
0: Quindi si può dire che Francesco fosse un progressista e Leone un conservatore?
1: Sì, si può dire anche così, si può dire, ma anzitutto dal punto di vista psicologico, sai? Cioè Francesco era, lo ripeto, era una persona con un forte carattere, anche forti amicizie, decideva, era dirigista, arrivavano anche delle decisioni ben precise, si fa così, punto e basta, ecco. Leone ascolta, è molto mite, tutti si sentono accolti, non ci sono partiti. Francesco aveva i suoi, proprio i suoi amici, il suo partito, chiaramente. Papa Leone non mi pare. Ecco, quindi sì, probabilmente la scelta è stata oculata.
0: Vito, ti chiedo un'ultima cosa, che è la cosa che chiedo a tutti gli ospiti quando stiamo concludendo la puntata, per essere fedeli al titolo di questo video podcast, è: che cosa rimane di Papa Francesco?
1: Ma il suo grande cuore, alla fine secondo me è stata una persona che ha amato tanto. L'amore a volte riesce, a volte non riesce, a volte fallisce, a volte però rimane profondamente. Io penso che è stata una persona che ha amato e che ha voluto che la Chiesa fosse veramente la casa di tutti. Lui questo voleva che la Chiesa potesse accogliere tutti, uomini, donne, con una sessualità, con un'altra sessualità, con matrimoni felici, con matrimoni meno felici, di qualunque condizione, quello voleva. E di quello il nostro mondo avrebbe bisogno, di questo messaggio universale, di grande armonia.
0: Grazie, grazie Vito Mancuso per averci raccontato chi era Papa Francesco e per averci anche raccontato molto di più. Grazie. Chiudiamo con una storia, come sempre, è una storia che ovviamente riguarda il protagonista di questa puntata, che era Papa Francesco, e la storia fa così. Ogni mattina, quando si svegliava, Francesco aveva una domanda fissa per il suo infermiere negli ultimi giorni. Si chiamava Massimiliano Strappetti. «Ciao, chi è morto oggi?» Glielo chiedeva con quella faccia lì, un po' seria e un po' no. Strappetti aveva iniziato a lavorare al Policlinico Gemelli a 20 anni. Nel corso della carriera aveva assistito Giovanni Paolo II, aveva assistito Benedetto XVI, però con lui era andata diversamente, con lui era diventata un'altra cosa. Il 14 febbraio del 2025, quando le condizioni si erano fatte davvero gravi, Strappetti gli aveva detto che bisognava andare in ospedale. E Papa Francesco aveva sospirato: «Questa è l'ultima volta che vedo Santa Marta, vero?» riferendosi alla residenza papale in Vaticano. E l'infermiere gli aveva fatto una promessa, gli aveva detto: «Io la riporterò qui vestito da papa», gli aveva detto. 38 giorni al Gemelli di Roma, migliaia di persone sotto le finestre, dei danzatori argentini che ballavano sul marciapiede, e lui, sentendolo, era molto felice. E poi il 20 aprile, domenica di Pasqua, la promessa fu mantenuta. Benedizione Urbi et Orbi, giro in papamobile tra la folla. Prima di salire sulla jeep era preoccupato come una persona qualunque, diceva: ma ce la farò? E se nel mentre ci vede qualcuno per salire a fatica? Il ginocchio destro gli faceva così male che non riusciva a mettersi le scarpe da solo. E quando rientrarono a Santa Marta, Papa Francesco era sfinito, felice come un bambino a cui avessero regalato un vasetto di cioccolata. E disse a Strappetti, in ascensore, rimaste soli, il viso del Papa, insomma, scese una lacrima. a Papa Francesco. Il mattino dopo, lunedì di Pasqua, Francesco si voltò verso di lui, gli prese la mano e chiuse gli occhi per sempre. Strappetti rimase accanto alla bara aperta per 2 giorni e mezzo. Aveva curato quel corpo

0: fino all'ultimo momento e lo ha fatto con amore e sentiva che era giusto così, che era giusto stare lì fino in fondo. Jorge Maria Bergoglio è scomparso il 21 aprile del 2025, aveva 88 anni.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
11: Siamo stati alluvionati.
12: L'azienda era compromessa.
13: Fiume di fango, detriti.
14: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
15: Grazie anche a loro.
16: Non c'è più traccia di quello che è successo.
17: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
18: Sono le 11.
19: GR24, il Sole 24 ore.

0: Crisi migranti a Ceuta, Sanchez scrive a Bruxelles per una riunione urgente dei ministri degli interni. Trump ordina un nuovo attacco all'Iran, Teheran e gli Stati Uniti preparano un conflitto totale. Terremoto ai campi Flegrei, 22 le famiglie sfollate, interrotta la tratta ferroviaria cumana. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha inviato oggi una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato rispetto alla crisi migratoria di Ceuta. Nella lettera Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 per stabilire una risposta comune e riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli Stati membri e non solo di quelli sulla prima linea dell'Unione. L'Iran ha accusato oggi gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Donald Trump ha infatti ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana. Riconoscimento facciale governo verso il decreto dopo il confronto in maggioranza alla Camera e dopo l'entrata in vigore arriveranno i controlli di Bruxelles.
1: Non basterà una semplice richiesta del PM, la raccolta di dati biometrici in luoghi pubblici andrà sempre autorizzata da un giudice terzo, ma resta l'articolo che permetterà alla polizia di acquisirli per 7 giorni in piazze, stadi e stazioni per esigenze di ordine pubblico. Sarebbe il punto di equilibrio faticosamente

0: raggiunto dalla maggioranza per varare il decreto sul riconoscimento facciale nel CDM di martedì, prima della pausa estiva, compromesso arrivato dopo il braccio di ferro a Montecitorio fra il partito della Premier e Forza Italia, che al provvedimento governativo muove critiche in linea con le opposizioni e soprattutto con Bruxelles, che sulla sorveglianza generalizzata vieta sistemi di raccolta a strascico del materiale per le banche dati. Sugli scudi, le opposizioni, che parlano di ossessione del governo per il controllo e di libertà dei cittadini a rischio. Preoccupazione anche di parte delle toghe. Una lettera a governo, Parlamento e CSM, sottoscritta da una cinquantina di presidenti di tribunale e procuratori, fra cui il capo dell'antimafia Melillo e il presidente del Palazzo di Giustizia di Milano Roia, chiede fra l'altro garanzie che i dati restino sotto sovranità pubblica, con strumenti verificabili, e che i giuristi conservino integra la capacità di pensare, verificare e decidere. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli, la circolazione ferroviaria sulla linea Cumana è temporaneamente interrotta sulla tratta Bagnoli-Torre Gaveta, sulla linea Circumflegrea è ripresa regolarmente. Nella notte nuove scosse, 21 i feriti, 22 le famiglie sfollate. Si svolgeranno lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, spentosi ieri all'età di 96 anni, martedì alle 11 i funerali di Franco Baresi. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo, Lauricella in regia, Giorno 24 torna alle 12.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
4: Buongiorno. Vedo che in passato ha mostrato interesse per gli investimenti. Basta un deposito iniziale di soli 250 euro e un nostro consulente la guiderà passo dopo passo per triplicare il suo capitale oggi stesso. Chi non ha ricevuto almeno una volta questa telefonata dal Serpente Corallo?
5: Il suo collega Roberto mi ha spiegato che avrei questa possibilità di fare un investimento, ecco, molto redditizio, vantaggioso. Io non sono un esperto, quindi... Può essere. Ma ci sono anche dei rischi.
6: In base di quello che un investitore vorrebbe fare, tipo vuoi guadagnare 20, 30, 40% al mese, faccio un'ipotesi, no? Nel momento in cui tu desideri di guadagnare il 40% al mese, io ti devo dire a te che io opero con una regola 1 a 3. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso in cui tu desideri di guadagnare il 40% al mese, devi anche attendere una perdita del 10% del capitale che hai messo a disposizione.
4: Un italiano su due ha ricevuto almeno una proposta di investimento fraudolenta. Lo ha segnalato il rapporto Assogestioni Censis, diffuso nel novembre del 2025, che ha anche rilevato come quasi il 60% sia stato raggiunto da pubblicità o sollecitazioni al risparmio ingannevoli, che lasciavano balenare rendimenti miracolosi, come quel 40% al mese che avete ascoltato poco fa. Le prospettive di guadagni facili ed esorbitanti sono sempre esistite e esisteranno sempre. Imbonitori, falsi consulenti finanziari, amici degli amici hanno sfruttato, sfruttano la credulità e l'avidità, facendosi consegnare risparmi che frutteranno a chi li affida soltanto perdite. C'è anche una sigla inglese che spiega perché ci caschiamo. FOMO, Fear of Missing Out, cioè paura di perdere l'occasione. Ma con la tecnologia queste

0: offerte, queste avance in stile Campo dei Miracoli di Pinocchio, si sono evolute, si sono moltiplicate. Così, molti pensano di improvvisarsi trader o investitori in proprio, accogliendo inviti da oscure società di investimento o da piattaforme situate chissà dove, scegliendo strumenti e asset di cui sanno poco o nulla, come magari i derivati o le criptovalute. Sono Mauro Meazza, giornalista e conduttore radiofonico. Con i colleghi Stefano Elli e Marco Loconte ho avviato dal 2017 la squadra antitruffa Serpente Corallo, che ha realizzato oltre 130 interviste a esperti di cybersecurity, di norme, di e-commerce, di banche. E dal 2025 la nostra squadra antitruffa si è stabilita nella puntata del venerdì di Due di Denari, sempre su Radio 24. In questa nuova serie voglio farvi conoscere alcune delle truffe più ricorrenti e più insidiose che possono raggiungerci con una email, un messaggio SMS, una telefonata, un contatto su un social media. Come ci agganciano, come ci ingannano e come possiamo difenderci. E se volete sapere cosa c'entra il serpente corallo, beh, ve lo dico dopo.
1: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
0: Il trading online consiste nell'investire e disinvestire direttamente e personalmente da internet, riducendo o magari eliminando la presenza di banche e intermediari. Si tratta di un'attività che richiede competenze specifiche e una buona consapevolezza della propria propensione al rischio, ma al di là di questo è una pratica del tutto lecita e corretta, che però è diventata un terreno di caccia formidabile per il serpente corallo, per i truffatori. Come si finisce nella rete del falso trading online? Allora, il primo contatto segue sempre lo stesso schema: grande affabilità, estrema disponibilità, nessun pagamento, anzi, a volte vengono anche assegnati dei fondi, una specie di benvenuto. È un importo che in realtà non esiste, perché spesso anche i guadagni che sembrano esserci in una prima fase sono assolutamente inventati su siti che somigliano a quelli ufficiali. Un'ulteriore astuzia: se chi è caduto nel tranello chiede di incassare il provento dei suoi primissimi investimenti, è poi quella di versare effettivamente la cifra richiesta, così da invogliare a investimenti molto più importanti. Andrea Unger, trader professionista, docente di trading e anche campione mondiale di trading online, è tormentato dai truffatori che usano il suo nome per attivare gruppi WhatsApp in cui attirano i risparmiatori che vogliono provare a diventare investitori in proprio.
2: Io e altri colleghi formatori ci ritroviamo in dei video a promettere ricchezza a chi che sia, e le persone spesso purtroppo ci cascano perché fanno appunto capo a quello che gli sembra un personaggio di cui fidarsi, o comunque un personaggio capace di poter realizzare quello che va promettendo nel video. I falsi Unger, o comunque i falsi di qualsiasi genere che cercano le loro vittime, promettono spesso dei risultati assolutamente improbabili, impossibili, in maniera ripetuta. Tutto è possibile, chiaramente, come vincere la lotteria anche, però ecco, nel trading online non è che ci troviamo nel mondo dei balocchi dove moltiplichiamo pani e pesci. È un lavoro serio che ha le sue aspettative di guadagno, che sono molto lontane da quelle che vengono promesse. Se uno fosse in grado di moltiplicare per 10 il capitale ogni mese, non sarebbe perdere tempo a distribuire questa conoscenza, sarebbe a casa sua a moltiplicare e basta.
0: La frequenza delle segnalazioni di finti Andrea Unger, che diffondevano suggerimenti di investimento con l'invito a unirsi a gruppi e a chat, è stata tale da aver portato lo stesso Unger a realizzare e diffondere in rete un video in cui mette in guardia i navigatori. All'interno di questo video, diffuso appunto in rete, diffuso sui social, viene presentata anche una testimonianza che fa capire come si possa essere circuiti dai truffatori. Una vittima ha raccontato in modo anonimo la sua disavventura e ha spiegato come è stata attirata nella trappola.
3: Navigando su Facebook mi sono imbattuto in un annuncio riconducibile ad Andrea Unger e alla Unger Academy.

0: mio precedente interessamento. Ho pensato subito che fosse l'algoritmo di Facebook a ripropormi l'argomento. Invece mi sbagliavo di grosso. Non ho pensato di verificare bene la fonte. E lì ho compiuto il mio primo errore madornale. Ho cliccato su un link di invito e sono entrato in chat su WhatsApp direttamente con la persona che dichiarava di essere Andrea Unger, il quale mi invitava a entrare a far parte del suo gruppo denominato Sfumature di Mercato 9, dove avrebbe condiviso informazioni relative ad azioni in forte crescita. Clicco sul link e mi trovo all'interno del gruppo, dove vi erano più di 60 partecipanti. Scopro solo successivamente che quasi tutti i contatti erano falsi e gestiti direttamente dal truffatore. Il sedicente Andrea Unger mi guida nell'apertura di un conto trading, mi fornisce consigli e la conversazione è sempre molto rilassata, rassicurante e professionale.
1: Un tempo la truffa veniva attuata attraverso telefonate, ma oggi, grazie a internet, per attirare le vittime si inviano mail o messaggi con le app di messaggistica istantanea, come WhatsApp. Si presentano servizi di consulenza finanziaria che forniranno indicazioni di titoli azionari capaci, promettono i truffatori, di prospettare alti guadagni.
2: Questi guadagni irrealistici che vengono promessi sono il modo di avvicinare le persone al truffatore. E il truffatore in realtà poi è diventato anche più sofisticato, perché oltre a queste promesse promette anche, oggi come oggi, questo lo sappiamo dall'analisi della comunicazione fatta con i malcapitati che si sono aperti nei nostri confronti, promette anche di restituire eventuali somme perse. Anche questo non si vede la logica effettivamente di questo ragionamento, ma lui promette che se dovesse dare un'indicazione di acquisto su un titolo che poi si rivelasse sbagliata, rimborserebbe quanto perso dal malcapitato. Sento persone a cui è stato promesso di guadagnare cifre attorno al 10% al mese, che apparentemente sembra una cifra, non dico bassa, ma normale. Io dico subito che quello è sicuramente un tentativo di truffa, perché non c'è nessun investimento che possa garantire un ritorno di quel genere. Ripeto, può benissimo capitare, può benissimo succedere, può essere anche molto maggiore di quello, ma se qualcuno venisse a prometterci un 10% al mese per una qualsiasi fantomatica gestione che dovesse esserci, questo non è realistico, non è possibile. Io dico che quando guardiamo i grandi di Wall Street, che hanno dei track record storici tra il 20 e il 30% all'anno, e stiamo parlando dei migliori del mondo di sempre, dovremmo renderci conto subito che qualsiasi cifra superiore a quei valori comincia a essere sospetta.
1: Insomma, se è troppo bello per essere vero, di solito non è vero. Spesso lo ripetiamo a questi microfoni con i colleghi della squadra antitruffa Serpente Corallo. E per questo è così importante avere le conoscenze di base, quegli elementi di educazione finanziaria, che ci possono aiutare ad accorgerci di una promessa di guadagno del tutto irrealistica, sproporzionata, che ci può portare a rischiare somme anche molto consistenti, magari tutti i risparmi di una vita.
0: Decido ad un certo punto di partecipare alla fase successiva con 170.000 euro, con la quasi totalità dei miei risparmi. Ero totalmente concentrato sul sogno, su quello che avrei potuto fare con tutti quei soldi. Mi stavo fidando ciecamente di un perfetto sconosciuto. Il 14 agosto 2025 effettuo l'investimento da lui indicato, impiegando quasi tutti i miei risparmi. Il giorno dopo, invece di crescere, il titolo azionario registra una perdita del 90%. Il mondo mi crolla addosso. Mi aggrappo quindi alla sua promessa di rimborso. Il truffatore scrive sul gruppo Unger Academy 100, tentando di spiegare le motivazioni del crollo del prezzo dell'azione e conferma di assumersi la piena responsabilità per l'accaduto. Inizialmente promette, sempre con toni rassicuranti, che avrebbe rimborsato direttamente il 95% delle perdite. Chiedo di formalizzare il suo impegno sulla mia PEC, ma la cosa non ha avuto seguito. Chiedo allora la bozza del contratto di assegnazione delle quote del fondo, ma riferisce che è in fase di stesura. Chiedo infine di poter organizzare una videochiamata di pochi secondi, ma anche questa cosa mi viene negata. Riesco ad ottenere solo due ridicolissimi file audio, fatti con l'intelligenza artificiale, che pretendevano goffamente di riprodurre la voce del vero Andrea Unger. A quel punto decido di contattare telefonicamente il servizio clienti della Unger Academy, quello vero, e mi viene riferito che loro non hanno gruppi WhatsApp e che sono stato vittima di una truffa denominata pump and dump, che consiste nel far crescere il valore di un'azione per poi farla crollare velocemente.
1: Se volessimo fare una distinzione tra le disavventure che possono capitare con il falso trading online, potremmo dire che esistono le truffe pure, quelle in cui la vittima sembra investire e guadagnare, ma in realtà sta solo alimentando il conto di qualcun altro e i guadagni che crede di avere

0: sono in realtà visibili solo su siti creati ad hoc da chi organizza le truffe. Ma esistono anche le truffe che fanno un uso doloso delle dinamiche di funzionamento dei mercati finanziari. Un esempio è proprio il pump and dump, letteralmente pompa e sgonfia, una tipologia di frode che, come avverte il sito di Borsa Italiana, consiste nel far lievitare artificialmente il prezzo di un'azione a bassa capitalizzazione, con l'obiettivo finale di vendere a un prezzo molto superiore titoli azionari che sono stati acquistati a valori molto inferiori. Gli organizzatori della frode acquistano in anticipo titoli di piccole società a bassa capitalizzazione con un basso volume di scambio. Così provocano un forte rialzo del titolo che invoglia la vittima a investire, spingendo questo titolo ancora più al rialzo. Ma non appena i truffatori vedono aumentare le quotazioni del titolo per effetto degli acquisti delle loro vittime, vendono repentinamente e lasciano quindi le vittime con poco o nulla, rendendosi naturalmente irreperibili. In pratica è una mini bolla speculativa che dà ai truffatori lauti profitti. Sentiamo ancora Andrea Unger.
1: Mentre nel passato venivano chieste somme di denaro da versare al presunto formatore guru, oggi non è più neanche così. Si danno segnali e la gente opera in proprio, quindi apparentemente è tutto sicuro, perché io lavoro con i miei soldi sul mercato che scelgo io, non c'è neanche più il rischio di un falso mercato. In realtà dietro tutto questo c'è spesso un altro tipo di truffa, dove il truffatore dà indicazioni di acquisto su titoli con scarsissima liquidità, dove tanti acquisti fatti in catena dai malcapitati portano ad un innalzamento del prezzo, che addirittura quindi uno compra e vede anche il prezzo che si alza e pensa che ha fatto la scelta giusta. In realtà il truffatore, con ogni probabilità, si era riempito le tasche piano piano di quel titolo in precedenza. Tutti i seguaci, diciamo così, lo spingono in alto il più possibile. E dopodiché scarica tutto il suo portafoglio ai massimi che vanno bene a lui, facendo crollare il titolo, e poi si genera un effetto valanga che il titolo si inabissa. E questo è uno schema ripetuto tante volte su tanti titoli. Questo schema permette a qualcuno anche di guadagnare, quindi si genera anche un passaparola magari incentivante a partecipare alla cosa, che io posso dire: guarda, io ho seguito le indicazioni qua, ho guadagnato tanto, e questo attira altra gente con una pubblicità inconsapevole di qualcuno che si fida. Quindi purtroppo si parte sempre lì, bisogna non credere alle aspettative assurde di guadagno, perché non esistono.
0: Ormai è diventato molto facile, anche per chi non ha competenze specifiche nell'uso dei computer e dell'informatica, produrre invii automatizzati di email fraudolente, simulare voci, generare video, orchestrare campagne d'attacco su più livelli, con la posta elettronica, con gli annunci pubblicitari, con un post sui social network. Inoltre, per rendere le loro esche ancora più credibili, i serpenti corallo usano spesso voci e volti di personaggi famosi. Con l'intelligenza artificiale è diventato fin troppo facile produrre audio o video in cui personaggi politici, attori, attrici, giornalisti, conduttori televisivi sembrano proporre investimenti dalla resa mostruosa. Il guaio è che questi deepfake, cioè questi falsi fake, generati dal deep learning, cioè dai meccanismi dell'intelligenza artificiale, sono spesso maledettamente convincenti e verosimili. Non verosimili in quel che promettono, ma nell'ottima qualità che hanno per l'audio e il video, come ci spiega Gianfranco Giardina, direttore del portale dday.it ed esperto di audio, video ed elettronica di consumo.
2: I personaggi e le personalità più celebri sono evidentemente una leva molto forte per due motivi. Primo, perché appunto sono famosi, e poi perché lasciano sulla rete inevitabilmente molti contenuti, interviste, interventi, anche stessi film. Basta pensare al conduttore radiofonico, lascia ore di registrazioni sulla rete ogni giorno. Quindi questi contenuti servono per addestrare dei modelli che sono in grado di replicare perfettamente sia la voce che il volto, le fattezze, e possono anche essere utilizzati per costruire dei veri e propri avatar, diciamo così, che recitano il copione che gli viene scritto in maniera assolutamente credibile. Basta in realtà un paio di minuti, ma anche meno, di voce ben registrata per poter clonare quella voce anche con l'intonazione, l'accento e tutto il resto che normalmente quella persona ha, fargli dire qualsiasi cosa e quindi fargli anche proporre degli investimenti o testimoniare sulla riuscita ottima di investimenti che poi ovviamente sono soltanto degli scam. Purtroppo non possiamo più credere né alla voce né alle immagini che prima erano un po', come dire, la testimonianza, la cartina al tornasole che una cosa fosse vera. Oggi no, non possiamo più crederci. Poi si arriva anche al paradosso opposto, in cui testimonianze vere, ma magari inattese, vengono considerate oggetto di una truffa, quando magari non lo sono affatto, proprio perché oramai questo abuso del strumento potentissimo dell'intelligenza artificiale ha portato le immagini e l'audio a non essere più così credibile. La mia voce in questo momento è vera, ma ne siete veramente sicuri?
0: Nell'era dell'intelligenza artificiale, come ci ha spiegato Gianfranco Giardina, non possiamo più fidarci nemmeno delle voci e delle immagini, un tempo garanzia di autenticità. Queste nuove tecnologie poi permettono di costruire e architettare alla perfezione siti e piattaforme di investimento assolutamente credibili. Un elemento particolarmente rilevante quando parliamo, come in questo caso, di frodi legate agli investimenti e al trading. Sentiamo a questo proposito Pier Guido Iezzi, esperto di cyber security e autore, con Gennaro Fusco, del libro Hackerare la mente, parole, algoritmi e inganni, come difendere la propria libertà digitale.
3: L'intelligenza artificiale non rende solo più veloce la truffa, la rende veramente credibile. Nel falso trading, per esempio, la vittima non vede subito il furto, vede una piattaforma, vede un conto, vede un grafico che sale, vede un presunto consulente che la segue passo dopo passo. Tutto sembra professionale, tutto sembra perfetto, ma spesso quei numeri non rappresentano un vero investimento, sono solo una rappresentazione costruita per alimentare fiducia e spingere la persona a versare ancora, a versare altri soldi. Con l'intelligenza artificiale si aggiunge un ulteriore livello, la personalizzazione. Il messaggio può sembrare scritto proprio per noi, il tono può essere convincente, il video può mostrare un volto noto, la voce può sembrare autentica e questo colpisce il nostro punto debole, il punto principale, proprio la fiducia.
0: Come possiamo dunque difenderci dai serpenti corallo, dai truffatori, in particolare da chi con promesse ben camuffate e opportunità di investimento imperdibili può arrivare a sottrarre tutti i nostri risparmi? Ancora Pier Guido Iezzi.
3: Come ci possiamo difendere? Beh, per la prima regola, ricordiamoci, dobbiamo diffidare dei guadagni facili, soprattutto quelli rapidi e garantiti. Nei mercati finanziari il rendimento certo e altissimo praticamente non esiste. Se qualcuno promette profitti elevati senza rischio, allora c'è un segnale d'allarme. La seconda regola è non fidarsi solo dell'apparenza. Un sito ben fatto, un video convincente, una voce familiare, un volto famoso non sono garanzia di autenticità. Oggi possono essere costruiti o anche manipolati. La terza regola è verificare sempre fuori dal canale in cui arriva la proposta. Se ricevo un messaggio su WhatsApp, non devo fidarmi del link contenuto nel messaggio. Devo cercare in completa autonomia il sito ufficiale, controllare se il soggetto è autorizzato, verificare le liste Consob e, se serve, chiedere a un consulente vero. La quarta regola è molto semplice. Attenzione alla pressione psicologica. Frasi come devi decidere subito, l'opportunità scade oggi, sei stato selezionato, entra ora prima che non sia più possibile accedere a questa opportunità. Servono fondamentalmente per rubarci del tempo, servono per impedirci di ragionare, di pensare. La difesa più efficace resta fermarsi, non cliccare subito, non versare soldi, non installare app che sono state suggerite dagli sconosciuti, non condividere documenti, codici o soprattutto dati bancari. L'intelligenza artificiale può rendere la truffa più bella, più pulita, più credibile, non ci sono dubbi, ma non cambia la regola base. Quando il guadagno sembra troppo facile, quando c'è urgenza, quando ci chiedono soldi o dati, bisogna sempre fermarsi, pensare, verificare e soprattutto non abbassare mai la guardia.
0: Insomma, Ma è possibile fare trading online, quello vero, quello lecito?

0: subito, senza cadere nei tranelli del serpente corallo? Sì, è possibile, tenendo conto delle indicazioni che i nostri esperti hanno più volte sottolineato nel corso di questa puntata, in particolare senza dimenticare due cose. La prima, che ripetiamo sempre, è che ognuno di noi può cascarci. Essere vulnerabili non dipende dall'età né dal grado di istruzione. Prestate sempre molta attenzione ai messaggi, i video, le email che offrono rendimenti miracolosi. Magari tenete come riferimento quanto può rendere un bot a 10 anni o qual è il tasso di interesse del vostro mutuo. Se vi promettono percentuali troppo distanti da quelle, beh, ricordate una cosa: più alto il rendimento promesso, più alto sarà il rischio. Con il serpente corallo il rischio è elevatissimo. Prima o poi vi dirò cosa c'entra il serpente corallo.
1: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
0: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento dedicato al mondo del trading online. Insieme a me hanno approfondito l'argomento Andrea Unger, Gianfranco Giardina e Pierguido Iezzi. Le cronache del serpente corallo non finiscono qui. Continuate ad ascoltare i prossimi episodi sul sito e la app di Radio 24 o sulle vostre app di ascolto preferite.
2: Truffe? No, grazie. È una serie di Mauro Meazza, scritta con Marco Lombardo. Fonico di studio e montaggio Martin Garramone. Musiche originali dei Chapter 11. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
4: Cresce.
2: Resta con te.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, vediamo le previsioni per sabato 1 agosto. Domina l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Ondata di calore con punte di 39-40 gradi all'ombra al centro-nord. Sole prevalente e cielo sereno. Ci saranno anche notti super tropicali, ovvero con valori superiori ai 25 gradi poco prima dell'alba. Attenzione solo a qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Ve le raccontiamo in questo breve viaggio attraverso le voci di esperti, analisti e protagonisti del settore per capire dove stiamo sbagliando e come possiamo migliorare. Restate con noi. Partiamo dall'analisi trimestrale del sistema energetico italiano dell'Enea, è uscita lo scorso maggio ed è relativa all'anno 2025, secondo la quale, leggo testualmente, appare consolidato sui massimi storici lo spread tra il valore dell'elettricità sulla borsa italiana e quello dei principali mercati europei. 116 euro a megawattora la media annua nel 2025 contro 90 in Germania, 65 in Spagna, 61 in Francia. Mentre è tornata ad allargarsi la differenza tra il prezzo del gas sul mercato italiano e il principale hub europeo. Paghiamo tanto anche il gas. Allora, primo, siccome anche gli altri paesi dell'Unione Europea sono sottoposti all'ETS, l'ETS, senza per questo negarne l'impatto, da solo però non spiega il prezzo altissimo che paghiamo in Italia per l'energia elettrica. È un problema di mix. Tra l'altro, la media degli ultimi anni è ancora più alta, intorno a 125, mentre registro queste parole, l'elettricità è a 170. In questo contesto, che pure richiede si faccia urgentemente qualcosa, il rapporto fotografa un sistema energetico sostanzialmente statico. Sentite che cosa ci ha raccontato Francesco Gracceva, responsabile della sezione analisi e scenari del sistema energetico dell'Enea.
1: È indubbiamente abbastanza impressionante il confronto tra i dati attuali e quelli del PNIEC. La quota di energia rinnovabile sui consumi finali la stimiamo leggermente superiore al 20%, laddove il PNIEC di appena 2 anni fa, neanche 2 anni fa, prevedeva per il 2025 una quota del 25%. E il ritardo, diciamo, la possiamo scomporre in 3 componenti: le rinnovabili elettriche, quelle, diciamo, calore, riscaldamento e raffrescamento, e trasporti. Il ritardo è su tutti e 3 le componenti molto significativo, in particolare per nei trasporti e nel raffrescamento e riscaldamento, ma anche sul settore elettrico. La crescita che c'è stata negli ultimi 2 anni, insomma, anche della capacità installata fotovoltaica, però non è stata in linea con le attese. Insomma,
0: con le attese. Senta, domanda secca: se avessimo tenuto il passo con appunto obiettivi che ci siamo dati da soli, per la precisione, sì, oggi pagheremmo un po' meno l'energia, o quantomeno, diciamo, la crisi ci costerebbe un po' meno cara?
1: Una stima non è semplicissima, però noi abbiamo una delle nostre figure che abbiamo messo nella nostra analisi trimestrale riguarda la differenza nei consumi finali per fonte tra i dati storici, diciamo, che stimiamo noi del 2025 e quelli previsti nello scenario a politiche aggiuntive del PNIEC. E da qua si vede che la distanza è soprattutto impressionante nel caso dei consumi di prodotti petroliferi. Si parla di quasi 8 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, mentre in più, e circa 5 invece in meno, 4-5 di fonti rinnovabili. È chiaro che quel petrolio, se lo sottraessimo al sistema di punto in bianco oggi, sarebbe un costo.
0: Sì, perché, insomma, ricordiamolo, anche se non dovrebbe essere necessario, che in questo momento le fonti rinnovabili, anzi da qualche anno in realtà, le fonti rinnovabili anche associate agli accumuli sono diventate più economiche, quasi sempre, dei fossili.
1: Sì, no, sicuramente in realtà la letteratura dice che il levelized cost of electricity, che viene tipicamente usato per confrontare le cose, può essere corretto tenendo conto, appunto, dei costi aggiuntivi necessari per tenere conto delle necessità di adeguatezza e flessibilità del sistema, e questo riequilibra un po' le cose. Però è più un discorso attendere, nel senso che nel momento in cui la penetrazione delle fonti rinnovabili aumenta oltre certi livelli, questo costo aggiustato dell'elettricità in particolare tende ad aumentare nel caso delle rinnovabili. Però stiamo parlando di valori molto alti, al momento molto lontani, ecco, da quelli di oggi. Insomma, ecco, si parla di penetrazione delle fonti rinnovabili intermittenti in particolare dell'ordine del 70-80%.
0: Una tesi ricorrente è che le rinnovabili non permettano di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, perché il prezzo è deciso sempre comunque dal gas. Allora, anche questa tesi non è esatta. Ho chiesto a Tommaso Barbetti, partner di Elements, uno studio specializzato in analisi econometriche del sistema energetico, come si possono usare le rinnovabili per ridurre la bolletta. L'intervista è di aprile, sentite.

0: ce ne sono due di modi. Il primo, diciamo, è una modalità privata. Un produttore si accorda con un consumatore per vendergli l'energia che produce, lo fa per un periodo sufficientemente lungo, su un prezzo che sarà 50, 60, 70 euro megawattora, che è diverso rispetto a quello, del gas, il costo a cui genera l'impianto.
1: E che è quello concordato fra i due soggetti, no? È un contratto privato.
0: C'è anche un modo collettivo, in questo caso è lo Stato, che tramite una sua partecipata che si chiama GSE, organizza una grande asta dove invita i proprietari degli impianti e dei progetti a partecipare e fare delle loro offerte, offrire il prezzo più basso che sono in grado
1: di offrire per fornire energia con una fonte rinnovabile. A che cifre più o meno?
0: Nel caso del fotovoltaico siamo sotto i 60 euro megawattora, nel caso dell'eolico siamo appena sopra i 70 megawattora, quindi la metà del prezzo di mercato.
1: Ci puoi dare una stima delle installazioni di rinnovabili che si potrebbero sbloccare, sbloccando le procedure autorizzative, appunto, essendo chiaro che non ci può essere un liberi tutti generalizzato naturalmente?
0: Quelle che si possono sbloccare dall'oggi al domani sono quelle che sono alla presidenza del Consiglio dei Ministri, sono progetti su cui il Consiglio dei Ministri dovrà fare da arbitro, e questi letteralmente si possono sbloccare dall'oggi al domani, sono 11 gigawatt, sono tanti.
1: Tommaso, quanto ci hanno fatto risparmiare le ultime due aste del GSE, quelle a cui anche tu hai fatto riferimento?
0: Hanno portato un risparmio di 500 milioni, quindi una stima potenziale del risparmio di questi progetti è sempre in quest'ordine di grandezza. Almeno 500 milioni l'anno.
1: Senti, complessivamente le domande di connessione, le richieste di autorizzazioni per realizzare nuovi impianti sono molte di più, però.
0: Sì, ce ne sono più di 200 gigawatt solamente sui progetti che sono stati presentati negli ultimi 5-6 anni, sono per lo più fotovoltaici, qualche progetto eolico, sono molti, nella maggior parte dei casi sono bloccati, no? nelle prime fasi autorizzative.
1: Senti, sento già le obiezioni di chi dice ma così diventiamo dipendenti dalla Cina.
0: Diventiamo dipendenti dalla Cina, ma il pannello fotovoltaico intanto ce l'abbiamo e per 25 anni produce, e non si può dire lo stesso del gas, che nel momento che manca.
2: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
1: Dunque, cari ascoltatori, qui la parola magica da portarsi a casa è aste. Le aste permettono al sistema energetico di approvvigionarsi di energia elettrica fuori dal mercato dell'energia, dove il prezzo effettivamente è fatto dal gas. Facendo un'analogia, è l'equivalente di fare un accordo col contadino per acquistargli tutta la produzione di patate per 20 anni, oppure approvvigionarsi di patate al mercato giorno per giorno, comprandole al dettaglio qualche chilo alla volta. Chi è più attento a queste tematiche avrà sentito parlare di disaccoppiamento, che è invocato per separare, diciamo, il mercato delle rinnovabili da quello del gas. Beh, questo disaccoppiamento in pratica già esiste, sono queste maledette aste, bisogna farne di più. Lo stesso meccanismo di aste poi si applica anche a chi fornisce capacità di accumulo attraverso, per esempio, il cosiddetto MACSE. E poi nulla vieta di estendere questo meccanismo anche a chi fornisce impianti a fonti rinnovabili affiancate da sistemi di accumulo che li rendano almeno in parte programmabili. Questa ormai è una necessità. Naturalmente i costi lievitano, ma comunque rimangono sensibilmente sotto quelli registrati mediamente negli ultimi anni. Dunque, esistono soluzioni che si possono iniziare a mettere in campo da domani. Non sono perfette, ma sono migliorative e tuttavia si devono scontrare con i soliti problemi autorizzativi, la lentezza della burocrazia, permessi che non arrivano. Torniamo allo scorso aprile, la voce che sentirete è di Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare, l'associazione del mondo fotovoltaico.
3: Tra media e alta tensione stimiamo intorno ai 220 gigawatt di richieste, dei quali però solo un 30% hanno ricevuto il benestare, sono seri, diciamo, che hanno fatto, diciamo, dei passi tali da poterle dire davvero impianti che vanno avanti, e il 6% circa invece sono già autorizzati. Quindi diciamo che abbiamo una cinquantina di gigawatt che sono pronti o
1: più
3: quasi
1: o meno
3: pronti
1: per essere installati.
3: Il ruolo degli accumuli è fondamentale perché ci permetterà proprio di livellare la curva di prezzo, che pochi sanno che è molto bassa ora nelle ore di sole grazie proprio al fotovoltaico, mentre è molto alta la mattina o tardo pomeriggio o sera.
1: Ecco, sommati, diciamo, per fotovoltaico più accumulo, il costo di ipotetica asta quanto si potrebbe chiudere?
3: Ma si parla di 90, okay. 100 euro al megawattora.
1: Siamo sempre sotto il livello del gas.
3: Quello che serve è dei rappresentanti delle istituzioni che hanno responsabilità negli iter autorizzativi velocizzino le approvazioni e anche localmente si cominci a vedere il fotovoltaico non come un problema ma come la soluzione. Ogni impianto che viene rallentato, bocciato è un contributo a una bolletta più costosa.
1: Dal fotovoltaico passiamo all'eolico, anche questo ancora molto al di sotto delle attese, benché nel 2025 ne sia stato installato un po' di più, 0,6 gigawatt. Sentite che cosa ci ha detto lo scorso aprile Simone Togni, presidente di ANEV, l'Associazione Nazionale Energia dal Vento.
4: Ci sono circa 100 gigawatt di domande che si sono accumulate anche a causa dei ritardi lunghissimi delle procedure autorizzative, che in Italia ci mettono mediamente 5 anni e mezzo contro i 2 che prevederebbe la normativa, e ovviamente si sono quindi stratificati molti progetti che aspettano di chiudere il procedimento autorizzativo. È evidente che alcuni verranno bocciati, alcuni verranno autorizzati e soprattutto molti di questi progetti sono alternativi tra loro, certo. E quindi
1: competono per accaparrarsi, lasciami dire, lo stesso vento, e quindi in realtà questi 100 sono molti di meno, no?
4: Sono alla fine un fattore 1 a 4, 1 a 5, okay, quindi diciamo perfetto. Ce ne possono essere 30 di gigawatt buoni là dentro.
1: Ecco, però 30 gigawatt sono tanta roba se andiamo al ritmo di mezzo all'anno, no? Oggi ci farebbe comodo avere quella produzione elettrica. Perché questi iter sono bloccati?
4: Il problema è il processo autorizzativo non per la parte di connessione, ma per la parte relativa ai tempi della valutazione di impatto ambientale e alla contrapposizione spesso dirimente del Ministero della Cultura con le sovrintendenze.
1: E qui torniamo a quegli 11 gigawatt di impianti di cui ci ha parlato Tommaso Barbetti, che attendono di essere autorizzati o meno, ma in modo definitivo, insomma, dagli uffici della Presidenza del Consiglio. A questo punto bisogna precisare che se vogliamo evitare costi di sistema inutili, per esempio di dover installare più sistemi di accumulo o più reti del necessario, bisognerebbe anche perseguire uno sviluppo armonioso di eolico e fotovoltaico, dato che il fotovoltaico prevale d'estate ed è presente, come sapete, solo di giorno, mentre l'eolico funziona anche di notte e produce di più in inverno. Quindi queste due fonti un po' si bilanciano e oggi sicuramente tra i due è l'eolico quello proporzionalmente meno sviluppato. Ora ci fermiamo per pochi secondi e poi torniamo per parlare dell'altro lato della medaglia, i carburanti.
2: Strade in diretta.
5: Bentrovati sulla 12 Genova-Rosignano, si procede in colonnate a tratti per un incidente tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. Nella stessa direzione si procede in coda per un veicolo in avaria tra Recco e Genova Nervi. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, si procede in colonnati per circa un chilometro a causa di lavori tra Isola del Cantone Roncoscrivia in direzione Genova. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code di 3 km a causa di un incidente tra San Miniato Basso e Montopoli in Valdarno in direzione Livorno. Sulla 14 Adriatica si verificano code di 5 km per incidente tra Pescara Ovest e Ortona in direzione Taranto. Queste le principali notizie al momento, torniamo tra un'ora più tardi.
2: Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione di Maurizio Melis.
1: Bentornati a Smart City Extra Large, Maurizio Melis al microfono. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di fonti rinnovabili elettriche, fotovoltaico ed eolico prevalentemente, di come accelerarne l'installazione in modo corretto perché possano contribuire a ridurre il prezzo dell'energia. Ma non c'è solo l'elettricità, come sappiamo la mobilità e molti processi industriali hanno bisogno di combustibili e carburanti, anche questi andati alle stelle. Ecco qui il vantaggio economico che possono offrire i biocombustibili rispetto ai combustibili fossili non è altrettanto evidente. Il valore aggiunto è soprattutto nelle filiere che si possono attivare nel paese anziché importare carburanti, creando posti di lavoro, trovando una destinazione per esempio a molti rifiuti organici e anche aiutando i conti e la sostenibilità economica delle imprese agricole. Il biometano ne è un esempio. In Italia produciamo circa 2 miliardi e mezzo di metri cubi di biometano, quasi interamente da scarti agricoli e zootecnici e dalla raccolta.

0: raccolta dell'umido. L'obiettivo al 2030 supera però i 5,3 miliardi di metri cubi e da anni circolano stime secondo le quali si potrebbe puntare a tendere a 9 miliardi di metri cubi, quando addirittura non di più. Siamo oltre il 15% dell'attuale consumo nazionale di metano, senza contare che il digestato, che è il residuo solido della produzione di biogas, che è simile a un compost, è un ottimo fertilizzante azotato che così evitiamo di importare. Attualmente lo sviluppo del biometano procede abbastanza bene, però sul suo futuro pesano alcune preoccupazioni legate ai forti limiti che l'Europa impone per la produzione di biogas all'utilizzo di colture dedicate, quindi di coltivazioni apposite anziché di soli scarti. Di questo ho parlato con Piero Gattoni, presidente del CIB, il Comitato Italiano Biogas, e anche dell'Associazione Europea del Biogas. Sentiamo.
1: Il modello italiano del biogas fatto bene è un modello che ha sviluppato proprio per la nostra grande tradizione nel settore alimentare di qualità, una coesistenza fra food, feed ed energy, cioè noi riusciamo ad incrementare la produzione di metano agricolo utilizzando prevalentemente effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, visto che abbiamo un'agroindustria molto forte, e poi colture di integrazione, che sono quelle colture che si ottengono in rotazione. Ecco, noi crediamo che si debba possibilmente continuare a produrre energia anche dal terreno, come peraltro è sempre avvenuto, perché è stato solo il canale di Suez e l'apertura alle fonti fossili che ci hanno messo quest'idea dal terreno non si producesse energia.
2: Poi diciamo che si può fare bene o si può fare male. Un conto è coltivare mais, come se non ci fosse un domani usarlo tutto, la granella, per fare il biogas, e un conto sono queste colture intercalari, no, cosiddette, cioè tra una coltura principale e l'altra, con cui si riesce comunque ad alimentare la digestione anaerobica. Sì. Secondo punto su cui molto insistete è rivedere la direttiva nitrati dell'Unione Europea, che pone dei limiti alla possibilità di spargere il famoso digestato, no, che peraltro appunto è un fertilizzante, però ha degli effetti negativi sull'aria, ci sono i rischi di eutrofizzazione. Qui cosa rispondete?
1: Innanzitutto è proprio la tecnologia della digestione anaerobica che ha sempre accompagnato, è vecchissima, ma sì, nuovo il modello, e soprattutto la sua vera potenzialità è che a fine del processo si ha il digestato, che è un fertilizzante organico. Ora, una direttiva nitrati vecchia ormai di 30 anni che impedisce nelle aree vulnerabili di poter utilizzare in maniera precisa e puntuale ed efficiente il fertilizzante organico, perché ne limita l'utilizzo e costringe quindi le aziende a comprare fertilizzanti
2: che
1: chimici,
2: poi vengono aggiunti al terreno. Questa cosa è documentata più volte, insomma, oggettivamente.
1: E soprattutto in considerazione del fatto che il digestato è un prodotto diverso dall'effluente zootecnico tal quale, no? Certo. Quindi dai liquami e dai letami.
0: Anche sui biocarburanti espressamente dedicati alla trazione, come il bioetanolo, ma come soprattutto l'HVO, che può essere prodotto a costo di fatto non diverso da quello del gasolio, a partire da grassi vegetali e animali, ecco, però regolamenti molto restrittivi sulle materie prime ammesse dalla normativa europea per produrre questi biocombustibili obbligano di fatto all'importazione di grassi vegetali dall'estero, anche quando potremmo produrli in Europa e in Italia con delle pratiche agricole adeguate. Sentiamo a questo proposito David Chiaramonti, professore del Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino.
3: L'HVO è ormai prossimo alla competitività. Oggi a megawattora ha un valore medio attorno ai 103, viaggia fra i 103 tra 5 e i 70, a fronte di un costo del gasolio all'epoca considerato attorno a 84, quindi diciamo un 20%
0: in più.
3: 30%
0: ecco, quando
3: in più,
0: la situazione è normale, tranquilla, magari esclusi momenti di follia collettiva, certo, come questo, comunque la differenza di un 10-20% o qualcosa, non moltissimo. che potrebbe forse essere recuperato, no? Per via fiscale, considerando, mi sembra importante, il fatto che questa economia potrebbe essere generata tutta sul territorio nazionale, non importando carburanti o anche materie prime dall'estero, come oggi accade per produrre proprio l'HVO.
3: È proprio qui il punto. La normativa europea, descritta nella Renewable Energy Directive, è molto restrittiva e prevede che si possono fare questi carburanti, chiamiamoli premium, solamente da oli fritti e grassi animali di categoria 1 e 2, di cui l'Italia ha una disponibilità.
0: Sono scarti, diciamo, no?
3: Esatto, sono scarti e rifiuti. Noi possiamo stimare al 2030 una potenzialità intorno al 350-400 mila tonnellate l'anno, ma non è lì il potenziale. Il potenziale è nell'agricoltura sostenibile, nelle rotazioni agronomiche, nella produzione contemporanea di food, feed e fuel in maniera integrata, così da supportare sia la catena alimentare, food and feed, sia la catena fuel attraverso questi sistemi. Ed è lì che la normativa europea deve essere aggiornata. Speriamo almeno che venga aggiornata.
0: Insomma, ecco delle battaglie che si potrebbe combattere a Bruxelles senza dividersi fra Guelfi e Ghibellini. Molto meno popolare invece è un'altra battaglia, che però è una battaglia di razionalità. Abbiamo parlato a lungo di rinnovabili, però ci sono anche gli idrocarburi inutilizzati sul territorio nazionale, soprattutto gas naturale. Allora, incrementare la produzione di questi idrocarburi non farebbe necessariamente scendere i prezzi, ma sarebbe indubbiamente un elemento di sicurezza energetica. In base al documento ufficiale dell'Ufficio Minerario Italiano, abbiamo circa 40 miliardi di metri cubi di riserve di gas accertate e 80 milioni di tonnellate di petrolio. Sono numeri abbastanza miseri, ma si tratta di stime di una trentina di anni fa, con tutt'altre tecnologie rispetto a quelle attuali, mentre la produzione nazionale è indubbiamente ridotta ai minimi termini, ma anche come risultato di precise scelte di non concedere ulteriori permessi di esplorazione e di estrazione. Ecco, queste scelte io temo che lascino dei dubbi anche sul piano ambientale, perché è certo che localmente si evita l'impatto diretto delle attività estrattive, però questo impatto ci sarà comunque da qualche altra parte, con l'aggravio delle ulteriori emissioni dovute al trasporto di questi combustibili, alle eventuali perdite, a processi energivori come la liquefazione nel caso del GNL. Sentiamo cosa ci dice in merito Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
4: La nostra produzione nel 1994 è stata di 21 miliardi di metri cubi, ripeto, rispetto a un consumo che adesso è 63. E quel livello lì potrebbe essere tranquillamente raggiunto, capisco le difficoltà, è certo, ma perché le tecniche di esplorazione, di ricerca di 30 anni fa sono migliorate tantissimo. E sappiamo da sempre che poi ce ne sono sotto, ci sono le probabili, le possibili, insomma l'Italia è una delle aree geologiche più complesse da sempre, si sa dai tempi di Plinio il Vecchio che ci sono gli affioramenti di petrolio, anzi io suggerisco a tutti andare a vedere quelli di Tramutola, quelli della Val di Non, di Tres, del Bus della Pegola, sono delle cose meravigliose sotto il profilo geologico, ma anche ci ricordano l'importanza di questo bene che
0: quindi
4: adesso
0: comunque
4: scarseggia.
0: Diciamo che insomma sarebbe tutt'altro che trascurabile eventualmente il contributo. Poi si può sommare, per esempio abbiamo parlato di biogas, abbiamo parlato di biocarburanti, se poi ha una base di questo genere, insomma sembra una cosa
4: certo,
0: da fare.
4: Allora, soprattutto, ecco, noi soprattutto importiamo il 95-90% dei nostri fabbisogni dall'estero. Certo. È assurdo andare a prendere il gas nel Texas e il petrolio nell'Azerbaigian a 5.000 chilometri quando ne abbiamo sottoterra e non lo sfruttiamo.
0: Chiarissimo. Quali potrebbero essere i tempi di sviluppo per ritornare a dei livelli di produzione, diciamo, più confacenti?
4: 2-3 anni ci vogliono per fare dei grossi investimenti, poi nell'arco di settimane quando si cambia la normativa e qualcosa si sta muovendo nel sud Italia per il petrolio, perché c'erano delle vecchie disposizioni, sono un po' superate e bisogna che anche i locali e le regioni diano autorizzazioni, che non è sempre facile.
0: Cari ascoltatori, un sistema energetico non si cambia rapidamente, difficilmente l'energia potrà costare poco in Italia in un orizzonte prevedibile, ma come abbiamo visto un ventaglio di soluzioni basate principalmente su eolico, fotovoltaico e bioenergie e altre fonti di cui non abbiamo parlato, mini idro, geotermia eccetera, possono rendere il paese molto più autonomo e sicuro dal punto di vista energetico e contribuire a ridurre il costo dell'energia. A tre condizioni: sviluppare un mix di rinnovabili armonioso, portarlo correttamente sul mercato e accompagnare tutto ciò con un processo di elettrificazione che apra spazio per le fonti elettriche, un domani incluso il nucleare, ed eviti distorsioni di mercato come prezzi negativi a mezzogiorno. Magari in attesa che un giorno arrivi anche il nucleare, al quale però non si può affidare completamente il futuro energetico del paese, rimanendo nel frattempo in apnea. Sarebbe sbagliato. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a settimana prossima. Da Maurizio Melis un saluto e a presto.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sono le 12.
0: GR24, il sole 24 ore.

0: Crisi migranti a Ceuta, 67 le vittime, Sanchez scrive a Bruxelles. Trump ordina un nuovo attacco all'Iran, a Teheran, gli Stati Uniti preparano un conflitto totale. Terremoti ai campi Flegrei, 22 le famiglie sfollate, oltre 20 feriti. Trentenne precipitata a Tor Bella Monaca, ha fermato il compagno per femminicidio. Una buona giornata ancora, bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Aumenta il bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta in Marocco. Sono almeno 67 i cadaveri recuperati e il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha inviato oggi una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato rispetto alla crisi migratoria di Ceuta e sollecitando la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27. L'Iran non può avere l'arma nucleare, ripete Donald Trump alla vigilia di un nuovo massiccio attacco, dato per certo dai media, mentre l'ambasciata statunitense ad Amman invita gli americani ad abbandonare la regione e l'Iran accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto su tutta la regione.
1: Il bellicismo americano renderà lo stretto di Hormuz ancora più chiuso e farà chiudere anche gli altri. È la minaccia di Teheran alla notizia di una imminente nuova offensiva israelo-americana, mentre gli alleati Houthi dello Yemen rivendicano il controllo su Bab el-Mandeb, porta d'ingresso al Mar Rosso e a Suez. Per i media, Trump sarebbe ormai pronto a lanciare una nuova campagna di bombardamenti anche sulle infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica.
2: I'm losing faith in them because they do lie.
1: Ho perso fiducia perché mentono, li colpiremo finché non ne potranno più, dice il capo della Casa Bianca, lasciando intendere che potrebbe trattarsi dell'operazione di almeno 2 settimane messa a punto dai vertici militari per ridurre l'arsenale missilistico sopravvissuto agli strike di febbraio con cui Teheran tiene ancora sotto scacco il resto del Golfo. Intanto una petroliera colpita e alla deriva aggiorna il bollettino dalle acque di Hormuz, dove ormai non si contano gli attacchi contro cargo e mercantili che tentano la sortita, presi letteralmente tra due fuochi, e soffiano venti di guerra anche sul Mar Rosso, dove è data per imminente un'offensiva anche di terra dell'Arabia Saudita in Yemen contro gli Houthi per rompere l'assedio all'export del petrolio del Golfo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli, 21 feriti, 22 le famiglie sfollate. Sentiamo la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, al microfono di Laura Vigiano.
3: Abbiamo più di 155 eventi e chiaramente l'attività è ancora in corso, quindi il numero diciamo crescerà nelle prossime ore. 4.7 è appunto la scossa che ha aperto lo sciame, la magnitudo maggiore, anzi la maggiore che si è mai registrata finora. E ci sono stati poi altri 5 eventi di magnitudo maggiore o uguale a 3. Tutti gli altri parametri sono diciamo costanti, quindi sia i parametri che riguardano il degassamento sia il sollevamento del suolo non mostrano variazioni.
4: Quali sono gli elementi che più preoccupano?
3: No, in questo momento è proprio la sismicità, diciamo le conseguenze diciamo della sismicità, perché c'è stato il crollo di diversi costoni, alcuni edifici sono stati danneggiati, ma non ci sono in questo momento, diciamo, non c'è motivo per pensare che ci possa essere un'evoluzione verso fasi più critiche, per esempio eruttive, perché non c'è movimento di magma, non c'è nessun segnale che ci indica che c'è movimento di magma, di salita di magma verso le porzioni più superficiali del vulcano.
0: Svolta sulla morte di Daphne Rebaudo, la 31enne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo. Decisive le immagini della videosorveglianza. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Martin Garamone in regia. Giara 24 torna alle 13.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
3: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
4: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
5: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
6: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
7: La felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Radio 24. Come stai? Come state? Non rispondete tutto bene? Qui non è possibile rispondere tutto bene. Oggi siamo in versione intervista malincomica. Vi ricordo

0: nostro numero per mandarci messaggi audio su WhatsApp 331 57 55 721. Ma andiamo a capire chi saranno o chi sarà il comico o i comici che oggi non saranno costretti a farci ridere. Intersigletta. Oggi intervista malinconica, questa sì, malincomica, scusate, vedi che non riesco nemmeno a decifrare bene i miei giochi di parole che ormai sono diventati insopportabili. I Pampers, buonasera.
1: Ciao,
0: buonasera.
1: Ciao, benvenuti, grazie, benvenuti. Che bello ritrovarci ogni tanto.
2: In questa fresca sera.
0: Incredibile.
1: Dei primi di agosto.
0: Incredibile. Come stiamo?
1: Come stiamo?
2: Stiamo.
1: Allora, abbiamo delle diverse risposte, perché abbiamo una risposta da duo e una risposta da singoli. Tu cosa vuoi sapere di noi?
0: Ma ultimamente sembra più <tizio. ride>
1: Cosa vuoi sapere?
0: No, da duo perché ci tengo a che oggi ci sia anche questo. Perché io ti ho visto su Gazzol, cioè no, eri te da solo.
1: Ero io da solo.
0: Ecco, poi vi ho visto a cena di classe. Ah no, eri tu da solo. Vi ho visto OnlyFan,
2: eravate tutte e due.
0: Allora, dai, come state?
2: Beh, da duo stiamo benissimo perché siamo in smart working, per non fare invidia, ma stiamo cazzeggiando un bel po', quindi bello, bello.
1: Arriviamo da un anno ricco di soddisfazioni, perché OnlyFans siamo arrivati alla sesta edizione.
0: Incredibile.
1: E sempre meglio, come direbbe una persona in questa stanza. E poi abbiamo fatto un bellissimo tour del nuovo spettacolo che non sei venuto a vedere, quindi
2: grazie,
1: vabbè, questo,
2: tra l'altro, grazie.
0: Ma già tanto se vado a vedere i miei, cioè,
1: ho capito, ma
2: noi veniamo a vedere
1: noi tuoi siamo venuti a vedere.
0: Allora,
1: tutti
0: io ho il tuo messaggio tutti. Dopo che tu sei venuto a vedere il mio spettacolo,
2: sì.
0: Ora lo dico. Vai, poi.
2: Ma era un vocale o...
0: so, però c'è veramente...
1: Comunque siamo reduci, mentre lo cerchi, reduci di questo bellissimo tour che riprenderà il prossimo anno, quindi siamo in una meritatissima vacanza e, come da non succedeva dai tempi del liceo, siamo 3 mesi in vacanza,
2: smart
1: quindi
2: working.
1: Questo è il primo giorno di lavoro da maggio a settembre.
2: Esatto, è il nostro unico impegno di quest'estate.
0: No. Sentiamo il primo vocale che andiamo, sentiamo questo vocale qua.
3: Ciao Paolo, siamo andati via alla classica di base standing ovation, grazie per i biglietti e ci vediamo presto, un abbraccione.
2: E cosa vuoi Paolo?
0: Cioè, questo è il commento allo spettacolo, ma non mi hai detto un cazzo, scusami Cioè, questo, allora, ti posso dire, uno invita una persona che peraltro non vede da tanto a vedere uno spettacolo, no?
2: Sì.
0: Perfetto. Cioè, questo che secondo me è molto del suo carattere.
1: È molto del suo carattere. Io sono venuto dietro, ti ho salutato.
0: Sì, esatto. E lui invece mi manda questo.
3: Ciao Paolo, siamo andati via alla classica di base standing ovation, grazie per i biglietti e ci vediamo presto, un abbraccione.
2: Eppure un complimento.
0: Un abbraccione aperto, fra l'altro. Cioè, nessun
2: commento. Ma perché
1: a me sono piaciuti anche i primi 2 secondi di vuoto, comunque, che è una roba molto millennials, dicono.
0: Tu invece sei andato via prima di Don Down perché avevi una cosa con tuo figlio.
2: Allora lui può andare via prima, io no.
1: Ma no, ma poi sono venuto anche un'altra volta che sono venuto dietro che c'era anche Claudia.
0: Davvero, tu sei visto anche... Beh, ma non facciamoci le cazze rosse. Allora ragazzi,
2: comunque questo per dire, tornando in tema, che i saluti sono un po' malinconici. E quindi invece se uno fa la Kansas, basta, cioè, poi tu sei l'unica, credo, persona nell'universo che si accorge, si ancora ricorda che me ne ero andato via senza salutare.
0: Ma perché ci tengo? A parte vi voglio bene seriamente, sì. Cioè, io mi ricordo quando siete venuti a trovarmi a Livorno che avete fatto una scogliera invece di prendere l'ingresso principale.
1: Io lì ho avuto paura di morire, paura di morire a Livorno a fare quella scogliera arrampicandomi invece di usare gli scalini. Però sono d'accordo sul fatto che alla fine di uno spettacolo, se gli amici vanno via senza i saluti, a me non dispiace, sia se sono da una parte che dall'altra. Però un messaggino forse un po' più articolato di quello che mi ha dato lui potevi.
0: Scusami, ma un minimo.
2: Ma sono passati 7 mesi.
0: Ma ho capito, però come mai lui è così?
1: Beh, ma non sei, lui è imperscrutabile dal punto di vista emotivo.
2: Ma ti ho detto che mi ha fatto piacere che c'è stata una standing ovation.
1: Perché non è uno che esterna.
0: Tu ti vergogni un po' della tua sensibilità, Luca.
2: Io mi vergogno di tante cose.
0: Cioè?
2: Intanto di non salutare.
0: Cosa vuol dire?
2: Di andare via senza salutare.
0: Allora vi faccio sentire una cosa che facemmo tanti anni fa. Vai.
4: Preparazione dura, molto difficoltosa. Attenzione perché c'è un attore, Andrea Pisani, che si sta concentrando.
1: Stavo dormendo? Fuga di cervelli? e mi mettete le dita nel culo? Ah.
2: Peggio.
1: La testa nel culo.
0: Senti ora.
5: No dai, hai scorreggiato. No, non è vero.
6: Bloccala. Ce la fai a bloccare?
5: No, aspetta. Ci sono un po' di cose di cui ho paura.
6: Di cosa? Dimmi.
1: Quello io posso denunciarvi.
0: L'uccello negli orecchi, hai paura?
1: Ma io posso denunciarvi per questa cosa che avete fatto.
2: Che cosa?
0: Questo è un video su YouTube,
1: Ah sì?
0: Questo è un video su YouTube dove io mi siedo nudo.
2: Ma gli hai messo il pisellone all'orecchio?
0: Anche. E poi ci ho messo praticamente il culo in faccia.
1: Il culo in faccia.
2: Che bel clima che c'era lì a Fuga di Cervelli.
1: Ma tu sei negli Epstein Files, lo sai.
0: Ma scusami, ma com'è possibile che si facesse una cosa del genere? E che non solo sia tuttora su YouTube, peraltro.
1: Sì, e che faccia solo ridere, ma non lo so, forse fa parte della vita, era giusto che accadesse.
2: Altri tempi, poi era una goliardia tra amici. Poi io ti sto difendendo in realtà, sì. Tu che hai messo il culo in faccia.
1: Vabbè, ma non è, era divertente secondo me, era goliardico, sì, per il clima, sì, che sì, si doveva creare.
2: Eravamo un bel gruppo di...
0: Che ricordo avete di Fuga di Cervelli?
1: Beh, uno dei più bei ricordi della vita, credo.
2: Fighissimo, fighissimo. Tra l'altro nitido.
1: Nitido?
2: Esatto, cioè ti...
0: Sì,
2: è vero. Sì, è nitido, sì.
1: Beh, per noi era il primo film intanto. Quindi per la prima volta ci siamo sentiti trattati da VIP. Perché obiettivamente noi arrivavamo da...
2: Dalla strada.
1: 4-5... No, però da 4-5 anni di Colorado, dove arrivando da più giovani, eccetera, eravamo sempre un po' le mascotte, perché non ci hanno mai bullizzato. Però non eravamo certo quelli che facevano parcheggiare dentro, a cui davano i lussi maggiori del cast. Quindi invece ho scoperto che lì, al cinema, esisteva anche la vita di quello che venivano a prendere, che aveva la sua roulotte.
0: Vi ricordate qualcosa, qualche aneddoto?
1: Beh, Fuga di Cervelli c'è quello storico suo.
0: Dai,
2: ma ce ne sono tantissimi tra
0: l'altro. Dai, vabbè, raccontiamo.
2: Vabbè, a proposito di gente che ti viene a prendere?
0: Sì.
2: E ti porta sul set.
0: Vai.
2: Io dico, quel giorno dico che non ho bisogno di nessuno che mi venga a prendere, ci arrivo da solo sul set. E quindi prendo la mia macchina dopo una serata e arrivo davanti al mio camerino con la macchina, perché era in un parco, e parcheggio lì. Ero puntualissimo, ero in anticipo di 3 ore rispetto alla mia convocazione. Mi addormento chiaramente mentre aspetto che arrivino tutti. A un certo punto mi sveglia una telefonata della direttrice, dell'aiuto regia, ok? E che mi chiama e mi fa: "Dove sei, Luca?" E io faccio: "Arrivo. Sto arrivando, sono in macchina e parto e vado via dal set." E vado in un altro posto. Ed ero
1: già lì. E sono andava al set del giorno prima, quando aveva parcheggiato.
0: Eri praticamente, vi ricordo, dietro il camion Trucco e Parrucco, sì, sì. Hai parcheggiato lì e ti sei addormentato.
1: In
0: probabilmente
1: macchina.
0: Dopo una serata in cui ti eri sfasciata.
2: Eravamo giovani.
0: E poi tu, fondamentalmente, non hai risposto al telefono. Non rispondevi al telefono,
1: non
0: ti stavano cercando,
1: sì.
0: Non ti trovavano. E te, appena hai ricevuto la telefonata, sei partito. E sei andato dove?
2: Nel set del giorno prima.
1: Nella location del giorno prima.
0: Ma perché?
2: Perché sei
0: il protagonista del film. Vediamoci un altro clip.
7: Fare rincoglionito, lei ti scrive e tu rispondi.
8: Ma no, ma che cazzo rispondo? Cioè, se poi... Cioè, se poi vede come sono, io non...
7: Non fare a me certi discorsi, ok? Che appena vedono che sono su sta carriola si girano dall'altra
9: Afri,
7: parte.
9: Afri, che dici? Quella cosa è una piccolezza. Io quando ti ho conosciuto neanche ci ho fatto caso. Poi ho visto che sbatteva vicino ai muri e ho detto, ma questo è ciecato. E infatti sei ciecato. Eppure cinese.
8: Ma perché? Sono cinese.
9: Certo, da quando sei nato. Non te l'ha detto tua mamma? E tuo papà?
8: Ma veramente?
9: E tuo zio? Tuo nonno?
2: Tuo nonno, è vero.
0: Questo è uno. Ti ricordi che questa era. Io l'ho tenuta. Io
1: non esisteva, mi sa, no?
0: Non esisteva da nessuna parte. E Frank ha improvvisato le cose. E si vede noi che ridiamo.
1: Ridiamo, sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: In questo film, che è stato girato in pellicola, credo uno di tutti i film italiani girati in pellicola, e che fondamentalmente io già all'epoca mi rimasi affascinato, perché comunque già all'epoca io ero fissato con tematiche sociali, perché ricordiamo, è uno dei film dove si esprime al massimo il tema della disabilità.
1: Beh sì, anche la cosa di sdoganarla tra amici per renderla normale era una roba di 13 anni fa.
0: Tu eri sulla sedia a rotelle, sì, io interpretavo uno cieco, e cioè comunque c'erano...
1: Frank era napoletano.
0: Frank. Lui è uno sfigato di merda.
2: Sì, io sono quello che è cambiato meno.
1: Cavolo, mi ha fatto effetto sentire la voce di Frank, è più giovane.
0: Ragazzi, sono passati 13 anni.
1: È giovane.
0: Però mi ricordo nella genesi del film, dove io, vabbè, ero emozionatissimo, il mio primo film da regista. Io ero un po', come dire, il capo cordata della cosa. Ma voi vi ricordate la preparazione? Noi per un mese ci siamo usciti, siamo andati. Cioè, la preparazione del film era che noi fondamentalmente dovevamo stare insieme il più possibile e condividere esperienze. Io mi ero fissato mettendovi sul contratto un mese prima di esperienze collettive.
1: Bellissimo. Ma infatti quello è uno dei ricordi più chiari che ho, tutte le cose che avevamo fatto. È una roba che secondo me si dovrebbe fare. Forse in America lo fanno.
2: Sì, il tempo.
0: Sì, forse sì, forse
1: un po'
0: sì.
1: Di che fanno tante prove, magari non è che fanno proprio la casa vacanze come eravamo noi, che eravamo in albergo a cazzeggiare per un mese, però il fatto di fare tante prove, secondo me, nelle commedie così ti svoltano proprio delle cose.
0: Un po' anche quello che avete fatto con Cena di Classe, si sentiva, e infatti ha avuto un grande successo e siete riusciti a restituire quel clima proprio di classe, di gruppo, e solo che all'epoca era veramente una cosa inusuale, no? E io mi ricordo che, cioè, anche io che prendevo gelati li davo agli operatori, agli elettricisti, ai macchinisti, dicevo: ma che cazzo, ma perché fai queste cose? Perché? E poi era un film che nessuno si aspettava niente da quel film, che poi fu un grandissimo incasso, anche superiore a quello di altri film che poi avrebbero avuto grandi seguiti.
1: Assolutamente.
2: Si può dire che è cult?
1: È cult.
2: Dopo tutti questi anni si può dire.
0: Si può dire che è cult, ed è stato anche uno spartiacque, un po' per questo modus operandi, e anche un po' perché era il primo film che è stato pesantemente attaccato sui social. Yotobi, ti ricordi, no?
1: Certo.
0: E io mi ricordo, mi chiamavano e dicevo: ma la gente gli fa cagare il film. Dice: ma no, sta andando benissimo. È arrivato a 4 milioni, avrebbe chiuso a 5. Però era la prima volta che si respirava un clima di odio anche esplicito nei confronti di un film.
1: Sì, ma comunque adesso che io sto, ogni tanto mi capita che faccio anche dei contenuti social, magari con gente parecchio più giovane o comunque che si stanno interfacciando al mondo, anche chi magari proprio è alle prime armi, che a volte capita che si piglino i primi insultini e io gli dico: dai, vuol dire che stai facendo bene, perché quella cosa lì è proprio quella che mi ha fatto capire che se tu stai facendo bene arrivano gli insulti, perché se non arrivano gli insulti non stai facendo bene. E quindi effettivamente quello lì è stato il primo insegnamento, perché c'è arrivata una bella ondata di merda, l'avevamo anche patita, eppure c'erano dei fan accaniti di quel film.
0: Ma vi ricordate quando andavamo nei centri commerciali o nei grandi cinema a promuoverlo?
1: Che delirio.
0: L'esercito, cioè, sembravamo i Take That, sembravamo...
1: Sì, incredibile. Non è più successo. Soprattutto per un titolo che non esiste, perché è ovvio che se tu adesso pigli il titolo dal libro o il titolo dal, che ne so, da una cosa già che esistente, come si dice adesso, IP, come dicono i figli?
0: Sì.
1: È un conto, ma un titolo da zero con degli esordienti, tra l'altro, perché comunque io, lui, Frank e Guglielmo eravamo pressoché esordienti. Guglielmo forse aveva fatto un film o due prima di noi.
0: Sì, uno, però era una scommessa che fece Bedusa con Maurizio Totti, Colorado, quindi insomma io l'avevo vissuta tanto e non rischiavo niente, non avevo mai fatto il regista. Allo stesso tempo mi ricordo di Frank: ma sei matto, ma quello cosa ha fatto? Scorregge sulla gente. Mi ricordo Frank aveva fatto scherzi telefonici, no? E questo accadde un miracolo pazzesco, e soprattutto la sensazione, voglio dire, di aver creato qualcosa veramente di epico, no? Qualcosa che poi è rimasto nell'immaginario collettivo. Vabbè, però insomma volevamo,
2: secondo me quel mese prima è stato cruciale, cioè senza quello non ci sarebbe stato il film in quel modo lì, chiaramente. Beh, ovvio, però non sarebbe, poteva non avere quell'aura, ecco.
0: Abbiamo ancora un gruppo con Frank Matano, potremmo provare a chiamarlo Frank Matano?
1: Potremmo.
0: Quant'è che non lo senti?
1: No, io l'ho sentito da poco, ogni tanto ci scriviamo, ci siamo visti anche ogni tanto, però io in questi anni l'avrei voluto vedere sinceramente molto di più.
0: Anch'io.
1: Io un po' ogni tanto gli busso, però non voglio neanche fare la fidanzata che dice: non mi scrivi mai.
0: Sì, certo.
1: E...
0: ma posso chiedervi una cosa? Abbiamo fatto una cazzata a non fare il 2?
1: Sì.
2: No, dobbiamo fare, aspetta.
1: Però, ti dico una cosa, secondo me questo tipo di film è uno di quei film che lievita lentamente, nel senso, se noi avessimo fatto un 2 sull'onda del successo del primo, secondo me diventava un po' un film di meccanismo, che uno dice ok, è andato prima ed era un po' pretestuoso, è andato il primo bene, fanno il secondo. Se fai passare un po' di tempo, secondo me possono emergere proprio dei conflitti narrativi che possono essere interessanti di qualcuno di loro, perché invecchiando magari questo va al problema del suo amore, eccetera.
10: È scritto comunque, il seguito è scritto, quindi volendo
1: il seguito è scritto, ma so

0: passati degli anni, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Sono passati 10 anni in teoria, no?
1: Sì, no, 13. Dal 2013 al 2026 ora sono passati.
0: Ah, okay.
1: Ah no, nel film dici nella storia. Sì, sì, più o meno era il tempo.
0: Infatti secondo me sarebbe stato invece interessante farlo.
1: Ma pensiamoci.
2: Ma comunque dimmi. No, io sono d'accordo su questo farlo lievitare lentamente. Secondo me un 20 anni dopo, un 25 anni dopo, è una roba. Tipo scemo,
1: sì,
2: più scemo,
1: sì,
2: cioè
1: sì,
2: diventa,
1: sì, certo,
2: diventa proprio
1: diventa
2: un evento.
1: Io, allora, posso dire, io poi col senno di poi, io poi feci tutto molto bello,
0: sì,
1: no? E io forse col senno di poi, forse avrei dovuto pensare di fare Fuga di Cervelli 2, in effetti. E un'altra cosa che volevo dire era, non, tutto molto bello, li voglio bene, però è un film che poi deragliava completamente da quello che si aspettava il pubblico. Ma quello che volevo dirvi, non vi ricordate quando una delle critiche maggiori che facevano a Fuga di Cervelli era... Ma è copiato.
0: No, incredibile.
1: Cioè che era una critica proprio da bambini di 6 anni, no? Cioè l'idea che il pubblico non si rendesse conto che esiste nel mondo del cinema l'idea del remake.
0: È certo, incredibile.
2: Ma poi come,
0: cioè,
2: puoi,
0: quindi,
2: pensare?
1: Ma l'avete copiato,
0: questo,
1: è copiato.
0: Questa è proprio la prova del fatto che l'hating è sconsiderato. Perché tu, sì, pur di doverci dare addosso, tiravi fuori una motivazione che proprio non sussiste. Cioè sai quando il fatto non sussiste?
1: Certo.
0: Ecco, è copiato, vuol dire che non sai niente. E esatto. Cioè non è colpa tua,
1: che
0: però sei un babbo.
1: Un po' la dinamica anche di Yotobi, che devo dire, quel video lì è stato meraviglioso.
0: Anche quello cult.
1: Cult assoluto, sì, cult, sì, assoluto, anche la mia risposta e tutto quanto. Però la cosa poi che ci rimasi male di Yotobi è che lui di cinema non è che ne sa un granché. E questa cosa mi colpì tanto, perché io poi dopo l'ho rivisto dopo tanti anni e mi sono accorto invece...
0: Avete fatto Ring.
1: Sì, fu molto bello. Comunque è stato epico, epico.
0: No,
1: epico.
0: No, bello, bello, sì. Io farei il 2.
1: Facciamo il 2?
2: Facciamo il 2.
1: Intanto ci si ferma un attimino e si torna a parlare tra poco con Pampers.
3: Nella vita devi apprendere l'arte di perdere, perché prima o poi perderai tutto. Perderai i tuoi familiari, gli amici si allontaneranno, il denaro andrà e verrà, la salute declinerà e un giorno anche tu sarai dimenticato. Tutto ciò che ora sembra cruciale, la tua reputazione, i tuoi successi, i tuoi problemi, non dureranno. Allora perché prenderla così sul serio? Perché passare le giornate a preoccuparsi di cosa pensano gli altri, quando alla fine dimenticheranno che sei esistito? Perché stressarsi per problemi minimi, quando finiremo per perdere ciò che conta davvero? Ci comportiamo come se tutto fosse permanente, quando in realtà niente lo è. Ci aggrappiamo con forza a cose che stanno già svanendo. Sprechi il tuo tempo limitato ad angosciarti per perdite che non sono ancora accadute. Ma quando accetti che perdere fa parte del vivere, finalmente puoi rilassarti. Puoi smettere di prenderti così sul serio. Tanto, alla fine tutto finirà in ogni caso.
4: Come stai? Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Come stai?
11: Come stai?
12: Come stai?
10: E non rispondere tutto bene.
1: Come stai? Non rispondete tutto bene? Siamo in versione intervista malincomica. Siamo con i Pampers, ragazzi. Quest'oggi io, vabbè, parliamo di tante cose, anche forse un po' troppo intimamente, però insomma ci fa piacere che voi possiate condividere. Se volete dirci anche quello che pensate voi, 331 57 55 721, messaggi vocali su WhatsApp. E la dinamica delle coppie comiche è sempre una dinamica complessa. Sono tantissime coppie comiche, Luca e cioè prima parlavamo, prima dell'interruzione, del fatto che poi uno dei due a volte senta l'esigenza, l'espressione di andare da solo. Anche Luca e Paolo, Luca Bizzarri sta facendo un percorso e Paolo un altro. È successo anche a Luca, è successo, io mi ricordo, tutti quanti ora pensano a te come quello della coppia che in realtà lo scissionista, in realtà raccontiamo della carriera solista di Luca Peracin.
2: Stiamo parlando di
11: The UGF.
2: Ah, ok,
1: vai.
2: Sì, io dopo tipo, non so cos'era, la prima edizione di Colorado, 8 puntate, vengo chiamato per fare, veniamo entrambi chiamati, per fare questo provino di questa fiction della regia, con la regia di Riccardo Milani.
1: Regista che ora è il numero, uno dei numeri uno, sì, del cinema italiano.
2: È uno dei moderni storici, che saranno storici. E facciamo questo provino, eccetera, e poi... Ma molto ingenui, cioè figurati, anche perché era una fiction per Rai 1 che magari sbaglio, voi siete più addetti ai lavori, ma è proprio l'apice, cioè non l'apice, scusate, la cosa più, non mi viene la parola, più cinematografica, più professionalmente cinematografica, non che sia un film, ma
1: no, però,
2: che da zero, se tu sei proprio un pirla venuto dalla strada.
1: In cui Beppe Fiorello faceva Modugno, e il periodo in cui la fiction di Rai 1 lo è ancora, però è un prodotto di super serie A.
2: Esatto.
1: Era la garanzia di un colosso.
11: Assolutamente.
2: Esatto.
11: Sì.
2: E poi un ambiente serissimo, tra l'altro.
1: Benissimo.
2: Cioè,
1: che cosa succede?
2: Che mi dicono: guarda, sei piaciuto il provino, e viene a Roma, che il regista ti vuole conoscere, mi conosce. Tra l'altro c'è una cosa divertente, perché mi conosce, mi guarda, mi dice: ah, ok, va bene, no, solo scusa prima di iniziare, scusa se ti ho fatto venire, ma ci mancherebbe, sua santissimo.
1: Vabbè, insomma, sì.
2: E mi fa: ok, a posto così, a posto. Mi chiamano dopo una settimana e mi fanno: vieni, ok, inizi, e io mi taglio le basette. Mi faccio la barba e mi taglio le basette. Quindi avevo le... tipo Olly, no?
11: Ah, ok, sì, non avevi le basette.
2: Non avevo proprio... E arriva... e Riccardo Milani mi guarda e fa: che cosa hai fatto alle basette? E praticamente scopro che mi aveva scelto perché l'attore che faceva mio papà in quella cosa aveva i basettoni, e quindi io ero perfetto per le basette, e io le ho tagliate. È solo che a quel punto si doveva iniziare, poi una fiction dura 6 mesi, e quindi il mio personaggio era già sbagliato dall'inizio. Poi non penso di essere un grande attore. Poi il linguaggio della fiction in generale, soprattutto se tu sei un esperto e non hai quella malizia di dire: me la metto in bocca.
1: Comunque,
2: meglio.
1: Tu fiction 6 mesi?
2: Io ho fatto 2 stagioni di una grande.
1: 2 stagioni. Andrea a casa.
11: A perdere delle date.
1: Lo scissionista.
2: Ah, ok, scusa,
11: cioè,
2: ero dimenticato
11: un attore. Io magari adesso ero anni che ero da solo.
1: Lasciamo stare tutti i film che te hai fatto per i cazzi tuoi, belli di papà.
11: Anni dopo.
2: Ma quelle sono tutte vendette
1: dopo.
2: Perché io ho fatto la cosa con la Sandrelli.
1: Non solo. Tu hai fatto anche un film con Boldi. Scissionista. Da solo. Raccontaci che cosa hai fatto i giorni prima, una settimana prima del film.
2: Allora, prima una settimana mi chiama un regista, dice: vorrei incontrarti per questo nuovo film, Natale, no, Matrimonio al Sud, un cinema.
11: Chiedigli se si ricorda,
2: no,
11: chi è
2: dai,
11: il regista.
2: Sei una merda, perché tu hai capito che non me lo stavo ricordando, lo so benissimo chi è il regista. Il regista.
1: Dai.
2: Minchia, è un lapsus.
1: Paolo?
2: Paolo Costelli.
1: Costella.
11: Che è anche un grande
2: sindaco di Cumiana.
1: Ma vai a cagare, dai.
2: Paolo Costella.
1: Vai, okay. Insomma.
2: E
1: pensatore anche lì, vabbè.
2: Dice: voglio incontrarti perché mi piacerebbe averti in questo film, eccetera. Io la settimana prima vado in un locale di Torino, bevo uno sciottino di Assenzio che però non bastava berlo, quindi la pratica era anche accenderselo in bocca con una fiamma ossidrica. E cosa che avevo fatto più volte, quindi non è che era, cioè, tutto controllato.
12: Tu sei andato in un locale di Torino la settimana prima dell'inizio delle riprese sul set.
2: Sì, non a farmi male, sono andato a fare una cosa che facevo.
12: Una cosa che facevi era uno shot di Assenzio incendiato
2: in bocca.
12: In

0: Ma scusami, tu
1: era preso... solo un altro modo per togliersi le basette.
2: Ma scusami, tu ti ha preso la fuoco la faccia
0: e sei da... ma un ustione hai avuto, no?
1: Sì, sì, sì, ma ce l'ha ancora i segni dell'ustione, eh?
0: Un ustione secondo
3: la barba col buco.
1: Scusa.
2: Ma scusa,
0: avevo letto
1: incredibile.
2: Ma questa era la tua grande occasione, magari. Che ora, con chi eri? Con Fatima Trotta? Che
3: ti l'ho fatto poi il film, ma non è che me la sono persa.
2: Lo scissionista. E andrei a casa.
3: E
2: andrei a casa.
3: È buffo di quel film, sarà che si vedevano i segni dell'ustione, ma la storia era. Cioè, chiaramente i protagonisti erano i grandi comici, che. Ma parlava di un matrimonio. E ci sono tutti nella locandina.
1: Ma ti ricordi sta roba della locandina?
3: Sì, sì.
2: Io
3: sì.
2: No.
3: Sì,
2: ci sono tutti tra le
3: loro. Io ci sono nella locandina come sposo piccolo sulla torta.
1: No, no, questa roba è incredibile.
2: Tutti tra
1: no,
2: lui.
1: Questa roba è incredibile.
2: Perché ci sono tutti?
3: No, non Enzo idea, Salvi non ancora oggi ogni tanto mi scrive solo per prendermi per il culo.
1: L'unico protagonista che non è in locandina.
2: Ma perché?
1: No, non ho idea.
2: Scusami.
1: Lui ne colleziona però di ste robe, io non so come sia possibile.
3: Allora, non è che uno lo fa apposta,
0: Io volevo chiudere una cosa raccontando un altro aneddoto. Scegliete voi. Poi dopo cambiamo argomento. Però un altro aneddoto vostro, lo sappiamo, ormai è abbastanza rinomato. Vi conoscete dalle elementari,
1: sì.
0: Cioè proprio la foto di classe elementare in cui voi siete insieme, siete amici da una vita e vi, sì, conoscete meglio di chiunque altro. Perfetto, mi raccontate un aneddoto. Io ne avrei uno da chiedervi.
1: E se ce l'hai, perché guarda, quando bisogna scandagliare
0: quello della macchina che non trovate.
3: Sì, ho capito, comunque.
0: Dai, quello, dai. Allora, uno e poi cambiamo argomento.
1: Allora, chiudiamo il blocco. Eravamo andati a fare a Milano una
0: se
1: serata.
0: Siete d'accordo? Se ne avete uno di meglio, no?
1: No, ma questo fa ridere. Questo fa ridere. Voglio solo ricordarmi bene la dinamica perché è un po' macchinosa. Vediamo se ce la ricordiamo. Eravamo andati a fare una serata in un locale di un amico di Pintus a Milano. C'era una chiesa di fronte a questo locale. La serata era finita tardi, io penso di essere ritornato a casa, vivevamo all'epoca nella stessa casa perché era il periodo milanese per Colorado, quindi avevamo affittato la stessa casa, quindi secondo me io ero tornato prima, eravamo andati con la sua macchina, forse io ero tornato in taxi, non mi ricordo.
0: Vabbè, eravate un po' alticci.
1: Eravamo molto alticci.
3: Non alla guida.
1: Fatto sta che lui torna a casa e la mattina dopo dovevamo andare in studio, avevamo le registrazioni, ci svegliamo e lui fa, guarda, io ieri mi hanno rubato la macchina, quindi sono tornato o in taxi o si era fatto accompagnare.
0: E non se lo ricordava come tornato.
1: Non se lo ricordava. Avevamo due macchine, c'era la mia e la sua. Quindi ho detto, vabbè, partiamo un po' prima con la mia, andiamo a vedere se per caso davvero te l'hanno rubata o semplicemente non l'hai trovata, ok? Mm. Perché era possibile. E lui dice, guarda, me l'hanno rubata, facciamolo per curiosità, ma andiamo. Allora prendiamo la mia macchina, ritorniamo al locale,
0: sì.
1: E lui diceva, vedi, era parcheggiata lì e non c'è. E io gli faccio, no, perché se vedi è lì ed era solo dall'altro lato della strada. Cioè okay. Lui l'aveva parcheggiata davanti alla chiesa,
0: sì.
1: Noi l'abbiamo trovata invece di fronte al locale,
0: okay.
1: No, io non so qual è la dinamica. E lui a un certo punto dice, probabilmente c'era la messa e me l'hanno spostata con un carro attrezzi dall'altro lato. Io faccio, sì, perché secondo te ti spostano solo la macchina da un lato all'altro, così, come servizio privato.
3: Una volta l'avevo visto fare, comunque.
1: Quindi lui è ritornato in taxi perché non aveva visto che la sua macchina era dall'altro lato della strada solo, ok? E niente, poi in realtà si è ricordato che per un motivo, forse proprio per qualche divieto, qualcosa, l'aveva spostata durante la notte, se l'era completamente dimenticato. Fatto sta che vabbè, ci facciamo un po' sta risata da cosa buffa che è successa, ci prendiamo la macchina, io la mia macchina, lui la sua macchina e andiamo in studio a Colorado. Al primo semaforo mi tampona. No, io sono sceso basito e lui ha risposto, ho mancato il freno.
2: Fammelo con la sua voce, per favore.
3: Ho mancato il freno.
1: Porca troia, questo è incredibile.
2: Ci si ferma un attimino, ci si sente tra poco.
4: Amore, tempo, morte. Se queste tre astrazioni collegano ogni singolo essere umano sulla Terra, ogni cosa che vogliamo, ogni cosa che abbiamo paura di non avere, ogni cosa che alla fine decidiamo di comprare, è perché in realtà, a conti fatti, noi desideriamo l'amore, vorremmo avere più tempo e temiamo la morte.

0: come stai? Strade in diretta.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi sulla 8 Milano Varese a causa di un incidente. Si verificano code di 2 km tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Per il traffico particolarmente intenso sulla 1 Milano Bologna si procede incolonnati per 2 km tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Adriatica tra Rimini Nord ed Imola in direzione della 1 con tempi di percorrenza di circa un'ora. Sulla Firenze Pisa-Livorno code di 2 km a causa di un incidente tra San Miniato Basso e Montopoli in Valdarno verso Livorno. Infine si rallenta per un veicolo in avaria sulla 24 Roma-Teramo tra Auricola e Tagliacozzo in direzione Teramo. È tutto per questo appuntamento, Strada in diretta torna nel pomeriggio.
0: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
2: Come stai in versione intervista malincomica? E sono qui con i Pampers. Non c'è sì, c'è un po' di malincomia, però insomma devo dire che è tutto molto divertente. Tutto molto divertente, abbiamo già affrontato tanti temi, anche i temi della complicazione all'interno di una coppia di restare poi alla fine saldi. Cioè, forse solo una coppia che è resistita al tempo, che è Stanlio e Ollio. Voi sapete sta storia bellissima su Stanlio e Ollio, dove Oliver Hardy, c'è anche un film bellissimo, è l'unico dei due che ha fatto un film fuori dalla coppia, dopodiché è rientrato subito perché lui era quello che era anche meno creativo, no? La mente lì era Stan Laurel. Non solo, Stan Laurel venne in America in nave con un altro signore, si chiamava Charlie Chaplin, ed era il migliore amico di Charlie Chaplin. Nonostante Chaplin gli avesse chiesto anche a Stan Laurel, vieni a fare un film con me, lui diceva, io devo fare film con Ollio. E io trovo meraviglioso e super romantico che poi, quando Oliver Hardy è morto, Stan Laurel ha continuato a scrivere gag con Oliver Hardy. Quindi, hai capito la cosa bella? Appena tu, Luca, morirai, Andrea continuerà a scrivere a cattapara e al posto tuo ci sarà Greg. Questa è la grande notizia che noi vogliamo dare dalle
3: frequenze di Radio 24. Dire, perché nel film è raccontato molto bene questa cosa, che comunque quello che muore prima è quello più grosso appassionato di scommesse.
4: Beh, come, quello film è proprio bello. Come si chiama? Quello dell'ultimo periodo di Stanlio e Ollio.
3: Stanlio e Ollio.
4: Si chiama Stanlio e Ollio? Veramente? Sì. Veramente?
3: Non so se sei sicuro.
2: Penso di sì. Allora lo controllo. Nel frattempo ci ascoltiamo la clip. Vai, vai.
5: Vi dico una cosa molto importante e vi prego di ascoltarla. Nessuna forma di amore ci può compensare dell'amore che è mancato da parte dei nostri genitori. La ferita di non essere stati amati la possiamo sanare solo noi, esclusivamente noi stessi. Perché qualsiasi persona ci ami, non è il genitore che ama il bambino. Quel bambino continua a sentirsi non amato, perché non è stato amato, quello non lo possiamo cancellare. Noi possiamo essere amati da adulti, ma essere amati da bambini non lo possiamo più. Noi abbiamo bisogno invece di qualcuno che ami quel bambino, che ami noi bambino. E l'unico che può amare noi bambino o bambina siamo noi. Noi possiamo capire quel bambino o quella bambina, che siamo nati da genitori che non conoscevano l'amore, che non avevano ricevuto amore e che non avevano imparato a ridarlo, perché non hanno amato il loro bambino interiore.
2: Gabriella Tupini, che ci racconta di come sia complesso fondamentalmente nella vita poi gestire una delle richieste principali, a parte che comunque il film è Stanlio e Ollio, ho controllato. Però al di là di quello, stavamo parlando, abbiamo ascoltato questa clip che ci racconta un po' del fatto che noi quando si nasce si chiede ovviamente ai nostri genitori quell'amore incondizionato che poi nella vita noi non ritroviamo più, semplicemente perché siamo abituati a negoziare l'amore continuamente. Cioè, io ti amo ma non mi tradire, fai il bravo a scuola così ti compro la macchinina, e questo è il grande tema anche della sofferenza di ognuno di noi. Vi volevo chiedere un po' più intimamente com'è stato il vostro rapporto con i vostri genitori, se vi siete sentiti amati, e nel caso di Andrea anche ora inevitabilmente tu sei diventato papà da poco, e quindi come ti poni adesso, cioè se stai capendo di più magari anche tuo padre.
4: Ma allora, sicuramente io mi reputo un bambino molto amato, sento di rispecchiare molto quel proprio rispecchiare, nel senso proprio di riflettere quell'amore ricevuto, da mia madre sicuramente, ma anche solo per una quantità di tempo passato insieme, perché mia madre ha usufruito della baby pensione, che penso che sia stato un debito dello Stato, perché comunque è andata in pensione alla mia età adesso, e quindi è andata in pensione presto per stare di più con me e mio fratello, per fare di più la mamma. Quindi proprio per tanti anni siamo stati più con la mamma, perché mio papà lavorava, però non mi sento di dire che mi abbiano amato in maniera diversa, semplicemente proprio il tempo comunque un po' fa la differenza, ma neanche troppo. Quindi io mi sono sentito amato da entrambi i genitori, ed è una cosa che rifletto sulla mia personalità, sempre sull'allegria, sulla positività. Cioè io penso che sia molto merito del me ragazzino, che ho proprio solo ricordi felici, e quindi questo io a mia figlia glielo voglio dare, glielo sto dando, ed è una cosa sulla quale proprio ci tengo tanto. Mi piace passare tanto tempo con lei, tempo di qualità, sempre nella gioia, non lo so, io non vedo l'ora. Cioè io, allora, per un certo aspetto vorrei cristallizzare quest'età di adesso, perché la trovo incredibile. Lei ha 2 anni e mezzo adesso ed è tutta una scoperta, è tutto felice, è tutto amore, tutto bacini, cioè è incredibile. Per me non sarà mai abbastanza il tempo di questa fase, quindi la rimpiangerò, però i genitori mi hanno detto che fino a 14 anni sono belle tutte le fasi, poi diventano dei rompicoglioni per un po' e poi tornano a essere delle belle fasi, quindi aspetto con ansia anche le nuove fasi. Però questa qua mi sta proprio coinvolgendo tantissimo dalla pancia, mi viene il groppino solo a parlarne.
2: Senti, tu però i tuoi genitori quando li hai persi?
4: Mia mamma 10 anni fa esatti, ottobre 2016, e mio papà a marzo 22. Devo dirti che sono stati tutti e due abbastanza inaspettati, però penso di aver reagito bene.
2: Io mi ricordo di tuo papà perché è successo un mese
4: poco
2: dopo il mio.
4: Poco dopo il tuo, sì, è vero. Avevano però delle età diverse. Mio papà aveva 75 anni.
2: La tua mamma giovanissima.
4: Mia mamma 63, sì.
2: Mio padre sì, era più anziano.
4: Era più anziano, però non è che cambia.
2: No, ma io mi ricordo quella sensazione perché ti chiamai, no? Vabbè, ci eravamo sentiti. Sì. Però volevo sapere un pochino come funzionava, come hai gestito adesso questa mancanza, che è stata molto ravvicinata. Mia mamma ce l'ha ancora. E volevo sapere se ti mancavano una cazzata. Come ti mancano?
4: No, allora, mi mancano. Ho risposto, penso, in maniera molto razionale. Mi sono sempre anche adagiato sul fatto che se ne sono andati in un modo molto veloce. Cioè, mia mamma, proprio da un momento all'altro, perché giocava a tennis, un aneurisma cerebrale, finito. E, mio papà, abbiamo scoperto di un tumore alla testa e dopo 2 mesi è morto. Quindi, cioè, comunque non è che è stato una roba lunga travagliata nello strazio, cioè, quindi mi sono sempre adagiato sul fatto di sentirmi fortunato tra gli sfortunati. Poi io ho dato tutto come figlio, come genitori, abbiamo completato i cicli, cioè non c'era niente di risolto, quindi cioè, ci sono tante cose che potevano accadere in maniera peggiore. Riconosco che adesso non avere quell'appoggio, poi comunque anche le gioie e i dolori, io ho avuto la grande gioia della bambina, grandi dolori della separazione, cioè io ho avuto dei momenti dove non avere la possibilità di confrontarti con uno che non è amicizia, non è niente, hanno quel rapporto speciale con te proprio biologico, che magari ti avrebbe anche detto una cosa giusta o anche niente, però non averlo, ovviamente riconosco che sia per le gioie che per i dolori, le gioie sono un po' più piccole, i dolori sono un po' più grandi, quindi quella è un po' un'inculata da tutte e due le parti, perché anche solo la gioia di condividere la bambina, cioè mia mamma voleva diventare nonna, proprio lo diceva da migliaia di anni a me e mio fratello, e mio fratello ha 2 figlie, io una figlia, che nessuna delle tre ha visto la nonna, quindi purtroppo quelle sono le ferite che puoi solo un po' piangerci, perché non c'è la risoluzione, cioè non c'è il contrappasso che puoi dire vabbè, l'ho compensata con quello. Sai, sono le cose che lì non puoi farci niente, è perduta, quell'emozione lì è perduta.
2: Come te la giustifichi la cosa di cioè quando è successa la cosa di tua mamma, no? Io mi ricordo, quando succede una cosa così irrazionale, no? Che ti dici cazzo, non è giusto. Tu cosa dici dentro di te? Cioè, ti attacchi a Dio, ti attacchi a un'idea che è toccata a me,
4: sì.
2: È così. Come,
4: sì,
2: cioè,
4: allora,
2: qual è la, perché siccome so che tu sei da grande giocatore anche di giochi di ruolo, volevo capire qual è il ruolo tuo che vive una perdita che, porca troia, non ci doveva essere, no?
4: Sì, allora, penso che la mia parte logico-matematica, quindi quasi scientifica, perché io sono proprio splittato in due, trovo, perché io ho studiato matematica, ero bravo nelle materie scientifiche, ho fatto l'università prima informatica, poi matematica, lasciamo perdere che poi abbiamo iniziato a fare sto lavoro, l'avevamo lasciata comunque, quindi non l'avremmo fatto, però avevo quello stampo lì, che è un po' lo stampo, non dico medico, però più cinico. E quindi l'ho sempre vista da un punto di vista molto logico, ho detto accade alle persone, cioè semplicemente nel mondo le cose accadono, quindi c'è chi non arriva a 2 anni di età perché muore per una malattia, c'è chi muore da bambino, chi si ammala, chi perde i genitori, c'è chi perde il figlio, c'è chi vive... Alla fine un tiro di dadi e io mi reputo uno molto fortunato per tutte le cose che ha avuto e ha vissuto, ha avuto un po' di sfiga su un paio di lanci. Però nel complesso la partita a risicone della vita, io mi sento di dire che ho fatto degli ottimi tiri, quindi la vedo proprio un po' come sono cose che succedono, ti aiutano anche un po' a superarle, perché rendersi vittima oppure dire perché proprio a me diventa una roba che non mi appartiene proprio come personalità, quindi non l'ho mai pensato.
6: Non credi in Dio comunque?
4: No, allora
6: credi in un'energia tua?
4: Sì, sì, sì, questo sì. Questo assolutamente sì.
6: Un'energia tua che parte da dentro di te o che arriva da qualcos'altro?
4: No, che arriva da qualcos'altro, dall'osservazione delle...
6: Che però non chiami Dio, preferisci universo?
4: Sì, no, non so come chiamarlo. Il concetto che si avvicina di più a quello che sento è un po' il karma, il concetto di karma. Però non lo saprei.
6: È forse più una filosofia. Il buddismo è una filosofia, non è una religione.
4: È più simile. Però non è che, cioè, non ho un trattato preciso su cosa penso. Però la forma di rispetto di quello che fai, quello che ti succede, del un po' l'attrazione, quelle cose lì sono concetti abbastanza vicini a me.
6: Beh, l'attrazione sulla la pratichi molto, secondo
4: sì,
6: me.
4: Sì, penso di sì.
6: Tu manifesti tanto.
4: Secondo me sì.
6: Ma perché visualizzi o perché sei bravo a chiedere?
4: Non
6: lo sai.
4: No, non credo di essere bravo a chiedere.
6: Ok.
4: Sono bravo a chiedere, non credo.
6: Beh, però sei... Sì.
3: Per favore lo dici.
4: Eh?
3: Per favore lo dici.
4: Sì.
3: Ma dai, comunque. Già un punto di partenza.
6: Luca, a te sei figlio unico invece. Raccontaci un pochino la tua esperienza da figlio. Con l'amore, genitoriale.
3: Sono stato fortunato nel senso che, appunto, i miei genitori sono separati da fin da che ero piccolo, quindi in realtà quella cosa non me la ricordo e per me la famiglia separata è semplicemente la normalità, quindi per fortuna non ho avuto questo genere di traumi e ho avuto due genitori che mi hanno sempre molto amato e mi hanno sempre dato quello di cui avevo bisogno, quindi devo dire... Non sarà una storia divertente, ma va tutto bene, insomma. E poi, appunto, essendo figlio unico, forse sì, la mancanza di un fratello non ti forma nel mondo come come la presenza, insomma. E quindi, che dire? Cioè, niente, sono stato amato, i miei genitori mi vogliono e si vogliono bene.
6: Ma vorresti un figlio te?
3: Allora, no, nel senso che sto così bene sarebbe una preoccupazione che non riesco a immaginarmi quanto poi sarei preoccupato e forse anche cagaminchia, perché sarei preoccupato di mio figlio.
6: Te glielo consiglieresti invece di fare un figlio a Luca?
4: Allora, adesso in generale sì, però adesso secondo me no.
3: Okay, allora, secondo me...
6: No, va bene.
4: Deve prendere qualche consapevolezza in generale.
3: Ma sì, ma se decidi di fare un figlio è ovvio che cambi vita e cambi... Cioè, se è una vita un po' devi darti una regolata. Sì,
4: conviene prima darsi una regolata e poi fare il figlio, sennò poi vai a iconizzare, non so se si dice così, in quella cosa il tuo cambio di vita. Invece devi prima cambiarla e poi farlo, capito? Questo è quello che ti direi.
6: Vi faccio sentire un'altra cosetta e poi ne parliamo insieme.
7: A volte devi lasciare andare le persone, non perché non ti importi, ma perché a loro non importa abbastanza. Non puoi continuare a esserci per qualcuno che non è disposto a venirti incontro. Non puoi combattere da solo per una relazione che dovrebbe essere costruita in due. E non è che l'amore finisca. Tu tieni ancora a quella persona ed è proprio questo che rende tutto più difficile. Ma voler bene non basta quando dall'altra parte non c'è la stessa presenza. A un certo punto devi accettare che non stai rinunciando a loro. Stai rinunciando all'idea che possono cambiare. Stai rinunciando all'attesa che diventino ciò di cui avevi bisogno. Andarsene da qualcuno che ami non è debolezza. È riconoscere che meriti qualcuno che scelga davvero di esserci. Tu hai dato, loro no. E questo da solo è già abbastanza per andare via.
2: Allora, io penso che tanto tutti quanti noi, ora abbiamo parlato anche del lutto, che è un modo di, no, di salutare qualcuno che amiamo, abbiamo parlato anche del fatto che comunque ci si separa come coppia artisticamente per un motivo o per un altro, anche a vicenda, e poi c'è il discorso dell'amore. Ognuno di noi comunque ha vissuto delle fregature, e la domanda complicata, per esempio, inizio io, come sapete, cioè, mi sono sposato con Claudia, e quando mi sono lasciato con Claudia non ho lasciato del tutto andare, no? Perché poi noi continuiamo a lavorare insieme, stiamo insieme. Quindi io non ho una formula e non so lasciare andare. Ed è uno dei grandi temi che sto affrontando nella mia vita in questo momento. Volevo sapere se voi avevate, in chiusura proprio di trasmissione, quindi non abbiamo moltissimo tempo, una formula per aver saputo lasciare andare, sia un amore, sia un affetto, quello che volete, e se siete stati bravi a farlo.
3: Purtroppo lasciare andare qualcosa a cui si tiene, che può essere l'amore o qualsiasi cosa, se è profonda è sempre difficile. Però è anche, cioè, secondo me ti aiuta il concetto che lasciare andare è poi la scelta giusta, perché sai che se non lasci andare, in realtà probabilmente, magari nel caso di due persone, stai facendo solo male a entrambi. Quindi sì, lasciare andare è una cosa che a volte si, non c'è il segreto per farlo, lo devi fare, e poi passi due anni a svegliarti e dire oh mio Dio, e sei triste, e poi pensi ad altro durante la giornata, ma ti accompagna quel pensiero. È uno sforzo, insomma, no?
2: Ok.
4: Ma non so troppo rispondere. Io ho sempre patito nelle relazioni che finivano il fatto che ci si smettesse di sentire. Questa è una cosa che obiettivamente io patisco, perché appunto tiro fuori un po' la razionalità, però io trovo assurdo che se tu stai insieme a una persona è perché nel bacinone dove ci sono miliardi di chicchi di riso e tu hai scelto anche solo per 3 anni di stare con un chicco di riso, è perché la tua scelta non è che hai preso, non è che ne hai scelti 8 miliardi, ma comunque ne conosci di persone. Quindi quando tu scegli quel particolare che dici io sto così bene qui, poi solo perché finisce il percorso insieme non è che diventa uno degli altri di nuovo automaticamente, capito? Invece io ho un rapporto con le mie ex fidanzate come se fossero nessuno, e non l'ho scelto io con nessuno di loro, obiettivamente. È assurdo perché nell'amicizia non succede, cioè se uno è un tuo grande amico...
3: L'amicizia non si tromba, per esempio.
4: Ma non può essere quello un dato di...
3: No, è una relazione diversa.
4: Ma
3: però
4: non può essere un discriminante.
2: Però se ci pensi, nell'amicizia tu hai molto di più quell'amore incondizionato di cui si parlava. Cioè tu, probabilmente, lui riesce a perdonarlo molto più di quanto tu riusciresti a perdonare la tua fidanzata. Perché con l'amico osi essere te stesso, con la fidanzata o con la moglie tu vuoi essere un po' meglio, oppure non ce la fai essere quella parte migliore che lei ti chiede, e quindi vai un po' sotto. Io credo che questa sia stata una gran cazzarola di puntata.
4: Dai, abbiamo detto un po' di
3: camiseria.
4: Cose.
2: Ma veramente, bella e malincomica. Io vi ringrazio infinitamente, vi auguro una buona estate. Buona estate.
4: Vabbè, tanto è
3: fresca come, sera d'agosto. Così.
4: È come fosse un gioco di parole, perché è stata una bella puntata.
2: È stata una buona puntata, una buona estate, una buona vacanza. E grazie a Bestia, vi voglio
4: grazie,
2: proprio bene.
4: Ma mi prometti una roba? Vai in vacanza?
2: Non ci vado, sto qua.
4: No, ma vai in vacanza.
2: Sì, ci andrò, dai, ci andrò.
4: Ma quant'è che non vai una settimana al mare?
2: No, una settimana al mare, ho fatto 3 giorni
4: a luglio.
2: Ok, dimmi
4: da quant'è che non fai una settimana al mare.
2: No, ma non. Ok, una settimana al mare, non penso di averlo mai fatto, sai, non lo sai.
4: Non è che possiamo parlare
2: devo solo prometterti di andare in vacanza.
4: No, non è che devi prometterlo, non è che possiamo parlare solo dei nostri problemi, parliamo anche dei tuoi. Vai in vacanza.
2: Ma di questo ne parleremo la prossima puntata. Grazie, ci sentiamo lunedì alle 18 con Come Stai su Radio 24. Grazie Andrea, grazie
4: a voi, ciao, grazie a voi, ciao Paolo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Zanzara Tour, avanti tutta.
6: Io mi rassegno al peggio.
7: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
8: Sono le 13.
9: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Crisi, migranti a Ceuta, l'Italia e altri 21 paesi scrivono a Bruxelles. Sanchez attacca su Schengen. Trump ordina una nuova offensiva sull'Iran a Teheran. Gli Stati Uniti preparano un conflitto totale. Trema ancora la terra ai campi Flegrei, decine le scosse da ieri, 22 le famiglie sfollate. Passo indietro della FIFA, nessun ingresso dei privati nel mondiale. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano la crisi migranti a Ceuta, dove sono 67 i migranti morti nella traversata verso la città spagnola in Marocco. Italia, Danimarca e altri 20 paesi europei scrivono a Bruxelles per chiedere la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per valutare un'azione comune per rafforzare le frontiere esterne e contrastare l'immigrazione irregolare. E anche Madrid chiede una riunione urgente dopo lo stop a Schengen.
1: Con una lettera indirizzata a Bruxelles, Pedro Sanchez si dice preoccupato per la reazione di alcuni governi europei ai fatti di Ceuta, per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli Stati membri. Il premier spagnolo chiede di convocare una riunione urgente dei ministri degli interni. La stessa richiesta arriva anche da 22 paesi che hanno firmato un'altra lettera promossa da Italia e Danimarca, i cui governi sono stati i primi ad annunciare la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. Uno stop che, secondo Sanchez, è stato dettato da ignoranza o interessi politici. Ceuta dimostra quanto sia urgente una risposta europea all'immigrazione clandestina, afferma invece la premier Meloni, mentre in Italia governo e maggioranza rivendicano la decisione di ripristinare i controlli di frontiera per chi arriva dalla Spagna. La sospensione di Schengen è inutile, attaccano invece tutte le opposizioni, che parlano di sciacallaggio politico e accusano il centrodestra di inseguire vannacci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Iran ha accusato oggi gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolgerà tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. L'ambasciata statunitense ad Amman invita gli americani ad abbandonare la regione.
2: Il bellicismo americano renderà lo stretto di Hormuz ancora più chiuso e farà chiudere anche gli altri. È la minaccia di Teheran alla notizia di una imminente nuova offensiva israelo-americana, mentre gli alleati Houthi dello Yemen rivendicano il controllo su Bab el-Mandeb, porta d'ingresso al Mar Rosso e a Suez. Per i media, Trump sarebbe ormai pronto a lanciare una nuova campagna di bombardamenti anche sulle infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica.
3: I'm losing faith in them because they do lie.
2: Ho perso fiducia perché mentono, li colpiremo finché non ne potranno più, dice il capo della Casa Bianca, la

0: lasciando intendere che potrebbe trattarsi dell'operazione di almeno 2 settimane messa a punto dai vertici militari per ridurre l'arsenale missilistico sopravvissuto agli strike di febbraio con cui Teheran tiene ancora sotto scacco il resto del Golfo. Intanto una petroliera colpita e alla deriva aggiorna il bollettino dalle acque di Hormuz, dove ormai non si contano gli attacchi contro cargo e mercantili che tentano la sortita, presi letteralmente tra due fuochi. E soffiano venti di guerra anche sul Mar Rosso, dove è data per imminente un'offensiva, anche di terra, dell'Arabia Saudita in Yemen contro gli Houthi per rompere l'assedio all'export del petrolio del Golfo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le forze russe hanno lanciato 27 missili balistici contro l'Ucraina nella notte, con Kiev obiettivo principale del nuovo attacco, in cui sono morte 9 persone, altre 30 sono rimaste ferite, fra cui 4 bambini. Nella capitale sono stati colpiti 7 diversi quartieri, danneggiati condomini, una scuola, negozi, automobili, l'ambasciata lituana e altre infrastrutture civili. Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, registrata alle 19.46 di ieri, i sismografi hanno rilevato decine di altre scosse e questa mattina la riunione in prefettura.
2: Centinaia di sfollati e una situazione ancora in evoluzione per lo sciame sismico che interessa i Campi Flegrei, con danni concentrati soprattutto nel comune di Pozzuoli, dove il porto è stato chiuso, 2 strade sono interdette, diversi edifici inagibili. Sentiamo il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
3: Al momento registriamo come notizia positiva che i 21 ricoverati di ieri sera, oggi ne abbiamo 5. Poi abbiamo l'altra questione che riguarda invece un numero consistente di persone che sono state sgomberate, abbiamo 150 nuclei familiari. Bisogna trovare la soluzione alternativa che è stata trovata, perché la notizia che è maturata in questi minuti è stata che c'è la possibilità nell'immediatezza di usufruire sia del contributo per autonoma sistemazione e sia per l'alloggio alternativo in hotel.
2: In più punti ieri è franato il costone dell'area Flegrea. Il problema si discute da 3 anni. Dopo il monitoraggio, gli interventi non sono ancora partiti, evidenzia il sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione.
4: Abbiamo fatto un monitoraggio, abbiamo fatto partire un secondo controllo, le lesioni ci sono, bisogna però intervenire.
2: Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Daphne Rebaudo, la 31enne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. La polizia ha fermato il compagno di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo. Decisive le immagini della videosorveglianza. E ora la pagina sportiva, a partire dallo stop della FIFA al progetto di privatizzazione dei mondiali. In diretta Giovanni Capuano, buongiorno.
5: Sì, partiamo dalla notizia di giornata, che è la resa di Gianni Infantino dopo la fortissima ondata di proteste sollevata a partire dall'Europa, ma non solo in Europa, sul piano di privatizzazione della Coppa del Mondo, un piano che avrebbe portato alla cessione del 20% di una nuova società in cui far confluire tutti i diritti commerciali del Mondiale. La resa è arrivata nel corso della notte con un comunicato che è stato attribuito allo stesso Infantino. Il progetto doveva unire il calcio e invece è stato divisivo, ha detto Infantino. Avendo ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è diventato chiaro che ha creato divisioni che su più livello non rendono più sostenibili gli obiettivi fondanti che il progetto stesso si era posto. Dunque, progetto che è stato ritirato. Per il calcio oggi è un sabato di amichevoli, si è già aperto con la vittoria 6-3 della Lazio sull'Avellino. Spiccano soprattutto la sfida dell'Inter con il Manchester City, quella del Real Madrid con la Fiorentina, Cardiff City, Roma, Udinese, Magonza, Leicester, Genoa. Il tennis, nella notte Lorenzo Musetti è stato sconfitto nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Washington. Musetti è stato battuto dallo spagnolo Jodar 1-6, 6-1, 6-4. E poi il nuoto, nel pomeriggio e in serata le finali della seconda giornata degli europei a Barcellona, nuoto artistico. In queste prime giornate ricordiamo il medagliere azzurro con un oro vinto ieri nel team event e un argento, quello conquistato da Filippo Pelati nel solo tecnico. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano. E si svolgeranno martedì alle 11 i funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, lunedì alle 15 i funerali di Don Antonio Mazzi. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Marti Garamone in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
3: Un saluto da Marta Cagnola, il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. La canzone d'autore Nel sangue è uno dei talenti più interessanti al giorno d'oggi. Torna Brando Madonia con il nuovo album Arrivederci Paranoia.
4: È un arrivederci, è un momento temporaneo di positività, nel senso non è proprio un addio, però è un momento di stacco per dire va bene, ok, prima o poi ci rivedremo, non ci rivedremo, quando ci rivedremo non si sa, però per il momento arrivederci, quindi uno stacco positivo.
3: È storia vera, è autobiografia?
4: Sì, ti direi di sì, perché comunque questo disco, a parte che è stato prodotto, registrato proprio da me, quindi ci tengo ancora di più, è molto intimo e personale e mi rappresenta, cioè per me la musica deve rappresentare appunto chi la compone, chi la crea, quindi assolutamente sì, rispecchia il me di questo momento, di questo periodo.
3: Quindi la tua ansia, un cosplay, le ansie per il futuro sono le tue, sono quelle della tua generazione?
4: Sì, sono le mie, sono quelle delle persone che mi stanno accanto, dei miei amici, purtroppo è un momento storico un po' particolare, quindi sento tante pressioni sociali, di relazione, di lavoro, economiche, che si fanno sempre più pesanti. Ho provato, diciamo, con questo album a tradurle in musica come le vedo io.

0: parlando proprio della produzione del disco, ho voluto mettere le mie radici musicali, i miei ascolti che mi hanno formato ovviamente del passato, dall'adolescenza, anche dall'infanzia, è qualcosa di appunto contemporaneo e moderno. E ho voluto fare questo ibrido, spero di esserci riuscito. A me piace molto il risultato, proprio parlo a livello proprio produttivo, artistico.
1: Mi sembra comunque un album che abbia voglia di essere suonato, che è stato suonato.
0: Sì, guarda, detto bene, cioè suonare la cosa è un aspetto, per quanto mi riguarda, fondamentale, soprattutto per la mia musica, cioè per la musica che faccio io, che nasce comunque suonata, nasce in studio, nasce in sala prove, nasce nella stanzetta chitarra e voce, quindi assolutamente sì, me l'immagino suonata, che sia in chiave acustica, che sia con una band completa, quindi spero presto di poterla portare in giro.
1: Tu sei giovane, perché insomma sei nato nel 90?
0: Sì, ecco. sì, mezzo giovane, diciamo.
1: Vabbè, mezzo giovane, io dico giovane, eppure okay. Hai dei riferimenti molto più legati al passato, cioè da Laika, Laura Palmer, sono cose che precedono la tua nascita.
0: Allora, ci tengo a dire, questo disco è stato fatto a quattro mani, ovvero composto da me e da mio fratello Mattia, cosa che abbiamo sempre fatto da quando ho iniziato a fare musica, proprio da piccolo. Collaboriamo tantissimo, io faccio le mie robe, lui fa le sue, poi creiamo degli ibridi, comunque in questo ci troviamo molto d'accordo anche con i gusti. E appunto, come ti dicevo, sì, ci sono tanti riferimenti proprio personali del passato, del presente, cose recenti, cose meno recenti, e ho voluto creare queste, cioè sono uscite alla fine queste canzoni, e credo che il risultato sia appunto quest'unione anche di generi.
1: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Brando Madonia. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: L'economia delle piccole cose. XL di Anna Migliorati.
1: Ben ritrovati da Anna Migliorati, anche quest'anno con l'economia delle piccole cose ci ritroviamo per tirare le somme. Altri giorni, altri orari, formula che raddoppia, ma sempre storie e numeri. E allora cominciamo da lei, la grande osservata speciale. Il mercato globale dell'intelligenza artificiale, gli investimenti riguardano ormai software e servizi, ma anche le enormi spese in infrastrutture, data center, semiconduttori, cloud. Solo nel primo trimestre dell'anno i giganti della tecnologia hanno investito oltre 130 miliardi di dollari, con stime che supereranno i 680 complessivi per il 2026. In Italia oltre l'84% delle grandi aziende ha acquistato licenze di IA generativa e circa un italiano su due usa strumenti di intelligenza artificiale sul lavoro. Il settore viaggia a un tasso di crescita che punta a raddoppiare, se non triplicare, entro il 2030. Ma proviamo a girare la mela e guardarla da un altro punto di vista.
0: Point of view.
1: Ha insegnato a Oxford, ora guida un centro di ricerca a Yale, il Digital Ethics Center, etica e tecnologia che provano a marciare insieme. All'incontro milanese di E4 Computer Engineering abbiamo incontrato Luciano Floridi. L'intelligenza artificiale, dice, non esiste.
2: Allora, esiste come tecnologia, la chiamiamo così, ed è troppo tardi per cambiare nome a questa tecnologia. Quando dico che non esiste, è un po' come se uno dicesse i cavalli vapore. Non è che dentro il motore di un'automobile ci trovo zoccoli, criniere, muscoli. È un modo di dire. Lo abbiamo creato quando avevamo bisogno di paragonare il motore a quel tempo a vapore, in termini di potenza. Letteralmente, eravamo nelle miniere in Scozia, bisognava sollevare tanto peso, bisognava vendere i motori a vapore, e bisognava dimostrare a chi le miniere le possedeva che erano migliori dei cavalli. Allora, in quel periodo si controllò quanto sollevava quel motore rispetto a un cavallo e vennero fuori letteralmente i cavalli di vapore. Credo che l'intelligenza artificiale e l'AI finiranno nello stesso modo, cioè a un certo punto le generazioni future saranno talmente abituate che non controlleranno più, è intelligente o non intelligente, ma mi parla, quanto mi parla, mi capisce o non mi capisce. Insomma, ci saremo tutti rasserenati e molto tranquillizzati. Quindi la tecnologia c'è, è molto potente, sta trasformando il mondo, fa parte di una rivoluzione digitale, ma attenzione a non confondere una tecnologia con qualcosa che in realtà non ha nulla a che fare, cioè l'intelligenza, quella biologica anche, quella del gatto e del cane.
1: Quello di cui si sta discutendo di più forse in questo periodo, in questo momento storico, è come gestirla però questa intelligenza artificiale.
2: È vero che questa tecnologia è talmente potente e sta travolgendo alcuni capisaldi della nostra cultura e del nostro modo di operare, di vivere, e lo fa ancora di più e lo fa sulla scia di una trasformazione già digitale così forte che nel giro di una generazione stiamo cambiando il mondo. Che è sempre stato analogico, fisico, 3D, diciamo, oggi diventa sempre più digitale, con forze all'interno che operano al posto nostro, questa intelligenza artificiale, anche soltanto, vuol dire, per lavare i piatti meglio, per tagliare l'erba, un robottino che ho a casa, o per pulire il tappeto, l'auto a guida autonoma e così via, tutte cose, piccole cose, per entrare nel tema, cioè cose quotidiane, di tutti i giorni. Allora, si sente dire, da un lato, è una cosa pericolosissima, grandi spaventi, cioè, beh, allora regolamentiamola. Eh no, non si può regolamentare, mi rovini l'innovazione. Cioè, beh, allora decidetevi. In questo, diciamo, pendolo tra estremi c'è un po' di buonsenso a metà strada. È letteralmente impossibile bruciarsi con un forno microonde, perché per fortuna abbiamo degli standard in cui basta aprire lo sportello, si spenge. Ho detto impossibile, ma ovviamente poi la stupidità umana riesce a superare qualsiasi cosa. Allora, nello stesso modo in cui abbiamo microonde che sono tecnologicamente fantascientifici, eppure del tutto sicuri, automobili che vanno a oltre 100 km orari, che non è una cosa normale, però in contesti sicuri, tranquillamente, con le regole giuste, da chi dice l'innovazione deve essere lasciata libera di correre, non va frenata, la risposta è: ma non stiamo frenando nulla. La regolamentazione non frena, indirizza. Non è una questione di quanto veloci stiamo andando, ma di decidere dove stiamo andando. Allora, se la regolamentazione ti dice dove vai e l'innovazione ti dice quanto veloce ci stai andando, capite che una buona direzione, buona regolamentazione e una buona tecnologia innovativa che va più veloce, ma noi non vediamo l'ora di andare dove vogliamo andare. La paura è soltanto quando tu non vedi dove sta andando o sta andando nella direzione sbagliata. Allora, Le mani sul volante sono la regolamentazione, il piede sull'acceleratore è l'innovazione. Vuoi andare sempre più veloce se le mani sul volante sono sicure.
1: Allora, restando in metafora, chi in questo momento ha il piede sull'acceleratore e chi sul volante? Europa, Stati Uniti, ma ci metto anche la Cina e l'Asia. Chi è che guida?
2: Al momento purtroppo le mani sul volante le abbiamo messe poco e soltanto in Europa soprattutto. Da un punto di vista di potente legislazione che struttura, indirizza lo sviluppo dell'AI, è soprattutto l'AI Act, cioè la legislazione europea su questo, che ha fatto la grande differenza. È anche vero che la legislazione sta emergendo ovunque, negli Stati Uniti emerge soprattutto a livello di singolo Stato, non a livello federale, quindi non la vediamo, ma è presentissima a livello di agenzie, di nuovo, non di Washington, ma è molto incisiva, e la Cina da sempre, essendo uno Stato anche che cerca di controllare al massimo lo sviluppo tecnologico, legifera e regolamenta da sempre, perché ci sono troppi che vogliono mettere le mani sul volante e decidere dove andare, come, e così via. Diverso invece è il piede sull'acceleratore. Lì lo sappiamo che è soprattutto americano e in parte cinese. L'impressione generale è che possa diventare veramente una tecnologia a due blocchi. Un blocco cinese soprattutto molto incline a cosiddetto open source, cioè a programmi che all'inizio sono di tipo gratuito, che vengono dati per la sperimentazione, che possono essere adattati e ai quali poi si aggiungono servizi magari a pagamento successivo, e una tecnologia che di tipo americano che viene a pagamento, che è chiusa dietro delle barriere di tipo legale, fiscale, economico, e che noi europei si debba decidere che cosa comprare, che cosa acquistare. Ecco, persone come me ritengono che forse vale la pena munirsi di questa tecnologia europea, perché qua si decide anche la nostra sovranità. È bene che l'AI, essendo una delle forze determinanti che darà forma a questo nostro secolo e al futuro, non possiamo lasciarla soltanto nelle mani dei nostri colleghi e colleghe cinesi e americani. È bene che si faccia anche in casa.
1: Perché in termini pratici, dicevamo, già ci siamo, anche in termini economici, come il mercato globale è valutato in migliaia di miliardi di dollari, si prevede che raggiungerà i 1.000 miliardi di dollari entro il 2027, con tutte le preoccupazioni di bolle finanziarie che agitano i mercati. In mezzo però

0: ci siamo noi.
1: Il futuro è un futuro sempre più digitale, una società fatta di app, fatta di data centers, fatta di servizi digitali.
0: I data center sono sotto accusa del nuovo modello digitale per i consumi energetici e per la crisi climatica.
1: Ogni tecnologia che aumenta il consumo energetico fa male all'ambiente. Lo sviluppo tecnologico finisce per essere in gran parte il problema. Perché dico solo soltanto in parte? Perché questa tecnologia potrebbe fare molto, ma molto bene all'ambiente. Utilizzata in maniera intelligente, potrebbe ad esempio decurtare, diminuire, tagliare i consumi in maniera straordinaria. Lei pensa soltanto al riscaldamento delle nostre abitazioni. È fatto malissimo. Noi riscaldiamo le nostre abitazioni in molti casi 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Basta un termostato intelligente che sa quando arrivo e quando parto, quando non ci sono e quando ci sono, per riscaldare l'ambiente soltanto quando sono in casa. Perfettamente, all'altezza, in maniera gradevole, piacevole, e tenerlo freddo quando non ci sono. Questo vorrebbe dire, ad esempio, decurtare o abbassare il consumo del 20%, del 30%, di una percentuale seria. Allora qui la tecnologia non solo ha ripagato tutto il suo consumo, ma ha un valore aggiunto positivo nei confronti dell'ambiente. Quando ad esempio un data center riscalda tantissimo, perché questi data center sono pieni di computer, i computer generano calore, questo calore va eliminato e vanno raffreddati. Non è che consumiamo energia per tenerli accesi e consumiamo energia per raffreddarli, ma quel calore non si può utilizzare, come ad esempio abbiamo fatto, questo è un esempio classico qui a Bologna, il supercalcolo riutilizza il calore del supercalcolo per riscaldare gli ambienti. Questo si può fare, lo ripeto. Si può fare. Staccare la spina è incosciente, vuol dire che avremo gli stessi consumi, essendoci tolti dalle mani l'unico strumento che potrebbe, anzi, no, salvarci la pelle.
0: E un assaggio del futuro che è già qui ce lo dà Ivan Torneo.
2: Fattore IA.
3: Una chat, un albergo, un lavoro freelance, fino al carrello della spesa. E anche in questi luoghi quotidiani che l'intelligenza artificiale sta facendo capolino nelle nostre vite. Primo nome da tenere a mente, Suno AI. Cosa fa? Trasforma un testo in una canzone. Sui social, infatti, in particolare su TikTok, è esploso un trend che anche l'industria musicale tiene d'occhio. Prendere vere chat o conversazioni con familiari e farle cantare, letteralmente, dall'AI. Scegliendo stile, voce e ritmo.
4: Che succede? Non so se vengo stasera.
5: Perché? Me lo avevi promesso, dai.
4: Mi fanno male le gambe, colpa della palestra. Ma se non ci sei andato in palestra.
3: E così c'è chi con un click ha trasformato in un musical di Broadway i messaggi di un uomo che chiedeva il rimborso della cena, o chi ha creato canzoni punk con i messaggi dei figli, o ancora una donna nella camera da letto di un uomo mentre la compagna di lui sta tornando a casa al grido di help, aiuto. Risultato di quest'ultima? Decine di milioni di visualizzazioni e soprattutto decine di migliaia di contenuti che usano quella canzone. E il punto è proprio questo, un giocattolo creativo ma anche un mercato. E proseguiamo con intelligenza artificiale e viaggi. Qui tra i molti nomi è da prepararsi a sentire abbiamo turistinfo.ai che lavora su programmazione e destinazioni. Attenzione però, non parliamo solo di un dimmi dove mangiare a Roma o consigliami monumenti migliori a Milano. Qui il punto sono i dati in tempo reale. Turistinfo, così come altri competitor nati negli ultimi mesi, può spingere i turisti dove c'è meno pressione o consigliare attività in base al meteo. E poi c'è il lavoro, insieme ai timori che l'intelligenza artificiale ne rubi sempre di più. E qui il nome da tenere a mente è quasi provocatorio, Renta Human AI, letteralmente noleggia un umano. È un sito in cui gli umani non sono il cliente ma il prodotto. Sono infatti gli agenti AI a decidere di assumere e pagare persone reali per svolgere incarichi che richiederebbero l'intervento di un umano. Ultimo accenno, ma che potrebbe essere e che negli Stati Uniti già in parte è una delle partite più concrete. Intelligenza artificiale che ti fa la spesa. E ad esempio in questo senso già all'opera la catena di supermercati americana Walmart con il suo in-home replenishment. In Europa abbiamo la catena olandese Albert Heijn. La sua AI per la spesa promette già di aiutare a ridurre gli sprechi, comprando al posto tuo, ma non a caso, tenendo conto di abitudini, ricette preferite, quantità, monitoraggio scorte, scadenze e persino marchi abituali. Secondo la catena olandese sono già oltre 250.000 i loro utenti che fanno la spesa con l'intelligenza artificiale. McKinsey d'altronde stima che entro il 2030 la spesa gestita da agenti AI possa trasformarsi in un mercato mondiale da 5.000 miliardi di dollari.
0: Ma se la tecnologia guarda avanti, non possiamo lasciare indietro il passato, che però è di carta. E la sua rivincita

0: vita se la prende. Come? Allora, inauguriamo l'estate in versione extra large per tirare anche quest'anno le somme di una stagione insieme e quindi state con noi, ve lo raccontiamo tra poco.
1: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
2: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
2: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Fobba Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Fobba Pedretti.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Nel pomeriggio sono attesi dei temporali sull'arco alpino. Sul resto del paese invece avremo sempre un ampio soleggiamento e clima molto caldo. Domani la giornata sarà caratterizzata da un tempo soleggiato, afoso e molto caldo con punte di 37-39 gradi all'ombra su tante regioni. Rovesci pomeridiani sui monti, scarica l'app del meteo.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
13: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
14: L'economia delle piccole cose.
0: E se ci siamo interrogati sul futuro di una tecnologia della quale, diciamocelo, non possiamo fare a meno, anche se l'intelligenza artificiale ci fa paura per molti versi, anche se la guida autonoma ci spaventa, anche se i data center consumano energia, però a riprendersi la rivincita è quel che di meno tecnologico c'è, almeno per questo secolo, perché lo è stato, vale a dire la carta, perché l'IA non vive senza i dati che stanno sulla carta. Allora, con l'economia delle piccole cose siamo andati nella cittadella degli archivi, a Milano, dove si fanno i conti con carta, storia, burocrazia, ma anche tecnologia, una sfida tutt'altro che scontata.

0: avessi in mano la carta.
1: Assolutamente sì. Questo è, noi abbiamo iniziato 13 anni fa con i barcode che sembravano cosa super tecnologica. Oggi lei vede qui dei barcode e le viene da ridere, no?
0: Certo.
1: Perché sembrano quelli del supermercato. 13 anni fa i barcode erano innovativi. Siamo passati ai QR code. Da adesso in avanti, su questo nuovo impianto, testeremo una tecnologia RFID NFC. Peraltro il costo è molto basso, questi chip costano 50 centesimi, insomma parliamo di queste cifre, costano pochissimo.
2: Ultima porta a destra.
3: Ma non c'è nessuna porta a destra.
2: Beh, l'usciere si deve essere sbagliato, proviamo quella porta di fronte.
4: Chilometri e chilometri di carte, archivi, documenti e quanto ci ha lasciato in eredità la burocrazia già dall'epoca napoleonica, l'Italia ne è piena, un valore storico ma anche pratico, non possiamo farne a meno, il digitale non è l'unica cura, in qualche modo la carta alla fine si prende la sua rivincita anche nel mondo tech. Ben ritrovati da Anna Migliorati, come fare con l'economia delle piccole cose? Ancora una volta usciamo dagli studi di Radio 24 perché a Milano, non molto lontano da noi, è stata inaugurata la cittadella degli archivi più grande d'Europa, dove carte digitali provano a convivere. Ed è il digitale, per paradosso, a mettere più a rischio la memoria rispetto alla carta. Capiremo perché, a guidarci Francesco Martelli, direttore della Cittadella degli Archivi e docente di archivistica all'Università Statale di Milano.
5: Questo vi permetterà di ritirare il formulario rosa.
2: Il formulario rosa?
5: È necessario per il rilascio della lasciapassare a 38, sportello 12, secondo piano, scala B, corridoio 1.
4: Qui siamo nella Cittadella degli Archivi del Comune di Milano, grande contenitore di carta e insieme un polo di altissima tecnologia.
1: La gestione logistica dei depositi cartacei oggi è un'emergenza nazionale e questo perché i depositi non sono aggiornati rispetto alle nuove normative di sicurezza, ma nemmeno alle nuove necessità di accesso alla documentazione. Mentre per gli ultimi 30-40 anni noi abbiamo accumulato documentazione, no? Quindi veniva prodotta della carta per trasformare le decisioni politiche o legislative in quotidianità dei cittadini, questo è stato. E noi abbiamo prodotto negli ultimi 40 anni più carta di tutto il resto della storia dell'umanità. Ora questa carta, siamo venuti al nodo, no? Questa carta che non ci serve più quotidianamente, deve trovare una nuova collocazione. I contenuti di questa carta però ci servono ancora in molti casi. Ciò che era stato nativamente prodotto in cartaceo, custodito per una ragione molto semplice, si chiama obsolescenza digitale. Cioè i supporti su cui noi continuamente riversiamo ciò che abbiamo digitalizzato vanno continuamente aggiornati. Guardi, proprio in questi giorni noi stiamo faticando le fatiche di Asterix, non di Ercole, per salvare dei documenti che erano stati digitalizzati negli anni 90, quindi in maniera totalmente pionieristica, su supporti che allora erano super all'avanguardia e oggi sono super datati. E quindi anche solo estrapolare i dati da questi supporti è rischiosissimo e noi rischiamo di perdere tutto. Per fortuna abbiamo ottenuto la documentazione originale, cioè l'evoluzione tecnologica è talmente ampia e veloce che o noi continuamente riversiamo sui nuovi supporti quello che abbiamo digitalizzato, che stiamo digitalizzando, rischiamo di perdere tutto. Ecco perché l'originale cartaceo va custodito. In parallelo si pone il tema invece dell'originale digitale, cioè l'obsolescenza tocca anche il documento nativo digitale, non avendo il supporto cartaceo, come invece ci succede per ciò che è più vecchio.
4: La Cittadella degli Archivi di Milano è un caso unico in Europa perché è il più grande conservatore di documenti cartacei in Europa. Quanta ce n'è?
1: Parliamo di 200 chilometri lineari. 100 sono già occupati e utilizzati e gli altri 100 sono quelli che abbiamo realizzato in questa nuova struttura.
4: Progetti cui guardano anche altre città europee, ma anche Firenze o Torino. L'idea alla fine sarebbe quella di creare una rete di archivi tra carta e digitale, un po' come furono le abbazie, no? Dei monaci medievali, quelle dei grandi manoscritti. Insomma, digitale sì, ma la nostra storia per ora sta sulla carta.
6: Per il formulario giallo, sportello 7, quinto piano, scala K, corridoio R.
7: Formulario verde, sportello 14, primo piano, scala F, corridoio T.
8: Formulario marrone, sportello 56, sesto piano, scala corridoio T.
9: Formulario viola, sportello 42, quinto piano, scala Z, corridoio A.
10: Formulario crema, sportello 28, secondo piano, scala
4: T. Si conserva.
1: La struttura ha dei giganteschi compressori che sottraggono ossigeno dal cubo e lo immettono nell'atmosfera, quindi siamo anche green, no? immettono azoto che passa dentro dei frigoriferi, viene raffreddato, quindi abbassa la temperatura a 16 gradi costanti.

0: e la percentuale di ossigeno sotto il 16%. Questo impedisce la formazione di muffe, ma impedisce anche l'innesco degli incendi. Ed è una tecnologia, per esempio, che si utilizza in Trentino per conservare le mele.
1: Enormi magazzini, e la novità è anche come poi si va a recuperare.
0: Quello dell'applicazione dell'ingegneria meccanica automatizzata, qui sono delle grandi vasche 1,50 m x 50 di alluminio in cui vengono inseriti i faldoni. Ogni vasca registra il contenuto di ogni singolo faldone attraverso i QR code. Adesso passeremo in realtà a RFID o NFC. L'automazione, che ci riporta in pochissimi secondi la documentazione che noi chiamiamo al robot, ci costringe a inventariare perfettamente il materiale che noi riversiamo nella macchina, altrimenti la macchina non lo trova. E a quel punto innestare i due processi che sono da un lato la digitalizzazione e da un altro lo studio e la ricerca.
1: Qui ci sono sei bocche,
0: Si chiamano baie, baie.
1: baie da cui escono i documenti.
0: E tre bocche, diciamo, tre baie con 5 punti di estrazione.
1: C'è una curiosità, voi gli avete dato anche un nome.
0: Sì, il primo robot l'avevamo chiamato Eustorgio, perché intanto in greco è colui che fa le cose bene, ma è un riferimento chiaro per tutti i milanesi, la Basilica di Sant'Eustorgio. La cosa nacque banalmente perché il vecchio archivista era nato in Piazza Sant'Eustorgio e quindi
1: È
0: questa
1: nata un po'
0: macchina,
1: così.
0: esatto.
1: Quella nuova come si chiama?
0: Quella nuova si chiama Ansperto, e
1: Un
0: invece
1: altro nome milanese.
0: perché è una dichiarazione un po' programmatica. Cioè, Sperto è il vescovo che nella seconda metà del IX secolo d.C. chiamò i monaci irlandesi a Milano a implementare lo scriptorium ambrosianum, che decisero, capendo che stava finendo un mondo, di ricopiare tutta la enorme documentazione di Roma, quindi papiri, pergamene, codici, spendendo delle cifre inimmaginabili per noi oggi.
1: Succede sempre nei vari periodi della storia, nei vari nodi in cui si cambiano banalmente i supporti tecnici, su cui sta lo scritto, qualcosa si perde, qualcosa resta sul supporto vecchio. Cosa rischiamo di perdere con la digitalizzazione?
0: Se teniamo la carta non perdiamo niente. Il problema è il nativo digitale, lì rischiamo di perdere moltissimo. Io tenga presente che mediamente nella storia dell'umanità si è conservato il 10-20% di quello che è stato prodotto. Io credo che negli ultimi 20 anni noi rischiamo di perdere il 99% di quello che abbiamo prodotto in digitale. Cioè, tutta la documentazione che è stata prodotta fino ad oggi aveva un criterio. La carta aveva un costo, stampare aveva un costo.
1: Digitale sembra che costi non ne abbia e quindi produco probabilmente anche più. Quello che si digitalizza, costa.
0: La digitalizzazione oggi ha dei costi altissimi perché paradossalmente non è un'operazione tecnologica, ma è un'operazione manuale.
1: Tra l'altro, il personale che si sta occupando, che si è occupato di questo, è un personale, c'è anche un aspetto inclusivo in tutto questo.
0: Sì, assolutamente. Io ormai sono 5 anni che lavoro con i ragazzi autistici, quindi li chiamo così e loro non si offendono minimamente. E hanno fatto più di 500.000 di scansioni. Sono meravigliosamente adatti a questo scopo, so che hanno una predisposizione a ripetere delle operazioni di precisione e questo li porta ad essere adattissimo a queste operazioni.
1: Cittadella degli Archivi, solo Milano, secondo voi è replicabile?
0: È assolutamente da replicare, cioè la situazione degli archivi è drammatica in tutta Italia, soprattutto nelle grandi città. Il Tribunale ha un patrimonio archivistico di 200 km lineari, poi c'è la Camera di Commercio, gli ospedali, le cartelle cliniche, più una miriade di altre istituzioni, enti, associazioni che hanno archivi molto preziosi.
1: Ecco, qui ci sono già dei documenti che fanno storia, hanno fatto storia. Uno di questi, ad esempio, è il censimento ebraico.
0: Abbiamo trovato documentazione del 1500, tra l'altro abbiamo il primo contratto d'affitto di via Monte Napoleone, che è del 1538, è un livello, si chiamava così, all'80% della documentazione nostra è novecentesca. Soprattutto gli anni 80-90 hanno visto una produzione abnorme di carta, quindi sono degli enormi depositi che bisogna mettere mano e in maniera anche energica.
2: Insomma, che cosa vuole?
3: Il lasciapassare a 38 non ha ancora capito.
1: Storie e viaggi dell'economia, delle piccole cose. Abbiamo molto altro da raccontare o risentire in quest'estate insieme, quindi ci ritroviamo. Economia delle piccole cose extra large. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Vi aspetto. Un saluto da Anna Migliorati.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
3: L'arrivo della meritata pausa estiva porta inevitabilmente a tracciare anche un primo bilancio e a guardare anche a ciò che ci attende al rientro delle vacanze. L'autotrasporto non va in vacanza, lo sapete benissimo, ci aiuta ad andare tutti in vacanza perché consente a noi di avere tutti i beni di cui abbiamo bisogno anche nei luoghi di vacanza, però il mese di settembre, quello che ci aspetta fra qualche settimana, si preannuncia già carico di impegni cruciali. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi faremo proprio un punto sulle priorità del comparto. Intanto ascoltiamo, come al solito, la nostra scheda.
1: Il settore dell'autotrasporto si prepara ad affrontare mesi decisivi tra l'attuazione delle misure annunciate dal governo e il confronto sulle strategie necessarie per rafforzarne competitività e sostenibilità. I dossier aperti sono diversi, dalle risorse destinate alle imprese alla semplificazione delle procedure, dall'emergenza autisti alle nuove normative europee, fino ai problemi legati al caro carburante. Molti di questi temi troveranno spazio nella consulta dell'autotrasporto, l'organismo che è stato rilanciato nelle scorse settimane e che ha l'obiettivo di rafforzare il dialogo fra imprese del settore e istituzioni e di programmare interventi di sostegno e di politica industriale. In un mercato caratterizzato da incertezza anche geopolitica, le aziende, soprattutto quelle medio-piccole, hanno bisogno di certezza sui tempi di pagamento e migliore accesso al credito. Di un mercato caratterizzato da concorrenza leale e norme certe, e di una transizione ecologica che sia sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale.
3: E rientriamo in studio di queste tematiche e di molto altro. Parliamo oggi in compagnia di Claudio Riva, presidente di Confartigianato Trasporti. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
4: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'opportunità.
3: Allora, presidente, lo dicevamo, l'autotrasporto in questo mese di agosto non va sicuramente in ferie, ma sicuramente ci aspetta un mese di settembre molto intenso e soprattutto un autunno in cui vanno affrontati alcuni nodi chiave per questo settore. Cominciamo da uno principale. Questo settore soffre una drammatica carenza di personale e anche un mancato ricambio generazionale. Il rilancio della figura dell'autista è del resto al centro del suo mandato. Quali azioni concrete per convincere che l'autotrasporto è un mestiere per giovani?
4: Sì, la carenza dei conducenti è probabilmente la principale emergenza che il nostro settore si trova ad affrontare. Non ho più soltanto un problema delle imprese, a questo punto è un problema dell'intera economia, perché chiaramente senza autisti si interrompe la catena di approvvigionamento. Io credo che per attrarre i giovani non bastino più gli incentivi economici. Occorre Innanzitutto restituire dignità e prestigio ad una professione che è altamente qualificata e richiede competenze tecniche, responsabilità e capacità di utilizzare tecnologie sempre più avanzate. Secondo me servono tre interventi concreti. Il primo è la formazione, sicuramente bisogna renderla un po' più semplice e

0: rendere il conseguimento della CQC più facile, rafforzando anche il collegamento tra le scuole, gli ITS e le imprese. Il secondo riguarda le condizioni di lavoro, che dobbiamo continuare a migliorare la qualità della vita degli
1: Certo,
0: autisti attraverso
1: fondamentale,
0: strutture
1: assolutamente.
0: adeguate, aree di sosta, maggiore organizzazione dei tempi di carico e scarico e chi più ne ha più ne metta. E poi una campagna di formazione, una campagna culturale, perché l'autotrasporto è innovazione, sostenibilità, digitalizzazione. Chi sceglie questo mestiere non guida più semplicemente un camion, svolge una funzione essenziale per l'economia.
1: Parliamo di imprese, imprese che sono alle prese con il caro carburante. È stato pubblicato qualche settimana fa in Gazzetta il decreto del governo con un fondo di 300 milioni da utilizzare come credito d'imposta, ma al di là di questo il governo ha anche rilanciato un organismo che era ben noto a chi segue questo settore da diversi anni, cioè la Consulta dell'Autotrasporto. Quale potrebbe essere il ruolo di questo organismo?
0: Beh, il ruolo della consulta deve essere quello, secondo me, di mettere allo stesso tavolo imprese e il legislatore e discutere prima di quali siano le soluzioni o le azioni da intraprendere per quelle che sono le problematiche del settore. È chiaro che affrontare dopo o a spot tutti i problemi che ci ritroviamo diventa.
1: Chiaro.
0: Innanzitutto sono delle operazioni tampone e non permette nemmeno una programmazione industriale di quello che è un po' tutta l'attività.
1: Chiaro.
0: Quindi, secondo me, sarà fondamentale che questo tavolo sviluppi e prepari tutta una serie di, come dire, di decisioni che servono a dare un futuro a questo comparto.
1: Insomma, degli interventi strutturali per sostenere le imprese e anche la liquidità delle imprese. Quali potrebbero essere questi interventi?
0: Beh, sicuramente migliorare l'accesso al credito, sicuramente migliorare la liquidità delle aziende, quindi intervenire sui tempi di pagamento, sulla certezza dei tempi di pagamento, intervenire sulla gestione di questo benedetto fuel surcharge che ha tanta confusione ha creato, ma che serve sicuramente a dare stabilità a un settore che altrimenti soffre inevitabilmente di tutti quelli che sono questi continui sbalzi e questa continua incertezza che c'è sul mercato. Chiaramente l'impresa per investire e per fare ha bisogno di certezze e oggi le certezze sono sempre di meno.
1: C'è però una certezza, bisogna dire, per quanto riguarda i provvedimenti governativi, che è quella legata alle risorse per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate. Un termine forse un po' tecnico che però significa sostanzialmente liquidità, soprattutto per le imprese artigiane. Perché questa misura è così importante per voi?
0: Le deduzioni forfettarie rappresentano uno strumento importante perché riconoscono le specificità operative delle imprese di autotrasporto e ne alleggeriscono il carico fiscale. Per le aziende artigiane questi strumenti hanno ancora un valore maggiore. Si tratta infatti di imprese di dimensioni contenute e spesso a conduzione familiare che dispongono di margini molto limitati. Ogni misura fiscale che riduce i costi fissi
1: Certo.
0: consente di liberare risorse da destinare agli investimenti e alla valorizzazione del capitale umano.
1: Chiaro. Dallo scorso mese di gennaio lei è anche vicepresidente di WETR. WETR è l'associazione europea di riferimento per buona parte delle associazioni appunto europee, quindi un osservatorio sulle dinamiche europee che riguardano questo mondo. Quali sono le priorità delle imprese artigiane?
0: Beh, l'incarico in WETR rappresenta un'opportunità importante per portare la voce delle piccole e medie imprese alle italiane e ai tavoli europei. La nostra priorità è garantire condizioni di concorrenza realmente eque all'interno del mercato unico. Le regole devono essere uguali per tutti e devono essere applicate in modo uniforme, contrastando ogni forma di dumping sociale e di concorrenza sleale. E parallelamente occorre semplificare gli adempimenti amministrativi che gravano sulle PME e assicurare che ogni normativa europea venga valutata anche sotto il profilo del suo impatto sulle imprese di minore dimensione. Chiediamo infine che la transizione ecologica sia accompagnata da tempi realistici, adeguati strumenti finanziari e neutralità tecnologica. Le imprese vogliono investire.

0: ma hanno bisogno di poterlo fare in un contesto di condizioni
1: Certo, chiaro.
0: economiche sostenibili.
1: E molto spesso l'Europa non tiene conto di ciò, e lo abbiamo denunciato più volte riguardo il mondo della logistica, ma anche quello della mobilità. Presidente, siamo in chiusura, ma non potevamo non toccare un tema che ovviamente è trasversale a tutto il mondo dei trasporti e che tocca da vicino lo stesso mondo dell'autotrasporto, il tema della decarbonizzazione. Anche qui c'è da fare i conti con una sostenibilità ambientale che però deve essere anche economica e sociale. Quali sono le opzioni per voi più praticabili?
0: Sì, certamente la decarbonizzazione è un obiettivo condiviso, ma deve essere compatibile con la sostenibilità economica delle imprese. Per questo noi riteniamo fondamentale adottare il principio della neutralità tecnologica. Non esiste oggi un'unica soluzione valida per tutte le attività di trasporto. Le diverse alimentazioni, biocarburanti, HVO, bioLNG, biometano elettrico e in prospettiva l'idrogeno, possono convivere in funzione delle specifiche esigenze operative. Per le piccole e medie aziende è essenziale che la transizione sia graduale e accompagnata da incentivi agli investimenti.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo dibattito. Termina qui questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Claudio Riva, presidente di Confartigianato Trasporti, vicepresidente di UETR. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Prima di lasciarci, vi ricordo il nostro indirizzo email che è container@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
5: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
2: I podcast originali di 24 ore podcast. Ventiquattr'ore Podcast e Ventiquattr'ore Cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
6: Sono Franco D'Assisti e vi accompagno attraverso questo audio racconto alla scoperta del movimento artistico che ha caratterizzato la seconda metà dell'Ottocento. I Macchiaioli è un podcast che nasce in occasione della mostra omonima allestita a Palazzo Reale di Milano e insieme a uno speciale audio racconto realizzato in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Se volete scoprire anche voi il colorato mondo di questi pittori, seguiteci in questa versione podcast. Sembrano un gruppo di amici al bar. E in fondo lo sono anche, degli amici al bar. Tutti li chiamano i Macchiaioli. Il loro punto di ritrovo è il Caffè Michelangelo di Firenze, quello in via Cavour. Qui si beve, si scherza, si discute, di arte e di politica, ad alta voce, da bravi toscani. Negli anni 50 dell'Ottocento l'Italia è ancora tutta da fare e questo gruppo di artisti giovani e gagliardi pensa alla rivoluzione del colore. I Macchiaioli sono i primi a infischiarsene delle regole delle accademie del tempo, fatte di composizioni complesse, di disegni impeccabili, con soggetti legati alla mitologia e alla storia idealizzata. Considerano queste regole ridicole, sono i primi a mettere su tela solo quel che l'occhio vede davvero, dicono di cercare la verità del mondo. Rivoluzionari del pennello e appassionati di politica, i Macchiaioli credono nel sogno risorgimentale di Mazzini, Credono in un'Italia unita, democratica, moderna e saranno bravi a raccontarla per immagini. Qualcuno prova a denigrarli, cerca di sminuirli, come succede spesso a chi cerca di rompere una tradizione. Il nome stesso di Macchiaioli esce nel 1862 dalla penna di un giornalista della Gazzetta del Popolo che ha visto una delle prime mostre del gruppo e non vuole essere una definizione benevola. Con quella definizione pensa di prenderli in giro e invece conia quel che oggi chiameremmo il brand. A loro, a questi artisti in realtà, piace essere etichettati come i pittori della macchia. E la macchia è una tecnica per niente banale. È il momento di conoscere meglio i macchiaioli e la loro tecnica pittorica attraverso il racconto di Francesca Amè, giornalista esperta d'arte che mi accompagnerà in questo podcast.
7: L'anonimo recensore della Gazzetta del Popolo, sottolineo anonimo, pur nella sua critica, in qualche modo aveva colto nel segno. I macchiaioli sono pittori per cui l'effetto è tutto, o se non tutto, perlomeno è molto. Sono gli impressionisti italiani prima di quelli francesi. Questo sì, possiamo dirlo. Di certo, sono un bel gruppo di pittori toscani che a metà dell'Ottocento propone un'arte completamente nuova. Un'arte di rottura nei confronti della pittura accademica che dominava il gusto del tempo nella nostra Italia. I macchiaioli credono in un'arte appunto nuova, più spontanea, fondata sull'attenzione alla realtà e alla vita quotidiana. Credono in uno stile in grado di trasmettere con immediatezza i soggetti dipinti.
2: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Art Up.
8: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati per questo speciale Si può fare, una sorta di remix estivo che Michele La Serra sta montando e proponendovi nel corso di questo mese. Però sono puntate sempre attualissime. Questa volta parliamo di Groenlandia. Sapete che Trump è tornato a parlarne e ciclicamente lo fa. Quindi vogliamo riscoprire un po' cosa c'è in Groenlandia. Lo faremo con i nostri ospiti, a partire da Walter Maggi, glaciologo, paleoclimatologo, professore ordinario di geografia fisica alla Università degli Studi Milano Bicocca. Lui ci racconterà cosa c'è di interessante. Poi via via vi dirò anche dei prossimi ospiti, anzi quello successivo è Leonardo Parigi, direttore dell'Osservatorio Artico, che ci racconta del suo viaggio. Vi dirò poi degli altri ospiti, ma ciascuno di loro porterà un importante contributo alla vostra conoscenza sulla Groenlandia. Tra poco.
0: Si può fare.
1: Oggi ci domandiamo che cosa c'è laggiù, cosa c'è in Groenlandia di così importante. Abbiamo capito le questioni militari, abbiamo capito

0: no, il desiderio di mettere in sicurezza il continente americano in questo modo, ma c'è di più, c'è qualcosa anche proprio sul terreno che è interessante. E quanto conta in tutta questa partita il cambiamento climatico e quindi le modificazioni che avverranno lassù nei prossimi anni, anzi sono già iniziate, ma ce ne saranno di più. Bene, di questo vogliamo parlare nella puntata di oggi. Il nostro primo ospite è Walter Maggi, glaciologo, paleoclimatologo, professore ordinario di geografia fisica alla Università degli Studi di Milano Bicocca. Buongiorno professore, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto no, quella domanda che faceva, non so forse se si ricorda, uno spettacolo di Benigni molto vecchio, lui parlava del Medio Oriente, ma e che c'è laggiù? E che c'è in Groenlandia, ovviamente togliendo la questione militare, ma cosa c'è nei terreni così interessante per gli Stati Uniti nella prospettiva futura? Direi, se cominciamo a mettere qualche punto su questo, poi passiamo anche al tema del cambiamento climatico, ma direi che capire cosa c'è nel sottosuolo e che cosa verrà fuori via via che i ghiacci si ritireranno, può essere interessante anche per i nostri ascoltatori.
1: La Groenlandia, chiaramente, come è stato detto, è l'isola più grande al mondo ed è un'isola che effettivamente fa parte del continente americano, cioè dal punto di vista geologico è parte del continente americano. Si può dire che quello che c'è in Canada più o meno lo si trova in Groenlandia, quindi abbiamo, stando almeno a quello che sono oramai le conoscenze abbastanza comuni della Groenlandia, ci sono metalli di vario tipo, no? Platino e oro in primis, ma anche tutti gli altri metalli, e sicuramente ci sono terre rare, considerando che queste si trovano anche in Canada. E poi c'è petrolio, tanto per cambiare, specialmente sulle due coste, sia occidentale che orientale.
0: E finora però non sono state sfruttate queste risorse, ma per quale motivo? O comunque sono sfruttate in minima parte, direi?
1: Direi sì, no, la parte costiera chiaramente è già stata sfruttata ancora all'inizio del secolo scorso, c'erano miniere, diciamo, una delle motivazioni per cui la Groenlandia è danese, proprio perché comunque qualcosa da sfruttare. Il petrolio è chiaramente qualcosa di molto più recente, tra virgolette, nel senso che è stato scoperto dopo. Ovviamente solo la parte costiera può essere tra virgolette toccata, per il semplice fatto che la parte centrale, come si sa, è coperto da una grande calotta glaciale che la ricopre completamente.
0: Eh sì. E quindi in tutto questo poi arriva anche arrivano le modifiche che sono derivate dal cambiamento climatico in atto.
1: Sì, chiaramente il cambiamento climatico sta colpendo praticamente tutto il pianeta, come sappiamo, e la Groenlandia non è esente. Tra l'altro già la Groenlandia di se stesso, come calotta polare, è quello che noi consideriamo un fossile climatico, nel senso che è ciò che è rimasto dall'ultima grande glaciazione, che è avvenuta circa nella sua massima estensione circa 20-30 mila anni fa. Si è ritirato tutto, ma le condizioni di circolazione oceanica e di precipitazioni in Groenlandia hanno permesso la conservazione anche nel periodo successivo ed è arrivato fino ad oggi. Il cambiamento climatico in atto sta un po' accelerando quello che è il processo di fusione, però dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo a che fare con un oggetto che è circa 3 milioni di chilometri cubi di ghiaccio, quindi una quantità enorme. Per poterlo tirare via tutto ci vogliono secoli, se non millenni, anche in un'ottica di cambiamento climatico. E questo chiaramente sì, col tempo potremmo liberarsi altri terreni, ma non credo che la geopolitica attuale permetta tempi così lunghi, per cui abbiamo a che fare con una situazione che mediamente nei prossimi decenni sarà simile come area di possibile sfruttamento.
0: E quindi come si fa a pensare di sfruttarla no? In maniera economica? Ci si concentra su alcune specifiche aree? Non lo so, come la vede?
1: Credo che lo sfruttamento dipenda dal mercato, e quindi cosa viene richiesto e cosa c'è. Questo è io non sono un geologo minerario, quindi non ho una conoscenza precisa di cosa ci sia esattamente sotto la Groenlandia. È sicuro che è una un territorio

0: territorio intanto enorme, oltre 2 milioni di chilometri quadrati, e appunto facendo parte di una, ha una geologia che consente di avere materiali di tutti i tipi. Il problema grosso, diciamo, che si può innescare nel momento in cui andiamo a toccare la Groenlandia, però non è tanto il fatto che si libera territorio, anche quello, ma il fatto che si innalza a livello medio dei mari. Bisogna considerare che i circa 3 milioni di chilometri cubi di ghiaccio dovessero fondere tutti, che finiscono acqua, che finisce a mare, vuol dire 6-7 metri più alto a livello medio dei mari.
1: Quindi anche le famose coste della Groenlandia già sfruttate diventano impraticabili.
0: Diciamo che in alcuni casi potrebbero non essere particolarmente disponibili, ma consideriamo che sul nostro pianeta di gente che abita sotto i 6 metri di livello medio dei mari, dal livello medio dei mari vuol dire che, cioè, probabilmente sta parlando di qualche centinaio di milioni di persone, quindi qual è il vantaggio da una parte e lo svantaggio dall'altra.
1: Dipende dalla prospettiva di lavoro che uno ha. Per carità, di governi che non hanno queste ambizioni, no? Però si punta all'anno prossimo, a 2 anni, a 4 anni, non si pensa un po' più lontano.
0: Esatto, diciamo, quindi il problema della Groenlandia come possibile sfruttamento di risorse è limitato alle aree costiere, quindi quelle aree che sono libere dai ghiacci.
1: Per le quali però c'è tutto l'interesse a mantenere la situazione attuale da un punto di vista del climatico, diciamo. Perché se no anche delle variazioni... Insomma, in tempi non parliamo dei 6 metri, parliamo pure anche meno, parliamo anche uno, però l'interesse dovrebbe essere a mantenere lo status quo.
0: Sarebbe intelligente, quello che più o meno sono 40 anni che viene detto nell'ambito da chi si occupa di cambiamenti climatici, perché si va a toccare dei sistemi che poi quando cominciano a muoversi non li fermiamo. Cioè, già attualmente la Groenlandia sta fondendo di più quello che fonderebbe in condizioni normali, senza i cambiamenti climatici, ed è tutta acqua che finisce a mare. Quindi la situazione non è che se domani decidiamo di smettere di emettere gas serra automaticamente tutto si ferma. Chiaramente ci sarà un periodo di assestamento, e questo periodo di assestamento porterà in qualunque caso alla fusione. Sì. E questo è quello che oramai si vede, cioè non è che una situazione, diciamo, un'idea così tanto balzana, oramai sono decenni che questi, anche i conti stessi, magari adesso sono un po' più precisi, ma sono sempre stati fatti e sempre stati ben chiari.
1: Sì, quindi cioè, da una parte chi parla di Groenlandia come risorsa di terre rare, di petrolio, eccetera, eccetera, deve tenere in conto che non è che si ha un vantaggio da una parte e la situazione di qua rimane immutata, no? Quindi azione e reazione in ogni caso succede. E poi invece le volevo chiedere in conclusione l'aspetto che riguarda la navigabilità, che mi sembra essere un altro degli aspetti importanti, oltre a quello militare di cui si diceva prima, ma proprio anche a livello commerciale. È vero che là si sono aperte nuove rotte, sono transitabili, c'è del movimento?
0: Sicuramente già qua almeno più di 10 anni che quella che era la famosa rotta di nord-est, cioè quella che passa a nord della Russia, aperta stagionalmente, sicuramente durante la stagione estiva è praticabile, ovviamente cercando con certe accortezze. Già c'è traffico navale, adesso è una cosa che è nota, e quindi diciamo quello che è il canale di Groenlandia, comunque il passaggio verso l'Atlantico, per certi versi è diventato un po' meno importante rispetto alla possibilità di poter commercializzare. Chiaro che sono comunque situazioni ancora complesse, il ghiaccio marino nell'area artica è in ritiro, specialmente durante la stagione estiva, ma non è zero, cioè non è assente, e quindi navigazione, specialmente una navigazione commerciale, una navigazione che deve, diciamo, portare guadagno, potrebbe non sempre essere

0: vantaggiosa, ma la situazione, se va avanti così, i cambiamenti climatici continuano a aumentare la superficie di ghiaccio marino che stagionalmente viene persa, e pian piano probabile che sarà più facile navigare in quella direzione.
1: Tra l'altro, più ci si naviga, peggio è, direi.
0: Sì, cioè, sì. La navigazione in se stesso, diciamo, le navi emettono gas serra in qualunque caso, da qualunque parte navigano, quindi non è che specificatamente lì fanno più danni che in altre parti.
1: No, pensavo all'azione dei rompighiaccio e di...
0: Il movimento sì, il ghiaccio ogni anno viene rifatto, sì, ogni anno il ghiaccio viene rimesso, ci pensa mamma natura quando le temperature lo permettono, diciamo, noi siamo convinti di poter combattere contro la natura.
1: Ogni tanto la natura ci dà invece uno scrollone.
0: Ci dimostra, esatto, ci dimostra quanto siamo poco accorti da questo punto di vista.
1: Sì, ne abbiamo una prova banalmente nelle nostre città quando ci sono le alluvioni, che non riusciamo minimamente a governare o contenere o prevedere.
0: Esatto, quindi...
1: Quindi questo è. Grazie professore per averci un po' inquadrato la questione. Walter Maggi, ricordo, Università degli Studi di Milano Bicocca. Buona giornata e buona domenica.
0: Altrettanto, grazie a tutti. Grazie a voi.
1: È stato un piacere. Allora, abbiamo messo un po' di punti così fissi sui quali continuare a costruire il nostro discorso relativo a quanto accade in Groenlandia, quali sono le mire e quali sono i problemi. Proseguiamo da questo punto di vista tra un istante con il nostro prossimo ospite, con il quale tra l'altro lo ritroviamo con piacere dopo averlo incontrato per la prima volta al Salone Nautico a Genova, proprio per parlare di Artico. Quindi ritroveremo con piacere Leonardo Parigi, direttore di Osservatorio Artico. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno Leonardo. Allora, riprendendo e continuando il discorso che abbiamo fatto fino adesso con il professor Maggi, eravamo arrivati al tema della navigazione nei mari artici, per l'appunto. Ma sì, è chiaro, è vero quello che dice Trump, che è pieno di nuove basi russe, di attività militari russo-cinesi, cioè voi ne avete contezza, o al di là delle parole di Trump, che sappiamo spesso esagera un po', ecco, su queste affermazioni?
2: Sì, decisamente l'affermazione è un po' iperbolica, nel senso che nei giorni scorsi, appunto, lui dice, cioè ha detto, al largo delle coste groenlandesi a nord pullula di navi militari sia russe sia cinesi, sottomarini e quant'altro. In realtà non è esattamente così. È vero che la Russia ha investito moltissimo negli ultimi 20 anni per la ricostruzione soprattutto e la revisione delle antiche caserme sovietiche in tutta quest'area, ma soprattutto ha investito sulla parte infrastrutturale di porti, interporti, autostrade, aeroporti, eccetera, che servono proprio a uno sviluppo commerciale, chiaramente anche in chiave militare. Pensiamo soprattutto alla penisola di Kola, cioè tutto quel territorio che è separato da 1800 km di foresta dalla Finlandia, quindi proprio affacciato sull'Europa, che è il bastione principale della forza militare russa nei confronti appunto di Bruxelles e in generale di tutti gli alleati della NATO. In questo spazio qui la Russia ha concentrato ad esempio la flotta del nord a Murmansk, nel porto di Murmansk, che è un porto che è stato implementato grandemente da un punto di vista proprio infrastrutturale per il trasporto cargo, per il trasporto merci, però allo stesso tempo dimostra anche tutte le fragilità di quest'area. Infatti è una città che continua a perdere abitanti, nonostante grandi sovvenzioni, circa 5.000 abitanti l'anno se ne vanno da Murmansk, perché comunque le condizioni sono comunque gravose da un punto di vista climatico, ambientale, e chiaramente poi la Russia soffre di un grande, forte depopolamento.
1: Quindi, in generale, al di là della situazione di Murmansk, che tra l'altro mi ha ricordato immediatamente Caccia Ottobre Rosso, Murmansk.
2: Sì, assolutamente sì, ma infatti ormai siamo in un mondo in cui finzione e realtà ovviamente si fondono, lo vediamo ogni giorno e purtroppo ad ogni latitudine. In questo caso, tornando sulle navi di cui appunto accennava Presidente Trump, chiaramente c'è un movimento sempre più ampio di navi militari e quantomeno di navi spia. Ci sono chiaramente dei grandi movimenti sottomarini, tanto è vero che la spinta della NATO,

0: gli Stati Uniti nei confronti degli alleati, soprattutto norvegesi, per fare un po' da cani da guardia, diciamo, del territorio, sia sulle Svalbard, sia sul cosiddetto Juke Gap, ovvero quel tratto di mare che separa Groenlandia e fondamentalmente coste europee, diciamo così, è andata crescendosi negli anni. In questo momento però non c'è un movimento tale da,
1: Giustificare
0: diciamo,
1: questo allarme.
0: esplicitare, esatto, assolutamente no.
1: Quindi è un ritorno al passato, cioè c'è sempre stata nella mentalità, degli Stati Uniti l'idea che quello fosse un confine nord da blindare.
0: Sì, e da un punto di vista geografico non fa una piega, nel senso che se noi dividiamo effettivamente il mappamondo in aree di interesse, certamente la Groenlandia è il bastione principale, però in realtà più che da un punto di vista squisitamente militare, Trump sta dicendo anche un'altra cosa, cioè paradossalmente Trump ci sta dicendo che il cambiamento climatico esiste come, e questo ovviamente è paradossale rispetto a
1: Rispetto
0: tutto
1: alle sue
0: ciò che sono
1: affermazioni,
0: state.
1: certo.
0: Assolutamente sì, ma effettivamente è così, perché lui fondamentalmente dice: noi abbiamo bisogno della Groenlandia anche per una questione militare, per coprirci definitivamente con questa cupola, diciamo, antimissile, perché l'emisfero sia nostro, da un punto di vista appunto militare, per far sì che la Russia e la Cina non vengano troppo vicino alle nostre coste, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente ci sta dicendo anche un'altra cosa: noi sappiamo che tra 10, 15, diciamo anche 20 anni, la Groenlandia avrà molta più disponibilità magari di terra. Quando oggi parliamo di terre rare, parliamo anche di, in un certo caso, in un certo grado, anche di un mito, nel senso che le terre rare groenlandesi esistono, il settore minerario groenlandese è di base molto florido, ma in realtà le leggi che oggi vincolano tutto il settore all'interno dell'isola sono estremamente rigide. Andare a recuperare queste terre rare, questi materiali critici è estremamente oneroso da un punto di vista chiaramente economico, perché le condizioni sono davvero, davvero complicate, e poi da un punto di vista economico lo è ancora di più, perché non esiste effettivamente una filiera, non esiste un'industria, per cui bisognerebbe creare tutto da zero. E quindi parliamo di una proiezione a 10-15 anni.
1: Nella
0: Quindi noi
1: quale
0: parliamo
1: però
0: di
1: ci
0: terre
1: diceva il
0: rare, ma
1: professor Maggi poco fa, non è che cambierà tantissimo la situazione sul terreno, perché comunque, cioè, l'ha chiamato un fossile climatico, ecco, la Groenlandia, con talmente tanto ghiaccio, con talmente tanta copertura che non è che in 10 anni cambierà molto, però renderà magari più accessibile alcune aree di interesse o magari ci saranno migliori proiezioni su quello che c'è sotto e quindi si saprà un po' più dove scavare.
0: assolutamente sì, e chiaramente io poi non parlo da un punto di vista scientifico, perché scienziato non sono, per cui leggo e ho il piacere appunto di parlare con tutti i ricercatori, ed è davvero affascinante farlo, perché appunto ci rendiamo conto in realtà di quelle che sono un po' più le notizie vere, reali, piuttosto che appunto questi, anche alcuni miti.
1: Tra
0: C'è
1: l'altro
0: un
1: voglio aggiungere
0: dibattito.
1: un dettaglio che probabilmente parlando con ricercatori e chi sta sul campo, la Groenlandia non è così ospitale neanche nei mesi estivi, perché durante l'estate, quando si scioglie un po' di roba, arrivano degli zanzaroni che sono capaci di uccidere una renna. Quindi, insomma, non è che stiamo parlando di un posto che è dove andremo a fare le
0: È
1: vacanze.
0: così, in effetti no, devo dire, io sono stato in Groenlandia, ho avuto il piacere di essere in Groenlandia l'estate scorsa insieme a un collega, Luca Sebastiani di Domani, e devo dire che in effetti non è particolarmente ospitale, vivace da un punto di vista ambientale e climatico. Però il punto è proprio questo, e noi abbiamo scoperto, ad esempio andando lì, che c'è un grande dibattito all'interno della comunità scientifica locale groenlandese, perché noi siamo andati lì, ovviamente, per chiedere di terre rare, di settore minerario, ci hanno guardato in una maniera diciamo un po' accondiscendente, ma ci hanno detto: guardate, i limiti sono questi anche da un punto di vista appunto ambientale quotidiano. Tuttavia, tutti gli anni, negli ultimi anni, la Groenlandia fonde circa l'equivalente di 60 milioni di piscine olimpiche di acqua dolce che viene riversata nell'oceano. Questo causando, tra l'altro, ovviamente anche sempre maggiori impatti
1: Ah, sì.
0: ambientali sulle correnti oceaniche e via dicendo. Però una cosa affascinante che ci hanno detto è che stanno pensando a come utilizzare quest'acqua dolce, cercando di instradarla verso delle cisterne per poi rivenderla. Perché quest'acqua, essendo anche a stretto contatto appunto con il terreno, diventa ipermineralizzata e quindi è il 40% in più fertile. Per cui abbiamo anche questo paradosso dei paradossi, per cui
1: Potremmo
0: chiaramente la
1: vedere
0: fusione dei
1: dell'acqua della
0: ghiacci.
1: Groenlandia arrivare nei luoghi che saranno più siccitosi nei prossimi appunto 10, 20, 30, 50 anni.
0: Esatto, perché no? Nel senso che se la tecnologia lo consentirà, potremmo addirittura sfruttare, tra virgolette, un po' il cambiamento, cercando di andare soprattutto a sviluppare l'agricoltura locale, magari, perché nelle zone del sud, dove oggi attraccano già numerose navi da crociera, anche le navi da crociera che noi siamo soliti vedere nei nostri porti, si inizierà a fare un po' di più, si tornerà a fare un po' di più, come si faceva quando arrivarono i vichinghi sulle coste groenlandesi, un po' di agricoltura.
1: Allora, vedremo che cosa succederà. Vabbè, non c'è da porre limiti all'ingegno. L'importante è mantenere quell'equilibrio che ci consente di vivere su questo pianeta senza subire quei danni che potrebbero derivare dai famosi 6 metri in più di acqua negli oceani. Grazie davvero, Leonardo Parigi, il direttore di Osservatorio Artico. Spero che ci potremo risentire presto.
0: Volentierissimo, grazie a voi e buona giornata.
1: Grazie, noi abbiamo una pa piccola pausa, torniamo tra pochissimo dal Polo Nord, transiteremo anche verso il Polo Sud.
2: Si può fare.
3: Aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Si può fare.

0: E dopo questo momento di pausa ascoltiamo anche il racconto di Giovanni Baccolo, scienziato ambientale all'Università di Roma 3. A lui abbiamo chiesto di parlarci degli iceberg e di cosa sta succedendo agli iceberg in questo periodo.
1: Si può fare.
0: Giovanni Baccolo, scienziato ambientale alla Università di Roma 3, conosce e ha anche avuto degli scambi interessanti con chi si occupa di guardare al territorio. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno,
0: buongiorno. Allora, sottolineo il fatto della competenza e

0: L'esperienza diretta del dialogo con chi vive quei territori, perché qui c'è ancora, mi sa, chi crede che il cambiamento climatico sia una professione di fede. Invece non è una professione di fede, ci credo o non ci credo, è un dato scientifico che chi, come appunto Giovanni Baccolo, frequenta e vede i luoghi, può attestare, giusto?
1: Sì, beh, assolutamente è un'evidenza impossibile da smentire ormai da tantissimi punti di vista.
0: Se si fonde il ghiaccio si vede, non lo so, chi va su un ghiacciaio un anno lo trova sempre, cioè ogni anno ne trova di meno di quel ghiacciaio, non può che constatare l'evidenza.
1: Sì, sì. Sì, ci sono contesti come quelli alpini dove magari i ghiacciai sono un po' più piccolini, quindi è possibile apprezzare le differenze che ormai basta veramente un singolo anno per trovare panorami completamente modificati da un anno con l'altro.
0: Esatto. Vabbè, di recente è stato in Groenlandia, vero Baccolo, lei?
1: Sì, qualche anno fa, in estate, che è la stagione.
0: E che dicevano là, i groenlandesi? Cioè già subodoravano la situazione?
1: Beh, all'epoca non assolutamente era impensabile poter immaginare che saremmo arrivati a questo punto, però io avevo avuto la possibilità proprio di stare qualche giorno in una delle basi militari danesi e parlando con i soldati che erano a distanza là mi dicevano che erano preoccupati già all'epoca per la possibile interferenza di altre potenze straniere e che per questo quindi continuavano a mantenere attive le loro attività anche in territori così remoti, però di certo non facevano riferimento agli Stati Uniti
0: e
1: a uno scenario simile a quello di oggi.
0: Certo, adesso sono lì sicuramente a domandarsi tra l'incudine e il martello da che parte guardare, insomma. Però sicuramente sono esperienze importanti e contatti che aprono nuove prospettive, quelle che avete voi girando il mondo per motivi scientifici. Allora, dicevo, guardiamo un attimo al Polo Sud, guardiamo un po' più al tema del cambiamento climatico e della fusione dei ghiacci, perché c'è stata riportata recentemente su molti media la notizia di questo iceberg che è diventato blu. E qui siamo in questo momento, ho letto essere attorno alla punta orientale del Sud America e si dirige verso il cosiddetto cimitero degli iceberg. È un iceberg enorme che è diventato blu. Perché diventano blu? Che cosa succede?
1: Allora, questo è un iceberg molto particolare perché è nato, che io non ero ancora nato, perché addirittura si è formato nel 1986, quindi parliamo di tantissimi anni fa, ed era l'iceberg più grande del mondo. Da allora ha compiuto un viaggio lunghissimo, migliaia e migliaia di chilometri, e le correnti oceaniche che sono presenti nella zona antartica sono molto particolari e tendono a isolare l'ambiente antartico. Gli iceberg riescono a uscire dall'Antartide solo quando sbattono praticamente contro la penisola antartica, che quindi li forza a muoversi verso sud, cioè verso nord, e a quel punto entrano in correnti che li trasportano in questa regione di mare di Oceano Atlantico meridionale, compreso tra Sud America e l'arcipelago della Georgia meridionale, dove le temperature dell'acqua sono più alte, quindi una volta arrivati lì gli iceberg sono inesorabilmente destinati a scomparire. E questo iceberg recentemente, ci sono foto satellitari che lo mostrano completamente blu, e questo è un sintomo del fatto che siamo arrivati proprio alle fasi finali.
0: Quindi.
1: Esatto,
0: come
1: il blu,
0: una stella,
1: è dovuto,
0: insomma,
1: al
0: il loro modo di, anche le stelle,
1: sì,
0: è il loro segnale per dire che stanno morendo.
1: Esatto, una specie di supernova iceberg, e il fatto è che ormai è completamente, potremmo definirlo, inzuppato di acqua liquida di fusione, che ha riempito completamente le cavità che normalmente sono piene d'aria e che donano il colore bianco al ghiaccio e alla neve. Però se quelle cavità sono completamente riempite d'acqua, ecco che si trasforma in blu, e questo appunto è preannuncia l'imminente fine. È già atteso che nelle prossime settimane, o potrebbero anche essere giorni, l'iceberg si romperà in frammenti molto più piccoli, e che poi a quel punto fonderanno molto più velocemente, vista che ormai si trova in acque abbastanza calde.
0: Questo cimitero degli iceberg è dovuto alla presenza di queste acque particolarmente calde, quindi è un luogo,
1: sì,
0: dove
1: però,
0: per le correnti marine finiscono, incontrano acque più calde e via via muoiono.
1: Esatto, cioè questi iceberg prendono questo percorso preferenziale che è dovuto alle correnti oceaniche tipiche

0: enormi pezzi di ghiaccio di ghiacciaio che i giganteschi ghiacciai antartici hanno riversato in mare dalle piattaforme di ghiaccio galleggianti. E questo è un processo naturale, non, diciamo, il cambiamento climatico può magari accelerare questo processo, renderlo più frequente, però di per sé non è un sintomo che qualcosa non vada, anzi, i ghiacciai si muovono, producono ghiaccio e in Antartide per eliminare questo ghiaccio producono iceberg, quindi è proprio un processo naturale, però sicuramente la temperatura dell'acqua intorno all'Antartide è aumentata molto e anzi è proprio dall'oceano che arriva la vulnerabilità maggiore per i ghiacciai antartici, non tanto dall'atmosfera come invece capita alle nostre latitudini. In Antartide il problema è proprio l'acqua calda.
1: Ecco, quindi a ciascuno il suo, quindi a nord un problema, a sud un altro problema. Non sapevo che cioè, ci fosse questo processo di rigenerazione, un po' come se fossero capelli, insomma, cadono e si rigenerano questi ghiacci.
0: Sì, esatto. Ogni tanto bisogna tagliare i capelli anche ai ghiacciai antartici.
1: Che da un punto di vista della formazione, negli ultimi anni sono stati abbastanza consistenti. Mi sembra di ricordare di aver letto che comunque nell'Antartide c'è stata produzione di ghiaccio.
0: Sì, beh, allora l'Antartide come continua a produrre ghiaccio perché la temperatura è estremamente bassa, parliamo di diverse decine di gradi sotto zero. Il problema è proprio all'interfaccia tra i grandi ghiacciai e l'oceano, perché lì la temperatura dell'acqua è aumentata e questo sta velocizzando i ghiacciai, praticamente questi ghiacciai che si trovano a sboccare su questo oceano sempre più caldo, rilasciano ghiaccio sempre più velocemente, stanno accelerando e quindi ci sono interi settori dell'Antartide che stanno perdendo massa proprio non perché nevichi meno o perché fonda la superficie dei ghiacciai, ma perché questi ghiacciai corrono più velocemente verso l'oceano e questo è proprio provocato dall'aumento di temperatura dell'oceano.
1: E questo cosa può, come dire, implicare per l'Antartide?
0: Per l'Antartide implica bilanci di massa negativi per ampi settori, in particolare in Antartide occidentale, quindi perdita di massa. A livello globale l'implicazione più diretta è l'aumento del livello del mare, l'innalzamento del livello del mare, perché questo ghiaccio che arriva dai ghiacciai e che finisce più velocemente in oceano anche attraverso la produzione di iceberg, alla fine va a determinare l'aumento del livello del mare che non, ricordiamo, sta salendo di circa 3 mm ogni anno.
1: Sì, c'è il solito commento sul fatto che il clima è sempre cambiato. La questione è la velocità, vogliamo anche ricordare, e quello che poi implica per noi che siamo sulle terre emerse.
0: Ah, beh,
1: Cioè, voglio dire,
0: assolutamente.
1: poi il pianeta in sé sopravvive, il problema è nostro.
0: No, infatti, io una cosa che ricordo sempre è che il cambiamento climatico non è un problema per il pianeta, è un problema per la nostra società e civiltà e gli ecosistemi da cui dipendiamo. Ma la Terra e la vita in senso lato riusciranno tranquillamente a superare questa crisi, come è già accaduto
1: Sì,
0: nella
1: come hanno fatto
0: storia.
1: nei millenni,
0: Esatto.
1: esatto, e nei milioni di
0: Sì,
1: anni,
0: potremmo dire
1: ecco.
0: milioni di anni, esatto.
1: Esattamente. Grazie per essere stato con noi, Giovanni Baccolo, scienziato ambientale all'Università Roma 3. Buon proseguimento. Alla prossima ci chiami quando fa un'altra spedizione, magari tra i
0: Certo.
1: militari danesi, così sentiamo se stavolta hanno voglia di commentare.
0: Va bene, arrivederci
1: Grazie,
0: e buona
1: grazie
0: domenica.
1: mille, buona domenica. Abbiamo una pausa, adesso abbiamo ovviamente le informazioni sul traffico relativamente a questo orario della domenica.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare. E questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, racconti, storie del porto, eccetera, che

0: ha influito molto sugli artisti in generale.
1: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso, a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
2: Si può fare.
3: E dopo aver detto degli iceberg che appunto risentono del riscaldamento esterno, ma anche di quello del mare, andiamo nel dettaglio con Simona Simoncelli, ricercatrice dell'INGV di Bologna. Ci parla degli ultimi dati sul riscaldamento degli oceani nel 2025. Attenzione, perché quelli del 2026, lo sappiamo già, saranno nettamente peggiori. L'abbiamo già visto nelle prime rilevazioni, però qui appunto Simoncelli ci parla di quelli che sono stati elaborati nel 2025.
2: Si può fare.
3: È dal 2018 che questo gruppo internazionalissimo di ricercatori raccoglie ed elabora dati su questo tema, veramente, dicevo, internazionalissimo, perché si va dalla Cina agli Stati Uniti a, ditene una, ci sono tutti, e c'è ovviamente anche l'Italia. Noi abbiamo chiesto di parlarci del rapporto a Simona Simoncelli, ricercatrice del INGV, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia a Bologna. Buongiorno, bentornata Simoncelli.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, il gruppo è enorme, di ricercatori, i dati quindi vengono raccolti in maniera capillare ovunque e poi elaborati, no? Da voi.
4: Sì, esattamente.
3: Come funziona un lavoro così enorme, voglio dire, con così tante persone coinvolte, così tanti paesi coinvolti?
4: Beh, diciamo che appunto è una collaborazione internazionale di gruppi di ricerca indipendenti che da anni elaborano i dati raccolti dalle principali banche dati mondiali, tra cui il World Ocean Database della NOAA, ma anche i dati
3: statunitense.
4: Statunitense, ma quest'anno per esempio abbiamo anche i dati del Servizio Marino Europeo Copernicus, sia dati dai profilatori Argo, quindi in situ, che dati ottenuti dai modelli di rianalisi oceanografica. E diciamo, l'analisi di dati provenienti da diversi tipi di dataset ottenuti mediante differenti metodologie da gruppi indipendenti dovrebbe fornirci quindi un risultato coerente e anche molto più affidabile. Quindi l'intento è proprio quello di fornire ogni anno un aggiornamento di quello che è il contenuto di calore dell'oceano, che è uno dei principali indicatori del cambiamento climatico in atto, e lo sforzo è proprio quello di aggiornare non solo i decisori politici, ma anche sensibilizzare l'opinione pubblica su questo indicatore che ovviamente ci preoccupa, perché l'impatto del riscaldamento climatico è enorme su molteplici fronti. Voi ne avete già parlato precedentemente nella puntata.
3: Dunque, che cosa avete rilevato perché vorrei mettere in luce sia il livello al quale siamo arrivati in generale, e poi però le chiederei anche di spiegarci come mai è così importante tenere sotto controllo, o meglio sapere cosa succede negli oceani e che ruolo hanno gli oceani poi rispetto a quello che accade fuori, no? Che non è tanto chiaro come legame, ma invece è fondamentale. Quindi qual è intanto il dato e poi come mai ci condiziona
4: allora,
3: tanto?
4: Il dato è che riscontriamo 9 anni consecutivi di riscaldamento record dell'oceano globale. Quindi dal 2017, secondo i nostri calcoli, l'oceano si sta costantemente, riscaldando in maniera continua, e anzi l'accelerazione di questo riscaldamento è in crescita soprattutto a partire dagli anni 2000. Questo riscaldamento noi lo calcoliamo a partire dagli anni 50, dalla fine degli anni 50, perché la disponibilità di dati nei primi 2000 metri della parte superficiale della colonna d'acqua dell'oceano, la disponibilità dei dati è sufficiente per poter fare un calcolo sulla scala globale. Ovviamente abbiamo anche calcolato che il 14% della superficie dell'oceano ha ottenuto quindi un record nel 2025, ma il 33% è, diciamo, nelle top 3 di record di riscaldamento e il 57% è nei top 5. Quindi vediamo come sicuramente l'effetto della circolazione delle correnti genera delle differenze nell'oceano. Ci sono aree che si scaldano di più ed aree che si scaldano di meno. Come avete già menzionato, quello che noi abbiamo rilevato è che le regioni che si scaldano maggiormente nell'oceano sono, per esempio, il Nord Atlantico, l'oceano meridionale, quindi quello che dicevate prima, con
3: Del polo,
4: effetti
3: sì,
4: anche
3: sugli
4: del
3: iceberg, per così.
4: scioglimento sugli iceberg, ma anche il Nord Atlantico, quindi l'impatto sulla Groenlandia, ma purtroppo anche il nostro Mediterraneo è, diciamo, un hotspot climatico dove il riscaldamento è incessante. Noi, per
3: Immagino
4: esempio,
3: perché è un mare, magari come tanti altri bacini d'acqua più chiusi, il Mediterraneo, dico.
4: allora, noi sappiamo che diciamo, le medie latitudini soffrono di un accumulo di calore. Il Mediterraneo si trova proprio alle medie latitudini, ma per la sua configurazione, la sua topografia, quindi un mare semichiuso, ma anche per la sua caratteristica circolazione, perché sappiamo che nel Mediterraneo ci sono fenomeni di formazione di acque profonde, cioè l'acqua in superficie sprofonda e quindi l'acqua più superficiale che sappiamo aver subito frequenti ondate di calore negli ultimi anni ha accumulato calore, diciamo, dalla superficie, trasporta e archivia nello strato più profondo questo calore. In realtà, questo è proprio l'effetto che ha l'oceano e il mare nel sistema climatico, è quello, sappiamo, di, diciamo, assorbire quasi diciamo più del 90% del calore in eccesso del sistema Terra. Quindi cioè, sta facendo diciamo da cuscinetto, ci sta diciamo aiutando
3: Sì.
4: a mitigare diciamo
3: Come quando
4: l'effetto.
3: studiavamo a scuola all'inizio, no, le regioni rivierasche hanno un clima più mite perché il mare incamera il calore, poi lo restituisce,
4: E
3: no? Queste
4: sì,
3: cose
4: lo
3: qua.
4: restituisce molto più lentamente, però il problema è che noi stiamo riscontrando un accumulo sempre maggiore di calore e una sua, diciamo, trasporto dalla parte superficiale alle parti più profonde. Ovviamente questo fenomeno però non potrà essere eterno, quindi la capacità anche dell'oceano di assorbire questo calore, diciamo,
3: E poi non è senza conseguenze, tra l'altro,
4: non è
3: non solo
4: sicuramente,
3: non è
4: non è
3: eterno,
4: senza.
3: ma non è neanche senza conseguenze, se pensiamo a tutti gli esseri viventi, no, tutto quello che c'è sotto il mare.
4: Certo, l'impatto è enorme, come avete già detto, ovviamente l'innalzamento del livello del mare, che è quindi dovuto sia allo scioglimento dei ghiacciai, ma anche all'effetto proprio dell'innalzamento della temperatura, quindi all'espansione, all'aumento del volume della massa d'acqua perché è più calda. Poi sappiamo che il riscaldamento dell'oceano ha un impatto su tutto quello che è il ciclo idrologico, quindi l'emissione in atmosfera di maggior vapore e di un'energia che comunque poi si libera in maniera più violenta, diciamo, e repentina, per cui osserviamo negli ultimi anni eventi catastrofici, inondazioni. Io sono romagnola e
3: Lo sapete
4: posso
3: bene,
4: dirvi
3: ecco.
4: che abbiamo subito negli ultimi anni diverse alluvioni con processi che sono fortemente legati alle anomale temperature del nord Adriatico e del Tirreno. Quindi questi fenomeni di piovosità molto intensa e comunque mettono a rischio poi la società, perché ci troviamo a dover affrontare situazioni di emergenza con un impatto anche sul sistema economico, perché ovviamente questo implica anche conseguenze su vari settori come l'agricoltura, l'economia in generale, l'economia blu. Tutto, diciamo, ha un impatto sull'economia, quindi la crisi diciamo, del cambiamento climatico, ma anche diciamo, l'effetto sull'ecosistema, che di conseguenza ha anche effetti economici
3: sulla società,
4: alla pesca.
3: Decisamente.
4: Sì. E sì, quindi... sì, l'effetto sull'ecosistema impatta.
3: Perderà molto e chi guadagnerà qualcosa, prima si diceva magari di qualche terra in più da, come dire, coltivare nella Groenlandia, ma pensiamo anche alla Siberia meridionale o altri luoghi, però complessivamente io credo che ci sia più da perdere che da guadagnare, ecco, e quindi non è che ci conterei molto, anzi preferirei vedere azioni per arrestare il più possibile o mettere in sicurezza laddove, no, come è stato fatto in Romagna, no? Penso a Rimini, si comincia a pensare come proteggersi da certe cose.
4: Sì, certo, si può agire su due fronti, cercare di mitigare l'effetto del cambiamento climatico oppure cercare invece di adottare strategie per potersi adattare a questi cambiamenti. Il problema è che quello che osserviamo è diciamo un rapido cambiamento e avremo bisogno di decisioni rapide ed efficaci. Questo tipo di studi è fatto apposta perché ogni anno cerchiamo di monitorare questo tipo di indicatore. Questo dovrebbe anche aiutarci eventualmente a valutare qualsiasi tipo di strategia messa in atto per poterlo mitigare. Quindi il ruolo, diciamo, della scienza come interfaccia verso la politica, affinché anche eventuali misure si dovesse mettere in atto, potrebbero essere verificate.
3: E anche progettare per il futuro in maniera corretta, perché se uno ha l'idea dell'andamento delle cose, beh, magari un ponte lo fa o non lo fa in un certo posto a seconda di quello che appunto è l'andamento del cambiamento climatico, del livello delle acque, terrà conto delle precipitazioni, di mille altre cose che insomma sono diverse da 100 anni fa. Simona Cimoncelli, io la devo salutare perché siamo giunti al termine della puntata, ma la ringrazio moltissimo per essere stata qui con noi oggi.
4: Grazie per l'invito.
2: Si può fare.
3: E al termine di questa puntata un saluto da Laura Bettini, un ringraziamento a Michele Laserra in redazione, ad Anna Elena Riva per la regia. Ci ritroviamo presto con una nuova puntata, linea a GR24.

0: ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
7: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
0: Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.

0: Casa Seneca è una cascina nel quartiere di Baggio, a Milano. È uno dei progetti di housing sociale di Fondazione Progetto Arca. È un posto bello, prima di tutto, e questo non è scontato quando si parla di sostegno ai più fragili. La cascina ha 25 appartamenti, con metrature differenti per accogliere famiglie, coppie, single. Sono case pensate per dare un posto dove stare a persone che hanno perso la casa, persone che sono state sfrattate, famiglie che non riescono più a pagare gli affitti feroci che il mercato milanese impone. Il tema dell'emergenza abitativa a Milano riguarda oltre 17.000 famiglie. Sono solo coloro che richiedono case popolari ogni anno, a fronte di un tasso di assegnazione del solo 3%. Resta poi tutto un sommerso di persone che non chiedono neppure l'assegnazione e cercano soluzioni, spesso al limite. Come le storie che vi raccontiamo oggi e che incontro qui a Casa Seneca. Il primo ad aprirmi la porta di casa sua e offrirmi il caffè è Domenico. Domenico è un uomo molto gentile e cordiale. Mi racconta di una vita tutta in salita, di lavori e affitti difficili da sostenere. Mi riporta coi suoi racconti al tempo del Covid, quando i più fragili sono andati letteralmente a pezzi. Per Domenico quello è stato un momento buio e anche finito a dormire per strada. Ora però la sua vita si è nuovamente aperta al bello e le cose sembrano sistemarsi.
1: Allora, mi chiamo Domenico e ci troviamo a zona Baggio.
0: Ma in particolare qui dove ho bevuto il caffè?
1: È casa mia. Sarò qui momentaneamente che potrebbe essere un 18x18, potrebbero anche essere rinnovabili. Io me lo auguro. Il tempo che forse si potrebbe avere una casa economica come quella popolare, e nell'attesa siamo in queste belle case che l'associazione ha messo a disposizione a quelle famiglie che economicamente non riescono a pagare un affitto molto alto, visto che qui a Milano purtroppo ci sono problemi di affitti molto cari, ed è la realtà. Anche i studenti hanno delle difficoltà nel pagare la stanza, perché anche le stanze purtroppo hanno dei prezzi molto elevati. Quindi grazie a Dio e grazie a questa associazione abbiamo l'opportunità di avere una casetta con un tetto a un prezzo modico e poter vivere tranquillamente ed essere libero rispetto a quando c'hai una stanza in affitto, quando sei in ostello con molte più persone in una stanza, sai, un unico bagno nella stanza, fare la fila per poterti lavare e quant'altro. Invece qui sei comodo e hai tutte le tue libertà.
0: E Domenico, tu prima dov'è che vivevi?
1: Allora, io prima di arrivare qui ero in affitto a una stanza da un signore e sono stato lì un annetto più o meno. Però giustamente lì ci sono delle regole, essendo che stai in casa di una famiglia, loro ti mettono a disposizione la stanza, puoi mangiare, cucinare, però sa, ci sono delle regole, i servizi, quando li puoi usare, quando non li puoi usare, non hai la libertà come a quanto ce l'hai quando vivi da solo in una casa. Sono stato lì nel tempo che potessi trovare qualche sistemazione.
0: Quindi tu non hai vissuto per strada?
1: C'è stato un periodo, ma colpa del Covid, perché io quando sono arrivato nel 2019 qui a Milano lavoravo presso un distributore di benzina con autolavaggio. E vivevo in casa da un'amica mia, anche lei era di Napoli, e naturalmente lei era una cantante professionista, è dovuta partire in America per fare dei concerti, e dovunque mi aveva chiesto se poteva lasciare la chiave della casa, ho detto no, dove lavoro è molto distante, sarebbe difficoltoso per me la mattina andare via. E praticamente lì dove lavoravo avevamo un posto dove quando si chiudeva a pausa pranzo ci potevamo riposare, e mi aveva messo a disposizione il titolare quel posto lì. E nel periodo del Covid abbiamo lavorato tutto il mese, ma ahimè non è arrivato né una macchina per lavare, nemmeno qualcuno a fare il fornimento, e giustamente lui ha detto domani non so più come pagarti, non viene nessuno perché il lockdown è quello che è, sono costretto a chiudere. Avevo dei soldi, sono stato in quel periodo in hotel perché erano abbassati i prezzi per via del Covid, e sono riuscito a stare un 2 mesi e mezzo, forse anche 3, in un ostello, ma dopodiché che sono finiti i soldi non ostello hotel. Dopodiché che sono terminati i soldi, purtroppo c'è stato un po' di calvario e sono stato per strada. E sono stato per 2 anni, ho detto il tempo del Covid, poi uscirò. Anche se nel periodo del Covid avevo trovato uno che mi aveva dato un posto di lavoro di 3-4 ore al giorno, a uno che realizzava t-shirt, per poter, sai, comprarmi le sigarette, visto che fumo, oppure mangiarmi qualcosa oltre a quello che mangiassi alle mense, perché frequentavo anche la mensa per poter mangiare pranzo e cena. E niente, dopodiché ho trovato un posto di lavoro al supermercato Tigros, dove io caricavo la merce la sera e lavoravo di notte. È stato un anno di calvario perché dormendo in tenda dormivo solo 2 ore a notte, perché arrivavo alle 5 del mattino e alle 7:30 del mattino purtroppo la polizia locale mi doveva svegliare perché avevano degli ordini da poter far sgomberare i luoghi centrali, come per esempio al Duomo dove io ci dormivo, Corsia Europa. Così è stato e per un anno ho fatto un grandissimo sacrificio, poi mi sono rimesso con il lavoro che ho potuto pagarmi l'ostello anche se era troppo caro, erano 7,80 al mese. Poi ho trovato questo signore che mi ha offerto la stanza a un prezzo più modico che da 400 euro al mese e adesso eccomi qua in questa situazione.
0: Cioè non ti sei mai dato per vinto tu, però è una battaglia pazzesca la tua, la tua vita è veramente una fatica. Cioè...
1: Sì, non mi sono mai dato per vinto perché ero certo che una volta che finisse il Covid potevo trovare un posto di lavoro.
0: Ti faccio questa domanda, molto spesso quando si guarda il passato di una persona, no? A volte quando... si trovano anche delle storie simili alle tue, c'è un po' di pregiudizio, no? Uno che ha vissuto per strada, chissà che cosa c'ha dietro. Quello che tu stai raccontando forse è un insegnamento anche per chi ascolta, no? Ad aprire un po' di più la porta.
1: Certo, ci sono tante conseguenze. Nel periodo che ho vissuto io per strada ho trovato tanti ragazzi giovani che hanno avuto questo problema, però si sono abbattuti per questa situazione. Io dico sempre, non bisogna abbattersi quando ci si vive per strada, ma combattere e credere in se stessi che ce la potresti fare. Molti purtroppo cadono o nella droga o nell'alcol, che non è una cosa bella. Io ho tentato di aiutare molti giovani che si trovano nella mia stessa situazione. Qualcuno è riuscito a sollevarsi, ma qualcuno purtroppo non ce l'ha fatta. La cosa brutta è che molte persone purtroppo è come se non ti vedono, come se tu non esistessi, ma la realtà non è quella. Anche perché siamo persone, siamo umili, come lo sono gli altri, che sono forse benestanti, che però se vogliono possono contribuire anche ad aiutare questa povera gente, ma in tanti modi e in tanti fattori.
0: Sofia, prima di avere un appartamento qui, viveva per strada. La notte si montava una tenda canadese in pieno centro a Milano.
2: Io ho vissuto 2 anni e mezzo in strada. Avevo la mia tenda in centro, infatti mi sono sempre definita una sciura del centro, e frequentavo, cioè la mia vita si svolgeva comunque tutta quanta in centro, in un modo o nell'altro. Vivevo appunto di elemosina ed era il 22 marzo che chiedevo l'elemosina e lì ho trovato tantissime persone, ma non solo lì, con un cuore immenso. Ho conosciuto tantissime belle persone e alcune le sento ancora adesso.
0: Come hai fatto? Perché sei finita in strada tu?
2: Allora, io sono finita in strada non per Covid o altre motivazioni oppure per qualche dipendenza che avevo, perché purtroppo molti casi sono quelli che ti portano a vivere in strada. Io l'ho fatto per mia scelta perché vivevo una situazione talmente assurda, talmente insopportabile che ho scelto me praticamente in questa situazione così assurda, perché ero a casa vivevo a casa col mio ex in casa di sua mamma, però sua mamma se la vedeva per me, ma io con lui proprio ai ferri corti, peggio della guerra dei Roses. E siccome che non volevo appunto fare la fine dei Roses, ho deciso da un momento all'altro, quando sono arrivata al limite della mia sopportazione, ho detto basta. In tempo pochissimi secondi ho deciso di prendere la porta e andarmene, e ho scelto me.
0: Non avevi un lavoro?
2: No, non avevo un lavoro perché io praticamente negli ultimi periodi che vivevo con loro ho avuto dei problemi fisici, e quindi avevo cominciato l'iter per vedere se riuscivo a prendere la pensione, perché effettivamente io ho problemi con la schiena, con il collo, e quindi io ho sempre fatto lavori manuali, ma lavori pesanti, e quindi questa cosa mi ha penalizzato col tempo.
0: Adesso c'è... diciamo, non solo il fatto che hai questa casa qui in casa Seneca, ma io ho appena visto le tue foto che sono emozionanti, bellissime. Sono scatti che tu hai fatto mentre vivevi per strada.
2: Sinceramente è successo tutto perché Marco Garofalo, un grande fotografo per me, e lui stava facendo un suo servizio, un suo progetto, e lì è venuto da me per farmi delle fotografie. Così parlando abbiamo cominciato a conoscerci e ho fatto vedere quello che io ero capace di fare. Lui ha trovato il modo di darmi una macchina fotografica e mi ha detto: scatta come se non ci fosse un domani. Ed è quello che io faccio, io scatto ciò che vedo, il particolare, il dettaglio, quella cosa che mi può emozionare, qualsiasi cosa. Cioè per me non c'è un target preciso, io fotografo e basta, vado di istinto. E questo istinto mi ha portato ad avere una prima mostra che è cominciata ed è terminata. E adesso ce n'è in corso un'altra alla Biblioteca Sormani, che è cominciata il 29 di marzo, è stata inaugurata e finirà il 31 dicembre di quest'anno, e sono 29 scatti, tra cui 12 della mia prima mostra.

0: Dietro questo progetto, Associazione Seneca, che ha contribuito fin dall'inizio alla creazione di questo condominio solidale, come ci racconta la presidente Roberta Garbagnati.
1: L'Associazione Seneca, come molti sanno, dalla sua nascita che si occupa di offrire risposta assistenziale gratuita al domicilio ad anziani fragili, sia con volontari che vanno per una presenza amicale, che con operatori professionali laddove la situazione lo richieda. Il felice incontro qualche anno fa con Fondazione Arca ci ha portato a considerare che insieme avremmo potuto ampliare la nostra attività, offrendo anche ospitalità, rivolgendo il nostro aiuto anche a quegli anziani che, purtroppo strangolati da affitti che non riescono più a sostenere, si trovano in assoluta situazione di criticità abitativa e in attesa che venga assegnato poi, caso per caso, un alloggio definitivo. Detto fatto, ci siamo impegnati e coinvolgendo i nostri sostenitori storici a sostenere in modo sostanziale con il proprio impegno economico parte della ristrutturazione dell'immobile di Casa Seneca. Gli alloggi riservati ai nostri anziani sono riservati a 6 persone. Il progetto, oltre a dare rassicurazione dal punto di vista abitativo, vuole essere anche la testimonianza di un modello di accoglienza partecipata ed inclusiva rivolta a soggetti diversi. Gli altri sono tutti gli ospiti, famiglie, madre con bambini, eccetera, che ospita a pieno titolo Fondazione Arca.
0: Tina Regazzo è la responsabile dei servizi di accoglienza di Fondazione Progetto Arca.
2: Da moltissimi anni Fondazione Progetto Arca sta lavorando sul tema delicato dell'inclusione sociale e il tema della casa per noi è sempre stato un vero e proprio obiettivo, già a partire dalle persone che conoscevamo in strada. La cosa è diventata sempre più interessante, abbiamo lavorato tantissimo in questi anni e le esperienze che abbiamo fatto sia rispetto al passaggio dei nostri ospiti dalla strada verso grandi strutture, poi strutture sempre più piccole, sempre più orientate ad una dimensione anche di coabitazione, la sperimentazione che abbiamo fatto invece rispetto all'Housing First ci ha fatto capire che per ognuno di noi la casa è importante, non solo la propria casa ma anche la casa dove uno vive, e quindi abbiamo iniziato a lavorare anche nella con la nostra capacità di sensibilizzazione di donatori, di sostenitori, e sempre di più le persone hanno dato sostegno a questa idea, tanto da poterci garantire il contributo di molti donatori e quindi di arrivare a costruire questo luogo che ha più obiettivi per noi. Da un lato la possibilità di unire le esperienze di vita sia delle famiglie con bambini con le persone con una fascia d'età anche, che possiamo dire, anche anziane, no? E quindi costruire una dimensione di comunità all'interno di questo spazio. Il secondo obiettivo importante per noi è pensare di avere sia persone singole, che quindi hanno una loro casetta, ma una casa dopo aver vissuto magari in strada, quindi il passaggio dalla tenda alla casa o dal cartone alla casa, sino al sostegno per le famiglie e quindi con persone che sono state hanno vissuto una vita, diciamo, autonoma, ma che per tanti motivi hanno vissuto la fragilità dello sfratto e addirittura della possibilità di perdere la casa. E quindi l'idea che questo luogo possa raccontare veramente tante storie, ma con un obiettivo comune, l'autonomia. Quindi chi arriva in Casa Seneca ha una sua capacità di autonomia rispetto al lavoro, magari un percorso di lavoro che abbiamo sostenuto anche noi con l'inserimento lavorativo, con progetti anche di riconversione delle competenze, e questo purtroppo spesso capita per persone straniere che, arrivando in Italia anche con dei titoli importanti, non conoscendo la lingua o necessariamente devono rivisitare la competenza per mettersi al servizio di quello che il contesto sociale richiede, dalle imprese al lavoro sociale. E la seconda questione invece è la possibilità di sperimentare qui una coabitazione, diciamo, anche attraverso il cortile, attraverso lo spazio comune, dove persone che appartengono anche a culture diverse possono però convivere e coabitare nello spazio comune. E quindi l'idea è veramente che qui si possano fare anche delle nuove, non credo sperimentazioni, perché qui le persone devono sentirsi a casa loro, devono vivere come vogliono loro. Ma per noi l'idea è come questo spazio può essere davvero un elemento di lettura innovativa anche del miglioramento di alcune zone della città. Noi qui siamo anche vicini alla nostra diciamo, cascina dove ci sono le persone che hanno il loro animale e il cane soprattutto, e quindi il tema è davvero quello di pensare che questo spazio, sempre più integrato, anche grazie al lavoro sociale che faremo e che facciamo con i nostri operatori, diventi un luogo guardato anche dai cittadini che abitano in questo territorio, ma senza paura, senza prevenzione. Perché poi di fianco alla cascina abbiamo la mensa. La mensa offre la possibilità di molte persone senza dimora di accedervi nella fascia oraria del pranzo. Lì abbiamo uno spazio per il social market, per gli abiti. Quindi in qualche modo una possibilità di costruzione di un luogo che possa avere tante offerte per la comunità, ma nello stesso tempo una fragilità di chi arriva in prima istanza e che grazie al contributo di tutti davvero può diventare una delle tante persone, esattamente come sono io, come sono altri, che vivono in un loro quartiere.
0: E tra l'altro questa è anche un po' una risposta a un problema che la città di Milano ha, cioè il problema abitativo, il problema dei ricchi sempre più ricchi, dei poveri sempre più poveri, e quello che state incontrando e quello che si incontra venendo qui in questa cascina sono proprio storie che raccontano questo.
2: Sì, questo è un tema che ormai riguarda tutte le grandi città, Milano forse più di altre, perché essendo una città europea ormai rispetto alle possibilità che offre sotto il profilo culturale, lavorativo, e sicuramente siamo una città interessante e le differenze sono sicuramente molto più significative. Dall'altra, Milano è una città che richiama anche le persone, perché più servizi si offrono alla comunità e naturalmente più le persone vogliono vivere in quel contesto che offre di tutto e di più. Per noi però l'idea è di collaborare naturalmente con le istituzioni, ma di garantire anche che attraverso la solidarietà, che per noi è data dai donatori, si possa contribuire ad un miglioramento della comunità, perché credo che sia il valore che caratterizza l'attività della nostra fondazione. Noi ci occupiamo di grandi emergenze legate ai cittadini che perdono drammaticamente anche certe volte la dignità, e quindi questo riscatto sociale diventa ancora più significativo e la possibilità di offrire case belle, arredate con buon gusto, ma anche con materiali importanti, ci dicono che questa disuguaglianza deve essere assolutamente sostenuta, e quindi deve essere sostenuta nel senso che va abolita rispetto al fatto che esistano i ricchi e i poveri. E quindi l'idea che si possa essere tutti più ricchi anche vivendo la povertà come valore. Perché quando la povertà è un valore, la si sostiene e allora ci si priva anche di alcune cose in virtù di una scelta quasi ascetica. Invece la mancanza, perché non si ha la possibilità di avere ciò che si desidera, lascia delle ferite profonde e addirittura perpetua anche modelli che sicuramente impattano non solo sulla vita delle persone, ma si è addirittura visto per generazioni, e questo crea anche luoghi ghettizzati della città che diventano anche luoghi poco vissuti. E allora è come se facessimo un lavoro veramente delicato, ma non verso l'autonomia e la bellezza, ma verso la sofferenza. Invece noi desideriamo davvero fare il contrario, e mi pare che ci si riesca anche.
3: Me llamo Jessica, he llegado aquí tengo una hija de 6 años. Estábamos acá en Vía Eugenio Cuarti. En esta zona de casas populares, donde si abita...
0: Bueno, Jessica, che sentite, parla ancora poco l'italiano. All'inizio, ci racconta, viveva in una casa con un contratto non regolare, abusivo, ma all'interno di una casa popolare. Mi racconta Jessica che quando firmò il contratto non aveva capito si trattasse di un contratto falso. E mi spiega che una volta compresa la situazione ha cercato di fare il possibile per andare via da quella che viveva come una situazione di forte pericolo e disagio. La bambina non poteva giocare in cortile perché, racconta Jessica, non era un luogo sicuro. Si viveva con paura, mi dice. Oggi Jessica lavora come badante e nel suo luminoso appartamento è tutto un fiorire di giochi e disegni di sua figlia che nel pomeriggio, dopo la scuola, può andare a giocare libera nel cortile, correndo nel prato della cascina.
3: Tranquillo, si vede un gioco, no? Puoi sacare la bicicletta, giocare. Sì, la sento más contenta, tranquilla.
0: Vito è un pensionato, una vita fatta di alti e di bassi e tanta forza per non arrendersi.
4: Guercia Vito.
0: È arrivato da pochissimo qui in casa Seneca.
4: Tre giorni.
0: Come mai è arrivato qui?
4: Ma perché dove stavo prima era un pensionato che, io essendo in pensione, lì devono stare soltanto i ragazzi che studiano e chi lavora. E tu hai la pensione, sono stato 7 anni. Dopo, non di più, perché sono dal 2017, 6, 7, 8 anni circa.
0: E quindi poi senza una casa è riuscito ad avere questa?
4: Sì.
0: E cosa pensa di questa casa?
4: Bellissima, è perfetta per me. Io vivo solo, proprio perfetta. Tutto, io mi cucino da me, sono fuori, poi io tengo in ordine. È 30 anni, da quando è morta mia moglie che vivo solo. Ho una figlia che vive in Spagna.
0: Come ha finito, cioè, per perdere la casa? Perché non ha una sua casa?
4: Le ho vendute, ne avevo due, perché mia moglie è morta nel 94. Mia figlia poi si è ammalata di anoressia per 5 anni. Io non ho lavorato più per 3 anni. Poi io precedentemente avevo perso quasi 900 milioni di... Io ero un forte commerciante, ho perso 900 milioni di bidoni e a un certo punto mi sono arrancato un po'. Avevo ancora parecchi soldi, però non lavori per 5 anni. Pagami, aiutare mia figlia. Poi perdi il giro del lavoro e poi diciamo che mi stavo riprendendo, ma avevo preso un piccolo bar in provincia, in Lomellina, a Ottoviano, ma dopo mi sono venuti 2 tumori, li ho tolti, sono ancora qui nel 2013 e insomma sbaracco. Adesso sono realmente abbastanza tranquillo, nel senso, mi curo, mi controllo.
0: Senta, ma lei ha mai vissuto per strada?
4: Mai. Io me la sto passando male in questi ultimi 3-4 anni, ma prima non ho mai avuto problemi. Ho sempre lavorato.
0: Ma se la sta passando male, secondo lei, anche perché forse Milano è diventata una città più difficile?
4: No, Milano, no, per me Milano, io la conosco come le mie tasche, conosco tutte le vie di Milano. È diventata Milano per i costi di una... Qui se non guadagni almeno 3.000 euro al mese per la vita della barbona. Io ho... tante ragazze che conosco, che lavorano, fanno i commessi, prendono 1.300-1.400, ma spendono 900 euro per una stanza di più piccola di questa, in condivisione oltretutto, e devono mangiare mezzogiorno e sera, devono vestire, c'è gente che a fine mese non gli presti 50 euro, non riesco a tirare il giorno dopo. Questo è il problema di questa città, perché adesso non è solo caro il centro, è caro anche qui.
0: Ma senta, volevo chiederle una cosa a finire questa intervista, lei come si vede adesso, qual è il suo futuro?
4: Io non ho futuro, io ho 72 anni, io vivo bene, tranquillo, sereno, voglio morire in casa e le ceneri metà a San Siro e metà in Sardegna, perché sono interista. Basta, che futuro posso avere secondo lei? Sto bene perché ho la fortuna di avere molti amici, sotto questo aspetto non ho problemi, non sono mai solo, non faccio una brutta vita, capisci? Però cosa vuoi fare, la pensione è quella che è.
0: La puntata termina qui, vi ringrazio per essere stati con noi, potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli.

0: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
2: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro.
1: Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
7: Cartellone. Vi racconto uno spettacolo di Elisabetta Fiorito.
8: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24 nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. In questa prima parte parliamo di Otello di William Shakespeare con una drammaturgia particolare firmata da Dacia Maraini, produzione tra gli altri dello Stabile d'Abruzzo e Marche Teatro, con Giacomo Giorgio, Claudia Tosoni e Giorgio Pasotti, che interpreta Iago e cura anche la regia.
9: Desdemona era profondamente attirata. E con avido orecchio i miei discorsi divorava sempre, con occhi sgranati. E quando doveva allontanarsi per delle faccende, ritornava in fretta per ascoltare il resto. Lei mi amò per le pene che avevo

0: Ho subito ed io l'amai, perché solo lei ne ebbe pietà.
1: È molto incentrato sul percepire le sensazioni che Desdemona, in questo caso, vive in questa follia di questo epilogo assurdo che prende la storia. Per cui, senza aver disonorato, ecco, la storia dell'Otello originale, abbiamo semplicemente siamo andati al succo della questione, togliendo tutti gli orpelli e andando dritti verso quello che secondo me è il tema attuale, quindi il femminicidio. Una delle novità è appunto questa, che si vive molto di più attraverso gli occhi di Desdemona piuttosto che quelli o di Otello o peggio ancora di Iago, che è sempre invece stato quello da cui si vedeva tutto il meccanismo, tutta l'operazione, mentre invece il nostro Iago, uno Iago un po' più defilato, per dare più risalto proprio a una giovane coppia, come se fosse una giovane coppia moderna di due ragazzi che si amano e poi appunto, come spesso accade anche sui fatti di cronaca, finisce tutto in una tragedia con motivi peraltro molto futili.
0: Sono felice di annunciarvi che la guerra è già finita!
2: Sì!
0: Sì, Abdulmaq è stato ucciso dal dio del mare, vostro Shah. Noi, caro Iago, siamo i vincitori senza aver combattuto. Ma se anche fossi morto, sarei morto contento in battaglia.
2: Il mare ci ha risparmiati, ma se tu fossi morto, sarei morta anch'io.
1: Rispetto proprio al testo, sono stati tolti gli orpelli, quindi molte scene che distraevano o comunque divagavano proprio da un binario che volevo fosse il più dritto possibile, quindi da punto a punto. Però sono state anche inserite, per esempio, una scena che non esiste nell'Otello, che è una scena in cui il padre di Desdemona, quindi Brabanzio, va a Cipro e tenta, in un ultimo disperato tentativo appunto di convincere la figlia a tornare a Venezia con lui, e perché è venuto a sapere dei maltrattamenti di Otello nei suoi confronti, di una storia d'amore che non prende assolutamente il volo, ma anzi sta prendendo una piega che lui sospetta essere drammatica, avere un epilogo drammatico. Per cui fa questo tentativo, che è un tentativo secondo me molto attuale, cioè da padre attuale, da padre di tutti i giorni, che se in un primo momento cerca, magari anche con le cattive, di spiegare alla propria figlia quello che è giusto e quello sbagliato, alla fine invece vede che non ha alcun risultato e cerca proprio con il cuore in mano di offrirsi alla figlia, dicendo in un tentativo ormai disperato di convincerla di cambiare semplicemente idea. Questo, ecco, è un anello, secondo me, è una scena molto importante che non esiste ovviamente nel testo classico, ma che io ho voluto inserire proprio perché è un anello, secondo me, di congiunzione molto di grande attualità. Ecco, quindi un anello di congiunzione tra l'Otello classico a un Otello più attuale, più moderno.
3: Riesco a decifrare, ti avviluppa, ti prende in braccio, ti solleva in aria e tu, Desdemona, tu lasci fare, docile, leggera, non urli e non chiedi alla servitù di soccorrerti.
4: And my heart is beating fast.
0: Perdonate il mio cuore sospettoso, mio signore, ma troppe volte ho dovuto adeguare la testa al mio cuore e alla fine aveva sempre ragione lui.
1: È un'epoca ipotetica, abbiamo voluto anche attraverso i costumi, le scenografie, mantenere intanto quel classicismo, quindi l'opera si svolge prima a Venezia e poi a Cipro, come nell'opera classica. Mentre invece i costumi rappresentano un po' un purpurri di culture che vanno da quelle giapponesi a quelle cinesi, passando per quelle nordafricane, ovviamente a quelle italiane, perché rispetto al testo classico, che ovviamente prendeva forma e luogo lì a Venezia e a Cipro, ma in quel tempo, spostando il tempo ma mantenendo il luogo, mi è sembrato di renderlo ovviamente anche quello più attuale e più internazionale possibile, nella misura in cui queste cose non succedono solo in Italia, ma succedono in tutto il mondo.
5: Si dice che tra voi e la bella Desdemona ci sia qualcosa. Se questo fosse vero, spiegherebbe tante cose.
0: Per il momento queste cose rimarranno affari miei.
3: Otello è un cittadino veneziano, veneziano.
5: Cassio è un pessimo soldato. E mi aspetto di vederlo sul campo di battaglia.
1: Volevo appunto che la coppia di amanti fosse una coppia di giovani ragazzi, come purtroppo se ne sentono ormai tutti i giorni, quindi ragazzi il più giovane possibile, quindi abbiamo abbassato l'età di Otello e Desdemona rispetto al classico, e poi perché facendo, come dire, anche la regia, ho preferito, come dire, defilarmi con Iago e Se da un lato Iago è sempre quello che muove il marchingegno, ma è uno Iago più defilato che appare e scompare come un'ombra che la si vede, la si percepisce, ma è meno presente sulla scena rispetto al classico. E questo mi ha permesso intanto di poter stare in scena, ma al tempo stesso

0: invece oggigiorno succede che una ragazza lascia il fidanzato di 15-14 anni e questo non sopporta l'idea di poter stare da solo e la ammazza. Quindi voglio dire, sono assolutamente futili motivi. In questo senso ho voluto rimanere attaccato il più possibile a ciò che ci accade oggi, veramente attorno a noi tutti i giorni.
1: Parlo del fatto che il fazzoletto è qui nelle mie mani. Guarda che sguardo avido.
2: L'hai rubato?
1: No, l'ho trovato e l'ho preso.
2: Dammelo.
1: Perché ci tieni tanto?
2: Ho detto dammelo. Subito.
0: Siamo alla 47esima replica e abbiamo realizzato 43 sold out. Di questi 43 sold out, da Torino ad Agrigento, quindi attraversando l'Italia, la gran parte proprio di pubblico, oltre ovviamente agli abbonati, carissimi e adorati abbonati, sono stati proprio i giovani che in questa versione che è molto cinematografica, perché c'è una grossa presenza di musica, come se fosse veramente una colonna sonora che accompagnasse dei quadri, quasi delle scene, questo specchio come unico elemento scenografico piegato a 45 gradi rispetto al pubblico, in modo che il pubblico vede esattamente ciò che accade anche dietro, nelle schiene, quando gli attori si girano, quindi hanno una visione doppia, che è qualcosa di abbastanza diverso da un teatro classico. Insomma, tutte queste caratteristiche, oltre ad aver fatto recitare gli attori con un ritmo, con una velocità che è molto più, come dire, congeniale all'ascolto rispetto a questo tipo di pubblico, il pubblico dei giovani è letteralmente impazzito, e non lo dico davvero per attaccarmi delle medaglie al valore, ma lo dico per semplicemente perché è capitato ormai già 43 volte di vedere gente piangere quando si accendono le luci durante i saluti finali, sentire un boato come fossimo allo stadio, come fossimo a un concerto. Cioè, l'idea che i ragazzi si possano evidentemente emozionare così tanto attraverso il teatro, cosa che per loro è inaspettato. Il pubblico dei giovani arrivano a teatro con un grande pregiudizio, con l'idea sempre di annoiarsi, con l'idea che devono fare questa cosa perché gli viene imposta dalla scuola, dai professori o dai genitori o quant'altro. Invece scoprono attraverso questo tipo di spettacolo che invece il teatro può essere un'emozione fortissima, anzi ancora più forte, perché si tratta di uno spettacolo dal vivo e quindi l'emozione viene condivisa e estesa tra il pubblico e quindi vivono un'emozione nuova. Quindi l'idea mia di strizzare l'occhio a questo pubblico mi auguro che sia assolutamente riuscita. Mi auguro di avere con questo spettacolo seminato un piccolo seme di amore, di curiosità nei confronti del mondo del teatro, una passione che si possa in un qualche modo rinnovare o sviluppare nei cuori e nelle menti dei più giovani.
2: Ho saputo degli insulti di tuo marito e sono venuto a prenderti per portarti a casa.
1: Sono sicura che rifletterà, capirà.
2: Non capirà, figlia mia, non capirà, perché lui non è il tipo d'uomo che ragiona e che riflette.
0: Di classicismo c'è poco, ma partendo proprio da un modo di parlare che è un modo poco classico nel ritmo, soprattutto nella musica. Ecco, la musica devo dire che fa tantissimo. Ho voluto appoggiare tante musiche, tra peraltro importanti, quindi si passa dai Sigur Rós a Moby, passando da John Lennon agli XX. È un purpurrì anche lì di generi musicali molto diversi tra loro, ma che fanno da sfondo perfetto a enfatizzare le scene, quindi a emozionare di più. Andando proprio dentro le scene, forse ce ne sono due che mi viene da pensare. Intanto, una scena. Parto dalla fine, proprio nell'uccisione di Desdemona, che viene uccisa proprio in modo molto violento, molto crudo e anche inaspettato nel modo in cui viene uccisa, perché viene proprio strangolata ed è una scena molto molto forte che sento sempre che il pubblico la percepisce in maniera molto molto toccante. E poi anche quando forse entra in scena il Doge, che è un po' anche lì l'anello di congiunzione, è un Doge molto sopra le righe, un Doge che rappresenta il potere, ma che di fatto non interessa null'altro che il potere in sé, ma non quello che accade nella sua Venezia, nella società che lo circonda, di cui è assolutamente distratto, non gli interessa. È una persona annoiata che cerca di dar più libero sfogo ai suoi hobby, che vanno dal karaoke al modo eccentrico in cui si veste, ma non gli può importare nulla di fatto rispetto, ecco, a cose molto più importanti come gli esseri umani, come le relazioni tra gli esseri umani. Anche questo, secondo me, devo dire, la critica ha accolto molto molto bene questo spettacolo, abbiamo ricevuto delle critiche molto belle. Alcune critiche invece erano legate proprio a questo personaggio, mentre invece ci si dimentica molto spesso che il pazzo, il fool di Shakespeare è esattamente l'anello di congiunzione tra comicità, tra la commedia shakespeariana e la tragedia.

0: tradizione shakespeariana, e c'è sempre in quasi tutte le opere di Shakespeare. E quindi il nostro Doge, ho voluto mettere in scena un pazzo, un folle, però molto moderno rispetto anche a quello che sta succedendo oggi nel mondo.
1: Se dovessi morire prima di te, avvolgimi in questo telo profumato.
2: Come farò a stringere quel collo che ho baciato tante volte, a chiudere per sempre quegli occhi che mi hanno guardato con tanto amore? Mi sento scoppiare il cuore. Sciocchezze! Sciocchezze, sciocchezze, sciocchezze, sciocchezze! Devo finire il lavoro! Devo finire il lavoro!
3: Ci fermiamo un attimo per riprendere dopo la pausa.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Cartellone. Vi racconto uno spettacolo.
3: Ben ritrovati con Cartellone, nella versione estiva vi racconto uno spettacolo. In questa seconda parte parliamo della Città dei Vivi, dal romanzo di Nicola La Gioia, che narra del brutale omicidio di Luca Varani, massacrato senza motivo da due coetanei sotto l'effetto di droga. Lo spettacolo è andato in scena al Fontana di Milano per Elsinor Produzione, interpretato tra gli altri da Sergio Leone e Daniele Di Pietro, vede l'adattamento e la regia di Yvonne Capece.
8: Non me la so immaginata così. Credevamo che l'assegnazione era automatica. Sembra la scena di un film, è drammatico. Ne scegli uno o fai torto agli altri. Ci siamo detti, il primo di noi due che riconosce nostro figlio si fa avanti, andrà bene anche all'altro, ma non abbiamo fatto in tempo che uno dei tre ha sorriso.
9: La Città dei Vivi parla della nostra incapacità di vedere a fondo, di andare oltre la superficie delle cose e di guardare sotto. Non solo di guardare oltre la superficie delle cose attorno a noi, ma anche oltre la superficie delle cose dentro di noi. C'è una cosa comune a tutti i personaggi della vicenda, da chiaramente i protagonisti diretti, gli assassini, i genitori dei tre ragazzi e tutta la società che però nel complesso si muove attorno a loro, quindi la società in cui viviamo, no? Fatta dei nostri amici, delle nostre comunità e via via per cerchi concentrici fino a chi non ci conosce, quindi i social, i media, i giornali, chi si occupa di cultura e infine gli artisti stessi come La Gioia, me o Teo, chi opera nel mondo della cultura. E quindi racconta di come sia difficile andare oltre la superficie delle cose e vedere cosa c'è al di sotto di questa superficie, per esempio mettere a fuoco se stessi, i propri bisogni, mettere a fuoco il perché delle proprie frustrazioni, mettere a fuoco un bisogno di cambiare ma non riuscire a capire, non avere gli strumenti, per esempio i motivi per poter comprendere come fare a cambiare, non avere gli strumenti per capire che chi abbiamo di fronte non è la persona che noi credevamo, quindi come non avere gli strumenti per capire che le nostre posizioni, per esempio etiche, di fronte alle cose sono spesso semplicistiche.
8: Un magnifico sorriso rivolto proprio a noi. Ecco, t'ho scelto. È incredibile. Guardi per l'ultima volta che avrebbe potuto essere tuo figlio. Se avessi scelto diversamente sarebbe stato un altro. Un altro e non te. Te e non un altro.
9: Il romanzo di La Gioia è scritto in prima persona. Io ho voluto raccogliere questo input scegliendo quindi di rendere protagonista, simbolico direi, dello spettacolo questo scrittore, che chiaramente non è La Gioia ma una figura trasversale, potremmo dire universale, nella quale possiamo identificarci tutti noi, noi come individui, quindi soggetti della società. Chi ha letto il romanzo sa che il romanzo racconta non il fatto di cronaca ma le inquietudini dell'autore, di questo individuo che nel momento in cui entra a contatto con questo caso sente il bisogno di farne materia di riflessione filosofica, intellettuale, ma anche artistica, e questo crea in lui chiaramente tutta una serie di conflitti emotivi che sono molto presenti nel romanzo e che ho cercato di ricostruire in scena. Sergio Leone interpreta con voglia all'interno, insomma, della sua interpretazione non solo il ruolo dello scrittore ma più in generale anche quello dei padri, quindi più in generale di questa generazione adulta che in qualche modo osserva una nuova generazione della quale fa fatica, insomma, a comprendere in qualche modo le motivazioni, i dolori e quindi anche l'identità. Accanto a lui gli altri attori interpretano chiaramente i protagonisti diretti della vicenda, cioè i due assassini e, diciamo, il ragazzo vittima dell'aggressione, che oltre chiaramente a interpretare i protagonisti della vicenda in senso molto lato, nel senso che io non ho voluto assolutamente puntare il focus sul fatto di cronaca, ma anche loro acquisiscono questa, secondo me, valenza universale per raccontare i bisogni, le inquietudini di una generazione che evidentemente fatica ad avere una proiezione chiara della propria identità e anche del futuro, forse anche per responsabilità che non dipendono da lei.
10: Che hai provato quando mi hai portato in Italia con te?
8: Un senso di vittoria.
10: Qual è stato il momento in cui ti sei sentito davvero mio padre?
8: Subito, immediatamente, appena ti ho preso in braccio.
10: E chi l'ha scelto il nome?
8: Piaceva a tua madre. Le piaceva quel nome, bene così, no?
10: Com'ero da bambino?
8: Te facevi voler bene da tutti, legavi con chiunque, aperto, solare, capito come? Questa eri te da bambino.
3: E continuiamo ad ascoltare Ivon Capece nella Città dei Vivi.
9: In scena le ambientazioni legate al fatto di cronaca e meramente giornalistico lasciano il posto ad una ambientazione mentale ed esistenziale, quindi siamo sostanzialmente dentro l'appartamento dello scrittore, immerso all'interno della città di Roma, della quale trapelano, diciamo, sprazzi di statue e di cantieri, quindi questo appartamento interno dialoga con questo mondo esterno di rovine classiche, e di fatto, come in una strana versione di Sei personaggi in cerca d'autore, quelli che diventeranno, diciamo, i protagonisti del suo romanzo gli appaiono fondamentalmente come se fossero proprio degli spettri e ripercorrono con lui gli elementi della vicenda, ma soprattutto gli stati interiori, sottoponendolo a delle domande, oppure lui sottoponendo loro a delle domande, come se fossero, come dire, degli specchi della sua coscienza. Alcuni di questi personaggi si impossessano di lui, per esempio i padri, in un cortocircuito per il quale appunto il suo ruolo di autore coincide con una sorta di ruolo paterno, quindi con una sorta di ruolo guida, e quindi di fatto noi riattraversiamo il romanzo dal punto di vista delle inquietudini di chi lo sta scrivendo, quindi seguiamo lo scrittore in questa immaginaria sua fase di raccolta informazioni, in questi suoi dialoghi immaginari con i personaggi.
11: Non si evidenzia un orientamento depressivo. Non si evidenzia un'idea di colpa o autoaccusa, né sentimenti di vergogna o disperazione. Il paziente mantiene un'adeguata stima di sé.
12: Mentire è un diritto.
11: Nei tuoi PC hanno trovato due video pedopornografici.
12: Me li hanno mandati senza che potessi farci niente. I problemi per una personalità come la mia sono complessi. Più che omosessuale, io sono attratto dagli eterosessuali.
9: La scelta di allontanarsi dalla descrizione del caso di cronaca è stata molto precisa e volontaria. Non volevo assolutamente che un romanzo di cronaca si trasponesse poi in teatro in una sorta di trasmissione quarto grado. Ecco, volevo amplificare gli elementi esistenziali e universali che sono al fondo del romanzo di La Gioia e quindi anche utilizzare chiaramente anche alcuni particolari della vicenda in una chiave però assolutamente metaforica, e poi perché in quanto artista la molla che ha spinto me a lavorare su un progetto del genere credo sia in qualche modo la stessa che ha spinto La Gioia a suo tempo, e cioè il tema etico e anche il conflitto etico di fronte alla rappresentazione o alla rappresentabilità del male. Quindi il tema del male ci tocca sotto molti punti di vista, no? Uno è quello della responsabilità diretta o indiretta nel compierlo, no? La responsabilità diretta rappresentata dai ragazzi, la responsabilità indiretta rappresentata da diciamo chi magari era attorno a loro e in qualche modo avrebbe potuto o non potuto insomma intervenire all'interno del processo che l'ha determinata, la responsabilità sociale, politica e quindi la violenza che insita in generale nella società, no? Il bisogno di cercare dei mostri, il bisogno di inseguire i colpevoli, ma c'è poi anche una responsabilità, potremmo dire, intellettuale, culturale, quella che ha a che fare con gli operatori culturali, con gli artisti, eccetera, come nel caso appunto di La Gioia, e che riguarda quindi evidentemente il tema della rappresentabilità del male, che per me è assolutamente centrale all'interno del romanzo e l'ho reso quindi particolarmente centrale all'interno dello spettacolo.
11: HIV positività riscontrata in marzo.
12: Sì, sono informato sulla mia sieropositività.
11: I tuoi partner no? Se hai seduto molti eterosessuali, anche le loro fidanzate possono essere state contagiate.
12: La Regina Celi, i detenuti mi hanno cantato ciao amore ciao.
9: Ho cercato di preservare la linea narrativa del romanzo, cioè la successione delle situazioni segue più possibile la successione dei capitoli, per cui anche all'interno del romanzo, prima di giungere al capitolo chiaramente centrale, particolarmente emotivo, particolarmente perturbante dell'appartamento, c'è una lunga intro, no? Cioè noi anche nel romanzo arriviamo all'appartamento dopo molte pagine e poi dopo molto tempo si entra infine all'interno dell'appartamento e si attraversa in questo vortice veramente profondissimo i 4 giorni insieme ai ragazzi. Io ho voluto preservare fortemente questa struttura, quindi lo spettacolo è di fatto diviso in 2 parti, anche stilisticamente molto diverse, direi quasi oppositive, che potrebbero essere anche intese come un primo e un secondo tempo, una prima fase dove prevale la dimensione della prosa e dialogica e anche monologante dello scrittore, e una seconda parte che diventa invece completamente fisica, performativa, quindi non siamo neanche più nell'ordine, diciamo, del teatro di prosa e sconfiniamo proprio nella performance o addirittura in spettacoli di danza, ecco, fisico e visivo molto violento e molto forte. La grande differenza è proprio quella di aver spostato, diciamo, il piano della più strettamente cronachistico, giornalistico, che a me non interessava ma che ritenevo anche irrispettoso, perché chiaramente il compito della mia operazione artistica non è quello di raccontare delle verità processuali, ma prendere, insomma, liberamente, trarre degli spunti per raccontare invece temi di natura universale, dal piano della cronaca a quello, diciamo, emotivo, mentale dell'autore.
8: Oh, ma dove credi d'essere? Roma esiste dal 2700 anni. Dopo una settimana a Roma, persino il presidente degli Stati Uniti diventerebbe uno stronzo qualunque.
3: E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Vi ricordo l'appuntamento estivo alle 15.30 di sabato per una puntata doppia di Vi racconto uno spettacolo. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: sai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640701158. La tua azione può cambiare una vita.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata a gialli, thriller e noir, uno dei generi protagonisti delle classifiche. In questa puntata ascolterete le interviste a Maurizio De Giovanni sul secondo e ultimo volume che riguarda L'orologiaio, Pier Giorgio Puligi, autore di thriller ma anche di cosiddetti cozy crime, ossia gialli confortevoli, Petros Markaris, autore greco, uno dei massimi esponenti del noir mediterraneo, e infine Daniele Mencarelli, famoso per Tutto chiede salvezza, ma che ha deciso di debuttare nel noir, ma a modo suo, tenendo sempre l'indagine psicologica sui personaggi in primo piano. Andremo anche alla scoperta di personaggi classici della letteratura attraverso le analisi e i punti di vista di scrittori e scrittrici contemporanei. In questa puntata Marco Amerighi ci parla di Mattia Pascal, personaggio di Pirandello, e Gaia Manzini ci fa scoprire o riscoprire Zeno Cusini, protagonista di La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Partiamo con Maurizio De Giovanni, uno degli autori noir più amati, dai romanzi con il commissario Ricciardi a quelli con i bastardi di Pizzo Falcone, da quelli con Sara Morozzi ai romanzi con Mina Settembre, tutti diventati serie TV. Ma stavolta parliamo dei due libri sull'orologiaio. Il primo era L'orologiaio di Brest, seguito a pochi mesi di distanza da Il tempo dell'orologiaio, entrambi pubblicati da Feltrinelli. Due romanzi che creano un focus su terrorismo, servizi segreti, poteri forti. Da una parte c'è una giornalista, Vera, che da anni cerca di far luce sulla morte del padre, un poliziotto ucciso in un attentato dinamitardo nei confronti di un magistrato. Tutta la sua vita è stata segnata dall'ossessione della ricerca della verità. Arriva a identificare la persona che aveva costruito l'ordigno. Carlo, nome di battaglia Sergio, che all'epoca faceva parte della lotta armata. Il figlio di Carlo, Andrea, è assolutamente all'oscuro di questa vicenda e pensa che il padre sia morto. È proprio Vera a fargli scoprire che suo padre invece è vivo e che è stato un assassino. In questo secondo romanzo, Andrea e il padre ritrovato dovranno agire insieme per scoprire dove sia Vera, misteriosamente scomparsa. È l'occasione per entrambi per raccontare qualcosa di sé e forse per cercare di comprendersi.
1: Io rifletto spesso sul tempo e sull'amore. Il tempo è soggettivo. Io credo che sia una

0: grande menzogna dire che il tempo è una cosa oggettiva. Molto spesso invece il tempo è dato da eventi soggettivi. La prima volta che ho preso in braccio mio figlio divide la mia vita in due. L'ultima volta che ho visto mia madre divide la mia vita in due. La volta che ho incrociato gli occhi dell'amore della mia vita divide la mia vita in due. Noi, dentro di noi, dividiamo il tempo così. Lo dividiamo per eventi, per cose che sono successe a noi. E l'amore è un ponte. Noi siamo abituati, vedi Alessandra, a parlare dell'amore come se fosse una situazione interna. Sono innamorato, non sono innamorato, no. Ma l'amore è innanzitutto un rapporto, è innanzitutto una relazione. Allora, raccontare una storia, raccontarla fra passato e presente, significa proprio questo, mettere in relazione tutto quello che è successo e quello che non è successo. Un padre e un figlio non smettono mai di essere un padre e un figlio. Puoi non vederti per tutta la vita, può essere un'assenza, ma fondamentalmente dentro di te quel cuore batte e batterà per sempre. Allora la riflessione sul tempo e la riflessione sull'amore sono alla base un po' di tutte le storie, ma di questa in particolare. Gli anni Ottanta sono un'epoca strana, raccontata, forse è possibile raccontarli.
1: Prima facevi riferimento al tempo, no? Al fatto che nella tua vita ci sono stati degli episodi che hanno segnato un prima e un dopo. Anche nella vita dei tuoi protagonisti ci sono degli episodi cruciali. Per esempio nel caso di Carlo, che appunto era colui il quale costruiva le bombe durante l'epoca del terrorismo, c'è un episodio in particolare che segna un prima e un dopo. Quello è il momento in cui sotto ricatto ha dovuto abbandonare la famiglia. E nel momento in cui rivede il figlio, invece, che cosa cerca? Cerca redenzione, riscatto, perdono? Cosa cerca?
0: Lui è sorpreso, è sorpreso. Allora, uccidere un uomo, se sei un soldato in guerra, in qualche modo puoi convincerti che è il tuo dovere. Se ammazzi uno che potrebbe essere un tuo nemico, ma che non lo è, che non ti ha fatto niente, il dovere viene meno. E a te stesso devi parlare chiaro. Tu lo sai, io dico sempre che il posto più terribile del mondo è lo specchio del bagno, perché nello specchio del bagno c'è un tizio che sa tutti i fatti tuoi, ma con precisione ed esattezza, conosce le perversioni, conosce non gli altri specchi. Negli altri specchi sorridiamo perché abbiamo già indossato la faccia che porteremo fuori. Nello specchio del bagno alle 7 di mattina no, non sorridiamo perché vediamo uno che ci chiede conto di chi siamo, di quello che facciamo e di quello che vorremmo fare. E della differenza che c'è enorme tra quello che facciamo ogni giorno e quello che vorremmo fare in realtà. Carlo si trova nella stessa situazione. Guarda in suo figlio il futuro che non ha avuto e il passato che invece ha avuto. Perché il tempo dell'orologiaio è un orologio fermo. È il tempo oggettivo che è fermo, ma il tempo soggettivo va avanti e può anche correre molto veloce.
1: A volte sembra che il tempo di Carlo si sia cristallizzato, lui è stato costretto a fare qualcosa e quella costrizione gli impedisce di avere una vita normale. Per Andrea il prima e il dopo è pensare di non avere un padre che sia morto e invece sapere di avere un padre che però è un assassino. Nel tuo romanzo ci sono, come sempre naturalmente in tutti i romanzi noir, anche dei personaggi ambigui. Il male e il bene non è mai segnato in modo netto. Mi riferisco per esempio al personaggio di Bruno, questo ex poliziotto che ha aiutato Vera, la giornalista, a cercare la verità sulla morte di suo padre. È un personaggio che a volte sembra, la dico così, tagliata con l'accetta, buono, a volte sembra cattivo, a volte non si capisce bene da che parte stia. Quanto dal punto di vista narrativo l'ambiguità nei personaggi è una miccia interessante per uno scrittore?
0: Io da lettore, perché io sono un lettore, non sono uno scrittore, la mia natura è quella del lettore, ho sempre profondamente odiato i romanzi manichei. C'è il torto e la ragione, il buono e il cattivo, che è una cosa tipica delle fiction televisive, no? Quindi nella vita non è così, nella vita non esiste nemmeno l'integralmente buono e l'integralmente cattivo, esistono diversi gradi di egoismo, quindi metterli nei romanzi i buoni e i cattivi secondo me è sbagliato, cioè togli verosimiglianza al romanzo, togli immedesimazione, perché come ti immedesimi tu in uno che è di un segno.

0: mio solo, più o meno bianco o nero. Oh, scusate, bianco o nero no. ho sbagliato. Quindi io credo che sia un minimo, una minima cautela di scrittura, quello di ricordarsi che in ogni tuo personaggio c'è una percentuale diversa di egoismo e di proprio comodo, ma non c'è mai una decisa negatività o una decisa positività.
1: Ma del resto lo stesso Carlo, con il nome di battaglia Sergio, aveva costruito gli ordigni. Teoricamente è un cattivo e poi insomma si scoprono tante tante cose. Dicevamo all'inizio che questo è anche un romanzo sui poteri forti che arrivano anche per esempio dal mondo ecclesiastico. Non sto svelando niente, sto solo citando alcune cose che ci sono già anche nel primo romanzo. Ecco, quanto ti è piaciuto in qualche modo narrare dei poteri forti, perché non è la prima volta ovviamente che lo fai, ma per uno scrittore anche qui si apre veramente un mondo.
0: Allora mettetevi un attimo nei miei panni. A me serviva un potere fortissimo 45 anni fa che fosse identicamente forte adesso. Provatemene uno. Non ce n'è uno. La finanza, la politica, i servizi segreti deviati, la massoneria, è cambiato tutto. Non ce n'è uno che è sopravvissuto a questi 40 anni, tranne uno, che come stava così sta, ma c'era anche 40 anni prima, anche 400 anni prima. E probabilmente gli allibratori danno alla pari che ci possa essere anche fra 40 anni e fra 400 anni. Quindi sono stato istintivamente portato, ma il potere, per quanto forte sia, è esercitato da esseri umani. Gli esseri umani possono avere debolezze? Uno si può innamorare, pur essendo uno vestito in un determinato modo? Può non farlo? Può evitare di farlo? Le conseguenze sono uguali? Una relazione con una stagista, se ce l'ha il ragioniere sul mio pererottolo, è un problema del ragioniere del mio pererottolo, della stagista e al massimo della moglie del ragioniere. Se ce l'ha il presidente degli Stati Uniti una relazione con una stagista, è un problema mio anche, è tuo e vostro. Quindi divertirsi a vedere che cosa può succedere a un uomo con un potere immenso a essere vittima di una fragilità è molto divertente, troppo divertente per perderselo.
2: Da Maurizio De Giovanni a Pier Giorgio Puligi, un'altra voce di riferimento del noir in Italia, capace di spaziare da thriller inquietanti come L'isola delle anime, premio Scerbanenco del 2019, a cosy crime, ossia gialli confortevoli e leggeri come La libreria dei gatti neri, primo volume con protagonista il libraio Marzio Montecristo. Ora Puligi è in libreria con Il nido del corvo, pubblicato da Feltrinelli, che tiene a battesimo una nuova coppia di investigatori, Daniel Crobu, chiamato da tutti Corvo, e Viola Zardi. Si tratta di due ispettori della questura di Oristano, molto diversi uno dall'altro. Daniel è piuttosto metodico, posato, ha una moglie e due figli alle quali è molto legato, così come è legato alla famiglia che lo aveva adottato quando aveva 14 anni. Viola è invece una donna sfuggente, inquieta, che ama il gioco d'azzardo e frequenta un ragazzo molto più giovane di lei. Daniel e Viola devono indagare sul ritrovamento di una mano femminile e si trovano così a dare la caccia ad un killer che è ossessionato dalle mani delle donne. Quelle con una manicure impeccabile vengono mozzate e diventano quasi dei trofei. Ma ecco come Puligi descrive i suoi nuovi personaggi, Viola e Daniel.
3: Viola ama il brivido. È una donna dalla vita disordinata, ma questo suo disordine è un disordine vitale. Lei trova nutrimento in questo fatto di non avere radici, di non volere radici. Però vive anche in qualche modo lo stigma sociale di essere innamorata di un ragazzo molto più giovane di lei. E quindi la vive in maniera totalmente segreta e sublima in qualche modo questo suo non voler vivere la storia d'amore appieno. La esorcizza, la sublima con il gioco d'azzardo.
2: Un carattere completamente diverso invece è quello del suo collega e partner nelle indagini, Daniel Corvo, perché ha una vita più, diciamo, strutturata. Anche lui arriva da un passato complicato perché era figlio di tossicodipendenti ed è stato adottato da questa famiglia meravigliosa quando aveva 14 anni. Ecco, come si comporta lui nelle indagini?
3: Lui è un personaggio interessante perché è come se avesse due personalità. Quando noi lo incontriamo alla questura di Oristano è un uomo che sembra quasi metropolitano, molto metodico, molto simmetrico, molto preciso, ordinato. Anche questo si evince anche dal suo aspetto fisico, è molto curato nell'abbigliamento. Però gli bastano poi quei 20 minuti di macchina, di auto, tra Oristano e il luogo dove vive, Niu e Krobu, che in sardo significa il nido del corvo, per tornare appunto nelle terre della famiglia che lo ha adottato, i Krobu, e lì cambia totalmente. Lì si mette i jeans, gli stivali e inizia a lavorare la terra con i fratelli, ma soprattutto lui è un uomo molto legato ai cavalli, e nei cavalli lui trova una dimensione quasi emotiva. È come se l'animale percepisse un po' i suoi disagi, le sue malinconie, i suoi sentimenti, e insieme trovassero un equilibrio. Quindi con Daniel volevo proprio raccontare anche l'aspetto più legato alla tradizione del territorio, anche una sorta di spiritualità del territorio.
2: E veniamo al crimine che di fatto abbiamo già accennato nell'introduzione. Loro si trovano ad indagare su questa, inizialmente una mano mozzata che ritrovano insomma nei boschi. Restano colpiti dal fatto che ha una manicure perfetta. Poi attraverso le analisi scoprono che questa mano è stata congelata e poi scongelata. Insomma, c'è da dare la caccia ad un killer, a una persona che è ossessionata dalle mani con la manicure perfetta. Ecco, l'ho trovato molto inquietante perché le tue descrizioni sono molto molto precise, come sempre riesci sempre a creare l'inquietudine nel lettore. Ma da dove ti è nata l'idea di un killer ossessionato dalle mani?
3: Ci sono due livelli di risposta. Il primo livello è una mia esigenza, diciamo, letteraria. Io volevo raccontare di un assassino che in qualche modo fosse allegoria e analogia dei tempi che noi stiamo vivendo. Noi come società siamo un po' intrappolati nel fatto che la nostra società si basa sull'apparenza e sull'apparire. Quindi mi piaceva l'idea di trovare un assassino che in qualche modo in piccolo rispecchiasse questo macro tema. E il killer l'ho trovato, in realtà trovare il killer è la cosa più complessa in un romanzo giallo, perché è un genere molto inflazionato, quindi i lettori hanno visto serial killer e assassini veramente di tutti i tipi.
2: I generi.
3: E come diceva Alfred Hitchcock, il cattivo è il 90% della storia, perché detta i ritmi della storia. Quindi da qualche anno ho preso l'abitudine di sfogliare il manuale di psicopatologia forense in cerca di parafilie, ossessioni, malattie particolari che abbiano qualcosa di originale. E sono incappato nella cheirofilia, che è una parafilia legata alle mani femminili, e nello specifico a volte verso le unghie femminili. Quindi ci sono persone che soffrono di questa ossessione morbosa, tratti erotica, nei confronti della mano femminile, e ricercano l'armonia nella mano, quindi l'armonia perfetta, dita fusolate da pianista, smalto impeccabile. E mi sembrava, sai, che facesse sponda con quella mia esigenza di raccontare l'ossessione verso l'apparenza.
2: Come dicevamo all'inizio, i tuoi personaggi sono stratificati a 360 gradi, non li descrivi solo nel momento in cui indagano, ma in tutti i loro aspetti della vita. E quindi qui c'è l'elemento umano, doloroso, profondissimo per Daniel, che sta perdendo suo padre. Si trova davanti a una scelta molto difficile. Il padre non vuole andare in ospedale, non vuole andare in un hospice, vuole morire, seppur soffrendo, nella sua terra. E Daniel qui ovviamente ha tante contraddizioni, tanti sensi di colpa. Come cerca di affrontare questo dilemma?
3: Quello che io ho cercato di raccontare attraverso la storia di Daniel, Alessandra, è il fatto che soprattutto la mia generazione, che è una generazione che ha pochi capisaldi, pochi baricentri esistenziali, vede nei propri genitori delle figure molto importanti di riferimento e non siamo pronti a lasciarli andare. E quindi cosa accade? Pur di prolungare di qualche settimana o di qualche mese la vita dei nostri genitori, siamo disposti a scendere a compromessi con la loro dignità, non con la nostra, con la loro. E Daniel si trova davanti a una scelta impossibile, come dicevi, qualsiasi scelta lui vada a operare sarà comunque un tradimento.
2: Pier Giorgio Puligi, ho detto all'inizio che tu hai la capacità di toccare

0: le tante sfumature del giallo, come fai a capire quando una storia è più adatta per un determinato meccanismo, un giallo dalla camera chiusa, un thriller più magari anche truculento, oppure un noir? Insomma, come riesci a muoverti fra questi vari generi del genere?
1: Bellissima domanda. È un po' come, sai, preparare un cocktail. Una persona che hai davanti, che è uno sconosciuto, che non sai quali sono i suoi gusti, quindi da pochi dettagli devi capire o devi quantomeno provare a immaginare e trovare un buon equilibrio tra gli ingredienti. Nel mio caso, diciamo che la base alcolica è il tema che voglio trattare e ci sono alcuni ingredienti che possono esaltare quel tema o, se sproporzionati, lo possono affossare. Quindi è sempre una scelta molto complessa, però ti direi che una buona storia, intanto in generale, in letteratura, è quella che apre più interrogativi possibili. Credo che il futuro del genere sia sempre di più questo mélange, questo ibridarsi con altri generi. Qui abbiamo il giallo, abbiamo il thriller, il noir, senz'altro. Ma irrompe il romanzo familiare, il romanzo psicologico, irrompono tanti generi a sostegno degli altri e questa circolarità, questo compenetrarsi l'uno con l'altro, secondo me, come narratore, ti permette di raccontare più colori nello spettro delle emozioni.

0: Petros Markaris è uno degli scrittori greci più noti a livello internazionale, inserito nella corrente del noir mediterraneo. È lui che ha creato il personaggio del commissario Kostas Haritos, che opera ad Atene ed è protagonista di una serie di polizieschi a sfondo sociale. In questi romanzi il crimine è un pretesto per mettere a fuoco le contraddizioni di un paese, la Grecia, duramente colpito dalla crisi economica. Disoccupazione, povertà, carovita sono sempre presenti in questi noir. Il nuovo romanzo con Kostas Haritos protagonista è La ricchezza che uccide, pubblicato dalla Nave di Teseo con la traduzione di Andrea Di Gregorio. Un uomo e una donna si suicidano, lasciando un messaggio: non sono più in grado di pagare due affitti dopo che si sono separati. A questo suicidio seguono una serie di manifestazioni di protesta ad Atene da parte delle persone in difficoltà economica. C'è anche chi decide di accamparsi con le tende nel parco di un complesso residenziale di lusso. La tensione è alta e ci sarà anche un omicidio. Ecco come Markaris ci descrive il suo protagonista seriale, Kostas Haritos.
1: Let me tell you, Haritos on the one side is carrying all the characteristics and all the, say, ideas of a child growing.
2: Beh, lascia che ti dica una cosa. Haritos da un lato presenta tutte le caratteristiche, le idee di un bambino che cresce in una piccola città dell'Attica. Diventa un poliziotto non perché sia innamorato di quel lavoro o della funzione svolta dalla polizia, ma perché non vuole restare nel piccolo villaggio e diventare un contadino. L'unica via d'uscita che ha è l'accademia di polizia, perché suo padre è un ufficiale della gendarmeria. È questo che lo spinge ad andare ad Atene e frequentare la scuola di polizia e lo rende, diciamo, un immigrato nella capitale.
0: Ti ricordi il momento in cui hai creato questo personaggio? A che cosa hai pensato subito?
1: In 1990 I started writing the screenplays of a series, a police series, which were for a Greek TV station.
2: Nel 1990 ho iniziato a scrivere le sceneggiature di una serie poliziesca, destinate a un'emittente televisiva greca. La serie ha avuto un grande successo e poi la televisione ha deciso di continuare. Ero felice perché mi pagavano molto bene ed era per me un modo per coprire molte spese. Così risposi: ok, inizierò a scrivere. Quando iniziai a scrivere i primi episodi, improvvisamente una mattina vidi accanto allo schermo del mio computer una famiglia di tre persone: un uomo, una donna e un bambino. Una tipica famiglia greca della classe medio-bassa. Non la presi bene. Avevo già inserito molti personaggi della classe medio-bassa nella serie. Ne avevo abbastanza. Ma quell'uomo non se ne andava. Era accanto al mio schermo quasi ogni giorno. Era diventato una tortura e non riuscivo a concentrarmi sulle sceneggiature. Continuavo a chiedermi: da dove viene quell'uomo? Cosa vuole? Come posso utilizzarlo? Finché una mattina, quando l'ho visto lì accanto al mio schermo, ho detto: se quest'uomo mi sta torturando in questo modo, deve essere o un poliziotto o un dentista. Il secondo pensiero è stato: cosa ci si può fare con un dentista come protagonista? Deve essere un poliziotto. Ed è così che è nato Haritos.
0: Quando si parla di Petros Markaris, si parla spesso di noir mediterraneo. Che cos'è il noir mediterraneo?
1: The Mediterranean noir is the only noir.
2: Il noir mediterraneo è l'unico noir, l'unico genere crime, che ha un aspetto politico e sociale. Questa è la grande differenza ed è per questo che ho scelto fin dal primo giorno il romanzo noir mediterraneo. Mi interessava non solo scrivere romanzi gialli, ma anche utilizzare le storie di crimine come punto di partenza per spiegare la politica e la società.
1: A starting point to explain politics and society.
0: Infatti i tuoi gialli sono sempre con uno sfondo di critica sociale e politica. In questo caso abbiamo visto che ancora una volta c'è la forte crisi economica. Addirittura una coppia si suicida perché non riescono a permettersi due affitti separati dopo la separazione e ne nascono delle proteste. Qual è la reazione di Kostas Haritos a queste proteste che iniziano ad avvenire?
1: Well, the main, say, experience that drives him to be more involved in the reaction is his long friendship with the old leftists.
2: L'esperienza principale che lo fa sentire coinvolto nella protesta è la sua lunga amicizia con i vecchi militanti di sinistra. Questo vale per lui, soprattutto quando Zizis dice che vorrebbe anche lui uscire a manifestare. Per lui questa non è solo una questione, diciamo, di polizia, ma una preoccupazione per un amico in età avanzata e con problemi di salute.
0: A un certo punto c'è l'ipotesi di sgomberare le persone che protestano e che si sono accampate in questo condominio, insomma, di lusso. C'è l'ipotesi di spostarle in un centro dove normalmente vengono accolti i migranti e quindi rimandare a casa i migranti e spostare i senza tetto. Insomma, si viene a creare alla fine una guerra fra poveri.
1: Yes, it becomes a war among the poor. And I wanted to see, to look this and tell to these people, fighting or, say, chasing away the immigrants won't solve your problems.
2: Sì, diventa una guerra tra i poveri. Volevo esaminare questo aspetto e dire a queste persone che cacciare via gli immigrati non risolverà i loro problemi. Non solo non risolve i problemi, ma li rende più complicati. È per questo che ho sottolineato questo aspetto nel romanzo. Ora sto scrivendo un nuovo romanzo in cui la gente scende in piazza a protestare, ma chi scende in piazza ha la mia età, forse un po' più giovani, ma comunque sono gli stessi che manifestavano negli anni 60 e 70 e dicono: nessun altro sta protestando, dobbiamo uscire e protestare, siamo gli unici che protestano ancora.
0: C'è però un momento in cui si manifesta anche un momento di solidarietà, perché i senza tetto che vengono ospitati in questa struttura per i migranti decidono di offrire dei pasti alle persone povere. Quindi qui c'è un atto di solidarietà, ma la polizia è un po' spiazzata perché è una cosa che tecnicamente non si può fare. Ecco, emergono sempre tante contraddizioni in questi romanzi a sfondo sociale.

0: sociale.
1: Look, in countries like Greece, who everything that is not controlled by the state is considered as against the state.
2: Guarda, in paesi come la Grecia, dove tutto ciò che non è controllato dallo Stato è considerato contro lo Stato cerca sempre di intervenire con un metodo che allontani proprio coloro che ritiene siano all'origine del problema. Se sono immigrati o rifugiati, dovrebbero essere rimandati indietro. Capite? E se sono, diciamo, i poveri che danno loro da mangiare, dovrebbero essere mandati fuori dal centro di accoglienza, perché stanno mettendo tutto sotto sopra. È così che funziona.
0: A un certo punto ci sarà anche un omicidio, non scendo nei dettagli naturalmente perché si tratta di un noir, però effettivamente il noir è sempre un ottimo strumento per analizzare le crisi sociali, è così?
1: If you put the question to me 10 years ago, I would say I don't know.
2: Se mi avessi posto la domanda 10 anni fa, avrei detto non lo so. Non lo so, non è semplice dare una risposta. È come dire, insomma, aspettiamo e vediamo come si evolveranno le cose. Oggi, guardando alla violenza che esiste nella società, tra i giovani, all'interno delle famiglie, non c'è nulla da spiegare. Mi dispiace molto, ma non c'è nulla da spiegare. È evidente che ci sono figli che, pur di entrare in possesso dei soldi, sono disposti a uccidere il padre.
1: It's more than clear that even a son would like to have the money, even if he has to kill his father.

0: Una breve pausa e poi torneremo con il cacciatore di libri alla scoperta di personaggi classici della letteratura, Mattia Pascal e Zeno Cosini. Non sono ovviamente protagonisti di gialli, ma diciamo che il personaggio di Pirandello, con la sua scomparsa e poi con la messa in scena del finto suicidio, insomma, diciamo che a tratti sfiora il noir, mentre per Zeno Cosini l'indagine è tutta nella mente. A fra poco.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Il cacciatore di libri.
0: E siamo arrivati al momento in cui analizziamo con scrittrici e scrittori contemporanei alcuni personaggi storici della letteratura. Sono interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Partiamo con Mattia Pascal, uno dei personaggi più belli della letteratura del Novecento, protagonista del romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, pubblicato nel 1904. Mattia Pascal è un bibliotecario che ha un'esistenza piuttosto grigia. Vive in un piccolo paesino, ha perso i genitori, è sposato con una donna che non ama, ha una suocera terribile, non è neanche soddisfatto del proprio lavoro. Un giorno, leggendo il giornale, scopre che è stato trovato un cadavere identificato come il suo e dunque coglie l'occasione per farsi credere morto e fugge inventandosi un nuovo nome, Adriano Meis. All'inizio è felice di godere di tutta questa libertà, poi però si rende conto che, per esempio, non avere documenti significa non avere un'identità. E allora metterà in scena il finto suicidio di Adriano Meis e tornerà nel suo piccolo paese, ma le cose non andranno affatto bene. Ci parla di Mattia Pascal Marco Amerighi, autore di romanzi come Le nostre ore contate e Randagi, e che sarà in libreria, ve lo anticipiamo, con il nuovo romanzo Quanto splende questo nero, pubblicato da Bollati Boringhieri a fine agosto. Sentiamo Amerighi allora su Mattia Pascal.
8: Mattia Pascal è un personaggio cardine per capire tutto il Novecento. Hai citato dei momenti molto importanti della storia, il momento in cui lui fugge dai propri obblighi e poi il momento in cui invece, tornando a casa, scopre che qualcuno con il suo nome è morto e a quel punto accarezza l'idea di essere libero. È un esperimento che facciamo noi molto spesso, no? Cosa mi succederebbe se, no? Se io prendessi un'altra strada, se facessi qualcos'altro. Allora, il Novecento è proprio il momento in cui si varca una frontiera, tra 800 e 900. Nell'Ottocento l'essere umano, e quindi di conseguenza anche lo scrittore, aveva una piena fiducia nella natura, nella possibilità di conoscere la verità. E quindi raccontava lo scrittore con una terza persona molto larga, a partire dai movimenti delle nuvole, poi scendeva sui tetti delle case, poi ancora nei cuori, nelle menti dei personaggi. E basta pensare a Dickens o a Melville, al nostro Manzoni ad esempio. E poi però succede una cosa, anzi ne succedono due. La prima è che nel 1899 esce un libro che si chiama L'interpretazione dei sogni di Freud. E quel libro ci racconta di un rimosso, di un nascosto, di un abisso che sta dentro ma che ogni tanto può uscire e che è fatto di paure, degli obblighi che ci paralizzano e di desideri di fuga. E poi il secondo evento è, diciamo, gli effetti della seconda rivoluzione industriale, e quindi città invivibili per lo smog, il fumo, le malattie, le carestie. E allora l'essere umano come fa a avere fiducia nella natura, in se stesso, se non riesce nemmeno a conoscere se stesso? E da lì in avanti gli scrittori iniziano a usare la prima persona per provare a dare ascolto a quello che invece hanno dentro. E il Fumattia Pascal è il nostro primo grande romanzo che fa questa operazione, che tira fuori quello che sta dentro.
0: La cosa che mi aveva molto colpito appena lessi il Fumattia Pascal era questo suo desiderio incredibile di libertà, ma questa stessa libertà si trasforma poi in una prigione, perché lui di fatto non riesce a fare nulla con questa apparente libertà totale. Quanto è attuale secondo te questo personaggio?
8: Per me tantissimo, tantissimo. E guarda, te lo racconto, diciamo, con un episodio mio personale. Io ricordo benissimo il momento in cui mia madre mi portò a vedere la drammatizzazione del Fumattia Pascal a teatro e il momento in cui il personaggio torna nel proprio paese e scopre di essere morto. E io ero piccolo, provai un terrore indicibile, perché non capivo come potesse essere possibile e mi sembrava proprio la concretizzazione di un incubo. Da grande invece quello stesso episodio a me sembra molto affascinante, perché mi sembra che racconti benissimo la nostra contemporaneità. Non è un caso che io abbia scritto tanti personaggi, molti dei quali inetti, molti dei quali a un bivio con il terrore di prendere la strada sbagliata. E poi secondo me Pirandello fa ancora un'altra cosa che io trovo veramente geniale e che racconta un po' il mondo in cui ci troviamo o il tipo di vita che io vivo, e cioè vale a dire il fatto che noi viviamo scissi costantemente tra il desiderio di far parte di un gruppo di nostri simili e quindi essere riconosciuti e quindi essere amati. Dall'altro però anche il diritto a dire io sono diverso, sono fatto in un modo strano, forse sghembo, forse sbagliato, ma inclassificabile. Allora come si uniscono questi due vettori completamente opposti? Pirandello lo fa nel Fumattia Pascal, che ci mette un'intera vita per gestire questi conflitti, e io credo che tutti noi oggi cerchiamo di gestire quello stesso conflitto.
0: Uno dei temi più affascinanti, secondo me, del Fumattia Pascal è proprio questo concetto dell'identità. Cioè l'identità passa attraverso lo sguardo degli altri, sono gli altri che ci indicano anche chi siamo. Ma Pirandello ci dà un elemento in più, cioè che l'identità passa anche attraverso la burocrazia, che sarà anche una cosa noiosa, ma per esempio non avere una carta d'identità non permette ad Adriano Meis, Fumattia Pascal appunto, di vivere in pieno la sua libertà. Tu invece come vedi questi due elementi, appunto, dell'identità?

0: sia la figlia che la madre, e lì inizia una parabola discendente, ad altri invece molto divertenti, quando va al casinò e vince, perde, poi rivince ancora e pensa a queste 82.000 lire, cosa farò con queste 82.000 lire. E poi la parte a cui tu ti riferivi, quella della burocrazia, è una parte veramente molto italiana, c'è una fetta grossissima della letteratura, mi viene in mente Buzzati, forse Buzzati è il mio preferito da questo punto di vista, che sì, ci pone davanti all'abisso della burocrazia e quindi di conseguenza alle difficoltà inarginabili, insuperabili anche soltanto per avere un documento. Però io lo vivo con grande, diciamo, divertimento, mi sembra comunque un gioco che Pirandello e tanti altri scrittori fanno per costringerci a muoverci, a cercare di capire e a riuscire a vivere in una situazione diversa da quella in cui viviamo abitualmente.
1: Altro personaggio ambivalente e ricco di significati è Zeno Cusini, protagonista di La coscienza di Zeno di Italo Svevo, uno dei romanzi forse più famosi del Novecento italiano. Zeno Cusini va dallo psicanalista, il quale gli dà un compito ben preciso, quello di scrivere su un diario ricordi della sua infanzia, immagini, percezioni, sentimenti. E così Zeno scrive del rapporto col padre, del matrimonio, della sua volontà di smettere di fumare. Attraverso questo diario, che poi l'analista, ossia il dottoressa, ci racconta, emerge il ritratto di un uomo anche pieno di contraddizioni. Ce ne parla la scrittrice Gaia Manzini, autrice di romanzi come Ultima la luce, Nessuna parola dice di noi, La via delle sorelle. Ecco dunque Zeno Cusini nelle parole di Gaia Manzini.
2: Mi ha sempre affascinato questa sua ambivalenza. Come dicevi, lui vuole smettere di fumare, ma in realtà non lo vuole veramente. Quindi colleziona tutta una serie di ultime sigarette, proprio perché l'ultima sigaretta, l'ultimatum, amplifica il piacere del fumo. Colleziona ultime sigarette come colleziona ultimi baci e abbracci alla sua amante Carla, che non vuole assolutamente lasciare. Si ha la sensazione che Zeno Cusini non sia mai mosso da sentimenti autentici e non agisca mai in modo del tutto spontaneo. L'esempio forse che mi viene in mente con più icasticità è quello del funerale sbagliato. Guido Speyer, un altro personaggio della coscienza di Zeno, è il vero antagonista di Zeno Cusini, è rivale in amore, sposata al posto suo, ma lui si convince nel tempo di nutrire dei sentimenti di condiscendenza, se non addirittura di affetto e di amicizia nei confronti di Guido Speyer. Diventano soci in affari e poi Guido muore in maniera molto rocambolesca e tragica, e Zeno va al suo funerale, però solo al momento della sepoltura si rende conto di aver sbagliato funerale. Questa è la descrizione perfetta di un atto mancato freudiano, che dice di fatto i veri invece sentimenti di Zeno nei confronti di Guido.
1: Secondo te, Gaia, che cosa c'è di attuale in Zeno Cusini? Tutto questo mix di contraddizioni, il fatto che va dall'analista per esempio, o il fatto di scriverle su una pagina e poi di consegnarle anche a noi?
2: Ma allora, per me la sua attualità, al di là dello psicanalista, è esattamente quella che è passata alla storia attraverso la critica, la sua inettitudine o inconcludenza. La figura dell'inetto, secondo me, torna con grande forza anche nella nostra contemporaneità, per dei motivi opposti da un punto di vista economico, politico, sociale rispetto ai primi del Novecento. Mi vengono in mente le nuove generazioni e il grande impoverimento delle nuove generazioni che vivono l'impossibilità di realizzare quello che avevano realizzato con facilità i loro genitori, cioè avere un lavoro stabile, costruire una famiglia, creare una famiglia, acquistare una casa. È un'inettitudine causata da motivazioni esterne, sono inconcludenti nonostante loro stesse. Secondo me questo è un grave problema su cui tutti dobbiamo invece interrogarci, le generazioni precedenti, perché le generazioni precedenti hanno una responsabilità nei confronti dei giovani.
1: Quindi Zeno Cusini serve un po' a capire quanto noi dobbiamo essere distanti da lui?
2: Quanto noi dobbiamo essere distanti da lui e quanto poi

0: un rapporto più concreto con la realtà, perché Cosini sembra avere un rapporto costante con la realtà, ma nello stesso tempo essere profondamente o troppo distaccato, manca completamente di una certa spontaneità, l'eccesso di elaborazione si trasforma in una sorta di ipercorrettismo.
1: Dal punto di vista letterario, la coscienza di Zeno è passata anche alla storia della letteratura come il cosiddetto flusso di coscienza, perché non c'è un ordine cronologico nei fatti che vengono riprodotti, insomma. Diciamo che questo diario prende un po' episodi cruciali della vita di Zeno Cosini. Questo tipo di narrazione è un tipo di narrazione che ti piace, ti affascina, ti ha colpito quando l'hai letto per la prima volta?
0: Allora, non so se secondo me è esattamente un flusso di coscienza, proprio perché lui è estremamente razionale nel descrivere quello che succede nella sua interiorità. Cioè, il primo che forse ha cominciato a scrivere di interiorità del personaggio è stato Wiseman in Erebor, no? E questo svevo l'ha ripreso, ha ripreso tantissimi altri romanzi del passato, ma è come se tutto questo fosse raffreddato da una prosa che è volutamente analitica. Tu dici è un diario, suona come un memoriale, suona come un'autobiografia, anche se però è una finzione narrativa. Sembra che lui abbia il controllo di quello che sta dicendo in tutte le sue contraddizioni, però poi il lettore attento ci legge sempre in trasparenza le sue intenzioni invece vere, reali, quello che realmente prova, come vi raccontavo appunto rispetto al funerale di Guido Spagna.
2: Ora facciamo una breve pausa e poi torneremo a parlare di libri.
3: 24 ore podcast.
4: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
5: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
6: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
7: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
6: Non lo sanno, naturalmente.
3: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
8: Il cacciatore di libri.
1: Un viaggio fra i personaggi classici della letteratura, riprendiamo a parlare di gialli, thriller e noir. Per Daniele Mencarelli, noto per romanzi come Tutto chiede salvezza e La casa degli sguardi, si tratta del debutto con il noir, ma a suo modo. Se nei precedenti romanzi aveva narrato le dipendenze e il disagio mentale, in Quattro presunti familiari, pubblicato da Sellerio, si punta sull'indagine psicologica di personaggi che hanno a che fare con un delitto. È un romanzo nero che gira intorno al ritrovamento di uno scheletro nei boschi vicino Latina. Appartiene ad una donna e la morte risale a circa 20 anni prima. I carabinieri decidono di convocare i parenti delle tre ragazze scomparse in quel periodo. In effetti c'è un'indagine, bisogna scoprire l'identità della vittima comparando il DNA delle ossa con quello dei familiari. Ma quella che prevale è soprattutto l'indagine sulla psicologia di questi familiari e anche sui carabinieri che lavorano sul caso. C'è la voce narrante, l'ha puntato Emanuele Circosta, che si definisce un mediocre. Di fronte alle violenze e ai soprusi commessi da un collega, preferisce tacere, diventando in parte complice. sarà circosta a dover gestire i difficili equilibri dei quattro presunti familiari: i coniugi Martelli, che hanno perso una figlia, la signora Parrino, che aveva denunciato la scomparsa della sorella, il giovane Lucio Marini, la cui madre era scomparsa quando lui aveva solo 10 anni. Ma perché Daniele

0: Incarelli ha debuttato nel genere creando appunto una struttura noir per questo romanzo.
1: Perché alcune storie, come questa nello specifico, prevedono il coinvolgimento delle forze dell'ordine e quindi quella che si avvia è a tutti gli effetti un'indagine gestita ovviamente da un pubblico ministero e entrare dentro un mondo semplicemente parallelo a tutti quelli che ho raccontato, dove però il protagonismo e i protagonisti appartengono appunto a un mondo molto particolare come quello di chi indaga e viene chiamato per mandato istituzionale a proteggere e a servire, come si direbbe in America, ma adesso è meglio non nominarla. Però ecco, dimentica un po' spesso questo mandato e fa, diciamo, cose non proprio corrette. Emanuele Circosta, il protagonista, è semplicemente un ragazzo di 32 anni che aspira al bene ma spesso inciampa e poi soprattutto si ritrova di fronte ai quattro presunti familiari senza considerare, comprendere l'enormità tragica che portano e il loro portato rispetto a un familiare scomparso.
0: Rimaniamo su Circosta, perché la tua voce narrante si definisce così: questo ero io, un mediocre, uno né buono né cattivo, che vive il momento agendo per istinto o stupidità, al massimo per convenienza, senza pensare troppo alle conseguenze, tantomeno al prossimo. Ecco, anche l'idea di mettere un mediocre come voce narrante, secondo me, rispecchia la tua narrativa, perché tu non hai mai raccontato personaggi vincenti al 100%, perdenti al 100%, ma cerchi di renderli molto umani. In questa mediocrità c'è la sua umanità.
1: Sì, è come dire la sperimentazione che noi facciamo di noi stessi quotidianamente. È una sperimentazione, è una scommessa che spesso vinciamo in termini di umanità restituita, di compassione che riusciamo a donare agli altri ma anche a noi stessi. Poi spesso dentro questa dinamica fra noi e gli altri prevalgono quelli che possiamo definire i piccoli grandi egoismi. Tutto questo secondo me è amplificato, moltiplicato a dismisura quando i comportamenti e la professionalità di un individuo viene appunto moltiplicata dal fattore divisa. Cioè, secondo me, indossare una divisa, essere rappresentanti di un'istituzione, comporta una serie di doveri ma anche di rischi che dovrebbero essere affrontati nella formazione in maniera molto complessa, perché la divisa, soprattutto sull'universo maschile, rischia di essere un moltiplicatore impazzito di certe caratteristiche come l'esaltazione, come il delirio d'onnipotenza quasi. E lui appunto è un ragazzo ancora in divenire che ha questa divisa indosso che aumenta nel bene e nel male quello che lui effettivamente compie verso se stesso e verso gli altri.
0: C'è da dire che fra i carabinieri c'è l'esempio positivo, che è quello del maresciallo Damasi, veramente un uomo tutto d'un pezzo, anche con una sua un grande senso morale, un grande senso etico. E dal lato opposto c'è Liberati, invece, che è un razzista, misogino, violento, esercita violenza nei confronti delle persone che vengono fermate. Insomma, ci sono i due poli opposti. E al centro appunto c'è Circosta, che guarda Damasi quasi come fosse un padre, cioè lui vuole essere visto da Damasi. Nel momento in cui il maresciallo lo vede, quindi gli affida per esempio dei compiti importanti, lui si accende di luce e poi si rispegne. Quanto è importante essere visto per lui?
1: Essere visti, essere riconosciuti per quello che siamo, anche in termini aspirazionali e fondamentali. Mi fa venire in mente una meravigliosa definizione di malattia mentale che di un grande psichiatra italiano, Giovanni Stanghellini, che dice: la malattia nasce sempre da un mancato riconoscimento. Circosta in questo, da una parte, vive un esempio assolutamente positivo, come hai detto, un maresciallo Damasi che è un uomo per bene, e spesso gli uomini per bene, il bene ha questa caratteristica: urla di meno è minimo, è fatto di piccoli gesti quotidiani. Dall'altra parte c'è Liberati, che è un po' un lucignolo, è qualcuno che solletica, circosta nella sua parte più scoperta, è comunque un ragazzo di 32 anni che vorrebbe avere, diciamo, un contatto un po' più assiduo con l'universo femminile. È diviso fra bene e male, ma io credo che questa posizione fra bene e male sia la posizione dell'essere umano.
0: E infatti è un tema che ricorre un po' in tutti i tuoi romanzi, anche se con tagli ovviamente completamente diversi. E poi ci sono le relazioni fra questi quattro presunti familiari. Abbiamo visto la coppia di coniugi, un ragazzo e una signora, insomma, di mezza età, definiamola così. Beh, anche qui ognuno di loro si porta dentro un senso di colpa e un segreto che lentamente emerge nel noir, che è un noir non noir, perché appunto è più un'indagine psicologica. Sì, alla fine scopriremo di chi è questo scheletro, certo, a chi appartiene questo scheletro, ma non è questo l'elemento importante del romanzo. Ecco, anche in questo caso circosta li guarda, li vede agire. A volte non sa cosa fare, perché le relazioni fra loro sono innanzitutto di grandissima tensione. Sembra esserci quasi una gara. Vorrei che fosse il corpo, lo scheletro della mia persona scomparsa, come se fosse una lotteria terribile. Cioè, sembra quasi una vittoria, perché vivere con la consapevolezza di una persona scomparsa è una tragedia nella tragedia.
1: In realtà questo romanzo nasce da tanti ricorrenti fatti di cronaca. A me piace anche offrire temi che tendenzialmente sono in qualche modo oscurati, sottonarrati. In Italia scompaiono mediamente fra le 70 e le 80 persone al giorno.
0: Al giorno?
1: Al giorno, sì.
0: Pazzesco.
1: Sono
0: allontanamenti volontari.
1: Sì, no, di questo numero una percentuale molto importante, attorno ai 30, sono minori. E fra le due e le tre settimane successive all'allontanamento, alla scomparsa, lo scomparso dà segno di sé, quindi è un allontanamento volontario. Ma gli altri? Cioè, mettiamo in scena, come direbbe Eliot, immaginiamo una figlia, un fratello, un genitore che esce di casa per una mansione assolutamente ordinaria, il supermercato, il lavoro, e che non ritorna più. E facciamo passare un giorno, un mese, un anno, 20 anni. 20 anni, a 10 anni il nostro sistema giudiziario prevede e legislativo prevede una sentenza di morte presunta. Quello che sottovalutano il maresciallo Damasi, un uomo per bene, circosta che viene da Damasi, nominato angelo custode dei presunti familiari, è che uno solo sarà, diciamo, il familiare che potrà esultare, perché finalmente
0: tragicamente
1: esultare,
0: è questo simoro
1: tragicamente esultare, finalmente mettere veramente una parola fine, una parola lapidaria, una lapide. E poi però quello che scatta costantemente in circosta che guarda i presunti familiari, ma anche nei presunti familiari, è proprio questa oscillazione, questo movimento continuo tra speranza e disperazione, perché ognuno di loro ha un momento in cui spera e crede, attraverso segni che intravede nella realtà, che quello sia la sua familiare scomparsa. Però poi ognuno è anche attratto dall'idea contraria, che pregando Iddio, come dice circosta, magari non sia lui e che sia ancora vivo nel mondo. Però ecco, tema centrale è come si vive per 20 anni accanto a un fantasma, che non possiamo andare a pregare in un luogo perché è credente, che comunque non possiamo andare a visitare con un fiore. Io penso che sia l'esperienza umana fra le più terribili.
0: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata a gialli, thriller e noir. Avete ascoltato le interviste a Maurizio De Giovanni sul secondo e ultimo volume che riguarda L'orologiaio, Pier Giorgio Puligi, autore di thriller ma anche di cosiddetti cosy crime, in questo caso ha parlato de Il Nido del Corvo, Petros Markaris, autore greco, uno dei massimi esponenti del noir mediterraneo con La ricchezza che uccide, e infine Daniele Mencarelli, famoso per Tutto chiede salvezza, che ha deciso di debuttare nel noir, ma a modo suo, tenendo sempre l'indagine psicologica sui personaggi in primo piano con quattro presunti familiari. Siamo andati alla scoperta o riscoperta di personaggi classici della letteratura, con Marco Amerighi che ci ha parlato di Mattia Pascal, protagonista di un romanzo di Pirandello, e Gaia Manzini su Zeno Cosini, protagonista di La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Le interviste sono tratte dal podcast Volti di carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. In regia per questa puntata Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti anche sui social come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Vi ricordo infine che in questo periodo estivo le puntate tematiche del Cacciatore di Libri vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca. Con un'altra che sono indagato per reati terribili. Con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare. Con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese. Che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo. No, grazie.
8: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30 per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
7: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
8: Beh, non tutti.
9: Sono le 17.
10: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Migranti a Ceuta, sono 84 le vittime accertate, anche Sanchez vuole ora una riunione d'emergenza. Crollo di Messina, ancora 4 i dispersi da trovare sotto le macerie. Agosto porta subito il record termico, allerta da parte del Ministero della Salute. Un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Martin Garramone in regia. Il bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola cresce ancora, 84 gli annegati. Italia, Danimarca e altri 20 paesi europei chiedono una videoconferenza straordinaria. Madrid a sua volta richiede una riunione urgente dopo lo stop a Schengen.
1: Con una lettera indirizzata a Bruxelles, Pedro Sanchez si dice preoccupato per la reazione di alcuni governi europei ai fatti di Ceuta, per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli Stati membri. Il premier spagnolo chiede di convocare una riunione urgente dei ministri degli interni. La stessa richiesta arriva anche da 22 paesi che hanno firmato un'altra lettera promossa da Italia e Danimarca, i cui governi sono stati i primi ad annunciare la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. Uno stop che, secondo

0: Sanchez è stato dettato da ignoranza o interessi politici. Ceuta dimostra quanto sia urgente una risposta europea all'immigrazione clandestina, afferma invece la Premier Meloni, mentre in Italia governo e maggioranza rivendicano la decisione di ripristinare i controlli di frontiera per chi arriva dalla Spagna. La sospensione di Schengen è inutile, attaccano invece tutte le opposizioni che parlano di sciacallaggio politico e accusano il centrodestra di inseguire Vannacci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un falso allarme, l'individuazione della terza vittima sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. In un primo momento si è pensato che i vigili del fuoco avessero individuato un terzo corpo, al momento non ci sono riscontri oggettivi. Si cercano dunque ancora quattro dispersi dopo il ritrovamento delle due vittime, che sono Carmelo Lerone e la sorella Rosa Leona. Uno tsunami di calore, così è stato definito quello che colpisce l'Italia. Agosto si apre con un weekend a record e lunedì andrà ancora peggio. Su 27 città monitorate dalla sorveglianza del Ministero della Salute, nell'ultimo aggiornamento del bollettino per lunedì 3 agosto si contano 25 bollini rossi. Sfollati e paure, campi Flegrei dopo la notte seguita alla forte scossa di ieri. Gli abitanti fanno i conti con un prolungato sciame sismico. Sono già stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, con 130 nuclei familiari sgomberati che coinvolgono in tutto 290 persone. È tutto per questa edizione, la prossima alle 18.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
0: La musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese di Marta Cagnola.
2: È una storia di musica, talenti e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. Non tutti i protagonisti di questa favola sono venuti alla luce in città. Non vi è nato, ad esempio, Gino Paoli, la cui scomparsa ha di recente riportato alla luce questo capitolo della musica. In questi nostri appuntamenti parleremo di lui, ma anche di Luigi Tenco, Fabrizio De André, Bruno Lauzi, fino agli artisti più giovani, da Olli a Brescia a Tedua, che continuano a mantenere vivo il fuoco di una storia eccezionale, vicino al mare. Ad accompagnarci in questo viaggio i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.
3: Io parto veramente con la domanda di 10 milioni di dollari. Cosa significa per voi essere genovese? Nella vostra vita che cosa ha contato appartenere in qualche modo a questa città?
4: Essere genovesi vuol dire non dare nulla per scontato. Aspettarsi sempre il meglio, costruire per il meglio, poi però le cose non capitano. Questa città ha avuto grandi crisi, tuttora è in crisi, ma fondamentalmente il senso di appartenenza. Sei un genovese in qualsiasi parte del mondo, come sei un londinese, come sei un parigino, ovviamente. Il genovese è un po' diverso.
5: Per me essere genovesi è una trasmissione di valori. Questa città mi ha insegnato tantissimo dal punto di vista umano, sociale, di appartenenza.

0: che se siamo in un mondo molto frammentato, individualista, c'è ancora un senso di comunità. C'è grande cultura, c'è grande storia. È una città che mi ha proprio trasmesso qualche cosa che mi sto portando dietro in tutti questi anni di vita.
1: Vi siete mai chiesti perché Genova è una città magica? Perché certe cose sono successe e succedono solo a Genova?
2: Per puro caso. Eravamo ricchi 5 secoli fa, abbiamo dato soldi a tutti, a re imperatori, e ci siamo illusi poi di continuare a essere ricchi. Non è stato così. Questa città ha avuto dei momenti bellissimi anche nel passato. E ha avuto i momenti, ovviamente, come tutti i posti al mondo, come tutte le metropoli, di decadenza. Solo che i genovesi rifiutano di vedere la decadenza. Vedono sempre tutto a tinte rosa, cosa che non è possibile.
1: E questo ha a che fare col fatto che Genova sia una culla di arte e di musica?
2: Per alcuni aspetti sì, nel caso della musica, nel caso dei grandi cantautori del passato. Proprio questo spirito di appartenenza, ma anche di critica, ha fatto in modo che una certa canzone. Premetto, tanto per darti la prima botta, che la canzone genovese d'autore non
1: Lo
2: esiste.
1: sapevo che mi avresti detto così, sfidandomi fin dall'inizio. Perché dici così?
2: Perché sono i grandi protagonisti del passato, perché ormai è anche morto Paoli, quindi i grandi protagonisti del passato erano e sono stati tutti artisti egoriferenti, dei quali o ai quali non interessava assolutamente che cosa facevano gli altri. Sì, si frequentavano, si aiutavano anche, ma fondamentalmente De André pensava di André, Paoli pensava a Paoli, Fossati ha pensato a Fossati. Quindi la canzone non esiste e non trovi in nessuna parte della loro storia, quella orale, il fatto che dicano noi siamo la canzone d'autore genovese. Non lo trovi mai, se lo fanno dire, se lo sono fatti dire, però non gliene infischiava assolutamente nulla.
0: Rifiutavano anche proprio il termine scuola, infatti anche l'invenzione della parola scuola genovese è una cosa che hanno sempre rifiutato. Io mi ricordo una frase molto bella sulla questione del perché succedono le cose a Genova, che disse Vittorio Descalzi quando gli venne chiesto: ma come mai da Genova è partita questo movimento, no? È partita appunto questa creatività? E lui rispose: è come chiedere a un esperto di musica come mai i Beatles sono partiti da Liverpool, ovvero non c'è una ragione reale, c'è della casualità, è vero. C'è anche, poi se andiamo ad analizzare, forse anche una posizione strategica. Comunque Genova è sempre stata una porta sul Mediterraneo, ha sempre avuto un melting pot di culture, di tradizioni, di musiche. I cantautori raccontavano appunto che arrivava la musica al porto dagli Stati Uniti, avevano la possibilità di ricevere qualche cosa prima magari di altri, di ascoltare qualcosa prima di altri. Insomma, ci sono tante ragioni perché certe cose sono successe, però senz'altro c'è anche un elemento forte di casualità, anche banalmente le origini poi di quelle che vengono chiamati appunto i componenti di questa scuola cantautorale, che appunto scuola poi loro termine che rifiutavano. C'è chi veniva da Monfalcone, Paoli, c'è chi era piemontese, cioè erano tutti Tenco, cioè erano tutti in realtà anche da posti diversi, si sono ritrovati anche per degli elementi di casualità a Genova.
1: Per gli artisti cosa significa essere genovesi? Lo abbiamo chiesto a Francesco Baccini e a Cristiano De André.
3: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Tu praticamente hai vissuto la tua vita più fuori Genova
3: Cioè,
1: che a Genova, ma parli ancora con accento genovese come
3: e parlo
1: sempre.
3: di Genova tutti i giorni, ma senza volere, è allucinante.
1: Genova è una città complessa.
3: Sì, città difficile, complessa, è difficile anche fare una passeggiata perché beh, diventi un olimpionico. Se vai in bicicletta diventi, non lo so, Pantani, perché è tutto sali scendi, strade strette, scomodo, i genovesi sono sempre incazzati, come me per esempio. Perché un genovese normalmente si sveglia che è incazzato già perché si è svegliato.
1: Beh, il mugugno fa parte di voi.
3: Sì. Allora io tifo Genoa, vinciamo 3-0, anche se vinciamo 3-0 cominciamo beh lì sì, però oggi non è che abbiamo giocato, ma abbiamo vinto 3-0, cioè noi dobbiamo sempre cercare la parte, quella brutta, e parlare solo di quella, cioè proprio fa parte del mugugno, cioè, è nel DNA proprio, ce l'abbiamo dalla nascita.
1: E la musica perché?
3: Ma sai che quello è un mistero? Probabilmente perché Genova è un porto di mare ed è stata sicuramente, eravamo il porto più grande d'Europa da secoli. Quindi quando sei un porto, una città con un porto, una città che ha un sacco di gente che arriva, che parte, che va da tutto il mondo. E Genova comunque è una città d'arte perché... a partire da Paganini, cioè non è che sono soltanto i cantautori, cioè quindi è una tradizione anche più antica. Diciamo che Genova ha un senso, cioè i genovesi hanno un senso critico molto elevato e piacere ai genovesi è difficilissimo. Perché i genovesi già vengono a vederti e ti dicono dai, ok, fammi ridere. E quindi è difficilissimo. E poi siamo anche un po' invidiosetti, quindi quando vediamo uno più bravo dici sì, chissà cosa ha fatto, cioè questo qui è il... Guarda, ti faccio un esempio. Allora io ero andato via da Genova da un po' di anni, vinco il Festival Bar, torno a trovarla il giorno dopo, vado da mia mamma a Genova, vado giù, dico faccio un salto qui sotto che ho visto degli amici di quando ero piccolo, sai. Mi guardano come se fino a ieri fossi stato lì. Ah, come va? E dico, beh, è un po' che non ci sono. Ah, beh, sì, è un po' che non ti... Ma cosa fai? E dico, ma guarda, ieri ho vinto il Festival Bar. Ah, ecco dove ti ho visto. Cioè, piuttosto che darti soddisfazione, dicono, sì, bravo, bravo. E se ne sono andati ammollato lì da solo. Questo qui è lo spirito ligure, quello vero.
4: È una Napoli del Nord. Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica così che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia e tante altre piccole strutture, racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale, quindi credo che abbia un raccoglimento che sia strutturato bene per fare dell'arte, per creare dell'arte.

0: chi sono i primi cantautori che fanno grande Genova? Nato nel 1932, Umberto Bindi è tra coloro che aprono la strada al rinnovamento della musica leggera italiana. Inizia a studiare pianoforte fin da giovanissimo. La sua prima composizione risale al 1950, T'ho perduto, ma la consacrazione arriva a cavallo tra gli anni 50 e 60 grazie a brani raffinati e malinconici, scritti in collaborazione con parolieri del calibro di Giorgio Calabrese. Partecipa al Festival di Sanremo nel 1961 con Non mi dire chi sei. Il suo brano Il mio mondo del 1963, coscritto con Gino Paoli, è un successo planetario. Consegna alla storia della musica brani come Arrivederci, Il nostro concerto, La musica è finita. Col passare del tempo, però, Umberto Bindi incontra sempre maggiori difficoltà nell'ambiente musicale, soprattutto a causa della discriminazione dovuta alla sua omosessualità. Come racconta egli stesso al Festival di Sanremo 1996, i suoi problemi erano iniziati su quello stesso palco nel 1961, quando i giornali parlarono non della sua canzone, ma dell'anello che portava al dito. Il coming out arriverà al Maurizio Costanzo Show nel 1988. Nel 1975 la sua vita è sconvolta dalla tragica e controversa morte della madre, uccisa da un colpo di fucile sparato accidentalmente da un conoscente. La televisione gli riserva qualche spazio, ma lo stigma non lo abbandona davvero mai. Nel 1995 incontra Renato Zero, che decide di produrre un suo disco. Bindi partecipa così al Festival di Sanremo 1996, appunto, con la canzone Letti, insieme ai New Trolls. A causa di annosi problemi col fisco, vive gli ultimi anni della sua vita in povertà e anche, purtroppo, con gravi problemi di salute.
1: Ho conosciuto, ho intervistato, l'ho ascoltato, l'ho visto dal vivo, l'ho visto al Festival di Sanremo. Umberto Bindi ha rappresentato fondamentalmente due cose. Ha una grande capacità compositiva, perché Arrivederci, Il nostro concerto sono canzoni di grande abilità. E poi ha rappresentato la prima delle ingiustizie. Lui è sempre stato in qualche modo tenuto a parte, era talmente bravo che non gli si poteva rimproverare, all'epoca, negli anni 60 e 70, non si poteva fare, per fortuna, di essere gay. Questa è la storia, è il primo caso di non inclusione, poi ha toccato anche altri artisti in modo diverso. Bindi era una persona sensibilissima, per cui ha scritto delle canzoni molto belle, ed era però sempre molto triste, anche se tu le prime volte che lo vedevi, anche perché magari eri disperatamente giovane, non ti rendevi conto del perché Bindi fosse così triste. Poi lo abbiamo scoperto.
2: È veramente, io ogni volta che penso a Bindi è proprio una ferita. Io l'ho conosciuto vedendo proprio le immagini in bianco e nero, perché noi della nostra generazione non lo conoscevamo, l'abbiamo visto per la prima volta in quel Sanremo che fece con i New Trolls, perché per anni era stato completamente cancellato.
1: Ecco, tu, e questo è il bello o il brutto della comunicazione, tu che sei una professionista in questo settore parti dalla fine. La canzone era Letti, se non vado errato. Quello non è già più il Bindi grande, è il Bindi che si fa passare le cose sopra, ma non è il Bindi autorevole, il Bindi importante per la canzone italiana, non genovese italiana.

Io non l'ho conosciuto, sono di una generazione completamente diversa, ovviamente. Ricordo che ogni volta che ho avuto l'onore, la possibilità di intervistare Pauli o comunque di parlare con Pauli di quello che c'è stato, di quello che è avvenuto a Genova, lui lo citava molto spesso per i motivi di cui stava proprio parlando Renato, ovvero dell'ingiustizia che ha subito, del fatto che fosse stato abbandonato, lasciato anche solo dall'industria, marginalizzato. Ed è senz'altro una ferita che ha colpito molti. È anche uno degli artisti che effettivamente, quando si cita appunto la scuola genovese, mettendola sempre tra virgolette, lo diremo sempre questo, viene sempre citato meno. In realtà ha scritto delle canzoni bellissime. Poi sì, ci sono, c'è il premio Bindi a Santa Margherita che prova a portare avanti insomma anche il suo ricordo, la sua storia, però effettivamente è uno di quegli artisti che è rimasto un po' più nell'ombra, anche probabilmente per quello che ha subito.

0: Cosa ha rappresentato Umberto Bindi per i musicisti che lo hanno seguito? Francesco Baccini.
1: Allora, guarda, quando negli anni che ho frequentato Fabrizio, che ho avuto la fortuna di essere amico dall'88 più o meno fino alla fine, al 99, quando lui mi parlava del famoso gruppo dei genovesi, lui mi diceva che loro avevano due che per loro erano inarrivabili. Uno era Luigi Tenco e l'altro era Umberto Bindi. Luigi Tenco aveva un'estrazione più jazz, mentre Bindi più classica, quindi partiva dalla classica, però i vari Punto De André, Belauzzi, Paoli, li vedevano veramente uno step sopra di loro. Perché? Fabrizio mi diceva, perché io facevo le cover di Brassens, oppure cercavo pezzi magari popolari, anonimi, tipo, non so, Jordi, queste canzoni qua. Paoli, anche lui era influenzato comunque dai francesi, da come si chiama l'altro, cioè Brassens, da Brel. Lauzi era uno che suonava più jazz, oppure faceva anche un sacco di cover Lauzi. Mentre Tenco e Bindi facevano pezzi loro. Arrivederci di Bindi non è una cover, anzi è un pezzo che ha fatto un successo mondiale, facendo guadagnare a Bindi un sacco di soldi. Mi diceva Fabrizio che Bindi era così generoso che se tu eri suo amico lui ti regalava la fuoriserie. Cioè, anche perché gli era capitata questa cosa che neanche lui si aspettava, che questa canzone la incidessero in tutto il mondo. E poi vabbè, aveva fatto il nostro concerto, quindi e tra l'altro tutte canzoni loro, cioè sia al nostro concerto, Rivederci, erano pezzi originali di Bindi. O Tenco aveva Vedrai vedrai, Mi sono innamorato di te, che non erano cover, erano pezzi loro, quindi erano visti dagli altri della scuola genovese, chiamiamola così, come quelli proprio inarrivabili.
0: Ci ritroviamo tra poco ancora con la musica vicino al mare.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Nel pomeriggio sono attesi dei temporali sull'arco alpino, sul resto del paese invece avremo sempre un ampio soleggiamento e clima molto caldo. Domani la giornata sarà caratterizzata da un tempo soleggiato, afoso e molto caldo, con punte di 37-39 gradi all'ombra su tante regioni. Rovesci pomeridiani sui monti, scarica l'app del meteo.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.

0: la musica vicino al mare.
1: Ritorniamo insieme per il nostro racconto della magia di Genova, quella che ha fatto nascere la generazione dei cantautori che hanno cambiato la storia della musica italiana dalla metà del secolo scorso. Stavamo parlando di Umberto Bindi. Nel 2005, sotto la spinta creativa di un promotore unico, il suo amico Bruno Lauzi, e di un grande personaggio, di cui parleremo, Giorgio Calabrese, nasce il Premio Bindi, che ospita negli anni i più grandi nomi della musica italiana, ma che vuole anche mettere in luce i nuovi talenti. Nel 2011 viene vinto dal progetto di un giovane cantautore di Varazze, Sergio Vallarino, vincitore anche di un Tenco e dei due premi della Stampa di Sanremo. Zibba e Alma Libre. Ora del Premio Bindi, Zibba è direttore artistico.
2: Umberto Bindi l'ho scoperto, o meglio, l'ho approfondito tardi. L'ho scoperto come nome, le canzoni più note quando ero ragazzo. Poi l'ho approfondito tardi come molti, un po' con il premio, un po' con i discorsi, con gli amici più grandi, con i dischi, insomma, un po' piano piano. Lui era diverso, aveva avuto una formazione talmente intensa e densa che gli ha permesso poi di portare nella canzone italiana modulazioni più complesse, arrangiamenti insomma quasi sinfonici, melodie diverse, quindi a me ha lasciato tutto, soprattutto il suo modo di fare così particolare, le introduzioni lunghe, le parti strumentali, le armonie particolari, il fatto che fosse tanto internazionale nei modi, nel pensiero, insomma, però era altrove in un certo senso rispetto alla musica di quel periodo, ma era fortissimo, potente, super capace, e ha lavorato insomma poi con gli autori più forti di quel periodo. Quando non trovava lui stesso le parole, no? Si affidava ai più grandi. Poi insomma tutto quello che gli è capitato, tutto quello che gli è capitato fra giornalismo, TV, caso personale, insomma, è altrettanto importante da ricordare quanto la sua musica, perché poi lo hanno amato e poi l'hanno abbandonato, e questo è da ricordare, soprattutto i motivi che hanno portato a questa cosa. Quindi Umberto Bindi è un grande posto nel mio cuore per tanti sensi.

0: parlando di Umberto Bindi abbiamo citato Bruno Lauzi. Classe 1937, nato fuori da Genova, nella lontana Asmara, ma a Genova cresciuto. Nei primi anni 50, la biografia ufficiale parla del 1953, con l'amico Luigi Tenco fa parte della Jelly Roll Morton Boys Jazz Band. I due iniziano a scrivere canzoni sotto la guida di Gianfranco Reverberi e di Giorgio Calabrese. Dopo il 1956, trasferitosi a Varese, conosce Piero Chiara e inizia a collaborare con lui. Scopre la canzone francese di Brassens, Brel, Aznavour e inizia il suo percorso componendo il brano che darà l'impronta a tutta la sua produzione artistica futura, Il Poeta. Con Ritornerai cominciano ad arrivare i primi riconoscimenti. Passando anche dal Derby di Milano, il suo successo come autore, cantante e interprete comincia a diventare sempre più importante. Collabora con Mina e con Lucio Battisti, che gli propone di entrare nella sua casa discografica, la numero uno. Inizia una proficua collaborazione col duo Battisti-Mogol, che Bruno suggellerà portando al successo, come interprete, brani storici quali E penso a te, L'Aquila e Amore caro, amore bello, con il quale raggiunge il primo posto in Hit Parade. Come autore firma successi immortali, Lo straniero per Georges Moustaki, L'appuntamento per Ornella Vanoni, Piccolo uomo e Almeno tu nell'universo per Mia Martini. Inizia a collaborare anche con il suo avvocato di allora, un certo Paolo Conte. Arrivano Onda su Onda, Genova per noi e Bartali. E riempie di musica anche i bambini di quegli anni, con successi come Johnny il Bassotto. Bruno Lauzi era fisicamente, caratterialmente, tutto fuorché una star della musica, un cantautore. Era tutto fuorché un frontman.
1: Beh, non è del tutto vero, nel senso che basta andarsi a riguardare, non lui dal vivo ovviamente perché è diverso, ma quello che ha fatto in Rai, per vedere che aveva una personalità molto forte. Bruno era un uomo con una personalità talmente forte che è stato in grado di mettersi in minoranza quando prevaleva un pensiero di sinistra, e lui era un uomo moderato, anzi più che moderato, un po' tradizionalista, ma le canzoni che ha scritto, e questo è il bello della canzone d'autore anche internazionale, è quando tu magari non fai impegno, magari non ti schieri, ma quello che canti riflette non l'ascoltatore. Oggi c'è una grande confusione. Io sono bravo perché rifletto i miei ascoltatori. Ma tu non devi, cioè tu puoi fare quello che vuoi, ma non devi riflettere chi ti ascolta. Devi riflettere il mondo, perché si suppone che tu sia molto più bravo o più brava a riflettere il mondo di un comune mortale che non scrive canzoni o non canta canzoni. Nel caso di Lauzi, Lauzi era un grandissimo compositore, soprattutto un grandissimo scrittore di storie, e queste storie lui le porgeva soprattutto in televisione, perché quello è il focus. Bindi, Paoli, Tenco meno, Lauzi sicuramente di André ha fatto, ma è il momento in cui trasmettono agli italiani delle emozioni, e Lauzi ha scritto alcune fra le canzoni più belle in Italia, Ritornerai, cose così, ma anche la canzone dedicata al Risorgimento. Sono canzoni magari meno conosciute, che se oggi però un giovane le riprendesse avrebbe sicuramente una notevole risposta di pubblico.
0: Tu che frequenti molto i giovani artisti genovesi, la riconoscono l'importanza di Bruno Lauzi? Se lo ricordano?
2: No, Lauzi è uno di quelli in realtà citato, ovviamente, perché va citato, perché ha contribuito a scrivere anche dei capolavori che sono diventati poi parte integrante, no, della cultura italiana. Ha contribuito anche Almeno tu nell'universo, interpretata da Mia Martini, però lui come figura è meno forte di altri, di André, di Tenco, di Paoli. C'è anche un aspetto secondo me interessante di Lauzi, che è la sua scrittura anche di canzoni per bambini, per adolescenti, che è molto interessante.

0: interessante in realtà, che è un filone che sembra apparentemente facile, ma in realtà non lo è. I bambini sono è il pubblico forse più complesso da conquistare e fa capire anche un po' l'eterogeneità, no? Dell'artista, la complessità dell'artista capace di passare da scrivere grandi storie anche a storie un po' più piccoline apparentemente, ma in realtà giganti per un pubblico così attento come quello dei bambini.
1: Una cosa che a me è sempre saltata all'orecchio e non all'occhio, da non genovese, è quanto l'accento, la cadenza, la musicalità del genovese sia stata portata alla massima espressione da Bruno Lauzi, che l'ha fatto diventare musicale, come il portoghese brasiliano, anche con una certa ironia.
2: Assolutamente, questo rientra in quello che ha detto prima Claudio. Noi, in particolare le generazioni passate, adesso le cose sono cambiate, sono più belle perché sono più aperte, ma sono forse meno ricche di possibilità. Quando si andava davanti al porto c'era un posto, si chiamava il mercato di Piazza Sant'Elena, che adesso non esiste più, dove tutte le cose di contrabbando, quindi cioccolato, calze da donna, venivano riversate in questo posto che era totalmente fuori legge e tutti tolleravano questo mercato, però avevi l'impressione di essere un terminale di qualcosa che veniva fondamentalmente dal mare. Oggi ovviamente non è più così, esiste la globalizzazione all'ennesima potenza, quindi non abbiamo più bisogno di andare in un piccolo mercatino. Questo però a Genova, se tu vai solo in Africa, per fare un esempio,
1: Certo.
2: queste cose esistono ancora.
1: La lingua? Dicevamo appunto questo
2: Ma
1: genere.
2: sono vezzi. Uno che parlava con un forte accento era Fabrizio De André, ma De André, quando cantava, era totalmente privo di riferimenti al genovese, mentre Lauzi si divertiva perché si divertiva, lo riteneva possibile quando ne aveva voglia, quando cantava le grandi canzoni, appunto, per dire sempre, forse la più nota, ritornerai. No, lui era pulitissimo. Ma la lingua è importante, questo gramelot di cose medio orientali, di cose africane, e fondamentalmente poi arriva alla grande affermazione di Creusot des Mâts di De André, dove lì è fondamentale per un altro motivo di racconto.
0: Sì, che diventa lingua del Mediterraneo, una lingua, cioè non è solamente una questione territoriale, è una questione che apre dei confini giganteschi, degli orizzonti enormi, diventando quasi una lingua del mondo, no? Cioè non è un caso che grandissimi miti come David Byrne, Thom Yorke, mettano Creusot des Mâts tra alcuni dei dischi loro preferiti, perché è riuscita ad arrivare quel tipo di linguaggio e quel tipo di suono, ovviamente, grazie al lavoro straordinario di Pagani, oltre anche la genovesità, oltre il genovese, che era il grande obiettivo, no? Non diventare folk cittadino da osteria, ma anzi quasi spazzare via quella visione e portare il genovese invece a lingua in cui tutti potessero rivedersi.
3: Strade in diretta.
4: Un saluto e ben ritrovati sulla 9 Milano-Como-Chiasso. Si viaggia ancora per 3 chilometri a causa del traffico intenso in direzione del territorio elvetico nei pressi della dogana Brugeda. Sempre per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si viaggia in coda con attese di circa un'ora per chi è diretto verso la Francia. Code si registrano anche sulla A91, autostrada per Fiumicino, nei pressi dell'innesto con il grande raccordo anulare. Ci spostiamo sulla 32 Torino-Bardonecchia per ricordare che a causa di problemi di ordine pubblico è chiuso al traffico lo svincolo di Susa Autoporto in uscita in direzione Torino. Con questo è tutto, noi ci risentiamo fra un'ora circa, più tardi.

0: della musica vicino al mare.
1: E torniamo a parlare della figura di Bruno Lauzi.
2: Ma quando è che ti attaccate al frigidero?

Ma cosa lei che ti che conti te mugge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigide e rutto foggia sopra granite per le vatasse? Perché ti insiste te in fresco in tutto rugge tu e buttice con la mente le guade visci. Che ne de tutti pregi, nevi e veggi, son grandi, grossi e piccini. E vendono fino a dopo a fianci banchetta Santa Gamma. Ma quando è lei

0: Ma cosa l'è che dico?
1: In questa O Frigideiro, pubblicata con lo pseudonimo di Miguel Ei Caravana, Bruno Lauzi gioca proprio con l'assonanza tra genovese e portoghese. È stata incisa anche da Zibba, che così ci parla di Bruno Lauzi.
2: Dunque, Bruno Lauzi l'ho conosciuto artisticamente fra i primi della scuola genovese, perché i suoi dischi dei primi anni Ottanta giravano per casa. I miei vivevano il cantautorato, ma lo vivevano ovviamente nel presente, quindi i dischi che giravano soprattutto in macchina o in casa erano quelli di quegli anni, no? E quindi io mi ricordo quei dischi soprattutto, che erano dischi molto particolari. Lui, insomma, è stato notoriamente un compagno di classe di Tenco, ma diversamente un po' da tutta la scuola genovese, anche da Tenco stesso. Lui ha preso una deriva un po' diversa, un po' più leggera, la musica brasiliana, il dialetto soprattutto, insomma il cabaret, quindi fra insomma, con questa lettura un po' differente, insomma, è andato a finire anche poi al Derby, quindi accarezzando anche quell'altra scuola, quella di Milano, della comicità, no? È stato un po' un artista ponte, cioè scriveva per se stesso, scriveva per gli altri, ma a volte interpretava anche sempre in modo molto personale. Quindi insomma, io ci sono molto legato per varie ragioni, anche perché è stato uno dei direttori artistici più importanti del premio Bindi, quindi c'è un legame anche personale. Ma è un grande artista che mi ha dato tanto, e ho anche interpretato una delle sue canzoni poi in un disco del 2013.

0: sempre. Ma non solo cantautori nella storia di quella che non chiamiamo, ma ogni tanto ci scappa di chiamarla lo stesso, scuola genovese.
1: Fondamentali, Giorgio Calabrese per i testi e i Reverberi.
2: Due fratelli per... Reverberi, ecco. Fondamentali.
1: Fondamentali.
2: Totalmente, certo. Beh, Gianfranco per il lavoro che ha fatto con Tenco, era con lui anche negli ultimi attimi, insomma è una figura importantissima, perché è stato anche quello che li ha presi, diciamo, e portati a Milano, come racconta Giampiero, che è ancora vivo e che salutiamo. E Giampiero invece, secondo me, dal punto di vista degli arrangiamenti, ha fatto degli arrangiamenti straordinari per De André, Tutti morimo a stento, basta citare questo. Poi vabbè, lui ha lavorato anche a livello compositivo con Battisti, con Dalla, insomma Giampiero poi non si è neanche limitato a quella che lui appunto cataloga come musica leggera, ma ha lavorato anche con le orchestre, ha creato il Rondò Veneziano, cioè stiamo parlando di uno dei più grandi compositori della musica italiana tout court, cioè non si può neanche solo che limitare forse all'Italia. È stato contattato da Robbie Williams per essere campionato in una sua canzone che è Rudolph. Insomma, stiamo parlando di giganti della musica, e loro sono senz'altro fondamentali per l'apporto che hanno dato dal punto di vista del banalmente dare i mezzi a questi artisti per trasformare quello che all'inizio era semplicemente un gioco, una passione, in un lavoro, e poi anche il suono nel caso di Giampiero, perché ricordiamolo, poi su questo senz'altro Renato ci può anche aprire una finestra in più, tutti loro non partono con l'idea di fare successo come molti artisti in realtà fanno oggi, o di trasformare banalmente questo in un lavoro vero e proprio. Cioè Paoli lo diceva spessissimo, diceva: noi siamo partiti scrivendo canzoni come gruppo di amici, non avevamo in testa l'idea di scalare le classifiche, di prenderci il mercato, anche perché banalmente il mercato era molto diverso da quello di adesso. Questo secondo me è anche un punto importante, cioè non partire con delle aspettative.

0: dedicare un intero album alle canzoni di Giorgio Calabrese, qualche anno fa era stato proprio lo stesso Zibba.
1: Giorgio Calabrese, ho avuto la fortuna di conoscerlo, era il direttore artistico del Premio Bindi nel 2011 quando io partecipai come concorrente. Mi ricordo che la domenica gli portai un disco di Umberto Bindi che avevo a casa, un vinile da autografare. Lui lo autografò sulla terrazza del Premio Bindi del Castello e scrisse insomma la sua firma e poi Il Sopravvissuto. Mi guardò negli occhi e mi disse: sono sopravvissuto a tutti quelli che sono citati in questo album, guardando i nomi degli autori. E io mi commossi un pochino e quindi maturai quest'idea. Poi nel 2013 uscì con questo disco tributo a Giorgio Calabrese, prima che lui se ne andasse. Insieme a Erika Corsi e a una serie di amici abbiamo messo su una piccola cordata e prodotto questo disco che si intitola E sottolineo se, dedicato proprio a Giorgio Calabrese e a tante delle sue composizioni scritte, insomma, cantate poi da diversi interpreti. E io con Giorgio ho un rapporto, insomma, personale molto intimo, lo sento una persona vicina, anche se ci siamo frequentati e sentiti poco, mi ha davvero dato tantissimo, lo devo ringraziare infinitamente.
0: Come abbiamo detto fin dall'inizio, non tutti gli artisti che hanno fatto grande Genova sono nati proprio all'ombra della lanterna. Gino Paoli a Monfalcone, Bruno Lauzi ad Asmara, Luigi Tenco a Cassine. Ma dove si tracciano i confini della genovesità? Di questa scuola genovese di cui parliamo e non parliamo, se non per la comodità della definizione, chi fa parte? Qualcuno inserisce nel novero anche Sergio Indrigo e Piero Ciampi.
2: Hai parlato di due artisti che sono fondamentali per la canzone italiana. Ciampi per l'impegno, Indrigo per la capacità romantica di scrivere delle cose che sono in alcuni casi superiori anche a quelle dei genovesi. Però gli artisti sono strani, si possono vedere, si possono incollare anche da lontano, e effettivamente Indrigo in particolare, Ciampi un po' meno, Indrigo in particolare era molto legato ad artisti come Paoli, ad artisti come Tenco, ad artisti come Lauzi, ma era una affinità di carattere poetico e elettivo. Poi lui rimaneva un uomo dell'est dell'Italia e noi invece dell'ovest.
3: È vero. Claudio, cosa ne dici?
4: Sono d'accordo, nel senso che non essendo genovesi è proprio anche difficile inserirli in quel filone lì. Hanno avuto senz'altro un ruolo fondamentale, hanno avuto anche dei legami personali ed è per questo che certe volte quando leggiamo dei libri o banalmente riavvolgiamo il nastro della storia della musica li troviamo accomunati ai genovesi.
3: O forse anche perché erano un po' scontrosi, c'avevano forse un po' di mugugno anche loro.
2: Darsi, vale anche questo.
0: Questa era la prima puntata di La musica vicino al mare. Con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Martin Garramone a Milano. Montaggio di Martin Garramone. In redazione Gloria Dosio. Registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno nelle prossime puntate per raccontarci una storia unica.

0: La ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
8: Sono le 18.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: Migranti a Ceuta, 84 i morti, sarà martedì il vertice dell'Unione Europea tra i ministri degli interni. La fiducia è perduta, l'UEFA critica Infantino anche dopo la rinuncia al suo piano di privatizzazione. Agosto porta il record termico, allerta da parte del Ministero della Salute. Ancora buon pomeriggio da Gigi Donnelly. In qualità di paese di turno alla presidenza, l'Irlanda ha convocato per martedì la riunione del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione, presieduta dal ministro Jim O'Callaghan, per discutere degli sviluppi a Ceuta. Intanto è salito a 84 il bilancio delle vittime tra chi ha tentato di raggiungere a nuoto appunto l'exclave spagnola in terra sul continente africano. L'UEFA da parte sua critica aspramente il presidente della FIFA Gianni Infantino, affermando che l'italo-svizzero ha perso la sua fiducia. Sentiamo.
1: Gianni Infantino si è arreso. La fortissima ondata di proteste

0: che si è sollevata quasi ovunque, solo Africa e Sud America avevano aperto al piano di privatizzazione della Coppa del Mondo, lo ha convinto a tornare sui suoi passi. Il progetto di privatizzare i diritti commerciali del Mondiale attraverso la nascita e la vendita di una parte di una società, FFE, non poteva procedere oltre, così è stato. La resa è arrivata nel corso della notte attraverso un comunicato attribuito dalla FIFA allo stesso Infantino. Il progetto FIFA Forward Enterprise, si legge, era stato concepito per porre le fondamenta per un futuro rafforzamento delle federazioni associate alla FIFA e del calcio mondiale, soprattutto laddove c'è più bisogno di sostegno. In più, ha sottolineato Infantino, come detto dall'inizio, sarebbe accaduto soltanto se la maggioranza delle federazioni avessero sostenuto l'idea, e sempre a fronte di un processo di consultazione con le stesse, con il Consiglio FIFA, le confederazioni e gli altri stakeholder. Condizioni venute meno. Così Infantino ha annunciato di aver abbandonato il piano. Avendo ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è diventato chiaro che il progetto ha creato divisioni che su più livelli non rendono più sostenibili gli obiettivi fondanti che il progetto stesso si era posto. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso sentiamo sulla quarta ondata di caldo africano in Italia, che durerà almeno fino all'8 agosto. Il tutto naturalmente oggi con il debutto del mese delle vacanze, tra partenze, dunque picchi di calore.
2: Andata la mattinata del 1 agosto, caratterizzata quanto al traffico dal bollino nero, sarà bollino rosso sulle autostrade oggi e domani, avverte ANAS, che ha previsto per questo primo weekend di esodo oltre 26 milioni di spostamenti in auto. Se non cambiano rispetto agli anni scorsi le previsioni sul traffico per agosto, non cambiano purtroppo rispetto a luglio neanche le previsioni meteo. Il mese delle vacanze si apre con un nuovo weekend a caldo record e lunedì andrà ancora peggio. Se domani saranno 23 le città da nord a sud col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. A mantenere il bollino giallo saranno solo Messina e Reggio Calabria, con temperature localmente superiori ai 40 gradi e picchi intorno ai 44, e allerta Cagliari, dove cimiteri e parchi rimarranno chiusi. Cresce intanto anche in Emilia-Romagna il livello di attenzione per il rischio di incendi boschivi, con temperature previste vicine ai 40 gradi per una settimana fino al 9 agosto. Sarà attiva la fase di preallarme sulle coste e nelle aree di pianura e collina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 19:00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
3: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
4: Buongiorno e ben ritrovati amici all'ascolto, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema di Radio 24, la prima puntata di agosto, esattamente il primo agosto, ci siamo sincronizzati col calendario, staremo insieme tutto agosto come da tradizione della Rosa Purpurea, tutti i sabati a raccontarvi tutto il cinema che c'è, poco tanto che sia, anzi è un agosto che poi a un certo punto nella puntata di Ferragosto e in quella successiva presenterà anche la gran parte dei film che potrete vedere nell'autunno in sala, quindi saranno puntate speciali nelle quali oltre alla poca 80, come dicevo, attualità, ci sarà anche da prendere nota un po' di titoli che potranno poi animare le serate tra settembre e Natale. Ma vogliamo aprire questa trasmissione con un ricordo a un grande, magari non conosciutissimo, ma adesso capirete subito chi era.
5: Sì.

0: Glen Hansard, cantautore, attore irlandese. Questa è la canzone che sicuramente lo ha reso più famoso, perché era la canzone guida del film Once, un film bellissimo, tenerissimo, una storia d'amore impossibile ambientata nelle strade di Dublino, Dublino che era il luogo natale di Glen Hansard. Glen Hansard ci ha lasciato durante la settimana in un tragico incidente di moto proprio in Irlanda, 52 anni, con un figlio, insomma, davvero una scomparsa per un artista che, tra l'altro, oltre a essere un ottimo, un grande musicista, un grande cantautore, era anche l'attore protagonista di Once, insieme a Marketa Erglova, che è stata tra l'altro la sua compagna e che ha portato poi in giro per l'Europa il musical, l'ho accompagnato, era venuta anche a Milano, l'avevamo incontrata proprio durante il tour italiano di questo bellissimo musical. E poi era stato anche il chitarrista, giovanissimo all'epoca, ricorderete, se non sbaglio aveva 21 anni, in The Commitments, altro film straordinario, lui era quello che suonava la chitarra in quel film. Insomma, davvero una presenza bella che ci ha lasciato in questa settimana, con la quale abbiamo voluto aprire con questo omaggio la nostra rosa purpura. Permettetemi anche una digressione calcistica: in questa prima puntata di agosto lo hanno fatto in tanti, ma anche noi salutiamo noi milanisti e noi che amiamo il calcio, il grande Franco Baresi, anche lui ci ha lasciato questa settimana. Torniamo al cinema, però, che è la nostra ragione sociale. Tanti film, su tutti uno che sta dominando il botteghino, ha dato un colpo di spalla fortissimo a Odissea di Christopher Nolan e si è piazzato dai primissimi giorni di programmazione saldamente in vetta agli incassi. Stiamo parlando di Spider-Man Brand New Day, che è il film sicuramente della settimana, dell'estate, insieme a Odissea. Vediamo se si verificherà un altro Barbenheimer, no? Come possiamo chiamarlo stavolta? Spider-Sea, ecco, vediamo un po'. Indovinate voi, però sicuramente il pubblico di Spider-Man è un pubblico che reagisse subito, mentre invece quello di Odissea è andato fortissimo all'inizio, ma Odissea sta continuando a incassare anche dopo l'uscita di Spider-Man più di 1 milione al giorno, quindi è sicuramente un long seller. Vedremo un po' questa battaglia, che sicuramente ha ravvivato un'estate cinematografica come poche. Ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo di Spider-Man Brand New Day, ma parleremo anche di Kim Novak Vertigo, che è un documentario molto interessante sulla figura di questa straordinaria attrice che è stata Kim Novak. E poi proprio di Odissea torneremo a parlare, con un collegamento piuttosto bizzarro per il taglio, perché parleremo delle donne di Odissea e lo faremo con Alessandro Casale, che è l'autore di un podcast proprio sul lato femminile di Odissea, e gli chiederemo un po' come se la sono cavata le tante donne, le tante attrici che abbiamo visto nel film di Christopher Nolan. Giocheremo come sempre insieme, parleremo del Festival di Locarno con il direttore Giona Nazzaro, perché sta per aprirsi il 5 agosto, arriva il momento del via al Festival di Locarno. Insomma, come avete capito, tanta carne al fuoco. Cominciamo subito con Kim Novak Vertigo.
1: Non mi sono mai sentita una star del cinema. Sono partita come Marilyn Novak dal nulla. La volta successiva che sono tornata è stata su un treno e avevo già girato i miei primi film da protagonista. A Hollywood si interpretano sempre così tanti ruoli diversi che quando hai girato 10, 12 o più film, acquisisci i tratti di ciascuno di loro e inizi a perdere di vista chi sei tu.
0: E questa è la voce doppiata in questo caso di Kim Novak, potete vederlo anche in lingua originale il film, in questo documentario di Alexander O. Phillip, che appunto si intitola Kim Novak's Vertigo. Vertigo, ricorderete, era il titolo originale della Donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, con Kim Novak protagonista. Ed è un ritratto veramente interessante di questa attrice che oggi ha 93 anni, ma al momento di girare il film ne aveva un paio di meno, e vi assicuro è ancora in splendida forma, non fosse per questo respiro affannoso. Lei lo dice all'inizio, ogni tanto annaspo, sento che la fine è vicina, ed è molto interessante questo aspetto di questa consapevolezza di questa donna che a un certo punto, dopo essere stata l'attrice in quel momento più importante di Hollywood, ha lasciato Hollywood, se n'è andata, si è data alla sua arte, lei è anche pittrice, si è data ai suoi quadri, si è ritirata in questo maniero in riva al mare e ha proprio tagliato fuori il cinema, che anche solo a livello economico poteva darle ancora moltissimo. Ed è Molto interessante questo ritratto di questa donna che è stata due donne a sua volta, l'avete sentito nella clip, lo dice, mi porto dietro un pezzo di tutti i personaggi che interpreto, e quindi il dualismo, la dualità che era il centro della donna che vinse due volte vive anche in Kim Novak, e quindi è un autoritratto davvero molto interessante e anche uno spaccato di quello che va e di quello che non va nella Hollywood classica. Io saluto Boris Sollazzo in collegamento con noi, ciao Boris.
2: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo ritratto, definirlo solo documentario sembra riduttivo, mi sembra più una sorta di seduta di autoanalisi di Kim Novak che piano piano durante il film tira fuori anche oggetti che ha salvato per esempio da due incendi che ha subito nelle sue abitazioni, e uno di questi è proprio la sceneggiatura originale di Vertigo di Hitchcock, che lei dice, quando ho dovuto scegliere in mezzo al fuoco cosa salvare, non ho pensato alle mie opere, ai miei quadri, ho pensato ai pezzi di me che avrebbero potuto bruciare in quel rogo. Ecco, è veramente un pezzo di Kim Novak questo film.
2: È un suo quadro, hai ragione che è proprio documentario, non è anche riduttivo, è proprio solo una parte di questo film che è un ritratto, che è un quadro, che è un'opera d'arte sull'arte, cioè che cerca anche un senso nell'arte. È una figura straordinaria quella di Kim Novak, e prima di tutto forse dobbiamo ringraziare Alberto Barbera per avercelo ricordato l'anno scorso, perché quando arrivano queste scelte, queste tagli draconiani in carriere che sembrano straordinarie, che sembrano impossibili da fermare, infatti possono fermarle solo quelli che le stanno vivendo, tu non riesci realmente a capire la portata del gesto e anche la portata della persona, perché quella persona sceglie di ritirarsi in qualche maniera, ma quel ritiro ha un significato politico, ha un significato psicologico, ha anche un significato cinematografico. Interessante come questa sia l'estate, lo vedremo pure con Spider-Man, della ricerca dell'identità. Kim Novak se ne va da Hollywood non solo perché Hollywood la delude, in questo senso il film è anche all'unico momento di furbizia che ha è nel tagliare draconianamente anche i tentativi di ritorno, no? Come quello con Mike Figgis nel 1991 che finisce in un'epica litigata. Però lei in qualche modo è un'attrice, una giovane donna molto consapevole che già a 21-22 anni diventa famosissima, e a 25 fa il ruolo femminile per eccellenza, perché Vertigo, con le sue due donne, con le sue due facce del femminile, con il suo diventare un'icona a partire da lei, perché è vero che quello è il capolavoro di Hitchcock, ma se andate a vedere ogni studio che viene fatto su Vertigo, ogni riflessione che viene fatto su Vertigo, la destrutturazione parte dal personaggio di lei, parte dal modo in cui lei l'ha interpretato. Quindi mai come in nessun altro film l'attrice lì è stata anche autrice. E se uno pensa al monologo di Kim Novak in quel film, in cui si chiede ma chi sono, che cosa voglio, dove voglio andare, è esattamente quello che poi le succede. L'impressione è che lei taglia fuori il cinema dalla sua vita, perché il cinema è entrato irrimediabilmente nella sua vita. Vertigo diventa l'elemento di riflessione portante della sua vita. Le immagini di Vertigo diventano anche qualcosa che lei continua a portare avanti all'interno della propria riflessione pittorica. E che cosa fa Alexandro Philipp? Fa una cosa meravigliosa, lascia parlare questa donna che era stata ingabbiata in tanti ruoli che non le corrispondevano, in un momento in cui il femminile era dato per scontato, era banalizzato. Nello stesso periodo, più o meno, se ricordate, anche Virna Lisi sbatte in faccia la porta a Hollywood e se ne va per lo stesso motivo. Lei dopo aver fatto film campioni di incasso e campioni di critica, dopo essere diventata l'icona del femminile più di chiunque altro, più anche probabilmente in quegli anni di quello che sono stati Grace Kelly, Audrey Hepburn, cioè le grandi icone femminili, se ne va e torna, e l'ultima testimonianza di sé, se ci pensate, la dà al cinema, la dà prendendo il leone d'oro alla carriera, facendo un discorso incredibilmente politico sulla democrazia, la dà con un film che ha la caratteristica del ritratto intimo ma anche collettivo, perché le domande che si fa Kim Novak sono domande che ci facciamo anche noi, sono domande che portano il cinema a riflettere su se stesso, portano il mondo a riflettere su se stesso. Il momento in cui lei si sente delusa,

0: da tutto ciò che è attorno a lei, è anche il momento in cui probabilmente una civiltà entra in crisi e comincia a fare domande su se stesso. E forse la grandezza di Hitchcock, anche in questo senso, è stato capire questa frattura e interpretarla cinematograficamente. E la sua grandezza è stata essere, diciamo, l'espressione femminile di tutto questo, e poi, quando questo era troppo, riuscire a salvarsi, riuscire a rinchiudersi nella propria arte e non nell'arte di qualcun altro, e rimanere se stessa, proprio quando si stava perdendo, proprio quando i troppi pezzi di lei all'interno del cinema la stavano occupando e la stavano facendo perdere. È veramente un film affascinante, un film, credo, anche terapeutico per ognuno di noi, per riflettere su se stessi. E ripeto, è molto interessante un'estate in cui l'io non è ego, ma l'io è ricerca.
1: E che emozione quando Kim Novak riapre dopo decenni la scatola che contiene il tailleur grigio della donna che visse due volte. È davvero un momento incredibile anche sul suo volto. Kim Novak's Vertigo nei cinema italiani, andatelo a vedere perché è veramente una perla. Adesso giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi.
2: Se è un pezzo di merda, perché facciamo una retrospettiva su di lui? Ed è irresponsabile. Nessuno si pone il problema finché non è troppo tardi e finisce sempre per ritorcersi contro di noi. Ma sono serio, non è divertente.
3: No, sono d'accordo, non è per niente divertente. È una cosa molto seria. Stai ridendo?
1: Dico solo che è l'estate di attori che tornano e che tornano in diversi film e spesso sono gli stessi. Ecco, successo così anche in questo, che è un film di questa stagione. Se lo avete già individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it, perché due copie in Blu-ray 4K di questo film sono a vostra disposizione. Fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
4: Sto impazzendo. Sono fuori controllo. Devo trovare una soluzione immediatamente.
5: Ultimo semestre all'MIT!
6: Ned, secondo te chi ti sta guardando?
5: Magari qualcuno.
6: Ok, beh, ciao qualcuno!
4: Ma che... Dottor Banner, ha scoperto un modo per inibire la mutazione del DNA, giusto?
7: Se mi vedi senza questo addosso, scappa.
4: Si possono inibire gli aspetti negativi e mantenere i positivi.
7: Come decideresti quali sono negativi e quali positivi?
4: Oh, scusatemi.
7: Tu non sei uno dei miei studenti, vero?
1: Spider-Man Brand New Day, il film che è uscito mercoledì scorso e ha cominciato subito la sua galoppata nei cinema italiani con incassi straordinari. Tra l'altro, il primo giorno oltre 4 milioni, il che ne fa il maggior incasso di tutta la saga di Spider-Man per il primo giorno, ma ne fa anche il secondo maggior incasso di tutta la storia dei supereroi in Italia dopo Avengers Endgame. Quindi questo per dirvi quale attesa i fan riponevano appunto sull'uscita di questo nuovo capitolo di Spider-Man, appunto Brand New Day, con la regia di Destin Daniel Cretton, con Tom Holland, Zendaya, John Bertal. Abbiamo parlato prima durante il game di attori che ritornano. Ecco, è l'estate davvero degli attori che ritornano. Film che riprende le mosse da quello che era successo nel terzo episodio, con appunto un Peter Parker che riprende la sua carriera di uomo ragno, ma deve un pochino riposizionarla, deve un attimino capire bene cosa è rimasto nella mente, nella memoria dei suoi amici, della sua adorata MJ, eccetera, cosa è rimasto dei fatti che erano successi nel film precedente. E nel frattempo incontrerà nemici piuttosto pericolosi e amici che diventano anche un po' nemici perché fuori controllo, tipo un, come sempre, straordinario Mark Ruffalo nei panni di Hulk, oppure come il Punisher di John Bertal. Torno da Boris Sollazzo. Boris, c'era molta attesa su questo film e lo sta dimostrando il botteghino, ma c'era anche molta apprensione da parte dei fan perché bisognava capire un po' in che direzione far andare questa saga. Io penso che complessivamente, interpretato da un Tom Holland spesso senza maschera, abbastanza intimista, che si pone domande, è quello prevalente. Poi i momenti di azione, i momenti di battaglia sono comunque ben ripresi, sempre molto spettacolari, però trovo che il punto di forza di questo film sia l'umanità, il che ne sta decretando in parte forse anche questo straordinario successo.
0: Io francamente sono entusiasta per una questione macro cinematografica, se si può dire in questo senso, perché i blockbuster hanno capito che devono ripartire dall'io, dall'intimismo, ma anche dai classici, tanto Nolan e l'Odissea sono figli di Omero, di un Omero attualizzato, quanto qui troviamo Kafka, troviamo Ovidio, troviamo Arachne, troviamo Gregor Samsa. C'è una riflessione costante sull'identità. Quando pensiamo ad Arachne, pensiamo a un ragazzo costretto a perdere il proprio nome perché lo ha scelto lui forse anche per superbia, esattamente come aveva fatto Arachne, e che diventa l'unico custode del proprio ricordo negli altri, l'unico custode di relazioni che erano enormi, straordinarie, e che ora sono diventate briciole nella memoria di altri, momenti di riflesso che loro non capiscono, come una rilevatore di ragni che una persona particolare disperatamente continua a voler costruire, a voler perfezionare, anche se non sa perché. C'è anche però tutto Shakespeare, perché Spider-Man non è mai stato così Amleto come adesso, e c'è anche la mitologia interna di Spider-Man, perché Spider-Man in fondo noi l'abbiamo visto come un eterno adolescente, e anche qui, che è un uomo, di fatto è un adolescente, perché sta passando la linea d'ombra in cui rischi di essere dimenticato da tutti, per primo da te stesso, perché dimentichi chi sei e spesso non riesci a ritrovarti. Ecco, tutte queste cose insieme si uniscono in questo Spider-Man Brand New Day, che mai come nessun altro film obbedisce perfettamente al suo titolo, perché non è solo un reboot, è qualcosa di più, insomma, è veramente un riscrivere, anche perché poi non lo è un sequel della storia che conosciamo, ma è un riscrivere la cosmogonia di Spider-Man, ma è anche prendere un blockbuster di centinaia di milioni di dollari e portarlo alla propria essenza. Qui non abbiamo scene madri in cui qualcuno muore, qualcuno abbandona lo Spider-Verse con cori celestiali o scene simili alla pietà. Qui il lutto pervade tutto il film. Lo vediamo, non diciamo come, con zia May, che c'è anche quando si guarda solo una lapide con una frase specifica. C'è il lutto della perdita di se stessi, della morte di un amore, dell'incapacità di costruire qualcosa oltre quello che si è perso. Spider-Man è disperato perché è rimasto a 4 anni prima, in questo senso, per chi l'ha visto, sembra molto simile alla serie televisiva Manifest, in cui un aereo che tornava 5 anni dopo portava i suoi passeggeri in un mondo che li aveva dimenticati. E questo lutto, ovviamente, Spider-Man lo vive con la sua fragilità, e qui torniamo alla propria mitologia, alla coerenza con se stessi. Quindi esattamente come quando scoprì il proprio potere, reagì in maniera immatura, e questo gli costò uno dei dolori più grandi della sua vita, anche qui fa quello che fanno tutti. Quando siamo disperati, quando non sappiamo più chi siamo, dove andiamo, se ce l'abbiamo ci chiudiamo nel lavoro, lavoriamo fino a tarda notte, senza sapere che quel lutto, quel dolore tornerà. E lui lo stesso, lui ha un lavoro, lui ha una faccia, ha un'altra faccia, che è quella che invece tutti conoscono, e tutti conoscono ossessivamente, tutti bramano, tutti amano, ma che probabilmente non è lui. Ecco, se sentite anche, diciamo, le emotività con cui ne parlo, al di là della recensione, capite che questo enorme blockbuster è riuscito nella cosa più difficile del mondo, a raccontarci l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande all'interno di un ragazzo che, come dici tu, non ha bisogno della maschera per raccontarci il dolore di non sapere più qual è la sua maschera.
4: Oh, hai notato la mia bacheca? Non sono un tipo strano, lo giuro.
3: Un po' lo è. Sono MJ.
4: Voi non vi conoscete?
1: Spider-Man Brand New Day, ovviamente non spoileriamo niente, vi diciamo solo che c'è il post-credit. Ecco, questa è un'informazione che dovrebbe essere data, perché ho passato la settimana a vedere film, tra cui il bellissimo Coyote vs. Acme, ve lo devo dire, ma ne parleremo più avanti quando uscirà, e siamo stati tutti un po' come degli imbecilli alla fine ad aspettare gli eterni titoli di coda per vedere se c'era o non c'era. Una volta c'era nell'Uomo Ragno, una volta non c'era in Coyote, quindi sapevatelo, come si dice, c'è il post-credit. Boris, Morris, grazie per averci raccontato anche con questo trasporto emotivo questo Spider-Man che sta dominando gli incassi. Noi ci risentiamo la prossima settimana.
0: Alla prossima settimana e buon cinema.
1: E linea adesso alla regia, fra poco torniamo insieme, torniamo, come vi dicevo, su Odissea di Christopher Nolan, l'altro grande competitor di questa estate cinematografica, per parlare del lato femminile.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli?

0: La garanzia è il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
5: La rosa purpurea.
6: Per 2700 anni ci hanno raccontato le donne dell'Odissea sempre allo stesso modo. Penelope che tesseva, Calizzo che si struggeva, Elena che schiantava i cuori, le sirene che erano donne pesce dall'ugola d'oro, Circe che trasformava gli uomini in prosciutti. Niet, erano tutte molto peggio. Benvenuti nell'Odissea e nel suo universo pericoloso, terribile e divertente, ideato, creato e governato interamente dalle donne.
7: E quello che avete sentito è un trailer, direte voi, il trailer di Odissea, un altro no, è il trailer di un podcast che si intitola Le donne dell'Odissea ed è stato composto insieme allo sceneggiatore del film, al co-sceneggiatore del film Omero, un signore che ha qualche anno di età, da Alessandro Casale che invece è giovane e lotta insieme a noi ed è in collegamento con la Rosa Purpurea. Ciao Alessandro!
8: Ciao Franco!
7: Ben trovato! Com'è andata a lavorare con Omero? Si è comportato bene?
8: È il migliore. Ha delle trovate che secondo me fanno fatica anche Hollywood a capire.
7: Allora, scherzi a parte Alessandro, benvenuto. Ci fa piacere perché nato questo tuo lavoro, questo podcast che è presente su tutte le principali piattaforme, quindi cercate Le donne dell'Odissea podcast e lo trovate ovunque. Molto interessante perché va proprio in profondità donna per donna, racconta un po' nell'Odissea, quella originale, come si comporta, qual è il suo status, come ne viene fuori. E allora la cosa mi ha molto solleticato e noi furbi come delle faine abbiamo detto: Alessandro, facciamo la stessa cosa per come queste donne vengono rappresentate nel film di Nolan. E adesso le passeremo in rassegna tutte insieme con Alessandro Casale. Prima però beccatevi questa mega clip nella quale abbiamo cercato di mettere insieme alcuni momenti delle donne. Ne sentirete tre delle tante perché non c'era tantissimo materiale originale, però ascoltate.
9: Dimmi che cosa ricordi.
10: Una moglie, un figlio
9: e cos'altro?
10: Abbiamo vinto la guerra.
9: Ulisse. Non ti ricordi? Tuono. Fuoco. Morte.
10: Itaca è un regno che aspetta un re.
9: Il re di Itaca sta per tornare.
10: Tornerà per vendicarsi.
7: E queste erano nell'ordine Calypso, Charlize Theron, Athena, Zendaya e Penelope Ann Hathaway nel film di Christopher Nolan. Alessandro, ce ne sono altre di donne importanti. Adesso cerchiamo magari con, non dico essere lapidari, però cercare di essere anche sintetici, però analizzarle un po' tutte. Cominciamo proprio da Calypso. Tu dicevi Calypso si struggeva. Ecco, qui è una Calypso particolare quella di Charlize Theron, perché sembra quasi una confidente in qualche modo, qualcuno...
8: Psicologa.
7: Esatto, una grande seduta di psicoterapia.
8: È vero. Allora, scindiamo le due cose. Theron, attrice meravigliosa. Io l'ho trovata fantastica. È bella anche come l'ha riscritta Nolan. con la Calypso vera non c'entra nulla, perché la Calypso vera era una donna innamorata. Tu considera che la parola Calypso vuol dire nascosta.

0: Circe è una dea antichissima, è la figlia del titano Atlante, quello che tiene sulle spalle la volta celeste, e vive in questa isola bellissima, una sorta di resort a 5 stelle dell'antichità, in cui tutto è rigoglioso, tutto è splendido. Vive in questa grotta che è arredata come un palazzo, ma completamente da sola per l'eternità. Improvvisamente le appare sulla spiaggia quest'uomo che, oltre a essere bello, perché poi tutti gli eroi dell'antica Grecia erano bellissimi, è anche incredibilmente affascinante. E quindi la sua solitudine viene interrotta da quest'uomo di cui si innamora perdutamente. Però lui non vuole stare con lei, lui vuole tornare, e lei naturalmente non è disposta a lasciarlo andare, perché tornerebbe a essere sola. Per cui Calipso dell'Odissea è una dea che ha una dimensione tragica enorme. La Teron fa un ruolo diverso, ma la Teron è un'attrice fantastica e secondo me comunque la sua parte nell'Odissea di Nolan è molto bella.
1: Atena Zendaya, qui Nolan si è inventato un escamotage molto interessante, questo fatto di una presenza che Ulisse vede, ma che in fondo non c'è.
0: Anche questa è una bellissima figura, Zendaya è anche lei un'attrice fantastica, lei ha delle espressioni durante il film, c'è cioè quel momento in cui si commuove che ti colpisce, anche se la vera Atena non si sarebbe mai commossa per le sorti di un uomo, per quanto lei abbia scelto Ulisse tra tutti, però gli dèi giocano un altro campionato, agli dèi non importa niente del fatto che le persone soffrano. La cosa bella dell'Atena dell'Odissea è che lei è l'architetto di tutto quello che succede. Infatti, nell'ultima puntata del podcast che uscirà mercoledì prossimo, raccontiamo proprio la figura di Atena, che è colei che ha disegnato questo universo dentro il quale lui viene proiettato, perché lui è il re dell'Iliade, poi finisce nell'Odissea e per lui iniziano i guai. L'Atena dell'Odissea fa una cosa che io credo che in letteratura, nel cinema, non sia mai stata fatta, nonostante sia lì da 3.000 anni. Cioè, noi siamo abituati all'idea del percorso dell'eroe, no? Cioè una figura normale che improvvisamente, per una serie di ragioni, diventa un eroe. Pensa a Neo di Matrix, pensa a Semola nella Spada e nella Roccia, ma è un po' una caratteristica delle nostre storie. L'Odissea fa il contrario. L'Odissea prende un eroe, l'uomo che ha distrutto Troia, e lo trasforma in un uomo, pezzandolo, smontandolo e rimontandolo, in qualcosa di molto più piccolo, ma di molto più profondo. E questo lo fa Atena. Per cui Atena non è una figura che esiste soltanto nella mente di Ulisse, è una figura che è presente dappertutto. Se tu guardi ogni angolo dell'Odissea in cui qualcuno fa qualcosa di significativo, dietro c'è Atena, visibile o invisibile, che determina le cose. Quindi Atena è una figura dominante. Zendaya è un'attrice meravigliosa e comunque è molto bella la sua figura, almeno dal mio punto di vista, nell'Odissea di Nolan.
1: La Penelope di Hathaway è una donna che non si limita a tessere, come ci hanno raccontato, ma è una donna che dentro una costrizione, dentro una gabbia che si è creata attorno a lei in questa eterna attesa di Ulisse, governa.
0: Allora, anche lì io devo scindere. La Hathaway, dal mio punto di vista, fa la più grande interpretazione della sua carriera. Io penso che vincerà l'Oscar perché la Penelope Hathaway è magnifica. Però io penso anche che rispetto alla Penelope di Omero, lì Nolan è stato poco coraggioso, cioè ha scelto la Penelope classica in un certo senso, perché è vero che governa, però aspetta questo marito. In realtà, quando c'è questa scena che Nolan ha fatto meravigliosamente, cioè quando loro due si incontrano, ma non si riconosce, cioè lei non riconosce lui perché lui è nascosto dalla gabbia. In realtà nell'Odissea si vedono, ma lui è stato travisato da Atena. E c'è questa scena in cui lei gli dice: ah, io se mio marito, la mia bellezza è perduta per sempre finché non tornerà il mio marito. Insomma, sembra la classica dea del focolare, un po' noiosa, che sta lì, che aspetta, eccetera. In realtà, quasi sicuramente, la Penelope di Omero l'ha riconosciuto. E se tu leggi quell'incontro tra loro due, lei gli dice esattamente come, quando e dove compiere la strage dei pretendenti. Lì forse Nolan poteva osare qualcosina di più.
1: Senti, hai parlato di grande attrice per Anne Hathaway, lo è sicuramente, ma secondo me l'Oscar se lo porta a casa invece la Samantha Morton che interpreta una Circe che è stata, per molti che l'hanno vista, è stata veramente la rivelazione di questo film.
0: Sì, anche lì è una riscrittura. La vera Circe era diversa, ma per un motivo. La Circe di Nolan è una donna ferita dal potere degli uomini maschili, dai soldati, che si vendica su di loro. E quindi è una vittima. Un po' tutte le donne di Nolan, sono vittime. La Circe vera in realtà non è una vittima, è una predatrice. Circe vuol dire falco, è un uccello da preda. Circe fa quello che fa e lo fa in maniera sadica, perché ad esempio lei quando trasforma gli uomini in animali gli lascia la coscienza di uomini perché per tutta la vita ricordino quello che erano stati. E lo fa perché può farlo. In tutta l'Odissea i personaggi fanno quello che fanno senza

0: ruolo sì, per lei, però belle. Insomma questa Elena di colore, chiaramente molti hanno detto ma come eccetera eccetera, insomma diciamo che il cinema poi fa anche un po' quello che vuole. Io ti chiedo invece come ne viene fuori
1: Elena, ma non per il motivo che è un'attrice etnicamente sbagliata, secondo la tradizione è forse il personaggio che viene fuori peggio, perché la Elena dell'Odissea è l'emblema delle donne dell'Odissea, cioè Elena è la figura storicamente del classico cliché della donna da difendere, da salvare, da proteggere, il premio per l'eroe, no? Nel momento in cui Elena entra nell'Odissea diventa un personaggio completamente diverso, diventa un personaggio dominante. Quando Telemaco incontra Elena a Sparta, la coppia che noi vediamo nel film con lui tutto baldanzoso, lei sfregiata, quindi ridotta proprio a una preda bellica, in realtà tra due è il contrario, è lei che domina lui, lei lo droga per evitare che lui possa ricordare cose che la mettano in difficoltà. Ecco, nell'Odissea c'è una scena di Elena sotto il cavallo di Troia, quindi immagina la notte in cui c'è il cavallo, in cui stanno i troiani, stanno festeggiando la fine della guerra, in cui i greci sono nascosti lì dentro, e si avvicina al cavallo e inizia a chiamare i nomi dei greci che sono dentro il cavallo, imitando le voci delle loro donne. Uno di questi sente la voce della propria sposa che lo chiama, vorrebbe uscire e Ulisse lo strangola per evitare di farsi scoprire. Già questo è quasi un episodio stregonesco, ma poi c'è la scena finale, c'è la scena in cui Menelao vuole ucciderla. Lei lascia cadere un lembo della veste, scopre un seno, alla vista di quel seno perfetto, Menelao si sgonfia come un palloncino, la prende in braccio e mentre la città intorno a loro è devastata dal fuoco, dal sangue, dalla cosa, lui la porta sulla nave in salvo.
0: Le donne dell'Odissea le abbiamo viste insieme ad Alessandro Casale, che ce le ha un po' passate in rassegna e ci ha raccontato cosa c'è di analogo, cosa c'è di nuovo, cosa c'è di diverso nel film di Christopher Nolan per quanto riguarda l'universo femminile rispetto alla parola scritta da Omero. Vi ricordo il podcast delle donne dell'Odissea su tutte le principali piattaforme. Grazie Alessandro per avercelo raccontato.
1: Grazie Franco.
0: E siamo arrivati alla seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: Ah, è stato un po' di nervosismo? La macchina fotografica vi mette a disagio? Che ne dite di fare qualche prova per essere più sciolti il giorno del matrimonio, eh? Forza, andiamo, ci riscaldiamo un po', tutti in piedi. Ok, Charlie, avvicinati un po' alla tua futura sposa, perfetto. Qual è la cosa che ti piace di più di Emma?
0: E allora, se avete individuato il film misterioso, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo. Ci sono due copie di questo Blu-ray 4K ad altissima definizione che vi aspettano. I primi due ascoltatori che lo avranno individuato alla Rosa Purpurea a @radio24.it. Fra poco vi svegliamo tutto.
3: Poi ho avuto mia figlia e niente, è cambiato tutto.
4: E quanti anni ha?
3: Si chiama Carlotta, 6 anni. È stupenda. Intelligente, simpatica, un po' particolare. Cioè, secondo me sta avanti a tutti, però secondo la gente sta indietro. È l'amore della vita mia. Ti volevo chiedere se domani vorrei venire alla sua festa di compleanno. Io, te e lei, per fartela conoscere. Il padre manco l'ha riconosciuta.
4: Quanti anni sono che non ci vediamo io e te?
3: 20.
4: 5. 25.
0: Uno dei momenti più toccanti, questo dialogo fra Valerio Mastandrea e Asia Argento, del film Harmony di Dario Albertini, che sarà uno dei film che illumineranno lo schermo enorme e straordinario di Piazza Grande a Locarno. E partiamo da qua per raccontare l'edizione 2026 del Festival di Locarno, che si apre il 5 di agosto per chiudersi il 15. Per parlarne siamo in collegamento con il mega direttore Giona Nazzaro. Ciao Giona, ben ritrovato.
5: Ben ritrovati a tutti, ciao Franco.
0: Allora Giona, edizione bella ricca, devo dire, con un parterre, visto che siamo partiti da Piazza Grande, parto da lì, di star anche interessanti per quanto riguarda il tappeto rosso, ma poi Locarno non perde mai la sua grande vocazione, che è una vocazione multiforme, no? È un aggettivo multiforme che dall'uscita di Odissea continua a riproporsi, perché da una parte certo l'occhio verso il pubblico, ma sicuramente la natura fortemente cinefila, la natura di riscoperta del cinema del passato, di proposta, di scouting quasi del cinema del presente e del futuro. Sono veramente gli ingredienti di un format che fa diventare, fa essere Locarno qualcosa di davvero diverso da tutti gli altri grandi festival che tendono a volte un po' ad assomigliarci.

0: Locarno non è così, e devo dire che anche quest'anno il lavoro che avete fatto di selezione lo dimostra, anche con la sua capacità. E hai detto una cosa molto bella nella cartella stampa, di essere elemento, il cinema, elemento di resistenza. Ecco, partiamo da qua. Si resiste con il cinema oggi?
1: Beh sì, è una forma di resistenza non violenta e pacifica, una forma di resistenza creativa. E però vorrei dire, a che cosa si resiste? Si resiste all'omologamento. A che cosa si resiste? Si resiste alla tentazione di far decidere altri al nostro posto. A che cosa si resiste? Si resiste alla tentazione di dare in appalto le nostre vite ad algoritmi, a società di indagini di mercato, a gruppi che pensano di poter organizzare in ogni aspetto e segmento di mercato le nostre vite. Il Festival di Locarno, da questo punto di vista, è una felice, gioiosa operazione di discontinuazione delle leggi di mercato. È un modo di riprendersi il proprio tempo, un modo per riconquistare il proprio sguardo. È soprattutto un modo per ricominciare a parlare con i propri piaceri. E il proprio piacere è quando un cittadino può essere parte di un progetto culturale, perché questo progetto culturale è ciò che ci rende cittadini, è ciò che permette di dare forma a quello che è il nostro patto sociale. I film in tutto questo rivestono un'importanza cruciale perché ci ricordano che abbiamo ancora la capacità di sognare, e non solo abbiamo la capacità di sognare, abbiamo la capacità di raccontare i nostri sogni e di condividerli, e quindi condividendoli abbiamo la capacità di alimentare altri sogni e quindi di lavorare collettivamente al bene delle nostre comunità. E questa non è una cosa che dico io, è una cosa che aveva già intuito e spiegato Roberto Rossellini.
0: Giona, abbiamo detto appunto di Piazza Grande, che è il cuore pulsante popolare, diciamo, di Locarno, con questo schermo straordinario. Saranno tantissime le star che arriveranno lì, ma anche le scelte particolari. E poi c'è però il concorso, ed è il concorso forse che poi, come sempre, no, sostanzia questo senso di resistenza, come lo hai definito tu. Ecco, c'è un filo rosso che hai intercettato nella selezione del concorso?
1: Ce ne stanno vari, Franco, di fili rossi. Ce ne stanno tre finora, quelli che abbiamo individuati, perché in genere questa questione del filo rosso rimaneva sempre un pochino sullo sfondo. Adesso invece abbiamo notato che come filo rosso ci abbiamo uno molto forte sulle comunità, un altro altrettanto forte sulle famiglie e il terzo, che è complementare a questi due, la centralità del corpo e delle possibilità di redefinirlo. Sono quindi questi tre punti intorno ai quali ruota il concorso. Una cosa che abbiamo scoperta una volta che abbiamo fatto questa carrellata all'indietro, e notando che attraverso i vari racconti dei diversi film del concorso internazionale, questo era uno degli elementi che maggiormente ritornava.
0: Ecco, abbiamo detto prima di Piazza Grande, faccio un piccolo passo indietro, perché in Piazza Grande arriverà anche la riscoperta di alcuni grandi classici. Ecco, io per esempio non vedrei l'ora di rivedere Balla coi lupi sullo schermo di Piazza Grande, che deve essere davvero una goduria, ma anche Cuore selvaggio, che pensa, Giona, è stato il primo film che ho visto a Locarno io nella mia vita. Era l'anno in cui Cuore selvaggio aveva vinto il Festival di Cannes, e io lo vidi invece sul grande schermo di Piazza Grande. Lo si rivedrà Taxi Driver. Insomma, ecco, anche questo senso di restituire qualcosa del passato al pubblico.
1: Ma sai, il cinema è sempre il presente indicativo. Cuore selvaggio lo proiettiamo perché nel quadro dell'omaggio a Johnny Sigvardsson, il produttore islandese cui conferiamo il premio Rezzonico quale miglior produttore indipendente. Sig Watson è un personaggio leggendario, ha prodotto non solo David Lynch, ha prodotto Catherine Bigelow, ha prodotto oltre 200 videoclip di artisti di primissimo piano, tra i quali ci limitiamo a ricordare i Guns N' Roses, ha prodotto un film che ha fatto la storia del cinema come Zidane, che pure presentiamo a Locarno, e Taxi Driver, perché c'è questo anniversario, come resistergli?
0: Assolutamente. Allora Giona, rimani con noi perché adesso diamo un attimo spazio alla viabilità, ma torniamo perché dobbiamo parlare della meravigliosa retrospettiva Red and Black fra poco.
2: Strade in diretta.
3: Buona serata e ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste. A causa del traffico intenso è chiuso il tratto fra il bivio con la 34 e Re di Puglia. Ci spostiamo sulla 32 Torino-Bardonecchia per problemi di ordine pubblico. È chiusa l'uscita dello svincolo Susa-Autoporto in direzione Torino. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, al traforo del Monte Bianco. Traffico intenso con code in direzione della Francia si registrano con attese di circa 15 minuti. Infine segnaliamo 3 km di coda per traffico sostenuto sulla 9 Milano-Como-Chiasso nei pressi della Dogana in direzione della Svizzera. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
2: La rosa purpurea.
4: Risposti a un compromesso.
5: Se gli do i nomi.
4: Ma guardi che si accontentano di molto poco, gli dovrà dire solo un nome.
5: Uno quale?
4: Beh, dipende da lei, hanno il coltello per il manico, la mandano in galera, cos'è un nome? Se ha degli scrupoli, gli dica Hecky Brown.
5: Hecky?
4: Tanto è morto. Che cosa gli possono fare ormai?
6: È pronto il testimone?
7: Sì, signor Presidente.
8: Signor Prince, le chiedo formalmente. Lei conosceva Herschel Brownstein?
4: Guardi, che lei va in prigione.
8: Noto anche come Hecky Brown?
4: Sia pratico.
8: Lo conosceva come Brown o come Brownstein? Con qualunque nome ci basta.
4: Glielo dica.
5: Miei signori, io non riconosco a codesta commissione il diritto di venirmi a fare domande del genere. E, non di meno, andate leggermente a pigliarvelo nel culo.
0: Una battuta monumentale di Woody Allen in Il prestanome di Martin Ritt del 1976, film che fa parte della retrospettiva sulla blacklist di Hollywood al Festival di Locarno, del quale stiamo parlando qui alla Rosa Purpurea con il direttore Giona Lazzaro. Giona, è una retrospettiva straordinaria perché quanti artisti, quanti registi sono stati messi sulla lista nera, dovevano, come avete sentito in questa scena del prestanome, fare i delatori, venivano spinti ai margini, venivano privati della possibilità di lavorare. In quegli anni 50 in cui il maccartismo stava cercando di fare piazza pulita di quelli che erano secondo loro i pericolosi comunisti. È molto interessante proporla oggi, Giona, questa retrospettiva, in tempi in cui la censura, che sembrava, non dico sconfitta, ma insomma tenuta a bada, sta tornando fortemente di moda.
1: Guarda, è una retrospettiva alla quale abbiamo pensato tanto, sia in termini progettuali, sia in termini proprio anche storici e filologici, cioè di offrire un nuovo quadro nel quale contestualizzare tutto quello che è accaduto, e la periodizzazione che abbiamo individuato è che la nostra storia inizia più o meno all'altezza del New Deal rooseveltiano, quando si trattava di far rialzare il paese dalla crisi economica nella quale era precipitato. Poi ovviamente c'è tutto il grande movimento rispetto alla mobilitazione bellica contro il blocco nazifascista, e poi c'è ovviamente la terza parte di questa storia, che è quella delle udienze della Casa per le attività antiamericane, che si produce in una vera e propria caccia alle streghe, messa all'indice delle stesse persone che erano state chiave nello sforzo bellico e prima ancora per il New Deal, e poi l'altra parte, la parte finale, quella dell'esilio. Per raccontare tutte queste storie in maniera approfondita, il curatore della retrospettiva, Eisen Koschbach, ha creato anche un podcast in 6 puntate che permette, attraverso documenti inediti, di rivisitare questa storia, che non riguarda solo il cinema, per esempio, aveva toccato profondamente anche la musica, il jazz, per esempio. Quindi questa è una retrospettiva che mi sembra attui una lettura di quel periodo del tutto nuova. La censura oggi è una censura non necessariamente manu militari, per dirla così, ma è anche una censura indotta dal cosiddetto buonsenso, dove le persone magari preferiscono non andare a toccare certi nervi scoperti per questioni di tranquillità. Ecco, questa forse è la censura peggiore con la quale ci troviamo a confrontarci, però la censura è un fatto reale, la censura non dorme mai. Quando si torna a parlare di censura c'è sempre da tenere presente che forse la democrazia vive una delle sue periodiche influenze o suoi malanni di stagione, perché ogni volta che si parla di censura la democrazia intesa come partecipazione non se la passa proprio benissimo.
0: E allora anche a questo, come dicevamo prima, servono i film. Grande retrospettiva Red and Black, con film di Charlie Chaplin, di Fred Zinnemann, abbiamo detto di Elia Kazan, di Martin Ritt, e tanti anche documentari e film nuovi che raccontano quelle storie. Quindi davvero molto sfaccettata e completa questa retrospettiva di Locarno sulla censura e sulla Hollywood della Blacklist. Io ringrazio Giorgio Nazzaro, ricordo l'appuntamento Locarno 5-15 agosto, Festival assolutamente imperdibile per chi si trova da quelle parti e anche per chi si trova nel nord Italia. Locarno è raggiungibilissima anche in giornata, per potersi davvero rifare gli occhi con il grande cinema. Grazie davvero al direttore Giorgio Nazzaro.
1: Grazie a voi, grazie a te Franco, a presto.
0: E in bocca al lupo allora al percorso del Festival di Locarno. È arrivato il momento di tornare indietro di 7 giorni e riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
9: Ti rendi conto che cosa andresti incontro se rimanessi qui?
10: Dici questo solo per farmi partire?
9: No, lo dico perché è vero, cara. Dove io vado non potresti seguirmi, non potresti essermi d'aiuto in ciò che devo fare. Ilsa, le cose da eroe non mi piacciono, ma tu sai bene che i problemi di 3 piccole persone come noi non contano in questa immensa tragedia. Buona fortuna, bambina.
0: Buona fortuna bambina, il capolavoro di Michael Curtis, Casablanca 1942, con due attori giganteschi come Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Ebbene, il film rivive in una straordinaria edizione Blu-ray 4K con un sacco di contenuti speciali che trovate già nei negozi online, e arriverà ai nostri due ascoltatori che per primi lo hanno individuato la scorsa settimana. Scrivono entrambi da Napoli e provincia, Rosaria Marino ed Emanuele Iengo, sono i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray 4K di Casablanca, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio.
11: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, stiamo parlando di un cult al cubo che era figlio di una Hollywood classica, però ibridata da un espressionismo tutto europeo, tanto che Michael Curtis veniva proprio dall'Ungheria, un film che riesce a rendere credibile una fetta di mondo e una porzione di caos totalmente ricostruiti in studio. Ecco, Casablanca è proprio un luogo della mente, del cuore, dove tutto può succedere, dove gli archetipi del melodramma e dell'avventura si rincorrono, rendendo indimenticabili e vibranti frasi che forse in altri contesti suonerebbero ridicole, ma invece Humphrey Bogart, Ingrid Bergman riescono a renderle autentiche con l'intensità di personaggi che sono consegnati alla memoria della storia del cinema. Potete recuperarlo in questo riversamento in 4K e Blu-ray senza contenuti speciali, ma direi che basta il film.
0: Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro per quanto riguarda il cinema la prossima settimana. Mentre nelle sale c'è e continua a essere nella top 10 La Casa, il rogo del male, che ha la firma di Sébastien Vanhecke, dello stesso regista, va in onda su Rai 4 domenica alle 21:20 in prima serata il film che lo ha rivelato alla settimana della critica del 2023 a Venezia, ovvero Vermin.
12: Wow, cosa sono questi? Ti interessano gli animali?
13: Ah, mi interessano da morire.
12: Stai attento però, sono un professionista.
13: Ti porto a casa con me. Let's go.
11: Se vi è piaciuto La Casa Rogo del Male, il terzo appuntamento con il reboot della casa, la saga di Sam Raimi, potete recuperare il primo film di Sebastian Vanicek, giovane regista, classe 1989, un film che si chiama Vermin, un film sull'invasione di ragni velenosi, ragni che evidentemente sono l'allegoria di un horror sociale, l'allegoria di chi abita nelle periferie, di chi è discriminato, giudicato, da chi è considerato un parassita e la cui rabbia ovviamente cresce proprio per questa esclusione.
0: Da Venezia a Cannes, dove nel 2022 veniva presentato The Stranger di Thomas M. Wright, in onda lunedì su Rai 5 alle 21.20.
14: Il caso di questa persona scomparsa è il più terribile nella storia del nostro Stato.
15: Tutta l'operazione dipende da quanto si fiderà.
14: Dopo che il bambino venne rapito nel sottopasso, fu interrogato diverse volte.
16: Sappiamo vedere oltre tu e io, per questo motivo ci capiamo.
11: 8 anni fa un bambino è stato rapito, ora siamo nel 2010, nel Queensland. Un poliziotto in incognito, in un'ampia rete investigativa, deve cercare di conquistare la fiducia di un uomo, di un ex galeotto, al tempo già sospettato e interrogato, e poi rilasciato per mancanza di prove e per un alibi che allora sembrava intoccabile. Però c'è una convinzione fortissima nel detective, ovvero che sia proprio questo ex galeotto il responsabile e l'unica soluzione è condurlo alla confessione. Un film veramente eccezionale, un'opera prima che è una discesa negli inferi della mente umana e un graduale avvicinamento all'alterità, quello che consideriamo altro ed ignoto.
0: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
11: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
0: E siamo giunti alla conclusione della nostra rosa purpurea di questo inizio agosto. Come sempre vi sveliamo il film misterioso con il quale avete giocato oggi. Vi ho detto, attori che ritornano. Beh, ancora una volta, Robert Pattinson e Zendaya, quasi fosse l'Odissea, sono i protagonisti di The Drama, il film con il quale avete giocato oggi, che arriverà in copia 4K ai nostri due ascoltatori che per primi lo avranno individuato. Ci sentiamo la prossima settimana, ancora sabato, a raccontarvi tutto il cinema che c'è, quella rosa purpura. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Le 19:02.
6: GR24, il Sole 24 Ore.

Migranti a Ceuta, 84 i morti. Sarà martedì il vertice dell'Unione Europea tra i ministri degli interni. Campi, Flegrei, sciame sismico, crollo parziale di un campanile a Pozzuoli. Agosto, partenza e grande caldo, allerta dal Ministero della Salute. Ancora buonasera da Gigi Donelli da Anariva in regia. Partiamo dunque dalla tragedia segnata da 84 morti nelle acque, tra le acque e ovviamente limitrofe dell'enclave spagnola in Marocco e in acque marocchine, accanto di fatto in questo tentativo che ha visto migliaia di persone nuotare dal Marocco alla enclave spagnola. In tutto questo è stato definito

0: poco fa che sarà martedì il vertice europeo.
1: Dopo le prime reazioni in ordine sparso, i ministri degli interni europei si vedranno martedì per definire una posizione comune sulla crisi migratoria a Ceuta. La riunione, che si terrà in videoconferenza, era stata sollecitata dal premier spagnolo Sanchez e poi dall'Italia e dalla Danimarca con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Tra le cancellerie restano però le tensioni dopo la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, decisa da alcuni governi, primo fra tutti quello italiano. Uno stop dettato da ignoranza o interessi politici, è il duro commento di Sanchez. Francia, Portogallo, oltre alla stessa Spagna, hanno deciso di non firmare la lettera promossa dal nostro paese. Sui fatti di Ceuta, il Partito Socialista Europeo denuncia anche operazioni di disinformazione amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. In Italia, intanto, governo e maggioranza rivendicano la sospensione di Schengen, critica invece le opposizioni che parlano di pericolosa propaganda e accusano il centrodestra di inseguire Vannacci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Scossa di terremoto, sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, che hanno provocato anche il crollo parziale di un lato del campanile di una chiesa, chiesa di San Francesco, a Pozzuoli, già molto compromessa e completamente inagibile.
2: Il porto di Pozzuoli dovrebbe tornare in attività entro domani, così come la viabilità, almeno parziale, nelle strade attualmente inibite al traffico. Intanto la Regione e le ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, che restano circa 300. Restano 5 i feriti ancora ricoverati, conferma il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.
3: I feriti sono stati quasi tutti dismessi, ma soltanto sono 5 che rimangono in ospedale, però non sono in pericolo di vita.
2: Intanto non si esclude un adeguamento dei piani di emergenza e c'è la questione della messa in sicurezza dei costoni. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
4: Che sono caduti al mare, ma ce n'è uno importante che è crollato in città. Allora anche in relazione a tutto questo, che i piani vanno sempre rivisti.
2: Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: A Messina intanto si scava ancora tra quello che resta, poco davvero, della palazzina che due giorni fa è collassata.
5: Era un falso allarme la notizia dell'individuazione della terza vittima sotto le macerie della palazzina crollata giovedì a Messina. Si cercano dunque ancora 4 dispersi dopo il ritrovamento di 2 corpi, quelli di Carmelo Leone e della sorella Rosa. Mancano all'appello ancora Sara Leone, sorella delle 2 vittime, il marito di Rosa, il badante della coppia, e Alessandra Frazzica, la commessa 21enne che lavorava nel negozio del primo piano. A ostacolare le ricerche dei dispersi sono, oltre all'enorme quantità di macerie e alla necessità di mettere in sicurezza l'area, i focolai che si sprigionano dalle batterie al litio custodite proprio nel bazar del primo piano. Sembra sempre più improbabile che all'origine ci sia stata un'esplosione provocata da una fuga di gas, come ritenuto in un primo momento. L'ipotesi che si fa strada ora è che l'immobile abbia avuto un cedimento strutturale. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Primo agosto, dunque, di grande caldo e di grandi partenze.
6: Andata la mattinata del 1 agosto, caratterizzata quanto al traffico dal bollino nero, sarà bollino rosso sulle autostrade oggi e domani, avverte ANAS, che ha previsto per questo primo weekend di esodo oltre 26 milioni di spostamenti in auto. Se non cambiano rispetto agli anni scorsi le previsioni sul traffico per agosto, non cambiano purtroppo rispetto a luglio neanche le previsioni meteo. Il mese delle vacanze si apre con un nuovo weekend a caldo record e lunedì andrà ancora peggio. Se domani saranno 23 le città da nord a sud col bollino rosso di allerta, lunedì saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate, con temperature localmente superiori ai 40 gradi e picchi intorno ai 44, e allerta Cagliari, dove cimiteri e parchi rimarranno chiusi. Cresce intanto anche in Emilia-Romagna il livello di attenzione per il rischio di incendi boschivi, con temperature previste vicine ai 40 gradi. Per una settimana, fino al 9 agosto, sarà attiva la fase di preallarme sulle coste e nelle aree di pianura e collina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Infantino sotto accusa della UEFA, poi la cronaca, alcune cronache appunto d'estate sul pallone, Giovanni Capuano.
7: Partiamo dal passo indietro di Gianni Infantino, che ha ritirato il piano di privatizzazione della Coppa del Mondo. L'annuncio lo ha dato lo stesso presidente della FIFA una volta verificato l'ampio

0: A fronte del no all'ipotesi di ingresso dei privati nel business commerciale del mondiale. Soddisfazione è stata espressa dalla UEFA, che aveva minacciato addirittura il boicottaggio del mondiale. In un comunicato però Nione è andata oltre, dichiarando la propria sfiducia nei confronti di Infantino. A marzo, ricordiamo, ci sono le elezioni. Le amichevoli, l'Inter ha vinto ai rigori dopo aver pareggiato 1-1 a Hong Kong contro il Manchester City, Mbeumo e Pavard i marcatori. Roma sconfitta 4-1 dal Cardiff City, di Dybala l'unico gol, 6-3 della sull'Avellino, 3-1 del Bologna sull'Cambuur. E poi il nuoto europeo in corso a Parigi. Filippo Pelati, Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo misto libero. Quarto posto invece per la stessa Ruggero e per Piccoli nel duo libero. Per lo sport è tutto a te la linea.
1: Grazie anche a Giovanni Capuano, è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 20.
2: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Bentornate, bentornati cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a una nuova stagione, perché questa è la prima puntata di una nuova stagione dell'Estate in 10 mosse. E è bello essere qua, cara Gaia Grassi.
2: Sì, caro Giampiero Kesten.
1: Perché mi hai detto caro Giampiero Kesten?
2: È molto, hai paura quando ti chiamo Giampiero Kesten?
1: Sì, mi ricordo, come sempre, mi ricordo mia mamma quando mi sgrida, quando mi dici il nome completo.
2: E, siamo tornati, sì, siamo tornati. Contenti.
1: Siamo ovviamente molto contenti di essere qua. Teniamo conto che potrebbe essere che qualcuno che si è messo all'ascolto in questo momento non si ricordi perfettamente di noi e della trasmissione dell'anno scorso.
2: Impossibile, però nel caso riassumiamo.
1: Esatto.
2: Riassumiamo esatto. Una puntata con due ospiti.
1: Sì.
2: Ciascun ospite darà 5 consigli o dirà 5 curiosità sull'argomento di propria pertinenza e ci aiuterà a costruire un vademecum per stupire in estate, per essere brillanti, per sapere cosa dire, per essere super.
1: Pertinenza è molto amministrativo come termine, mi è piaciuto.
2: Come l'argomento che mangiano, il loro argomento, com'è che si dice?
1: Quello di cui sono esperti,
2: di quello
1: credo.
2: Di cui sono esperti.
1: Sì, va bene.
2: Mi correggi.
1: L'idea è che noi vi facciamo dire, io e te Gaia no, perché ovviamente siamo dei contenitori di sapere vuoti in questo momento.
2: Sì, verremo riempiti anche noi, come le ascoltatrici e gli ascoltatori, di conoscenza.
1: Sì, è proprio quello, e ci faremo dire delle cose, e le cose le saprete anche voi diventerete allo stesso tempo depositari di conoscenze e poi farete i fighi in spiaggia.
2: Sì, questo o in campagna, in o in montagna, sì. O in città, perché c'è anche chi rimane.
1: Sì, da solo, vai in giro e fai il figo. Può essere. Allora, abbiamo due primi ospiti oggi.
2: Due grandi ospiti.
1: Sì.
2: Abbiamo Andrea Vellati, biologo,
3: ciao,
2: abbiamo...
3: ciao.
2: Paola Crippa, storica dell'arte.
4: Ciao.
1: Devo fare anch'io. Scusami, è una questione di parità, di gender parità, non si dice.
2: Sì, insieme, perché abbiamo un biologo e una storica dell'arte, non è una barzelletta.
1: È bello che tu me lo chieda, perché me lo stavo chiedendo anch'io.
2: Perché hanno scritto insieme un libro che si chiama Tra le gambe della storia, i genitali tra evoluzione, anatomia, arte e religione, che è uscita per Prospero Editori. Quindi niente, si fanno queste cose qua, si fanno e
1: si parliamo. Si dicono delle cose
2: e si parla quindi di simbologia sessuale.
3: Di simbologia anche sessuale. Comunque sì, siamo un biologo, una storica dell'arte, e quindi abbiamo unito e fuso insieme il sapere scientifico con quello letterario, artistico, creativo. Per la prima volta finalmente abbiamo sfondato un muro eretto, non lo dico a caso.
1: Eretto in alto, sì.
3: È che sai che c'è sempre questa divisione tra il sapere, la cultura scientifica e quella invece umanistica. Non è così, perché noi l'abbiamo fusa insieme per scrivere il nostro libro. Paola.
4: Eh sì, e ne è uscito anche un bel lavoro alla fine. Siamo riusciti davvero a tirare fuori il meglio delle nostre materie.
1: Bene.
4: E a stupire.
2: Oh, e allora adesso entriamo subito. Abbiamo delle domande che vogliamo farvi, così ci aiuterete a costruire questo vademecum con 5 curiosità. Per esempio, la prima cosa che mi viene in mente: perché le statue classiche maschili hanno sempre il pene piccolo?
1: Ma posso dire che secondo me è body shaming questa cosa.
2: Ma no,
1: però...
2: basta guardare.
1: Che non soffre. Ah,
2: esatto,
1: okay,
2: cioè guarda i bronzi di Riace.
4: Sì,
2: guarda
4: sì.
2: Il David di Donatello.
4: Che bello,
2: sono
4: che
2: tutti,
4: appena visto, tra
2: sono tutti super fisicati, super muscolosi e poi hanno gli
1: io credo
2: pene.
1: Che dovreste tutti concentrarvi di più sul carattere del David. Però vabbè,
4: però
1: fate
4: è troppo
1: come
4: all'interno, non si riesce a vedere così bene il carattere del David, ha altre cose che risaltano. Ma fondamentalmente perché nell'arte greca quello che doveva risaltare non era la prestanza fisica, o comunque non doveva risaltare il pene nella sua lunghezza, perché era un simbolo negativo.
1: Ah sì?
4: Sì. Perché in realtà voleva dire che si era troppo schiavi dei propri sensi, dei desideri, in un'epoca dove invece la razionalità, l'intelligenza erano cose molto più importanti, assolutamente. Quindi l'equilibrio, la razionalità, l'autocontrollo erano fondamentali, e chi aveva un pene esagerato non era conforme.
2: Era scemo, scusami.
4: Sì, sì, esatto. Molto semplicemente, sì, era un po' stupido.
3: E infatti se ci spostiamo a Pompei, dove c'è quel bellissimo affresco del Priapo che pesa il proprio abnorme pene con una bilancia e che fa un po' ridere tutti quelli che appunto vanno a Pompei, è proprio così, cioè il Priapo, il Fauno, erano dei soggetti,
4: le bestie
3: esatto, schiavi dei sensi, e quindi spropositatamente dotati, a differenza invece dei sapienti che avevano...
5: Adesso io non lo cito perché ovviamente siamo persone per bene, però c'è un insulto abbastanza comune che usa l'accrescitivo di quella cosa lì, one.
2: Certo, che per dire che vuol dire va proprio uno sciocco.
3: Hai visto che hai appena fuso la cultura umanistica con l'evoluzione, con l'anatomia.
5: Io pensavo di aver solo detto una parolaccia, no. Pensa a te, no, che no, bello, partiamo bene.
2: Quindi in questo libro si scoprono un po' tutte queste chicche.
3: Esattamente.
2: Un'altra domanda che vi volevo fare, un'altra curiosità da... come si dice, da a cui dare risposta,
5: da soddisfare,
2: grazie, non mi veniva.
5: No, prego.
4: Termine era... perfetto, soddisfare, tra l'altro.
2: Esatto. Perché in alcune chiese in Italia, ma non solo in Italia, ci sono figure erotiche?
5: Ma sarà sempre per ammonimento, no?
3: Ma sai, alcune sono veramente sorprendenti, perché per esempio a Pavia, nella chiesa di San Lanfranco, in facciata c'è un pene e due vagine. Sono delle...
5: Ma si vede, cioè, sì. Le persone che lo guardano lo sanno, è una roba un po' da storico dell'arte.
3: Se è lì, se no, cioè devi aguzzare un pochino la vista,
4: ma esatto. Si vede.
3: Sotto il tetto c'è un pene enorme, eretto, e due vagine accanto, due vulve, scusate.
4: Sì.
3: E lì ti chiedi veramente, ma perché, no? È una cosa assolutamente particolare. Nella chiesa a Cortazzone, ad Asti, ci sono due figure che evidentemente si stanno copiando, un uomo e una donna. E sempre a Pavia c'è un'altra chiesetta, appena fuori città, dove c'è una formella con una copula, cioè con due persone che stanno facendo all'amore.
4: Sì.
5: Pensa
4: a
5: te.
4: No, questo è anche come non è solo di ammonimento, ecco, per collegarmi a quello che stavi dicendo, in realtà hanno un significato apotropaico.
5: Uh-huh. Porta fortuna.
4: Sì, esatto, assolutamente.
5: Sì?
4: Perché comunque il sesso, in ogni caso, aveva un significato positivo, un significato, cioè che possiamo andare veramente indietro nel tempo, ci sarebbe di tutto da spiegare, da dire. Però sì, aveva anche e comunque un significato di buona fortuna, di cose positive.
5: Va un sacco contro quella che è la visione da oggi verso il Medioevo, cioè dove tutto ricordati che devi morire e ovviamente
4: no.
3: Beh, ma prima divertiti.
4: Esatto, e anche divertiti parecchio, tra l'altro.
5: Sì,
4: sì, tra l'altro, anche nei conventi, nei monasteri, cioè assolutamente. Abbiamo visto immagini nei codici miniati di cose davvero pazzesche. I miniatori si divertivano a disegnare.
2: Ah, certo, che scrivevano di fianco.
4: Sì, nei marginali, cosiddetti nei margini, sì. Si divertivano a nascondere figure erotiche strane, teste, sederi, cose di tutti i
3: ma
4: generi,
3: molto,
4: davvero.
3: Molto esplicite.
4: Assolutamente.
2: Ma tipo come quando sei al telefono, che parli
3: disegni.
2: Al telefono e disegni.
3: Sì. Esatto,
2: e loro disegnavano, tipo mentre comunicavano.
3: Esatto,
2: così,
3: disegnavano i genitali, sì. E scene erotiche.
4: Scene
3: miste.
4: Di tutti i generi, scimmie animali, cose. Che sì, sì.
2: Cioè, pensa che io disegno quando parlo al telefono, tipo con te per esempio, io disegno sempre un quadrato e delle sfere intorno.
5: Ok, no, meglio così.
2: Devo parlare a uno psicologo forse.
5: Ma di solito non guasta mai, in generale.
2: Esatto,
5: in generale. Senti, un'altra domanda, un'altra cosa interessante che viene fuori da ciò che dite, da ciò che scrivete, è il fatto che nell'antichità ci fosse una figura che poi è completamente scomparsa nell'arte, cioè quella dell'ermafrodita, sul termine in realtà c'è ancora secondo me un sacco di confusione.
3: Perché c'è l'ermafrodito o l'ermafrodita? Ditta,
5: no, nel senso che viene spesso usato con significati un po' intercambiabili, quando in realtà... Cos'è un ermafrodita?
3: Beh, dal punto di vista biologico è un individuo in cui il genere non è definito dal punto di vista anatomico.
5: Ok.
3: E la cosa interessante è che un tempo era sostanzialmente la fusione dei due sessi e quindi l'essere perfetto. Mm-hmm. Questo che infatti è una figura che viene rappresentata tantissimo. Lascio quindi a Paola l'argomento della storica del dell'arte.
4: È l'unione degli opposti, quindi la perfezione, che già si rifà al simposio di Platone, eccetera, eccetera. E veramente l'essere perfetto. E noi lo abbiamo ritrovato, vabbè, gli ermafroditi sono in Grecia, nell'antica Roma, sono rappresentati tantissimo perché appunto erano considerati perfetti. E invece poi lo abbiamo ritrovato in ambito cristiano, quindi con il Gesù ermafrodito. Questi,
5: vero?
4: Sì, sì. Sì, vero, vero, vero. Sì, sì,
5: che
4: sì,
5: detto
4: sì.
5: Oggi, cioè, fa ridere, però sembra la cosa più...
3: Sembra una bestemmia.
5: Invece no,
4: assolutamente, perché se noi pensiamo che l'essere perfetto è l'unione di maschio e femmina, secondo Cristo, allora dovrebbe essere un essere di questo genere. Poi ha preso altre forme, capelli lunghi, barba, eccetera.
5: Però quello è quasi a livello iconografico.
4: Iconografico, esatto, assolutamente.
3: Però invece, per esempio, quell'esempio nelle Marche, giusto?
4: Sì, sì, Cristo di Osimo,
3: c'è questa statua del Cristo che non mi ricordo a che epoca risale, ma dove tu vedi.
4: Siamo circa nel 1200.
3: Perfetto, un Cristo con dei vestiti femminili, un seno e dei fianchi che sono decisamente femminili.
5: Eppure sì. Sto per dire una cosa, però non ce lo dicono, nel senso. Al di là del fatto, al di là del vostro libro, però sono temi che in genere non sono.
2: Io mi ricordo che un po' di tempo fa erano uscite un po' di notizie sul fatto della Sacra Sindone di Torino, no? Che ci fosse la figura, il volto, sì. E si diceva che appunto, mi ricordo all'epoca, si diceva
3: che poteva essere
2: quello di una donna, poteva essere.
3: Ci sono poi, Gaia, delle rappresentazioni della figura del costato di Cristo rappresentati come una vulva. Quindi in verticale, tu immagini appunto
2: la ferita
4: del costato
2: quando era crocifisso.
3: Esattamente.
4: Sì. Quindi... È da lì che infatti è partito il nostro libro, da questa immagine, da una miniatura che io avevo trovato per un articolo che stavo scrivendo, tra l'altro di una miniaturista donna francese, e proprio si vede, è la forma precisa di una vulva rossa, tra l'altro, da cui poi scaturiscono acqua, sangue, eccetera. Nasce la chiesa da questa ferita.
5: Ah sì, la chiesa?
4: Sì, sì. Ci sono miniature da cui effettivamente si vede proprio che esce questa cosa.
5: Quindi
4: come
5: simbolo
4: se Cristo...
5: di nascita.
4: Sì, esatto. Sì, sì, sì, come c'è tutta la parte di Cristo madre, cioè cose che, come hai detto tu, non ce lo dicono, non ce l'hanno mai voluto dire, ma è così. Sarebbe anche molto più... Beh, forse ne sia molto più interessante, molto più... Come posso dire?
5: Beh, ricco
4: dogmatico. Come lo viviamo.
5: A proposito di arte, volevamo farvi sentire invece un piccolo inserto che magari qualcuno di voi ricorderà.
6: I nostri spettatori più attenti già lo conoscono, è un Tonino Mutandari, questo è dell'81, è un 90 per 110, è incredibile, Tonino Mutandari si è interrogato per anni sull'idea di quadro, Tonino Mutandari non sa dipingere, non è buono a dipingere, capite l'onestà intellettuale di quest'artista? Dice io non so dipingere, lascio la pittura ai pittori, io vendo i quadri, io faccio dei quadri, ne fa uno, neanche lo finisce, c'è scritto solo una pippa e non c'è la firma.
2: Senti, ridiamo sempre, diciamo che io e Kesten, da quando abbiamo appunto deciso di invitarvi, non nascondiamo che uno dei motivi era poter mettere l'audio insert del Mutandari, di Tonino Mutandari, ma più che era Corrado Guzzanti, ovviamente, nel veste del critico d'arte a Teleproboscite.
5: Sai che non mi ricordavo che fosse Teleproboscite, sì? Mi ricordavo il Mutandari e mi ricordavo lui.
2: E ovviamente c'era venuto in mente il Mutandari, anche se in questo estratto audio non si parla proprio della figura del Mutandari, del perché è venuto questo nome, che ricorda un po' com'è che era il braghettone?
4: Il braghettone, sì, esatto, Daniele da Volterra, pittore che è stato chiamato per mettere le mutande al giudizio universale di Michelangelo Buonarroti nella Cappella Sistina.
5: Quindi la censura a forma di mutande, invece della peccetta nera, lui ha messo gli slip.
4: Sì, esatto, dopo il Concilio di Trento hanno deciso che, soprattutto da noi, parlo dell'Italia perché Nord Europa è un altro mondo, hanno deciso di scalpellare via i peni, oppure mettere una foglietta di fico in questo modo. Sì,
5: e lì hanno smesso di dircelo, a proposito di non ce lo dicono. Sì. Mettere la foglia di fico, che tra l'altro è un ottimo modo di dire per quella roba lì, esattamente.
4: Censurare.
3: Fatelo soprattutto d'estate, perché il liquido del fico è irritante, quindi non mettiamolo sui genitali. Ecco.
5: Sì, sì. Funziona bene sull'estate e sui quadri, non fatelo dal vero, mettete neanche il fico d'India se posso,
3: peggio,
5: non sono biologo, ma
3: bionico.
2: Bionico però sì. Quindi niente, hanno iniziato a censurare. Quindi diciamo che riportiamo in auge questo Medioevo, che viene sempre visto come l'età scura, il periodo in cui il male...
4: Sì, o comunque il periodo oscuro dopo l'impero romano, meraviglioso, esatto, cioè le orde di barbari, eccetera, e hanno iniziato invece con una cultura. Certo, la cultura classica era stata magari un attimino messa da parte, ma perché ne sono arrivate altre molto interessanti che si sono unite e poi hanno dato luogo al Medioevo, che sono secoli e secoli, davvero. Sì. È lunghissimo il periodo del Medioevo, alto, basso, ed è un mondo affascinante, molto ricco.
5: Tra l'altro, sì, cosa che di solito un'altra dei luoghi comuni è che la Chiesa in qualche modo soffocasse tutto quello che era raziocinio e cultura, invece era spesso promotrice perché finanziava banalmente, cioè sì, pagava quelli che sarebbero i ricercatori di oggi, per cui è molto meno vero di così. Facciamo un recap prima di salutarci.
2: Allora, vediamo se siamo stati attenti.
5: Io parto con perché le statue maschili hanno il pene, perché è una roba... Perché se non usi la testa, eh?
2: Esatto, okay. Perché era più importante la testa della fisicità.
5: La testa intesa.
2: La testa intesa come l'intelligenza, insomma. Sì, insomma. Sì, sì, sì. Poi,
5: per altro motivo, invece, in molte chiese, anche italiane, ci sono delle figure erotiche. In realtà, perché, aspetta, apotropaico, cioè porta fortuna, porta buono.
2: Poi, la figura dell'ermafrodita era una figura molto importante perché rappresentava la perfezione, l'unione del maschio e della femmina.
5: E poi abbiamo scoperto l'ingrato compito di Daniele da Volterra, detto il braghettone, il cui lavoro era quello di vestire i nudi. E con questo direi che possiamo a questo
2: salutare,
5: punto ricordare il vostro libro.
2: Ricordiamo un libro che si chiama Tra le gambe della storia,
3: edito da Prospero Editori,
2: ma soprattutto, esatto, una call to action.
3: La call to action, perché sul nostro canale YouTube, che è Chiocciola Tra le gambe della storia, abbiamo raccolto tutti i video dove andiamo a fare proprio la scoperta di queste figure nei monumenti e nelle chiese. Scriveteci a tralegambe26@gmail.com se trovate durante la vostra estate figure che sono appunto descritte nel nostro libro.
5: Grazie.
2: Ok, grazie a tutti, ci sentiamo tra pochissimo.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica.

0: di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.

0: of the Moon, che non, magari non è forse la più tipica, è un po' sui generis, ma è comunque una canzone d'amore, per cui ci aiuta a entrare nel mood dei sentimenti e di quelle cose che riguardano le dinamiche di coppia, che d'estate anche lì, ahimè, o per fortuna, a seconda, si fanno sentire.
1: Sì, assolutamente. Quindi, perché sto ballando ancora.
0: No, prego, faccia.
1: Sto ancora ballando, ma adesso entriamo nel vivo della seconda parte dell'estate in 10 mosse con un ospite che appunto ci parlerà di quali possono essere i problemi di coppia, soprattutto quando si parla di appuntamenti, dating, e lo facciamo con Gianluca De Angelis, attore comico che conoscerete tutti, ascoltatrici e ascoltatori, per OnlyFans, per Comedy Match, per il duo comico Marte Gianluca. Ciao Gianluca!
2: Ciao, ciao a tutti. Ma stavo ballando anch'io su questa sigla straordinaria che non conoscevo, è fantastica.
0: Non è male, bellissima. Vero? Ci piace.
2: Molto bella.
1: Ma senti, allora, noi prima di entrare nel vivo di questa parte, chiedendoti consigli su come sopravvivere, vogliamo far sentire un pezzo di audio.
3: E io pensai a quella vecchia barzelletta, sapete, quella dove uno va da uno psichiatra e dice: dottore, mio fratello è pazzo, crede di essere una gallina. E il dottore gli dice: perché non lo interna? E quello risponde: e poi a me le uova chi me le fa? Credo che corrisponda molto a quello che penso io dei rapporti uomo-donna, e cioè che sono assolutamente irrazionali e pazzi e assurdi, ma credo che continuino perché la maggior parte di noi ha bisogno di uova.
0: È il solito pessimismo di Woody Allen oppure una drammatica verità questa cosa? In effetti, cioè, non c'è molto di razionale nei rapporti d'amore, quali che siano, ed è anche vero che forse, come dice Woody Allen, abbiamo bisogno di uova, quando è una roba completamente nonsense. E noi cercheremo di, come dire, strapparti qualche consiglio per lanciarci nel mondo sentimentale, Gianluca.
1: Delle app
0: in particolare. Però prima volevo chiederti, ma è completamente fuori di testa il rapporto d'amore, secondo te?
2: Prima di tutto avete fatto benissimo a rivolgervi al più grande collezionista di due

0: di picche penso nella storia della televisione italiana. Quindi siete nelle mani di un professionista, perfetto.
1: Per esclusione.
0: Beh, direi che sì, esatto. Quindi io vi dirò quello che non, cioè, non si deve dire in realtà, più che quello che si deve dire per approcciare bene nelle app. Comunque quello è il teorema di Woody, è perfetto, direi che è un assioma. I rapporti d'amore sono irrazionali, non c'è ombra di dubbio. Quindi, per citare un altro grande comico che io amo, Giorgio Melazzi, l'amore è un pesce rosso che vince al Luna Park. Quindi capita all'improvviso, non si può, non ci sono formule scientifiche per trovarlo, però proviamoci.
1: Proviamo a sbagliare di meno.
2: Ma sbagliare di meno, ma soprattutto proviamoci ad affidarci alle app e vediamo cosa succede.
0: Certo.
1: Allora,
0: app... tra l'altro sono su Tinder, devo dire, da qualche mese sta andando benissimo. Oh. Ho già venduto un armadio e una lampada da tavolo.
1: Quindi... quell'app. No, no,
0: forse è un'altra, vabbè.
1: Parlare di app, intendiamo proprio quelle lì, cioè le dating app, non che ne so, algoritmi che ti dicono il tuo match perfetto. Stiamo parlando proprio delle coppie, delle app che si usano per conoscere persone. E ovviamente quando ci si butta in questo mare magnum di conoscenze, bisogna prima di tutto presentarsi. E siccome non c'è molto tempo per farlo, non ci sono grandi pagine, anche perché sennò chi se ne va, nessuno ti legge. Ti chiediamo la prima cosa, cioè Lili, come si scrive la bio e come scegliere la foto profilo? E qua io conta di più essere simpatici, speriamo di sì, oppure dei fighi?
0: Ma non lo so, parlo per esperienza personale. Nella mia breve esposizione che ho avuto su un'app mi ero definito sex machine guasta, quindi cioè, non davo troppe speranze, ecco.
1: Sex machine guasta, ok.
0: Sì, insomma, conviene sempre giocare un po' al ribasso. Credo che in amore bisogna essere molto autoironici, è l'unico modo in cui poi le cose possono accadere, ecco. Non aspettarsi nulla, se uno non si aspetta nulla poi in realtà può arrivare tutto, credo.
1: Sì, bisogna trovare un po', come dire, la via di mezzo fra abbassare l'asticella, che sì, è giustissimo, e...
0: No, ma è evidente, cioè un po' bisogna anche tirarsela, tra virgolette. Poi siamo sempre lì, è come l'ordini, come ti arriva a casa, cioè no, quindi non conviene mettere foto in cui uno è troppo figo, abbronzato, con la tartaruga, insomma, conviene giocare a essere se stessi, carte, ecco, secondo scoperte. Me questo paga sempre, sicuramente. Se no, poi il rischio è, da lontano sembravi molto carino, ma da lontano quanto? Da Google Maps. Cioè, più o meno.
2: Che poi adesso vi racconto questa cosa. Io non sono sulle app, me l'ha detto un'amica, vale come scusa. Vabbè,
1: sì,
2: mi hanno detto che poi ci sono delle persone invece che utilizzano queste immagini, per esempio, che ne so, del tramonto, non mettono se stessi, e lo dicono un po' per dare quel fantomatico mistero. Un tempo si usavano gli occhiali da sole, adesso si usa invece la foto del tramonto della spiaggia. Questo qua già ti sta classificando, no? Uno può pensare, ah, ma allora non si fa vedere perché è brutto,
1: sì.
2: Oppure non si fa vedere perché non vuole stare fermo sull'aspetto fisico e vuole andare oltre. Cosa dici?
0: Ma io direi che la binata letale è tramonto e frase di Paolo Crepè, ecco, cioè,
1: secondo
0: me è così.
1: Sono d'accordo.
0: Si abbassa notevolmente in peggio l'asticella, però ecco, sì, direi che queste cose un po' trash è meglio evitarle, insomma, mantenere un minimo di gusto, forse evitare tramonti, gattini, piedini e tutto quello, come dire, vezzeggiativo che finisce in ini, ecco.
1: Certo. Senti, è un asterisco con l'immagine a puro lo scopo rappresentativo?
0: Non ho capito cosa intendi, scusami.
1: Nel senso, come quando fai la foto del prodotto, del panino particolarmente succulento, ma sotto c'è scritto in piccolo, cioè, che non è esattamente così, se può fare. È onesto.
0: Sì,
1: secondo
0: me è decisamente onesto.
2: Okay. Può funzionare.
0: Sì, questo è consigliabile, decisamente, sì.
2: E la
0: senza
2: cosa,
0: ombra di dubbio.
2: La cosa che a me mette sempre un po' in soggezione, se dovessi iniziare comunque delle relazioni, o comunque delle relazioni proprio a livello di app, non relazione di coppia, all'interno di un'app, è che comunque parti tutto sui messaggi, no? Perché prima ti scegli e poi dopo la conversazione è a messaggi, cioè
1: certo,
2: nella parte della messaggistica. Quindi ci dai dei consigli per iniziare bene, cioè delle frasi ad effetto, per dire?
0: Io più che delle frasi ad effetto, cioè, ricorrerei al tanto bistrattato congiuntivo, cioè ricordiamoci che esiste, cioè vale la pena in qualche modo evocarlo ogni tanto, magari durante una frase.

0: cazzo. Se Silvia avesse conosciuto te l'avrebbe dato sicuramente a Leopardi, ecco.
1: Molto bene.
2: Beh, oppure ti poteva anche dire, cioè dimostrare una gelosia per Silvia, no? Che magari non avrebbe riconosciuto, ecco, Silvia, una roba del genere.
0: Esatto.
2: Però
0: esatto.
2: Quindi quella parte lì comunque è importante, e non sai mai se essere brillante e quindi fare delle battute che poi l'altro non capisce, però almeno togli, no? Subito li butti via, sai che quelli lì non vanno bene, oppure se fare una conversazione un po' più, non so, più acculturata, più...
1: Beh, quello va come... Oh, la comunicazione funziona, si fa a due.
2: Bisogna
1: anche settarsi sul tuo target.
2: Quindi avere le idee, devi avere le idee abbastanza chiare, perché sennò non sai quello che porta a casa.
1: Sì.
0: Ah beh, sì, questo è sicuro. E comunque il primo rapporto buono deve essere quello con l'italiano, ecco. Diciamo così.
1: Sì, sì. A meno che uno non abbia delle buone ragioni, tipo straniero, vabbè, quello è un'altra roba. E andiamo avanti con i consigli. Come dichiarare le proprie intenzioni? Può essere che uno abbia, quando entra in un'app, delle idee chiare per quanto riguarda quello che si aspetta, no Gianluca? Cioè magari uno vuole una storia serissima, qualcun altro invece vuole qualcosa di leggero, ma in tutti e due i casi dichiararlo non è sempre facile, perché magari suona un po' materialista da una parte, un po' un accollo dall'altra. Esiste un'etichetta secondo te in questo senso?
0: Questo è un argomento un po' più delicato, bisogna proprio giocare da diplomatici questa parte. Non si può giocare a carte scoperte immediatamente, bisogna incominciare a intessere una trama come un ragno, cioè in maniera molto delicata. Sì, insomma, è proprio una partita a scacchi, ecco. Quindi veramente tu devi pensare che dall'altra parte ti trovi Sinner, ecco, una partita a tennis, dove il tuo sfidante è Sinner, quindi
1: ti
0: devi
1: fa un
0: dare
1: mazzo
0: il migliore...
1: come una capanna.
0: Ti fa un mazzo come una capanna, insomma. Tanto devi riuscire a buttarla dall'altra parte della rete, ecco, per usare una metafora. Però ecco, il match point subito forse non te lo puoi giocare immediatamente, deve arrivare con una serie di mosse, non immediatamente. Quindi anche lì poi, come dire, parte per qualcosa, poi magari si trova da tutt'altra parte, quindi chi può dire se è sesso per una notte oppure amore per una vita? Questo solamente la realtà lo può stabilire, no?
2: Ma secondo te, dall'alto della tua esperienza, Gianluca, bisogna essere sinceri, nel senso, se io effettivamente sto cercando soltanto una storia di sesso, lo dico? Oppure se invece voglio la relazione della... Perché è difficile poi capire dall'altra parte chi hai. Magari c'è uno che sta effettivamente cercando la relazione della vita e tu, pam, invece giochi sbagliato, che la volevi anche tu, e gli fai capire invece una cosa sbagliata. Vince la sincerità, bisogna un po'...
0: Io sarei sempre per la sincerità, devo dire. Poi da qui in poi, ripeto, la realtà spesso può controvertire quello che è il pensiero iniziale, perché uno magari parte per qualcosa e poi dopo si trova in mano qualcosa di molto più grande che non si aspettava. Quindi è anche difficile dire questo. Di solito quando si esce da una storia lunga, per esempio, no, uno dice ah, solo sesso, e poi invece magari alla prima uscita con una donna o con un uomo poi si ritrova di fronte la amore della propria vita. Quindi
1: cosa fai?
0: Qui,
1: lo butti via perché avevi detto no?
0: Capito? Cioè non si può in qualche modo star fermi a dei pensieri in maniera teorica. In maniera teorica si può, sì, certo, a volte è bene dichiararlo, ma di solito quando lo si dichiara è perché non si è molto convinti di chi sia davanti. Quando si dice solo sesso è perché forse, come dire, ti sta bene appunto che chiudere la pratica in una notte.
1: Certo.
0: Di solito invece poi appunto quando c'è qualcosa di più in ballo, allora non ti sbilanci troppo, secondo me.
1: Senti, l'ultima domanda al volo, le cose non sono andate bene, come si dice basta senza fare troppo male, senza fare gli stronzi?
0: Ma io direi con una frase abbastanza così cool: stop al televoto. Non andrei oltre, ecco.
1: Certo.
2: Ma ritorniamoci dopo su questo punto. Facciamo una piccola pausa.
3: Strade in diretta.
4: Buona serata sulla 32 Torino Bardonecchia, ancora chiuso al traffico lo svincolo di Susa Autoporto in uscita in direzione Torino per problemi di ordine pubblico. Ci spostiamo in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, si viaggia in coda per 3 km a causa del traffico intenso tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione

La Francia. È invece un incidente a provocare code sulla tangenziale nord di Milano nei pressi dello svincolo per la Milano-Meda in direzione di quest'ultima. Infine, ricordiamo che fino alle 22 sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi commerciali con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo lungo la rete extraurbana nazionale. Il divieto, ricordiamo, sarà in vigore anche domani, domenica 2 agosto, fra le 7 e le 22. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio e a più tardi.

0: di Carly Rae Jepsen. Grazie Gianluca per aver scelto questo brano. Ovviamente sto scherzando, non l'ho scelto tu. L'ha scelto Gaia in momento di
1: ma guarda che si vogliono togliere la responsabilità. L'ho scelta perché mi sembrava perfetta, no?
0: Allora,
1: adesso possiamo anche dire cosa avevi scelto tu? No, diciamolo, cosa, visto che vuoi.
0: Guarda, non me lo ricordo e comunque ho una pletora di avvocati.
1: Me lo ricordo, posso dirlo senza che mi accusi, come si dice, mi porti in tribunale?
0: Vai tranquilla.
1: Allora, Gianluca aveva scelto SMS di perturbazione.
0: Ma la rivendico, anche perturbazione.
1: E mentre l'ascoltavo io mi stavo per lanciare dal divano, perché più di quello non faccio, perché dico... No, ma per cortesia, ma siamo in estate, ma balliamo.
0: Saluto gli amici Perturbazione.
1: Ma sì, ma mi stanno anche molto cari, li saluto anch'io, i cari amici di Perturbazione.
2: Promozione Gaia.
0: Oh. Sì, va bene.
1: Però questo qua potrebbe essere, se ci fosse anche nelle app la musica, potrebbe essere già quello una discriminazione. Magari c'è.
0: Magari c'è.
1: Che sto facendo tutti questi tranelli per non far capire che, cioè per far capire che non sono, voglio sottolinearlo.
0: Anche non sei nella...
1: Certo.
0: Anche qua io spezzo
1: Quando lo dici tanto è perché in realtà non vuoi.
0: Io spezzo la proverbiale arancia a proposito delle... Cioè il tabù delle app. Non è che... è passato quel tempo in cui le persone che andavano sulle dating app venivano additate come "Oh mio Dio, che allupato". No, è semplicemente che viviamo in una società che è un casino, grandi città. E c'è... Ma poi c'è anche da dire che siamo giovani ma non giovanissimi.
1: Esatto.
0: E la cosa di andare al bar e ti offro da bere non è che funziona più tanto, per cui secondo me hanno senso le dating app da questo punto di vista. Dopodiché non ci sono neanche io.
1: No, io sono più Gianluca, io sono più ragazza da bancone da bar. Cioè, io vado al bancone del bar, cioè, preferisco quello. Sì,
2: anch'io sono per il live, però devo dire che in effetti ragiona un po' Giampiero. Comunque in questa epoca di grande velocità, ma tutto sommato dai, mi sembra una soluzione piuttosto comoda. Mi sembra di aver capito, veramente non perché ci sia stato, giuri in giuretta, che addirittura viene localizzata, come dire, la tua possibile nuova fiamma a livello di distanza, no? Cioè, ricordo questo, cioè che nel raggio di un tot di chilometri tu potresti matchare con una o due più persone, quindi questo lo trovo assolutamente come trovare un distributore di benzina più o meno, ecco, insomma.
0: Come sei romantico, Gianluca.
1: Sì, ci vorrebbe in effetti.
0: No, però in effetti c'è anche quello che è comunque un aspetto pratico al di là di tutto. Anche quello ha bisogno di essere velocizzato, via, di essere reso più semplice. Senti, l'altro grande come dire stigma delle dating app, vera, a volte sì, a volte no, però in realtà ci sono, come dire, tutte le tutele a riguardo, per cui è anche abbastanza facile evitare, ma i brutti incontri, cioè la persona proprio antipatica, ti è mai successo quello che dici adesso me ne devo andare, non so come fare?
2: Beh, ma questo, come dire, anche prima delle app. Dire, no?
0: Certo,
2: cioè capitava,
0: certo.
2: Come diceva Gaia prima, comunque capitava che una sera in cui uno, come dire, aveva anche bevuto un famoso bicchierino in più, pensava di aver di fronte una persona straordinaria, che poi in un incontro invece, come dire, a bocce ferme diventava una persona di cui volevi sbarazzartene il più velocemente possibile. Quindi questo è pre-app e con le app, insomma, non sempre tutti gli incontri vanno a buon fine. Nel senso che magari vedersi una seconda volta, appunto, in un altro contesto rispetto a un bancone di un bar dove tutto sembra molto bello e romantico, poi fa dire: ah no, scusa, ho proprio sbagliato mira, chiedo scusa. Quindi sì, ecco,
0: accade,
2: insomma,
0: è nelle cose di noi umani, che poi in realtà ce le ameniamo tantissimo a non dare una seconda possibilità, perché magari pensiamo di ferire, ci preoccupiamo, perché siamo su quel fronte lì, siamo comunque sensibili. Cioè il rifiuto anche da una persona che conosci poco fa male. A me no,
1: vabbè,
0: perché sono comunque strutturato e forte, però so che
1: non sei credibile.
0: Certo.
1: Fa male, però fa male anche, diciamo la verità, che fa male anche ogni tanto dover dire di no, nel senso, cioè è sempre un po' un problema, che sembra sempre che ti stai ergendo e stai giudicando e stai dicendo no, tu non vai bene per X motivi, allora, per N motivi. È imbarazzante anche quello.
0: Però Gaia, questa tua affermazione dice più di te che della persona che hai davanti, se posso, va bene, e devi parlarne con una persona di fiducia. Tu giudichi le persone che hai davanti in modo assolutamente, è chiaro, è evidente, viene fuori da...
1: Comunque il consiglio potrebbe essere, per esempio, la butto lì, quando tu fai il primo incontro in un'app, magari lo fai in una situazione dove hai delle vie d'uscita, quindi
2: protetta,
1: quindi può essere in un posto che conosci, magari per un caffè la prima volta, così hai poco tempo, oppure avvisi le amiche e dici: se ti mando un messaggio a un certo punto chiamami e di che è successo qualcosa, così scappo. Cioè ti crei delle vie d'uscita.
0: Non stiamo parlando di sicurezza vera, cioè stiamo parlando di...
1: No, sto parlando di sicurezza, nel senso che non ti piace la persona e vuoi trovare una via d'uscita per...
2: Di solito fingevo un malore, poi ero d'accordo con due miei amici.
0: Come a scuola!
2: Sono finta di fare dei barellieri e venivano a prendermi con una finta ambulanza e mi portavano altrove.
0: Sai che mi hai appena venire in mente una grande idea per una startup che adesso condivido con te e con tutti gli ascoltatori: la finta ambulanza per interrompere situazioni spiacevoli.
2: Potrebbe essere.
0: Si può fare un'app. Sì. Già.
2: Sì, questa potrebbe dare degli introiti notevoli, credo.
0: Vero, sì,
2: sicuramente.
0: Senti, facciamo un attimo un recap allora di quello che io mi porto a casa da quello che ci siamo detti, caro Gianluca. Come scrivere la bio da mettere nelle app? Stiamo parlando delle dating app. Non esagerare, fondamentalmente. Più ironia e abbassare l'asticella, abbassare le aspettative è meglio che invece fare i fighi to court, giusto?
2: E attenzione al congiuntivo, come ci siamo detti.
0: E attenzione al congiuntivo, che vale anche per il secondo consiglio, cioè quello del alcune frasi a effetto per iniziare bene con i messaggi.
2: Ecco, in quella settimana magari prima di iscriversi non comprate cioccolatini che in qualche modo possono ispirarvi, la cui, come dire, aprendole magari trovi quelle frasi appunto che dice: ragazzi, questa me la gioco. No
0: mai.
2: Quella settimana non comprate, almeno in quella settimana non comprate quel tipo di cioccolatini, fatevi, andate dove vi porta il cuore, come direbbe una scrittrice, no?
0: E se posso aggiungere, nemmeno i bigliettini dei biscotti della fortuna, anche se sono bilingue, che può fare anche figo, ma tenderai a stare lontano anche da quelli.
2: Sì, direi proprio di sì. Ebbene, anche questa l'abbiamo scampata.
1: Anche quella scampata. Invece, per dichiarare le proprie intenzioni, sì, cercare di essere sinceri. Cioè, se volete proprio una relazione solo di una notte, ditelo tranquillamente. Se invece cercate una relazione più lunga, a quel punto dichiaratelo, così magari si trova veramente l'anima gemella o la persona con cui divertirsi e basta.
2: E poi un po' di diplomazia, tipo quando gli allenatori sono primi in classifica, no? Gli chiedono: ma secondo lei vincerete lo scudetto quest'anno? Ma no, noi non puntiamo allo scudetto, ecco. Ci basterebbe un terzo o quarto posto, cioè sempre, come dire, non dichiarare mai fino in fondo le proprie intenzioni.
0: Resto umile,
2: okay. Esatto.
0: Sì, la sposo! No, magari evitiamo di farlo. Certo.
1: Però veniamo al momento follow up, dove prima ti abbiamo interrotto, dove, come dire, che andiamo avanti senza risultare troppo pressanti. Cioè, se io voglio dire, ok, questa relazione è una relazione che può interessarmi, però se io ci punto su questa persona, come faccio io a farglielo capire senza risultare quella che, oh madonna, sta qua è quella che si vuole sposare e che vuole...
0: E non mi molla più.
1: Non mi molla più e me la porto indietro forever and ever. Cioè essere carini.
2: E anche qui forse, cioè per andare avanti dici?
1: Sì.
2: Qui forse ancora serve una frase ad effetto. Se lei dice: ma forse è meglio che interrompiamo qua la storia, tu dici: rifiuto l'offerta e vado avanti. Insomma, sempre con una formula tipo i pacchi della Rai.
0: Allora, non insistere troppo perché poi si entra nel penale, però sì, ok, può essere, come dire, almeno dimostrare un po' di tenacia.
1: Quindi o stop al televoto oppure Com'è? Ripetimela che me la segno.
2: Rifiuto l'offerta e vado avanti.
1: Rifiuto l'offerta e vado avanti. Queste qua sono le due situazioni nel follow up per capire che cosa devo fare e cosa non devo fare. E invece io punto su questo, Gemma, perché io comunque sono una persona buona, sono romantica, certo. E quindi dico, se io non, cioè romantica fino a un certo punto, nel senso voglio dire stop, ma non voglio spezzare il cuore. Perché comunque penso anche alla persona che ho davanti a me, quindi non è che voglio proprio, cioè siamo in estate.
0: Sono empatica.
1: Esatto,
0: empatica.
1: Sono molto empatica, quindi mi dà fastidio. Nota che do per scontato
2: Tanto
1: che sono io.
2: Di più in generale.
1: Vedi, nota che però do per scontato che sono io, che attenzione, spezzi il cuore, che spezzo
0: certo,
1: il cuore,
0: magari,
1: non viceversa.
0: Certo. Grazie Gianluca De Angelis.
1: No, voglio
0: senti,
1: saperla, voglio
0: cosa?
1: Saperla come devo fare.
0: Ah,
1: fammi fare il consiglio.
0: Scusami.
2: Sembrava che la stessi dicendo
1: no,
2: tu. Scusa,
1: ho fatto
2: che tu avessi la formula magica.
1: No, io voglio a te voglio da te la formula magica.
2: Senza spezzare il cuore.
1: Sì.
2: Mi chiami un taxi gentilmente.
0: certo, non spezza. Anzi, fa anche piacere sentirselo dire. Figurati. Senti, no, dicevo Gianluca De Angelis, io ti ringrazio moltissimo. Ti ringraziamo moltissimo. Cosa attende la tua stagione da adesso, da settembre in avanti, va dal rientro, farete grandi cose?
2: Sì, beh, insomma, c'è un po' di carne al fuoco, come si suol dire, da Comedy Match. La nostra tournée teatrale in realtà riprenderà con poche date, le ultime di questo giro, appunto da gennaio. Però, insomma, ancora OnlyFan, naturalmente, certo. E qualche altra cosa, qualche altro progetto a cui stiamo lavorando.
0: Quindi stiamo ti seguiamo.
1: Tutti ti seguiamo, diciamo a tutti di seguirti.
2: Grazie.
1: E per avere degli ottimi consigli, oltre a questi già che vi abbiamo dato noi. Grazie.
0: E mi permetto di dire che evidentemente Gianluca è su Piazza, se lo trovate su qualche dating app.
1: Non è vero.
2: No, su Piazza inteso come capigliatura,
1: esatto.
2: Questo si può.
0: Ciao Gianluca.
1: Ciao Gianluca, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Eccoci, quindi anche noi vi salutiamo.
0: Sì, vado a fare tesoro di quello che abbiamo appena imparato e no, devo dire niente male.
1: Niente male. Mi sento carica.
0: Sì, darò tutti i consigli agli amici che sono sulle dating app, perché lo ricordo.
1: Amiche.
0: Io non ci sono. Ci sentiamo fine settimana prossima. State bene.
1: Sì, buon weekend.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali.

0: Industriali Italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
3: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
6: Sono le 20.
7: GR24, il sole 24 ore.

Il crollo di Messina ha ritrovato un terzo corpo sotto le macerie del palazzo. A Ceuta la polemica europea martedì al vertice dei ministri dell'interno. Sfollati e paura, Pozzuoli, l'area dei Campi, Flegrei fa i conti con lo sciame sismico. Un terzo corpo dopo quelli di Carmelo Leone della sorella Rosa è stata estratta dalle macerie della palazzina crollata nel rione Pustunina, nella periferia meridionale di Messina. È in corso il riconoscimento da parte dei familiari. Altre tre persone rimangono disperse. Centinaia di persone stanno protestando in queste ore in tutto Israele contro il governo del primo ministro israeliano Netanyahu ed il terrorismo dei coloni. Su Haaretz, il quotidiano israeliano, il racconto della manifestazione che si svolge in piazza Habima a Tel Aviv. Ad Haifa, tra gli oratori, c'è Hadass Klein, l'ex assistente personale del magnate di Hollywood Melkan e testimone dell'accusa nel processo per corruzione contro Netanyahu. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'UE, dopo la lettera della premier Meloni e di altri 21 leader europei, compreso Merz. Anche il premier spagnolo Sanchez aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles, torna ad attaccare ora la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, presa, dice, per ignoranza o per interessi politici. Sfollati e paura, Pozzuoli e l'area dei Campi Flegrei fa i conti con lo sciame sismico, il timore dei tanti ancora fuori dalle loro case. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari costretti a lasciare appunto le proprie abitazioni. Una nuova pioggia di missili russi si è abbattuta su Kiev. La scorsa notte quasi nessuno è stato intercettato a causa della carenza di difese antibalistiche. Nel bombardamento danneggiata anche l'ambasciata lituana e uccise almeno 9 persone. Il tutto mentre Donald Trump ha frenato bruscamente sulla promessa fatta a inizio di luglio di concedere a Kiev le licenze per produrre in Ucraina i vettori necessari a difendere le città del paese. Naufraga il piano della FIFA di far entrare i privati nella gestione dei mondiali dopo le critiche piovute dalla quasi totalità delle confederazioni aderenti. Tramonta dunque il piano, ma non la polemica. L'UEFA assesta un colpo alle possibilità di rielezione di Infantino, facendo sapere di non avere più fiducia nell'attuale dirigenza FIFA e accusandolo di non avere mantenuto le promesse di trasparenza perché ha ordito e cercato di imporre un accordo squallido e opaco. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 21.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3

0: anni di età. Da Doc in farmacia.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con l'Eco di Bergamo, il giornale di Brescia, la provincia.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
5: Fake news. La guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito.
4: Felix Batista è uno dei più grandi esperti di rapimenti al mondo. Ex maggiore dell'esercito statunitense, ha negoziato la risoluzione di quasi 100 casi di rapimenti e riscatto. Un talento. Nel 2008 Felix Batista è andato in Messico a fare un convegno in cui spiegava come non essere rapiti in Messico. Appena finito il convegno, è stato rapito. Nessuno lo ha più trovato. Ecco, spesso dire la verità o fare corsi sulla verità può portare a conseguenze inevitabili. Per questo ho scelto la più confortevole strada della menzogna, che forse mi ucciderà, ma in compenso mi eviterà un rapimento. Io sono Antonio Losito. Secondo l'Istat, fra 36 anni morirò. Secondo il mio stile di vita, molto prima. E quindi ho deciso di usare i miei ultimi 36 anni di vita per occuparmi di disinformazione. Ragazzi, io amo la disinformazione perché non spara proiettili, non lancia missili, ma fa qualcosa di meglio. Convince le persone a difendere chi le sta fottendo. Le fake news sono la mia ossessione, come il capitano Ahab con Moby Dick, con la differenza che io non ho una gamba artificiale in avorio. Ne ho due. Perché vi offro un corso di fake news e non di Zumba? Innanzitutto cercherò per quanto possibile di nascondere il mio disprezzo per voi che credete ancora alla verità grazie al distacco accademico che mi impone questo corso. Vi garantisco che ci sono dei motivi concreti per invogliarvi a diventare dei miei corsisti. Numero 1. Secondo il Censis, quasi il 30% degli italiani nega proprio l'esistenza delle fake news e sostiene che si tratti di notizie vere censurate dai media ufficiali. Numero 2. Sempre secondo il Censis, per 3 italiani su 4 è sempre più difficile riconoscere le notizie false. Numero 3, nel paese più influente del mondo, gli Stati Uniti, 16 milioni di persone credono che il latte al cioccolato provenga dalle mucche marroni. E allora, cari corsisti, di fronte a questi dati, a cosa serve la verità? Liberiamo la creatività. Oggi vi spiego come fare, ma prima faccio solo una piccola premessa. Io purtroppo soffro di una sindrome particolare, non riesco a dire la parola
6: Facebook.
4: Per questo ho dovuto ingaggiare, anche profumatamente, un'attrice che dovrà pronunciare al mio posto la parola
6: Facebook
4: ogni volta che dovrò dire
6: Facebook.
4: Nota importante. Ascoltatemi bene adesso. Se Donald Trump fa 21 fake news al giorno, voi dovete farne almeno 22, usando anche
6: Facebook.
4: Oggi vi racconto chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e come creano menzogne regalandoci le stesse emozioni che nel 2024 provava il cinquantenne separato sulla crociera dei single quando partiva Sesso e Samba e lui guardava la preda slacciandosi il primo bottone della camicia. Secondo voi, in una scala da 1 a Netanyahu, quanto è pericolosa per l'umanità di oggi la disinformazione? Beh, vi dico solo che tra le minacce che il mondo deve affrontare, l'ONU ha messo nei primi posti la disinformazione, dietro soltanto all'inquinamento, al cambiamento climatico e ai giochi di parole di travaglio. C'è una frase che mi è entrata nel cuore e appartiene a Dmitry Kisilev, un giornalista russo di grandissimo rilievo, quindi uno dei fluffer più famosi di Putin. Kisilev ha affermato: oggi uccidere un soldato è molto più costoso rispetto al Medioevo o alla Seconda Guerra Mondiale, mentre se riesci a persuadere una persona non hai bisogno di ucciderla. Facendo intendere, tra l'altro, che risparmi un sacco di soldi. Ora, veniamo alla domanda che vi state facendo tutti. Professor Losito, ma come si fa a produrre una fake news virale? Beh, imparando dai grandi maestri attualmente in attività che io ho studiato mentre voi facevate la collezione di carte dei Pokémon. Oggi i nuovi Bernini non sono più a Napoli o a Roma, ma a Pyongyang, Mosca, oppure in posti dove vai armato alle elementari. Puoi morire di morbillo o dove fino al marzo del 1999 potevi essere giustiziato in una camera a gas. L'Arizona. La parola chiave di questa lezione è creatività. Ma prima di illustrarvi le fake news che dovete studiare per creare una disinformazione credibile, voglio parlare con Lorenzo Erasmo Vernetti. L'ho chiamato non solo perché non ho mai telefonato a uno che si chiama Erasmo, ma perché è un esperto di disinformazione che lavora a Bruxelles. Lorenzo?
7: Pronto?
4: Lorenzo?
7: No, io sono Flavio, a dire il vero.
4: Ah, perfetto. Mi scusi, abbiamo sbagliato il numero.
7: È sbagliato il numero, sì. Buongiorno.
4: Ciao Flavio, grazie. Ciao, ciao.
7: Ciao.
4: Tu produci fake news, giusto Lorenzo Erasmo?
8: No, in realtà le combatto. Sono un analista specializzato in disinformazione e guerra ibrida. Vivo a Bruxelles. Lavoro per una ONG finanziata dall'Unione Europea che si chiama SCPS.
4: È una supercazzola? O esiste davvero? Esiste davvero SCPS?
8: Esiste, esiste. Okay. Il nome in realtà è molto più lungo, ma mi limito a dire SCPS.
4: Non lo diciamo qua. Quanti anni hai?
8: Ho 24 anni.
4: Ok, sei fastidiosamente giovane. Allora, Lorenzo Erasmo, parlo soprattutto Erasmo. Per noi tu sei il male assoluto, e non solo perché ti chiami così. Al telefono tu mi hai detto che ogni giorno studi le grandi narrative della disinformazione. Ci spieghi che cacchio vuol dire?
8: Studiare le grandi narrative vuol dire, invece di leggere le singole fake news e capire perché i fatti di cui stanno parlando siano falsi, ci concentriamo su che storia vuole raccontarci questa fake news, su perché stanno dicendo un fatto falso e come lo stanno raccontando. Perché spesso anche le fake news o la disinformazione utilizza informazioni vere, ma ce le racconta in un modo manipolativo, quindi omette il contesto e fanno connessioni false che spesso non esistono.
4: Lorenzo, ma soprattutto Erasmo, fammi capire una cosa. Il vostro gruppo, finanziato dall'Unione Europea, cerca di studiare quelle che sono le grandi trami, cioè un po' i grandi filoni della disinformazione. Quali sono? Un po' come al cinema, diciamo, è corretto?
8: Sì, ma adesso in realtà è una cosa più importante da fare. Ti richiamo tra poco, scusa.
4: Che roba è? Ma che ospite mi chiama? Guido, ma che ospite... Vabbè. In attesa di risentire quel caffone di Lorenzo Erasmo, voglio raccontarvi il primo grande esempio di bufala che dovete copiare per creare una disinformazione formidabile. Come vi ho anticipato prima, una fake news deve vantare una forte dose di creatività, una bellezza così potente da provocarvi un'insufficienza cardiaca. Adesso vi sembrerà che io tenda a riportare storie a cui è improbabile corrisponda la verità. Ma sappiate che per fortuna è tutto vero, anche se è tutto falso. Per farvi capire subito il grado di creatività a cui dovete puntare, vi elenco un po' di fake news che sono andate virali negli ultimi tempi sui telefonini europei e americani. E per virali intendo tra le 20 e le 50 milioni di visualizzazioni. Ok? La prima, forse la mia preferita. L'Unione Europea vuole introdurre un numero minimo di trans nelle fattorie bulgare. Scusate, ma sono commosso da questa creatività. Il capo di Stato tedesco Friedrich Merz ha ucciso a colpi d'arma da fuoco un orsa polare e i suoi due cuccioli perché non è sano di mente, è pazzo. E l'ultima, Zelensky ha comprato 300 kg di cocaina in Argentina. Io spero per uso personale. Sono tutte bufale che hanno in comune una cosa. Nessuna di queste è stata creata da un raptus di un pazzo, tipo Merz. Ogni fake news nasce da uno studio preciso fatto molto spesso dallo stesso gruppo di artisti, dallo stesso movimento, diciamo gli impressionisti del nostro secolo. Sono persone che lavorano in uffici normali, esattamente come i nostri uffici, dove la gente riceve uno stipendio, alle ferie e se è donna viene molestata sul posto di lavoro. Nel 2023 nasce una bufala che incrocia talento e creatività, ma più che un incrocio tra le due è una deliberata collisione. Ad agosto, le Hawaii, negli Stati Uniti, vengono colpite da un incendio devastante e perdono la loro vegetazione con la brutalità silenziosa di chi ha prenotato un estetista senza leggere le recensioni. Molte foreste si riducono, quasi scompaiono, sembrano abbiano subito una ceretta brasiliana. È l'incendio più importante negli Stati Uniti dal 1918. Allora, se gli abitanti delle Hawaii avessero deciso incautamente di cercare la verità, avrebbero trovato come unici responsabili i seguenti fattori, che vi leggo. Il vento fortissimo, la siccità, i fenomeni estremi causati dal cambiamento climatico, ma anche la deforestazione compiuta dall'uomo. Sentite quant'è noiosa la verità? Sentite quell'odore di infelicità che si annusa nei libri scolastici o nel linguaggio delle istituzioni? E soprattutto quant'è complessa la verità da spiegare? Io ho dovuto usare una quarantina di parole per raccontare i reali motivi dell'incendio, mentre chi ha prodotto le fake news ne ha usate soltanto 7. Obama e Oprah Winfrey hanno sparato raggi laser. Mi mettete un applauso per fuori. Tutto vero, anche se falso. Ora vi parlo di uno tsunami di fake news che è riuscito a rallentare i soccorsi, creando un'ondata di panico e sfiducia in una nazione occidentale. Secondo il New York Times, il post madre dell'attacco disinformativo era in lingua cinese. Recitava più o meno così: gli incendi sono stati causati da un'arma meteorologica creata dagli Stati Uniti d'America. Quindi un raggio laser sparato su Honolulu, forse per prendere il pubblico di chi guardava i cartoni animati degli anni Ottanta. Il quotidiano non è riuscito a trovare le prove esatte che il governo cinese abbia direttamente prodotto il post, ma ha scoperto che il post è nato da un account che pubblica solo messaggi filo regime e soprattutto post che hanno spesso lo scopo di scovare e uccidere i dissidenti di Xi Jinping, o come lo chiamava Di Maio, Ping. Il post madre dunque è nato in cinese, ma subito dopo è stato diffuso in 15 lingue tra cui l'inglese e il russo. Come mai questa accortezza? L'Università del Maryland ha messo in piedi una specie di Iron Dome per fermare le fake news. Gli accademici hanno scoperto che il 9 agosto, il giorno dopo gli incendi, la disinformazione è stata alimentata da account russi con un post su X dal titolo Hawaii e non Ucraina, pubblicato da un account anonimo ripreso poi da media pro Cremlino, quindi tipo Russia Today. Il post aveva questa tesi: i soldi che dovevano servire a salvare la Hawaii, Biden li aveva bonificati tutti all'Ucraina. La fake news si è insinuata nel cervello di chi è deluso dalla vita, dalle istituzioni, esattamente come un virus. La fake news alle sinapsi ha detto: meglio che bruci Kiev di Honolulu, no? Infatti, dopo questo post subillatore, sono entrati in azione gli influencer di estrema destra statunitensi che hanno iniziato a pubblicare post su boomerissimo
6: Facebook,
4: l'unico social a portafoglio, dove praticamente in questo post appare una foto in cui si vedeva un raggio laser che colpiva una spiaggia dall'aspetto molto Hawaii, e la didascalia diceva:
9: questo raggio è stato visto prima degli incendi alle Hawaii. Qualcuno può confermare?
4: A pubblicarlo è la signora Maureen McKnight Winans, l'11 agosto 2023, 3 giorni dopo l'incendio. Nella foto profilo, la signora Maureen, che salutiamo, ha una scritta MAGA gigante che si deve vedere, tipo mio cugino quando compra la maglietta di Gucci: se la scritta Gucci non genera un'eclissi solare, mio cugino non la prende. Il problema è che la foto della signora Maureen, che salutiamo sempre, non è stata scattata alle Hawaii, ma in California. E non è nemmeno un raggio laser quella scia che si vede, ma appunto la scia di un lancio di un satellite SpaceX, quelli di Elon Musk, lanciato tra l'altro 5 anni prima, nel 2018. Mentre le Hawaii vanno in fiamme, la BBC trova un video che farà 10 milioni in pochissime ore. Si vede un raggio laser che colpisce una centrale elettrica hawaiana. Il video sostiene che c'è stata una grande esplosione poco prima degli incendi, causata appunto da un raggio laser. In realtà l'incidente era avvenuto in Cile e l'esplosione era stata causata esclusivamente dal forte vento che aveva danneggiato l'impianto elettrico della centrale cilena. Ok, ma come mai il raggio laser su quella foto? Allora, io sono andato a cercare la verità per capire il motivo, ma vi prego, non fate mai così. A voi del debunking non deve fregare nulla. Ecco che cosa ha detto a proposito del raggio laser la TV cilena.
10: Con eso ya aclarado, vamos a lo segundo. ¿Cómo se explica aquella luz que pareciera venir desde el cielo? Todo esto dado por el ángulo desde...
4: ¿Cómo se explica? Se explica en maniera semplice, porque la giornalista chilena spiega que si tratta di un effetto ottico causato dalla telecamera. Ecco, queste due parole, effetto ottico, lo sappiamo che sono magiche. Già sento sul palato dei complottisti il sapore del sospetto che si diffonde inerpicandosi nel cervello. Care corsiste e corsisti, la verità è sempre più deludente della bufala, per questo la disinformazione vincerà sempre, quindi andate veramente tranquilli. Intanto il governatore delle Hawaii è costretto ad andare in TV dicendo che le bufale stanno rallentando i soccorsi e spiegando

0: ai cittadini che devono affidarsi solo alle fonti autorevoli. Ma per molti cittadini americani le fonti autorevoli sono il social ex di Elon Musk, dove è molto popolare un certo Dom Lucré. Io pensavo fosse uno champagne dell'Eurospin, invece è un influencer con spunta blu. Il 14 agosto, 6 giorni dopo l'incendio, Dom Lucré pubblica una foto degli Obama, tutti in lino, con quelle bandane che usa a capalbio lo spettatore di Lily Gruber, dove i coniugi appaiono come la classica coppia fastidiosamente ricca, e sotto questo ritratto di neri democratici per di più ricchi scrive:
1: Breaking news. La tenuta degli Obama è stata risparmiata dagli incendi di Maui alle Hawaii. Tra tutte le distruzioni alle Hawaii, non è stato bruciato neppure un filo d'erba nella proprietà degli Obama.
0: Voi vi chiedete, ma professor Losito, come mai la casa di Obama non è stata toccata? No? Perché sento il complottismo di chi mi ascolta e sono felice di avervi con me. Comunque, bastava leggere nei commenti dello stesso post, perché c'era la risposta di un giornalista della CNN, che tra l'altro si occupa di sport, tale Kate Olbermann, che scrive questo.
2: Perché a 200 km da lì, you damn motherfucker.
0: Che vuol dire mattacchione, no? Per chi non conoscesse bene l'inglese.
3: Non ho capito, Alessandro. Chi è che vuole dirmi qualcosa? C'è un doppiatore che vuole intervenire? Mai sentita sta cosa. Va, sentiamo.
1: La tenuta di Barack e Michelle Obama è rimasta completamente intatta perché non si trova sull'isola di Maui, ma sull'isola di Oahu, a oltre 160 km di distanza dall'area colpita dai roghi. Capito, complottista del c***o?
3: Caro amico doppiatore, innanzitutto questo è un programma per complottisti, quindi mi stai offendendo. Io ho pure un paio di cugini a Bitonto, quindi stai attento. Però in generale, ragazzi, non prendete iniziative, eh. Questa poi Ale me la levi dal montaggio. Grazie.
0: Torniamo a Dom Lucré. Dom Lucré non è un account finto, no? Lo champagne dell'Eurospin. È un vostro collega. Il vero nome è Dominic McGee ed è un pericoloso complottista di estrema destra. La sua è una storia che vi deve ispirare sull'impunità che alcuni social possono regalarvi. Dominic McGee aveva condiviso uno screenshot di un video di abusi sessuali di minori, finendo bannato giustamente dall'algoritmo. Ma il suo account è stato riattivato personalmente da Elon Musk, meno di un giorno dopo la sua sospensione. Come l'ho scoperto? Magia nera? No, attraverso una tecnica sconosciuta a molti. Ho googlato il suo nome ed è venuto fuori l'articolo del Washington Post con i suoi reati e l'aiuto dell'uomo più ricco del mondo. Ma questa è una ricerca che non hanno fatto il 1,5 milioni di persone che hanno visto il post di Dom Lucré e i 12.000 che hanno messo il cuoricino al molestatore, dati generati solo in 2 giorni, chissà adesso dove sarà arrivato questo fantastico post. La tesi di questo post e di centinaia di post simili era che Obama aveva avuto un ruolo negli incendi. E del resto, se uno è nero ed è persino ricco, non può che fare cose del genere, no? Non è un caso che dopo Obama viene bersagliata dalle fake news un'altra afroamericana, Oprah Winfrey. Oprah ha 2 grandi colpe. La prima la conoscete, è nera. Ma la seconda, forse non la sapete, è la prima miliardaria afroamericana della storia degli Stati Uniti. 2 concetti che ai razzisti fanno mettere una mano alla pistola, sia virtuale che fisica. Del resto parliamo degli Stati Uniti, un paese dove un estremista di destra ha sparato in faccia a Martin Luther King facendogli scoppiare la mascella, dove fino al 1966 i neri avevano il loro campionato di baseball chiamato la Negro League, dove Negro sta per negro, e dove oggi il dialogo sulla razza si è evoluto passando da I have a dream a I can breathe. Dopo Obama, gli algoritmi dei social iniziano a riempirsi di post dove si dice che Oprah Winfrey ha appiccato gli incendi personalmente. Ma voi, cioè, ve la immaginate una miliardaria di 69 anni che accende le sterpaglie con lo zippo tipo piromane dell'Andrangheta? Lo so, non è facile arrivare a tanto, ma è esattamente il tipo di creatività richiesta per diventare un grande disinformatore. Del resto, Oprah, voi non lo sapete, ma era recidiva. Aveva già appiccato degli incendi negli Stati Uniti tanto tempo fa. Secondo il post su X dell'autorevole Matt Wallace 888, da questo sapore un po' hitleriano, Oprah è la responsabile dei roghi in California del 2017. Poi nel 2025 a causare gli incendi è stata la lobby gay, o almeno così diceva la teoria promossa da Elon Musk, che è sempre l'uomo più ricco del mondo. Ma perché Obama e Oprah hanno colpito le Hawaii con i raggi laser? Secondo l'influencer dell'estrema destra americana, il piano era questo qui: costruire una smart city super tecnologica, quindi via flora, fauna e tutti i surfisti belli, e al loro posto tablet, lezioni di yoga alle 5 di mattina e bar dove paghi il latte matcha in Bitcoin.
4: So the government caused the fire.
5: 100%.
6: The governor and the mayor caused the fire.
5: Governor, mayor, Oprah Winfrey.
0: Ma che senso ha, diranno gli ascoltatori che reputano ancora importante la verità? È molto semplice. La tecnologia fa paura a moltissima gente. Se usate il luddismo, il vostro post ha molta probabilità di diventare virale. Tra l'altro, grazie proprio alla tecnologia, ma non diciamolo ai luddisti. E a proposito, come fanno i tiranni cinesi e russi a creare una disinformazione così professionale? Prima di rispondere a questa domanda, voglio gettare nel panico gli ascoltatori di Radio 24, dando spazio alla musica, ma non la musica dei poteri forti, perché qui vi faccio sentire soltanto gli artisti che collaborano alla diffusione di fake news. Oggi è il turno di Eric Clapton, con la sua canzone che già sentite sotto, che sta per partire, dedicata alla pandemia Covid, che, se ancora non l'avete capito, era tutto un complotto. Stand and Deliver.
7: Stand and

0: can do. Che pezzo, ragazzi, l'inno dei cospirazionisti blues, quindi non dei cospirazionisti qualunque. Pubblicato nel 2020, dopo 9 mesi di pandemia e dopo 2 milioni di morti nel mondo, il passaggio più interessante per noi è questo: But not a word you heard was true. Ma non una parola di ciò che hai sentito era vera, riferito a ciò che le istituzioni ci dicevano sui telegiornali. Grazie Eric, ti ho appena aggiunto su
1: Facebook.
0: E prima della pausa musical complottista ci eravamo lasciati con una domanda: come fanno i tiranni cinesi e russi a creare una disinformazione così professionale, che per noi deve essere un grande esempio? Beh, perché innanzitutto si sono strutturati, non la lasciano nelle mani di un 79enne con un sacco di fondotinta. Putin spende in disinformazione circa 1,5 miliardi di euro l'anno, contro i 100 milioni dell'Europa l'anno stanziati per la difesa dalle bufale. E questo è un dato che ho sentito io con le mie orecchie al Parlamento Europeo, anzi con un orecchio, perché io non ci sento da una parte. Sulla scia del KGB, o del KGB come dicono quelli bravi, il tiranno ha creato degli uffici creativi che ogni giorno, tutti i giorni, producono bufale, ma ne parliamo nella prossima puntata, era solo un teaser. Il mio augurio è che grazie al corso voi possiate comprendere la fragilità della democrazia, ovviamente per stare dalla parte dei cattivi. Molti di voi adesso si chiederanno: ok Losito, ma quali sono i trend di oggi delle fake news? Io come faccio a fare una disinformazione consapevole, moderna, attenta, no, dal gusto contemporaneo? Allora, io per aiutarvi a fare proprio questo tipo di disinformazione dal gusto veramente up to date, come dicono a Barletta, ascoltiamo i consigli di Lorenzo Erasmo Vernetti. Tu per me sei Erasmo, come dicevo prima Lorenzo Erasmo ci hai chiuso il telefono in faccia, sei un cafone, però volevo ricordare che ogni giorno nella tristissima Bruxelles, tu che vivi lì in una delle città più sopravvalutate che io abbia mai visitato, e questo ci tenevo a dirlo, salutiamo i ragazzi di Visit Belgium, tu cosa fai? Studi le grandi narrative delle fake news, quindi i filoni su cui si muovono le fake news, no? È corretto?
2: Sì. Sono, diciamo, delle storie, dei grandi filoni, come hai detto tu, che accomunano la maggior parte delle fake news. Quindi andare a vedere quali sono questi filoni è il modo più efficace, secondo noi, per poi andare a contrastare la disinformazione.
0: Tu, per fare il figo, quando ti ho chiamato mi hai fatto anche una metafora per spiegarmi questa cosa. Facciamo i fighi insieme.
2: Combattere le singole fake news è come ammazzare le zanzare una ad una in estate, per esempio, mentre le narrative sono dove le zanzare, le paludi dove le zanzare si riproducono. E il nostro obiettivo quindi è quello di prosciugare queste paludi.
0: Ma fai corsi di metafora anche? Perché io mi iscrivo. L'ho trovata molto bella.
2: No, però forse dovrei iniziare allora.
0: Ti puoi attrezzare. Quindi, perché le grandi narrative e non la singola fake news ce le hai spiegate, ma dici allora quali sono le grandi narrative, perché io ne ascolto moltissime disinformatrici e disinformatori che vogliono iniziare.
2: Ci sono tre filoni. Il primo è il film catastrofico, dove l'Europa sta crollando, stiamo perdendo la nostra cultura occidentale e i migranti ci invaderanno e la NATO non potrà fare niente per salvarci. Il secondo è il thriller del complotto, quindi l'Unione Europea, le elite e i media ci stanno nascondendo la verità e Bruxelles è una dittatura che sopprime la democrazia europea.
0: Sono d'accordo.
2: E il terzo è, il film storico revisionista, quindi che ci dice che cosa ha provocato la guerra in Ucraina, siamo stati noi, abbiamo provocato la Russia e loro si stanno solo difendendo da questa

0: aggressione della NATO e dell'Unione Europea.
1: Stupendo, tra l'altro la riscrittura del passato sarà proprio un tema del nostro corso, quindi ti ringrazio per aver spoilerato, anche se non volevi e non lo sai, o almeno credo che tu non sei dentro il mio computer, sarà un tema proprio per i nostri corsisti. Ma la mia domanda è, dove convergono? No? Noi in questa puntata io ho raccontato questa collab, diciamo, tra Russia e content creator di estrema destra americane. Cioè, sono amici? Non sono amici? Perché convergono? Rispondi a queste domande, per favore.
0: Allora, non si può dire con certezza che loro si coordinino, nel senso che non spargono fake news assieme, però c'è una convergenza nei temi di cui parlano molto molto grande, molto molto evidente. Convergono principalmente su l'antieuropeismo, sulla lotta del sovranismo contro il globalismo. Che appunto, come ho detto anche prima, che l'Occidente è in declino morale per colpa degli elite e delle politiche migratorie troppo aperte. Questo si può anche vedere nell'ultima strategia di sicurezza nazionale americana, pubblicata nel 2025, dove nel capitolo sull'Europa gli Stati Uniti dicono che vogliono coltivare la resistenza dell'attuale traiettoria dell'Europa e supportare i movimenti patriottici, quindi opporsi a Bruxelles.
1: Questo l'ha detto Trump, no? Nel documento National Strategy, giusto?
0: Sì, non è una fake news, ma è un documento ufficiale del governo americano ed è molto più preoccupante che questo
1: Ok.
0: sia in un
1: Beh,
0: documento
1: per te è
0: ufficiale.
1: preoccupante, per me invece io sono felice che il governo americano supporti il tema di questo programma. Senti, ma voi quali tecnologie usate per tracciare queste migliaia di fake news che ogni volta vengono prodotte dai miei colleghi russi o americani che siano? Come fate a tracciare sta roba che è difficilissima?
0: Nel nostro team siamo in quattro persone, tutti molto giovani, e in pratica iniziamo a cercare le fake news sulle piattaforme, sui social media come
2: Facebook.
0: Instagram, X, ma anche molto Telegram. Le raccogliamo nei grossi documenti di dati e poi usiamo l'intelligenza artificiale, usiamo un tool che abbiamo sviluppato noi, che abbiamo addestrato ad identificare le storie e le narrative all'interno delle fake news, per estrarre automaticamente questi contenuti, essendo che le fake news
1: Infatti al
0: sono.
1: telefono mi dicevi che avete fatto uno strumento che serve a interrogare ChatGPT su ciò che state facendo, no?
0: Esatto, in pratica attraverso una conversazione ripetuta varie volte insegniamo a ChatGPT o a Claude o chi sia a riconoscere gli elementi delle narrative, quindi quali sono i personaggi, quali sono i messaggi, quali sono i temi che toccano. E poi, grazie a questa intelligenza artificiale, noi in un solo giorno riusciamo anche ad analizzare 600 fake news, mentre a mano sarebbe impossibile. È anche però importante sottolineare che non facciamo fare tutto all'AI da solo, ma comunque c'è sempre un analista umano che supervisiona e interpreta i risultati che ci dà l'AI, quindi.
1: E perché l'Europa è nel mirino? Perché dobbiamo dire ai nostri corsisti di attaccare l'Europa?
0: Perché l'Europa è una minaccia per le altre grandi potenze. Cioè, un'Europa unita è forte, fa paura alla Russia, alla Cina, ma anche agli Stati Uniti, perché si metterebbe in mezzo alle loro sfere di influenza.
1: Grazie Lorenzo, ma soprattutto Erasmo. La prima lezione è finita. Io sono Antonio Losito e vi lascio ricordandovi l'obiettivo del corso. Per farlo devo parafrasare le parole di Hannah Arendt. Mentire continuamente non ha lo scopo di far credere alle persone una bugia, ma di garantire che nessuno creda più a nulla.
3: Appuntamento per la prossima lezione di Fake News, sabato prossimo alle 20, qui su Radio 24.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
2: Ogni giorno da 25 anni

0: Salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Benvenuti, io sono Enrico Paglierini, lavoro a Radio 24 e con me c'è
2: Luca Salvioli del Sole 24 Ore.
1: Questa è una puntata speciale di due podcast, quindi potremmo dire a reti unificate una crasi di 2024 speciale intelligenza artificiale
2: Tecno.
1: Il podcast del Sole 24 Ore è dedicato, entrambi sono dedicati all'intelligenza artificiale. Prendiamo due strade diverse per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della generative AI. In questa puntata vedete, lo dico per chi è qui nella piazza Fiera a Trento, siamo all'interno del Festival dell'Economia, vedete, ma lo raccontiamo ai nostri amici che ci ascoltano in podcast, ci ascolteranno nei prossimi giorni, c'è uno sgabello vuoto. Adesso vi presentiamo l'ospite che abbiamo scelto per questa puntata speciale.
2: Siamo a Trento, Festival dell'Economia, e quindi abbiamo chiesto a Paolo Traverso, direttore pianificazione strategica della Fondazione Bruno Kessler, di raggiungerci in questa puntata speciale.
1: Eccolo qua, allora lo accogliamo con un applauso. La Fondazione Bruno Kessler è, assieme all'Università di Trento, una delle eccellenze in nell'ambito della ricerca, e allora, visto che siamo a Trento, abbiamo ovviamente approfittato di questa eccellenza per fare alcune domande nei prossimi 20 poco più minuti, partendo da uno sguardo generale. Allora, stiamo vivendo un momento euforico, incredibile, sta succedendo di tutto, e noi, devo dire, anche io, Luca, tutti noi parliamo con esperti, ricercatori, imprenditori, start-up, finanziatori, e giorno dopo giorno ci accorgiamo che ci sono, da un lato, persone estremamente entusiaste che dicono: questa cosa cambierà il mondo, cambierà la società, l'economia, verremo sostituiti dall'intelligenza artificiale, saremo morti fra qualche anno addirittura, e invece quelli che sono molto più prudenti o addirittura pessimisti e dicono: no, attenzione, questa è una tecnologia sì buona, ma vedrete che presto ci accorgeremo dei limiti, questa tecnologia non può fare tutto. Allora, partendo dalla Fondazione Bruno Kessler, partendo anche dalla vostra esperienza, come la pensate e da che parte state? Siete ottimisti? Siete pessimisti? Cosa ci dite?
2: È vero che il dibattito sull'intelligenza artificiale è diviso, come hai sintetizzato tu, dal punto di vista del grande dibattito culturale dei rischi di questa tecnologia, e poi abbiamo le esperienze applicative. Quindi l'occasione di oggi e l'occasione anche del Festival dell'Economia, perché insomma sono riuscito a partecipare ad alcuni panel ed è interessante quando poi vedi le applicazioni concrete. Quindi, se usciamo dalle preoccupazioni legate alle big tech e al dibattito culturale, che è assolutamente importante, abbiamo l'occasione di vedere qualcuno che sta facendo cose anche in settori particolarmente rilevanti proprio per la nostra quotidianità.
3: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale, specialmente quella generativa, è una tecnologia molto potente, ci sta cambiando la vita, e soprattutto la velocità con cui cambia è impressionante. Anche internet ci ha cambiato la vita, però la tecnologia non cambiava ogni mese, ogni settimana, ogni giorno come cambia questo. Quindi questa potenza della tecnologia con questa velocità di cambiamento è chiaro che generano grandi entusiasmi, noi la vediamo tutti i giorni nelle applicazioni pratiche, come diceva Luca, ma generano anche paure. Ora, dal mio punto di vista, bisogna anche essere consapevoli che una tecnologia potente può essere utilizzata male. Poi una bolla ci sarà, ma basterà il 30% dell'intelligenza artificiale per cambiarci la vita.

0: una cosa molto utile. Abbiamo dimostrato che questa intelligenza artificiale generativa funziona meglio di tutti i modelli allo stato dell'arte per la climatologia.
1: Paolo Traverso, come usa la Gen AI? Cioè, facci proprio tu un esempio di come nella tua vita quotidiana, nel tuo lavoro quotidiano, usi questa tecnologia.
0: Beh, io nella vita quotidiana sul linguaggio è fortissimo, no? Quindi ad esempio io che non sono un medico lo uso per farmi, se ho un referto che non capisco, per farmelo spiegare. Poi non uso per chiedere a ChatGPT come mi devo curare, vado dal medico, ma un qualcosa in più per andare a parlare col medico e capirci meglio. Abbiamo una bravissima ricercatrice che usa proprio la Gen AI per costruire un sistema che permette a medici e pazienti di comunicare meglio.
2: Mi stai dando un'ottima sponda proprio per la domanda che volevo farti, perché abbiamo fatto una premessa più generale sull'intelligenza artificiale generativa, abbiamo parlato dell'importanza di applicare. Chiaramente l'ambito di maggiori promesse è quello della sanità, di cui si parla da tempo, no? Quando ci sono i dibattiti sull'intelligenza artificiale, dopo i rischi arriva qualcuno che dice però sulla medicina arriveranno grandi novità che aiuteranno la nostra quotidianità. Cosa state facendo su questo, se ci puoi fare degli esempi concreti?
0: Sì, prima di tutto mi preme osservare che in medicina, in sanità, non è solo l'intelligenza artificiale generativa che sta cambiando il lavoro del medico, ma anche quella, e diciamo, analitica e predittiva. Ad esempio noi aiutiamo i bravissimi medici di Trento e di Rovereto che curano il Parkinson con una tecnica di intelligenza artificiale che, analizzando le immagini del cervello di persone che soffrono di Parkinson, ma anche dati clinici, e lo faremo con dati genomici, riesce a prevedere con una certa accuratezza il rischio che la malattia peggiori in un paziente. Ad esempio il rischio di caduta in 3 anni per intervenire prima, o il rischio di fluttuazioni motorie, o quello che è più importante e più difficile su cui stiamo lavorando, il rischio di diminuzione delle capacità cognitive. Ci tengo a dire che il nostro lavoro è sì fare la sperimentazione, ma la sperimentazione, di sperimentazioni sono piene l'Italia, tu andrai in qualunque università e ti diranno ma noi non lo facciamo sul Parkinson, lo facciamo sull'Alzheimer, su un'altra malattia, però la vera sfida è introdurle nella pratica clinica. Noi abbiamo un progetto per farlo usare veramente dai medici con un protocollo per capire cosa fanno dopo che c'è questa risposta, e quindi veramente perché sia veramente utile. Questa poi l'intelligenza artificiale generativa la utilizziamo partendo dai dati, quei dati dell'anatomia patologica, delle immagini, quando tu vai a farti prendere ad esempio un sospetto melanoma, no? Poi da questo costruiscono delle immagini, noi dalle immagini dei tessuti di pazienti reali generiamo immagini di tessuti non di pazienti reali, ma realistiche, che servono per addestrare un sistema di intelligenza artificiale, perché ci vogliono tanti dati, un sistema di intelligenza artificiale che permette ai medici di concentrarsi sui casi dove c'è più bisogno del loro intervento, perché sono i casi più critici. E da un certo punto di vista la stessa tecnologia che viene utilizzata per generare le immagini false. L'abbiamo viste tutte, no? Il Papa vestito in modo strano, certo. Macron che protesta per le strade, Trump arrestato. Però questa è una tecnologia per generare delle immagini false che fanno il bene del medico e del paziente. Non c'è un'intelligenza artificiale buona e una cattiva, c'è quella usata bene.
2: La stessa
0: bene.
2: Tecnologia può essere utilizzata, e poi hai fatto bene a ricordare come c'è intelligenza artificiale generativa, ma c'è anche un'altra intelligenza
0: anche
2: artificiale
0: là,
2: che viene da prima di ChatGPT, per semplificare, che è molto utile.
3: 2024 speciale intelligenza artificiale torna tra poco qui su Radio 24. Strade in diretta.
4: Buonasera, per motivi di ordine pubblico l'uscita Susa Autoporto dell'A32 Torino-Bardonecchia è chiusa per chi proviene da Bardonecchia. Sul raccordo Perugia-Bettolle, a causa di lavori e traffico intenso, si registrano rallentamenti e code a tratti in entrambe le direzioni tra Perugia-Ferro di Cavallo e l'allacciamento con la E45 Orte-Ravenna. Attenzione ad un incendio che sta sviluppando fumo lungo il tratto tra Cerignola Est e Foggia zona industriale della A14 Bologna-Taranto. Infine sulla A19 Palermo-Catania segnaliamo code per traffico intenso verso Catania tra Villabate e Bagheria. È tutto, prossimo aggiornamento attorno alle 21.40.
3: 2024, speciale intelligenza artificiale.
0: La seconda iniziativa che abbiamo è quello che chiamiamo THF, Trentino Health Factory, è una tecnologia, noi utilizziamo i dati di Trento, dell'Auschwitz, dello,

0: pedaliere di Trento interoperabili fra di loro, perché l'altro grande problema è l'interoperabilità. Se avessimo i dati di tutto il mondo, vabbè, comunque li utilizziamo da fuori con l'intelligenza artificiale senza doverli portare fuori, in modo, questo è un progetto in corso, in modo da evitare certi problemi di privacy. E vorremmo fare una rete con tutti gli altri posti, ad esempio abbiamo un accordo con l'Humanitas di Milano, per far sì di fare del federated learning, cioè noi impariamo, addestriamo dei sistemi su Trento, su Milano, su altre zone, poi mettiamo assieme i risultati e facciamo dei sistemi più precisi. In questo modo riusciamo a evitare il problema della privacy, però veramente a noi i dati servono.
1: È interessante perché, se, come dire, c'è un paradosso, perché quello che emerge da alcune delle grandi cause sul copyright, per come i grandi linguaggi si rapportano ai dati nell'addestramento, mi pare che c'è stata una certa disinvoltura, specie agli inizi. Invece per la ricerca, cioè, è bello vedere, come dire, un processo così serio, che è quello che serve, però è paradossale come dall'altro lato non è stata fatta la stessa cosa.
2: Certo, perché i ricercatori non sono corsari come i nostri amici di alcune startup americane.
1: Proprio così. Sempre stando sulla salute, fino a qualche anno fa, quando avevamo un dubbio, e qua, come dire, entriamo più in un'ottica di utenti rispetto all'utilizzo delle tecnologie, fino a qualche anno fa, quando avevamo una curiosità su una patologia o cose di questo tipo, interrogavamo un motore di ricerca Google. Adesso interroghiamo ChatGPT. Queste aziende sono state molto abili, molto veloci, poi nel proporre dei servizi ad hoc, un po' tutte hanno un qualcosa che ha a che fare con la salute. Cosa ne pensi di questo? Quali sono i rischi?
0: Sì, ci sono dei rischi, perché questi strumenti, seppur potenti, vanno utilizzati da persone competenti. Io, non è giusto che io chieda come curarmi, no? Possono essere utili, come dicevo prima, per dare delle spiegazioni, però poi bisogna sempre andare dal medico. In generale, questi strumenti, un po' come l'esempio che facevo prima della ricerca che facciamo in FBK, possono essere utili, ad esempio, per permettere, delle volte il paziente e il medico non si capiscono, ci sono dei misunderstanding, delle incompressioni. Allora queste tecnologie possono aiutare. Quindi, ecco, così si favorisce il paziente. Utilizzare ChatGPT come un medico è sbagliato, sicuramente. Ed è un rischio maggiore di Google, perché è più facile. Ci accedono tutti perché usano il linguaggio, non si va più a keyword, non c'è più il ranking. Quindi, insomma, questo è un punto.
1: Però può favorire il dialogo quando poi parli col medico di qualcosa,
0: esatto,
1: alcuni cosa... termini li puoi conoscere meglio, esatto. Insomma, ristauri un dialogo, sì, tra virgolette, alla pari dal punto di vista terminologico.
0: Giusto.
2: Sì, col rischio anche che a volte noi leggiamo il risultato di una ricerca su ChatGPT, Claude, Gemini, eccetera, eccetera. Andiamo poi davanti al medico, se il medico ci dice una cosa diversa, tendiamo a pensare, ma però a me ChatGPT mi ha detto un'altra cosa, chissà chi ha ragione, cioè questo è un elemento da tenere in considerazione.
0: È vero, ma non solo per il paziente, anche per il medico. Tu pensa, infatti, al medico che usa uno strumento e gli dice una cosa, tante volte infatti noi facciamo proprio degli studi in FBK, sono studi di Human Computer Interaction, che cercano di catturare, risolvere questo problema, il fatto che il medico, quando si trova davanti a un sistema così potente, gli dice qualcosa, magari diverso da quello che pensava, come reagisce? Facciamo degli studi proprio in questo senso. Quindi sì, c'è questo problema che dici tu, c'è anche per il medico e non solo per il paziente.
2: E volevo parlare adesso appunto anche dei medici. Ci sono tantissime startup in tutto il mondo che stanno proponendo nuovi servizi basati su Gen AI, quindi intelligenza artificiale generativa, per i medici. Dal semplice, tra virgolette, però in effetti non è così complicato, sistema che trascrive automaticamente una chiacchierata che il medico fa con il paziente e aiuta a velocizzare quel processo che noi vediamo fare ai medici alla fine di una visita, in cui il medico riporta tutto quello che ci ha spiegato e ci dà anche alcune indicazioni. Questa forse è una delle cose più semplici, ma c'è una miriade di cose che stanno accadendo. Ecco, secondo voi in FBK, voi chiamate la Fondazione Bruno Kessler FBK per semplicità, ovviamente, Che cosa potrebbe cambiare, cosa sta cambiando per il medico con questi strumenti?
0: Allora, quello di cui parlavi tu, lo strumento di intelligenza artificiale che permette al medico di usare meno tempo per tutte quelle attività burocratiche. C'è una serie di attività, riempire le cartelle cliniche,

0: ma ce ne sono veramente tante che occupano, alcune statiscono, dicono una percentuale molto alta. Se l'intelligenza, se ne parla meno di questo, ma se l'intelligenza artificiale riuscisse a diminuire il tempo necessario per questo e riuscisse a lasciare al medico più tempo per parlare col paziente, che è dove ci vuole il medico, più tempo per dedicarsi veramente alla cura e così via, se pensiamo a un medico che riesca a dedicare l'80% del suo tempo al paziente. Adesso, secondo alcune statistiche, dipende, ne riesce a dedicare il 30%. Quindi c'è un'attività burocratica che l'intelligenza artificiale può molto aiutare. Poi, quegli strumenti di cui parlavo prima, pensiamo cosa fa l'intelligenza artificiale con la voce, no? È stato dimostrato che basta parlare 10 secondi a un cellulare. E non serve neanche un microfono sofisticato e il cellulare ti diagnostica con una tecnica di intelligenza artificiale il diabete o meno, no? Allora, ecco, però c'è una cosa. Il sistema di intelligenza artificiale non ti dice il perché, il medico lo sa il perché. Il medico sa, io non sono un medico, ma mi dicono che la glicemia ha degli effetti anche sulle corde vocali, però non riesce tipicamente a sentirlo. Quindi l'importante per il futuro sarà fare dei sistemi che lavorano assieme, no? Che lavorano assieme, non dobbiamo pensare all'intelligenza artificiale che fa una cosa bella e poi dopo pensiamo al medico che la usa. No, devono un po' coevolvere, no? Il mestiere cambierà.
1: Anche probabilmente nella relazione col paziente, perché mi viene in mente il parallelo con la scuola, dove chiaramente è molto sfidante per gli studenti, ma forse ancora di più per il corpo insegnante, per comprendere la tecnologia, comprendere come la stanno usando gli studenti, come dire, instaurare un dialogo su questo livello.
0: La scuola è un grande punto di domanda perché non può impedire ai ragazzi di utilizzarla, la utilizzeranno veramente sempre. Allora la scuola deve trovare un modo di farglielo usare bene, in modo critico, ad esempio facendogli dico un esempio, risolvere dei problemi a scuola da soli e poi magari interrogare uno di questi sistemi e vedere la veridicità. Ricordiamo che comunque questi sistemi non hanno un concetto di veridicità, vanno per probabilità e ogni tanto la probabilità non corrisponde al vero.
1: Enrico, possiamo tornare alla domanda dell'inizio, diciamo un po' lo stato dell'arte, invece provando a guardare avanti, qual è la cosa da cui ti aspetti una svolta da qua ai prossimi 5-10 anni e invece...
2: E poi, no, poi te la faccio tra poco. Abbiamo gli ultimi 5 minuti. Allora, prima quello che tu vedi di positivo. Siamo al sole, cioè in questa piazza di Trento c'è un bellissimo sole e quindi cerchiamo di guardare con la luce del sole 24 ore ovviamente, no? C'è tutto collegato. E le cose positive che ti aspetti, dove vedi una svolta nei prossimi anni?
0: Ma allora, tutti quanti stanno parlando di agentic AI, no?
2: Yes.
0: Quindi non più solo il sistema che è in grado di interagire, di rispondere a delle domande, ma il sistema che autonomamente riesce a prendere delle decisioni e anche a fare delle cose, che siano nel digitale, siano nel fisico e così via. Ora, spesso si dimentica che per fare sistemi di questo genere ci vogliono sistemi in grado di imparare da soli, perché fino adesso a tutti gli altri sistemi, anche quelli di generative AI, i dati li diamo noi. In applicazioni come quelle industriali, ma anche la sanità, servono sistemi che riescano a trovare, per fare la vera agentic AI, i dati che servono per addestrarsi, capire quando hanno imparato abbastanza per risolvere un problema. E quando invece devono continuare ad avere dei dati. In un flusso di produzione moderno in una fabbrica le cose cambiano, tu devi capire quando il sistema si deve aggiornare e la stessa cosa vale per la medicina. Poi per me la grande sfida è il caso degli agenti che agiscono nel mondo reale, perché voi vedete i robot adesso che fanno delle cose meravigliose, no? Fanno con una mano il cubo di Rubik, fanno salti, capriole, fanno cose, stanno in equilibrio, però fanno solo quella. Fare un sistema, ci si sta lavorando, però fare un sistema che è in grado di imparare dai video come si fa pulizia, come si lava la roba, ma poi portarla a casa mia o a casa tua. E dirgli, guarda, lì c'è la lavatrice, lì c'è la roba da pulire, per favore, puliscimela tutta, lavamela e poi stirama. In quel specifico ambiente non ce n'è ancora. Quindi sistemi che imparano con pochi esempi, sistemi che una volta addestrati sono anche più piccoli, ma sanno fare quella cosa bene, è una grande sfida per il futuro. Ma si ci sta andando verso questa grande sfida.
2: Allora, abbiamo gli ultimi 2 minuti per dire invece dove vedi un grande rischio. Ci sono tante persone che vedono quasi esclusivamente dei rischi,

0: ci sono anche persone che dicono che quando si tratta di generative AI si sta introducendo un nuovo rischio nella società, nelle aziende, eccetera. Cioè, dove potremmo schiantarci?
1: Ma io ti dico quello di cui sono preoccupato io.
0: Sì, certo.
1: Beh, il primo è abbastanza ovvio, è tecnologia potente utilizzata per la guerra. Abbiamo già visto cosa succede in Ucraina.
0: Già oggi, vediamo come sta succedendo.
1: Il problema è che quando l'intelligenza artificiale dà un obiettivo, come raggiunge quell'obiettivo, non è detto che soddisfi tutti i requisiti. Ad esempio, sì, magari ti butta le bombe in un
0: posto. E tra l'altro vorrei approfittare dell'esempio che tu hai fatto, che è calzante ed è perfetto. Quando si dice che la responsabilità deve sempre rimanere nelle mani degli uomini, sì, è vero, ma quando i dati che l'intelligenza artificiale ha a disposizione sono enormi e infiniti, poi l'uomo sì, può prendere la decisione finale. Nel caso della guerra può dire sì, va bene, lanciamo il missile lì, ma non puoi avere contezza di come è arrivata l'intelligenza artificiale ad arrivare a quel risultato. Quindi come dire, affidare la decisione finale all'uomo è un po' ipocrita, però non vorrei occupare tutti gli ultimi due minuti.
1: No, c'è un rischio più sottile, che è di confondere questa intelligenza artificiale, ovvero di confondere le macchine con le persone, perché già adesso sembra umana. Io ho visto persone chiedere scusa a ChatGPT, ho visto persone dire: io stasera non esco con i miei amici perché non sto col mio amico ChatGPT a fare due chiacchiere. Allora, è che le macchine sono macchine, però stanno ponendosi in un modo che veramente sembrano umane, e il rischio di confondere l'essere con un qualcosa che sa fare tante cose, l'essenza, l'umanità con le macchine, secondo me è un altro rischio più sottile di quello della guerra, però un rischio reale.
0: Abbiamo terminato, grazie a Paolo Traverso, direttore pianificazione strategica della Fondazione Bruno Kessler di Trento.
2: Luca, grazie a tutti voi, grazie ancora,
1: grazie
2: e
1: a voi.
2: Ci sentiamo con le prossime puntate di Tecno e 2024.
1: Grazie.
0: Grazie a tutti.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ci sono guerre che non vediamo.
7: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
6: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
7: Io sono Antonio Talia.
6: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
7: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
6: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica.

0: è un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Sono le 21.
2: GR24, il Sole 24 Ore.
1: Esplosione a Mosca, tre morti in un bar all'aperto nel centro città. Crollo di Messina, ritrovato il terzo corpo sotto le macerie del palazzo crollato. Ceuta, la polemica europea martedì al vertice dei ministri dell'interno. Buonasera da Marta Cagnola e dalla redazione. Un'esplosione si è verificata vicino a un bar all'aperto nel centro di Mosca, provocando 3 morti e 15 feriti. Sul posto indaga una task force investigativa della Direzione Generale del Ministero degli Esteri degli Interni russo, insieme a funzionari dei servizi di emergenza della capitale. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la lettera della Premier Meloni e di altri 21 leader europei, compreso Merz. Anche il Premier spagnolo Sanchez aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles e torna ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, presa, dice, per ignoranza o interessi politici. Il bilancio a 2 giorni degli eventi parla oggi di 84 morti. Intanto in Spagna però si scatenano le polemiche perché Pedro Sanchez ha iniziato le vacanze estive a Lanzarote, alle Canarie, dove soggiornerà con la famiglia nella residenza ufficiale di La Maret. Ma prima il Premier ha condiviso su Spotify la sua playlist di musica e libri con la colonna sonora consigliata per l'estate, scatenando valanghe di critiche sui social. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran. Si preparano a scatenare un conflitto totale nella regione, ha denunciato il capo del comando centrale delle forze armate, Ali Abdollahi. Ma i paesi che faranno scudo a Washington, ha detto, bruceranno nelle fiamme della guerra. Un terzo corpo, dopo quelli di Carmelo Leone e della sorella Rosa, è stato estratto dalle macerie nella palazzina crollata alla periferia sud di Messina. È in corso il riconoscimento da parte dei familiari, altre 3 persone sono ancora disperse. Naufraga il piano della FIFA di far entrare i privati nella gestione dei mondiali dopo le critiche piovute dalla quasi totalità delle confederazioni aderenti. L'UEFA assesta un colpo alla possibile rielezione di Infantino, facendo sapere di non avere più fiducia nell'attuale dirigenza della FIFA e accusandolo di non aver mantenuto le promesse di trasparenza perché ha ordito e cercato di imporre un accordo squallido e opaco. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 22.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: Si consiglia l'ascolto di questo podcast ad un pubblico adulto.
6: Io sono nato nella metà degli anni 70. La mia generazione ha avuto un allenamento costante e continuo con la tecnologia. La televisione è stata la nostra babysitter e internet praticamente l'abbiamo visto nascere. Negli anni abbiamo provato più o meno tutte le piattaforme che prendevano piede: MySpace, YouTube, Facebook e così via. Quelle delle quali parlavano tutti. Quelle che se non c'eri era come se non esistessi. Ma qualche mese fa ho avuto la sensazione che probabilmente stavo perdendo il passo. Mi trovavo fuori da un locale milanese e un ragazzo appena incontrato, nel mezzo di una discussione generica, ad un certo punto ha detto: «La mia ragazza è su OnlyFans». E fin qui nulla di strano. Me lo aspettavo che prima o poi avrei incontrato qualcuno che ha a che fare con la piattaforma del momento. Ma è stato quello che ha ribattuto il suo amico a colpirmi definitivamente. Beh, anche la mia ragazza è su OnlyFans. È in quel preciso momento che ho deciso di realizzare questo podcast. E allora ho acceso il mio microfono.
7: Allora, così potremmo esserci. Che cosa diavolo è OnlyFans?
8: OnlyFans è una piattaforma online dove i creators possono vendere ciò che producono.
9: Oggi voglio parlare con voi di OnlyFans.
10: OnlyFans. Ultimamente non si parla d'altro. Come fare soldi con OnlyFans.
6: La piattaforma OnlyFans oggi dichiara 150 milioni di utenti registrati. La società che fa base a Londra sostiene di retribuire i suoi content creator, cioè chi produce i contenuti che vengono venduti sulla piattaforma, con una cifra annua di oltre 5 miliardi di dollari. Una parte di questi sono personaggi pubblici, influencer e celebrità. E poi, beh, poi ci sono tutti gli altri.
8: Vediamo un po'. A gennaio, 2.791 dollari.
6: Perché sì, la piattaforma funziona. 2.791 dollari è la cifra bonificata da OnlyFans per i contenuti di questa ragazza venduti nel solo mese di gennaio. Ma lei non è un influencer. E se non hai milioni di follower, non ti resta che seguire una semplice regola di mercato: vendere quello che gli utenti vogliono comprare.
8: Sono la ragazza della porta accanto che può venderti video per adulti.
6: Eh sì, se non sei un personaggio pubblico, una celebrità, un influencer, non puoi sperare di fare soldi semplicemente vendendo ricette di cucina. Se vuoi sfondare rapidamente in questo campo, l'unica possibilità è darsi al genere intrattenimento per adulti, specie se ti trovi senza lavoro con un disperato bisogno di soldi.
8: Allora, non lavoravo in quel periodo, per cui ecco, appunto, essendomi trovata a vivere da sola, comunque giovane perché 24 anni, di punto in bianco, le spese erano davvero tante e lavorando nell'hospitality comunque il Covid ha fatto la sua parte, senza alcun dubbio. Infatti è stato 2 anni di fila in cui io in inverno non lavoravo più. perché appena scattava la nuova ordinanza faceva un taglio sul personale e io che ormai avevo preso il ciclo del sono la nuova arrivata di giugno o di marzo, alla fin fine ero sempre la prima che veniva tagliata fuori. Per cui l'ho aperto a gennaio e arrivavo da già 2 mesi in cui non lavoravo, in cui però per fortuna mi ero messo i soldi da parte. Però ho detto, e quanto durerà ancora tutta questa situazione?
6: L'esperienza distopica della pandemia ce la ricordiamo tutti. Blindati a casa, passavamo molto più tempo online e il contenuto che fa la parte del leone su internet, beh, non te lo devo certo dire io, è il porno, un sacco di porno. In questa situazione accade una cosa bizzarra. Milioni di utenti in tutto il mondo scoprono d'improvviso che il porno abbondante e gratuito, a cui sono sempre stati abituati, semplicemente non gli basta più. Vogliono altro, vogliono contenuti esclusivi, contenuti personalizzati, meglio se forniti da ragazzi e ragazze della porta accanto, del tutto estranei all'industria del porno. Contenuti, ed è qui che viene il bello, che sono disposti a pagare anche profumatamente. Ed ecco che entra in gioco OnlyFans, che registra un vero e proprio boom. I numeri non mentono. Novembre 2019, 7,5 milioni di utenti iscritti. Dicembre 2020, 85 milioni. Iscritti attuali, circa

0: 150 milioni. L'interesse è enorme e dove c'è domanda si crea l'offerta. È il mercato, bellezza.
1: Ne parlavo già tanto con una mia amica e poi penso che i cookie di Google mi abbiano sentita e hanno iniziato a mandarmi ovunque pubblicità. Oh, gli fans, anche su Google, su YouTube, come guadagnare 50.000 euro un giorno su OnlyFans. E lì avevo deciso la mia canzoncina con la mia amica che era This is the end, my only fans, the end. Eh sì, perché non sapevamo più come far soldi e quindi abbiamo detto dobbiamo farci OnlyFans.
2: Non ho mai visto nella mia vita con un giro così tanti soldi.
3: Cioè ci ha salvato, questa cosa ci ha salvato.
4: La mia intimità non è più i miei genitali, i miei genitali, i miei genitali.
0: C'è un paese dei balocchi online che attrae giovani e giovanissimi con la prospettiva di fare un sacco di soldi. Quello che si chiedono è: perché studiare o farmi sfruttare con lavori sottopagati quando dalla mia cameretta posso guadagnare molto più dei miei genitori? Ho raccolto le loro storie. Voglio capire cosa c'è dietro e qual è, in fondo, la vera posta in gioco. Io sono Daniele Vaschi e questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Compra.

0: Episodio 1. Eva, la ragazza della porta accanto. Sono davanti a un cancello grigio. È giusto?
1: Mi sa di no, perché non ti vedo.
0: Allora, sei lì, ma devo venire lì? Permesso. Questo chi è?
2: Lui è Raki.
0: Incontro Eva a casa sua, un bellissimo bilocale con un balcone gigante che affaccia sulle montagne. In modalità esperto investigatore, giro per la casa. Mi intrufolo anche nella camera da letto in cerca di qualche indizio che possa rivelarmi la nuova attività che ha deciso di svolgere. Ma no, in realtà è una camera da letto normalissima. C'è solo una luce al neon, di quelle rotonde, quelle che si usano per apparire molto più belli quando ci si inquadra con lo smartphone. Lo so perché ne possiedo una anche io.
2: Chiudo la porta, finestra. C'è chi dice che OnlyFans è un metodo di redistribuzione del capitale patriarcale. E secondo me bisognava dirlo, nel senso che, cavolo, tutte le ragazze, o comunque un numero molto grande di ragazze, sempre, ogni settimana si iscrive e fa tantissimi soldi. Tantissimi, da questi maschietti che pagano. I maschietti non ne fanno così tanti di soldi. Quindi è proprio un'opportunità, diciamo, un po' borderline, è un'opportunità un po' così, un po' pericolosa anche, può esserlo se si usa male sicuramente, però per le ragazze, principalmente, per fare due soldi.
0: Che la scelta di usare OnlyFans derivasse dalla possibilità di fare due soldi, lo abbiamo già scoperto. Ma oltre alla motivazione economica, mi chiedo se c'è qualche altra molla che può aver fatto scattare il meccanismo.
2: Avevo scoperto un tradimento, ero rimasta molto male, l'avevo scoperto attraverso delle foto che lui aveva fatto a questa ragazza e anche il fidanzato prima era stato eliminato perché comunque faceva anche lui delle foto a queste ragazze. Io continuavo a dire: ma perché questi ragazzi a me non me lo chiedono di fare le foto? E quindi poi io sono un po' così, un po' gelosina, un po' ho detto vabbè, allora le faccio anch'io queste foto alla fin fine. Però ho avuto la mia rivincita, che siccome il secondo ex, quello di prima, prima è un fotografo, mi sono fatta fare da lui un set professionale per OnlyFans e la sua ragazza è pure d'accordo. Attuale.
3: Gratis,
2: no, ovviamente, no, assolutamente gratis.
3: Quindi il primo che ti tradisce facendo le fotografie adesso ti fa le foto,
2: sì,
3: gratis,
2: professionali. E che vengono molto meglio di quelle che faceva le altre tippe, posso essere sincera. E poi un giorno, appunto, mi esce fuori dalle varie sponsorizzazioni di Instagram una storia con cercasi modella per nudo artistico e OnlyFans. Li ho contattati e sono stati molto attratti dal profilo, che in realtà era un profilo molto innocente il mio.
3: Di Instagram?
2: Sì. Sì, non ho mai neanche pubblicato mezza tetta io su Instagram, sempre molto pudica, sempre un po' chissà se metto questa, cosa succede, chissà cosa ne pensa. E quindi, però comunque è piaciuto e hanno detto: ci piace l'idea che tu possa sembrare un po' anche la ragazza della porta accanto, ci manca un po' quel personaggio lì nell'agenzia, sono tutte un po' comunque molto vistose, quindi va bene, dai, famolo. Hanno detto, mi hanno chiesto un tot di foto, non per forza professionali, infatti a loro servivano foto per fare poi magari sex chat piuttosto che, quindi foto di teasing con nulla di esplicito. Un bel po' gliene ho mandate penso un centinaio, però le avevo fatte divertendomi con la mia amica, ma le avevo fatte anche molto belle in realtà, le avevo venute quasi professionali, infatti poi a loro servivano quelle meno professionali, no? E lì ho dovuto andare negli album con ex fidanzati a prendere tutte quelle che mandavo a loro. Ho detto, boh, fatto così, è stato facile.
0: Che Che potessi imbattermi in un gap generazionale mi era chiaro fin dall'inizio. Io, all'età di Eva, non avendo a disposizione uno smartphone accessoriato, non possedevo alcun archivio di immagini sexy da collezionare o da poter ricondividere. E soprattutto, ai miei tempi, non esisteva OnlyFans. E tantomeno un'agenzia specializzata nell'ottimizzare i guadagni di chi vende contenuti online. Come quella contattata da Eva, che, da subito, mostra di avere un piano ben definito. Per quanto possa suonare strano, la strategia non è quella di mettere a pagamento l'abbonamento al suo profilo.
2: E io ero molto restia, gli avevo detto, ma come no, gratuito, ma come pure gratuito? Cioè, già metto le mie foto nuda su internet, e poi cosa devo fare, pure gratuito? Il bello di OnlyFans è che devo pagare se voglio vedere. Io mi hanno detto, no, tu pensa che con un profilo a pagamento avrai, se no, all'inizio 50 iscritti, non so, più o meno. Con un profilo gratuito ne hai subito 1000. Io già il primo giorno ne avevo 200 in un giorno, e poi piano piano sono arrivati a 1000, adesso a 3500.
3: Quei primi contenuti che ti fanno postare loro sono almeno foto di nudo?
2: No, sono o in intimo o in costume, mi hanno detto. Comunque foto mai esplicite, nudo mai.
3: Quando sei arrivata al nudo? Quando hanno iniziato a chiedertelo?
2: Sì, ma in realtà mi avevano già chiesto dei video lunghi circa un minuto, ok, in cui potevo fare esattamente quello che volevo. Potevo far vedere le tette, potevo non farle vedere, potevo mettermi una gamba dietro la testa, potevo far solo un video dei piedi, potevo mandargli un po' di video casuali e decidere se masturbarmi oppure no. Inizialmente erano gran ballettini, così un po' insomma un po' sensuale. Una volta mi avevano chiesto un video insieme al mio ex, perché c'era uno che era disposto a pagarlo molto, di sesso orale. Quella volta lì era...
3: Però aspetta, lui lo sapeva che era il tuo ex, no?
2: No.
3: Con un uomo.
2: Sì, okay. Loro esordiscono poeticamente.
3: E aspetta, quindi lui è il tuo ex e tu chiami il tuo ex per
2: dire. No, io ero con lui nel letto già. Ah, okay. E mi arriva il messaggio dall'agenzia, mi dice: ci serve un video di un pompino veloce. E io, in che senso veloce? Cioè, ma nel senso che serve subito, che il pompino deve essere veloce. Non ho capito. Vabbè, guardo lui che stava guardando il dottor House.
3: Era veloce da far subito.
2: Un minuto. Però non dall'inizio.
3: La durata di un minuto del video, okay.
2: Quindi interrompiamo il dottor House e gli dico: ascolta.
3: Aspetta, cioè, che ti arriva il messaggio dell'agenzia, ovviamente su WhatsApp.
2: Gli serviva subito.
3: Dall'altra parte.
2: Su WhatsApp, sì.
3: Dicendoti: ok, ci serve un. Cioè, questo chiede, e tu non lo sai perché tu non l'hai visto. Lo guardavano loro.
2: Sì, loro erano in chat. E gli hanno chiesto, ma erano disposti a pagarlo $100 questo video di un minuto? E quindi per questa volta qui mi ha scritto e mi ha detto: facci un video e niente, quindi.
0: L'agenzia si dimostra da subito molto preparata. Già dalle prime settimane garantisce un buon ingresso economico. Gestiscono tutto loro, rispondono ai messaggi, pianificano i post e ti contattano quando tutto è pronto per ricevere il pagamento di un utente. Fino a questo punto, Eva non ha ancora realmente mai visto il meccanismo della piattaforma. Non lo ha mai usato, lei direttamente. Ma il legame con l'agenzia sta per incrinarsi.
2: Succede che scrivo a loro e gli dico: ciao, scusate, ma cosa state facendo? L'agenzia quella volta lì ha inviato a tutti un video che non volevo fosse inviato a tutti, per cui io ho detto: no, questa cosa mi fa molto arrabbiare, e siete venuti meno al contratto sostanzialmente. Sono stati molto carini in realtà e hanno detto: è vero, e quindi ti lasceremo tutto il canale con gli iscritti, perché siamo venuti meno noi agli accordi scritti sul contratto. E da lì inizio a vederci che fare io.
0: Eva racconta la separazione con l'agenzia come un passaggio fortunato, perché grazie a loro ha capito in qualche modo i meccanismi del sito e si sente pronta a gestire il suo OnlyFans in prima persona. Oltretutto, cosa da non sottovalutare, in questo modo risparmierà le commissioni dovute all'agenzia, che valgono il 50% dei suoi guadagni.
2: diciamo che non, hai anche voglia di avere un po' più di interazione con le persone, secondo me, perché io comunque ero curiosa, andavo a vedere i messaggi ogni tanto, a volte leggevo cose che non mi piacevano, quindi tutto sommato dopo un po' di mesi, quando c'è stata anche un po', secondo me, una mia presa di, come dire, confidenza col sito stesso e con l'idea di fare questa cosa, mi sono anche un po' lasciata andare. Inizialmente non volevo fare masturbazione, quindi erano solo video di spogliarelli, piuttosto, cioè spogliarelli per l'amore del cielo, non proprio così, però insomma, in cui al massimo fai un topless, ecco. Poi lì dici vabbè dai, andiamo avanti. No, in realtà è proprio un abituarsi alla cosa, è un renderlo normale. Io adesso non mi scandalizzerei mai, ma né a vedere la foto di una persona nuda, né a farmi vedere nuda, cioè non mi interessa più, la mia intimità non è più i miei genitali, per intenderci. Quello è, ho assunto un tale distacco dalla cosa che per me non è importante che uno mi veda il culo, mi veda le tette, sostanzialmente.
0: È proprio un abituarsi alla cosa, è un renderlo normale. Il percorso di Eva, per quanto graduale, è definito, al punto da mettere in discussione il concetto stesso di intimità. Questo, come abbiamo visto, è avvenuto sulla spinta di un tornaconto economico. Ma non bisogna cadere nel tranello di credere che OnlyFans ti faccia fare soldi in maniera facile. Per far funzionare la piattaforma, serve costanza e impegno per gestire le richieste degli utenti.
2: 2 ore al giorno di, diciamo, back office, in cui appunto rispondo un po' di messaggi, pianifico anche un po' i post, perché poi devo mettere un tanto una storia anche lì, e devo mettere o mando un video a tutti, oppure mando un messaggio, oppure faccio la promozione con un'altra ragazza, oppure faccio la promozione su Telegram. Quello lo faccio in treno, quindi faccio all'andata, è la mattina presto, quindi tendenzialmente sono tutti un po' addormentati, non e non esatto, non sono
3: perché
2: molto affamati.
3: Si vede che sei online.
2: Sì, però si può togliere volendo, però è meglio tenerlo, secondo me, perché vedono anche che sei online, a volte ti scrivono di spontanea volontà. Al ritorno, già il pomeriggio, la gente inizia ad essere, non so, più arrapata, e già è più difficile fare il back office il pomeriggio, che poi alla fine rimani lì con quello che ti chiede: ce l'hai un video così, ce l'hai un video cos'ha, mi faresti un video personalizzato, dai c'ho voglia, gran così. Stasera ho mandato un video che ho scritto: questo video costa come un gin tonic perché sono ubriaca e per stasera va bene così, e quindi ho inviato il video a meno, e quindi tutti a comprarmi il video perché per la prima volta costava di meno.
3: E funziona?
2: Sì, in realtà ti pagano tanto per il tempo che dedichi a loro, per cui se ti vedono che sei online, che gli rispondi ai messaggi, a volte anche senza mandar video, senza mandar nulla, mi mandano mance, solo per chiacchierare. Comunque di gente attiva che paga sono 200.

0: 150 persone.
1: Da sempre?
0: Sì. Di cui 64 benestanti e 25 VIP. Addirittura. Sì, di attivi ne ho più o meno 300.
1: Che lì, questi VIP, cioè, ormai è gente che conosci da 5 mesi o sì. Rotano?
0: No, sono quasi sempre gli stessi. Dipende, poi alcuni restano, altri spariscono, altri li becca la fidanzata, altri sono troppo dentro e a un certo punto me lo dicono, guarda, mi devo togliere. Alcuni sanno anche il mio nome, appunto, e mi devo togliere perché non ce la faccio più. Mi dicono proprio, sto impazzendo perché sono sempre attaccato qua, sto diventando una droga, me ne rendo conto. Si aprono comunque, parlano anche di queste cose.
2: Quindi abbiamo una strategia. L'abbonamento gratuito e la vendita di contenuti esclusivi agli utenti che lo richiedono. Non mi resta da scoprire che cosa chiedono.
0: Allora basta mandare la foto del pisello sostanzialmente e ne ricevo di media 30 al giorno.
1: Diversi.
0: Diversi, sì, sì, tutti diversi.
1: Cioè 30 cristiani ti mandano.
0: Sì, e ogni volta chiedono... Ti piace? Com'è? Ti piace? E io ovviamente ho deciso che se vogliono saperlo, mi devono pagare. E quindi lì nasce questa cosa del D-Crate, che è molto divertente. Io quando l'ho scoperto ero un attimo basita, perché dicevo, ma veramente un uomo pagherebbe per sentirsi dire cosa ne pensa una ragazza del pisello? E quindi lo metto a un prezzo molto basso, lo metto in genere a $10, però anche lì sono molto sincera. Se uno mi manda il pene piccolo, io gli dico ce l'hai piccolo, non so cosa dirgli. Oppure mi mandano dei video da rifare, per cui una volta mi sono inviato un video di questa qui che faceva il conto alla rovescia per farlo venire, piuttosto che gli diceva esattamente come toccarsi, era parlare. Io lì non mi sono toccata, avevo i piedi davanti, quasi davanti alla fotocamera, diciamo, non si vedeva niente e dovevo dirgli come farsi una sega sostanzialmente.
2: Alcune richieste degli utenti sono facili da esaudire, altre invece lo sono meno.
0: Lui è stato un'esperienza fidanzata dall'inizio alla fine, con tanto di ghosting finale, perché è stata un'esperienza negativa. Lui era una persona che voleva avere una corrispondenza con me su un altro sito, non su WhatsApp, su Telegram, sempre perché non c'è il numero di telefono almeno, e puoi bloccare l'utente in un attimo. E lui mi ha proposto $200 per un mese per avere il buongiorno, la buonanotte, parlarci, chiedergli come sta, far finta di essere la sua fidanzata con cui lui potesse messaggiare. Ma a me non piaceva proprio. Io pace all'anima sua, spero sia ancora bene, sia vivo, perché l'ho bloccato ovunque, ma era insopportabile, non avrà mai una ragazza questo qua. Io non so veramente... Addirittura una volta uscivo con un mio amico, uscivo con un ragazzo e niente di serio eccetera eccetera, e gli avevo detto, toh, dai, parlaci un po' tu con lui perché non lo sopporto più, e anche lui mi ha detto, no vabbè, ma non può far così con le ragazze questo qua, cioè è frustrante, ma non si sa perché. Ma quindi dopo i 30 giorni precisi di corrispondenza, tra l'altro neanche da parte mia, neanche troppo soddisfacente, se dovesse fare una recensione dell'esperienza, secondo me su 10 sarebbe 2, perché sono stata veramente una fidanzata terribile con lui.
2: Altre richieste ancora, invece, si rivelano proprio strane.
0: Un video che è stato venduto a $70 di 1 minuto e 22 secondi, in cui ci sono io completamente vestita, addirittura con il cappellino di lana perché tornavo da fare la spesa, in cui mi toglievo le calze e lo insultavo facendo appunto finta di trattarlo molto male, quasi a calci, col telefono per terra, eccetera, eccetera. Quello lì è stato un altro video strano. Lui, come ringraziamento, mi ha inviato un video di lui, tra l'altro un bel ragazzo, che puliva il gabinetto con la lingua. Sì, però lo faceva per me, dai, è stato carino. Bello, era un bel ragazzo, veramente incredibile.
1: $70. Perché?
0: Finché non mi ritrovo in casa, va tutto bene. Cioè, l'allarme suona tutto direttamente collegato con il centro di Oslo, non lo so. Quindi c'è il filo spinato, ho due Doberman velenosi e... Non arriverà.
1: Non hai mai paura?
0: No, in realtà no, non ho paura. anche perché non sono l'unica che lo fa e sinceramente non penso che, non so, poi io sono una che ha molta fiducia nell'umanità. Sicuramente come audience sono persone più problematiche, secondo me. Quindi poi non è detto, non tutti, per l'amor del cielo, alcuni semplicemente sono stressati e devono sfogarsi. Però sì, cerco di non dire mai dove sono, ecco.
3: Adesso che mi stanno conoscendo un po' più persone di questa zona, a volte mi incontrano sul treno e poi me lo scrivono dopo, mi scrivono oggi ti ho vista sul treno. Ecco, questa cosa mi piace, piuttosto preferirei venissero lì, mi salutassero, però di sentirmi a volte osservata così e non capire perché, quello mi dà un po' fastidio. Quello fa un po'... è un po' inquietante quello. È un po' la parte negativa.
2: Una delle prime domande che mi pongo di fronte ad una scelta come quella di Eva è se non la infastidisce sapere che anche persone al di fuori di OnlyFans possano accedere ai contenuti che lei produce. Che anche le persone della vita fuori da internet possano sapere quello che fa. Ma la risposta è molto semplice. Lo sanno tutti.
0: Sì, sì. E molti, quasi tutti, sono interessati ad aprirne uno. Io ogni volta che parlo con qualcuno di questa cosa, o sono disposti a fare contenuti con me, oppure le ragazze, lo farei anch'io. Ma posso per caso non metterci la faccia? Ma posso farlo solo di... Io, tutti. Da quando l'ho aperto, nessuno mi ha mai detto ma cosa stai facendo? Lo sta facendo talmente tanta gente e comunque i miei coetanei sono talmente abituati a questa cosa che non è niente di scandaloso. Certo fa parlare, perché fa gossip, perché c'è chi mi riconosce, c'è chi non conosco e mi trova da una parte che addirittura mi dice ma sei tu.
1: Invece persone più... noti una differenza con invece persone più grandi che non lo capiscono, che...
0: Ma anche con persone più grandi sono tutti molto curiosi. Non so se sono più divertiti e curiosi allo stesso tempo, però mi fanno tutti molte domande. Qualcuno, forse quelli più resti, mi dicono beh guarda, io non lo farei mai, però brava, fallo. Cioè se ti... Nessuno lo vede in modo brutale, ecco, non è una cosa mal vista.
1: E nessuno lo vede come una cosa pericolosa.
0: No, mi dicono sempre non fai del male a nessuno. E il mio datore di lavoro lo sa, infatti sa che non voglio fare tante ore a lavoro. E anche lui si è messo a ridere, fa cazzo lo faccio anch'io, fai bene, brava. Anche lui lo sa, colleghi lo sanno.
2: Lo sanno tutti quello che fa Eva, tranne i parenti. Ma anche in questo senso un primo passo è già stato fatto. Eva lo ha detto a sua sorella.
0: È molto diversa da me lei, premetto.
1: Perché questo. Hai voluto dirglielo?
0: Perché volevo tastare il territorio, fare coming out con i familiari sostanzialmente. E in quella telefonata con lei mi sentivo abbastanza in confidenza e siccome appunto sta diventando una cosa grande tra i guadagni eccetera, prima o poi devo dirlo a tutti, anche mia mamma. E quindi niente, ho deciso di dirlo a lei e... Inizialmente non credeva alla cosa, mi fa ma in che senso, scusami, nel senso che sì, faccio OnlyFans, ma stai scherzando, ma tu stai facendo la prostituta, no, tendenzialmente no, sì, tu stai vendendo il tuo corpo, no, io sto vendendo dei contenuti e la mia immagine, punto, non sto vendendo il mio corpo perché nessuno mi tocca e la prostituzione è ben diversa. Non ci sono né rischi né contatto con queste persone, non so neanche che faccia abbiano molti di loro. Quindi assolutamente non c'entra nulla con la prostituzione. Tant'è che io addirittura non farei Pornhub, per dire, non voglio fare la pornostar, non voglio fare la prostituta. Sono una persona che sta cercando di far due soldi con questa cosa e si diverte facendolo.
2: Tra alti e bassi, Eva, nei 5 mesi in cui ha usato OnlyFans, ha guadagnato più di $10,000, $2,000 abbondanti al mese. non sono pochi.

0: Ma la prossima storia che voglio raccontarti è diversa. Qui il guadagno è più alto. Qui alziamo decisamente la posta.
1: Perché molti ci scrivono, però guadagnate così tanto e non è la stessa fatica che fa il muratore per portarsi a casa 1500 euro al mese. Ma io ho fatto il magazziniere, lo so benissimo. Io potrei dire anche la cifra, però so che poi molta gente ci scriverebbe: ah, vi sembra giusto guadagnare così tanto? Boh, sì, cioè se io investo su me stesso, se lo faccio bene, è giusto che guadagno anche di più.
2: E quando ti scrivono, secondo me non è giusto che guadagni così tanto, cosa gli rispondi?
1: Gli rispondo che secondo me non è neanche giusto che un politico guadagni così tanto, o un calciatore, però.
0: Quanto si può arrivare a guadagnare con OnlyFans? Te lo racconto nel prossimo episodio di Comprami. Shinra Tensei 98, i nuovi anarchici.
2: Voi quanto guadagnate al mese?
1: Abbiamo detto una cifra.
2: Fammi capire, da che cifra hai smesso di dire?
1: Dai 20.000.
0: Comprami è un podcast di Daniele Vaschi, scritto con Andrea Franceschi. Disponibile sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme di streaming. Voce narrante e interviste Daniele Vaschi. Musiche originali e cura editoriale Andrea Franceschi. Mixaggio e post produzione Luca Ottoboni. Eva è un nome di fantasia. Riferimenti a luoghi o persone sono stati omessi per mantenere l'anonimato della fonte. Se anche tu hai storie che hanno a che fare con OnlyFans, scrivici. L'email è comprami@ilsole24ore.com.
3: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 2 agosto. Un campo di alta pressione subtropicale sempre presente su tutto il paese. Tempo soleggiato, afoso e molto caldo con punte di 37-39 gradi all'ombra su tante regioni. Sono attese nelle ore pomeridiane alcuni temporali di calore sulle Alpi e sui rilievi centrali tra Lazio e Abruzzo. Venti da direzioni variabili. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/we

0: Abruzzo e Bari Nord, raccomandiamo massima prudenza per la presenza di fumo causato da un incendio. Segnaliamo poi che dalle 22 la A7 Milano-Genova sarà chiusa per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano e dalle 23 chiuderà per lavori anche la A1 Milano-Napoli verso Milano tra l'allacciamento con la direttissima e Pian del Voglio. Per oggi è tutto, Strade in diretta torna domattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.
1: I podcast originali di 24 ore podcast. Radio 24 e Il Sole 24 Ore presentano La Gita, storia di un esodo. Capitolo primo. Due casse. Quel febbraio faceva un gran freddo e nevicava, cosa rara da quelle parti. Una neve mista ad acqua che diventava grigia in fretta e si attaccava ai lati delle strade. C'è una bambina che si prepara. È la protagonista della nostra storia ed è molto emozionata. Ha 5 anni e da settimane vede la sua famiglia prepararsi a quel giorno. Ha pochi ricordi di quei momenti, a parte il grande affare attorno a lei e i colpi dei martelli che chiudono le casse.
2: Mi ricordo la preparazione in casa e tutti che si davano da fare per imballare, per metter via, rumore di chiodi, di martelli.
3: Giorno e notte si sentivano battere questi chiodi.
1: Sua mamma avvolge nelle coperte le cose più preziose che possiede: i bicchieri del matrimonio, il servizio buono, un quadro, due grandi orologi a pendolo.
3: Due orologi a pendolo, di quelli a colonna alti, ma proprio importanti. Uno aveva il quadrante tutto dorato, con altorilievi, scene di caccia, non so di che cosa. Ed erano molto belli perché gli erano stati regalati da un famoso refice di Pola, Ollesch, austriaco, e li aveva regalati a mia nonna, perché la sorella di mia nonna era sposata con questo Ollesch.
1: Nelle casse finiscono anche le sue bambole.
3: Le mie bambole, ti puoi immaginare, dobbiamo metterle perché in viaggio si sarebbero rovinate. Poi sono rimaste per anni, io non ci ho mai giocato io con quelle bambole.
1: Due casse, un'intera vita in due casse, che fino all'ultimo non sapevano se sarebbero riusciti a chiudere, perché in giro non si trovavano più chiodi.
2: C'era la crisi dei chiodi, che non si trovavano i chiodi, e tutta la preoccupazione di andare a reperire questi chiodi.
1: Finalmente scendono in strada, tutti assieme, quando arriva il loro turno. Lentamente, caricando le casse sui carri, portando chi una valigia in spalla, chi una sportina con la merenda, chi tenendo per mano i bambini o aiutando gli anziani, tutti insieme in direzione del porto.
2: Ci siamo avviati, credo, con un carro guidato da cavalli o da buoi, con poche cose. Mio nonno aveva un colbacco in testa, a lui era piuttosto corpulento, aveva dei grossi baffi, dei baffoni, e con questo colbacco in testa, e aveva una sportina di paglia, sai, quelle sportine per la spesa di paglia, dalla quale spuntava una bottiglia di vino. Si era portato la merenda.
1: Salgono su un carro con le valigie, le casse, e partono. Non torneranno più. Nel febbraio del 1947 la motonave toscana portò da Pola al porto di Venezia decine di migliaia di italiani che lasciarono per sempre l'Istria e la Dalmazia. Oltre il 90% della popolazione di Pola salì su quella nave. Alla fine si calcola che 450.000 persone in quei mesi abbandonarono per sempre le proprie case. Questa è la storia di una di loro, mia madre. Io sono Alessandro Casale e questo è La Gita. La motonave toscana era stata costruita a Brema nel 1922. Con il nome di Saarbrücken, aveva solcato i mari dell'Asia e del Nord Europa prima di essere acquistata dal governo italiano nel 1935. Con il suo nuovo nome aveva trasportato le truppe nella guerra di Etiopia e poi in quella di Spagna. Dopo queste imprese era diventata una semplice nave passeggeri. I suoi menù per la prima classe offrivano beluga e terrine di foie gras, per la seconda piatti più sobri, mentre alla terza classe era servita una zuppa di patate. Questo prima della guerra, naturalmente. Per chi saliva sul Toscana dal porto di Pola in quel febbraio del 1929,

0: 1947, il lusso erano le scatolette e i biscotti americani. Per una bambina tutto questo era meraviglioso.
1: Io mi ricordo che mi divertii tanto su questa nave perché c'erano i letti a castello e la cosa per me era nuova. E poi ci diedero dei biscotti americani buonissimi, tipo Ringo, sai, doppi così con le cremine dentro. Che io poi non, il sapore di quei biscotti l'ho cercato tanto ma non l'ho trovato più da nessuna parte. E poi i Wurstel, quelli americani nei barattoloni, che io trovavo buonissimi, mi piacevano tanto.
2: E poi avevano il latte in polvere e poi c'erano i barattoli con un formaggio americano color arancione, così non cremoso, ma insomma abbastanza morbido da poterlo mangiare a cucchiaiate. E la cioccolata, mi piaceva moltissimo.
1: Tanta gente, tanta confusione. Poi sai, i bambini vivono le cose in maniera più leggera. E forse i miei sono stati anche bravi a non farmi sentire tutto il dramma che c'era dietro questa gita.
0: Lasciare la propria terra è un'idea vaga. Bisogna andare ai dettagli per capire. Significa abbandonare i luoghi in cui si è cresciuti, in cui si sono costruiti i propri ricordi. Significa abbandonare gli animali domestici, i cani, i gatti, le tombe dei propri cari, la casa, il proprio letto. Dal giorno dopo altri dormiranno in quel letto e vivranno in quella casa e prenderanno tutto quello che lasci dietro di te. E non sono altri qualsiasi, ma sono quelli che ti hanno cacciato. Alcuni in quei giorni hanno strappato le assi dei pavimenti per non lasciarli a quelli che sarebbero arrivati dopo di loro. Non è difficile immaginare cosa ci fosse negli sguardi di chi vedeva la costa allontanarsi. Non era una gita quella. E anche i bambini piccoli che giocavano sui letti a castello e che non sapevano leggere nei sorrisi tirati dei genitori l'avrebbero capito presto. Arrivati a Venezia, li divisero.
2: Ognuno aveva la sua destinazione in Italia. Noi era stato assegnato Bergamo, mentre i miei zii, alcuni sono andati a Padova, gli altri sono andati alla Spezia, quindi insomma si sono divisi.
0: Le famiglie si separano, chi da una parte, chi dall'altra, dove c'è posto. E di posto, in quel 1947, non ce n'era molto da offrire, soprattutto a loro.
2: Quando siamo arrivati con la nave a Venezia, ci hanno scaricati, c'erano quelli che aiutavano questi profughi a organizzarsi, a fare, perché poi da questa nave, oltre a tutti noi, scendevano anche le masserizie. E quindi ognuno doveva stare lì ad aspettare quelle proprie per indirizzarle in qualche magazzino dove siamo stati destinati, no? Era un giorno terribile di pioggia continua e mia mamma e mio padre sono stati sotto l'acqua per ore, al molo, per ore. E noi, me piccola, mia nonna e mio nonno, quelli dell'UMPA, erano quelli che avevano la fascia dell'UMPA, che era un'organizzazione di sostegno, ci hanno portato alla stazione, al treno, e ci hanno messo in un vagone, in un scompartimento dove eravamo noi, perché eravamo diversi, però noi non avevamo gli zii con noi perché avevamo una destinazione diversa, la nostra famiglia, cioè papà, mamma e nonno e nonna e me, e eravamo destinati a Bergamo.
0: La neve di Pola diventa pioggia torrenziale a Venezia. Mentre gli adulti restano in migliaia sui moli aspettando di recuperare le proprie cose, gli uomini dell'assistenza ai profughi si occupano dei bambini e degli anziani.
2: Ha preso in braccio me, uno di questi, un altro prendeva a braccetto mia nonna e mio nonno, e ci hanno indirizzato in questo vagone e ci hanno messo in questo scompartimento. E sono passate le ore e eravamo lì, noi tre, senza nessuno che ci dicesse niente, quindi la sensazione dell'abbandono, questa è una cosa che mi è rimasta dentro. ero terrorizzata all'idea che mi avessero

0: abbandonato, io avevo 5 anni e mezzo, ero piccola, abbandonati lì su questo treno con gente che non conoscevo e con i miei nonni, io lì con loro. Non vedevo mia mamma, non vedevo mio padre, ero lì con questi due nonni più scombussolati di me e mi sentivo come se mi avessero rapita, capisci? Mamma non tornava, papà nemmeno, ma per ore questo, tutto questo, io ero disperata e questa paura di che il treno partisse, che non ci fossero i miei genitori, quindi è stata una tragedia. Poi ho visto arrivare mia mamma come un pulcino, bagnata completamente, sai, tutta. Aveva un cappotto di Loden che era completamente zuppa. Ha dovuto cambiarsi lì in treno, tendendo dei teli perché si doveva denudare completamente perché non aveva niente di asciutto addosso.
1: Ci pensi che aveva appena 35 anni?
0: Sì, era giovane. Era giovane, era coraggiosa e aveva una forza interiore che le invidio ancora.
1: Ormai è chiaro anche ai bambini, quella non è una gita. Le famiglie che si separano, gli estranei che li portano su un treno e la paura che il treno parta senza i propri genitori. Ma è quando il treno parte che arriva la realtà che li colpisce in faccia come uno schiaffo. Nelle stazioni li aspettano, ma non per accoglierli.
0: Ah, terribile. Alle stazioni ci hanno tirato sassi, anche lì ho avuto paura io, perché erano molto aggressivi, non ci hanno fatto neanche scendere dal treno per prendere una bottiglia d'acqua, perché insomma hanno aggredito.
2: Hanno tirato sassi di tutto, inveito contro di noi. Vedesti scalmanati che si aggrappavano ai finestrini, ci chiamavano fascisti.
1: Eravate fascisti?
0: Ma volevamo essere italiani. Noi ci siamo sempre sentiti italiani, tant'è vero che abbiamo mollato tutto per andare in Italia. Al buio siamo andati in Italia, senza nessuna prospettiva.
1: Una notte sulla nave Toscana, le ore al porto di Venezia, il viaggio su questo treno chiuso, che non si ferma alle stazioni per evitare che gli esuli che trasporta possano venire aggrediti dalla folla che li attende alle stazioni. Il viaggio termina in una cupa giornata a Bergamo, in via di Borgo Palazzo, oggi alla periferia est della città, allora in aperta campagna.
0: E poi siamo arrivati a Bergamo. A Bergamo abbiamo trovato la neve, un freddo terribile. E siamo entrati in questo istituto, la Clementina, che era un'ex casa di riposo per anziani. Era una struttura bellissima come in se stessa, però bellissima nel senso come struttura, come costruzione. Noi siamo finiti in uno stanzone orribile, lungo, come quello degli ospedali, sai, con i padiglioni, no? E al centro di queste stanzoni c'erano un paio di quelle stufe di terracotta rosse a vari piani che erano state accese probabilmente la mattina, prima che noi arrivassimo. E chissà da quanto tempo, da quanti anni questa struttura era ferma e tutto l'umidità col calore di queste stufe colava dalle pareti, colava proprio, sai, così. E ci hanno messo coi letti appoggiati alle pareti, poi li abbiamo tirati indietro probabilmente, e lì si dormiva tutti insieme, senza nessuna. Così. Poi nei giorni successivi hanno creato delle cose di legno sui quali poi sono state appese queste coperte terribili, quelle grigio scuro con le righe bianche ai due lati. Non erano neanche di lana, erano di qualcosa di pesante e non scaldante. E appesi che facevano le pareti di questi nostri spazi.
1: Che avevate di vostro?
0: Avevamo niente, qualche cosa da vestire e basta, niente. Non avevamo oggetti nostri. L'unica cosa, sì, avevamo la radio fonola. Era l'unica nostra ricchezza.

0: e ci è servita molto, devo dire.
1: Quanti eravate nello stanzone?
0: E tanti, in diversi stanzoni. Per esempio, si saliva una bella scala di marmo che dava su un ballatoio molto largo con un grande corridoio. Da un lato c'era questo grande stanzone e dall'altro c'era un altro di questi stanzoni, però un po' più piccolo, dove avevano messo tutti gli uomini soli. In fondo a questo stanzone c'era una porta che dava in un bagno, gabinetto, diciamo, non un bagno, un gabinetto alla turca, con un lavandino piccolo come un'acquasantiera, e quello doveva servire per tutti quelli che stavano in quello stanzone. Avevano messo mio nonno in questo stanzone e noi stavamo dall'altra parte. È stato durissimo.
1: Perché?
0: Perché non c'era nessuna privacy, niente. Mia mamma mi faceva, quando ci penso, guarda, avevamo sempre queste coperte che formavano il casotto, diciamo, no? E mia mamma, quando usciva, con una grossa spilla da baglia chiudeva i lembi delle due coperte che erano l'ingresso, le chiavi di casa.
1: Sono trascorsi appena 2 giorni da quando avevano una casa, una professione, una terra, un futuro. E ora sono lì, separati gli uni dagli altri da una coperta militare chiusa dalle spille da balia. E ci resteranno per anni. Mia madre passerà in quel campo profughi l'intera infanzia, dai 5 ai 12 anni. Ma come si è arrivati a questo? La gita Storia di un esodo è un podcast ideato e scritto da Alessandro Casale. È una produzione Radio 24 e Claxon Media. Musiche su licenza Artlist. Se hai commenti o storie da condividere, scrivi alla gita@radio24.it. Sui social di Radio 24 e sul canale Telegram La Gita il Podcast trovi foto e documenti storici con i volti e i luoghi di questa storia.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No.
8: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640700158. La tua azione può cambiare una vita.
9: Sono le 22.
2: GR24, il Sole 24 ore.

Crollo di Messina e della commessa ventunenne, il terzo corpo sotto le macerie del palazzo. Esplosione a Mosca, 3 morti in un bar all'aperto nel centro città. Ceuta, la polemica europea martedì al vertice dei ministri dell'interno. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione e Alessandra

Razzica, 21 anni, la terza vittima del crollo della palazzina che giovedì è collassata a Messina. Il corpo ritrovato in serata è stato riconosciuto dai familiari. Restano ancora da trovare 3 dispersi. Era chiuso per un banchetto privato il ristorante in cui si è verificata l'esplosione a Mosca, esplosione che ha provocato 3 morti e 15 feriti. Secondo media russi indipendenti, nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi. Secondo alcuni canali Telegram russi, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico 1 mese e mezzo fa. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera della premier Meloni e di altri 21 leader europei, compreso Merz. Anche il premier spagnolo Sanchez aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles e torna ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, presa, dice, per ignoranza o interessi politici. Intanto in Spagna si scatenano le polemiche. Pedro Sanchez ha iniziato le vacanze estive a Lanzarote, alle Canarie, dove soggiornerà con la famiglia nella residenza ufficiale di La Maret. Ma prima il premier ha condiviso su Spotify la sua playlist di musica e libri con la colonna sonora consigliata per l'estate, scatenando valanghe di critiche sui social. La Corte d'Appello dell'Aquila ha convalidato l'arresto di Bilal Çınar, cittadino turco di 41 anni arrestato a Francavilla al Mare. Su di lui pendeva un mandato internazionale di cattura. Era stato condannato a 7 anni e 6 mesi per partecipazione ad associazione terroristica per fatti avvenuti a Istanbul nell'agosto 2009. Sport, la Fiorentina rimonta 2 gol al Real Madrid nell'amichevole di maggior prestigio della sua estate. Davanti a 30.000 spettatori che hanno riempito il Wörthersee Stadion di Klagenfurt in Austria, la squadra viola è riuscita a pareggiare per 2-2 dopo essersi ritrovata sotto di 2 gol dopo i primi 24 minuti di gara. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 23.00.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Radio 24 presenta Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
7: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata, da un evento dal vivo che si tiene a Milano in un locale che si chiama Pinch sul Naviglio Grande da ormai quasi 15 anni, in cui ogni primo lunedì del mese io invito 5, 6, 7 persone, dipende dalle serate, a raccontare una storia che hanno vissuto, evidentemente, che preferirebbero non raccontare alla loro madre. Hanno 5 minuti di tempo, non possono leggere, possono solo raccontare a ruota libera, poi in realtà spesso i minuti sono un po' di più e soprattutto spesso succede che quelle storie diventino anche altro. Se ascoltate Matteo Caccia racconta tutti i giorni sulla D24 probabilmente le avrete già sentite, altrimenti sappiate che le forme che muove questo podcast proprio da quella serata sono esattamente il risultato di queste puntate che ascolterete. Quello che ascolterete quindi sono delle registrazioni dal vivo di una serata che si tiene in un locale milanese. Nella puntata di oggi abbiamo 4 ospiti, sono tutti uomini, stranamente. Sono tutti uomini, uno dei quali era nuovo, era la prima volta che veniva a raccontare, si chiama Alessandro Tommasi, che ci racconta una

0: Sorta di talento speciale, cioè finire nei guai senza capire come ci sei arrivato. Si parla di storie dell'infanzia, poi si parla anche di storie di lavoro che lo portano addirittura ad essere processato in Grecia per 50 monopattini. E poi tre voci, tre personalità storiche di Don't Tell My Mom, Nazim Beltran, Paolo Labati e Simone Tolomelli. Godetevi le loro storie.
1: Grazie, ti ho odiato tutto il pomeriggio perché mi hai convinto a essere qua. Io sono mega introverso, quindi essere qua sopra per me è un disastro. Però vabbè, tiriamo avanti. Quindi sabato ho chiamato il Matte e gli ho detto: Matte, dimmi di che cosa devo parlare. Soprattutto stavo incominciando a correre, ho detto: tienimi compagnia e dimmi di cosa devo parlare. Mi ha detto: non ho tempo per tenerti compagnia e parli quello che vuoi. Allora lì ho capito che devo giocare all'attacco. L'ho sviato, credo, ho detto parlerò di delinquenza. Poi sono andato a casa, ho chiamato il mio migliore amico, ho detto: guarda, devo fare sta roba, non so di cosa parlare, gli ho detto che parlo di delinquenza. E giustamente mio amico Rocco mi ha detto: ma zio, tu hai la vita più noiosa del mondo, la delinquenza non sai neanche che cosa sia, quindi non sai di che cosa raccontare. E effettivamente c'ha ragione Rocco, quindi è andata così. Allora poi ho iniziato a pensare, insomma, racconto la storia di quando al mio 8° compleanno non è venuto nessuno. Poi ho detto: non è una grande storia. No, è vero, veramente non è venuto nessuno, non ho mai più festeggiato il mio compleanno da allora. Poi ho detto: racconto uno dei miei 100 fallimenti affettivo, sessuali. Poi ho detto: no, insomma, sono stereotipato. E allora ho cercato qualcosa da raccontare, un filo conduttore, e l'unico filo conduttore che sono riuscito a trovare è che ho un unico grande talento, cioè quello di mettermi nei guai in maniera del tutto inconsapevole. La prima volta che mi è successo è stato quando avevo 3 anni e mezzo, più o meno, 4 anni, ero al mercato di Via Osoppo, c'era ancora mio papà, c'era la mia mamma, e avevamo comprato i pomodori. Abbiamo comprato i pomodori, mi danno sto sacchetto di pomodori, ero molto orgoglioso che avevo un ruolo in questa famiglia e camminavo orgoglioso con il mio sacchetto di pomodori. A un certo punto passa un signore, mi prende il sacchetto di pomodori e mi dice: li devo contare. Prende e se ne va con il mio sacchetto di pomodori. Io mi sono sempre fidato delle istituzioni, quindi mi sono fidato anche del signore e cammino. Dopo un po' mio papà mi dice: ma i pomodori che fine hanno fatto? Ho detto: c'è il signore che li sta contando. Quindi sono andati a prendere il signore e io ho capito che sono un babbo che si fa fregare abbastanza facilmente. Ne ho parlato con lo psicologo, tutto a posto, mi sono riconciliato col fanciullo di allora. Fast forward, come si diceva prima, 13 anni, ho fatto la scuola militare che c'è qua vicino, era una schiappa a Latino, una di quelle versioni in cui le montagne attaccano Cesare da dietro, che capisci che insomma qualcosa è andato storto fondamentalmente. Ho esondato nel tempo perché passavamo la versione sotto la porta aspettando che qualcuno in infermeria la facesse e poi ci tornava fatta, non era successo, insomma un disastro. Esco in corridoio, becco Raffaele Coco che faceva il classico, io ho fatto lo scientifico, Raffaele Coco faceva il classico e mi dice: dai questo pacchetto di fazzoletti ad Agresta, che era il suo compagno di classe del classico. Io, immaginate, classico dopo l'altro, una caserma, quindi corridoio, così, robe, edifici piemontesi. Entro nella classe del classico, apro la porta ed erano tutti con i banchi separati. La cosa mi puzzava, mi sono frizzato, la maestra, la professoressa mi guarda e fa: cosa doveva fare? Niente, me ne vado. No, cosa dovevi fare? Dare questo pacchetto di fazzoletti ad Agresta. Lì ho capito che qualcosa non tornava. La prof apre il pacchetto di fazzoletti e c'era la versione di greco. E quindi, niente, disastro. Alla scuola militare, nelle scuole militari, in generale, negli istituti militari, c'è una cosa che prima si chiamava la cella di rigore, cioè proprio ti mettevano in una cella con il tavolo di legno così e dormivi da sopra. Oggi non c'è più, c'è la punizione di rigore. Per darti la punizione di rigore devono farti un processino 24 ore dopo, e quindi ho fatto 24 ore sbeffeggiato dall'intera caserma, non mi hanno neanche fatto giocare a calcetto, questa cosa me la ricordo, già ero scarso, non mi voleva mai nessuno. In più non mi hanno fatto giocare a calcetto, tutti erano divisi, se fossi un babbo, fossi un genio, parte del complesso, insomma, per aiutare il povero d'Agresta. Vado a fare questo processino in alta uniforme, quindi bottoni, cose, divise, eccetera. Immaginate, il comandante della scuola, scrivania, noi tre, Coco, io e D'Agresta, e là c'era il mio comandante di compagnia. Il comandante della scuola continua a fumare questo sigaro, così ci fumava davanti, e dice: io capisco loro due, ma non capisco perché tu non ammetti che sei parte del sistema, sostanzialmente. Insiste, io dico: guarda, non c'entro niente, effettivamente. Mi salva il mio comandante di compagnia dicendo: io sono molto più convinto che lui sia scemo piuttosto che disonesto. E quindi, come dire, l'ho fatta franca anche in quel caso. Così, fast forward di nuovo, 13 anni, ho lanciato i monopattini in giro per l'Europa e non so perché l'azienda per la quale lavoravo mi convince che il fondatore, che è un cinese americano, non poteva andare in Grecia. Poteva andare ovunque in Europa, ma in Grecia non si sa perché, non poteva andare. E invece vai tu, firma tu le carte, stabilisci tu la entity greca, vado da un notaio, documento in greco, tutto greco, non capivo niente.

0: firmato naturalmente, piena fiducia nelle istituzioni, come dicevo, lancio sti cavoli monopattini, mi fregano da tutte le parti, dopo 12 mesi un giorno mi licenzio, me ne vado, mi sento finalmente libero. Dopo 6 mesi mi scrive un tizio strano, un greco, su LinkedIn, e mi dice: guarda che noi non ci conosciamo, ma tu mi hai appena licenziato, volevo capire sta roba. Non ho licenziato, non ho fatto niente, qui ci sarà un errore, faccio finta di non vedere. 6 mesi dopo mi arriva un avviso di garanzia, incredibilmente sono a processo in Grecia perché ci sono dei monopattini di cui io non so niente, che sono stati messi là, avevo fatto l'accordo con il sindaco di questo posto meraviglioso che si chiama Limassol, ma poi lui ha litigato con l'autorità della marina, quindi si sono messi a litigare e ci sono finito di mezzo io, che ho un processo penale per occupazione del suolo pubblico con 50 monopattini in Grecia, al che mi sono dovuto trovare un avvocato eccetera, chiamavo l'avvocato e mi diceva: yes, yes, we go, we see, maybe we win. Ho detto: oh, cazzo, we win, io non c'entro niente, quindi vorrei anche vedere che we win. Alla fine, come dire, abbiamo vinto, aspettiamo i prossimi 13 anni, mi metto di nuovo nei guai, quindi non dite a mia mamma che fra 12 anni sono di nuovo nei guai.
1: Alessandro Tommasi.
2: Grazie mille, grazie mille, che bello essere qua tutti insieme un'altra volta. Don't tell my mom. Come avete capito, sì, io ho vissuto negli Stati Uniti tanti anni fa, dove ho conosciuto la mia moglie, che mi ha convinto di venire a una città fantastica, piena di smog, che è Milano. Però la storia che racconterò questa sera si riferisce alla fidanzata che avevo prima. Io ho conosciuto la Gabi Grindr, una tedesca un po' particolare, molto tedesca, molto ferrea, e un po' sportiva, le piaceva il mare, le piaceva la spiaggia, e adorava anche gli animali. E io ero innamorato pazzo anche di lei, prima della Betty ovviamente, però lei mi ha convinto: dobbiamo andare a vivere sulla spiaggia. We have to go live on the beach. Io, per seguirla, mi sono spostato da dove abitavo, sul Miami. Sono andato a South Beach, nel periodo peggiore di South Beach, dove proprio si era crack houses dietro l'angolo. Io in quel periodo lì lavoravo in studio di architettura e alla sera insegnavo all'università. Una sera, diluviava, vado verso la mia Nissan Sentra, che a dura pena, in pieno diluvio, mi avvicino alla macchina, esce una scatola e dentro la scatola c'è un gatto che mi ha detto miau, miau. Io sto cazzo, guardo questo gatto e aveva anche un pezzo dell'occhio che usciva. No, bello. Prendo la scatola e dico: che cazzo faccio? Entro dentro e chiamo la Gabi Grindr. Gabi, guarda, c'è un gatto, e lei mi fa: you don't think of leaving the cat? No, non lasci il gatto? No, no, obviously. Portalo a casa subito. Vabbè. Quando una tedesca comanda, il stormtrooper decide. Metto il gatto in macchina, vado a arriviamo a casa, lei prende il gatto, mi dice: oh, un disastro, l'occhio fuori. Io ho detto: sì, sì. Lo asciuga e ho detto: domani dobbiamo andare a un veterinario. Io una regola generale, che era, quando ero insieme con lei, che diceva: no pets in the house. Perché io non ho il tempo a stare dietro un gatto, un cane, soprattutto in quel periodo lì che lavoravo. E dico: no, vabbè, no, no, we go to the vet tomorrow. Andiamo al dottore. Guardo sulla guida il dottor Schwartz, no? Il veterinario vicino a casa in South Beach. Andiamo. Portiamo questo gatto in una scatola. Il dottor ci guarda e fa: ok, il gatto possiamo recuperarlo. Devo operarlo. Quanto costa, dottore? $500. Porca miseria, porca ginkoba. La Gabi mi guarda e mi fa: we're doing it. No, no, we're doing it, we're doing it. Il gatto lo recuperiamo, il gatto. Dopo 2 giorni, a posto, tutto, l'hanno operato, lo portiamo a casa. Arrivo a casa, il dottor Schwartz non si aveva detto un piccolo dettaglio: che il gatto era incinta. Holy shit. Io dopo un po' vedo che escono questi due gatti, nascono dopo la gestazione normale di un gatto. Guardo alla Gabi e le dico: senti Gabi, però one cat va bene, però adesso abbiamo tutti 3 gatti in casa, io non ho il tempo per questa cosa, ed anche tu che lavori non hai tempo per questa cosa. E mi fa: no, no, we keep the cats. E io dico: cazzo, we keep the cats, almeno regaliamo uno. Per fortuna una coppia di amici: no, no, prendiamo noi il gatto, prendiamo noi il gatto, perfetto. Di questi 2 gatti noi ci teniamo quello più stupido, quello più brutto, e lo chiamiamo Balù. Intanto il gatto che era incinta,

0: chiamiamo Samba. Cosa capi? La capi deve andare a New York per un lavoro, io devo andare in studio a lavorare. Io ho detto, vabbè, i gatti le lasciamo lì. Torno del lavoro, lei è a New York, entro, apro la porta di casa, Samba è che lì che gira, Baloo un po' rincoglionito sull'angolo, ma in mezzo al pavimento c'è il gatto che dovevamo andare via, in mezzo a questo pozzo di un liquido che usciva, una flema, una roba orrenda. Così io dico, ma sta morendo questo gatto qua. Chiamo alla Gabi a New York, all'albergo. Guarda Gabi, il gatto che dobbiamo andare via non sta bene. You better take it to the vet. E dai, cazzo, dai con il vet. Vado subito domani. Prima di andare a lavorare, prendo il gatto, lo metto anche lui in una scatolina, con tutto il moccolo che viene fuori, e lo porto al dottor Schwartz. Dottor Schwartz mi guarda e mi fa, this is serious. Questo è molto serio, questa situazione qua. Io ho detto, beh, che cosa possiamo... Deve lasciarmelo qua nella clinica. Ho detto, vabbè, vado a lavorare tranquillo senza pensare molto a questa cosa qua. Mentre sto guidando in macchina, andando allo studio, dico, però cazzo, dovevo chiedere un preventivo, qualcosa, una idea dei costi, no? Lunedì passa e non chiamo. Martedì dico, vabbè, loro hanno il mio telefono nello studio, chiameranno. Non chiama nessuno. Mercoledì dico, vabbè, sono due giorni che il gatto è lì, no? Chiamola e la segretaria, no, you know, the situation is very delicate. Io ho detto, in che senso? No, stiamo facendo un trattamento con antibiotici un po' particolare, no? Una roba un po' pesante. Io ho detto, vabbè, però, sì, va bene. Giovedì arriva, niente. Io inizio, dico, cazzo, quattro giorni dentro il veterinario. Venerdì mi chiama la segretaria, oh, we have some fantastic news. Il gatto si sta recuperando e sta andando molto meglio e puoi venire a prenderlo sabato mattina qua nella clinica. E ho detto, vabbè. Arrivo nel veterinario, mezzo a questo salotto con tutte le sciurette di Miami Beach, la vecchietta, ah, good morning. Esce il dottor Schwartz e mi fa, vado a prenderti il gatto, I'm going to get your cat. Entra dentro, io sono lì al banco, e lui torna e fa... Oh my God, the cat is dead! E io dico, ma come che il the cat is dead? Che cazzo stai dicendo? È morto il gatto, cazzo! Ma sì, ma no, ma scusa, il telefono avete detto che era tutto a posto. No, ma il trattamento, I saw him this morning, era perfetto. These things happen. Io dico, che cazzo these things happen? Vai a parlare con la segretaria. Parlo della segretaria, lei tira fuori la calcolatrice, inizia. Monday... $150, Tuesday 150, moltiplichiamo per 6, siamo a $900, $500 per l'antibiotico. Dopo un po' mi guarda in faccia, io gli dico, senta signore, io ho questi soldi, è un sacco di soldi per un gatto, and he's dead. No. E lei mi fa, no, ma scusa un attimo, hai ragione, we have to think about disposal, do you want cremated or you want in a bag? E io dico, senti, ma... No, no, non mi rifiuto di pagare questa roba qua e me ne vado. E comincio a discutere e me ne vado. Dopodiché il giorno dopo mi chiama la segretaria discutendo al telefono, facciamo i $650 e va, me la cavo così, un pochino così, no? Per lo quale, non dite alla mia mamma che io lo stipendio di quel mese l'ho speso per un veterinario che due anni dopo viene arrestato per maltrattamento animale e per aver fregato un sacco di gente su questo fronte qua.
1: Diciamo che insomma questa storia che racconto mi è venuta in mente ieri raccontando un aneddoto, e quindi riguarda di furti. Okay, ho avuto un periodo della mia vita, non iniziate per colpa mia, quando sei molto giovane, che provi l'ebbrezza dell'Arsenio Lupin, insomma, cioè, avevo questo compagno di classe un po' più grande, bocciato solo tre volte, che ci induceva a commettere degli altri, soprattutto quando c'era l'ora di ginnastica, si andava al polisportivo, finito, c'era il bar del polisportivo, noi assalivamo in 40. L'unico che era lì alla mattina a servire al bar e rubavamo qualsiasi cosa, c'era già gente con gli zaini, dai, presente, c'erano le caramelle, i chewing gum, quelle robe lì, li tiravamo giù a manate, così fa. E poi anche in gita, però lì, io lì mi trattenevo, lì al polisportivo eravamo a Piacenza, dico se mi beccano qua che casino. Invece in gita l'autogrill, stessa tecnica, via, tutte le caramelle, distraete i baristi, sì, tutti rubavano caramelle, c'era casino.

No, io alla fine ho rubato una piccozza. Quelle, sai quelle piccozzine di legno che ci attacchi? Stavano rubando, non ci rimaneva più niente. Poi quando c'era da dividere il bottino sul pullman, loro hanno mangiato le caramelle, io lì dicevo, chi cambia la piccozza con... Non c'è stato niente da fare. Successivamente, insomma, questa attività è poi finita abbastanza alla svelta, fino al periodo che ho iniziato a farmi la barba. Okay, facevo la barba perché, insomma, io sfruttavo i primi peli, il rasoio, e c'erano sti rasoi della Gillette che costavano un sacco di soldi, cioè tipo, ma 15.000 lire quando c'erano lì. Era un'enormità. Una volta dico con un mio amico, il padre era un industriale, dico, ma cosa costerà una lametta? Ma che cosa? Costerà 5, dico adesso, 5 centesimi per dare una proporzione. Dico, ah, minchia, tu queste cose, cioè, tu vuoi fottere me e io fotto te. E quindi dico, diamo l'assalto alla grande distribuzione. Ecco, tutte le volte che andavo in un autogrill o in un supermercato, facevo tutta la tecnica. Poi non c'erano ancora molte telecamere, quindi si faceva anche, cioè aprivo la scatola, facevo scivolare le lamette. Le manette è un lapsus. Le manette è un lapsus. Beh, la storia poi va avanti comunque. E richiudevo e riappoggiavo lì la confezione in tonsa e andavo via. Ma con una coscienza pulitissima, perché dicevo, tu mi vuoi fregare? Io dicevo, Robin Hood, questa cosa va avanti un paio d'anni. Ho fatto proprio tutti gli autogrill. L'occasione era buona anche quando ce l'avevo già a casa. Dico, boh, qui non ci ho mai stato. Puliamo. Successivamente, poi hanno messo tutte le confezioni delle lamette nelle plastichine, quelle sigillate. E per un periodo ho convinto di essere stato io la colpa, già nel senso, e dico, occhio che. Smetto coi furti anche perché succede che una sera, qui è un altro dettaglio, sono a casa, prima di uscire mia mamma era uscita a cena, io non so perché cercavo un qualcosa, apro un cassetto di mia madre e vedo una lettera tutta scritta in maniera tremolante e dico, ma che lettera è questa? E scopro che è una lettera di una seduta spiritica che mia mamma aveva fatto. Dove entravo in contatto con un amico di mio padre morto che gli diceva: io sto bene, qui sto tutto bene. E io dicevo: porca troia, a fare sedute spiritiche, e questo gli risponde. E preso un po' dal panico, chiudo, dico: vai, è tanto così, è tanto. 2 ore dopo torno a casa perché non mi ero dimenticato una cosa e c'è la casa completamente a soqquadro, distrutta, tutto l'aria. Io dico: porca puttana, gli spiriti, ho svegliato. Poi mi mancava un orologio, mancavano delle altre cose, più che gli spiriti erano stati ladri, e lì ho detto, forse è il karma che mi punisce per le lamette, e ho smesso fino a, cioè, 12 anni fa, ok? 12 anni fa è successa una cosa un po' imbarazzante, io appunto facevo ancora Zelig, cambio casa, vado in questa casa nuova, però la casa non avevo ancora i mobili, non avevo niente, c'era un materasso, la televisione, perché è la prima cosa che ho comprato, l'accio a internet e tutto, dico, cazzo me ne frega, vado a mangiare al ristorante, la doccia la faccio in palestra, importante, c'è il materasso, la televisione è molto bohemien, ma ci sta. Faccio questo trasloco faticoso, un trasloco, insomma, una cosa che distrugge. La prima sera mi accorgo che è finito tutto dopo pomeriggio di lavori, monta, smonta, fai, vai a Leroy Merlin, ritorna a Leroy Merlin, ritorni, non va bene, ricambia, ritorna a Leroy Merlin. Insomma, vivevo praticamente dentro Leroy Merlin. Va bene, comunque vado dopo questa giornata pesante, arrivo per comprare perché mi manca il pezzettino dell'antenna, quello che si infila, maschio e femmina, hai capito? Non ce l'ho, ho il cavo, ma non ho, dico, ma sono un coglione, sono un quarto alle 8. L'unica cosa che devo fare è la televisione. Vabbè, vado, prendo, vado di corsa, entro, comincio a cercare. Intanto c'è un signore con uno zainetto. Che va dove vado io? E io, il mio ego dice: bah, beh, questo qua magari ci sta provando. No, no, no, proprio anche l'etero basta qualsiasi apprezzamento, va bene, non è un problema. E quindi comunque continua a seguire. E mi rendo conto che non ho i soldi, cioè devo pagare sta cazzo di roba da 40 centesimi, non ho i soldi, avevo la carta di credito, però dico, figa, pago 40 centesimi con la carta di credito. E dico, ma sì, va, vaffanculo, gli ho lasciato 1.000 euro in 4 giorni, prendo sta roba, metto in tasca. Ci sono delle tecniche, tipo, bisogna essere, tipo anche in aeroporto, io mi profumo gratis, perché, sì, è comodo, quella, no, fa sì, non si fa beccare, invece tu vai là, prima...
tanto vai, io vado lì, prendo il profumo, no? Sai che puoi fare le prove col cartoncino. Io faccio prima un giro con uno che non mi piace, faccio vedere la signora che usa il cartoncino. Poi quello che mi interessa, prendo il cartoncino.

0: mattoncino, ma giro il pirolino verso di me e faccio e poi faccio anche tutta la finta, vabbè, ma è più per riuscirci, cioè per
1: Don't tell my mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
5: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Don't tell my mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
0: Quindi prendo sta cosa della televisione, metto in tasca, avevo un'altra borsa, in quel momento sono al telefono con il mio amico, dico ah, trasloco, due coglioni, ho assunto a prendere la roba dell'antenna, mia, e vado all'uscita senza acquisti, passo all'uscita senza acquisti, c'è il signore con lo zaino, io alzo gli occhi, lui mi tira fuori un tesserino, così, e io già, però gli dico col mio amico, emmi un attimo, scusa un secondo, faccio dal telefono, e apro la borsa, dico, controlli pure, e lui fa, no... Lei per caso ha in tasca una cosa come questa? E c'era identico il tappino. Emi, un attimo, ti chiamo dopo. Io ho detto, adesso sentiamo un attimo il signore qua, prego. E lì dico, cosa faccio, cosa dico? Allora alzo le mani, così qua. Guarda, scusami, non volevo prenderti per il culo, non volevo rubare. È che è tutt'oggi che vado avanti indietro, ho fatto il trasloco. Guarda, ho gli scontrini, ho speso un sacco di soldi qua. Non avevo i soldi per pagare. Pagare 50 centesimi con la carta di credito mi sembrava... Ho detto, un momento di debolezza, ho detto... Perdonami, e lui mi fa, ma figurati, ma ci mancherebbe, no, vai a pagare la cassa, ma no, grazie mille per la comprensione, vado alla cassa, in quel periodo facevo Zelig, però erano robe veloci, quindi non mi riconoscevano mai fuori, che era un bene, tutto sommato, vado a pagare la cassa, e gli fa, il signore paga, perché questo rino è venuto, il signore paga con la carta, dico, fuori la carta, lei è quello di Zelig? Sì, quindi sono io. Ecco, quindi non dite a mia mamma che l'unica volta che mamma che è riuscito ho fatto un furto da 50 centesimi alla Rua Merlin. Ma aspetta, scusa, beh, il giorno dopo, cioè io sto cazzo di trasloco, non l'avevo finito, quindi robe da comprare ce n'era, quindi andavo a Sago a comprare e avevo il terrore, la prima volta sono andato col cappello, gli occhiali, perché ho detto se quello là di turno oggi è nell'altro posto a controllare mi beccava. È andata bene così. Controllate se avete gli orologi.
12: Ciao. Allora, a discapito di quello che penserete di me fra qualche minuto, io vi garantisco che sono una persona che non serba rancore. Sono serio. E quindi con questa serenità d'animo, come vi diceva Matteo, in realtà non è più la famiglia Pig quella con cui me la prendo, ma quella di Bluey. Quella di Bluey, che sono quattro cani antropomorfi, e li odio per vari motivi, sono gente infrequentabile, tanto per cominciare. Cantano stonato, questa roba mi manda fuori di testa, ma chi ha dei figli piccoli lo sa, perché in generale sono 20 anni circa che doppiano tutti i bambini stonati, perché fa un po' più roba raffazzonata, i bambini sono un po' gli scappati di casa. E quindi li doppiano stonati. Questa cosa mi fa incazzare, perché il nostro cervello funziona per simpatia, come gli strumenti, no? Quindi esiste una roba che si chiama intelligenza musicale collettiva. Se tu prendi 20 persone stonate, le butti dentro della gente che è più o meno intonata, il complesso di quella roba fa un coro intonato. Prendetevela così, io lo so, annuite. E perché? Perché il nostro cervello imita un sacco di cose, tra le quali anche le melodie, e ha un'intuizione di armonia. Quindi, però, se tu prendi un bambino che non sa niente, lo metti in mezzo a della gente che lo espone a roba stonata, è difficile farlo diventare intonato. Poi, come dire, li mortifichi sti poveri bambini, potrebbero imparare delle cose belle che invece non imparano. Il secondo motivo per cui odio quei pezzi di merda della famiglia Bluey è perché non hanno due genitori quelle bambine, sono quattro in famiglia: madre e padre, lei che si chiama Bluey e la sorellina che si chiama Bingo. I genitori non sono genitori, sono delle specie di animatori di un villaggio di vacanze che passano il tempo a inventarsi dei modi. E poi l'altra cosa è che dicono le robe ai loro figli e i loro figli le fanno subito, ma in un rigurgito di verosimiglianza. A un certo punto anche gli autori capiscono che la stanno pisciando fuori dal vaso, quindi ogni tanto questi bambini li fanno dire di no, e quello è il momento in cui il genitore simpatico si inventa questi giochi che durano due giorni e non finiscono mai, e gli dice vai a lavarti i denti. Allora queste due cazzo di bambine vanno a lavarsi i denti facendo il passo del granchio, e anche le mie figlie, quando gli dico andate a lavarvi i denti ed è la fine della giornata, è sera, siamo stanchi, devastati, io e Laura, mia moglie, diciamo alle bambine di andare a lavarsi i denti e loro non ci vanno, ma se ci vanno, vanno con il passo del granchio, brave, e ci mettono 25 minuti, che sono 21 minuti dopo la soglia oltre la valicata la quale io divento Himmler. Incredibilmente questo cartone animato piace tantissimo agli adulti, non tutti gli adulti, ha una demografica ben precisa, sono i 25 più, uomo, donna, non vale tutto, alto spendenti, responsabili d'acquisto, che leggono New Yorker e il Post, Matteo Caccia fondamentalmente, e vanno in barca a vela. Di per sé fanno altre piccole cazzate, ma la cosa che mi importa di più che capiate è che provano a rendersi alternativi. Se tu guardi una puntata media, i bambini vanno a scuola e i compagni di scuola sono dei puntini che vanno dal nero al bianco con tutte le pigmentazioni. Non fraintendetemi, mi va bene che le mie figlie siano esposte alla multiculturalità, ma quella cosa si trasforma in mia figlia che piange e una sera mi dice papà, non c'è nessuno nella mia classe che gli manca una mano o una gamba. Dico, beh, Sofia, va bene, mi dispiace, cioè nel senso, meglio, no? E dice, ma sai, e io come faccio a essere buona con loro? Sì, ma non devi crearti un mondo di focomelici per essere buona e smarcare la casella in cui Bluey ti dice, sii buona con i focomelici, giocaci a pallavolo, tu che puoi! Questo è un modo per dirvi che un giorno io entrerò al Pinch o da qualche altra parte e ci sarà un ragazzo giovane, più o meno, più giovane di me, che si starà bullando con i suoi amici, perché avrà scritto, dice io ho scritto 50, 60 sceneggiature per Bluey, e io mi avvicino e gli spezzo un mignolo. Così, gratis. Senza dire niente, non dirò niente, starò 50 giorni e 50 notti in silenzio, davanti al questore, ci deve arrivare da solo che mi ha rovinato la vita, quel figlio di poi, col Luminol deve trovare i motivi. L'ultimo punto è che non c'è più Lady Oscar. Adesso, per chi si ricorda Lady Oscar, tutto sommato Lady Oscar, io ho rivisto recentemente la prima puntata su Amazon, 8 minuti nella prima puntata, il padre la prende, la mena, la butta giù dalle scale e le dice vestiti da dama. Ora, adesso non è che metta qua a difendere l'ancien regime, però c'era un po' di Omero dietro quella roba, no? C'era una frizione, c'era dell'antagonismo. E tu dici, beh, magari si è incazzata col padre questo qua, vediamo come va a finire. Va a finire che dopo 30 puntate Lady Oscar muore, perché muore, mentre in Bluey non muore mai nessuno, perché non esiste l'antagonismo, ma lo sapete anche voi. Il puro intrattenimento, oggi lo sapete che è l'antagonista, il cattivo, ogni tanto si gira, guarda in camera, fa l'occhiolino, per stemperare. Avete notato che stemperiamo? Ecco, i nostri figli li stiamo crescendo così. Non sono preoccupato per i miei figli, sono preoccupato dal fatto che questa generazione, quando io sono vecchio, ho bisogno dei medici, ho dei medici coglioni probabilmente che mi... Non sono i soli. Bluey non è l'unico problema che abbiamo, perché la controparte di questa cosa è la scuola. Ora, io la scuola la stimo tantissimo, la stimo al punto che ora scendo da questo palco e mando una PEC e ritiro Rebecca e Sofia per sempre. Non le faccio mai più

0: frequentare, però so che fanno il possibile, la scuola fa il possibile, e da un lato si impegna e fa delle cose interessanti. Un giorno ci hanno chiamato e ci hanno detto: sapete, abbiamo intenzione di spiegare ai bambini, naturalmente, un po' il problema, la grande piaga del cibo, no? Fondamentalmente del cibo quando viene buttato via, dello spreco del cibo. E io e Laura abbiamo detto: beh, ci mancherebbe altro, fate benissimo, anzi ci date una mano, abbiamo mai buttato via neanche una briciola noi quando eravamo Double Income No Kids, che è un periodo più felice della mia vita. Tutto sommato, se ci date una mano da questo punto di vista, è una figata. Allora ci hanno detto: certo, tanto più che abbiamo detto ai bambini, vi ricordate quella puntata di Bluey? Ma perché devi parlare di Bluey a scuola, quando non ti dico Piaget perché magari è troppo, ma almeno quella stronza della Montessori, usala una volta ogni tanto. La Montessori ha mollato suo figlio di 2 mesi a degli sconosciuti, grazie al cazzo che fai 50 libri sulla puericultura, perché non ce li hai in casa i bambini. E finisco, grazie, finisco raccontandovi questa cosa. Per l'appunto, la scuola dice: beh, sapete che quella puntata di Bluey in cui non si spreca il cibo, facciamolo anche noi. Vengono da me e mi dicono: sa, abbiamo pensato che il modo migliore sia quello di dare indietro quello che avanziamo alle bambine. E gli danno una pera, marcia, e la mette in cartella mia figlia. E che cazzo ridi? La pubblicità. Fanno questa cosa e dico: beh, scusatemi, però volete insegnarglielo veramente? Prendete le pere, gli fate fare 4 piani di scale, vanno su e lì consegnano le pere in una grande cesta con su scritto: anche stasera non abbiamo sprecato niente. Perché altrimenti stai facendo gestire a me i tuoi avanzi. Questo è quello che succede, che tu scuola non c'hai voglia di pagare Milano Ristorazione per recuperare la roba e me la stai trasformando in una roba fatta con Bluey. Vaffanculo! Torna a casa mia figlia e io alla sera, dopo 25 minuti, il passo del cazzo del grambro, prendo la cartella e dentro c'è puzza di marcio, hanno fatto una vendemmia con una pera di 4 giorni prima con la colla, è una roba tremenda. E mia figlia a quel punto mi dice: Simone, papà, siccome la cartella oramai è rotta, possiamo comprare quella di Bluey? No! Vabbè, chiudiamo questa manfrina dicendovi che non dite a mia madre che è difficile incontrare, che vi racconto queste cose che speravo che non vi dico io, ma almeno la generazione precedente con le sue tasse avesse non messo a posto ma inquadrato, perché mia madre tutto sommato mi crede ancora un pubblicitario, cosa che fino alla settimana scorsa posso dire di essere stato e da oggi, grazie a Dio, non più. Ciao.
1: Simone Tolomelli.
2: Don't Tell My Mom, lo story show di Matteo Caccia, diventa podcast. Le migliori storie che le nostre mamme non devono sapere sono disponibili sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
3: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: I podcast originali di 24 Ore Podcast.

All'inizio sembrava un gioco. Pelle più liscia, occhi leggermente più grandi, naso un po' più sottile. Niente di troppo serio. Eppure, nel giro di pochi anni, i filtri dei social media non hanno cambiato solo le nostre fotografie,

0: I numeri lo raccontano chiaramente. Secondo i dati più recenti forniti dall'International Society of Aesthetic Plastic Surgery, nel 2024 in Italia sono state eseguite oltre 1.371.000 procedure estetiche.
1: 1.371.000 procedure estetiche. 1.371.000 procedure estetiche.
0: Di queste, 480.000 erano interventi chirurgici, con i numeri più alti per mastoplastica additiva, blefaroplastica, rinoplastica, rimodellamento delle labbra e liposuzione. I trattamenti non invasivi sono stati invece 891.000. In cima alla classifica le iniezioni di acido ialuronico, meglio note come filler, seguite da tossina botulinica, peeling chimici, epilazione laser, laser per macchie e cicatrici e altri protocolli antietà. Ma ci sono anche interventi chirurgici e trattamenti meno diffusi. È possibile cambiare il colore degli occhi, allungare il collo, fare un filler ai polpacci per rimpolparli e persino diventare più alti tramite l'allungamento degli arti inferiori. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio. Chi vuole recuperare il proprio corpo dopo una gravidanza o una malattia. Chi non accetta il passare degli anni. E poi c'è chi insegue una perfezione irraggiungibile. Sono Silvia Martelli e questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Si chiama Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Episodio 1. I filtri Instagram. Quei maledetti.
2: I filtri veramente hanno giocato male su di noi.
3: Io mi vedevo con questa pelle levigatissima, queste labbra meravigliose, il naso piccolino alla francese. E facevi, mamma mia che bella che sono così. Poi toglievi il filtro e dicevi, oddio.
0: Deborah Casavecchia ha 28 anni, è un'assistente alla poltrona odontoiatrica e si sta qualificando anche come assistente di medico estetico. Ha fatto trattamenti di filler e di botox e ricorda perfettamente l'arrivo dei filtri. All'inizio era divertente, ma poi sempre più hanno creato una versione ideale di noi stessi, spesso irraggiungibile, una versione che non esiste. Secondo lei oggi la situazione si è fatta ancora più critica perché i filtri si sono evoluti. E ora permettono di modificare non solo il volto, ma anche il fisico.
3: E questo è sbagliatissimo, perché poi entri in un loop che dici, io voglio essere così, ti guardi allo specchio e non lo sei, quindi fai di tutto per esserlo, per essere come sei nel filtro, cioè è una cosa sbagliatissima. Non fa tanto bene usare questi filtri qui, perché poi non ti riconosci neanche tu, ti guardi allo specchio e dici, io non sono questa, io sono quella della foto. Non è vero.
0: Il fenomeno dei filtri è esploso talmente tanto che Meta, la società che controlla Instagram e Facebook, ha iniziato a rimuovere quelli più invasivi, che simulavano gli interventi estetici. Labbra più grandi, nasi più piccoli, volti rifatti in tempo reale. A gennaio 2025 Meta ha tolto 2 milioni di filtri caricati dai creator nel corso dei 7 anni precedenti. Sono rimasti disponibili solo quelli di proprietà della società, che però sono pochissimi, appena 140. Non è stato quindi un divieto totale, ma una presa di posizione chiara su strumenti che potevano alterare in modo irrealistico la percezione del proprio aspetto. Questo ha ridotto almeno in parte le immagini più estreme, ma non il meccanismo. I chirurghi mi hanno raccontato che rispetto a qualche anno fa, oggi i pazienti arrivano con immagini di sé un po' meno filtrate, ma comunque modificate con app e software. Il problema resta lo stesso. Spesso c'è una distanza irraggiungibile.

0: irraggiungibile tra ciò che si immagina e ciò che è possibile. Mi è stato raccontato, ad esempio, di una paziente che di recente aveva ridisegnato il proprio naso con un'app. Perfetto nelle proporzioni, armonico, giusto secondo tutti i parametri estetici. Ma impossibile da realizzare perché era troppo piccolo, con strutture troppo deboli per garantire una corretta respirazione. Un naso che poteva esistere solo come immagine. Ed è qui che emerge il limite. Il corpo umano non è un file modificabile. È un organismo con vincoli biologici ben precisi, come ci spiega la psicologa e psicoterapeuta Elisa Stefanati, che collabora con i chirurghi plastici quando si ritiene sia necessaria una valutazione psicologica del paziente.
1: Noi stiamo vivendo in una era in cui le immagini del corpo sono sempre più perfette, perfezionate dall'uso di filtri e sempre meno reali. Che cosa significa questo? Che se io continuamente sono esposta a immagini che ritraggono corpi perfetti, volti levigati, occhi che non hanno rughe, dove il difetto viene assolutamente eliminato come portatore di disvalore, allora attenzione, perché l'ideale da raggiungere è irraggiungibile, perché non è insito nella natura umana del corpo, del volto, dell'invecchiamento pensare a un modello di perfezione, perché è irrealistico. E in queste sacche, secondo me, si può nascondere l'insidia.
0: Il dialogo tra paziente e medico è diventato fondamentale, perché bisogna spiegare che una simulazione può orientare ma non può essere una promessa, e che tra immagine e realtà esiste sempre uno scarto. E proprio dentro quello scarto nasce spesso la frustrazione.
1: Quindi la sfida per noi che ci occupiamo di salute mentale, è ricordarci e ricordare che il corpo non è un filtro da correggere, no? Non è un elemento, una tela su cui andare a fare una iperfocalizzazione, dove un dettaglio di minima importanza viene amplificato perché noi possiamo allargare lo schermo. Attenzione, il nostro corpo, il nostro volto è una storia da abitare e parla di noi, parla delle nostre esperienze. L'accettazione è un verbo importante, ma va contestualizzato all'interno di un'epoca feroce dove il difetto viene visto come portatore di disvalore.
0: Arrivare negli studi chirurgici con un'immagine di se stessi modificata non è però sempre dannoso. Secondo il professor Marco Klinger, chirurgo estetico con decenni di esperienze tra i più rinomati, a volte può anche aiutare il medico a capire cosa il paziente desidera davvero, a tal punto che alcuni suoi colleghi utilizzano loro stessi software di simulazione per mostrare ai pazienti come potrebbero apparire dopo un intervento. Lui invece è molto più cauto, perché una simulazione può diventare una promessa implicita che non sempre si riesce a mantenere.
2: Trovo che la simulazione, come diceva anche mio maestro, sia un impegno medico-legale pazzesco. Cioè, in qualche modo tu hai in mano una foto di quello che dovrai essere. Allora, magari faccio qualcosa anche di leggermente differente, magari anche più bello, però che non corrisponde alla simulazione, primo. Secondo, la cosa che non mi piace, e che ho sempre aborrito, è che in qualche modo darti una simulazione, a farti vedere come potrei essere bravo, a farti diventare così, abbia l'aria di voler convincere una paziente a essere operata, cosa che io non voglio fare.
0: Ed è proprio qui che il rapporto tra medico e paziente comincia a cambiare. Perché se una simulazione rischia di diventare una promessa, allora anche le aspettative si trasformano, si irrigidiscono, si fanno più precise. E negli ultimi anni, complice anche il ruolo dei social media, questo cambiamento è diventato evidente. Un tempo le persone arrivavano con poche informazioni. Oggi spesso succede l'opposto. I primi minuti di una visita sono diventati quasi un esame che il paziente fa al chirurgo. Sembra un paradosso, ma questo succede perché spesso i pazienti arrivano dopo aver letto articoli, guardato video, confrontato procedure, il che ha perfettamente senso, anzi sembra del tutto ragionevole. Il problema è però che sempre più pazienti si recano dal professionista con un'idea molto precisa di come vorrebbero apparire. E non sempre quell'idea è realistica. Per questo, dice Klinger, una parte fondamentale del lavoro di un chirurgo è dire di no.
2: Però spesso poi ti batti i pazienti che in realtà sanno già tutto loro. Hanno già letto tutto. È come se facessero un esame a te quindi 10 minuti di visita è quasi un esame a rovescio. È la Giovanna che deve sapere se io so bene le cose che lei ha letto.
0: Succede spesso che bisogna dire di no. Una paziente può arrivare chiedendo un seno più grande, così come un naso più piccolo, mostrando delle fotografie. Se la richiesta rimane entro i limiti naturali, se ne può discutere, mi dice Klinger. Ma se l'obiettivo diventa qualcosa di innaturale o caricaturale, la risposta è semplice: no. Perché il risultato non sarebbe ridicolo solo per il paziente, sarebbe ridicolo anche per il medico stesso.
3: Quindi capita che arrivino pazienti che dicano vorrei fare questo, lei dice no, forse sarebbe meglio.
2: No, okay. Spessissimo, devo dire spessissimo, non è che io convinca il paziente per quello che voglio io, anche perché spesso finisce che tu sei indirizzato ai pazienti a quello che cercano loro. La paziente che vuole avere il seno che sia, come mi è successo proprio negli ultimi due giorni, di parlare con una paziente già operata che mi dice guarda il risultato meraviglioso, bellissimo, morbidissime. Ho guadagnato 100.000 punti, mi piacerebbe forse che fosse un po' più grosso e ti faccio vedere un paio di foto, mi piacerebbe che fosse così, e dico, le guardo e dico ti piacerebbe che fosse più naturale, che si veda di più il fatto che in alto operosamente cresca con più, come dire, con più violenza, con più più verticalmente, quindi che renda il prodotto meno naturale. Guarda, sì, in sintesi mi piacerebbe che fosse un po' più naturale. Allora, se è una cosa accettabile, io concordo con la paziente e ben volentieri vado incontro a quello che dice lei. Tanto non è che cambino la mia etichetta, in nessun modo, che la mia etichetta rimane contraddistinta da 60.000 interventi, quella della ricerca della naturalezza. Se invece mi viene chiesto una cosa che renda in qualche modo la paziente ridicola, ma anche il mio risultato ridicolo, la sconsiglio alla paziente e poi non la faccio.
0: Sempre più spesso le richieste che i chirurghi considerano innaturali prendono forma nei modelli estetici diffusi dai social media. Ogni piattaforma, però, è un ambiente a sé che costruisce aspettative, linguaggi e modelli di bellezza ben precisi. Chi lavora negli studi di medicina e chirurgia estetica ha iniziato a notarlo chiaramente. C'è una differenza, per esempio, tra chi trova un chirurgo su LinkedIn, magari dopo aver cercato informazioni precise sulle competenze, letto un curriculum, confrontato opinioni, e chi arriva da TikTok. Me lo racconta il chirurgo estetico Alessandra Cecchini.
3: Ma c'è un grosso problema, secondo lei, di appunto colleghi che magari vendono anche questi servizi sui social e quindi anche magari a ragazze più giovani con meno esperienza e con meno, diciamo, spending
4: power. Io noto che le pazienti che arrivano per esempio da TikTok sono sicuramente molto più giovani, meno informate e molto più olé olé rispetto ai pazienti che vengono da Instagram o che vengono anche da LinkedIn o da
3: altre piattaforme, sì,
4: dove hanno potuto semmai, sono andate a guardare il sito, hanno visto il curriculum della persona, cioè comunque si sono informati, c'è del passaparola eccetera eccetera. Le ragazze che arrivano da TikTok arrivano e ti dicono ciao e poi ti dicono, non so, magari hanno delle labbra che già sono,
3: quindi sono passate,
4: e
3: da...
4: ti dicono vorrei fare le labbra, e quando gli dicono dramma.
0: La dottoressa Cecchini è una dei tanti chirurghi che mi ha spiegato che spesso, quando il medico rifiuta di fare un intervento, la reazione non è sempre tranquilla. Questa maggiore sensibilità verso il proprio aspetto non nasce dal nulla. Negli ultimi anni ci sono stati momenti che hanno cambiato profondamente il modo in cui ci guardiamo. Pensiamo alla pandemia, ai lockdown dovuti al Covid. Si è spostato tutto online. Videochiamate, call di lavoro, lezioni universitarie su Zoom. Per ore intere, milioni di persone hanno guardato il proprio volto sullo schermo. E questo ha aumentato molto l'autocritica. Guardarsi continuamente porta a notare ogni piccolo dettaglio. Una ruga, una simmetria, un difetto. E così, dopo il Covid, molte cliniche hanno visto aumentare le richieste. Il risultato è che per molti oggi la chirurgia e la medicina estetica sono un modo come un altro di prendersi cura di sé. Molti dei pazienti che ho intervistato mi hanno raccontato questa scelta in modo semplice, senza mai parlare di trasformazioni radicali. Come Deborah.
5: Cioè, la medicina estetica è una scelta, come una scelta andare dal parrucchiere per

0: sentirsi belle, truccarsi per sentirsi belle, così lo è anche la medicina estetica. Se io lo faccio per me stessa.
1: La medicina estetica è come andare dal parrucchiere. Eppure, anche quando viene vissuta così, come una scelta semplice, personale, restano alcune domande. Quanto di questo desiderio nasce davvero da noi? E quanto da quello che vediamo ogni giorno sugli schermi? E poi, cosa rimane quando togliamo i filtri imposti dalla società? Oggi il confine tra ciò che desideriamo davvero e ciò che impariamo a desiderare è sempre più difficile da tracciare. I filtri, i social, le immagini che scorriamo ogni giorno non si limitano a mostrarci qualcosa. Costruiscono un modello. E quel modello, lentamente, diventa normale. Così normale che a volte non ci accorgiamo nemmeno più di quanto abbia influenzato il nostro sguardo. Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, è un podcast di Silvia Martelli prodotto da Il Sole 24 Ore. Cura editoriale Andrea Franceschi. Design Director Laura Cattaneo. Marketing Arianna Faina. Registrazioni, editing e sound design Giorgio Baù. Producer Monica De Benedictis. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni e Daniele Bellasio. Puoi ascoltare Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme di streaming.
2: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Perché?
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Sono le 23.
13: GR24, il Sole 24 Ore.

Crollo di missine della commessa 21 è nel terzo corpo sotto le macerie del palazzo. Esplosione a Mosca, 3 morti in un ristorante nel centro città. Nel locale si stava svolgendo una festa per un generale. Campi Flegrei, l'osservatorio vesuviano ha comunicato la conclusione dello sciame sismico. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione, questi i titoli, ma apriamo con una notizia dell'ultima ora, leggiamo insieme questa agenzia, 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù, lo riporta La Vanguardia citando diversi media locali. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nasca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, lo riporta la televisione di Stato TV Perù. Secondo

quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sarebbero morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. È Alessandra Frazzica, 21 anni, la terza vittima accertata del crollo della palazzina che giovedì è collassata a Messina. Il corpo ritrovato in serata è stato riconosciuto dai familiari. Restano ancora da trovare 3 dispersi. Era chiuso per un banchetto privato il ristorante in cui si è verificata l'esplosione a Mosca che ha provocato 3 morti e 15 feriti. Secondo media russi indipendenti, nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi. Secondo alcuni canali Telegram russi, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico 1 mese e mezzo fa. Momenti di tensione questa sera a Ceuta, dove un gruppo di cittadini spagnoli di origine marocchine ha contestato il leader del movimento di estrema destra se acabò la fiesta, l'eurodeputato Alvise Perez, poco prima della manifestazione convocata dal partito nella centrale Plaza del Reyes. Alcuni manifestanti hanno contestato lo slogan della manifestazione che invitava gli spagnoli a organizzarsi contro i migranti. L'osservatorio vesuviano ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato ieri nell'area dei Campi Flegrei. Lo comunica il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, in una nota. Da domani il porto di Pozzuoli tornerà pienamente operativo e riprenderanno regolarmente i collegamenti con Ischia e Procida. Lo sottolinea in una nota il vicepresidente della regione Campania, Mario Casillo. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima a mezzanotte.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Vogliano le donne felici ed onorate dei tempi a venire rivolgere il pensiero ai dolori ed alle umiliazioni delle donne che le precedettero e ricordare con qualche gratitudine i nomi di quelle che aprirono loro e prepararono la via alla non mai prima goduta, forse appena sognata, felicità.
7: Con queste parole si conclude l'appello che Cristina Trivulzio di Belgioioso rivolge alle donne del futuro, a conclusione del suo saggio sulla condizione femminile che vede la luce nel 1866. Sanguinaria assassina, secondo il governo austriaco, sfacciata meretrice per Papa Pio IX, bellezza assetata di verità, la descrive il poeta tedesco Hein. La prima donna d'Italia l'ha nominata Carlo Cattaneo. Più impenetrabile della Gioconda, a detta di Balzac. Princesse Rouenet, la principessa rovinata, riportano i biografi. Ma chi è davvero Cristina Trivulzio di Belgioioso?
6: Io sono Ambra Angiolini e con questo podcast vi porterò a conoscere Cristina, interpretandola con la mia voce.
7: Io sono Rossana De Michele e questo è Mi chiamo Cristina, il podcast di Radio 24 che ci racconta la storia della rivoluzionaria principessa di Belgioioso. Una donna che ha scelto la separazione quando separarsi non era ammesso, di avere una figlia solo sua laddove era consentito procreare solo all'interno di un matrimonio benedetto da Dio, che a soli 27 anni, bella e libera, ha conquistato

0: Parigi e molti dei personaggi più influenti d'Europa, che ha combattuto per unire l'Italia e migliorare la condizione di donne e bambini, capace di condurre un manipolo di 200 uomini da Napoli per andare a difendere Milano e di viaggiare da sola a cavallo da Costantinopoli a Gerusalemme. Insieme a noi vivrete la sua ossessione per l'oblio, che temeva potesse cancellare l'eco delle sue azioni e delle sue parole, sempre controcorrente.
1: Chissà se il mondo si ricorderà di me. Sembra dirci la sua statua, la prima dedicata a una donna dalla città di Milano, e posta in una piazza per celebrare i 150 anni dalla sua scomparsa, che con le spalle a Manzoni e lo sguardo al futuro è la protagonista delle parole che vi faremo ascoltare.
2: Radio 24 presenta Mi chiamo Cristina, vita ribelle della

0: È la notte del 20 novembre 1830 e nei pressi della frazione di Saint-Laurent un gruppetto in incognito di uomini e donne si appresta a guadare il fiume Var, non senza qualche difficoltà. Si sono lasciati alle spalle Nizza, nel regno di Sardegna, per tentare di passare il confine con la Provenza in Francia e portare al sicuro un bene prezioso. A capo del gruppo c'è un liberale avvocato nizzardo, tale Daideri. Seconda nella fila, appena un passo indietro, incede ormai fradicia Marietta, la fidata cameriera, e a chiudere il gruppo un'ombra che porta sulle sue spalle il bene che i nostri stanno aiutando a sconfinare. Il nobile fardello altri non è che la principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso, la coraggiosa patriota che pare ormai bruciare come il fuoco ovunque si sposti, costretta a fuggire di corsa rischiando l'arresto perché sprovvista di passaporto.
1: Saint-Laurent-sur-Var, 20 novembre 1830, a Philippe Camperio, Ginevra. Temendo che possiate essere stato informato da altri di quanto mi è accaduto e che ne siate rimasto inquietato, vi scrivo due righe per dirvi io stessa di che si tratta. Il governo piemontese, istigato da chi sapete, mi fece notificare per mezzo di un commissario di polizia che non avessi a uscire da Genova se non per rientrare a Milano. Siccome questa intimazione mi venne fatta in seguito agli arresti recentemente eseguiti in Genova, fra gli altri quello del povero Bixio, siccome essere trattenuta forzatamente a Genova non mi sembrava tranquillizzante, mi decisi a partire sul momento e senza passaporto. Il modo con cui io e Marietta riuscimmo a spostarci da Genova a Nizza e da Nizza in Francia, le pene, i disagi, i pericoli del viaggio sono innumerabili e per raccontarveli non basta una lettera. Vi basti intanto sapere che il viaggio non è durato in tutto più di 48 ore e che già ieri sera, alle 10, giungemmo in porto. Domani proseguo il mio viaggio sino a Hyères.
0: Cristina sa bene che l'atto estremo che ha appena compiuto la porta irreversibilmente ad entrare in una fase nuova e difficile della sua vita, privata definitivamente delle ricchezze e delle comodità a cui era abituata, è costretta a separarsi dagli affetti a cui era molto legata. Ma come siamo arrivati sin qui? Cosa l'ha spinta a lasciarsi alle spalle tutto il suo mondo?
1: Maria, Cristina, Beatrice, Teresa, Barbara, Leopolda, Clotilde, Melchiorra, Camilla, Giulia, Margherita, Laura.
0: Il 28 giugno 1808, Maria Cristina Trivulzio nasce a Milano dalla Marchesa Vittoria Gherardini e da Gerolamo Trivulzio, discendente di una delle famiglie storiche e più in vista dell'aristocrazia milanese. Vede la vita nel Palazzo Trivulzio, in piazza Sant'Alessandro, una delle piazze storiche più belle di Milano, adornata da un'insolita chiesa barocca in cui la futura principessa viene battezzata.
2: Ne ho sentito parlare fin da piccolo, perché mia nonna mi raccontava della storia della principessa. Andavo sempre da lei a chiedergli questa

0: storia.
1: La vita di Cristina si è intrecciata con quella di Sandro Fortunati grazie a una favola che divenne la sua preferita sin da piccolo, la storia di una bambina speciale di cui si era presa cura come fosse una figlia, proprio la principessa.
0: Mia nonna si ricordava di andare con suo nonno, primo del Novecento, a Palazzo Trivulzio col Calesse, e quando arrivava si aprivano le porte e suo nonno andava su a palazzo e tornava con dei soldi. Questo era il suo ricordo principale. Poi dalle storie sapeva che la sua nonna era stata allevata dalla principessa. In famiglia si diceva che fosse un'altra figlia, ma queste sono leggende familiari. Comunque, cosa reale che poi io ho trovato effettivamente è che la principessa aveva lasciato un vitalizio e dava dei soldi, l'aveva presa in custodia, l'aveva affidata a una famiglia, per cui c'è tutta una storia dietro questa piccola bambina che era stata trovata abbandonata al santuario della Fontana di Locate, pochi mesi dopo che era tornata da Parigi.
1: Non sappiamo in realtà molto dell'infanzia di Cristina, poiché non amava parlare di sé, ed è lei stessa a dircelo e a spiegarci il perché in una lettera a Niccolò Tomaseo, scritta ormai alla fine della propria vita.
2: Caro Tomaseo, volete dunque che io vi scriva dei fatti miei? Ed a far ciò mi sono impegnata, con solenne e ripetuta promessa. Il parlare e lo scrivere di sé medesimi è cosa di per sé così facile, anzi seducente, che chi non sta in guardia da questa tentazione si espone al grande pericolo di diventare noioso e inopportuno, anche per il più benevolo uditorio. E questo timore è in me sempre presente.
1: Provate a pensare quanto questo pudore abbia reso complicato ricostruire l'inizio della vita di Cristina di Belgioioso. Se oggi con pochi clic possiamo consultare molti suoi scritti, approfondire alcuni suoi pensieri e scoprirne avventure, è anche grazie a Sandro Fortunati e alla grande curiosità che hanno suscitato in lui i racconti della nonna. Soprattutto perché questa sorta di ossessione di cui si è reso volontariamente vittima è sfociata in un lavoro di archiviazione dei documenti, scritti e lettere di Cristina che gli ha permesso di raccogliere prima e poi di diffondere questo patrimonio di grande valore storico e culturale.
0: In realtà tutto è iniziato proprio per fare queste ricerche, per verificare quello che diceva mia nonna. Per cui ho iniziato una ricerca un po' ossessiva, perché bisogna essere un po' ossessivi forse, per andare a fondo di certe cose, di tutte le lettere.
2: Caro Tomaseo,
3: cara Ernesta,
2: tua affezionatissima,
3: domani proseguo il mio viaggio,
2: Cristina, TP.
0: Ho iniziato a catalogare queste lettere per mio utilizzo. Poi a un certo punto ho iniziato a fare un sito per me, per raccogliere tutte le cose, tutti i documenti, e poi è diventato un sito pubblico.
2: Il 17 settembre 1812 ho perso mio padre. È morto prematuramente lasciandoci sole. Io avevo solo 4 anni, mia madre ne aveva 22. Ho ereditato una grande fortuna e la biblioteca del nonno. Più di 1400 manoscritti, tra cui un libretto di appunti di Leonardo da Vinci, scritto e disegnato di suo proprio pugno.
0: Bisogna ricordare che lei era una ricca ereditiera, suo padre era morto quando era molto giovane. L'eredità non era solo di soldi, ma era più che altro di terreni. Bisogna pensare che lei praticamente aveva tutto il terreno dell'attuale Locate Trivulzio Opera e parte di Melzo. Penso che sia impossibile in questo momento dare un valore, però era sicuramente altissimo.
2: Caro Tomaseo, sono nata ed educata a Milano, ove passai i primi 20 anni della mia vita.
4: Milano, già dalla fine del Settecento, era una città dalla intensissima vita culturale, vita che si manifestava nella editoria, nel teatro, nelle forme artistiche. Era una città che viveva sul modello di Vienna, era una città che tendeva ad avere i salotti, tendeva ad avere i suoi dibattiti, le sue riviste. Cioè, Milano era l'unica città di quella che sarebbe diventata l'Italia che già aveva una conformazione moderna.
1: È Paolo Mieli, storico, oltre che grande giornalista e appassionato del Risorgimento, a raccontarci come fosse Milano negli anni in cui vengono gettati i semi della donna fuori da ogni stereotipo che diverrà Cristina.
4: E bisogna riconoscerlo, adesso che sono passati secoli, che l'impero austro-ungarico investì su questa presenza milanese nel nord Italia, nel senso che loro capirono immediatamente che poteva essere una città centrale per gli scambi, per i trasporti, per la produzione. Cioè Milano, capitale industriale d'Italia, la inventarono loro.
1: In questa Milano che già allora non si fermava mai, Cristina è una bambina timida e si sente un brutto anatroccolo. Lo dice in una lettera del 14 febbraio 1842 a un frenologo, un cosiddetto specialista che si dice capace di risalire al carattere delle persone tastandone la conformazione del cranio.
2: Voi dite che allora ero gaia, vivace e vanitosa. Ero invece una bambina mesta, seria, riguardata e tranquilla. Ero talmente timida che mi accadeva spesso di scoppiare in singhiozzi nel salone di mia madre, quando credevo di accorgermi che mi stesse guardando per farmi parlare. Nella mia infanzia mi sentivo sicuramente brutta e sono ancora convinta di esserlo stata. Lontano da trovare piacere a guardarmi, mi è capitato diverse volte di essere messa in castigo perché preferivo i vecchi vestiti ai nuovi e preferivo rischiare di indossarli al contrario piuttosto che posare gli occhi su uno specchio.
1: L'8 dicembre 1813 la madre si risposa con il nobile Alessandro Visconti d'Aragona, da cui avrà ancora un figlio, Alberto, e tre figlie, Teresa, Virginia e Giulia Valentina. E quasi contemporaneamente, nel 1814, gli austriaci finiscono per avere la meglio e avviano la creazione della macro-regione amministrativa del Lombardo-Veneto. In quegli stessi anni la nuova famiglia si sposta a vivere in un palazzo in via Brera, in cui Cristina, a suo malgrado, finisce per occuparsi fin troppo dei fratelli.
0: La sua infanzia non è stata facilissima. Lei, essendo maggiore, viene un po' utilizzata come madre surrogata, diciamo, per gli altri bambini. Si ritrae un po' melanconica e triste e timida, un po' diversa da come crescerà in seguito.
2: Subito dopo la nascita dei miei fratelli e sorelle, mi è stato affidato il compito di intrattenerli. E le mie ore di ricreazione sono trascorse senza protesta da parte mia, a trascinare la loro piccola vettura o ad altri divertimenti del genere.
4: Il congresso di Vienna 1815 fu quello che lanciò un equilibrio politico che doveva essere nelle intenzioni definitivo e lanciò una parola, la restaurazione, che non riguardò tanto Milano, cioè per Milano cambiò relativamente, perché poi quando arrivano queste onde durano e investono tutti, però non fu un cambiamento come quello che si ebbe in altre città italiane. Milano rimase più o meno se stessa, anche se ci furono degli episodi che si notarono. Faccio un esempio: che quelli che erano stati filo napoleonici poi diventarono di nuovo filo austriaci, degli episodi forse unici o comunque rimarchevoli e rimarcati nella storia di Milano, di capacità di cambiare bandiera e di adeguarsi al diverso dominio, a chi comanda in quel momento, si notarono, restarono impressi, e i più rigidi, i più, un nome per tutti, Ugo Foscolo, se ne accorsero e se ne andarono, non accettarono le compromissioni. Foscolo fu il simbolo della ribellione a questo modo opportunistico di essere di Milano.
1: Torniamo alla formazione di Cristina con il racconto di Sandro Fortunati.
0: Cristina, nella sua infanzia, ovviamente è stata educata come tutte le piccole nobildonne milanesi del tempo, per cui studiava lingue, disegno, pittura, suonava il piano, tutte quelle cose che dovevano essere insegnate alle bambine, che dovevano diventare mogli e madri e non dovevano nemmeno teoricamente sapere più di tanto.
1: La sua formazione però viene ampliata grazie all'ambiente culturale vivace di impostazione illuminista in cui la immerge il patrigno, che considerando la figliastra particolarmente intelligente e acuta la fa studiare con i migliori precettori. Cristina dunque, oltre al francese e all'inglese, studia storia, economia, filosofia e soprattutto il latino e il greco, che si riveleranno fondamentali per le sue ricerche future.
0: Lei è andata un po' avanti, fortunatamente, avendo a disposizione anche una biblioteca enorme, perché i Trivulzi avevano una biblioteca tuttora considerata molto importante, che poi tra l'altro mette a disposizione di tutti. Per cui lei fin da bambina è attorniata dalla cultura.
1: Fondamentale è poi l'incontro con Ernesta Bisi, che inizialmente, essendo una delle migliori ritrattiste della sua epoca, nonché amica di Francesco Hayez, viene scelta come sua insegnante di disegno. Nonostante la differenza di età, Ernesta, che è notoriamente simpatizzante della carboneria, diventa per Cristina anche amica e consigliera.
4: La carboneria è una setta che oggi definiremmo massonica, ma noi per massoneria intendiamo gente appartenente alla borghesia, invece apparteneva anche ai ceti bassi, che aveva dei principi, era repubblicana, rivoluzionaria, e che non voleva sottostare allo spirito che a ogni governo che passa ci si adegua, e che ruppe con il clima che ho descritto e ruppe in maniera drastica con dei patti che mettevano a repentaglio la propria vita, nel senso fu un movimento che oggi definiremmo rivoluzionario, animato da principi molto saldi e che investiva anche i settori della nobiltà.
0: Viene portata nel mondo della carboneria forse da Ernesta Bisi, ma più che altro dalle frequentazioni delle amiche di Ernesta Bisi a Genova. Però tutto questo in realtà non è chiaro. Ovviamente non c'è niente di scritto, anche perché non poteva esserci niente di scritto di attività di cospirazione. C'è da dire che ci sono tanti indizi che fanno pensare a questo.
4: Arrivò a toccare Cristina, quindi vuol dire che arrivò a raggiungere lì attraverso via traverse il patrigno. È tutta una storia complicata, ma anche semplice. Bastava che uno della famiglia aderisse alla carboneria e ne pagasse le conseguenze, nel caso del patrigno, che poi gli altri ne restassero segnati e nello stesso tempo sedotti.
2: Quel giorno mia mamma stava per salire in carrozza, quando un'amica le corse incontro e la avvertì che Confalonieri e Porro erano appena stati arrestati. Mio padre era uscito, senza nemmeno preoccuparsi di mandarlo a chiamare, mia madre fece segno al cocchiere di partire come al solito. Ma non appena giunse alle porte della città, i suoi cavalli, lanciati al galoppo, la portarono ad Affori, la residenza in cui tenevano le loro carte. Aprire tutti i cassetti di mio padre, accendere un gran fuoco e bruciare tutto in una volta richiese solo pochi istanti. Il fuoco era ancora acceso quando gli scagnozzi austriaci entrarono, non avendo altro da confiscare se non un po' di cenere. Mio padre, nel frattempo, era stato arrestato anche lui a casa di un amico. Per un anno e mezzo non si seppe più nulla di lui. Dov'era? Era ancora vivo? Era stato imprigionato? A Venezia o in una fortezza tedesca? Il segreto era assoluto. 18 mesi dopo fu restituito.
1: Nel 1821 Vittoria, la mamma di Cristina, avvisata delle perquisizioni in corso, brucia tutte le carte più compromettenti del marito. Ma non basta. Viene arrestato e poi sarà liberato il 20 gennaio 1824. Distrutto sia fisicamente che psicologicamente. E non riuscirà più a riprendersi, causando un grande dolore alla figliastra.
0: il patrigno Alessandro Visconti d'Aragona, ne era stato arrestato ed era anche stato considerato traditore praticamente da Confalonieri, Andrean, dagli altri che erano stati nello Spielberg, e fortunatamente poi era tornato a casa, però cambiato per sempre. Il fatto che fosse tornato a casa e cambiato l'ha influenzata.
4: Praticamente lei fu carbonara tutta la vita nel senso suo più profondo. Furono più le volte che non accettò compromessi delle volte in cui accettò i compromessi. E se dovessi dire compromessi veri e propri, non li accettò mai.
1: Pur vivendo in mezzo alle cospirazioni, Cristina è pur sempre una fanciulla del suo tempo e quindi tenta di farsi conquistare anche da quegli ideali romantici tanto di moda in quegli anni, che però l'annoiano presto. Nell'estate del 1823 ha 15 anni ed è in gita a Verona, dove si reca, come farebbe ancora oggi una ragazza della sua età, a visitare la tomba di Giulietta. Questa è l'ultima occasione in cui la leggiamo esprimersi esattamente come ci si sarebbe aspettati da una giovane donna in quel contesto, in pieno romanticismo, e scrive all'amica Ernesta.
2: Cara Ernesta, questo marmo sacro e prezioso per ogni anima sensibile giace in una meschina corte, in custodia di una vecchia decrepita di un aspetto che fa terrore. Al vedere quella tomba, l'incavo ove riposò quella vittima dell'amore e dell'odio, il buco ove fu posta la lampada sepolcrale, il foro fatto dal confessore perché ella potesse respirare, l'anima viene presa da un raccapriccio, direi quasi piacevole. Voglio vedere il cimitero dove veramente fu seppellita. E poiché nessun atomo che è stato creato si distrugge, Giulietta è ancora in quel giardino. Ella non è più che terra. E questa terra che io calpestai servì d'asilo ad un'anima tenera ed appassionata. Questa terra fu un corpo, fu animata e fu Giulietta.
1: E nella prima giovinezza finalmente comincia a sentirsi appena gradevole. Non è in effetti una fanciulla come le altre, soprattutto perché non ama frequentare le altre giovani ragazze, a cui preferisce, come abbiamo già anticipato, donne più mature, come appunto Ernesta Bisi.
5: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso. Ci sono imprese che meritano un film, storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: È italiana?
11: Sì.
10: È affidabile?
11: Sì.
10: Rispetta l'ambiente?
11: Sì. Indovina chi è?
10: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
12: Nasce. Cresce.
10: Resta con te.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 2 agosto. Un campo di alta pressione subtropicale sempre presente su tutto il paese, tempo soleggiato, afoso e molto caldo con punte di 37-39 gradi all'ombra su tante regioni. Sono attese nelle ore pomeridiane alcuni temporali di calore sulle Alpi e sui rilievi centrali tra Lazio e Abruzzo. Venti da direzioni variabili. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
19: Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
20: La stessa Cristina è consapevole di preferire donne più coraggiose e stimolanti rispetto alle sue coetanee. Lo dice nella lettera al frenologo di cui abbiamo già letto alcuni passaggi.
21: Dite che mi sono presto estraniata dalle mie compagne. Ma io non ho mai avuto compagne. Conosco delle donne che mi ispirano un profondo rispetto e alle quali vorrei assomigliare, fosse anche a spese di parte della mia intelligenza.
22: Esplorando le biografie di alcune donne famose mi sono resa conto che intanto le loro figure sono molto più numerose di quelle che ci sono state appunto tramandate. Una di queste è Cristina di Belgioioso sicuramente, però mi sono anche accorta che erano acclamate e riconosciute nella loro epoca, ma dopo la loro morte come se le acque si richiudessero su di loro, perché comunque sono sempre considerate delle donne eccezionali.
20: È Lia Celi a dircelo, giornalista e autrice che da sempre studia e racconta in modo brillante le storie di donne che con le loro gesta hanno cambiato il corso dei nostri costumi, della nostra cultura e della nostra storia, rimanendo però troppo spesso misconosciute, tanto da farci domandare come mai.
22: Perché non sono degli esempi, come dire, virtuosi per le donne del presente. Gli uomini che compongono l'establishment, l'accademia, non hanno nessun vantaggio nel tramandare la memoria, la gloria delle donne, che magari viene riconosciuta dai loro contemporanei.
20: In effetti Cristina è una quindicenne volitiva e non tarda a farsi riconoscere pubblicamente come refrattaria alle consuetudini.
0: Sì, si è scelta il marito e ha è anche sbagliato, l'hanno lasciata sbagliare.
22: L'esempio a Cristina veniva in casa, sua madre aveva partorito lei a 17 anni, si era sposata lei stessa molto presto, perché questo era l'uso nella buona società, insomma, quando una ragazza arrivava alla pubertà, diciamo, dopo i 15 anni, già abbondantemente provvista di quel poco di istruzione che le serviva per svolgere i suoi doveri in società, in casa era solo un peso, diciamo così, e si cercava di accasarla il meglio possibile. E questo era anche il destino di Cristina, che doveva sposare un cugino per mantenere insieme il patrimonio. Di solito era questo il fine, insomma, di questi matrimoni interni.
0: A 16 anni si sposa con Emilio Belgioioso, che non era il marito che avrebbe voluto la madre e gli zii, perché volevano fargli sposare il cugino, come era prassi in quel tempo.
22: Rifiutare un matrimonio combinato però nella sua classe non era poi questa diciamo affronto intollerabile.
0: Lei vuole sposare questo Emilio Belgioioso, che era un libertino e sicuramente non un buon partito, però era molto bello, cantava bene.
22: È un bellissimo giovane e anche lui nobile, cioè non è che lei rifiuta il cugino per sposare lo stalliere, no, non si abbassa a meno di un altro giovane nobile, bello, scapestrato, probabilmente sifilitico, e questo avrà anche delle conseguenze sulla sua salute.
20: Nonostante la pessima fama che lo precede, la fascinazione di Cristina per il bel Emilio è comprensibile. Oltre ad essere conturbante, il principe si nutre di quegli ideali liberali e patriottici a cui Cristina, seppur giovane, ha entusiasticamente aderito. Ed è così che il 24 settembre 1824, appena sedicenne, la nostra Cristina si unisce in matrimonio con il principe Emilio Barbiano di Belgioioso. Acquisisce il titolo di principessa e in cambio il Barbiano intasca una cospicua dote, una delle più ricche dell'epoca, 400.000 lire austriache, paragonabili con attuali 4 milioni di euro circa. Ma come era facilmente prevedibile, la coppia ha problemi sin da subito. Il principe non intende rinunciare alle sue abitudini in fatto di donne e continua a passare da un letto all'altro. Quando Cristina prova a richiamarlo all'ordine, lui avanza la proposta di cristallizzare perlomeno il ménage à trois con Paola Ruga, rappresentante della buona società milanese e conoscente di entrambi.
22: Proprio per la sua dignità, non solo di donna e per l'amore che gli porta, ma perché una principessa Belgioioso non si può trattare come una donnetta e cornificarla a piacimento, insomma, senza pagarne le conseguenze.
21: Borgovico, Como, 14 novembre 1828. Cara Ernesta, mio marito non ha accettato di ribadire la promessa di fedeltà che aveva pronunciato il giorno del nostro matrimonio. Egli mi ha proposto 100 altri mezzi termini che avevano per scopo che io restassi a vivere in casa sua mentre lui continuava la sua relazione con la Ruga. Queste due cose io le ho dichiarate incompatibili fra di loro. Ma siccome mio marito mi sembrava veramente afflitto all'idea di uno scioglimento formale del nostro matrimonio, mi sono accontentata della promessa e della parola d'onore che la mia libertà non sarebbe mai stata messa in pericolo e mi sono decisa a non chiedere l'intervento del tribunale. Altro meglio non vidi per conciliare la difesa della mia dignità con quanto mi chiedeva il mio cuore.
22: Cristina è una principessa, rispetto anche alle donne della sua epoca e soprattutto rispetto alle nostre, è una principessa e ha molta consapevolezza del suo status. Non si lascia mettere i piedi sulla testa da nessuno, sia per il suo carattere, sia per la grande dignità che riconosce a se stessa come una Trivulzio, quindi discendente di una delle più grandi casate lombarde che data fin dal Medioevo, e ci tiene comunque sempre a sottolineare questa sua dignità durante tutta la sua vita, anche nei momenti più poveri, più folli, più appassionati. Comunque lei ci tiene.
21: Se io credetti, Ernesta mia, di dovere al mio decoro e al mio titolo di moglie di non acconsentire formalmente alla continuazione delle sue relazioni con la Ruga, allo stesso modo credetti di non escludere, almeno formalmente, la remota possibilità di una futura riunione, prevedendo poi l'accordo che io in cambio della libertà debba pagare i debiti di mio marito a poco e senza nessun documento ad obbligarmi, sarei sempre in tempo a fermare il pagamento e a farmi rendere anche formalmente la mia libertà in caso volesse usare dei suoi diritti per costringermi a qualunque cosa io non gradissi.
0: Bisogna dire che in quel momento era in un certo senso molto potente, perché aveva ereditato tantissimi soldi, non era ancora in grado di utilizzarli perché minore, i soldi erano ancora in custodia, diciamo, della madre, dello zio.
20: Certo, ha trovato il coraggio di fare un gesto tanto inconsueto ed estremo perché ricca, ma se da una parte l'enorme disponibilità di denaro la rende libera, dall'altra tiene in allerta gli austriaci, che temono già che possa utilizzarlo per portare avanti quanto insegnatole dal patrigno. Inoltre Cristina deve incassare la diffidenza di tanti concittadini. Tra le tante maldicenze che vengono messe in giro in quel periodo, c'è quella che racconta che si sia presentata alla Scala vestita a lutto con l'intento di annunciare teatralmente la propria separazione. Mentre, proprio per evitare pettegolezzi, in quel periodo si tiene alla larga da Milano e soggiorna a Como.
22: Naturalmente Cristina la paga cara. Se l'avesse fatto all'inizio dell'Ottocento, insomma, probabilmente non avrebbe pagato prezzi, ecco. E mentre invece farlo quando, diciamo, l'Europa sta tornando in pratica all'ansia del regime, l'Europa della Restaurazione, costa qualcosa in particolare a Milano, che è una città molto molto bigotta, è tornata indietro. Infatti c'è questa nobiltà molto paroccona, molto beghina, insomma.
20: Durante quel periodo Cristina si avvicina con maggiore attivismo ai movimenti di liberazione. Il direttore generale della polizia austriaca a Milano a partire dal 1822 è Carlo Giusto Torresani, uomo temibile e facile alla manipolazione di persone e fatti, che arriva nella capitale dopo aver ricoperto incarichi amministrativi in diverse città.
2: Torresani è una figura molto poco studiata, che meriterebbe di essere più studiata, perché è un interprete particolare dello spirito dei tempi, che è diviso in due. È lo spirito repressivo e ha, come si ritiene, mandato lì per tenere l'ordine, punto e basta. Bisogna pensare che Milano era una città, appunto, che era passata di mano in mano nel primo quindicennio del secolo, e la sua missione lui lo interpretava in modo molto rigido.
20: Come è facile immaginare, Torresani prende subito di mira la giovanissima Cristina, con cui vorrebbe applicare i suoi noti metodi repressivi, approfittando per incriminarla delle informazioni che riceve dalla sua temibile e onnipresente rete di spie, spesso ispirate dai pettegolezzi che la separazione ha innescato. Invenzioni assurde e a volte persino scene che la dipingono.

0: Per la prima volta, il peso intollerabile delle catene. Le maledirono e si prepararono ai sacrifici più nobili pur di spezzarle.
1: La scaltrezza la salva più volte dal rischio di venir colta in fallo e intenta frequentare gli ambienti più sovversivi. Ma per il momento sono ancora la posizione sociale e le sue parentele a far chiudere un occhio sulle sue frequentazioni. In effetti, il marchese Maurizio dei Gherardini, suo nonno da parte di madre, era stato gran ciambellano dell'imperatore d'Austria e persino suo ministro presso il regno sabaudo, mentre gli avi paterni avevano combattuto la battaglia dei giganti a fianco dei francesi.
2: C'è tutta una storia a partire dal Magno Trivulzio, di cui tutta la famiglia era fiera. Lei stessa ha fatto dipingere a casa sua la battaglia di Marignano, in cui si vede Magno Trivulzio al fianco di Francesco I, rimettendo a posto Palazzo di Locate. Aveva rifatto dipingere tutti gli scudi, tutti gli emblemi, pur di valorizzare la famiglia.
1: Ad ogni buon conto, lei, per non rischiare ulteriormente e per mettere distanza con quello che considera ormai l'ex marito, tra il 1828 e il 1830 comincia a viaggiare lontano da Milano, prendendo l'abitudine di spostarsi molto di frequente. Comincia recandosi a Recoaro per lenire i suoi malanni, poi si rifugia a casa della madre, a Como, dove si ferma in attesa di ottenere il passaporto che le permetterebbe di proseguire i suoi spostamenti senza rischiare ad ogni pausa di venire sorpresa come una profuga. Non l'ha chiesto a Torresani, che ovviamente glielo negherebbe, per evitare che Cristina trami con i patrioti disseminati un po' ovunque, bensì a colui che al momento è al governo della Lombardia, Giulio Strassoldo di Sotto, figura che ritiene abbia mantenuto una propria caratura intellettuale. Proprio a causa di questo scavalcamento, che considera un affronto oltre che un oltraggio, Torresani, indispettito, le giura vendetta. Quando il tanto atteso passaporto le viene finalmente rilasciato, Cristina ha poco più che 20 anni. È il 28 settembre 1828.
3: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
4: Zanzara Turra!
5: Avanti tutta!
6: Io mi rassegno! Al peggio!
7: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
1: A novembre 1828 raggiunge finalmente anche l'accordo per la separazione di fatto con Emilio, che Cristina ottiene in cambio della liquidazione a suo favore di una ingente somma di denaro, che servirà per pagare i numerosi debiti che il principe ha contratto. Lui la ricambia lasciandole un regalo che la segnerà per tutta la vita, la sifilide, che va ad aggravare la sua salute, già resa cagionevole dall'epilessia di cui soffre. Nel frattempo si sposta per brevi periodi, prima a Napoli e poi a Como, come scrive Ernesta Bisi il 14 novembre 1828.
0: Cara Ernesta, io partirò probabilmente il 1° di dicembre per Genova. Ho già chiesto il passaporto e date tutte le necessarie disposizioni. Non andrò a Milano, onde temo di non vederti per lungo tempo. Penso, mia cara, che la mia assenza da Milano sarà lunga, forse più lunga di quanto voi tutti e io stessa ci immaginiamo.
1: Cristina arriva a Genova, nel regno di Sardegna, il 3 dicembre 1828, dove alloggia prima all'albergo Londra e poi in un appartamento in affitto, frequentando da subito le sorelle Pallavicini.
0: Cara Ernesta, la casa Pallavicini mi fu subito aperta come fosse casa mia. Esse mi accolsero al mio primo giungere a Genova non come una straniera, ma come una figlia. La mia situazione di separata poteva sembrare equivoca, espormi a delle umiliazioni spiacevoli. Invece esse mi presero sotto la loro egida, mi presentarono, mi introdussero nelle migliori società di Genova.
1: Conosce Teresa Doria, patriota come lei, animata da un sincero anelito di libertà, che le presenta a sua volta al notaio Barnaba Borlasca, che di lì a poco dovrà rivelarsi il suo prezioso complice, e a modo di incrociare anche Bianca Milesi Moyon,

0: animatrice di un famoso salotto e già segnalata alla polizia austriaca per essere stata attiva durante i moti milanesi del 21, gli stessi in cui era stato arrestato il patrigno di Cristina. Durante la sua permanenza, Cristina riceve lì anche una visita della madre, come scrive Ernesta Bisi.
1: Cara Ernesta, suppongo che avrai già incontrato mia madre dopo il suo ritorno e che l'avrai trovata assai meglio di prima di aver fatto questo viaggetto. La sua dimora qui a Genova è stata assai breve in realtà. Più breve ancora se messa a paragone con l'immenso desiderio che io nutrivo che essa potesse fermarsi più a lungo. Forse più e più mesi si succederanno prima che mi sia dato di rivederla. Non credo che mi riavvicinerò a Milano per qualche tempo, ma questa è la mia sorte e non mi giova continuare a pensarci. Si vede che non sei abituata a ricevere corrispondenze più remote che da Milano ad Affori o Niguarda, poiché ti sembra un ostacolo alla continuazione della nostra amicizia il mio spostarmi verso il mezzogiorno dell'Italia. Corrieri portalettere, ve ne sono anche per l'America. Aspetto fra non molto una tua risposta e conto che non vorrai punirmi del ritardo con la legge del taglione. La mia salute è discreta, sebbene io soffra tuttora di certi dolori che mi molestano assai. Mi alzo, esco di casa, ma la mia salute si oppone a quanto farei se mi sentissi a meraviglia. Posso dunque esserne paga e sopportare con pazienza qualche ripresentarsi degli antichi malanni. Per noi ammalati cronici qualche doloretto non è molestia, ma è il nostro stato abituale.
0: A marzo del 1829 Cristina, visto che la salute non migliora, ma anzi ai soliti malanni si è aggiunta una fortissima infiammazione del nervo trigemino che la costringe troppo spesso a letto, decide di provare a placare i suoi malanni recandosi presso alcune località termali e prende la via dell'acqua in direzione Livorno. Lungo il tragitto si concede però una tappa a Roma. Ad aprile del 1829 giunge nella città eterna, di cui subito si innamora, e prende alloggio all'albergo Villa di Parigi, a Piazza del Popolo.
1: Cara Ernesta, la mia salute è assai vacillante. Mi è sopraggiunto, come non bastasse, il cosiddetto tic doloroso al viso e si estende fino al petto, come alla parte in me più debole. Questo malore, doloroso assai, viene ricondotto dai medici alla solita causa e mi sono state ordinate di nuovo le frizioni mercuriali prima di passare ai bagni termali. Farò le prime a Napoli e i secondi a Ischia ed incomincerò la cura il mese venturo. Ora sono a Roma e mi rammarico di non potervi rimanere più a lungo. La città, gli abitanti non assomigliano ad altro di già visto. A Roma nessuno è colto a metà e la storia patria qui è storia universale.
0: A Roma Cristina entra in contatto con Ortensia di Beauharnais, ex regina d'Olanda e figliastra di Napoleone I, e così a Palazzo Ruspoli ha occasione di incontrare anche suo figlio Luigi, che diventerà di lì a poco Napoleone III. Non ricava una buona impressione dal conversare con lui, come ebbe modo di scrivere parecchi anni dopo.
1: Assai giovane a quel tempo, il principe Napoleone parlava già dei doveri che il suo nome gli imponeva. Una vita banale, diceva, non gli era consentita. Aveva il compito di mantenere alto il prestigio del nome Bonaparte. Ripeteva a iosa queste frasi e altre simili, poiché non aveva nessuna capacità che giustificasse le sue pretese. Ero assai infastidita da queste insulse reiterazioni.
0: Il 28 giugno 1829 la sappiamo giunta a Napoli, dove si ferma fino ad ottobre, spostandosi quando occorre per le cure termali a Ischia. Poi riprende nuovamente la via d'acqua verso Livorno e da lì si dirige a Firenze, dove si ferma fino alla fine del 1829 e dove non manca di partecipare a quella vita tutto sommato spensierata che le offre la città governata da Leopoldo II. Il Granduca è infatti riuscito a mantenere buoni margini di libertà per il suo territorio e di movimento per gli esuli che in città trovano rifugio e riparo dalle spie austriache. Qui Cristina è ospite del celebre gabinetto Visse, luogo di incontri di letterati liberali, ma ha modo di dedicarsi anche alle mondanità, che contribuisce lei stessa ad animare. Ce lo dice il conte Edmond Dalton Shi, fratello di Caroline Joubert, un nome che ora non ci dice molto, ma che più avanti ricorrerà molto spesso nelle carte di Cristina, che nelle sue memorie descrive proprio il momento in cui la incontra per la prima volta ad un ballo a Firenze.
2: A uno di questi balli, in mezzo a un convegno di donne elegantissime e bellissime, fui colpito dalla comparsa di una strana bellezza. Il suo vestito, nero e rosso, era semplice e bizzarro al contempo. I capelli neri e fini, naturalmente ondulati e senza alcun ornamento, l'incarnato pallido e scuro, la fronte larga di un giovane Faust, le sopracciglia ammirabilmente disegnate, i grandi occhi distaccati, come quelli di una statua antica, le rendevano lo sguardo misterioso, donando al viso un'espressione severa e profonda, mentre la perfezione del naso, il sorriso delizioso e l'attrattiva della fossetta sul mento svelavano la sua grazia femminile in tutto il suo fascino. Essa aveva appena 20 anni. Domandai il suo nome e mi rispose: Principessa Belgioioso.
0: Trascorre il 1830 ancora in viaggio. A febbraio si concede una breve puntata a Lucca, passa da Torino e a maggio in Svizzera, dove fa sosta prima a Ginevra e Berna e poi arriva a Lugano, in Canton Ticino. Qui festeggia apertamente la vittoria alle elezioni del Partito Repubblicano, che regala ai suoi abitanti anche una nuova Costituzione più democratica. Torresani, saputo dei festeggiamenti, le fa ingiungere di tornare a Milano, ma lei se ne tiene alla larga.
1: A Lugano ho finalmente avuto occasione di salutare mia madre e la cara amica Ernesta Bisi. Per l'occasione le due si sono fatte rilasciare apposito visto per recarsi in Svizzera, niente meno che dal Torresani, che nel frattempo mi ha mandato a dire che il mio passaporto è scaduto e che mi intima di rientrare a Milano entro 8 giorni. Per fortuna che il povero strassoldo, prima di venire a mancare, aveva già provveduto a rilasciarmene uno, facendomi guadagnare ancora un po' di tempo.
0: E sempre nel 1830, in Lombardia, un nuovo governatore prende il posto di Strassoldo, permettendo a Torresani di rinvigorire la propria persecuzione nei confronti di Cristina, che a questo punto, secondo lui, non ha più un passaporto rilasciato da un'autorità. E finalmente, dopo aver preso l'ennesimo piroscafo, questa volta in direzione Piemonte, il 5 novembre 1830 la principessa scrive una lettera nuovamente da Genova, dove nel frattempo qualcosa è cambiato e dove capisce subito di non essere più al sicuro, come leggiamo anche nelle cronache di Aldobrandino Malvezzi, uno dei biografi che per primi hanno avuto accesso a tutti i carteggi di Cristina in parte oggi andati persi, potendone ricostruire così alcuni momenti cruciali con grande dovizia di particolari.
3: Era la sera del 17 novembre e il cerchio visibilmente si restringeva attorno alla Belgioioso. Quei carabinieri sulla porta di casa, che avrebbero potuto salire da un momento all'altro, fecero prendere alla principessa una fulminea decisione. Le era stato detto che se Torresani fosse riuscito ad acciuffarla, l'avrebbe rinchiusa in un convento a Milano, piuttosto la morte.
0: Ed è così che dopo i tanti incontri politicamente sconvenienti fatti in giro per la penisola, paradossalmente proprio l'essersi incrociata a Genova con Bianca Milesi Moyon, benché nei fatti si trattasse di una frequentazione non così rilevante, ad allarmare le spie di Torresani, che sicuramente ci misero del proprio come consuetudine per aggravare i fatti.
3: La Belgioioso non era donna da smarrirsi né da svenire nei momenti supremi, bensì una capace in quei casi di raccogliere tutte le forze e affrontare qualsiasi rischio con virile, impavido coraggio.
1: Ho lesta imboccato le scale di servizio con al braccio Marietta, seguita dal Borlasca, poi una porta segreta di casa non sorvegliata. Quando tutti e tre siamo giunti nel vicolo, ci siamo accorti di essere pedinati da un figuro con l'ombrello, che abbiamo subito sospettato potesse essere un poliziotto del Torresani. Costui, con quel fare circospetto, ha subito aumentato la nostra angoscia.
3: Borlasca tornò nell'appartamento della Belgioioso a prendere quel po' di danaro che poté raccattare, mentre avvisava la cameriera della principessa della fuga della padrona e le ordinava di raggiungerla con un qualsiasi fagotto di indumenti. E quella notte stessa la Belgioioso e la cameriera lasciarono Genova in carrozza alla volta di Nizza, scortate da tale avvocato Giuseppe Peddevilla. Al fedele Borlasca, vedendoli partire, si strinse il cuore.
1: Il giorno successivo alla mia fuga, il 18, il Borlasca, per intorbidire le acque, ha sparso a Genova la voce che io fossi andata per commissioni a Quinto, come ero solita fare, e tutti in buona fede a ripeterlo a chiunque si avvicinasse o bussasse alla mia porta, visitatori, amici, conoscenti e domestici. Nel frattempo, con Mariuccia e i nostri accompagnatori, invece, ci stavamo lentamente avvicinando a Nizza, ove siamo giunti, infine, poco dopo

0: mezzodì del 19.
1: Mentre la Belgioioso si riposava del viaggio, il Pedeville andò in cerca di alcuni suoi conoscenti e precisamente dell'avvocato Daideri, persona conosciuta per professare massimi liberali, nonché di tale Paolo Erminio, fungente allora le veci di ispettore di Dogana. Alle ore 4:30, una vettura da Nolo andò a prendere la Belgioioso e la cameriera e le condusse ad una solitaria osteria di campagna, situata nel punto nel quale la strada nazionale che conduceva in Francia si distaccava dal litorale per dirigersi nell'entroterra. Cadeva la notte. Correvano intanto con le poste le concitate lettere del principe di Metternich al governatore di Milano, quelle di costui al console d'Austria in Genova, quelle del governo di Torino al governatore di Genova, quelle di questi al governatore di Nizza, per intimare ordini che a qualunque costo fosse impedita la fuga della signora principessa, che infreddolita e stanca se ne stava nascosta in una squallida camera d'osteria, pensando che l'atto che stava per compiere avrebbe deciso irrevocabilmente la sua sorte. L'avrebbe privata delle sue ricchezze e degli agi della vita ai quali era stata abituata dalla nascita. L'avrebbe separata, forse per sempre, dai suoi cari, ai quali era tanto attaccata.
0: Questo era il primo episodio di Mi chiamo Cristina, il podcast di Radio 24 raccontato da me, Rossana De Michele, e da Ambra Angiolini. Insieme a noi hanno approfondito il primo capitolo della vita di Cristina di Belgioioso Sandro Fortunati, in qualità di referente scientifico del podcast, Lia Celi e Paolo Mieli. Sound design e montaggio Luigi Speciale. Fonici di presa diretta Carlo Salvatore e Martin Garamone. Producer Riccardo Poli. Design director e illustrazione Laura Cattaneo. Marketing Roberta Casa e Emanuela Muzza. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: È mezzanotte.
2: GR24, il sole 24 ore.
4: Perù cade un aereo turistico, tra i morti dicono i media locali 7 italiani. La crisi migratoria in Spagna, sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni. Crollo di Messina della commessa 21enne, il terzo corpo sotto le macerie del palazzo. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Lo riporta l'Avanguardia, citando diversi media locali. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, riporta la televisione di Stato TV Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sarebbero morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. La crisi migratoria in Spagna, momenti di tensione in serata a Ceuta, dove un gruppo di cittadini spagnoli di origini marocchine ha contestato il leader del movimento di estrema destra se accabò la fiesta, l'eurodeputato Alvise Perez, poco prima della manifestazione convocata dal partito nella centrale Plaza del Reyes. Alcuni manifestanti hanno contestato lo slogan della manifestazione che invitava gli spagnoli a organizzarsi contro i migranti. Sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni.
5: Dopo le prime reazioni in ordine sparso, i ministri degli interni europei si vedranno martedì per definire una posizione comune sulla crisi migratoria a Ceuta. La riunione, che si terrà in videoconferenza, era stata sollecitata dal premier spagnolo Sanchez e poi dall'Italia e dalla Danimarca Danimarca con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Tra le cancellerie restano però le tensioni dopo la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, decisa da alcuni governi, primo fra tutti quello italiano. Uno stop dettato da ignoranza o interessi politici, è il duro commento di Sanchez. Francia, Portogallo, oltre alla stessa Spagna, hanno deciso di non firmare la lettera promossa dal nostro paese. Sui fatti di Ceuta, il Partito Socialista Europeo denuncia anche operazioni di disinformazione amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. In Italia, intanto, governo e maggioranza rivendicano la sospensione di Schengen, critiche invece le opposizioni che parlano di pericolosa propaganda e accusano il centrodestra di inseguire Vannacci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Era chiuso per un banchetto privato il ristorante in cui si è verificata l'esplosione a Mosca che ha provocato 3 morti e 15 feriti. Secondo media russi indipendenti, nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi. Secondo alcuni canali Telegram russi, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico 1 mese e mezzo fa. L'osservatorio vesuviano ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato nell'area dei Campi Flegrei, lo comunica il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni in una nota. Da domani il porto di Pozzuoli tornerà pienamente operativo.
6: Il porto di Pozzuoli dovrebbe tornare in attività, così come la viabilità, almeno parziale, nelle strade attualmente inibite al traffico. Intanto la regione e le ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, che restano circa 300. Restano 5 i feriti ancora ricoverati, conferma il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
7: I feriti sono stati quasi tutti dismessi, ma soltanto sono 5 che rimangono in ospedale, però non sono in pericolo di vita.
6: Intanto non si esclude un adeguamento dei piani di emergenza e c'è la questione della messa in sicurezza dei costoni. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
8: Che sono caduti al mare, ma ce n'è uno importante che è crollato in città. Allora anche in relazione a tutto questo che i piani vanno sempre rivisti.
6: Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
4: È Alessandra Frazzica, 21 anni, la terza vittima del crollo della palazzina che giovedì è collassata a Messina. Il corpo ritrovato in serata è stato riconosciuto dai familiari. Restano ancora da trovare 3 dispersi. Non un tragico incidente, tantomeno un gesto volontario, sarebbe stata spinta dal compagno la 31enne Daphne Rebaudo, precipitata la notte del 13 luglio scorso da una terrazza condominiale alla periferia di Roma. Ne sono convinti gli inquirenti che hanno fermato Mohamed Trabelsi, un cittadino tunisino di 41 anni che da qualche mese conviveva con lei. L'uomo, già sottoposto ad obbligo di firma, è stato bloccato dalla polizia. Anche oggi molti gli italiani in viaggio verso le mete delle vacanze sotto un caldo torrido.
9: Bollino nero ieri mattina concede un bollino rosso a chi decide di partire oggi. ANAS, che per questo primo weekend di esodo ha previsto oltre 26 milioni di spostamenti di auto in un clima torrido. Le previsioni rispetto a luglio infatti non cambiano. Il caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi temporali che faranno sì calare le temperature di un paio di gradi, ma con un aumento di afa. Se oggi saranno 23 le città da nord a sud col bollino rosso, domani saliranno ben 25 su un totale di 27 città monitorate. A mantenere il bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. Fiume poi in secca come mai prima, la raccolta di riso in Lombardia è a rischio, avverte Coldiretti. Raggiunti ieri i 41 gradi in Umbria, in provincia di Terni, per temperature previste sopra i 40 gradi e picchi intorno ai 44, è allerta Cagliari, che ha chiuso parchi e cimiteri, mentre l'Emilia Romagna è in preallarme per rischio incendi boschivi anche sulle coste. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In chiusura la pagina sportiva, linea a Giovanni Capuano. A te Giovanni.
10: La notizia di giornata è certamente il passo indietro di Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha infatti ritirato il piano di privatizzazione della Coppa del Mondo. L'annuncio lo ha dato lui stesso una volta verificato l'ampio e duro dissenso all'ipotesi di ingresso dei privati nel business commerciale del Mondiale. Soddisfazione è stata espressa dalla UEFA, che aveva annunciato anche il boicottaggio alle competizioni organizzate dalla FIFA. Nyon però è andata oltre in un comunicato dichiarando la propria sfiducia nei confronti di Infantino. E poi le amichevoli con tante squadre di Serie A.

0: campo. L'Inter ha pareggiato 1-1 con il Manchester City ad Hong Kong, partita poi vinta dai nerazzurri ai rigori. Pavard il marcatore, 2-2 della Fiorentina con il Real Madrid, Ken e Piccoli in rete. La Roma ha perso 4-1 con il Cardiff City, la Lazio ha battuto 6-3 l'Avellino, il Genoa ha superato 1-0 il Leicester, il Bologna 3-1 il Cambuur. E poi il nuoto con gli europei in corso a Barcellona, una medaglia per gli azzurri, lo hanno preso a Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, il bronzo nel misto 2 libero di nuoto artistico. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: 24 ore podcast.
2: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
3: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
4: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
5: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
4: Non lo sanno, naturalmente.
1: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
7: la musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese di Marta Cagnola.
8: È una storia di musica, talenti e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. Non tutti i protagonisti di questa favola sono venuti alla luce in città. Non vi è nato, ad esempio, Gino Paoli, la cui scomparsa ha di recente riportato alla luce questo capitolo della musica. In questi nostri appuntamenti parleremo di lui, ma anche di Luigi Tenco, Fabrizio De André, Bruno Lauzi, fino agli artisti più giovani, da Olli a Brescia a Tedua, che continuano a mantenere vivo il fuoco di una storia eccezionale, vicino al mare. Ad accompagnarci in questo viaggio i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.
9: Io parto veramente con la domanda di 10 milioni di dollari. Cosa significa per voi essere genovese? Nella vostra vita, che cosa ha contato appartenere in qualche modo a questa città?
10: Essere genovesi vuol dire non dare nulla per scontato, aspettarsi sempre il meglio, costruire per il meglio, poi però le cose non capitano. Questa città ha avuto grandi crisi, tuttora è in crisi, ma fondamentalmente il senso di appartenenza. Sei un genovese in qualsiasi parte del mondo, come sei un londinese, come sei un parigino, ovviamente. Il genovese è un po' diverso.
11: Per me essere genovesi è una trasmissione di valori. Questa città mi ha insegnato tantissimo dal punto di vista umano, sociale, di appartenenza. Anche se siamo in un mondo molto frammentato, individualista, c'è ancora un senso di comunità.

0: città, ci sono, c'è grande cultura, c'è grande storia. È una città che mi ha proprio trasmesso qualche cosa che mi sto portando dietro in tutti questi anni di vita.
1: Vi siete mai chiesti perché Genova è una città magica? Perché certe cose sono successe e succedono solo a Genova?
2: Per puro caso. Eravamo ricchi 5 secoli fa, abbiamo dato soldi a tutti, a re imperatori, e ci siamo illusi poi di continuare a essere ricchi. Non è stato così. Questa città ha avuto dei momenti bellissimi anche nel passato, e ha avuto dei momenti, ovviamente, come tutti i posti al mondo, come tutte le metropoli, di decadenza. Solo che i genovesi rifiutano di vedere la decadenza. Vedono sempre tutto a tinte rosa, cosa che non è possibile.
1: E questo ha a che fare col fatto che Genova sia una culla di arte e di musica?
2: Per alcuni aspetti sì, nel caso della musica, nel caso dei grandi cantautori del passato, proprio questo spirito di appartenenza ma anche di critica ha fatto in modo che una certa canzone, premetto, tanto per darti la prima botta, che la canzone genovese d'autore non
1: Lo
2: esiste.
1: sapevo che mi avresti detto così, sfidandomi fin dall'inizio. Perché dici così?
2: Perché sono i grandi protagonisti del passato, perché ormai è anche morto Paoli, quindi i grandi protagonisti del passato erano e sono stati tutti artisti egoreferenti, dei quali o ai quali non interessava assolutamente che cosa facevano gli altri. Sì, si frequentavano, si aiutavano anche, ma fondamentalmente De André pensava a De André, Paoli pensava a Paoli, Fossati ha pensato a Fossati. Quindi la canzone non esiste e non trovi in nessuna parte della loro storia, quella orale, il fatto che dicano: noi siamo la canzone d'autore genovese. Non lo trovi mai, se lo fanno dire, se lo sono fatti dire, però non gliene infischiava assolutamente nulla.
0: Rifiutavano anche proprio il termine scuola, infatti anche l'invenzione della parola scuola genovese è una cosa che hanno sempre rifiutato. Io mi ricordo una frase molto bella sulla questione del perché succedono le cose a Genova, che disse Vittorio De Scalzi quando gli venne chiesto: ma come mai da Genova è partita questo movimento, no? È partita appunto questa creatività? E lui rispose: è come chiedere a un esperto di musica come mai i Beatles sono partiti da Liverpool, ovvero non c'è una ragione reale, c'è della casualità, è vero. C'è anche, poi se andiamo ad analizzare, forse anche una posizione strategica. Comunque Genova è sempre stata una porta sul Mediterraneo, ha sempre avuto un melting pot di culture, di tradizioni, di musiche. I cantautori raccontavano appunto che arrivava la musica al porto dagli Stati Uniti, avevano la possibilità di ricevere qualche cosa prima magari di altri, di ascoltare qualcosa prima di altri. Insomma, ci sono tante ragioni perché certe cose sono successe, però senz'altro c'è anche un elemento forte di casualità, anche banalmente le origini poi di quelle che vengono chiamati appunto i componenti di questa scuola cantautorale, che appunto scuola poi loro termine che rifiutavano. C'è chi veniva da Monfalcone, Paoli, c'è chi era piemontese, cioè erano tutti Tenco, cioè erano tutti in realtà anche da posti diversi, si sono ritrovati anche per degli elementi di casualità a Genova.
1: Per gli artisti, cosa significa essere genovesi? Lo abbiamo chiesto a Francesco Baccini e a Cristiano De André.
3: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Tu praticamente hai vissuto la tua vita più fuori Genova
3: Cioè.
1: che a Genova, ma parli ancora con accento genovese come
3: E parlo
1: sempre?
3: di Genova tutti i giorni, ma senza volere, è allucinante.
1: Genova è una città complessa.
3: Sì, città difficile, complessa, è difficile anche fare una passeggiata perché diventi un olimpionico, se vai in bicicletta diventi, non lo so, Pantani, perché è tutto sali scendi, strade strette, scomodo, i genovesi sono sempre incazzati, come me.

0: Per esempio, io, perché un genovese normalmente si sveglia che è incazzato già perché si è svegliato.
1: Beh, il mugugno fa parte di voi.
0: Sì, allora io tifo Genoa, vinciamo 3-0. Anche se vinciamo 3-0, cominciamo, beh lì sì, però oggi non è che abbiamo giocato, ma abbiamo vinto 3-0. Cioè, noi dobbiamo sempre cercare la parte, quella brutta, e parlare solo di quella. Cioè, proprio fa parte del mugugno, cioè, è nel DNA, proprio, ce l'abbiamo dalla nascita.
1: E la musica perché?
0: Ma sai che quello è un mistero? Probabilmente perché Genova è un porto di mare ed è stata sicuramente, eravamo il porto più grande d'Europa da secoli. Quindi, quando sei un porto, una città con un porto, una città che ha un sacco di gente che arriva, che parte, che va da tutto il mondo. E Genova comunque è una città d'arte, perché a partire da Paganini, cioè non è che sono soltanto i cantautori, cioè quindi è una tradizione anche più antica. Diciamo che Genova ha un senso, cioè i genovesi hanno un senso critico molto elevato. E piacere ai genovesi è difficilissimo, perché i genovesi già vengono a vederti e ti dicono: dai, ok, fammi ridere. E quindi è difficilissimo. E poi siamo anche un po' invidiosetti, quindi quando vediamo uno più bravo diciamo: mica, sì, chissà cosa ha fatto. Cioè, questo qui è il... Guarda, ti faccio un esempio. Allora, io ero andato via da Genova da un po' di anni. Vinco il Festival Bar, torno a trovarla, il giorno dopo vado da mia mamma a Genova, vado giù, dico, faccio un salto qui sotto che ho visto degli amici di quando ero piccolo, sai? Mi guardano come se fino a ieri fossi stato lì. Ah, come va? E dico, beh, è un po' che non ci sono. Ah, beh, sì, è un po' che non ti... Ma cosa fai? E dico, ma guarda, ieri ho vinto il Festival Bar. Ah, ecco dove ti ho visto. Cioè, piuttosto che darti soddisfazione, dicono: ah, sì, ah, sì, bravo, bravo. E se ne sono andati ammollati lì da solo. Questo qui è lo spirito ligure, quello vero.
2: È una Napoli del Nord. Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia e tante altre piccole strutture, racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto, no, sugli artisti in generale. Quindi credo che abbia un raccoglimento che sia strutturato bene per fare dell'arte, per creare dell'arte.

0: chi sono i primi cantautori che fanno grande Genova? Nato nel 1932, Umberto Bindi è tra coloro che aprono la strada al rinnovamento della musica leggera italiana. Inizia a studiare pianoforte fin da giovanissimo. La sua prima composizione risale al 1950, T'ho perduto, ma la consacrazione arriva a cavallo tra gli anni 50 e 60 grazie a brani raffinati e malinconici, scritti in collaborazione con parolieri del calibro di Giorgio Calabrese. Partecipa al Festival di Sanremo nel 1961 con Non mi dire chi sei. Il suo brano Il mio mondo del 1963, coscritto con Gino Paoli, è un successo planetario. Consegna alla storia della musica brani come Arrivederci, Il nostro concerto, La musica è finita. Col passare del tempo, però, Umberto Bindi incontra sempre maggiori difficoltà nell'ambiente musicale, soprattutto a causa della discriminazione dovuta alla sua omosessualità. Come racconta egli stesso al Festival di Sanremo 1996, i suoi problemi erano iniziati su quello stesso palco nel 1961, quando i giornali parlarono non della sua canzone, ma dell'anello che portava al dito. Il coming out arriverà al Maurizio Costanzo Show nel 1988. Nel 1975 la sua vita è sconvolta dalla tragica e controversa morte della madre, uccisa da un colpo di fucile sparato accidentalmente da un conoscente. La televisione gli riserva qualche spazio, ma lo stigma non lo abbandona davvero mai. Nel 1995 incontra Renato Zero, che decide di produrre un suo disco. Bindi partecipa così al Festival di Sanremo 1996, appunto, con la canzone Letti, insieme ai New Trolls. A causa di annosi problemi col fisco, vive gli ultimi anni della sua vita in povertà e anche, purtroppo, con gravi problemi di salute.
1: Ho conosciuto, l'ho intervistato, l'ho ascoltato, l'ho visto dal vivo, l'ho visto al Festival di Sanremo. Umberto Bindi ha rappresentato fondamentalmente due cose. Ha una grande capacità compositiva, perché Arrivederci, Il nostro concerto sono canzoni di grande abilità. E poi ha rappresentato la prima delle ingiustizie. Lui è sempre stato in qualche modo tenuto a parte, era talmente bravo che non gli si poteva rimproverare, all'epoca, negli anni 60 e 70, non si poteva fare, per fortuna, di essere gay. Questa è la storia, è il primo caso di non inclusione, poi ha toccato anche altri artisti in modo diverso. Bindi era una persona sensibilissima, per cui ha scritto delle canzoni molto belle, ed era però sempre molto triste, anche se tu le prime volte che lo vedevi, anche perché magari eri disperatamente giovane, non ti rendevi conto del perché Bindi fosse così triste. Poi lo abbiamo scoperto.
2: È veramente, io ogni volta che penso a Bindi è proprio una ferita. Io l'ho conosciuto vedendo proprio le immagini in bianco e nero, perché noi della nostra generazione non lo conoscevamo, l'abbiamo visto per la prima volta in quel Sanremo che fece con i New Trolls, perché per anni era stato completamente cancellato.
1: Ecco, tu, e questo è il bello o il brutto della comunicazione, tu che sei una professionista in questo settore parti dalla fine. La canzone era Letti, se non vado errato. Quello non è già più il Bindi grande, è il Bindi che si fa passare le cose sopra, ma non è il Bindi autorevole, il Bindi importante per la canzone italiana, non genovese italiana.

Io non l'ho conosciuto, sono di una generazione completamente diversa, ovviamente. Ricordo che ogni volta che ho avuto l'onore, la possibilità di intervistare Pauli o comunque di parlare con Pauli di quello che c'è stato, di quello che è avvenuto a Genova, lui lo citava molto spesso per i motivi di cui stava proprio parlando Renato, ovvero dell'ingiustizia che ha subito, del fatto che fosse stato abbandonato, lasciato anche solo dall'industria, marginalizzato. Ed è senz'altro una ferita che ha colpito molti. È anche uno degli artisti che effettivamente, quando si cita appunto la scuola genovese, mettendola sempre tra virgolette, lo diremo sempre questo, viene sempre citato meno. In realtà ha scritto delle canzoni bellissime. Poi sì, ci sono, c'è il premio Bindi a Santa Margherita che prova a portare avanti insomma anche il suo ricordo, la sua storia, però effettivamente è uno di quegli artisti che è rimasto un po' più nell'ombra, anche probabilmente per quello che ha subito.

0: Ma cosa ha rappresentato Umberto Bindi per i musicisti che lo hanno seguito? Francesco Baccini.
1: Allora, guarda, quando negli anni che ho frequentato Fabrizio, che ho avuto la fortuna di essere amico dall'88 più o meno fino alla fine, al 99, quando lui mi parlava del famoso gruppo dei genovesi, lui mi diceva che loro avevano due che per loro erano inarrivabili. Uno era Luigi Tenco e l'altro era Umberto Bindi. Luigi Tenco aveva un'estrazione più jazz, mentre Bindi più classica, quindi partiva dalla classica, però i vari Punto De André, Belauzzi, Paoli, li vedevano veramente uno step sopra di loro. Perché? Fabrizio mi diceva, perché io facevo le cover di Brassens, oppure cercavo pezzi magari popolari, anonimi, tipo, non so, Jordi, queste canzoni qua. Paoli, anche lui era influenzato comunque dai francesi, da come si chiama l'altro, cioè Brassens, da Brel. Lauzi era uno che suonava più jazz, oppure faceva anche un sacco di cover Lauzi. Mentre Tenco e Bindi facevano pezzi loro. Arrivederci di Bindi non è una cover, anzi è un pezzo che ha fatto un successo mondiale, facendo guadagnare a Bindi un sacco di soldi. Mi diceva Fabrizio che Bindi era così generoso che se tu eri suo amico lui ti regalava la fuoriserie. Cioè, anche perché gli era capitata questa cosa che neanche lui si aspettava, che questa canzone la incidessero in tutto il mondo. E poi vabbè, aveva fatto il nostro concerto, quindi e tra l'altro tutte canzoni loro, cioè sia il nostro concerto, Rivederci, erano pezzi originali di Bindi. O Tenco aveva Vedrai vedrai, Mi sono innamorato di te, che non erano cover, erano pezzi loro, quindi erano visti dagli altri della scuola genovese, chiamiamola così, come quelli proprio inarrivabili.
0: Ritorniamo insieme per il nostro racconto della magia di Genova, quella che ha fatto nascere la generazione dei cantautori che hanno cambiato la storia della musica italiana dalla metà del secolo scorso. Stavamo parlando di Umberto Bindi. Nel 2005, sotto la spinta creativa di un promotore unico, il suo amico Bruno Lauzi, e di un grande personaggio, di cui parleremo, Giorgio Calabrese, nasce il Premio Bindi, che ospita negli anni i più grandi nomi della musica italiana, ma che vuole anche mettere in luce i nuovi talenti. Nel 2011 viene vinto dal progetto di un giovane cantautore di Varazze, Sergio Vallarino, vincitore anche di un Tenco e dei due premi della stampa di Sanremo, Zibba e Alma Libre. Ora del Premio Bindi, Zibba è direttore artistico.
2: Umberto Bindi l'ho scoperto, o meglio, l'ho approfondito tardi. L'ho scoperto come nome, le canzoni più note quando ero ragazzo. Poi l'ho approfondito tardi come molti, un po' con il premio, un po' con i discorsi, con gli amici più grandi, con i dischi, insomma, un po' piano piano. Lui era diverso, aveva avuto una formazione talmente intensa e densa che gli ha permesso poi di portare nella canzone italiana modulazioni più complesse, arrangiamenti insomma quasi sinfonici, melodie diverse, quindi a me ha lasciato tutto, soprattutto il suo modo di fare così particolare, le introduzioni lunghe, le parti strumentali, le armonie particolari, il fatto che fosse tanto internazionale nei modi, nel pensiero, insomma, però era altrove in un certo senso rispetto alla musica di quel periodo, ma era fortissimo, potente, super capace, e ha lavorato insomma poi con gli autori più forti di quel periodo. Quando non trovava lui stesso le parole, no? Si affidava ai più grandi. Poi insomma tutto quello che gli è capitato, tutto quello che gli è capitato fra giornalismo, TV, caso personale, insomma, è altrettanto importante da ricordare quanto la sua musica, perché poi

poi lo hanno amato e poi l'hanno abbandonato, e questo è da ricordare, soprattutto i motivi che hanno portato a questa cosa. Quindi Umberto Bindi è un grande posto nel mio cuore per tanti sensi.

ora dicono fosse un poeta che sapesse parlare d'amore.

0: Parlando di Umberto Bindi, abbiamo citato Bruno Lauzi. Classe 1937, nato fuori da Genova, nella lontana Asmara, ma a Genova cresciuto. Nei primi anni 50, la biografia ufficiale parla del 1953, con l'amico Luigi Tenco fa parte della Jelly Roll Morton Boys Jazz Band. I due iniziano a scrivere canzoni sotto la guida di Gianfranco Reverberi e di Giorgio Calabrese. Dopo il 1956, trasferitosi a Varese, conosce Piero Chiara e inizia a collaborare con lui. Scopre la canzone francese di Brassens, Brel, Aznavour e inizia il suo percorso componendo il brano che darà l'impronta a tutta la sua produzione artistica futura, Il Poeta. Con Ritornerai cominciano ad arrivare i primi riconoscimenti. Passando anche dal Derby di Milano, il suo successo come autore, cantante e interprete comincia a diventare sempre più importante. Collabora con Mina e con Lucio Battisti, che gli propone di entrare nella sua casa discografica, la numero uno. Inizia una proficua collaborazione col duo Battisti-Mogol, che Bruno suggellerà portando al successo, come interprete, brani storici quali E penso a te, L'Aquila e Amore caro, amore bello, con il quale raggiunge il primo posto in Hit Parade. Come autore firma successi immortali: Lo straniero per Georges Moustaki, L'appuntamento per Ornella Vanoni, Piccolo uomo e Almeno tu nell'universo per Mia Martini. Inizia a collaborare anche con il suo avvocato di allora, un certo Paolo Conte. Arrivano Onda su Onda, Genova per noi e Bartali. E riempie di musica anche i bambini di quegli anni, con successi come Johnny il Bassotto.
1: Bruno Lauzi era fisicamente, caratterialmente, tutto fuorché una star della musica, un cantautore. Era tutto fuorché un frontman.
2: Beh, non è del tutto vero, nel senso che basta andarsi a riguardare, non lui dal vivo ovviamente perché è diverso, ma quello che ha fatto in Rai, per vedere che aveva una personalità molto forte. Bruno era un uomo con una personalità talmente forte che è stato in grado di mettersi in minoranza quando prevaleva un pensiero di sinistra, e lui

0: più bravo o più brava a riflettere il mondo di un comune mortale che non scrive canzoni o non canta canzoni. Nel caso di Lauzi era un grandissimo compositore, soprattutto un grandissimo scrittore di storie. E queste storie lui le porgeva soprattutto in televisione, perché quello è il focus. Bindi, Paoli, Tenco Meno, Lauzi sicuramente Di André ha fatto, ma è il momento in cui trasmettono agli italiani delle emozioni. E Lauzi ha scritto alcune fra le canzoni più belle in Italia, Ritornerai, cose così, ma anche la canzone dedicata al Risorgimento. Sono canzoni magari meno conosciute, che se oggi però un giovane le riprendesse avrebbe sicuramente una notevole risposta di pubblico.
1: Tu che frequenti molto i giovani artisti genovesi, la riconoscono l'importanza di Bruno Lauzi? Se lo ricordano?
2: No, Lauzi è uno di quelli in realtà citato, ovviamente, perché va citato, perché ha contribuito a scrivere anche dei capolavori che sono diventati poi parte integrante, no, della cultura italiana. Ha contribuito anche Almeno tu nell'universo, interpretata da Damia Martini. Però lui come figura è meno forte di altri, di André, di Tenco, di Paoli. C'è anche un aspetto secondo me interessante di Lauzi, che è la sua scrittura anche di canzoni per bambini, per adolescenti, che è molto interessante in realtà, che è un filone che sembra apparentemente facile, ma in realtà non lo è. I bambini sono è il pubblico forse più complesso da conquistare, e fa capire anche un po' l'eterogeneità, no? Dell'artista, la complessità dell'artista, capace di passare da scrivere grandi storie anche a storie un po' più piccoline apparentemente, ma in realtà giganti per un pubblico così, così attento come quello dei bambini.
1: Una cosa che a me è sempre saltata all'orecchio e non all'occhio, da non genovese, è quanto l'accento, la cadenza, la musicalità del genovese sia stata portata alla massima espressione da Bruno Lauzi, che l'ha fatto diventare musicale, come il portoghese brasiliano, anche con una certa ironia.
0: Assolutamente, questo rientra in quello che ha detto prima Claudio. Noi, in particolare le generazioni passate, adesso sono, le cose sono cambiate, sono più belle perché sono più aperte, ma sono forse meno ricche di possibilità. Quando si andava davanti al porto c'era un posto, si chiamava il mercato di Piazza Sant'Elena, che adesso non esiste più, dove tutte le cose di contrabbando, quindi cioccolato, calze da donna, venivano riversate in questo posto che era totalmente fuori legge, e tutti tolleravano questo mercato, però avevi l'impressione di essere un terminale di qualcosa che veniva fondamentalmente dal mare. Oggi ovviamente non è più così, esiste la globalizzazione all'ennesima potenza, quindi non abbiamo più bisogno di andare in un piccolo mercatino. Questo però a Genova, se tu vai solo in Africa, per fare un esempio, certo, queste cose esistono ancora.
1: La lingua? Dicevamo appunto questo
0: genere. Sono vezzi. Uno che parlava con un forte accento era Fabrizio Di André, ma Di André quando cantava era totalmente privo di riferimenti al genovese, mentre Lauzi si divertiva perché lo riteneva possibile. Quando ne aveva voglia, quando cantava le grandi canzoni, appunto, per dire sempre, forse la più nota, Ritornerai, no, lui era pulitissimo. Ma la lingua è importante, questo gramelot di cose medio orientali, di cose orientali, di cose africane, e fondamentalmente poi arriva alla grande affermazione di Creusa de Ma di Di André, dove lì è fondamentale per un altro motivo di racconto.
2: Sì, che diventa lingua del Mediterraneo, una lingua, cioè non è solamente una questione territoriale, è una questione che apre dei confini giganteschi, degli orizzonti enormi, diventando quasi una lingua del mondo, no? Cioè non è un caso che grandissimi miti come David Byrne, Thom Yorke, mettano Creusademà tra alcuni dei dischi loro preferiti, perché

0: è riuscita ad arrivare quel tipo di linguaggio e quel tipo di suono, ovviamente grazie al lavoro straordinario di Pagani, oltre anche la genovesità, oltre il genovese, che era il grande obiettivo, no? Non diventare folk cittadino da osteria, ma anzi quasi spazzare via quella visione e portare il genovese invece a lingua in cui tutti potessero rivedersi.
1: Ma quando è che ti staccate i

Ma cosa lei che ti che conti te muge? Ma quando è lei che ti tacca ti friggi dei ruto foggia sopra granite per le vatasse? Perché ti insiste ti infresco in tutto rugge tu e buttice con la mente le guade visci che ne de tutti pregi ne via vegi son grandi, grossi e piccini e vendono fino a dupa fenci banchetta Santa Gamma. Ma quando è lei

0: Ma cosa l'è che dico?
1: In questa O Frigideiro, pubblicata con lo pseudonimo di Miguel Ei Caravana, Bruno Lauzi gioca proprio con l'assonanza tra genovese e portoghese. È stata incisa anche da Zibba, che così ci parla di Bruno Lauzi.
2: Dunque, Bruno Lauzi l'ho conosciuto artisticamente fra i primi della scuola genovese, perché i suoi dischi dei primi anni Ottanta giravano per casa. I miei vivevano al Cantautorato, ma lo vivevano ovviamente nel presente, quindi i dischi che giravano soprattutto in macchina o in casa erano quelli di quegli anni, no? E quindi io mi ricordo quei dischi soprattutto, che erano dischi molto particolari. Lui, insomma, è stato notoriamente un compagno di classe di Tenco, ma diversamente un po' da tutta la scuola genovese, anche da Tenco stesso, lui ha preso una deriva un po' diversa, un po' più leggera, la musica brasiliana, il dialetto soprattutto, insomma il cabaret, quindi fra insomma, con questa lettura un po' differente, insomma, è andato a finire anche poi al Derby, quindi accarezzando anche quell'altra scuola, quella di Milano, della comicità, no? È stato un po' un artista ponte, cioè scriveva per se stesso, scriveva per gli altri, ma a volte interpretava anche sempre in modo molto personale, quindi insomma io ci sono molto legato per varie ragioni, anche perché è stato uno dei direttori artistici più importanti del premio Bindi, quindi c'è un legame anche personale. Ma è un grande artista che mi ha dato tanto, e ho anche interpretato una delle sue canzoni poi in un disco del 2013.

0: sempre.
1: Ma non solo cantautori nella storia di quella che non chiamiamo, ma ogni tanto ci scappa di chiamarla lo stesso, scuola genovese.
2: Fondamentali, Giorgio Calabrese per i testi e i Reverberi.
3: Due fratelli per... Reverberi, ecco. Fondamentali.
2: Fondamentali.
3: Totalmente, certo. Beh, Gianfranco per il lavoro che ha fatto con Tenco, era con lui anche negli ultimi attimi, insomma è una figura importantissima, perché è stato anche quello che li ha presi, diciamo, e portati a Milano, come racconta Giampiero, che è ancora vivo e che salutiamo. E Giampiero invece

Cioè, secondo me, dal punto di vista degli arrangiamenti, ha fatto degli arrangiamenti straordinari per De André, tutti morimo a stento, basta citare questo. Poi, vabbè, lui ha lavorato anche a livello compositivo con Battisti, con Dalla, insomma, Giampiero. Poi non si è neanche limitato a quella che lui appunto cataloga come musica leggera, ma ha lavorato anche con le orchestre, ha creato il Rondò Veneziano, cioè stiamo parlando di uno dei più grandi compositori della musica italiana, tout court, cioè non si può neanche solo che limitare forse all'Italia. È stato contattato da Robbie Williams per essere campionato in una sua canzone che è Rudolph. Insomma, stiamo parlando di giganti della musica e loro sono senz'altro fondamentali per l'apporto che hanno dato dal punto di vista del banalmente dare i mezzi a questi artisti per trasformare quello che all'inizio era semplicemente un gioco, una passione in un lavoro, e poi anche il suono nel caso di Giampiero. Perché ricordiamolo, poi su questo senz'altro Renato ci può anche aprire una finestra in più. Tutti loro non partono con l'idea di fare successo, come molti artisti in realtà fanno oggi, o di trasformare banalmente questo in un lavoro vero e proprio. Cioè, Paoli lo diceva spessissimo, diceva: noi siamo partiti scrivendo canzoni come gruppo di amici, non avevamo in testa l'idea di scalare le classifiche, di prenderci il mercato, anche perché banalmente il mercato era molto diverso da quello di adesso. Questo, secondo me, è anche un punto importante, cioè non partire con delle aspettative.

0: dedicare un intero album alle canzoni di Giorgio Calabrese qualche anno fa era stato proprio lo stesso Zibba.
1: Giorgio Calabrese, ho avuto la fortuna di conoscerlo, era il direttore artistico del Premio Bindi nel 2011 quando io partecipai come concorrente. Mi ricordo che la domenica gli portai un disco di Umberto Bindi che avevo a casa, un vinile da autografare. Lui lo autografò sulla terrazza del Premio Bindi del Castello e scrisse insomma la sua firma e poi Il Sopravvissuto. Mi guardò negli occhi e mi disse: sono sopravvissuto a tutti quelli che sono citati in questo album, guardando i nomi degli autori. E io mi commossi un pochino e quindi maturai quest'idea. Poi nel 2013 uscì con questo disco tributo a Giorgio Calabrese, prima che lui se ne andasse. Insieme a Erika Corsi e a una serie di amici abbiamo messo su una piccola cordata e prodotto questo disco che si intitola E sottolineo se, dedicato proprio a Giorgio Calabrese e a tante delle sue composizioni scritte, insomma cantate poi da diversi interpreti. E io con Giorgio ho un rapporto insomma personale molto intimo, lo sento una persona vicina, anche se ci siamo frequentati e sentiti poco, mi ha davvero dato tantissimo, lo devo ringraziare infinitamente.
0: Come abbiamo detto fin dall'inizio, non tutti gli artisti che hanno fatto grande Genova sono nati proprio all'ombra della lanterna. Gino Paoli a Monfalcone, Bruno Lauzi ad Asmara, Luigi Tenco a Cassine. Ma dove si tracciano i confini della genovesità? Di questa scuola genovese di cui parliamo e non parliamo, se non per la comodità della definizione, chi fa parte? Qualcuno inserisce nel novero anche Sergio Indrigo e Piero Ciampi.
2: Hai parlato di due artisti che sono fondamentali per la canzone italiana. Ciampi per l'impegno, Indrigo per la capacità romantica di scrivere delle cose che sono in alcuni casi superiori anche a quelle dei genovesi. Però gli artisti sono strani, si possono vedere, si possono incollare anche da lontano, e effettivamente Indrigo in particolare, Ciampi un po' meno, Indrigo in particolare era molto legato ad artisti come Paoli, ad artisti come Tenco, ad artisti come Lauzi, ma era una affinità di carattere poetico e elettivo. Poi lui rimaneva un uomo dell'est dell'Italia e noi invece dell'ovest.
3: È vero. Claudio, cosa ne dici?
4: Sono d'accordo, nel senso che non essendo genovesi è proprio anche difficile inserirli in quel filone lì. Hanno avuto senz'altro un ruolo fondamentale, hanno avuto anche dei legami personali ed è per questo che certe volte quando leggiamo dei libri o banalmente riavvolgiamo il nastro della storia della musica li troviamo accomunati ai genovesi.
3: O forse anche perché erano un po' scontrosi, c'avevano forse un po' di mugugno anche loro.
2: Darsi, vale anche questo.
0: Questa era la prima puntata di La musica vicino al mare. Con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Martin Garramone a Milano. Montaggio di Martin Garramone. In redazione Gloria Dosio. Registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno nelle prossime puntate per raccontarci una storia unica.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Perù, cade un aereo turistico, tra i morti dicono i media locali 7 italiani. La crisi migratoria in Spagna, sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni. Crollo di Messina e della commessa 21enne, il terzo corpo sotto le macerie del palazzo. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Lo riporta l'Avanguardia, citando diversi media locali. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, riporta la televisione di Stato TV Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sarebbero morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. La crisi migratoria in Spagna, momenti di tensione in serata a Ceuta, dove un gruppo di cittadini spagnoli di origini marocchine ha contestato il leader del movimento di estrema destra, se accabò la fiesta, l'eurodeputato Alvise Pérez, poco prima della manifestazione convocata dal partito nella centrale Plaza del Reyes. Alcuni manifestanti hanno contestato lo slogan della manifestazione, che invitava gli spagnoli a organizzarsi contro i migranti. Sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni.
2: Dopo le prime reazioni in ordine sparso, i ministri degli interni europei si vedranno martedì per definire una posizione comune sulla crisi migratoria a Ceuta. La riunione, che si terrà in videoconferenza, era stata sollecitata dal premier spagnolo Sanchez e poi dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Tra le cancellerie restano però le tensioni dopo la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, decisa da alcuni governi, primo fra tutti quello italiano. Uno stop dettato da ignoranza o interessi politici, è il duro commento di Sanchez. Francia, Portogallo, oltre alla stessa Spagna, hanno deciso di non firmare la lettera promossa dal nostro paese. Sui fatti di Ceuta, il Partito Socialista Europeo denuncia anche operazioni di disinformazione amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. In Italia, intanto, governo e maggioranza rivendicano la sospensione di Schengen, critiche invece le opposizioni, che parlano di pericolosa propaganda e accusano il centrodestra di inseguire vannacci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era chiuso per un banchetto privato il ristorante

0: in cui si è verificata l'esplosione a Mosca che ha provocato 3 morti e 15 feriti. Secondo media russi indipendenti, nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi. Secondo alcuni canali Telegram russi, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico 1 mese e mezzo fa. L'osservatorio vesuviano ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato nell'area dei Campi Flegrei, lo comunica il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni in una nota. Da domani il porto di Pozzuoli tornerà pienamente operativo.
1: Il porto di Pozzuoli dovrebbe tornare in attività, così come la viabilità, almeno parziale, nelle strade attualmente inibite al traffico. Intanto la Regione e le ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, che restano circa 300. Restano 5 i feriti ancora ricoverati, conferma il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.
2: I feriti sono stati quasi tutti dismessi, ma soltanto sono 5 che rimangono in ospedale, però non sono in pericolo di vita.
1: Intanto non si esclude un adeguamento dei piani di emergenza e c'è la questione della messa in sicurezza dei costoni. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
3: Che sono caduti al mare, ma ce n'è uno importante che è crollato in città. Allora anche in relazione a tutto questo che i piani vanno sempre rivisti.
1: Laura Viggiano, Radio 24, il Sole 24 Ore, Napoli.
0: È Alessandra Frazzica, 21 anni, la terza vittima del crollo della palazzina che giovedì è collassata a Messina. Il corpo ritrovato in serata è stato riconosciuto dai familiari. Restano ancora da trovare 3 dispersi. Non un tragico incidente, tantomeno un gesto volontario, sarebbe stata spinta dal compagno la 31enne Daphne Rebaudo, precipitata la notte del 13 luglio scorso da una terrazza condominiale alla periferia di Roma. Ne sono convinti gli inquirenti che hanno fermato Mohamed Trabelsi, un cittadino tunisino di 41 anni che da qualche mese conviveva con lei. L'uomo, già sottoposto ad obbligo di firma, è stato bloccato dalla polizia. Anche oggi molti gli italiani in viaggio verso le mete delle vacanze sotto un caldo torrido.
4: Bollino nero ieri mattina concede un bollino rosso a chi decide di partire oggi. ANAS, che per questo primo weekend di esodo ha previsto oltre 26 milioni di spostamenti di auto in un clima torrido. Le previsioni rispetto a luglio infatti non cambiano. Il caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi temporali che faranno sì calare le temperature di un paio di gradi, ma con un aumento di afa. Se oggi saranno 23 le città da nord a sud col bollino rosso, domani saliranno ben 25 su un totale di 27 città monitorate. A mantenere il bollino giallo solo Messina e Reggio Calabria. Fiume poi in secca come mai prima, la raccolta di riso in Lombardia è a rischio, avverte Coldiretti. Raggiunti ieri i 41 gradi in Umbria, in provincia di Terni, per temperature previste sopra i 40 gradi e picchi intorno ai 44, e allerta Cagliari, che ha chiuso parchi e cimiteri, mentre l'Emilia Romagna è in preallarme per rischio incendi boschivi anche sulle coste. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura la pagina sportiva, linea a Giovanni Capuano. A te Giovanni.
5: La notizia di giornata è certamente il passo indietro di Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha infatti ritirato il piano di privatizzazione della Coppa del Mondo. L'annuncio lo ha dato lui stesso una volta verificato l'ampio e duro dissenso all'ipotesi di ingresso dei privati nel business commerciale del Mondiale. Soddisfazione è stata espressa dalla UEFA, che aveva annunciato anche il boicottaggio alle competizioni organizzate dalla FIFA. Nyon però è andata oltre in un comunicato dichiarando la propria sfiducia nei confronti di Infantino. E poi le amichevoli con tante squadre di Serie A in campo. L'Inter ha pareggiato 1-1 con il Manchester City ad Hong Kong, partita poi vinta dai nerazzurri ai rigori. Pavard il marcatore, 2-2 della Fiorentina con il Real Madrid, Ken e Piccoli in rete. La Roma ha perso 4-1 con il Cardiff City, la Lazio ha battuto 6-3 l'Avellino, il Genoa ha superato 1-0 il Leicester, il Bologna 3-1 il Cambuur. E poi il nuoto con gli europei in corso a Barcellona, una medaglia per gli azzurri. Lo hanno preso a Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, il bronzo nel misto 2 libero di nuoto artistico. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto anche per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. La canzone d'autore Nel sangue è uno dei talenti più interessanti al giorno d'oggi. Torna Brando Madonia con il nuovo album Arrivederci Paranoia.
2: È un arrivederci, è un momento temporaneo di positività, nel senso non è proprio un addio, però è un momento di stacco per dire va bene, ok, prima o poi ci rivedremo, non ci rivedremo, quando ci rivedremo non si sa, però per il momento arrivederci, quindi uno stacco positivo.
1: È storia vera, è autobiografia?
2: Sì, ti direi di sì, perché comunque questo disco, a parte che è stato prodotto, registrato proprio da me, quindi ci tengo ancora di più, è molto intimo e personale e mi rappresenta, cioè per me la musica deve rappresentare appunto chi la compone, chi la crea, quindi assolutamente sì, rispecchia il me di questo momento, di questo periodo.
1: Quindi la tua ansia, un cosplay, le ansie per il futuro sono le tue, sono quelle della tua generazione?
2: Sì, sono le mie, sono quelle delle persone che mi stanno accanto, dei miei amici, purtroppo è un momento storico un po' particolare, quindi sento tante pressioni sociali, di relazione, di lavoro, economiche, che si fanno sempre più pesanti. Ho provato, diciamo, con questo album a tradurle in musica come le vedo io.

0: parlando proprio della produzione del disco, ho voluto mettere le mie radici musicali, i miei ascolti che mi hanno formato ovviamente del passato, dall'adolescenza, anche dall'infanzia, è qualcosa di appunto contemporaneo e moderno. E ho voluto fare questo ibrido, spero di esserci riuscito. A me piace molto il risultato, proprio parlo a livello proprio produttivo, artistico.
1: Mi sembra comunque un album che abbia voglia di essere suonato, che è stato suonato.
0: Sì, guarda, detto bene, cioè suonare è la cosa, è un aspetto per quanto mi riguarda fondamentale, soprattutto per la mia musica, cioè per la musica che faccio io, che nasce comunque suonata, nasce in studio, nasce in sala prove, nasce nella stanzetta chitarra e voce, quindi assolutamente sì, me l'immagino suonata, che sia in chiave acustica, che sia con una band completa, quindi spero presto di poterla portare in giro.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Brando Madonia. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati per questo speciale Si può fare, una sorta di remix estivo che Michele La Serra sta montando e proponendovi nel corso di questo mese. Però sono puntate sempre attualissime. Questa volta parliamo di Groenlandia. Sapete che Trump è tornato a parlarne, ciclicamente lo fa. Quindi vogliamo riscoprire un po' cosa c'è in Groenlandia? Lo faremo con i nostri ospiti, a partire dal Walter Maggi, glaciologo, paleoclimatologo, professore ordinario di geografia fisica alla Università degli Studi Milano Bicocca. Lui ci racconterà cosa c'è di interessante. Poi via via vi dirò anche dei prossimi ospiti, anzi quello successivo è Leonardo Parigi, direttore dell'Osservatorio Artico, che ci racconta del suo viaggio. Vi dirò poi degli altri ospiti, ma ciascuno di loro porterà un importante contributo alla vostra conoscenza sulla Groenlandia. Tra poco.
0: Si può fare.
1: Oggi ci domandiamo che cosa c'è laggiù, cosa c'è in Groenlandia di così importante. Abbiamo capito le questioni militari, abbiamo capito il desiderio di mettere in sicurezza il continente americano in questo modo, ma c'è di più, c'è qualcosa anche proprio sul terreno che è interessante. E quanto conta in tutta questa partita il cambiamento climatico e quindi le modificazioni che avverranno lassù nei prossimi anni, anzi sono già iniziate, ma ce ne saranno di più. Bene, di questo vogliamo parlare nella puntata di oggi. Il nostro primo ospite è Walter Maggi, glaciologo, paleoclimatologo, professore ordinario di geografia fisica alla Università degli Studi di Milano Bicocca. Buongiorno professore e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, intanto no, quella domanda che faceva, non so forse se si ricorda, uno spettacolo di Benigni molto vecchio, lui parlava del Medio Oriente, ma e che c'è laggiù? E che c'è in Groenlandia, ovviamente togliendo la questione militare, ma cosa c'è nei terreni così interessante per gli Stati Uniti nella prospettiva futura? Direi se cominciamo a mettere qualche punto su questo, poi passiamo anche al tema del cambiamento climatico, ma direi che capire cosa c'è nel sottosuolo e che cosa verrà fuori via via che i ghiacci si ritireranno, può essere interessante anche per i nostri ascoltatori.
2: La Groenlandia, chiaramente, come è stato detto, è l'isola più grande al mondo ed è un'isola che effettivamente fa parte del continente americano, cioè dal punto di vista geologico è parte del continente americano. Si può dire che quello che c'è in Canada più o meno lo si trova in Groenlandia, quindi abbiamo, stando almeno quello che sono oramai le conoscenze abbastanza comuni della Groenlandia, ci sono metalli di vario tipo, no? Platino e oro in primis, ma anche tutti gli altri metalli, e sicuramente ci sono terre rare, considerando che queste si trovano anche in Canada. E poi c'è petrolio, tanto per cambiare, specialmente sulle due coste, sia occidentale che orientale.
1: E finora però non sono state sfruttate queste risorse, ma per quale motivo? O comunque sono sfruttate in minima parte, direi?
2: Direi sì, la parte costiera chiaramente è già stata sfruttata ancora all'inizio del secolo scorso, non c'erano miniere, una delle motivazioni per cui la Groenlandia è danese, proprio perché comunque qualcosa da sfruttare. Il petrolio è chiaramente qualcosa di molto più recente, tra virgolette, nel senso che è stato scoperto dopo. Ovviamente solo la parte costiera può essere tra virgolette toccata, per il semplice fatto che la parte centrale, come si sa, è coperto da una grande calotta glaciale che la ricopre completamente.
1: Eh sì. E quindi in tutto questo poi arriva anche arrivano le modifiche che sono derivate dal cambiamento climatico in atto.
2: Sì, chiaramente il cambiamento climatico sta colpendo praticamente tutto il pianeta, come sappiamo, e la Groenlandia non è esente. Tra l'altro già la Groenlandia di se stesso, come calotta polare, è quello che noi consideriamo un fossile climatico, nel senso che è ciò che è rimasto dall'ultima grande glaciazione, che è avvenuta circa nella sua massima estensione circa 20-30 mila anni fa. Si è ritirato tutto, ma le condizioni di circolazione oceanica e di precipitazione in Groenlandia hanno permesso la conservazione anche nel periodo successivo ed è arrivato fino ad oggi. Il cambiamento climatico in atto sta un po' accelerando quello che è il processo di diffusione, però dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo a che fare con un oggetto che è circa 3 milioni di chilometri cubi di ghiaccio, quindi una quantità enorme. Per poterlo tirare via tutto ci vogliono secoli, se non millenni, anche in un'ottica di cambiamento climatico. E questo chiaramente sì, col tempo potremmo liberarsi altri terreni, ma non credo che la geopolitica attuale permetta tempi così lunghi, per cui abbiamo a che fare con una situazione che mediamente nei prossimi decenni sarà simile come area di possibile sfruttamento.
1: E quindi come si fa a pensare di sfruttarla no? In maniera economica? Ci si concentra su alcune specifiche aree? Non lo so, come la vede?
2: Credo che lo sfruttamento dipenda dal mercato e quindi cosa viene richiesto e cosa c'è. Questo è io non sono un geologo minerario, quindi non ho una conoscenza precisa di cosa ci sia esattamente sotto la Groenlandia. È sicuro che è un territorio intanto enorme, oltre 2 milioni di chilometri quadrati, e appunto facendo parte di una ha una geologia che consente di avere materiali di tutti i tipi. Il problema grosso, diciamo, che si può innescare nel momento in cui andiamo a toccare la Groenlandia, però non è tanto il fatto che si libero territori, anche quello, ma il fatto che si innalza a livello medio dei mari. Bisogna considerare che i circa 3 milioni di chilometri cubi di ghiaccio dovessero fondere tutti, che finiscono acqua, che finisce a mare, vuol dire 6-7 metri più alto a livello medio dei mari.
1: Quindi anche le famose coste della Groenlandia già sfruttate diventano impraticabili a quel punto.
2: Diciamo che in alcuni casi potrebbero non essere particolarmente disponibili, ma consideriamo che sul nostro pianeta di gente che abita sotto i 6 metri di livello medio dei mari, dal livello medio dei mari vuol dire che, cioè, probabilmente sta parlando di qualche centinaia di milioni di persone, quindi non so qual è il vantaggio da una parte e lo svantaggio dall'altra.
1: Dipende dalla prospettiva di lavoro che uno ha. Per carità, di governi che non hanno queste ambizioni, no? Però si punta all'anno prossimo, a 2 anni, a 4 anni, non si pensa un po' più lontano.
2: Esatto, diciamo, quindi il problema della Groenlandia come possibile sfruttamento di risorse è limitato alle aree costiere, quindi quelle aree che sono libere dai ghiacci.
1: Per le quali però c'è tutto l'interesse a mantenere la situazione attuale da un punto di vista del climatico, diciamo. Perché se no anche delle variazioni... Insomma, in tempi non parliamo dei 6 metri, parliamo pure anche meno, parliamo anche uno, però l'interesse dovrebbe essere a mantenere lo status quo.
2: Sarebbe intelligente, quello che più o meno sono 40 anni che viene detto nell'ambito di chi si occupa di cambiamenti climatici, perché si va a toccare dei sistemi che poi quando cominciano a muoversi non li fermiamo. Cioè, già attualmente la Groenlandia sta fondendo di più quello che fonderebbe in condizioni normali senza i cambiamenti climatici, ed è tutta acqua che finisce a mare. Quindi la situazione non è che se domani decidiamo di smettere di emettere gas serra automaticamente tutto si ferma. Chiaramente ci sarà un periodo di assestamento, e questo periodo di assestamento porterà in qualunque caso alla fusione. Sì. E questo è quello che oramai si vede, cioè non è che una situazione, diciamo, un'idea così tanto balzana, oramai sono decenni che questi, anche i conti stessi, magari adesso sono un po' più precisi, ma sono sempre stati fatti e sempre stati ben chiari.
1: Sì, quindi cioè, da una parte chi parla di Groenlandia come risorsa di terre rare, di petrolio, eccetera, eccetera, deve tenere in conto che non è che si ha un vantaggio da una parte e la situazione di qua rimane immutata, no, quindi azione e reazione in ogni caso succede. E poi invece le volevo chiedere in conclusione l'aspetto che riguarda la navigabilità, che mi sembra essere un altro degli aspetti importanti, oltre a quello militare di

0: cui si diceva prima, ma proprio anche a livello commerciale. È vero che là si sono aperte nuove rotte, sono transitabili, c'è del movimento?
1: Sicuramente già qua almeno più di 10 anni che quella che era la famosa rotta di nord-est, cioè quella che passa a nord della Russia, è non aperta stagionalmente, sicuramente durante la stagione estiva è praticabile, ovviamente con cercando con certe accortezze. Già c'è traffico navale, adesso è una cosa che è nota, e quindi diciamo quello che è il canale di Groenlandia, comunque il passaggio verso la, diciamo verso l'Atlantico, per certi versi è diventato un po' meno importante rispetto alla possibilità di poter commercializzare. Chiaro che sono comunque situazioni ancora complesse, il ghiaccio marino nell'area artica è in ritiro, specialmente durante la stagione estiva, ma non è zero, cioè non è assente, e quindi navigazione, specialmente una navigazione commerciale, una navigazione che deve, diciamo, portare guadagno, potrebbe non sempre essere vantaggiosa. Ma la situazione, se va avanti così, cambiamenti climatici, continuano a aumentare la superficie di ghiaccio marino che stagionalmente viene persa, e pian piano probabile che sarà più facile navigare in quella direzione.
0: Tra l'altro, più ci si naviga, peggio è, direi.
1: Sì, cioè, forse sì. La navigazione in se stesso, diciamo le navi emettono gas serra in qualunque caso, da qualunque parte navigano, quindi non è che specificatamente lì fanno più danni che in altre parti.
0: No, pensavo all'azione dei rompighiaccio e di... Il movimento
1: sì,
0: stesso
1: ogni anno viene rifatto, sì, ogni anno il ghiaccio viene rimesso, ci pensa mamma natura quando le temperature lo permettono, diciamo, noi siamo convinti di poter combattere contro la natura.
0: Ogni tanto la natura ci dà invece uno scrollone.
1: Ci dimostra quanto siamo poco accorti da questo punto di vista.
0: Sì, ne abbiamo una prova banalmente nelle nostre città quando ci sono le alluvioni, che non riusciamo minimamente a governare o contenere o prevedere.
1: Esatto.
0: Quindi questo è. Grazie professore per averci un po' inquadrato la questione. Walter Maggi, ricordo, Università degli Studi di Milano Bicocca. Buona giornata e buona domenica.
1: Altrettanto, grazie a tutti. Grazie a voi.
0: È stato un piacere. Allora, abbiamo messo un po' di punti così fissi sui quali continuare a costruire il nostro discorso relativo a quanto accade in Groenlandia, quali sono le mire e quali sono i problemi. Proseguiamo da questo punto di vista tra un istante con il nostro prossimo ospite, con il quale tra l'altro lo ritroviamo con piacere dopo averlo incontrato per la prima volta al Salone Nautico a Genova, proprio per parlare di Artico. Quindi ritroveremo con piacere Leonardo Parigi, direttore di Osservatorio Artico. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Leonardo. Allora, riprendendo e continuando il discorso che abbiamo fatto fino adesso con il professor Maggi, eravamo arrivati al tema della navigazione nei mari artici, per l'appunto. Ma sì, è chiaro, è vero quello che dice Trump, che è pieno di nuove basi russe, di attività militari russo-cinesi, cioè voi ne avete contezza, o al di là delle parole di Trump, che sappiamo spesso esagera un po', ecco, su queste affermazioni?
2: Sì, decisamente l'affermazione è un po' iperbolica, nel senso che nei giorni scorsi appunto lui dice, cioè ha detto, al largo delle coste groenlandesi a nord pullula di navi militari sia russe sia cinesi, sottomarini e quant'altro. In realtà non è esattamente così. È vero che la Russia ha investito moltissimo negli ultimi 20 anni per la ricostruzione soprattutto e la revisione delle antiche caserme sovietiche in tutta quest'area, ma soprattutto ha investito sulla parte infrastrutturale di porti, interporti, autostrade, aeroporti, eccetera, che servono proprio a uno sviluppo commerciale, chiaramente anche in chiave militare. Pensiamo soprattutto alla penisola di Kola, cioè tutto quel territorio che è separato da 1800 km di foresta dalla Finlandia, quindi proprio affacciato sull'Europa, che è il bastione principale della forza militare russa nei confronti appunto di Bruxelles e in generale di tutti.

0: degli alleati della NATO. In questo spazio qui la Russia ha concentrato ad esempio la flotta del nord a Murmansk, nel porto di Murmansk, che è un porto che è stato implementato grandemente da un punto di vista proprio infrastrutturale per il trasporto cargo, per il trasporto merci, però allo stesso tempo dimostra anche tutte le fragilità di quest'area. Infatti è una città che continua a perdere abitanti, nonostante grandi sovvenzioni, circa 5.000 abitanti l'anno se ne vanno da Murmansk, perché comunque le condizioni sono comunque gravose da un punto di vista climatico, ambientale, e chiaramente poi la Russia soffre di un grande, forte depopolamento.
1: Questo in generale, al di là della situazione di Murmansk, che tra l'altro mi ha ricordato immediatamente Caccia Ottobre Rosso, Murmansk.
0: Sì, assolutamente sì, ma infatti ormai siamo in un mondo in cui finzione e realtà ovviamente si fondono, lo vediamo ogni giorno e purtroppo ad ogni latitudine. In questo caso, tornando sulle navi di cui appunto accennava Presidente Trump, chiaramente c'è un movimento sempre più ampio di navi militari e quantomeno di navi spia. Ci sono chiaramente dei grandi movimenti sottomarini, tanto è vero che la spinta della NATO, degli Stati Uniti nei confronti degli alleati, soprattutto norvegesi, per fare un po' da cani da guardia, diciamo, del territorio, sia sulle Svalbard, sia sul cosiddetto Juk Gap, ovvero quel tratto di mare che separa Groenlandia e fondamentalmente coste europee, diciamo così, è andata crescendosi negli anni. In questo momento però non c'è un movimento tale da
1: giustificare,
0: diciamo,
1: questo
0: esplicitare.
1: Allarme.
0: Esatto, assolutamente no.
1: Quindi è un ritorno al passato, cioè c'è sempre stata nella mentalità degli Stati Uniti l'idea che quello fosse un confine nord da blindare.
0: Sì, e da un punto di vista geografico non fa una piega, nel senso che se noi dividiamo effettivamente il mappamondo in aree di interesse, certamente la Groenlandia è il bastione principale, però in realtà più che da un punto di vista squisitamente militare, Trump sta dicendo anche un'altra cosa, cioè paradossalmente Trump ci sta dicendo che il cambiamento climatico esiste come, e questo veramente è paradossale rispetto
1: alle sue affermazioni, certo.
0: Assolutamente sì, ma effettivamente è così, perché lui fondamentalmente dice: noi abbiamo bisogno della Groenlandia anche per una questione militare, per coprirci definitivamente con questa cupola antimissile, perché l'emisfero sia nostro da un punto di vista appunto militare, per far sì che la Russia e la Cina non vengano troppo vicino alle nostre coste, eccetera eccetera. Però fondamentalmente ci sta dicendo anche un'altra cosa: noi sappiamo che tra 10, 15, diciamo anche 20 anni, la Groenlandia avrà molta più disponibilità magari di terra. Quando oggi parliamo di terre rare, parliamo anche di, in un certo caso, in un certo grado, anche di un mito, nel senso che le terre rare groenlandesi esistono, il settore minerario groenlandese è di base molto florido, ma in realtà le leggi che oggi vincolano tutto il settore all'interno dell'isola sono estremamente rigide. Andare a recuperare queste terre rare, questi materiali critici è estremamente oneroso da un punto di vista chiaramente economico, perché le condizioni sono davvero davvero complicate, e poi da un punto di vista economico lo è ancora di più, perché non esiste effettivamente una filiera, non esiste un'industria, per cui bisognerebbe creare tutto da zero, e quindi parliamo di una proiezione a 10-15 anni.
1: Nella quale però ci diceva il professor Maggi poco fa, non è che cambierà tantissimo la situazione sul terreno, perché comunque, cioè, l'ha chiamato un fossile climatico, ecco, la Groenlandia, con talmente tanto ghiaccio, con talmente tanta copertura, che non è che in 10 anni cambierà molto, però renderà magari più accessibile alcune aree di interesse, o magari ci saranno migliori proiezioni su quello che c'è sotto, e quindi si saprà un po' più dove scavare.
0: Assolutamente sì, chiaramente io poi non parlo da un punto di vista scientifico, perché scienziato non sono, per cui leggo e ho il piacere appunto di parlare con tutti i ricercatori, ed è davvero affascinante farlo, perché appunto ci rendiamo conto in realtà di quelle che sono un po' più le notizie vere, reali, piuttosto che appunto questi, anche alcuni miti.
1: Tra l'altro voglio aggiungere un dettaglio, che probabilmente parlando con ricercatori e chi sta sul campo, la Groenlandia non è così ospitale neanche nei mesi estivi, perché durante l'estate, quando si scioglie un po' di roba, arrivano degli zanzari

0: Zaroni che sono capaci di uccidere una renna, quindi insomma non è che stiamo parlando di un posto che è dove andremo a fare le vacanze.
1: È così, in effetti no, devo dire, io sono stato in Groenlandia, ho avuto il piacere di essere in Groenlandia l'estate scorsa insieme a un collega, Luca Sebastiani di Domani, e devo dire che in effetti non è particolarmente ospitale, vivace da un punto di vista ambientale e climatico. Però il punto è proprio questo, e noi abbiamo scoperto, ad esempio andando lì, che c'è un grande dibattito all'interno della comunità scientifica locale groenlandese, perché noi siamo andati lì ovviamente per chiedere di terre rare, di settore minerario, ci hanno guardato in una maniera diciamo un po' condiscendente, ma ci hanno detto: guardate, i limiti sono questi anche da un punto di vista appunto ambientale quotidiano. Tuttavia, tutti gli anni, negli ultimi anni, la Groenlandia fonde circa l'equivalente di 60 milioni di piscine olimpiche di acqua dolce che viene riversata nell'oceano. Questo causando, tra l'altro, ovviamente anche sempre maggiori impatti ambientali sulle correnti oceaniche e via dicendo. Però una cosa affascinante che ci hanno detto è che stanno pensando a come utilizzare quest'acqua dolce, cercando di instradarla verso delle cisterne per poi rivenderla, perché quest'acqua, essendo anche a stretto contatto appunto con il terreno, diventa ipermineralizzata e quindi è il 40% in più fertile, per cui abbiamo anche questo paradosso dei paradossi, per cui
0: potremmo vedere dell'acqua della Groenlandia arrivare nei luoghi che saranno più siccitosi nei prossimi appunto 10, 20, 30, 50 anni.
1: Esatto, perché no? Nel senso che se la tecnologia lo consentirà, potremmo addirittura sfruttare, tra virgolette, un po' il cambiamento, cercando di andare soprattutto a sviluppare l'agricoltura locale, magari, perché nelle zone del sud, dove oggi attraccano già numerose navi da crociera, anche le navi da crociera che noi siamo soliti vedere nei nostri porti, si inizierà a fare un po' di più, si tornerà a fare un po' di più come si faceva quando arrivarono i vichinghi sulle coste groenlandesi, un po' di agricoltura.
0: Allora, vedremo che cosa succederà. Vabbè, non c'è da porre limiti all'ingegno. L'importante è mantenere quell'equilibrio che ci consente di vivere su questo pianeta senza subire quei danni che potrebbero derivare dai famosi 6 metri in più di acqua negli oceani. Grazie davvero, Leonardo Parigi, il direttore di Osservatorio Artico. Spero che ci potremo risentire presto.
1: Volentierissimo, grazie a voi, buona giornata.

0: Chinatown, il mio gang.
1: E dopo questo momento di pausa ascoltiamo anche il racconto di Giovanni Baccolo, scienziato ambientale all'Università di Roma 3. A lui abbiamo chiesto di parlarci degli iceberg e di cosa sta succedendo agli iceberg in questo periodo.
2: Si può fare.
1: Giovanni Baccolo, scienziato ambientale alla Università di Roma 3, conosce e ha anche avuto degli scambi interessanti con chi si occupa di guardare al territorio. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Allora, sottolineo il fatto della competenza e dell'esperienza diretta e del dialogo con chi vive quei territori, perché qui c'è ancora, mi sa, chi crede che il cambiamento climatico sia una professione di fede. Invece non è una professione di fede, ci credo o non ci credo, è un dato scientifico che chi, come appunto Giovanni Baccolo, frequenta e vede i luoghi, può attestare, giusto?
3: Sì, beh, assolutamente è un'evidenza impossibile da smentire ormai da tantissimi punti di vista.
1: Se si fonde il ghiaccio si vede, non lo so, chi va su un ghiacciaio un anno lo trova sempre, cioè ogni anno ne trova di meno di quel ghiacciaio, non può che constatare l'evidenza.
3: Sì, ci sono contesti come quelli alpini dove magari i ghiacciai sono un po' più piccolini, quindi è possibile apprezzare le differenze che ormai basta veramente un singolo anno per trovare panorami completamente modificati da un anno con l'altro.
1: Esatto. Vabbè, di recente è stato in Groenlandia, vero Baccolo? Lei?
3: Sì, qualche anno fa, in estate, che è la stagione.
1: E che dicevano i groenlandesi? Cioè già subodoravano la situazione?
3: Beh, all'epoca non assolutamente era impensabile poter immaginare che saremmo arrivati a questo punto, però io avevo avuto la possibilità proprio di stare qualche giorno in una delle basi militari danesi e parlando con i soldati che erano a distanza là mi dicevano che erano preoccupati già all'epoca per la possibile interferenza di altre potenze straniere e che per questo quindi continuavano a mantenere attive le loro attività anche in territori così remoti, però di certo non facevano riferimento agli Stati Uniti e a uno scenario simile a quello di oggi.
1: Certo, adesso sono lì sicuramente a domandarsi tra l'incudine e il martello da che parte guardare, insomma. Però sicuramente sono esperienze importanti e contatti che aprono nuove prospettive, quelle che avete voi girando il mondo per motivi scientifici. Allora, dicevo, guardiamo un attimo al Polo Sud, guardiamo un po' più al tema del cambiamento climatico e della fusione dei ghiacci, perché c'è stata riportata recentemente su molti media la notizia di questo iceberg che è diventato blu. E qui siamo in questo momento, ho letto essere attorno alla punta orientale del Sud America e si dirige verso il cosiddetto cimitero degli iceberg. È un iceberg enorme che è diventato blu. Perché diventano blu? Che cosa succede?
3: Allora, questo è un iceberg molto particolare perché è nato, che io non ero ancora nato, perché addirittura si è formato nel 1986, quindi parliamo di tantissimi anni fa, ed era l'iceberg più grande del mondo. Da allora ha compiuto un viaggio lunghissimo, migliaia e migliaia di chilometri, e le correnti oceaniche che sono presenti nella zona antartica sono molto particolari e tendono a isolare l'ambiente antartico. Gli iceberg riescono a uscire dall'Antartide solo quando sbattono praticamente contro la penisola antartica, che quindi li forza a muoversi verso sud, cioè verso nord, e a quel punto entrano in correnti che li trasportano in questa regione di mare di oceano Atlantico meridionale, compreso tra Sud America e l'arcipelago della Georgia meridionale, dove le temperature dell'acqua sono più alte, quindi una volta arrivati lì gli iceberg sono inesorabilmente destinati a scomparire. E questo iceberg recentemente ci sono foto satellitari che lo mostrano completamente blu, e questo è un sintomo del fatto che siamo arrivati proprio alle fasi finali.
1: Quindi.
3: Esatto,
1: come
3: blu
1: una stella,
3: è
1: il loro modo di, anche le stelle, il loro segnale per dire che stanno morendo.
3: Esatto, una specie di supernova iceberg, e il fatto è che ormai è completamente, potremmo definirlo, inzuppato di acqua liquida di fusione, che ha riempito completamente le cavità che normalmente sono piene d'aria e che donano il colore bianco al ghiaccio e alla neve. Però se quelle cavità sono completamente riempite d'acqua, ecco che si trasforma in blu, e questo appunto è preannuncia l'imminente fine. È già atteso che nelle prossime settimane, o potrebbero anche essere giorni, l'iceberg si romperà in frammenti molto più piccoli, e che poi a quel punto fonderanno molto più velocemente, vista che ormai si trova in acque abbastanza calde.
1: Questo cimitero degli iceberg è dovuto alla presenza di queste acque particolarmente calde, quindi è un luogo,
3: sì,
1: dove
3: però,
1: per le correnti marine finiscono, incontrano acque più calde, via via muoiono.
3: Esatto, cioè questi iceberg prendono questo percorso preferenziale che è dovuto alle correnti oceaniche tipiche di quella zona, e se gli iceberg sono veramente grossi come in questo caso,

0: riversato in mare dalle piattaforme di ghiaccio galleggianti. E questo è un processo naturale, diciamo, il cambiamento climatico può magari accelerare questo processo, renderlo più frequente, però di per sé non è un sintomo che qualcosa non vada, anzi, i ghiacciai si muovono, producono ghiaccio e in Antartide per eliminare questo ghiaccio producono iceberg, quindi è proprio un processo naturale. Però sicuramente la temperatura dell'acqua intorno all'Antartide è aumentata molto e anzi è proprio dall'oceano che arriva la vulnerabilità maggiore per i ghiacciai antartici, non tanto dall'atmosfera come invece capita alle nostre latitudini. In Antartide il problema è proprio l'acqua calda.
1: Ecco, quindi a ciascuno il suo, quindi a nord un problema, a sud un altro problema. Non sapevo che cioè, ci fosse questo processo di rigenerazione, un po' come se fossero capelli, insomma, cadono e si rigenerano questi ghiacci.
0: Sì, esatto. Ogni tanto bisogna tagliare i capelli anche ai ghiacciai antartici.
1: Che da un punto di vista della formazione, negli ultimi anni sono stati abbastanza consistenti. Mi sembra di ricordare di aver letto che comunque nell'Antartide c'è stata produzione di ghiaccio.
0: Sì, beh, allora l'Antartide continua a produrre ghiaccio perché la temperatura è estremamente bassa, parliamo di diverse decine di gradi sotto zero. Il problema è proprio all'interfaccia tra i grandi ghiacciai e l'oceano, perché lì la temperatura dell'acqua è aumentata e questo sta velocizzando i ghiacciai. Praticamente questi ghiacciai che si trovano a sboccare su questo oceano sempre più caldo, rilasciano ghiaccio sempre più velocemente, stanno accelerando e quindi ci sono interi settori dell'Antartide che stanno perdendo massa proprio non perché nevichi meno o perché fonda la superficie dei ghiacciai, ma perché questi ghiacciai corrono più velocemente verso l'oceano e questo è proprio provocato dall'aumento di temperatura dell'oceano.
1: E questo cosa può, come dire, implicare per l'Antartide?
0: Per l'Antartide implica bilanci di massa negativi per ampi settori, in particolare in Antartide occidentale, quindi perdita di massa. A livello globale l'implicazione più diretta è l'aumento del livello del mare, l'innalzamento del livello del mare, perché questo ghiaccio che arriva dai ghiacciai e che finisce più velocemente in oceano anche attraverso la produzione di iceberg, alla fine va a determinare l'aumento del livello del mare che non, ricordiamo, sta salendo di circa 3 mm ogni anno.
1: Sì, c'è il solito commento sul fatto che il clima è sempre cambiato, la questione è la velocità, vogliamo anche ricordare, è quello che poi implica per noi che siamo sulle terre emerse.
0: Ah, beh,
1: Cioè, voglio dire,
0: assolutamente.
1: poi il pianeta in sé sopravvive, il problema è nostro.
0: No, infatti, io una cosa che ricordo sempre è che il cambiamento climatico non è un problema per il pianeta, è un problema per la nostra società e civiltà e gli ecosistemi da cui dipendiamo. Ma la Terra e la vita in senso lato riusciranno tranquillamente a superare questa crisi, come è già accaduto
1: Sì,
0: nella
1: come hanno fatto
0: storia.
1: nei millenni,
0: Esatto.
1: esatto, e nei milioni di
0: Sì,
1: anni,
0: potremmo dire
1: ecco.
0: milioni di anni, esatto.
1: Esattamente. Grazie per essere stato con noi, Giovanni Baccolo, scienziato ambientale all'Università Roma 3. Buon proseguimento. Alla prossima ci chiami quando fa un'altra spedizione, magari tra i
0: Certo.
1: militari danesi, così sentiamo se stavolta hanno voglia di commentare.
0: Va bene, arrivederci
1: Grazie,
0: e buona
1: grazie
0: domenica.
1: mille, buona domenica. E dopo aver detto degli iceberg che appunto risentono del riscaldamento esterno, ma anche di quello del mare, andiamo nel dettaglio con Simona Simoncelli, ricercatrice dell'INGV di Bologna, ci parla degli ultimi dati sul riscaldamento degli oceani nel 2025. Attenzione perché quelli del 2026, lo sappiamo già, saranno nettamente peggiori, l'abbiamo già visto nelle prime rilevazioni, però qui appunto Simona Simoncelli ci parla di quelli che sono stati elaborati nel 2025.
2: Si può fare.
1: È dal 2018 che questo gruppo internazionalissimo di ricercatori raccoglie ed elabora dati su questo tema, veramente dicevo internazionalissimo perché si va dalla Cina agli Stati Uniti, a ditene una, ci sono tutti e c'è ovviamente anche l'Italia. Noi abbiamo chiesto di parlarci del rapporto a Simona Simoncelli, ricercatrice dell'INGV, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia a Bologna. Buongiorno, bentornata Simoncelli.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, il gruppo è enorme, di
3: Sì.
1: ricercatori, i dati

0: quindi vengono raccolti in maniera capillare ovunque e poi elaborati, no? Da voi.
1: Sì, quindi, esattamente.
0: Come funziona un lavoro così enorme, voglio dire, con così tante persone coinvolte, così tanti paesi coinvolti?
1: Beh, diciamo che appunto è una collaborazione internazionale di gruppi di ricerca indipendenti che da anni elaborano i dati raccolti dalle principali banche dati mondiali, tra cui il World Ocean Database della NOAA, ma anche i dati del Copernicus Marine statunitense, ma quest'anno per esempio abbiamo anche i dati del Servizio Marino Europeo Copernicus, sia dati dai profilatori Argo, quindi in situ, che dati ottenuti dai modelli di rianalisi oceanografica. E diciamo l'analisi di dati provenienti da diversi tipi di dataset ottenuti mediante differenti metodologie da gruppi indipendenti dovrebbe fornirci quindi un risultato coerente e anche molto più affidabile. Quindi l'intento è proprio quello di fornire ogni anno un aggiornamento di quello che è il contenuto di calore dell'oceano, che è uno dei principali indicatori del cambiamento climatico in atto, e lo sforzo è proprio quello di aggiornare non solo i decisori politici, ma anche sensibilizzare l'opinione pubblica su questo indicatore che ovviamente ci preoccupa, perché l'impatto del riscaldamento climatico è enorme su molteplici fronti, voi ne avete già parlato precedentemente nella puntata.
0: Dunque, che cosa avete rilevato perché vorrei mettere in luce sia il livello al quale siamo arrivati in generale, e poi sì, però le chiederei anche di spiegarci come mai è così importante tenere sotto controllo, o meglio sapere cosa succede negli oceani e che ruolo hanno gli oceani poi rispetto a quello che accade fuori, no? Che non è tanto chiaro come legame, ma invece è fondamentale. Quindi qual è intanto il dato e poi come mai ci condiziona
1: allora,
0: tanto?
1: Il dato è che riscontriamo 9 anni consecutivi di riscaldamento record dell'oceano globale, quindi dal 2017, secondo i nostri calcoli, l'oceano si sta costantemente, riscaldando in maniera continua, e anzi l'accelerazione di questo riscaldamento è in crescita soprattutto a partire dagli anni 2000. Questo riscaldamento noi lo calcoliamo a partire dagli anni 50, dalla fine degli anni 50, perché la disponibilità di dati nei primi 2000 metri della parte superficiale della colonna d'acqua dell'oceano, la disponibilità dei dati è sufficiente per poter fare un calcolo sulla scala globale. Ovviamente abbiamo anche calcolato che il 14% della superficie dell'oceano ha ottenuto quindi un record nel 2025, ma il 33% è diciamo nelle top 3 di record di riscaldamento, e il 57% è nei top 5. Quindi vediamo come sicuramente l'effetto della circolazione delle correnti genera delle differenze nell'oceano. Ci sono aree che si scaldano di più ed aree che si scaldano di meno. Come avete già menzionato, quello che noi abbiamo rilevato è che le regioni che si scaldano maggiormente nell'oceano sono per esempio il Nord Atlantico, l'oceano meridionale, quindi quello che dicevate prima, con effetti sugli iceberg, ma anche il Nord Atlantico, quindi l'impatto sulla Groenlandia, ma purtroppo anche il nostro Mediterraneo è diciamo un hotspot climatico dove il riscaldamento è incessante.
0: Noi, per esempio, perché è un mare magari come tanti altri bacini d'acqua più chiusi. Mediterraneo, dico.
1: Allora, noi sappiamo che diciamo, le medie latitudini soffrono di un accumulo di calore. Il Mediterraneo si trova proprio alle medie latitudini, ma per la sua configurazione, la sua topografia, quindi un mare semichiuso, ma anche per la sua caratteristica circolazione, perché sappiamo che nel Mediterraneo ci sono fenomeni di formazione.

0: di acque profonde, cioè l'acqua in superficie sprofonda e quindi l'acqua più superficiale che sappiamo aver subito frequenti ondate di calore negli ultimi anni ha accumulato calore, diciamo, dalla superficie, trasporta e archivia nello strato più profondo questo calore. In realtà questo è proprio l'effetto che ha l'oceano e il mare nel sistema climatico, è quello, sappiamo, di, diciamo, assorbire più, quasi, diciamo, più del 90% del calore in eccesso del sistema Terra. Quindi, cioè, sta facendo, diciamo, da cuscinetto, ci sta, diciamo, aiutando,
1: Sì.
0: a mitigare, diciamo,
1: Come quando
0: l'effetto.
1: studiavamo a scuola all'inizio, no, le regioni rivierasche hanno un clima più mite perché il mare incamera il calore, poi lo restituisce, no? Queste
0: Sì,
1: cose
0: lo
1: qua.
0: restituisce molto più lentamente, però il problema è che noi stiamo riscontrando un accumulo sempre maggiore di calore e una sua, diciamo, trasporto dalla parte superficiale alle parti più profonde. Ovviamente questo fenomeno però non potrà essere eterno, quindi la capacità anche dell'oceano di assorbire questo calore, diciamo,
1: E poi non è senza conseguenze, tra l'altro, non solo
0: sicuramente
1: non è
0: non è
1: eterno,
0: senza.
1: ma non è neanche senza conseguenze, se pensiamo a tutti gli esseri viventi, no, tutto quello che c'è sotto il mare.
0: Certo, l'impatto è enorme, come avete già detto, ovviamente l'innalzamento del livello del mare, che è quindi dovuto sia allo scioglimento dei ghiacciai, ma anche all'effetto proprio dell'innalzamento della temperatura, quindi all'aumento all'espansione, all'aumento del volume della massa d'acqua perché è più calda. Poi sappiamo che il riscaldamento dell'oceano ha un impatto su tutto quello che è il ciclo idrologico, quindi l'emissione in atmosfera di maggior vapore e di un'energia che comunque poi si libera in maniera più violenta, diciamo, e repentina, per cui osserviamo negli ultimi anni eventi catastrofici, inondazioni. Io sono romagnola e
1: Lo sapete
0: posso
1: bene,
0: dirvi
1: ecco.
0: che abbiamo subito negli ultimi anni diverse alluvioni con processi che sono fortemente legati alle anomale temperature del nord Adriatico e del Tirreno. Quindi questi fenomeni di piovosità molto intensa e comunque mettono a rischio poi la società perché ci troviamo a dover affrontare situazioni di emergenza con un impatto anche sul sistema economico, perché ovviamente questo implica anche conseguenze su vari settori come l'agricoltura, l'economia in generale, l'economia blu, tutto diciamo ha un impatto sull'economia, quindi la crisi diciamo, del cambiamento climatico, ma anche diciamo, l'effetto sull'ecosistema, che di conseguenza ha anche effetti economici se
1: Sulla
0: pensiamo alla
1: società,
0: pesca. Sì,
1: decisamente. E quindi
0: l'effetto
1: poi c'è chi
0: sull'ecosistema impatta.
1: perderà molto e chi guadagnerà qualcosa. Prima si diceva magari di qualche terra in più da, come dire, coltivare nella Groenlandia, ma pensiamo anche alla Siberia meridionale o altri luoghi. Però complessivamente io credo che ci sia più da perdere che da guadagnare, ecco. E quindi non è che ci conterei molto, anzi, preferirei vedere azioni per arrestare il più possibile o mettere in sicurezza laddove, non, come è stato fatto in Romagna, no? Penso a Rimini, si comincia a pensare come proteggersi da certe cose.
0: Sì, certo, si può agire su due fronti, cercare di mitigare l'effetto del cambiamento climatico oppure cercare invece di adottare strategie per potersi adattare a questi cambiamenti. Il problema è che quello che osserviamo è diciamo, un rapido cambiamento avremo bisogno di decisioni rapide ed efficaci. Questo tipo di studi è fatto apposta perché ogni anno cerchiamo di monitorare questo tipo di indicatore. Questo dovrebbe anche aiutarci eventualmente a valutare qualsiasi tipo di strategia messa in atto per poterlo mitigare. Quindi il ruolo, diciamo, della scienza come interfaccia verso la politica affinché anche eventuali misure si dovesse mettere in atto potrebbero essere verificate.
1: Eh sì, e anche progettare per il futuro in maniera corretta, perché se uno ha l'idea dell'andamento delle cose, e beh, magari un ponte lo fa o non lo fa in un certo posto a seconda di quello che appunto, beh, è l'andamento che ne so, del cambiamento climatico, del livello delle acque, terrà conto delle
0: Certo.
1: precipitazioni, di mille altre cose che insomma sono diverse da 100 anni fa. Simona Cimoncelli, io la devo salutare perché siamo giunti al termine della puntata, ma la ringrazio moltissimo per essere stata qui con noi oggi. E
0: Grazie, grazie per l'invito.
2: Si può fare.
1: al termine di questa puntata, un saluto da Laura Bettini, un ringraziamento a Michele Laserra in redazione, ad Anna Elena Riva per la regia. Ci ritroviamo presto con una nuova puntata, linea a GR24.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Perù, cade un aereo turistico, tra i morti dicono i media locali 7 italiani. La crisi migratoria in Spagna, sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni. Crollo di Messina della commessa 21enne, il terzo corpo sotto le macerie del palazzo. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Lo riporta l'Avanguardia, citando diversi media locali. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, riporta la televisione di Stato TV Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sarebbero morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. La crisi migratoria in Spagna, momenti di tensione in serata a Ceuta, dove un gruppo di cittadini spagnoli di origini marocchine ha contestato il leader del movimento di estrema destra se accabò la fiesta, l'eurodeputato Alvise Perez, poco prima della manifestazione convocata dal partito nella centrale Plaza del Reyes. Alcuni manifestanti hanno contestato lo slogan della manifestazione, che invitava gli spagnoli a organizzarsi contro i migranti. Sarà martedì il vertice europeo tra i ministri degli interni.
2: Dopo le prime reazioni in ordine sparso, i ministri degli interni europei si vedranno martedì per definire una posizione comune sulla crisi migratoria a Ceuta. La riunione, che si terrà in videoconferenza, era stata sollecitata dal premier spagnolo Sanchez e poi dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Tra le cancellerie restano però le tensioni dopo la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, decisa da alcuni governi, primo fra tutti quello italiano. Uno stop dettato da ignoranza o interessi politici, è il duro commento di Sanchez. Francia, Portogallo, oltre alla stessa Spagna, hanno deciso di non firmare la lettera promossa dal nostro paese. Sui fatti di Ceuta, il Partito Socialista Europeo denuncia anche operazioni di disinformazione amplificate da attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea. In Italia, intanto, governo e maggioranza rivendicano la sospensione di Schengen, critica invece le opposizioni, che parlano di pericolosa propaganda e accusano il centrodestra di inseguire Vannacci. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era chiuso per un banchetto privato il ristorante in cui si è verificata l'esplosione a Mosca, che ha provocato 3 morti e 15 feriti. Secondo media russi indipendenti, nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi. Secondo alcuni canali Telegram russi, tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa, Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico un mese e mezzo fa. L'osservatorio Vesuvio